0: lì per me è diventato Superman, un qualcosa di speciale. Da calciatore ricordo un gol fatto in Fiorentina-Inter, sbucò dal nulla. Ho vissuto insieme a lui e Baggio il ciclo della nazionale, perché in quell'anno loro stettero insieme, naturalmente furono portati in nazionale, erano i due ribelli, i due simpatici, e poiché ero molto più giovane io avevo un dialogo con loro, non dico da coetaneo ma quasi, quindi ero tifosissimo di Baggio e di Borgonovo. Quindi in questo caso il giudizio non è tecnico ma è umano. Borgonovo tutta la vita.
1: Stefano Borgonovo, Luca Toni.
0: Allora, ora però qui devo fare una premessa, cioè qui ora faccio una premessa.
1: Sì, devi fare una premessa, però alle 19 perché, bisogna salutarci.
0: No,
1: Luca,
0: lo dico perché per me questa classifica, se ragiono con il cuore, la vince Borgonovo, per cui perderemmo tempo. Quindi aiuta, accettatemi nel fatto che farò delle valutazioni, va bene? Borgonovo Toni, Borgonovo.
1: Ah sì, è bello. Stefano Borgonovo, Socrates.
0: No, anche questo straordinario. Io non ero a Firenze in quel periodo, c'era mio babbo e mi raccontava delle cose straordinarie. Si nascondeva durante le corse nei boschi, dovevano andare a cercare, non lo trovavano, lui si nascondeva,
1: dottore,
0: andava a cercare i funghi, e lui diceva che il calcio non era corsa, il calcio si gioca con la qualità, con i piedi.
1: Grande dottore,
0: grande personaggio, ma Borgonovo resta speciale.
1: Stefano Borgonovo, Borca Valero. Comunque avendo battuto anche Luca Toni sono in difficoltà.
0: Allora no,
1: pensavo...
0: allora faccio un ragionamento diverso, dico Borca Valero, fatta la premessa che da un punto di vista umano Borgonovo li batteva tutti,
1: sì.
0: Perché Borca Valero è un calciatore che ha rappresentato un qualcosa di speciale, cioè lui è stato il campione che ha dimostrato di essere al servizio della squadra, per cui non so se l'hai citati ma forse no, Borca Valero rappresenta nel mio percorso nella Fiorentina quello che è stato Picchio De Sisti, quello che è stato Carlos Dunga e compagnia cantante. Quindi in questo caso Borca Valero.
1: Borca Valero, Angelo Di Livio.
0: No, Borca Valero, Di Livio è un furbacchione, veniva dalla Juventus, ha fatto la sua parte, uno juventino diventato capitano della Fiorentina, ha avuto la classe e l'orgoglio di accettare di venire in Serie C, anche se era la fine della carriera. Quando mi capita di sentirlo ancora ora, mi ricordo l'anno scorso una volta era furibondo, ma aveva detto che la Fiorentina aveva perso una partita, lì si lottava veramente per non retrocedere, dice guarda sarei entrato nel televisore perché a miei tempi la squadra avversaria non avrebbe passato la metà a campo, e invece questi non solo gli hanno fatto passare da campo ma hanno anche preso dei gol. Però no,
1: Borca Valero. Borca Valero, Cristian Riganò.
0: Riganò
1: o Antonio Di Gennaro?
0: Riganò, non me ne voglia Di Gennaro. Di Gennaro l'ho vissuto meno, perché il Di Gennaro bello, quello bravo, quello vero, è stato a Verona, è lì che ha vinto lo scudetto. Qui è stato un ragazzino, è stato allenatore con Terim, no. Riganò per quello che è stato Riganò, la dimostrazione che lui ci ha fatto ripartire quando eravamo nel punto più basso, cioè dalla C2. Lui ci ha fatto ripartire e lui comunque è rimasto attaccato a Firenze. È un bel esempio, devo dire, di persona oltre di calciatore.
1: Qui si fa il passo indietro più grande, Riganò o Superchi?
0: Ciocio, le mando un grande abbraccio perché combatte, Ciocio, è in un'età complessa. Comunque dico ancora Riganò.
1: Riganò o Galdiolo?
0: Galdiolo, pappa.
1: Senti,
0: no,
1: questo non
0: pappa,
1: me l'aspettavo.
0: Pappa, Badile, ai miei tempi era Badile, era il capitano, ha accompagnato Giancarlo nel suo percorso di vita, Antonioni, era un leader.
1: Quindi Galdiolo batte
0: Riganò. E anche lui purtroppo l'abbiamo accompagnato a un periodo, un momento di sofferenza.
1: Galdiolo, Gilardino, qui proprio
0: Galdiolo,
1: veramente. Sì,
0: No, bene. Io Gilardino. No. Allora, Gilardino è stato un grande giocatore, però se ti dovessi dire che mi ha emozionato, faccio un esempio: Galdiolo, Gilardino, Toni. Cioè, se ti dovessi dire che mi ha emozionato, Gilardino,
1: non ti
0: direi di no.
1: Galdiolo, Mutu. E qui veramente lo yin e lo yang, e poi diverse
0: due punizioni, stadio Olanda credo, in Doven,
1: sì.
0: Mutu poteva essere veramente lui entra nella carrellata dei grandi numeri 10 della Fiorentina, lui poteva diventare qualcosa di speciale se avesse avuto un pizzico più di testa,
1: però forse non sarebbe arrivato a Firenze, considerando. Mutu o Claudio Merlo?
0: ma Merlo, se no io se vado in Mugello non mi fa entrare, per malossissimo.
1: Sì,
0: quindi Merlo tirava i rigori, non arrivavano mai in porta, era un'agonia perché erano lentissimi, il portiere era già da quella, ma non andavano, cioè temevi se ci fosse stato un filo d'erba un po' più grosso, avrebbe, magari il secco, il secco, quindi, secondo scudetto, ragazzi.
1: Merlo, Merlo desisti.
0: Desisti. Perché De Sisto è stato di più di Merlo. De Sisto è stato il simbolo, De Sisto è stato un leader, è stato il capitano, è stato anche da allenatore, abbiamo sfiorato lo scudetto. Sai, a proposito dei registi, cosa, ho fatto un'intervista con Moreno Roggi che debuttò con De Sisto in campo, era già De Sisto era il leader e Moreno era il ragazzino. Dice: io ero preoccupatissimo e Picchio mi disse in romano, io non lo so ripetere, stai tranquillo, sono sempre a 2 metri da te. E in effetti, dice Luca, io se ero un difensore alzava la testa, c'avevo sempre lui per dargli il passaggio. Questo è il ruolo del regista, sempre al servizio dei compagni.
1: Desisti o Passarella? Bello, comunque sta venendo bene.
0: Desisti, anche se Passarella è stato un grande campione, però Passarella non ha inciso a Firenze come ha inciso la nazionale argentina. A Firenze è stato un uomo importante, come Socrate, anche, ma Picchio. Guarda, i campioni del secondo scudetto a volte si infuriano perché si sentono poco considerati nella storia della Fiorentina. Cioè, spesso mi dicono, sono più celebrati il gruppo squadra che ha perso lo scudetto rubato a Cagliari che noi che l'abbiamo vinto, siamo gli ultimi che hanno vinto. Picchio tutta la vita.
1: Desisti o Pasquale?
0: No, desisti, a me voglia Pasquale.
1: Desisti o Toldo?
0: Toldo è un amico, ragazzi. Toldo è un amico, ma per battere desisti ce ne vogliono tanti.
1: Rui Costa o desisti?
0: So che Loreto la viene qui e ci chiude la trasmissione, ma De Sisti ha vinto lo scudetto. Per trovare uno più forte di De Sisti, mi dispiace, Rui Costa è un grande, ma non può essere meglio di De Sisti.
1: Non ce la fa, quindi De Sisti o, secondo me qui si fa, Roberto Baggio.
0: No, qui è Baggio. Io sono cresciuto con due campioni, Antonioni e Baggio. E Baggio è stato Baggio. Baggio è stata la gioventù, è stata la bellezza di una sera passata insieme a lui e 5-6 giornalisti insieme a Roberto Benigni. Una roba che non esiste film più bello di quella serata che ho vissuto. È l'allegria, la gioia del calcio. Lui che arrivava scortato da una volante della polizia, completamente fuori regola. Lui che si nascondeva dietro a Dunga quando non voleva parlare, facendo finta che non c'è. Baggio è stata l'allegria, la gioia, l'amore per il calcio. E quella sciarpa raccolta quando aveva già la maglia alla Juventus, credetemi, quel lunedì c'erano 1000 drughi dopo ad aspettarla a Torino. Noi ragioniamo sempre nella nostra testa, ma noi dimentichiamo che quella sciarpa raccolta lui la dovette rivivere davanti a 1000 drughi il giorno dopo a Torino.
1: Roberto Baggio, Gabriel Omar Batistuta. Tosta, eh? Siamo alla fine, eh? Siamo alla fine.
0: Batistuta, perché Batistuta è il Re Leone, è il simbolo di una generazione, è quello che ci ha fatto risentire grandi, ci ha fatto vincere delle cose, il gol al Camp Nou, il gol a Wembley, ha riportato la Fiorentina nella sua dimensione internazionale che colpevolmente oggi noi vecchi non riusciamo a trasmettere ai giovani. Sai quante volte ho sentito dire l'anno scorso, ma che vuoi più della Conference, voglio il gol di Batistuta al Camp Nou, il gol di Batistuta a Wembley, il gol di Batistuta a livello internazionale, e quello voglio. Quindi Batistuta.
1: Ultimo, Batistuta o Antognoni?
0: No, è qui.
1: E te l'ho lasciato per ultimo, perché se no
0: sleale. Tra l'altro ho scritto ben due libri. Io ho scritto due libri nella mia vita, più un piccolo libro su Giuseppe Rossi. Ho scritto due libri con Antognoni, non ci sarà un terzo, l'ho rassicurato Giancarlo. Io andavo da ragazzino, mi portava mio babbo allo stadio e noi si andava allo stadio perché giocava la Luce, l'Enel, e poi è stato il capitano, poi è stato l'unico 10, poi è stato un compagno di percorso in nazionale, è stato un compagno dopo da dirigente, è un uomo straordinario a cui voglio bene. Grazie ai libri che ho scritto su di lui ho saputo anche delle cose della sua vita molto belle, molto personali, mi ha aperto il suo mondo, e quindi Giancarlo per me è Giancarlo Antognoni. Ma questo ve lo ripeto, però ragazzi, è un fatto generazionale. Io ho 70 anni, sto avviando alla fine di un percorso. Il futuro che arriverà dopo di me a questa domanda risponderà Batistuta, perché la generazione dei 40-50 anni sta a Batistuta come come la generazione di noi 60-70 anni stiamo a Giancarlo Antognoni, e io mi auguro che la generazione oggi dei 20-30 anni, io per esempio ho due nipoti che vogliono la maglia di Mastantuono, questo per dire, hanno il diritto di poter sognare insieme a un campione che non sarà Mastantuono che di passare.
1: No, al di là di Mastantuono si potrebbe fare una riflessione su quale squadra, cioè oggi anche al Milan fai fatica a trovare un calciatore, esatto, di cui prendere, no, ma la maglia, o alla Juventus
0: un simbolo di un qualcosa che diventi qualcosa di speciale. Noi l'abbiamo vissuto, io, la mia generazione Antognoni, quella dopo di me con Batistuta, ecco, io vorrei che i miei nipoti, che sanno e vinceranno poco, però che possano fare quello che facevamo noi. Andare allo stadio e sentire tifosi della Fiorentina che un tempo urlavano Antognoni ce l'abbiamo noi, l'altra generazione che urlava Baggio l'abbiamo noi, cioè era il modo di dire sì sì voi vincete, ma questo è nostro, ecco, e questo è, mi piacerebbe
1: molto bene. Luca, siamo andati lunghi ma è stato bello e mi ha dato grosse soddisfazioni, mi è piaciuto molto, quindi lo speciale Niccolò Santi dovevamo sentire e poi commentare, ce lo andiamo a sentire ora, noi ci salutiamo, sì, poi prosegue, grazie, la serata di Radio Firenze Viola. Grazie Luca,
0: per
1: te,
0: me è
1: Luca,
0: un piacere stare con te, lo sai, perché hai un modo di vivere la trasmissione che mi piace da morire, sei vecchio, grazie, di testa, ma giovane, grazie, come conduttore.
1: Grazie.
0: È un bravo calciatore e un amico.
1: Bene,
0: un
1: grazie a te,
0: ciao.
1: Luca Calamai, grazie a Stefano Carlesi, ha curato la parte tecnica di questa trasmissione che torna lunedì alle 17. Anche da Giacomo Galassi è tutto. Ora ci sentiamo. Lo speciale Niccolò Santi sul il punto su Luca Storreira, poi Ganzamento in Viola. Insomma, restate su Radio Firenze Viola. Ciao a tutti.
2: Ma Luca Storreira è davvero stato vicino al ritorno alla Fiorentina? Come vi abbiamo raccontato lo scorso agosto, il calciatore uruguaiano poteva tornare a Firenze, tra l'altro città che gli è rimasta nel cuore, perché ricordiamo che negli ultimi anni, nonostante fosse un giocatore del Galatasaray, Torreira è spesso tornato a Firenze per respirare il clima della città che tanto bene gli aveva voluto, e viceversa, il giocatore è comunque rimasto nel cuore dei tifosi viola nonostante l'addio turbolento alla società nel 2022. In realtà la scorsa estate, in particolare nel mese di agosto, la Fiorentina ha provato a riprenderlo perché aveva bisogno di un centrocampista con le sue caratteristiche, e cioè con le caratteristiche di un interditore, qualcuno che riuscisse a recuperare i palloni e permettesse all'allora tecnico viola Fabio Grosso di lavorare con un centrocampo più completo, diciamo così, visto che Ulahi, Fagioli, tutti i giocatori che in un certo senso si somigliano fra loro, quindi magari non si completano, con Torreira l'avrebbero potuto fare. Non a caso era stato pensato, e questo è un piccolo retroscena, anche a un possibile scambio fra la Fiorentina e il Galatasaray, coi viola che avrebbero dato Fagioli al club turco e il Galatasaray che invece avrebbe dato il suo assenso al trasferimento di Torreira alla Fiorentina, cosa che poi non si è verificata per tante ragioni, anche un po' per la volontà dello stesso Fagioli, che casomai avrebbe preferito un club di Premier League. Alla fine Torreira e la Fiorentina sono stati tanto vicini quanto lontani, perché nelle ultime ore di calciomercato la dirigenza viola ha optato per altre opzioni, ha pensato a Pedro Gonçalves, ha pensato a Angie, quindi il centrocampo l'ha un po' accantonato, un reparto che peraltro è stato nel mirino della dirigenza per tutta l'estate, è stato oggetto del cambiamento più degli altri evidentemente. Un altro pallino era Torsved del Sassuolo, che avrebbe voluto Fabio Grosso così come Matic. Tra una cosa e l'altra però per i due non c'è stato niente di concreto, o almeno non nelle ultime ore del mercato. In particolare Torsved in realtà un accordo lo aveva, però mancava quello tra i club, cosa determinante, chiaro. Nell'ultimo giorno di trattative la Fiorentina ha provato anche a bussare alla porta del Sassuolo, che però non ha proprio risposto, e quindi con Torres non se n'è fatto niente. Sul discorso di Torreira, occhio, perché in realtà nelle prossime settimane, in questi mesi che precedono l'arrivo del calciomercato invernale, la Fiorentina potrebbe riprovarci. Vi diciamo oltretutto che la volontà del giocatore è quella di tornare in Italia, in particolare alla Fiorentina. Sarebbe molto contento di rivivere, come dicevamo, l'atmosfera di Firenze, e soprattutto vorrebbe andare via da Istanbul, dove comunque ha un contratto Torreira, ricordiamolo, con il Galatasaray fino al 2028. Contratto che ovviamente non è vincolante, nel senso che se il Galatasaray ritenesse che potrebbe essere giusto, no, il suo addio, già nel mese di gennaio lo lascerebbe andare senza problemi. Dovrebbe però essere trovato un accordo conveniente da entrambe le parti in causa, ci riferiamo alla Fiorentina e al club turco. Con Torreira Ferreira che, ripetiamo, spinge per lasciare Istanbul e per tornare alla Fiorentina. Quindi nei prossimi mesi dobbiamo stare molto attenti a questa operazione, che diciamo è caldeggiata soprattutto dal procuratore del ragazzo. Tanto è vero che quello che ci dicevamo in precedenza, cioè la possibilità che Fagioli andasse al Galatasaray e che Torreira tornasse, no, in questo scambio alla Fiorentina, era stata proprio proposta dal procuratore Pablo Bentancur di Torreira, che poi appunto sappiamo non essere stata un'opzione mai davvero concreta. Chissà se si possa concretizzare il ritorno del centrocampista classe 96 alla Fiorentina proprio nella finestra di calciomercato invernale. Lo vedremo, nel caso ve lo racconteremo. Comunque, Torreira-Fiorentina, una storia d'amore che potrebbe non essere finita qui.

0: Viola. Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Chi si compra?
3: Oppietto, che ti ha fatto stamani una doccia nella Red Bull? Senti come tu voli.
4: Vai, se si perde anche la palla a volo e ci rimane tennis e Formula 1, mamma mia.
5: Io di Inception mi ricordo la recensione di Johnny Palomba e più o meno facevo così, Inception. Che ore sono? Ciò capiamo un cazzo.
6: Oggi è un po' una vita, tanto da ragionare e parlare di firme, di fagiolare. Vabbè, io ascolto lo stesso, vai.
7: Vergogna! l'ho trovato a tratti addirittura ridicolo.
8: Fabio Ferri!
7: Yeah!
8: Ne so tante, eh.
9: Oh, ben vi fa una cosa, bozzano queste mappe di calore esistente di carto, ragazzi. Se ne può più.
10: No, dicevo, Pierluigi, quando tu chiami, metti tu un fogliettino davanti e beh, tu te le dici tutte in fila. Esatto. No, qui ci vuole una giornata.
11: Sei troppo fenomeno, te.
8: Chi si compra? Chissà chi era rivolto questo sei troppo fenomeno te. Forse a Bembe? Forse a Bembe?
12: E chissà.
8: Chissà. Lasciamolo lì, come si può dire, nel dubbio, no? Creiamo un po' di hype. Poi cercheremo chi era questo fenomeno che non era Di Nardo.
7: No, per questo te lo do per certo.
8: Questo non era sicuramente Di Nardo. Però io credo di poter mettere la mia fiche da 100 euro su Benvenuti. Poi la perdo magari, però credo che siano 100 euro ben spesi. 3487513933 per i vostri messaggi audio di testo, 055 77 11 171. Questo è il giorno del ritorno del tridente.
7: Evviva!
8: Oh! Evviva! Qui ci stava un applauso, ma Stefanino dorme e va bene.
12: Perché ho fatto troppi Stefano complimenti Kerups prima della diretta, ora è andato in brodo di giuggiole e vedi.
7: Già mai tutto... complimenti prima della partita, solo dopo.
8: Solo dopo. Vabbè, però aveva già fatto dei 2-3 gol quando gli ha fatto complimenti.
7: Ah, okay,
8: perché gliel'ha fatti su una base da goleador, fondamentalmente. Okay.
12: Quindi... Solo che si è già seduto, non fisicamente, perché è effettivamente seduto, ma si è già seduto sugli allori di aver mandato qualche file rinominato. Tutto
7: secondo me Stefanino è il classico giocatore da allenamento,
8: sì,
7: cioè fortissimo in allenamento, sì, però in partita non riesce a mantenere.
8: Tipo Sottil?
12: Secondo me è ancora peggio. Secondo me è ancora peggio.
7: È incredibile quanto torni Riccardo Sottil comunque nelle nostre.
8: No, lo volevo infilare per forza, in realtà l'ho forzata questa, perché prima della nostra bellissima diretta da Trident
12: stavate parlando di Sottil.
8: Non dirò tutto ciò che ci siamo detti, però a un certo punto Fabio ha detto: ma perché non sentiamo se la Fiorentina ci dà un nulla osta per far giocare nella squadra degli Ussi Riccardo Sottil?
7: Farebbe la differenza.
8: Farebbe la differenza, immagino di sì.
7: Riccardo Sottil è il nostro Cristiano Ronaldo.
8: Lo auguro, nel senso che se tra un Fabio Ferri in porta e un Tommaso Reta a centrocampo c'è Sottil, immagino che la differenza si veda, altrimenti sarebbe un grosso problema per Riccardo Sottil. Però poi mi sono immaginato Francesco Benvenuti che viene a quel punto a vedere per curiosità, sente uno sugli spalti che al primo dribbling di Sottil al Pimpirillò che gioca contro di noi della squadra dei Vigili del Fuoco e sente quello lì da fronte, oh! E subito eccolo il Fiorentino e fa al dribbling di Sottil.
7: Bene, scriverebbe anche l'articolo, si potrebbe rilanciare, è il momento, è la grande occasione.
8: Non credo che lo scriverebbe Francesco.
12: Lo scriverei in un'ottica ovviamente di grande polemica,
8: molto ironico,
12: cioè, della serie Here We Go Again, ci risiamo ancora una volta, la solita storia, però va fatto d'estate, quindi
7: sì, è vero, siamo un po' fuori tempo massimo, cioè, ormai è autunno.
8: Anche se siccome qualcuno è venuto a cercare squadra giocando nella squadra degli Ussi, potrebbe anche lui venire a cercare squadra, anche perché fondamentalmente non ce l'ha. Nel senso che la Fiorentina non è la sua squadra, se non quella che gli paga con l'accordo economico, poi per il resto non si allena nemmeno al... che comunque vive benissimo.
7: Comunque.
8: Ah, beh, potessi fare quello che fa Riccardo Sottil in questo momento, sarei felicissimo, perché fondamentalmente si allena, va lì, fa i pesi, corre, fa quello che deve fare, li fa pagato benissimo senza poi andare in campo. Lo so, poi Riccardo, non è mia colpa mia se il suo declino tecnico è stato evidente. È colpa mia?
7: No,
8: perché sono un detrattore.
7: Non è assolutamente colpa tua, cioè
8: che io gli auguro il meglio più lontano possibile da Viola Park. In cui se ne andava ancora al Viola Park, lo dico anche oggi, perché comunque non mi dimenticherò mai quel dito alla bocca contro la Salernitana, forse per il gol del 4-1, una roba, oppure contro il Ciuharicki, il gol del 16-0 e il dito alla bocca.
7: Però
8: tutto
7: è ingiusto, perché contro il Lech Poznan, ad esempio, segnò un gol importante per la qualificazione.
8: Bravo! Quindi, grazie a questo, però, sta guadagnando 1 milione di euro allenandosi a parte.
7: Beh, te ha fatto un gol contro il
8: Lecco? No, io non l'ho fatto.
12: Però da quel gol sono passati 3 anni e tipo 5 mesi. Quindi
7: nel mio cuore è un momento cristallizzato nell'oggi.
8: Tra l'altro, ora, la puntata di oggi, che potete ovviamente ascoltare come sempre tramite la nostra applicazione, poi c'è il canale 92, DAB e anche su YouTube, l'abbiamo diciamo intitolata un po' in modo catchy, come direbbero gli inglesi, cioè acchiappa ascoltatori, perché abbiamo detto che nel corso di questa lunga sosta chiaramente si inizia anche a sentire il primo profumino di mercato, no? Si sente già questo, pensa, siamo al 25 di settembre, già si dice mercatino, queste cose che fanno impazzire Francesco Benvenuti.
12: Che puzzo, direbbe qualcuno.
8: Però ecco, siccome il puzzo poi lo alimenteremo nel corso della puntata con alcune così chicchine di calciomercato, prima io sono arrivato stamani con una grande curiosità. Anzi, due grandi curiosità.
12: Esageriamo.
8: Una mi è venuta in mente subito, l'altra mentre lo dicevo. La prima, quella diciamo un pochino meno importante, che riguarda Ferri. Non per l'importanza di Ferri, per l'importanza del tema. Che è, cosa ne pensa Fabio della formazione che stasera andrà in campo contro non so chi, dell'Italia, chiaramente. Ora preparati, vai a vedere la probabile formazione, che è una roba aberrante, poi mi dici che cosa ne pensi.
7: Poi è una probabile, cioè nel senso,
8: hai ragione, perché in effetti se esce Zaniolo entra Pimpirillo, che si diceva dei vigili del
7: Zaniolo
8: fuoco.
7: Zaniolo ha fatto una gran stagione l'anno scorso, stai calmo.
8: Va bene, ok, questa è sempre la narrazione intorno alle stagioni dei giocatori, ha fatto gli stessi gol di Gudmundsson, è una pippa, e Zaniolo è un fenomeno.
12: All'attacco.
7: Questo in realtà è un mio grande tema.
8: Ma si può cavalcare, c'è la narrazione intorno della stampa italiana e degli ambienti italiani intorno al rendimento degli italiani in chiave nazionale, è un qualcosa di schifoso, perché è veramente una roba imbarazzante. Pio Esposito è Haaland, Zaniolo è la miglia mal con 20 anni di differenza, poi non c'è più destino, se è Tre Soldi ci dice di no, che anche quella è una cosa, io a Tre Soldi gli avrei già detto: guarda, non hai deciso, ma vattene a fare una girata. Tre Soldi, ascolta, vuoi giocare con l'Under 21 della Germania? Gioca tutta la vita con la Germania, ma chi se ne frega di Tre Soldi? E siccome si metterà un altro di punta, ma ti immagini, io devo stare ad aspettare Tre Soldi? Oh, ma che roba è? Ma siamo una nazionale italiana o una nazionale di Botswana?
7: Vabbè, però tutto il rispetto,
8: la nazionale del Curaçao, che stanotte ha fatto una grande
12: impresa, una rimonta che resterà nel cuore.
8: Questo era l'altro tema.
12: Che resterà nel cuore, ne parleremo in uno speciale infinito.
8: No, però parliamo prima dei risultati divertenti di questi
12: partiamo anche da un aspetto. Sì. Ulai ieri è partito alla panchina.
8: Però
12: siccome sembra sempre nella bolla fiorentina che tutti quelli che hanno a che fare con la maglia viola siano insostituibili, immarcescibili, ecco, in nazionale ieri hanno giocato Sangaré e Kessié nel 4-2-3-1, quindi voglio dire, lei è entrato alla fine, gli ultimi 20 minuti sul 2-0, ha preso anche un giallo, quindi voglio dire, se Vanoli
8: ha lasciato il segno,
12: assolutamente
8: il giallo l'ha preso,
12: abbiamo sempre detto
8: segnato,
12: che per diventare Kanté avrà bisogno di rallentare un po' il suo impeto, ecco, ce lo dimostrano questi gialli. Però volevo dire che se prima Grosso e poi Vanoli non lo schierano come se fosse il Gerrard della Fiorentina, magari vuol dire che c'è un motivo, il che non vuol dire aver bocciato Ulai o aver rimandato Ulai, però tempo al tempo. Però la partita della Costa d'Avorio oggettivamente era una delle più banali, 2-0
8: per la Costa d'Avorio
12: contro il Ghana.
8: Vabbè, comunque una partita di buon livello,
12: assolutamente,
8: per l'Africa
12: non c'è dubbio. Allora, giustamente ne avevamo parlato anche martedì,
8: sì.
12: Una delle amichevoli più attese era Cina-Maldive,
8: per me sì,
12: finita 3-0,
8: che delusione
12: per la Cina, con una chicca però che ho trovato un minuto fa, cioè la tripletta di Wang Ziming, che non solo in stagione non aveva mai segnato, ma non aveva neanche mai segnato con la Cina. Si è talmente sfogato contro le Maldive da segnare in un amichevole una tripletta.
8: Ma ha battuto qualche record come Mastantuono? Cioè il presidente federale della Cina ha detto che sotto la sua...
12: Guarda, non ho ancora controllato i social della Federcalcio cinese, ma...
8: Che potrebbe,
12: Mai dire mai, assolutamente.
8: Non so nemmeno chi sia questo ragazzo, non so quanti anni abbia, non so dove gioca.
12: È un classe
8: però...
12: 96.
8: Allora no.
12: Che non ha grande dimestichezza con il gol.
8: Nemmeno il calcio, credo.
12: Però Poi ha visto le Maldive sul suo cammino e da lì ha detto: ora basta, è il momento di sfogarsi.
8: Mi aspettavo che Ferri dicesse: ah, te l'hai segnato i tre gol un nazionale cinese contro le Maldive.
7: Avrei potuto dirlo.
8: Avresti potuto dirlo.
12: Ma non l'hai fatto.
7: Non l'ho fatto.
12: E come detto, però, la partita di riferimento della notte appena trascorsa, quindi faccio i complimenti a tutti gli amici all'ascolto e magari hanno messo la sveglia. Per seguire nella notte la CONCACAF Nations League, perché è piaciuta talmente tanto l'idea della UEFA, sì, della Nations League.
8: Rifacciamola.
12: Rifacciamola anche in Centro America, appunto. Curaçao, allenata da Dick Advocaat.
8: Che è una roba già questa, no?
12: Meravigliosa.
8: Vale alla Baludinese, eh.
12: Sì, siamo a quel livello lì. Oltretutto, Advocaat compirà tra due giorni 79 anni. Insomma,
8: chi lo ferma?
12: Dopo un primo tempo disarmante per noi di Curaçao, sotto 3-0 in casa a San José, quindi in terreno per noi di Curaçao nemico, per terreno amico per il Costa Rica, che tra l'altro è una nazionale molto più avanti nel ranking FIFA, quindi insomma, con i favori del pronostico al fischio inizio, figuriamoci sul 3-0. Poi è arrivata l'intuizione di Advocaat, lui sì che sa leggere le partite come i grandi. Triplo cambio: Chong, Gorre e Paulina, i tre subentrati hanno fatto 4 gol in 23 minuti, anzi in 21 minuti. Dal 3-0 come sconfitta siamo passati noi dell'Onda Blu, il soprannome Curaçao, al 3-4, grande vittoria, grande esultanza. In America non si parla d'altro,
8: addirittura.
12: E adesso questa notizia l'abbiamo portata anche qui in Italia, qui a Firenze, qui su Radio Firenze Viola.
8: Cioè, io credo che il New York Times domani, perché non è in tempo, ci aprirà in prima pagina.
12: Voglio dire, anzi, e mi aspetto a questo punto una serie di titoli anche accattivanti. Ora so che su Curaçao, al di là del liquore, è difficile fare dei giochi di parole accattivanti, no? Per definire questo colpo di scena. A me viene in mente polpo di scena, ma polpo di scena come
8: polpo
12: gioco
8: di scena, Fabio?
12: E ne vale se avesse avuto a che fare con Pogba. No, invece lo apprezzo, polpo di scena come... Però il problema è utilizzarlo, cioè è uno di quei giochi di parole molto fine a se stesso. Beh, lo usi e non sai... Però se ci fosse stato, che so, il polpo Paul, che aveva indovinato tutti i pronostici del mondiale, o lo stesso Pogba...
8: Prima di finire in padella, tra
12: prima
8: l'altro.
12: Di finire in padella avrebbe avuto un senso, invece così
7: non
12: no.
7: È finito in padella.
12: Come fa a saperlo?
7: No, è perché una volta si è fatto una puntata enciclopedica, una monografia sul polpo Paul.
12: E che fine ha fatto?
7: È morto. No, è morto, normale. Morto. A un certo punto
12: morto
7: lo sai.
12: È morto normale, vabbè.
8: È morto,
12: lo salutiamo dalla padella.
7: Fra l'altro, grande residente dell'Elba, cittadino dell'Elba, il polpo Paul.
12: Nato toscano,
7: si dice nato all'Elba, quindi pare ti fasse Fiorentina.
12: Beh, allora, voglio dire, strano che non sia mai stato coinvolto in una delle trasmissioni del palinsesto. Allora.
7: Acqua in bocca, diceva spesso, non poteva
8: tra
7: parlare al telefono.
8: Sicuramente tesserato negli scoglionati.
7: Assolutamente. Quindi, chiaro. È partito da lì tutto il suo.
12: Magari si è fatto una foto anche lui con Niccolò Ceccarini. Sempre questo ricordo di Cecca, il visita all'Elba con
7: mentre facevano immersione lui e il polpo Paul.
12: Sì, bei ricordi di... Grazie Cecca.
7: Sentivo un Cecca scoppiettante ieri al telefono.
8: Comunque la notizia è che nessun giocatore della Fiorentina ha segnato ieri. Poi perché abbia giocato solo
12: ieri solo lui, oggi appunto. Ora tocca al dottor Ferri, che dovrà o applaudire o stroncare le probabili scelte di Mancini.
8: Poi vi prometto che andiamo sui temi di Fiorentina, che comunque sull'Italia può essere.
12: Fagioli
8: in panchina.
7: La probabile che noi del gruppo TMV proponiamo è la seguente.
8: Sì.
7: 4-3-3 con Donnarumma tra i pali, Di Lorenzo a destra, Mancini e Coppola come centrali di difesa, Calafiori schierato sulla sinistra della difesa a 4. Centrocampo a 3 con Barella, Romano e Tonali. Con l'attacco invece composto da Zaniolo più Esposito e Raspadori. In un mix, diciamo così, di vecchie conoscenze, volti nuovi, furbi contrabbandieri macedoni.
8: Ecco, bravo. Ora devi dire chi è il furbo contrabbandiere macedone.
7: Beh, non lo so.
8: Zaniolo, evidentemente.
7: No, Zaniolo non mi sembra un furbo contrabbandiere macedone, con tutto il rispetto per Zaniolo. Cioè, mi sembrerebbe fargli un grande complimento.
8: Ah, sì,
7: cioè, furbo contrabbandiere macedone, insomma, ci vogliono delle caratteristiche.
8: E allora non ci sono.
7: No, vabbè, si riparte dal portiere più forte del mondo, da un centrale come Mancini,
8: guardo,
7: che comunque sta facendo una bella... Si può dire che Donnarumma.
8: Scusa, io guardo Francesco perché sento le tue disamine e guardo le facce di Francesco.
7: Da Mancini, che sicuramente è un punto fermo anche per il futuro della nazionale. Da Calafiori, fra l'altro.
8: Roberto?
7: No, Mancini, l'ex viola, peraltro. Mancini.
8: Sì.
7: Calafiori sta facendo una stagione fantastica, ovviamente.
8: Ex
7: sta
8: obiettivo.
7: Facendo una stagione molto buona con l'Arsenal. Ha ormai rubato il cuore definitivamente dalla tifoseria Gunners. Ho sentito anche un coro molto bello. Mm-hmm. Ora non lo ricordo precisamente. ovviamente in inglese, ma sostanzialmente cantavano il fatto che se torni a casa e trovi Calafiori a letto con la moglie, ti metti a guardarlo da quanto è bello. È bella, secondo me, questa.
8: Molto inglese.
7: A centrocampo ci sono i due giocatori di movimento forse migliori della nazionale italiana, ovvero Barella e Tonali, e Romano. Romano, secondo me, è bella in retroscena, che potrebbe pagare una multa molto salata la federazione svizzera. Sapete, questo ragazzo è nato in Svizzera da genitori italiani, il babbo peraltro è un ex calciatore che ha giocato anche nel Lugano. Lui faceva parte del progetto, e ragazzi, qua secondo me la federazione svizzera è andata avanti nel futuro, perché il progetto di sviluppo dei giovani della nazionale svizzera si chiama proprio così, Futuro. E io ho pensato, no, quando ci dicevamo, ma come si chiamerà la Fiorentina B del Futuro? Si chiamerà così, Fiorentina Futuro. È bellissimo,
8: Comunque, diciamo, l'apparato, non so perché ti sei così emozionato.
7: No, ma perché ma gli svizzeri sono dei geni. Però non sono stati tanto svegli nel
8: blindarlo.
7: Una presenza nella nazionale maggiore all'ottimo Romano, che oggi è centrocampista del Cagliari, una delle novità della nostra Serie A. So che gli svizzeri sono veramente incazzati per questa storia. Insomma, io seguo quindi spesso
8: un motivo
7: RSI
8: in più per tifare Romano.
7: E no, vabbè, a me stanno simpatici, al fine gli amici elvetici.
8: Beh, contento te.
7: A parte questa cosa era una terrorità, però vabbè, lasciamo perdere. E quindi
8: piccola quisquiglia.
7: Romano sarà il centrocampista centrale, è supportato ai suoi lati da Barella e Tonali, Zaniolo più Esposito e Raspadori il tridente. Ecco, sul tridente
8: due ali che
7: ho le più grandi perplessità.
8: Mi sembrano molto in forma.
7: Forse le più grandi perplessità, direi, sono su Di Lorenzo, Raspadori e Zaniolo. Però mi sembra anche una nazionale che ripartendo e quindi sta valutando anche alcuni giocatori.
8: Qual è l'avversario?
7: Il Belgio.
8: Ah, ok. Noi del Belgio.
7: Il Belgio di Van Bommel.
8: Bene, almeno però questa è Nations League.
7: Yes.
8: Nel senso, non abbiamo fatto come l'Argentina, che ha scelto Benin, Bolivia e Burkina Faso per fare dare l'addio al calcio di Messi.
12: Vero, leggevo che l'Argentina sceglie solitamente per gli amichevoli queste avversarie di quarta fascia, perché sono talmente onorate dal fare le amichevoli con l'Argentina
8: che pagano.
12: Che non pretendono di fare una divisione degli introiti dal ticketing, dai diritti televisivi, quindi l'Argentina prende tutto il malloppo. E per il Benin della situazione è già un'occasione, tra gli sponsor e anche solo la pubblicità indiretta che si fa nell'essere sparring partner dell'ultima o la penultima di Messi.
8: E qui viene fuori il braccino argentino, che è famoso nel mondo, cioè lo sapevate che per noi sono i genovesi, per gli inglesi sono gli scozzesi, per i sudamericani quelli che hanno il braccino un po' tirato sono gli argentini.
12: Sono gli argentini.
8: Evidentemente questo è, c'è un motivo in più per credere che sia giusta questa situazione. Comunque Fagioli non giocherà.
12: Non giocherà.
8: Almeno non giocherà dal primo minuto.
12: E posso dirti? Ci può stare.
8: Certo, se lo fa giocare Mezzala, Barella, Tonali sono meglio di Fagioli.
12: Noi stiamo vedendo una versione secondo me molto bolla di Fagioli. Cioè nella Fiorentina
8: tutta una bolla stamattina,
12: tutta una bolla, speriamo non scoppi nulla,
8: esatto,
12: dove ovviamente all'interno di questa bolla è bello vedere Fagioli con quelle caratteristiche, però ricordiamoci sempre che nasce e esplode da mezzala destra, prima alla Juve, anche alla Cremonese, quindi lui regista come lo intendiamo
8: noi,
12: non l'aveva fatto prima. Poi si sono create una serie di circostanze anche un po' anomale, per cui siamo passati da una doppia versione di Fagioli, tutt'altro che da nazionale, con Pioli e con Grosso, un'intuizione molto specifica di Vanoli, però secondo me ci sta in nazionale non vederlo da regista. A maggior ragione se, come diceva prima anche il dottor Ferri, la nazionale Mancini si è speso in prima persona con Romano, che sta facendo e ha fatto un inizio di stagione col Cagliari sontuoso, ed è un regista per come lo intendiamo noi, ci sta. Poi voglio dire, la prima di quattro partite, ecco, non mi aspetto grandissime variazioni, cioè addirittura uno come Klopp ha fatto due gruppi di convocazioni, cioè un gruppo per le prime due partite e un gruppo per le seconde due partite. Quindi penso che anche Mancini si divertirà tra virgolette a variare il più possibile, quindi ecco, ci sarà spazio per Fagioli, ma magari più da mezzala.
8: Io me lo auguro, perché so che lui ci teneva molto, anche per tutte quelle sono state le vicende, no? C'è stato anche, non dico tanto inchiostro, ma molta voce intorno al fatto che una parte della stampa nazionale non voleva più Fagioli maglia azzurra per quelle che sono state le sue vicende personali legate alle scommesse, eccetera. Io sono contento per Fagioli, che penso che comunque nel suo, nella sua stagione scorsa e in questa seconda parte della ripresa abbia dimostrato che comunque in una nazionale povera di talento, quantomeno non certo ricca, ci possa stare. Quindi partiamo dal presupposto che io sono felice che lui ci possa essere, e non credo che lui vada lì con le pretese, no? Cioè la cosa buona per lui, ecco, sai, se uno va lì dicendo beh, io sono il fenomeno, devo giocare tutte le partite, è chiaro ci rimanga male.
12: Poi manca da due anni, voglio dire, non è uno che ha scritto la storia della nazionale negli ultimi 12 mesi.
8: Sono d'accordo, no. però siccome tanti anche a Firenze si lamentano dei giocatori che vanno in nazionale, cioè c'è stata, no, questa polemica legata anche alla Roma che non ha fatto partire dei giocatori, Malen che è stato preso anche un po' per il bavero da Xabi, tutto quello che c'è stata una narrazione questi giorni tra i tifosi, io ho letto anche su X c'è stato un po' di movimento in questo senso. Io invece sono contento per i giocatori che vanno in nazionale, e che penso che chiaramente al netto facciamo tutti gli scongiuri degli infortuni che uno può subire giocando, allenandosi, sia un'occasione per non solo di crescita ma anche psicologicamente di crescita. Cioè trovo che, chiaro, se perdi contro la Serbia, no, cos'era, la Bosnia, la partita, se ti permette di andare ai mondiali, forse la patisci un pochino a livello psicologico, però in Nations League, la ripartenza, le prime partite di Mancini che ti richiama, per esempio, credo che sia stato un valore aggiunto.
12: Ma poi credo, se non sbaglio, sono stati 35 convocati, quindi leggevo ora, ci sta che Fagioli in questa vada addirittura in tribuna, però sono 4 partite, 30-35 convocati.
8: Sì, ma come sono contento, cioè, dei 20 minuti di Ulai nella Costa d'Avorio?
12: Sono tutte variabili che ad oggi, insomma, secondo me non... ripeto, sono 4 partite di un commissario tecnico che torna, che si ritrova alle macerie, lasciate anche con sua responsabilità in parte. Per quello che è successo
8: le
12: dopo l'Europeo,
8: che aveva dato anche in prima.
12: Quindi voglio dire, se Fagioli parte da una tribuna dopo due anni di assenza dalla nazionale in un ciclo di 4 partite,
8: e poi magari ce la si trovare con la Turchia,
12: appunto. Tanto ci saranno enormi variazioni di formazione. Io spero di vedere Ken, ad esempio. Se vuoi parlare di Ken, o è un argomento secretato?
8: Non so chi sia.
12: Moisolone.
8: Qual è?
12: KMB.
8: Io non ho visto. Scusa, non ho visto. Di punta hai detto che gioca?
7: Il Pio.
8: Cioè, non so chi sia.
12: Sì, però potrebbe aver provato.
7: L'Erling Haaland italiano.
12: E se avesse provato. E se si ripartisse, scusami, magari da due attaccanti con Ken che svaria un po' anche a sinistra?
8: No, si dice giochi esterno, con Mancini.
12: Ma
8: quindi.
12: Vediamo.
8: Ma noi eravamo molto contro, però, questa versione.
12: No, assolutamente. Però in nazionale a me basta
8: non
12: vederlo.
8: Cambiare.
12: No, non cambio. Però voglio dire, in nazionale ci si adegua. Nazionale ci si adegua, soprattutto perché è cominciata il quadriennio che ci deve portare.
8: Dove?
12: Dentro un europeo, dentro un mondiale.
8: Guarda, io me lo auguro, perché a quel
12: costi
8: punto
12: quel che costa,
7: mio figlio avrà 64 avrà, questo mondiale,
8: esatto,
7: vero?
8: Quindi se non ci si entra è un casino, però siccome mio figlio a quel punto avrà 15 anni, almeno magari si può godere per il primo mondiale in un'età abbastanza matura.
12: Via, su, ci sta.
8: Marco da Barberino, Guten Morgen.
13: Ciao, buongiorno ragazzi. Io volevo chiedere ai Bembe se ho avuto modo di sentire la puntata di Apre Viola dove Balde aveva denunciato la scomparsa di Bar, perché io ho sentito ieri sera, ho visto Quarto Grado, e praticamente dopo questa denuncia sono andati a casa di Bar e gli hanno trovato tracce, e c'è un indiziato di Pietro Serracciano, quindi diseglielo, perché non vorrei telefonare anche a Linea Verde a 1 mattina. Ciao ragazzi.
8: Beh, la doveva dire, non ce la faceva.
12: Mi raccomando, allora abbraccio Marco da Barberino, che ha una creatività enorme. Mi raccomando, abbraccio anche Walter da Roma, se ci sta ascoltando. Vogliamoci bene, come avrebbe detto Allegri.
8: Sì, no, basta prenderla col sorriso. Sì, esatto. Che ovviamente ognuno poi c'ha le sue versioni. E fa questa cosa degli arbitri, tira in questa sosta. Io, francamente, a me non me ne frega mai un
7: grandissimi argomenti.
8: Un tubolare, però va bene. Che stavamo dicendo?
12: No, stavamo parlando di Fagioli e del fatto.
8: Marco interviene e distrugge tutto ciò che
12: sta. Stavamo parlando del fatto che su Fagioli c'è una naturale evoluzione del percorso, per cui se dovesse partire dalla panchina o addirittura dalla tribuna, e poi su Moise Ken, se gioca a sinistra per la nazionale non ce ne frega nulla. Cioè, almeno personalmente a me basta vederlo in campo, poi da esterno, da tre quarti, da punta, con tre punte, nove punte. Nazionale anche lì è una bolla ulteriore dove si accetta tutto.
8: Te che sei capacissimo, detto che di Ken ormai ce ne frega diciamo relativamente giusto per chi tifa Fiorentina e chi non è amante di Ken in quanto professionista, come è Francesco. Buongiorno. Che è sempre stato tifoso di Ken prima anche che arrivasse alla Fiorentina. Ci puoi fare un attimo il quadro di quelle che sono le partite che oggi dovrebbero coinvolgere i giocatori della Fiorentina? Cioè, lo so che non è facile così da un momento all'altro, però anche con calma magari, perché la Fiorentina nelle nazionale maggiore si è detto
7: c'è Romania in campo oggi,
8: quindi Dragusin dovrebbe giocare
12: 20:45 con la Svezia, sempre Nations League,
8: partita comunque non banale, perché la Romania un pochino povera di talento in questo momento, non c'è più Mutu, bisogna ricordarlo, nemmeno Gheorgheagi, che però fa il CT se non sbaglio.
12: Sì assolutamente, la serie in campo non c'è talento, però l'hanno messo in panchina,
8: grandissimo campione
12: totale. No, enorme giocatore generazionale,
8: secondo me solo perché era di una nazionale un po' diversa, diciamo, da quella che in quel momento della storia del calcio era la dei protagonisti è stato, diciamo, un po' sottostimato.
12: Sì, perché, un po' come Stoichkov,
8: fosse stato anche solo della Croazia sarebbe stato osannato, perché era veramente un giocatore.
12: La partita
8: strepitoso.
12: Di cartello per i giocatori della Fiorentina è alle 15,
8: cioè
12: Tanzania, come si dovrebbe dire, anche se suona malissimo.
8: Guinea-Bissau.
12: Yes. Ma alle 15, ragazzi.
8: Se giocherà a Beto.
12: Guarda, non manca molto per le formazioni ufficiali, quindi alle 14 si bloccherà il palinsesto. Insomma, però nel primo pomeriggio
8: l'apertura di palla al centro.
12: L'apertura di palla al centro, ci sarà un blocco interamente dedicato.
8: Ma Beto gioca! bisogna lanciarla così,
7: 112esima nazionale del mondo contro la 132esima.
8: È una partita da
12: Per dire, Curaçao è 82, ecco.
7: Curaçao ha fatto, ragazzi.
12: No, però per dire,
7: ha fatto il mondiale.
8: Come faranno tre passaggi a fila?
12: Ma noi della Guinea
7: se li abbiamo fatti noi.
8: No, ma noi infatti non abbiamo fatto
7: passaggi in fila, ce la fanno anche loro.
12: Comunque Guinea-Bissau che è reduce da un 1-1 croccante nell'ultima amichevole contro il Burkina Faso di
8: dove
12: marzo.
8: Beto non c'era.
12: Dove Beto non c'era.
8: Va bene. E poi c'è la Croazia di Pongracic, che però non credo che Pongracic
12: gioca nei prossimi giorni. Comunque la Croazia.
8: Poi c'è l'Under 21 della Svezia, che però a quanto ho capito giocherà la settimana prossima.
12: Esatto.
8: E l'Under 21 italiana del nostro Scher.
12: L'Under 21
8: anche lui,
12: italiana.
8: Insomma, ieri è stato motivo di discussione Scher.
12: Strano, vero? Non è mai motivo di discussione.
8: Vabbè, spero. Permettimi però,
12: primo ottobre con l'Armenia.
8: Primo ottobre
12: ci saremo
8: sempre, quello, quindi tra qualche giorno anche loro
12: 18:30.
8: Quindi, ma che sono partiti subito loro?
12: Qualificazione a Euro 2021. No, per esempio, Ngie credo sia debba ancora partire. Per esempio,
8: oggi credo
12: e sarà lo stesso, penso,
8: per Dur. Quindi è stato un ferie un po' di più. Un Dur,
12: sì, o comunque voglio dire, magari c'è una gestione anche diversa. Ora, per esempio, la Svezia gioca il 30 contro la Polonia, sempre qualificazione all'Euro. Bene. Di categoria.
8: Bene, però credo che ci sia, diciamo, possibilità di parlare di calcio con il prossimo ospite.
12: È vero, e tra l'altro questo ci consente anche di tornare un po' a quelli che sono stati gli elementi di campo che abbiamo visto fin qui in questo avvio di stagione, non solo della Fiorentina ma in generale della Serie A. Davide Dionigi, buongiorno mister, e grazie.
14: Buongiorno a voi, bentrovati.
12: E grazie di aver accettato il nostro invito. Pensando, mister, a quella che è stata un po' l'evoluzione, diciamo, degli ultimi, io direi anche 4-5 mesi della Fiorentina, siamo passati da una salvezza arrivata a due giornate dalla fine con Vanoli, poi la decisione di cambiare e ripartire da grosso, l'esonero dopo tre giornate di campionato, il ritorno di Vanoli. Quanto è difficile, ovviamente dall'interno ma anche dal nostro punto di vista, dall'esterno, dagli osservatori, dal punto di vista degli osservatori, avere ancora un quadro definito e definitivo sul valore di questa Fiorentina alla luce di tutto quello che è successo?
14: Sì, non è facile, onestamente è un quadro, quello che si è dipinto, un po' particolare, perché mandi via l'allenatore che, diciamo, tra virgolette t'ha salvato, perché non molto probabilmente volevi fare altro, no?
12: Certo.
14: Poi prendi altro e dopo due mesi cambi, per poi riprendere quello che ti aveva salvato. Cioè, bisognerebbe starci dentro per capire bene cosa sia successo veramente. È normale che in tutto questo si può creare un po' di confusione, perché Vanoli andava bene, non andava bene, ora va bene. Cioè, la cosa che si può tenere a favore è che probabilmente conosceva una parte del gruppo, perché poi la Fiorentina della città, della stampa, della società, perché poi la Fiorentina ha cambiato tanto, Quindi non è semplice, secondo me, non è semplice, cioè nel senso o si delinea subito un quadro favorevole a livello di risultati, dico, no?
12: Certo.
14: E allora se invece si incomincia un po' a tentennare, diventa di nuovo una situazione non semplice, a differenza se avessimo andato a prendere un altro nuovo allenatore, allora si ripartiva. Quindi non è una situazione semplice, però io penso che comunque la Fiorentina ha dirigenti esperti, no? Da chi è arrivato, a Goretti, insomma a tutti quelli che compongono lo staff, quindi si è deciso così, evidentemente ha capito che era la soluzione migliore e speriamo sia la soluzione migliore per la Fiorentina. Comunque ha preso un tecnico che l'anno scorso, per me, di grande valore, che l'anno scorso ha compiuto un'impresa, perché a un certo punto la situazione era disperata.
8: Ecco, mister Davide Nenici, io le chiedo che tipo di Fiorentina le sembra da fuori, cioè al di là di quella che è la gestione tecnica, che è comunque una componente fondamentale, almeno per quanto mi riguarda, cioè quello che stiamo parlando adesso, cioè l'allenatore, però che tipo di squadra è stata poi creata in quest'estate da un allenatore come lei, vedendolo da fuori? Vanoli ha detto è una squadra che può far sognare, è stato un mercato che può far sognare i tifosi. C'è questa sensazione anche da parte sua, oppure forse ha esasperato un po' i toni anche per candidarsi come ritorno, come nuovo allenatore, vecchio nuovo allenatore?
14: Ma l'ha detto quando non era ancora allenatore.
8: Sì.
14: Allora sai, bisogna un attimino, secondo me, io penso a una Fiorentina giovane, una Fiorentina che ha del talento, una Fiorentina che negli interpreti ha puntato molto sulla qualità, però è anche vero che poi ci vuole del tempo da metterle insieme, no? Giustamente Vanoli l'ha detto, ora glielo chiederei adesso, ecco, poi quando sei lì devi capire che comunque c'è del lavoro da fare. Sia per Vanoli, ma come per Grosso, come per qualsiasi altro allenatore, perché? Soprattutto perché è una Fiorentina che ha cambiato tanto, torno a ripetere, hai dei giovani, quindi i giovani, non voglio dire vanno aspettati, perché penso che nel calcio d'oggi non è neanche più corretto dire questo, perché all'estero fanno giocare i ragazzini di 18-17 anni in Champions, quindi, però vanno sicuramente messi in un contesto non semplice come Firenze, perché Firenze è una piazza esigente, una piazza stupenda, calda, quindi sono tante le variabili che vanno calcolate. Ritengo, secondo me, che la Fiorentina ha fatto una squadra che se dovesse sbocciare, come tutti ci auguriamo, con mister Vanoli, per me quest'anno si può levare delle soddisfazioni importanti.
7: Ecco, soddisfazioni importanti ovviamente quanto appunto tutta la piazza si vuole togliere, che vuole raggiungere. Esatto. Tanto passerà anche dal centrocampo, perché insomma ormai è magari una frase fatta, però è anche una verità assoluta del calcio. Il centrocampo è forse il reparto cruciale per una squadra di calcio. C'è grande discussione a Firenze sulla possibilità di far coabitare Fagioli e Ulahi.
14: Questo è un dilemma che si è creato anche in altri posti, no? Quando hai in altre piazze, in altre squadre, dove hai giocatori talentuosi con questo tipo di caratteristiche. Io penso che, e sono d'accordo con te sul fatto che il centrocampo è il punto nevralgico di una squadra di calcio, però dipende sempre come lavorano gli altri a fianco, cioè, e che tipo di gioco vorrà dare Vanoli. Cioè, ricordiamoci che quando Vanoli è arrivato l'anno scorso l'importante era fare punti, perché certo, la situazione era drammatica, quindi se andava a ricercare un calcio molto palleggiato e si rischiava già di essere in difficoltà, si è cercato un calcio un po' più concreto. Quando ricerchi un calcio più palleggiato, più così, puoi anche permettervi questi tipi di giocatori. Quindi quella cosa importante qual è? Dipende quelli attorno cosa fanno. Perché se si riesce a costruire una Fiorentina dove poi ci sono giocatori che sopperiscono al re, alle altre esigenze, ben venga. Io penso che la Fiorentina, anche alla luce dei risultati che ha fatto da quando è arrivato Vanoli, che sembra abbia, io parlo di risultati, sembra abbia svoltato. Per me col tempo si può essere una soluzione più che ottimale.
12: Mister, in chiusura due ultime considerazioni e curiosità. Comincio un attimo dal quadro generale di questa Serie A, un po' per la nuova interpretazione anche arbitrale, un po' per alcune regole atte a evitare certe perdite di tempo, si sta vedendo l'elemento più evidente è un tempo effettivo clamorosamente innalzatosi rispetto alla media un po' del nostro campionato, in generale del nostro calcio, e mi sembra, ma chiedo anche a te mister in questo senso, in generale uno spettacolo molto più godibile sia per le partite di alta classifica che di bassa classifica. Ci vedi più un aspetto regolamentare, ci vedi qualcosa che sta cambiando anche nella costruzione delle squadre, un'età media più bassa, una qualità anche diffusa nelle squadre di medio basso capotaggio, come la vedi?
14: Ma io ci vedo un po' tutto, sicuramente queste nuove regole sulla perdita di tempo sono fondamentali, anche perché era diventato un po' stucchevole, o le squadre che dicevano cominciavano a buttarsi per terra e questo, poi le ultime partite si giocava molto meno, quindi secondo me è stata una cosa molto molto molto positiva. A questo va aggiunto anche sul fatto sicuramente che quando hai giocatori anche molto con età media molto bassa, insomma, l'aspetto della velocità del gioco viene aumentato. Però io penso anche un aspetto da considerare che si va verso un calcio diverso, no? Insomma, il calcio si sta evolvendo verso una direzione, si va molto sull'uno contro uno a tutto campo, quindi un calcio anche più veloce, più spettacolare, con molti più gol, perché vedi 0-0 sono un po' in tutte le categorie, stanno non dico scomparendo perché non è così, però ce ne sono sempre meno, quindi è tutta una serie di cose che sta portando da questo punto di vista, quindi io ci aggiungerei anche le idee di calcio che sono meno conservative rispetto un po' al passato, no? si va più verso un calcio, non voglio dire all'inglese ancora, però sicuramente verso quella direzione.
12: E l'ultima curiosità mister, pensando a una delle tue ultime avventure, tu a Reggio Emilia hai avuto, nell'anno in cui poi hai traghettato la Reggiana alla salvezza in rosa, Lorenzo Lucchesi, che dopo aver fatto un certo percorso in Serie B, in queste prime settimane di Serie A con una squadra molto giovane come il Monza si sta affermando per continuità di minutaggio e anche di prestazioni, di rendimento. Credi che sia un giocatore destinato, ecco, a rimanerci a lungo in Serie A, che il suo valore sia quello?
14: Assolutamente sì, io stravedevo per lui, poi dopo avrei voluto che l'anno successivo fosse rimasto lì, però insomma giustamente era andato a Monza, dove è andato a vincere il campionato. A parte è un ragazzo di un'umiltà e di una semplicità abbinata a una grande voglia, a una grande determinazione, che già questo è, nel calcio d'oggi è una grande cosa. In più ha qualità fisiche e tecniche per diventare secondo me un top di giocatore, quindi glielo auguro come persona, ma soprattutto come giocatore, perché veramente è stato un crescendo, io lo seguo perché mi ripeto, mi piace tanto, è stato un crescendo negli anni, no? Quindi c'ha molte immagini. Poi questo ruolo, insomma, di braccetto penso sia la sua morte, no? Come ci si definisce un calciatore di centrale, di una difesa 3, secondo me è dove lui si esprime al massimo delle sue potenzialità.
8: Ecco, ma siccome il 50% del ragazzo è ancora della Fiorentina, nonostante sia passato del tutto al Monza, potrebbe secondo lei essere per la Fiorentina un Ghilardi che è riuscito? Cioè la Fiorentina Ghilardi non lo ha ripreso nonostante avesse il 50%, è andata alla Roma a, diciamo, fortune alterne, però comunque un giocatore si sta imponendo anche nel giro della nazionale eccetera. Lucchesi potrebbe essere un'occasione nel prossimo futuro per la Fiorentina, cioè prendendolo a metà prezzo?
14: Assolutamente sì, è un giocatore che è giovane, con quella fisicità, con quella velocità, con quella anche tecnica, che da poi normale deve crescere, no? Perché poi Lorenzo dovrà crescere da un punto di vista anche temperamentale, dell'attenzione, come tutti i giovani, no? Però assolutamente sì, io se fossi la Fiorentina penserei a riportarlo a casa, perché nel futuro vedrete che sarà uno dei futuri centrali, secondo me, della nazionale italiana.
12: Davide Dionigi, grazie mille, sempre un piacere mister, in bocca al lupo per tutto e alla prossima.
14: Alla prossima, ciao.
12: Grazie, grazie davvero anche per questo spunto su Lucchesi, che lui ha allenato nel 2024-25, quando entra in corsa da allenatore della Reggiana, ottiene 12 punti nelle ultime 7, salva la Reggiana con Lucchesi sostanzialmente titolare inamovibile in quel periodo. E Lucchesi, che appunto così lo cito non per rivincita su alcun ascoltatore, collega o altro, sotto la guida di Ivan Juric si sta ovviamente imponendo.
8: Ah, come gioca Ivan!
12: Tra l'altro,
15: invece sì.
12: Grazie.

0: bene di lui, no, ma io mi riferivo al centrale del Monza.
1: Ah, ok.
0: No, io ricordo in un ritiro estivo, penso l'ultima edizione di Moena,
1: quando tu c'eri.
0: Io c'ero, ovviamente, certo. Chiaramente. Non manca, chiaramente, chiaramente, perché non ho fatti praticamente tutti.
1: 47?
0: Ma un anno mi sono rotto il braccio e non sono venuto.
1: Secondo me hai fatto anche quello della Sampdoria prima della Fiorentina.
0: Può darsi. E dopo anche sono
1: quello
0: rimasto.
1: Quello col Genoa. Sì, esatto. Bravo.
2: D'accordo, la Proloco di Moena per andare tutte le estati, indipendentemente dalla squadra.
1: Con la S di Montipallidi. Ha fatto anche qualche allenamento con Montipallidi.
0: Mi fanno male le gambe dopo mezza partita, un branco di scarsi. Figuriamoci con il Montipallidi.
2: Dai, dici chi ha parlato bene di Lucchesi.
0: Riccardo Saponara. Mi fate parlare. Riccardo Saponara, io ricordo in uno di questi incontri un po' sui generis con i tifosi, no? Gli fu chiesto di spendere un nome per quanto riguarda i ragazzi aggregati alla prima squadra e facevano parte del ritiro di Moena, e lui disse: secondo me Lucchesi uno arriva di sicuro.
1: Beh,
0: e io poi,
1: dove non si sa, ma arriva.
0: No, però siccome si parla comunque di una dichiarazione che comincia a essere un po' datata, perché Saponara l'ultima stagione penso sia
1: tre anni fa
0: Vincenzo Italiano, no?
1: Tre anni fa.
0: E là si parla addirittura dell'ultimo Moena, quindi si parla di anni fa. Io pensavo, guarda, non l'ha azzeccata Saponara, perché si è un po' si sono un po' perse le tracce di Lucchesi. Invece, complimenti a lui, complimenti al Monza. E in questo caso,
1: dai.
0: Ma solamente in questo caso, complimenti a Ivan Juric.
1: Sì,
0: no, ma
1: perché
0: poi
1: ragazzi,
0: io non sono un.
1: Calma, perché sono sempre cinque partite.
0: No, certo,
1: se no, si fa un errore anche noi, visto che li critichiamo ogni tanto,
0: sì.
1: Coloro i quali vanno un pochino lunghi sulle letture delle partite iniziali della stagione, che sono spesso anche per i fantallenatori, sai bene come. Alcuni calciatori vengono presi sulle ali dell'entusiasmo, pagati, strapagati, e poi durante la stagione non fanno una pippa.
2: È giusto andare
1: calma.
2: Lunghi solo su Juric, che dall'alto le sue 393 panchine da allenatore
1: non lo digerisco. Invece vorrei fare un attacco frontale a Nicolò Santi.
2: Grazie
1: perché,
2: a Nicolò Santi.
1: Perché stamattina, sapete, Nicolò Santi, oltre ad essere una colonna portante del nostro progetto Firenze Viola 360 gradi, quindi Radio e Sì, è anche firma del Corriere dello Sport Stadio. E stamattina, io non so, chiaramente poi gliene chiederò ovviamente in separata sede, però apro il quotidiano e leggo: Ulai e Fagioli possono giocare insieme?
2: Ah.
1: E ho detto no, basta ragazzi. Cioè Vanoli, il titolo è: Vanoli lavora alla coppia Ulai e Fagioli, tra l'altro in un momento in cui Ulai e Fagioli sono,
0: non ci sono,
1: uno da una parte e uno dall'altra parte del mondo.
0: Però finalmente, sai, con la realtà virtuale,
1: sulla PlayStation,
2: soprattutto,
1: dicevi,
2: finalmente accomunati da qualcosa,
1: ufficiale,
2: cioè la loro
1: ufficiale la tribuna di Fagioli stasera, intanto, questo ve lo do in anteprima.
0: Quindi
1: no, detto questo,
0: non lo vedremo.
1: Stasera non lo vedremo. Almeno lo vedremo inquadrato in tribuna. Però ecco, questa cosa di Ulai Fagioli sta diventando una malattia. Io ora, francamente, io sto scherzando, Niccolò, chiaramente, perché poi lui fa quello che viene anche chiesto dal quotidiano, quindi non è che non penso sia tutta farina del suo sacco. Detto ciò, Vanoli lavora a Ulai Fagioli, a parte a che cosa dovrebbe lavorare? Cioè, quando ha due giocatori che insieme fanno 50 milioni di investimento della Fiorentina, perché non dovrebbe provare a farli coesistere? Secondo me poi basta, ragazzi, basta. Riparliamone tra quando si parla mercoledì della settimana della ripresa del campionato.
2: Cerchiamo di non
1: andare oltre nei prossimi 10 giorni, di evitare di parlare di questa coesistenza.
2: Quando la Fiorentina avrà, invece che 4 punti in 5 partite, ne avrà magari 25 in 15,
1: sì,
2: che sarebbe un rendimento clamoroso, tra l'altro, per le prossime. Allora, a quel punto, senza dubbi, sarà lo stesso Vanoli anche a esplorare in campo questa opzione, ma in questo momento ci sono altre priorità. E se un allenatore, e non era concesso a Grosso, vedo almeno in questo siamo, diciamo, o siamo, sono coerenti quelle che hanno da ridire, perché stanno riportando lo stesso concetto anche su Vanoli. Se in questo momento le priorità a livello di equilibrio sono altre, voglio dire, un allenatore fa delle valutazioni anche diverse da noi, dall'esterno,
1: sì.
2: Quindi sarebbe bellissimo vederli insieme, sì, ma se ad oggi l'equilibrio gli arriva da Ndur, arrendiamoci, voglio dire, è inutile metterci lì a dire no, Ndur è scarso, è una vergogna. L'allenatore fa altre valutazioni.
1: Calma.
2: Quindi
0: Voglio calma,
2: siamo sereni,
0: calma,
1: come,
0: calma.
1: Come mai la questione allegriana è diventata calma,
0: calma.
1: Che è una delle parole che non viene strascicata, quindi va bene, brava alla stampa nazionale che prende in giro un toscano dicendo calma quando non calma. L'ha mai detto, però iniziamo anche a parlare del tema che abbiamo promesso

0: anche agli utenti di YouTube, oltre che ai nostri utenti fedelissimi radiofonici e televisivi.
1: Ma bene solo una cosa, non prima che tu vada avanti.
0: Non ce la fuori.
1: Perché Allegri e Juric insieme hanno meno punti di Gattuso.
2: È molto vero.
1: È matematica.
2: È molto vero, ma questo.
1: Eccoci.
2: Questo denota anche quanto inutile, quanto retorico sia anche il chiacchiericcio estivo sulle squadre, di cui noi facciamo ovviamente parte. Che voglio dire, Gattuso.
1: Io ero convinto che non sarebbe stata una grande stagione.
2: Avevamo già deciso per Gattuso, arriverà l'Inquisizione.
1: E invece.
2: Ora, come diceva prima Peter, non è finito nulla. Però voglio dire, la Lazio che chiude questo primo quintetto di partite in quella zona con quei punti, chi l'avrebbe mai detto?
0: Ma guarda, io infatti comunque, evviva la Lazio delle prime 5 giornate e soprattutto è un po' sì, evviva la Lazio della fine del campionato che sarà sotto la Fiorentina. Detto questo,
1: Benve,
0: stai calmo però, io ti vedo veramente
1: nervoso.
0: Devi anche un attimino tirare il fiato, dormire sonni tranquilli,
1: mettiamo alle prime 5 di quell'artista che ti piace.
2: Chi? KMB?
0: No,
1: quell'altro.
3: Sono KMB.
2: Grazie.
1: Mamma mia.
0: Ma questo chi era?
1: Bellissimo.
0: KMB?
1: Non è
2: uno degli estratti. Non mi ricordo la canzone, sinceramente. Cosa c'entra Tonelli?
1: Pensavo ci fosse Tonelli.
0: Ci pensavo.
1: Che queste cose sono tonelliane.
2: Vabbè, ho capito, però è lì da 47 minuti.
1: Ma io me lo guardo, dai ragazzi. Poi lo Stefanino.
2: Tra l'altro l'11 ottobre
0: c'è
2: alla
0: Stefanino
2: ripresa.
0: Davanti da 50 minuti, grande Tonellissimo. Oh, non sapevo chi c'era in regia. Come se lì ci fosse un muro.
2: Questa è la fotografia sulla lucidità mattutina e soprattutto, devo dire, sulla scelta lungimirante di affidare a Fabio Ferri un programma la mattina.
0: Ieri era lucidissimo
2: la responsabilità.
0: E avevo già intravisto che il giorno dopo non lo sarebbe stato. L'avevo annunciato, ho detto speriamo che tu sia lucido come oggi, perché di solito, e infatti è arrivata.
1: Comunque, bravo Tonelli.
0: Dicevamo dell'artista di qui sopra, non era KMB.
1: No, era quello, si voleva candidare alle elezioni per diventare presidente degli Stati Uniti.
2: Kanye West.
1: Sì.
2: Si è candidato nel 2020.
0: Di quel culo, eh. È carico, eh.
2: È carico. Il problema è che ha detto anche lui, ha fatto cronaca, perché si è effettivamente candidato, ha preso 160.000 voti.
1: Che comunque,
2: voti.
1: Ma è anche 160.000.
0: Ma è lui quello che ha fatto qualche storia su Hitler, roba del genere.
2: Sì, lui ha avuto un momento
1: piuttosto prolungato. No,
2: quando sono andato al concerto,
1: dai 25-40.
2: C'è anche qualche ascoltatore. Mi ha scritto in privato qualche ascoltatore dicendo: non me l'aspettavo da te di andare. Allora io ho rinunciato subito.
0: No, questo hai ragione. Su questo hai ragione.
2: Come un discorso lunghissimo.
0: Esatto.
2: Ma poi un discorso lunghissimo, perché lui è stato affetto da bipolarismo. Ha fatto un incidente stradale. Ha spiegato, gli hanno curato male i danni neurologici.
0: Poi, sicuramente danni neurologici dovuti anche a altro.
2: Non c'è dubbio, ma che sia un personaggio. Però a me
0: controverso.
2: Ma non c'è dubbio. Non c'è dubbio. Solo che se uno dovesse mettersi con oltre.
1: Tu sei tifoso da Fiorentina.
2: Ma quello sai, quello indipende, quella è la base, questa è la colonna vertebrale su cui poi si sviluppa
0: West,
2: tutto il resto. Cioè,
0: tra tutti, proprio Kanye West.
1: Stiamo facendo impazzire, sta triggerando di brutto.
2: Ma in realtà ho la realtà dalla mia, quindi io potrò anche agitarmi, ma i fatti sono dalla mia parte.
0: Ragazzi, vi posso portare i temi del giorno?
2: Sì, certo.
0: No, scusate, però.
2: Tra l'altro,
0: ci sono, dice.
1: Mister West non era
0: un tema del giorno. Oggi non credo, ha un concerto oggi?
2: No, però è dentro un tour, perché tra l'altro anche con gli artisti controversi si possono fare dei tour normali
0: e milioni di euro.
2: Sì, a differenza degli Oasis, che hanno trasformato il loro tour in una truffa legalizzata con questa storia dei codici per i biglietti.
1: Mamma mia.
2: E qui mi fermo.
0: No, qui scatta un bravissimo, perché anche io ho trovato veramente ridicolo.
2: Cioè, ci sono persone che stanno aspettando un codice che dà loro la possibilità
0: di entrare
2: in una lista per acquistare un biglietto solo all'interno di tre date selezionate.
1: Si può dire
2: tra
1: Forza United.
2: Questa è bella.
1: Si può dire Forza United.
0: Vabbè, comunque Forza United, cioè del derby.
2: Magari
0: Manchester,
2: a prescindere, però ora ha maggior ragione.
1: Sì,
0: derby, nonostante non mi stiano particolarmente simpatici nemmeno quelli degli United, tra United e City, non ho dubbi su quale delle due sponde scegliere. Sempre quella red, anche in quella di Liverpool è sempre red. Cambio colore in quella di Londra, ma va bene.
2: Anche in quella di Bagnaripoli.
0: Però in realtà il Leyton Orient è rosso anche il Leyton Orient. C'ha del rosso anche il Leyton Orient.
2: Sì, dovrebbe. Sì, ora
0: quindi forza
2: a controllare.
0: Forza
2: sì, bianco rosso.
0: Vedi. No, vi volevo riportare su uno dei temi che erano le prime puzze di mercato, come le ha definite Francesco Benvenuti, perché la Gazzetta dello Sport stamattina ha citato un feticcio dello stesso Bembe, che è Kvernadze, che non so come si possa dire, come si può, qual è il nome, perché è così, Kvernadze,
2: sì,
0: va
2: sì,
0: bene?
2: Kvernadze, Kvernadze. Okay.
1: Ma l'apostrofo si
0: rosa tra le parole,
1: no?
0: Kver e Nadze. Detto questo, mi fa sempre perdere il filo.
1: È la mia caratteristica principale.
0: Stamattina leggo anche la Fiorentina sulle tracce del nuovo Kvaratskhelia. Pronta anche a fare, sta pensando di fare una grande offerta a gennaio per prenderlo. Allora, ora, sembra un po' anticipata la cosa, però sai, gennaio è un mese per la Fiorentina che potrebbe essere utile per muovere le proprie trame intorno a questo nome. Perché? Perché potrebbe tranquillamente dire: guarda, io lo compro e te lo lascio. Perché
2: sì,
0: non ha bisogno lì in questo momento.
2: Sì, detto che comunque ad oggi la Fiorentina
0: tutti,
2: sugli
0: l'altro
2: esterni è coperta.
0: Sì,
2: ecco,
0: però avendo...
2: Se vuole anticipare tutti,
0: Giunto
2: certo
0: è in prestito.
2: Certo, certo.
0: Gonsalves ha un prestito condizionato alla... A noi ci hanno detto la Champions. Sono... Forse penso che sia l'Europa la condizione di riscatto di Gonsalves. Poi gli altri esterni sono tutti di proprietà. GS è stato di proprietà. E Mastantuono
2: è in
0: prestito, quindi
2: sì,
0: in teoria la Fiorentina potrebbe dire: ti do 20 milioni subito e lo prendo a giugno.
2: Ovviamente bisogna capire
0: quanto costa.
2: Perché? Perché il tema è, come direbbe un ascoltatore quando ci si riferiva a Ken, è e sarà un one season wonder, cioè uno che fa una singola stagione pazzesca e arrivederci, grazie, e quindi il Frosinone è lì pronto a sganciare la bomba, l'oggetto radioattivo, perché in Serie B è vero che non aveva fatto male, ma non aveva fatto neanche così bene come lo abbiamo visto fare in questo avvio di stagione. Certo, ha dei numeri che in Serie A sono anomali, 3,2 dribbling riusciti a partita su 6 tentati, oltre ad essere una bella percentuale, è anche un numero proprio alto. Solo che è al terzo anno e mezzo, praticamente quarto anno di Italia, non è un bambino, nel senso è un 2003. Ora, un investimento sarebbe bello farlo, però secondo me un margine
0: prematuro.
2: Cioè farlo a gennaio vuol dire concedergli praticamente, considerando anche le soste, diciamo 3 mesi di stagione. È giusto fidarsi di 3 mesi a così alto livello per,
0: esatto,
2: fare un investimento?
0: Cioè, io continuo a dire, allora, Alvini per me ha fatto un inizio di stagione, per me, per tutti, no? Molto sopra le aspettative. Squadra che gioca a pallone, che ha vinto contro il Como, ha vinto contro la Fiorentina, ha fatto tante cose belle, questi ragazzi si stanno mettendo in mostra, tutto bene. E si torna alla battuta su Allegri di prima, però calma, perché mi sembra veramente che si stia un po' esasperando anche questo Frosinone. Cioè io non credo che sia messo male come altre squadre che sono partite fortissime e poi si sgonfiano, però non credo neanche che possa fare una stagione in questo
2: cioè,
0: modo, no?
2: La Cremonese
0: sarebbe clamoroso, sarebbe clamoroso.
2: Bisogna
0: andarci molto piano, anche perché credo che Alvini sia uno di quelli che più ha maledetto questa sosta di tutta la Serie A, perché
2: ha più giocatori della Fiorentina, tra l'altro, ha più giocatori della Fiorentina e Frosinone sparpagliati con le nazionali.
0: Ma non solo per quello, perché era in un momento di grande entusiasmo,
2: certo,
0: all'interno,
2: certo,
0: del club. Quindi diamoci una calmata, perché penso che sia anche assurdo iniziare a rincorrere nomi come quello di Kvernadze al 25 di settembre. Molto più diciamo a fuoco le voci che riparlano di un occhio di riguardo per Torreira, cosa succederà con Torsvet, che cosa può essere il futuro di Dodò. Ieri ha fatto molto discutere Dodò, che Vanoli ha detto deve lavorare molto, e lui ha fatto questa storia dove è solo il lavoro, duro lavoro.
2: Sempre casuale, su Dodò è sempre tutto
0: Dodò è sempre molto casuale.
2: Sì, sì.
0: Allora, voglio andare da Ferri, che è lì a guardare tutto quello che deve guardare, per chiedergli di Kvernadze, se c'hai un punto di vista anche te ce lo vuoi trasmettere, oppure se non ti interessa niente, e poi magari andiamo anche su Dodò.
1: Vedevo che arriva dalla Dinamo Batumi il buon Kvernadze. Ma io mi domando, ma ci sarà la possibilità una volta che lo prende
0: di arrivare alla Dinamo Batumi?
1: Cioè, prima di farlo passare dal Frosinone, che capisco sia tappa intermedia, magari anche giusta per capire il valore del giocatore, ma riuscirà una volta la Fiorentina a prendere un giocatore, appunto il famoso sconosciuto di cui parlavamo? Fra l'altro, non so come mai, ma mi sembra che gli sconosciuti siano tutti georgiani. Perché Kvaratskhelia adesso, Kvernadze,
0: poi cosa c'era, Michela Idze, come si chiama,
2: c'era
0: Mikautadze
2: l'attaccante, poi c'è Mamardashvili, che era stato parlato da Liverpool.
0: Io di nome mi dispiace, ma
1: però
2: c'era anche Goglic Idze, ex Empoli, ora all'Udinese, ma lui si è un po'
0: perso.
2: Sì.
1: Fra l'altro, È molto giusto secondo me quanto dice Bembe a proposito del suo campionato di Serie B, che era stato un buon campionato di Serie B, ma magari non era apparso come il giocatore migliore del Frosinone. E se vogliamo, a inizio stagione tutti i riflettori, pochi, perché sul Frosinone puntano qualche luce, c'è un occhio di bue,
0: qualche lumino.
1: Però non erano puntati su di lui, ma sull'altro esterno, e non sto parlando di Sei Duffini, che è uno dei ragazzi,
0: che c'è anche lui, tra
1: l'altro. Cioè, c'è anche lui, è uno dei ragazzi, no, lanciati anche da da Baldini nel suo interregno di CT a interim della nazionale maggiore. Ma sto parlando dell'esterno che gioca sulla corsia di destra, di fatto, che ora mi prendo la pronuncia,
0: no,
1: non
0: la azzecco mai. Questa è la più basica.
1: Dai, però.
0: Vai.
1: Guidemi. Non ce la faccio.
0: Gegemis.
1: Beh.
0: Era più facile.
2: Sì, per questo ho detto.
1: Ho sbagliato Gonçalves settimana scorsa.
0: Hai ragione.
1: Comunque, insomma.
0: Ti aveva fatto 15 gol l'anno scorso.
1: Esatto. Quindi. Ed era uno in procinto di partire. A inizio stagione non si sapeva se il Frosinone avrebbe avuto o meno questo giocatore. Quindi io sono incuriosito, no? Non vorrei che questa partenza lampo del nostro amico Giorgiano in realtà mettesse in ombra quello che forse è il vero esterno più forte del Frosinone. Cioè, non vorrei prendere la appunto la cantonata da fantacalcio, quella delle prime due giornate. Ecco.
0: Dobbiamo dirci chiaramente.
1: Questo rischio c'è. Peraltro, il rischio, secondo me, si ingigantisce a fare un'operazione avanti tempo. Io non voglio dire che tutti i calciatori siano uguali, ma se a un calciatore che milita nel Frosinone dici che già il prossimo anno militerà una squadra più forte come la Fiorentina, secondo me il suo livello competitivo, la sua voglia di dimostrare in questa stagione
0: scema
1: un po', anche inconsciamente, non che vada in campo a fare alla meno, però inconsciamente secondo me potrebbe un po' subire questo tipo di operazione. Vuol dire non la facciamo in anticipo perché c'è questo rischio? No, se la Fiorentina è convinta che lo faccia pure. Ma appunto, secondo me,
0: ti direi un bel freno a mano.
1: Muoversi troppo in anticipo non è poi
0: anche
1: così consigliato.
0: Anche perché se poi arriva a gennaio facendo quello che sta facendo in questi primi mesi, quindi segnando altri gol, facendo grandi prestazioni, il rischio concreto che ti facciano strapagare un ragazzo che, come si è detto, è un 2003, viene dal campionato di Serie B, no? È un ragazzo georgiano, sta facendo bene, ma deve tutto confermare. C'è, e quindi io lo eviterei questo rischio, ma credo che la Fiorentina farà come tutte le altre squadre interessate, starà ben attenta prima di eventualmente fare un'offerta per questo ragazzo. Allora, dobbiamo fermarci, tra poco torniamo, parliamo anche di Dodò dopo, perché comunque è interessante questo lavoro, e poi, come secondo me, resterà ancora fuori delle rotazioni, perché insomma mi sembra che la sua esperienza da Fiorentina sia finita almeno da qualche mese di sicuro. Ne parliamo tra poco, come chiederemo anche di Quernazze a Luca Di Leonardo, e lui dirà chi l'ha comprato, ha fatto il tipico acquisto dal fantacalcio, e ne parleremo anche con lui tra poco. Chi si compra?
4: Radio Firenze Viola.
5: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
0: In futuro chiameremo Luca Di Leonardo, non oggi perché non ci sono partite. Detto questo, avevamo da parlare di Dodò, che è stato...
1: No, mi è piaciuto come l'hai detto.
2: Dottor Ferri...
0: Perché?
1: Cosa ti è piaciuto? Avevamo da parlare di Dodò. Dodò, argomento di oggi, Dodò.
0: No, non è argomento di oggi.
1: No,
0: argomento dei prossimi tre minuti. Poi
1: mi come l'hai detto.
0: Dobbiamo anche ascoltare i messaggi audio che sono arrivati. 348-75-93-933. Se volete chiamarci, come ha fatto Marco da Barberino, per disturbare la nostra diretta, 055-77-11-171. Sicuramente non vogliamo parlare del tema VAR. Questo siamo d'accordo tutte e tre?
2: Guarda, basta, abbiamo già dato anche troppo.
1: Ieri se ne è già parlato.
0: Sì, brevemente, perché ci hanno portato sul tema, ma non ci infieremo niente. Su Dodò, come vi è sembrata questa... A me mi ha fatto tanto ridere questa storia ad hoc, dove ha voluto dire solo col grande lavoro, dopo che quell'altro gli aveva detto: Ciccio, qui bisogna pedalare perché altrimenti il posto lo vedevo il binocolo. Per me mi ha fatto molto ridere questa paraculata di Dodò. Nel mentre, tra l'altro, di questi allenamenti mi hanno detto che li stanno distruggendo, che Vanoli cioè, l'anno scorso era arrivato e aveva fatto un culo in questo modo, quest'anno ha 3 settimane di sosta, ha detto vai, ora abbiamo un disco io. Tutte le altre squadre sono state ferme una settimana, lui dopo 3 giorni ha iniziato a fare doppi allenamenti. Dai, dammi il tuo spunto su Dodò.
1: Noi cosa dobbiamo aggiungere su Dodò? È una situazione incancrenita ormai quella di Dodò, cioè che ogni volta sembra di essere di fronte alla piaga e al medico che non è deciso e che non risolve con un'operazione drastica.
0: Come si risolve? Qual è l'operazione drastica? Metterlo fuori squadra?
1: No, l'operazione drastica ormai non la puoi fare, dovrai aspettare i tempi giusti per farla, cioè appena c'è la possibilità provare a impacchettare il giocatore. Detto che sicuramente a questo punto della storia tra Dodò e Fiorentina diventa anche difficile riprendere qualcosa indietro da questa esperienza brasiliana a Firenze.
2: Da gennaio sarà il momento giusto per salutarsi, esatto. Per qualcuno sarà stato bellissimo, per altri bello, per altri impalpabile, per altri ci
0: normale.
2: Sarà
0: sì, un'esperienza. Si può raccontare anche forse un giocatore che ha fatto un'esperienza normale.
2: Forse anche troppo lunga, magari un po' per il bene di tutte e due le parti, perché mi sembra il Dodò che la Fiorentina compra dallo Shakhtar non è, e non solo per l'infortunio lunghissimo che ha avuto, il Dodò che adesso è fuori dalle gerarchie o comunque ha perso molto spazio nelle gerarchie, non è mai riuscito a entrare neanche in uno dei gruppi del Brasile più deboli nella storia della formazione ora allenata da Ancelotti.
1: Tra l'altro il Brasile non è che abbia un'abbondanza di esterni di difesa, ecco,
2: sono ancora a reinventarsi centrali, esatto, difensivi applicati a destra, o addirittura a riesumare Danilo in quella zona del campo. Ed è un equivoco che ci siamo portati dietro talmente tanto a lungo che io veramente non starei neanche più a domandarmi ma c'è margine, il rinnovo, l'ingaggio spalmato, così la Fiorentina non lo perde a costo zero. Poi va bene, su tutte dinamiche di mercato, io penso che per il bene di tutti al massimo, e forse secondo me sarebbe già in ritardo la situazione, a luglio ci si saluta, arrivederci.
0: E lì ci mettiamo una chicchina di mercato. Quello che so io è che la prossima settimana dovrebbero vedersi o insomma sentirsi in modo un pochino più approfondito. Non so se poi Bertolucci e il suo agente verrà effettivamente a Firenze o se si vedranno altrove, però quello che ho capito è che si parleranno proprio per capire se c'era quel margine di cui parlavamo con Cecca, ti ricorderai e vi ricorderete, verso fine luglio, sì, in cui si diceva se non parte c'è una sorta d'accordo per fare un prolungamento di un anno e non far perdere niente a nessuno. Io sono anche dell'idea che prima o poi si possa anche salutare giocatori a parametro zero, sì, sì. Cioè nel senso non c'è nessun, è chiaro che idealmente ci perdi del valore perché te hai investito 16 di milioni, sì, hai tempi per prenderlo, però ora sono passati degli anni, da un punto di vista della come gestione economica non perderesti niente con la D a parametro zero.
1: È arrivato a luglio 2022.
2: Basta, quindi sono già 4 anni abbondanti.
0: No, e poi
2: è un 98.
0: Soprattutto, secondo me, si è rotto qualcosa l'anno scorso. Cioè, prima che partisse la stagione, poi la stagione ha decretato, diciamo, la fine anche in campo. Però tutte quelle voci che anche lui metteva in giro, no? Faceva la chiamatina a Flick, il rinterzo col Bayern, cosa diceva? Non so, il Barcellona di sicuro, ma altre 2 o 3 squadre di livello mondiale che volevano Dodò, che poi in realtà
2: capisci che c'è un po' un'idiosincrasia di fondo tra uno che si dice sia stato in estate cercato dal Barça e dal Bayern e ha 0 presenze col Brasile, cioè a 28 anni.
1: Perché comunque
2: chiamoci d'accordo. No,
0: e poi non ha avuto offerte se non, scusami, Nottingham Forest, che tra l'altro ha fatto un'offerta da 7 milioni, cioè che per una squadra inglese offrire 7 milioni per un giocatore che vuole è come per la Fiorentina andare a prendere un ragazzo a 500.000 euro, cioè perché il campionato inglese, se la Fiorentina gli chiede 10 milioni per Dodò e lo vogliono, te ne danno 11.
1: Dice, cioè, vabbè, dai.
2: Cioè, te pensa, alla fine il Nottingham Forest paga 26 milioni di euro per Muñoz, che era all'esterno e Glasner aveva il Crystal Palace.
0: Quello del Genk
2: che la Fiorentina aveva trovato in Conference, ma come al solito
0: fece gol.
2: La Fiorentina prende quegli scarsi.
0: Poi c'era fatto gol.
2: Voglio dire, era lì davanti agli occhi, cioè, eppure potevano prendere quello scarso dal Genk come fatto anche col Basilea.
0: Alberto lo diceva, il nostro amico Alberto da Genk.
2: Infatti doveva essere ascoltato. Buono. Così come sul Basilea ce ne sono passati tanti in gamba, tra Andoi, Calafiori, e la Fiorentina ha preso Cabral. Vabbè,
0: è quello lì, che è troppo bello anche per arrabbiarsi da becco.
2: Però ecco, hanno preferito spendere alla fine 26 milioni di euro, quindi praticamente quasi quattro volte tanto l'offerta massima fatta alla Fiorentina. E lui è rimasto qui e niente, posta le storie in cui lavora.
1: C'è uno squilibrio tra quello che è il percepito del calciatore e quello che poi è il suo apporto vero in campo. Mi ricorda un po' con alcune differenze anche la storia di Amrabat, a me, cioè che era convinto di andare a giocare chissà dove e poi rimbalzato dal grande calcio si ritrova in un calcio un po' meno grande, dai, perché comunque se no sono troppo offensivo nei confronti del buon Amrabat, che se non altro anche nei momenti di tempesta, ma un minimo lo garantiva, no? Un minimo di presenza e professionalità lo garantiva.
2: Comunque ha cambiato quattro squadre in quattro anni Amrabat dopo la Fiorentina.
0: Poi scusami,
1: Chi vi parla non era molto convinto delle qualità di Amrabat.
0: Voi che avete i dati sotto mano, perché avete due PC per, da poter diciamo utilizzare, ma Dodò quanti gol ha fatto la Fiorentina? Due poi alla fine.
2: Ci vuole più tempo a cercare che a contarlo.
0: No,
2: questo
0: perché,
2: è...
0: perché giustamente qualcuno l'altro giorno diceva: vabbè, ha già fatto più Jimenez in un mese che Dodò in tutti gli
2: anni. Io di Dodò ricordo il gol nel preliminare di Conference, per esempio, se non sbaglio.
0: Quello con Pioli.
1: Io penso siano due gol di Dodò,
0: quindi in Serie A forse uno.
1: Sì, mi sa uno in.
0: Quindi Jimenez ha già pareggiato i gol fatti.
1: Sono tre gol. 163 presenze, tre gol.
0: Due in Serie A. Allora no, allora è ancora davanti Dodò, per i detrattori. Jimenez ha un gol meno.
1: Un gol nella qualificazione, appunto, alla Conference League.
2: Poi voglio dire, ha fatto 12 assist che non sono pochissimi, però per quanto è stato detto e scritto di Dodò, fare 12 assist in Serie A in 114 partite non è che sia un numero con le caratteristiche di Dodò, quindi non parlo di un terzino, cioè non mi sembra un numero così, ecco,
1: clamoroso. Aveva fatto 12 anche in 52 presenze nel campionato ucraino, però, cioè nel senso
0: ne era fatti di più, vabbè, il campionato italiano
1: era veramente titaneggiante e dominante.
2: Ma
1: il campionato italiano
2: aveva senso, l'acquisto aveva senso, solo che 4 anni dopo basta, cioè già continuare a parlare di Dodò in ottica fiorentina, del resto è in rosa, quindi se ne deve parlare per forza, a me sembra un accanimento calcistico, ma anche per il bene del giocatore stesso, che ora non è più un ragazzino.
0: Beh, secondo me c'è già due giocatori che a gennaio sono pronti per trovare squadra. Uno è Dodò, l'altro è Brescianini.
2: Sì, anche perché mi sembra con Vanoli
0: non
2: già
0: sia mai nato
2: grosso,
0: un grande
2: magari,
0: feeling.
2: Ma con Vanoli
0: poi ce ne potrebbe essere un terzo, ma me lo tengo nel taschino.
1: No, come dillo ora, no, non si può fare questo tipo di esercizio.
0: Ma io non sono del tutto convinto che ci sarà un grande idillio con uno dei centrali di difesa. Che due sono nuovi, quindi non parlo dei due nuovi.
2: Uno è l'ex capitano.
0: Uno è Ranieri e non trovo, c'ha mercato nemmeno se lo va a cercare in Sant'Ambrogio.
2: Vecchio Pongra.
0: Sì. Io sono dell'idea che possa essere un nuovo mercato per gennaio. Poi chiaramente siamo al 25, facciamo tutte le volte bisogna dire la stessa cosa. Siamo al 25 settembre, quindi questa è più puzza di mercato che odore di mercato, quindi siamo a parlare dopo 5 giornate di campionato, quindi tutto ancora vendibile, come dico sempre io, quindi anche Pongracic. Però ecco, se dovessi oggi fare una valutazione su quelli che potrebbero essere movimenti in uscita che possono aprire anche al mercato, comunque in entrata, perché io credo che la Fiorentina non sta già cercando un centrocampista, forse due se parte Brescianini, e io sono convinto anche che in difesa qualcosa si potrebbe muovere.
2: Allora, leggo qualche messaggio. Curaçao meravigliao, scrive Daniele Novoli, ripartendo.
0: Ha ragione.
2: Questa notizia su Curaçao è fondamentale, grazie, scrive Fiore 63.
0: Lo dice in modo ironico?
2: Non lo so.
0: Fiore, dici cosa ne pensi, perché noi siamo molto attenti a quello che succede nel resto del mondo. Se non ti sei interessato, ci dispiace.
2: Ieri c'è stata ad esempio anche la vittoria sempre in Nations League di Malta, allenata dal CT italiano De Leo.
0: Perché stai ridendo su
2: 2-1 in casa di Andorra?
0: Collega.
1: Perché mi pare ben vestita di fronte all'incendio e ben contento, porta la sua tanica di benzina per, come dire, rendere ancora più grande questo falò di calcio internazionale.
2: Non di confronto come in altri
0: ma ancora
2: contesti,
0: non ha citato Austria-Israele, una delle partite più discusse delle ultime ore.
1: Era una stecca di biliardo, era un fucile.
2: Centellinare il tutto.
0: Una stecca di biliardo no, di sicuro.
1: Beh, questa è la versione che ad esempio ha riportato anche le Hip.
0: Ah sì,
1: Ah, sì.
0: Ma la versione ovviamente figlia di quello che gli ha detto il giocatore.
1: Io penso che comunque federazione, per arrivare a una soluzione basti leggere il referto dell'arbitro, che avrà scritto per l'espulsione del giocatore in questione: se il secondo giallo arriva perché va a prendere la bandierina, cosa che non si può fare, cioè
0: tra
1: non
0: l'altro
1: può andare a esultare con la bandierina, cioè a sfilare
0: già quello
1: campo,
0: credo sia da ammonizione, sì,
1: già quello sì, è da ammonizione, sì. Lui era già ammonito e viene espulso.
0: Poi
1: nel referto dell'arbitro c'è scritto: viene espulso perché prende la bandierina e mima il gesto del fucile, oppure il gesto della stecca da biliardo. Fatto sta che sarebbe stato espulso comunque.
0: Io credo che l'arbitro farà il paraculo e scriverà: l'ho ammonito perché ha tolto la bandierina dalla sua posizione.
1: Mi conviene, perché sennò lo sciolgono. No, volevo dire.
0: No, sì, dalla corporazione degli arbitri, certo. Ma, però io credo che sia stato veramente di cattivo gusto.
2: Tra l'altro, a proposito di Frosinone, visto che parlavamo prima di Kvernadze,
0: sì,
2: il primo gol dell'Austria segnato da Schmidt, che gioca proprio nel Frosinone.
0: Un bel giocatore, Schmidt, tra l'altro.
2: Sì, fece un gran lavoro contro il centrocampo viola in fase non possesso.
0: Che tra l'altro,
2: solo che all'epoca
0: facilitato
2: di all'epoca di Fiorentina Frosinone ancora certi centrocampisti della Fiorentina, diciamo che non erano propriamente dentro anche da un punto di vista mentale, ma questo è un altro discorso. Mentre purtroppo per te, caro Peter, l'Irlanda ha perso ancora contro il Kosovo, no, quindi non voglio dire una potenza gol. Giocatore sicuramente piace al dottor Ferri, il buon Murici. Al di là di quella parentesi alla Lazio disarmante, è un uomo che ha fatto 4 gol nell'ultima di campionato del Fenerbahce e ora subito in nazionale.
0: Ha lasciato Formello e è diventato un fenomeno,
2: sempre come Di Nardo, ovviamente.
0: Come Bembe.
2: No, più come Di Nardo, okay. Come Di Nardo in senso
0: positivo,
2: diciamo, sì, divertente, positivo. L'ascoltatore non era in senso positivo.
0: Diciamo che se si dovesse dirlo a parole, Di Nardo, fenomeno. Benvenuti, fenomeno.
2: Esatto. Bene. Luciano Tempoli ci informa che, se Dio vuole, stasera ha l'aereo e va una settimana in vacanza in Grecia. Ferie vere dopo 14 anni. Ora, qui si dovrebbe aprire però un grande scenario, Luciano. Sei stato costretto a non fare ferie,
0: esatto,
2: per 14 anni, è una scelta lavorativa
0: o anche economica. Una costrizione economica, allora, senza farci troppi cazzi tuoi, ma insomma.
2: Ma a me piace,
0: e
2: sai,
0: dove io... soprattutto della Grecia, perché sai, la Grecia ha detto così,
2: Grecia
0: è
2: vale
0: molto
2: niente,
0: cioè, hai scelto un'isola,
2: specifico.
0: Hai scelto la Grecia continentale, vai a farti un tour, come si può dire, culturale, non credo, mi sembra di aver capito che va più a una questione marina, ecco,
2: facci sapere.
0: Io sono incuriosito dalle ferie, perché è sempre qualcosa che mi fa piacere ascoltare.
2: Poi John da Firenze dice su Fagioli in tribuna: posso capire Frattesi in forma, ma anche lo stesso Mandragora, però che Ricci sia meglio di Fagioli non ci sto.
0: Ma io credo che faranno delle rotazioni, dai.
2: Ora, John, non è che una tribuna del signor X vuol dire che il signor Y, se è in panchina, allora vuol dire è più forte. Ne ha convocati 35, ci sono 4 partite.
0: Anche Mandragora,
2: tempo,
0: ragazzi, farà la sua tribuna, non vi preoccupate.
2: Ma credo ce ne siano 10, 11 in tribuna,
0: ora,
2: per ovvi motivi.
0: Se poi vado a vedere, perché c'ho la lista. Ora è arrivata anche la lista completa.
2: Quindi,
0: dei convocati.
2: Ci saranno in panchina quelli che Mancini ritiene utili nel secondo tempo e che magari però saranno in tribuna nella seconda partita.
0: Allora, ma i giocatori convocati
2: tutti
0: sono ora, se si riesce a aprire
1: tutti
0: questo, che vuol dire tutti?
1: Ah, sono tanti.
0: No, non sono tutti, ti ho detto, perché se fossero tutti
2: cerca di metterti in difficoltà.
0: Allora, Ahanor va bene. Barella, Calafiori, Cambiaghi, Carnesecchi, Coppola, Di Lorenzo, Donnarumma, Dumbia, Esposito, Frattesi, Caiode, Ken, Maldini, Mancini, Mandragora, Raspadori, Romano, Scalvini, Scamacca, Tonali, Vicario, Zoma.
2: Guarda, se vuoi, io invece ho gli 11 in tribuna.
0: Ci sono anche, ecco,
2: ce li hai?
0: Bravo.
2: No, dico io. Vai, allora, Bastoni che è squalificato e lo sappiamo anche il perché, grazie mille. Poi Pessina, Ghilardi, Quadio, Ruggeri, Ricci, che quindi è in tribuna, quindi
0: paritario,
2: Fagioli, cioè. Inacio, il figlio di Inacio Pia, Zaniolo, Vergara.
0: Quindi Zaniolo era dato titolare, bene, eh?
2: E Sebastiano Esposito.
0: Vuol dire non e di Atteio,
2: e si è perso perché
1: stavo guardando Flamengo Fiorentina.
0: Ma
1: scusami,
0: ma
1: Paolo
0: si stava dicendo di Zaniolo prima.
1: Il casino si è fatto in difesa,
0: no,
1: si è preso un gol
2: del Flamengo,
1: no,
2: noi
1: della Fiorentina,
0: va bene. Ma comunque Zaniolo, dico,
2: ce ne parla tra di noi,
0: Zaniolo titolare da tutti in tribuna,
2: probabilmente non al 100% e quindi potrebbe essere stato preservato per la seconda partita.
0: Volete anche un po' di numeristica? Tipo Pio Esposito prende il 7.
2: Non ce lo vedo bene,
1: no,
2: non
1: neanche
2: ci
1: io
2: sta bene.
1: No, non mi piace.
0: La 9 la prende Moisolaccio tuo.
1: vabbè, ci sta, ci sta. Che ha lasciato... Anche se, visto che gioca all'esterno, poteva prendere la 7 di tiro.
2: Vero, invertire.
0: Invece no, magari Pio gioca esterno.
2: Alla Mandžukić.
1: Mi sembra proprio una grande idea.
0: Poi il 20 però l'aveva lui alla Fiorentina, no? E invece lo prende Maldini.
2: Sì,
1: Maldini è un buon 20.
0: Il numero che tutti sognano da bambini, cioè il 10, va sulle spalle di Raspadori.
2: Siamo questi.
0: Siamo questi.
1: Guarda, Raspadori che qualche anno fa, proprio in questo giorno,
2: in questo studio,
1: segnò
2: questo
1: il studio gol vittoria contro l'Inghilterra. Vi ricorderete, era la tipo... era il trentesimo confronto tra Italia e Inghilterra ed era la prima partita in cui veniva suonato God Save the King,
2: giusto?
0: Ah, già.
1: Ve lo ricordate? Che sì. Era morta la regina Elisabetta II e si vinse l'Italia in una partita di Nations League con gol di Jack Raspadori che indossava la 10.
2: Una memoria il dottor Ferri incredibile,
0: su queste
2: 23
0: cose,
2: settembre 2022,
0: quanto sia lucido sulla nazionale,
1: due giorni fa in realtà, però insomma. Ricordo che in quel girone c'era una grande Ungheria eravamo alle spalle dell'Ungheria, se non sbaglio, mentre Inghilterra e Germania ci inseguivano.
0: Poi posso dire altre cose?
1: No.
0: Vabbè,
2: speciale Ungheria. Allora.
1: Marco Rossi in linea. Ciao Marco.
2: Salve mister.
0: Poi Kayode, siccome è molto legato a Dodò, ha scelto il 2.
1: Vabbè, ci sta.
0: E ha dichiarato che l'ha scelto per Dodò.
2: Sì.
0: Mentre chiudo con un altro ex viola molto più fresco, ovvero Mandragora, che ha scelto una maglia abbastanza
2: pesante?
0: No, per niente.
2: Anonima,
1: cioè?
2: 13.
0: Esatto,
2: 13.
1: Numero 13. Il 13 a me piace sempre più.
0: Odioso.
1: Sai
0: perché mi girava le scatole? Perché quando poche volte, esatto, ho messo la maglia numero 13 perché stavo in panchina.
1: Non capite, però se la
0: però quando stavo in panchina dicevo datemi un numero un po' più interessante. Il 18, il 17, il 15, il giorno di nascita. Cioè,
1: un po' sciocco.
0: 13 veramente.
1: 13 è un bel numero perché ha tutta la simbologia.
0: Ma
1: legata
0: che
1: la
0: simbologia?
1: Beh, 13 è il numero sfortunato degli americani, ad esempio.
0: Appunto,
1: no?
0: Ma
1: e
0: io non sono americano.
1: Poi c'è da dire, ci sono stati dei grandi 13 nello sport. Michael Ballack, per dirne uno, è stato un grande numero 13.
0: Uno dei più grandi, allora, però, siccome ce ne sono stati diversi, mi devi dare 3.
2: Troppo facile
1: Steve
2: dire.
1: Steve Nash è stato un grandissimo numero 13
0: però
1: dei Phoenix Suns.
0: No, ragazzi, io vedo, non ce la fo. Perché è partito in tromba, dice, tanti nel calcio hanno indossato questa maglia, se ne ricordava uno.
2: Sai che io faccio fatto
0: il fenomeno,
2: Michael
1: Ballack. Dai, ragazzi,
2: sì,
1: è
2: dopo,
1: stata una bella chiamata.
2: E gli altri? E dopo? Non andare a cercare.
0: Divertente questo giochino.
1: Però Steve Nash,
0: dicevi la
1: 14. Steve Nash,
2: 14, voglio dire.
0: A ta. Cioè, non è che la veste a caso.
1: Bartesso c'aveva 16.
2: Niente, ma ti sei impelagato da solo. Sarebbe bastato citare Ballack senza partire al plurale.
0: Sì, c'è stato un grande giocatore, Ballack.
1: Tra l'altro leggi come sto chi ha come no.
2: Certo, ma secondo me qui il pensiero era più su
1: allora
2: come partito
0: la storia
2: i
0: del
2: fenomeni
0: calcio,
2: cioè lì sembrava fosse
1: allora,
2: quel
1: sentite
2: numero...
1: fenomeni sentite vai. Alessandro Nesta Alessandro Nesta
2: vero,
0: No, l'unico vero che andava citato e l'ha citato Stefanino dalla regia è vero 13 per sempre capitano per sempre
1: Davide
0: Astori
2: sì,
0: però diciamo è nella simbologia del numero a livello internazionale non l'abbiamo citato
1: allora
0: per
1: Alex Rodriguez dei New York Yankees
2: ma comunque un altro sport
1: ma ho capito ma Rodriguez ragazzi è stato uno dei giocatori più pagati della MLB
2: ma chi se ne frega
1: Dan Marino grandissimo quarterback dei Dolphins
2: vabbè è perché
1: Wilt Chamberlain mister 100 punti ragazzi
0: comunque io credo che sia stato scelto quel numero perché come da noi quelli che vanno contro la simbologia dei numeri scelgono il 17 negli Stati Uniti scelgono il 13
2: esatto soprattutto scelgono anche le suonerie standardizzate
1: Harry Puccioni te lo dico
2: lo salutiamo Lorenzo dalle due strade quante cazzate dite stamani spettacolo PS Benve Gobbo meno male puntata omologata Marco si domanda ma mister 50 milioni palestra non gioca è infortunato non ha giocato neanche un minuto in campionato quindi,
0: però prima di mandare un messaggio del genere in forma
2: cioè ora perché poi hai capito c'è anche la battutina la punturina 50 milioni rotto voglio dire
0: dai.
2: Per l'ennesima volta l'Italia fuori da tutto ora speriamo di no a parte la Nations League quindi ancora non possiamo uscire da niente poi la difesa 3 di Juric nel senso che sono rimasti in 3 a difenderlo beh Igor felici di essere tra quei 3 allora sicuramente un altro no, è
0: sicuramente non è questa la difesa 3
2: no non c'è dubbio c'è solo un interprete della linea 3 l'altro sicuramente sarà Riso che è il procuratore di Juric
0: e uno è Cherubini
2: E uno è sì,
0: Chiero
2: detto Tonali,
0: sì.
2: Andiamo con un WhatsApp audio, Stefanone, perché ormai vi fa detto.
6: Una cosa, secondo me Mancini ha sbagliato a convocare Ken con Mandragora, non si possa neanche vedere, io devo spigliare la brace. Io ne avremo quasi tutte e due insieme perlomeno.
0: Cioè, bisogna fare una volta l'altro. Io penso che possano superare questo momento di difficoltà che hanno avuto la Fiorentina. Massimo D'Ammestre, buongiorno.
7: Teppisti, buongiorno.
1: Buongiorno.
7: Allora, siccome un tempo non c'erano le riserve nel calcio, quando ero bambino e poi ragazzo, c'era solo il numero 12 che era il portiere di riserva. Poi introdussero il 13, che era l'unica riserva ammessa, e per dire a uno che era un brocco gli si dava del 13, nel senso che non giocavi mai. Sei un numero 13.
0: Vedi?
7: In realtà il 13 poi doveva essere uno che sapeva fare un po' di tutto, perché doveva sostituire un giocatore qualunque, no? Mm-hmm. E quindi in genere le squadre mettevano un centrocampista che potesse fare anche un po' il difensore, un po' l'attaccante. Però insomma era un po' un'offesa quando ero ragazzo sentirsi dare del numero 13. Vabbè, che tempi, gente. No, invece volevo che mi deste una definizione di regista, perché all'inizio della trasmissione, quando vi ho sentito, parlavate del regista e c'era chi sosteneva che Fagioli non lo fosse, se ho capito bene.
0: No, che non l'aveva fatto prima del momento in cui poi è stato scelto da Vanoli di dargli questo ruolo un po' non più continuativo.
1: Se vogliamo da Pioli.
0: Sì, da Pioli senza successo, e da Vanoli con successo. Ecco.
7: Però il giocatore che gioca, cioè, allora, Falcao era un regista, per me sì, nel senso, per me era un regista Falcao, cioè quello che gioca 10 metri davanti alla sua porta e fino ai 10 metri oltre la linea di metà campo, che si fa dare il pallone, che lo gestisce, cioè, per me quello è regista, è quello che Fagioli, quel ruolo lì lo sappia fare molto bene.
0: L'accentratore di gioco, ti dici, insomma.
7: Sì, perché poi regista negli anni, Rivera regista, Antonioni regista, Bulgarelli regista, ma anche Torreira regista, tutti registi. In realtà per me è un ruolo un po' più definito, che non lo stesso Rivera, che per me è più grande insieme ad Antonioni. Non era un regista, c'era un meraviglioso centrocampista avanzato più che un regista.
0: Sì, anche se secondo me dai tempi di Rivera a quelli di oggi il calcio, certo, è talmente cambiato, molto, che è anche molto cambiata quella che è la nostra lettura del ruolo in sé per sé.
7: Di Falcao, no? Perché Falcao per molti ha incarnato proprio il regista nel Brasile e in quella Roma.
0: Sì, sì, sì.
7: Però per me Fagioli in quel ruolo per me è un fenomeno, penso che sia bravissimo. Spero che resti con noi, insomma, il più lungo possibile, che venga impiegato in quel ruolo, che gli venga messa a fianco gente capace. Io il dualismo con Urai non lo capisco.
0: Quello che ti posso dire, lo dicevo anche ieri insieme al dottor Ferri, e quindi senza la presenza del dottor Benvenuti, è che grosso uno dei motivi per cui, diciamo, c'è stato questo anche scazzo che ha portato poi all'allontanamento, al di là dei risultati, è stato perché lui voleva a tutti i costi Matic, cioè lui voleva vendere Fagioli e prendere Matic, cioè che
2: non lo biasimo,
0: ma insomma dai, per vendere Fagioli e prendere Matic, dai,
7: ma veramente vero.
0: Ora se ne discute, perché questo non lo biasimo è interessante. Massimo, grazie.
7: Vi abbraccio a voi.
0: Ciao, ciao.
2: Nel momento in cui compri Ulai, sì, si crea tutto questo, sì, questa noia mortale che ci sta distruggendo da due mesi. Ulai e Fagioli. Fagioli, Ulai,
0: Nicolo Santi.
2: Ma non solo, guarda, dico anche molti miei pezzi che rischiano di essere la copia di quello precedente e la copia non ancora scritta di quello futuro. E valevano con Grosso e valgono ora con Vanoli. Secondo me, immaginarsi un ventello, perché ora la Fiorentina magari era partita anche un po' più ottimista, ma anche un ventello abbondante su Fagioli e prendere un Matic per due anni, consentendo a Ulai, investimento con la I maiuscola, di avere accanto un giocatore in grado di togliergli le responsabilità, nascondere anche un po' questa esuberanza tattica, questo suo essere ancora acerbo da un punto di vista delle letture, della gestione anche degli spazi, sarebbe stata una cosa buona e giusta, anche solo per avere un leader in squadra, in campo e nello spogliatoio. Però è una mia idea, cioè ci si può confrontare e non essere assolutamente d'accordo, ecco. Tra le due, tra il tenersi Fagioli con Ulai senza un vertice basso e il vendere Fagioli, detto, e poi nessuno è arrivato a soddisfare le richieste della Fiorentina, e prendere un Matic o direttamente Matic, io avrei scelto la seconda opzione.
0: Io no, non lo so, no.
2: Io no.
0: Sì, esatto. Cioè, ora era per essere un po'
2: in no, vai dritto. Tanto so che anche il dottor Ferri, perché lo vedo lì nel monitor, alla faccia di uno che sta per dire io no.
1: No, io penso al netto che io no, io no.
2: E questo, partiamo da lì o no?
1: Non lo vedo come un, già, un cambio di grande prospettiva.
0: È divertente discutere, avere sempre lo stesso.
1: Non
0: idea.
1: Penso si sarebbe comunque risolto il dilemma, la diatriba, cioè mi sembra si sarebbero cambiati i protagonisti, ma non il fatto che saremmo stati qua a dire Maulai non gioca, Maulai
2: ma
1: non
2: avrebbe
1: gioca.
2: Giocato perché non ci sarebbe stato più Fagioli, avrebbe giocato accanto a Matic.
1: Secondo me avrebbe giocato Matic, non avrebbe giocato Ulai e saremmo stati qua a dire ma ancora non può giocare questo ragazzo
0: nonostante un 35enne,
1: soprattutto se c'era Grosso, perché Grosso se si prende Matic a quel punto dubito lo prenda per stare in panchina.
2: Sì, non lo sapremo mai.
0: Io sono dell'idea la che, ieri, di fondo. Che ieri Comunque Della Rocca abbia, Matic, abbia centrato il punto quando ha confermato la nostra idea, cioè che fondamentalmente la Fiorentina quando prende Ulai pensa di aver già ceduto Fagioli, cioè pensa di avere la possibilità di cederlo.
8: Certo.
0: Però una volta che poi non lo cedi, io preferisco tenermi Fagioli e chiedere all'allenatore di fare uno sforzo per trovare una soluzione piuttosto che prendere un ragazzo che per carità è forte, lo sta dimostrando ancora, c'ha 34 anni, però ecco, mi tengo Fagioli, penso sia un giocatore non dico migliore in generale perché Matic ha una storia, non si può dire che Fagioli è più forte di Matic, però credo che ci si possa lavorare meglio, divertire di più e arrivare a una soluzione migliore. Quello che dici te per me non fa una piega, eh? Non sto dicendo che quello che dice Francesco è sbagliato, è un altro punto di vista. Io pronto? Come?
2: Sì? Cioè, questa novità non ancora introdotta nel 2026 del silenzio.
1: No, guarda, no. guarda, io l'ho messo sul silenzio, non so come.
2: Forse abbassare il volume anche insieme al silenzioso.
0: Poi,
2: per essere un'idea.
0: Guarda, è stato tutto. Vedi, c'era
2: un inghippo.
0: Comunque, che cosa ne pensa la nostra vasta platea? Tra poco lo scopriremo. 348-7599-3, però andiamo avanti con gli altri
2: anche
0: messaggi.
2: Anche perché ci sono, ad esempio, riferimenti alla Georgia. Cioè, chi Paolo non ci fa sapere la sua età, però ci dice che ai suoi tempi c'erano Kinkladze al City, Ketsbaia al Newcastle, Ketashvili e, dico io, soprattutto Shotar Veladze al.
1: Mamma mia.
2: Calcio in purezza, devo dire, tanta roba. Massimo da Prato dice invece: battere Genoa e Como per affrontare l'Inter con lo spirito giusto. Beh, avanti tutta Massimo, questo è lo spirito.
0: Anche perché ci riporta così in un mondo fantastico colorato di viola, mentre noi l'abbiamo colorato un po' di altri colori.
2: Guarda, tra le due io inizierei, cioè siccome
0: battere a vincere col Genoa,
2: ecco, battere il Genoa mi sembra in tutto questo messaggio la parte detta un po' più sbrigativamente. Io invece non solo perché è la prima, ma ci andrei molto piano con l'idea battiamo il Genoa a un punto, De Rossi in bilico, come direbbe Allegri, calma. Detto con la C, però, perché con la C Runner Viola dice: ma è impossibile secondo voi arrivare a Guendouzi a gennaio, a giugno per un trentino fatto bene?
0: Così,
2: detto poco, insomma.
0: Ma sì, mi sembra che sia la parola impossibile sia giusta, anche perché l'hanno preso ora.
2: Sì, tra l'altro mi domando anche perché Guendouzi, che fa la Champions col Fenerbahce, dovrebbe rinunciare alla Champions
0: per
2: a
0: tornare
2: gennaio
0: in Italia, da dove è andato via,
2: e non fare le coppe. Ecco, anche fosse un trentello Runner, io fossi in lui non correrei, ecco, verso questa opportunità.
0: Questi lidi.
2: Come si fa a dire che non è una stecca di biliardo, Pietro? Mette proprio la mano d'appoggio. Qui si parla sempre di Abu Farki, non so se la pronuncia corretta. Con
0: allora facciamo finta di essere tutti buoni. Comunque ha staccato la bandierina, non si può fare.
2: Sì, quindi rosso e poi ha vinto.
1: Arrivederci. Nel dubbio. Ma
2: non è proprio il momento.
1: Ma poi mimare il mattarello per fare la pasta con la bandierina, cioè che magari è meno equivocabile.
0: Un bastone da funghi, visto che è il periodo, cioè.
1: Dice.
0: Beh, diciamo che in quel momento non gli si è accesa tutte le lampadine. Sì,
2: guarda, su YouTube invece un amico, Furore Attila, dice: a gennaio ci serve un terzino sinistro di esperienza. Siccome sappiamo che Vanoli sta continuando a lavorare su Vieri, come ad oggi si potrebbe quasi dire anche titolare, non è un'idea campata in aria, considerando il buon Valdepeñas, piace, un giocatore futuribile, viene dal Real Castilla.
0: Quindi Parisi è l'altro in partenza?
1: No.
2: Però
1: è vero che la Fiorentina non c'ha un terzino sinistro puro se non Parisi.
0: Sì, perché anche Valdepenas è cresciuto da terzino.
1: Centrali, terzini, gente può anche giocare a sinistra.
0: Ieri ho visto il suo agente che ha dichiarato che qualcosa ricorda Hakimi.
1: Sì. Ora, non lo so, ragazzi, il taglio dei capelli, esatto, il numero di piedi,
0: il numero di dita.
1: Abbiamo sentito degli accostamenti anche più arditi,
0: sì,
1: perché ieri io abbiamo toccato massima attenzione, vetta con l'ottimo, con la Santo, che io rispetto e che ci mancherebbe, ci capisci molto più di calcio di me, però ho sentito anche questo elogio di Infantino, che
0: meglio di Fagioli, sì,
1: meglio di Fagioli.
2: Guarda, ne volete un altro?
0: Sì.
2: Yuri scrive, poi va bene, lo ha scritto tutto caps lock come caratteristiche, però non toglie nulla al fatto che a lui Vernazze ricorda il primo Cristiano Ronaldo.
1: Bene.
2: Quindi, come caratteristiche, lo scrive punto esclamativo, però è uguale, comunque l'hai scritto Yuri, cioè, sì, non è che il caps lock ti salva.
1: Il primo Cristiano Ronaldo però era un Cristiano Ronaldo molto funambolico, per,
2: sì,
1: questo per spiegare,
2: sì,
1: no?
2: Faceva l'esterno
1: bomber,
2: puro,
1: esatto,
2: assolutamente, assolutamente.
1: Driblomane. Beh, era più bello da vedere, fra le altre cose, lo dico per i ronaldiani presenti in studio, era molto più bello da vedere,
0: anche più divertente.
1: Era un periodo in cui io, ecco,
2: eri
1: tra
2: ronaldiano,
1: i due preferivo, sì,
2: poi,
1: poi io gli egoisti non li tollero.
0: Ci siamo, vabbè, oh, ho detto un'opinione personale.
2: Sì, sì, certo. Poi tanto ne parliamo.
0: Fatto, poi oggi abbiamo deciso di distruggere tutte le tue.
1: Uno splendido egoista, lo si può dire. Cioè, penso anche lui stesso se lo riconosce.
0: Ma cioè, lui stesso ti direbbe: sono il più grande egoista della faccia terra, e ho ragione.
2: Uno splendido egoista, però non è male. Mi è piaciuto, ti sei salvato. Vedete, ha già distrutto Juric, Kanye West e tutti gli altri. Quindi voglio dire, si aggiunge solo la lista.
0: Ora bisogna pensare a qualcun altro.
1: Il foliage,
2: diciamo, ci siamo, foliage,
0: i droni,
2: poi
0: la bicicletta.
2: Mountain bike, mi raccomando. Che su quella di
0: guarda,
2: strada,
0: l'unico su cui non sono disposto a scherzare, a scherzare è Kiwi.
2: Sì,
0: perché Kiwi è intoccabile,
2: non si tocca. È come ben sa Tonelli in regia. Ho visto non si è fatto mancare l'ammonizione, la I, dice Federico Bollito.
0: L'abbiamo detto all'inizio. Sì, sì.
1: No,
0: ha detto è
1: con
0: Bollito. Calcio
1: si prende le ammonizioni, ragazzi, soprattutto se gioca a centrocampo.
2: Sì, totalmente d'accordo nel grande Ferri, la nazionale, cito testualmente, Dido fa cacare. Ecco, questo è Dido.
0: Ma sì, no, l'hai detto?
1: Come no,
0: l'hai,
1: no, ma Dido, così, Dido c'ha sto rapporto con me un po' di punzecchiature.
0: Fa bene.
2: Duccio ci ricorda che con il 13 correva Loris Reggiani nel
1: grande
2: moto
1: Loris,
2: mondiale team Aprilia con sede a Firenze, quel team specifico.
0: Sì, però ragazzi, abbiamo detto, siccome già Fabio è andato per la tangente,
1: oh, Wilt Chamberlain,
0: cioè, capito?
1: Wilt,
0: sì,
1: Chamberlain.
2: Poi era partito anche al
1: Marino,
2: moto mondiale,
1: sì, sì,
2: era partito,
1: Marino.
2: Dici anche chi ha la 13 nella Savino, io non so i numeri come funziona nel volley, tra l'altro.
0: C'è una 13?
1: Sì, sì, c'è.
2: Ora
1: mi sa che mi sa che è Emma Graziani, grandissima Emma,
0: grande Emma.
2: Non c'è dubbio.
0: E sia lei,
1: no, no,
0: Emma.
1: Che la 14 ce l'ha Linda, la 13 ce l'ha Emma.
2: Bene, così, meno male.
0: Grazie, Fabio.
2: Grazie, dottor.
1: Che è De Noatri, fra l'altro,
0: Sì, è
1: nata a Tirrenia.
2: Allora,
1: Emma, grazie,
2: bravo. Su Dodò c'è chi scrive addio.
1: Bene. Addio.
0: Così?
1: Addio.
0: Bellissima canzone. No,
2: io invece
0: credo lui
2: io
0: citasse un giorno di pioggia di Modena City Rembrandt.
2: Sembrava quella. Era
0: quale
2: partito
0: citavi?
1: Ah, la Modena.
0: Vedi?
2: Se, beh, allora lo stesso giro di
0: grande
2: accordi.
0: Inno d'amore per l'Irlanda.
2: Grazie per quello che ci hai concesso e buona fortuna, Bruno. Chissà se c'è anche un po' di sarcasmo.
0: Ma
2: in questa frase.
0: Dici,
2: no.
0: Dici. A noi ce l'ha detto o l'ha detto a Dodò?
2: No, sempre a Dodò. Sempre.
0: Ma c'è scritto a Dodò?
2: Sì, perché ha risposto alla storia WhatsApp.
0: Ok, ok.
2: C'è dubbio. Matic non è nei progetti di Paratici. È troppo giovane, se la ride poi Fede dal camion. E chiede di Ulai. Abbiamo detto, ha giocato 20 minuti ieri in Costa d'Avorio Gana.
0: Fatti male.
2: A zero, preso un giallo. Un amico prima diceva Sangaré che sì, non sono poca roba, non c'è dubbio, però era solo per dire che sembra lesa maestà alle ultime due di campionato, la in panchina, ecco, andate in nazionale, è stato anche lì in panchina,
0: è stata panchina perché ci sono giocatori,
2: certo,
0: anche forti,
2: certo,
0: cioè non è
2: come
0: che
2: c'è una motivazione anche alla Fiorentina, non è che Vanoli ora è grosso, prima sono
0: degli scappati,
2: ecco,
0: di casa, no no, certo.
2: Poi che nome, allora facciamo come al calcio storico, mettiamo nomi a scelta del giocatore, niente numeri. Benve, Lazzarini, Ferri, che nome vi mettereste? Io non sto capendo. Roberto da Bagnaripoli. Allora, sul
1: prova a rileggerlo
2: storico,
1: piano.
2: Facciamo come al calcio storico, sì, quindi già per voi. Mettiamo nomi a scelta del giocatore, niente numeri. Non c'è una virgola, non c'è un punto esclamativo.
0: Nel calcio
1: cioè,
0: storico invece
1: del numero,
0: c'è
1: simbolo,
0: un simbolo. te lo sai, no?
2: Figuriamoci. Bene,
0: no, nel senso che vede calcio storico, non avendo maglie, il simbolo del giocatore è quello che viene stampato, cucito su, in realtà non viene più cucito, ma insomma, va bene, sui pantaloni, e ognuno sa tipo la ruota,
1: ruota rossa, allora, pugnale verde.
2: E nel calcio come si tradurrebbe questa cosa?
1: Che io vorrei essere il gufo insonne.
2: Ma quindi
1: gufo insonne
2: può anche
1: espulso.
2: Non avere senso.
0: Ma mi dici come
1: deve
0: fai?
1: Non avere senso.
0: Ma mi spieghi
1: senso.
0: Come fai a riferire su un disegnino che è così, perché per chi ci segue in televisione è un disegno che sarà forse 10-10 fondamentalmente.
1: Non si vede un cazzo, si può dire. Io faccio il bordocampista, non si vede un cazzo.
0: Li devi riconoscere dalla faccia, dalla capigliatura, dai tatuaggi, esatto. Sì, sì, sì. Perché se no, però perché
1: io ringrazio
0: il gufo
1: insonne. Si tingono i capelli, perché ma almeno le conosco.
0: Ma quindi Dodò sarebbe perfetto per te.
1: Sì, nel calcio storico sì. In Marri, per dirti, che si tinge sempre a capelli di rosso, lo riconosco facile.
2: E ricordiamo a tutte le ascoltatrici, io non
1: so
2: riuscire. Dai,
1: tira fuori un nome, via.
0: Sì, ora te lo dico, fammici pensare un attimo.
2: Sì, anch'io sono un po' in difficoltà, anche perché è una richiesta talmente assurda.
0: È strana, sì, è strana, però sai, noi le richieste assurde
2: ci piacciono.
1: A me piace da morire questa cosa.
0: Ci piace, a me mi è piaciuta anche la risposta, perché gufo insonne, vorrei veramente vederlo rappresentato in un disegno. Che dice, sai, il gufo.
1: Allora, insonne.
0: Insonne? Vuol dire un gufo con gli occhi aperti, spipai grossi in questo modo?
1: L'ho visti, sono stato.
0: Che t'ha visto?
1: Sono stato all'orto delle zucche col mio bambino, sì. E c'erano i gufi, sì, molto.
0: Ma erano insonni
1: molto.
0: O?
1: Ci guardavano con quegli occhiacci.
0: Te sei riuscito a scoprire?
2: No, mi ha messo in difficoltà questo quesito di Roberto da Bagnoli. Però prima della fine della trasmissione ci sbilanciamo, eh? Vai con due
0: così, arriva Serubini.
2: Calma, Tonelli, stiamo calmi.
8: Grazie, Pietro. Non lo sapevo che la Fiorentina aveva ancora il 50% sul Lucchesi. Ora, sapevo che era andato. Era stato riscattato il scatto obbligatorio se veniva in Serie A.
2: Sì.
8: E io sono sempre informato, ma questo non lo sapevo, bravissimo. E poi comunque Giovanni Galli ha sempre straveluto per il Lucchesi.
9: Così all'improvviso la bacchetta magica fa giocare più veloce in Serie A. Ci sono meno interruzioni e capita pure che una squadra in 10 per un minuto venga penalizzata e il Napoli segni. Quello che non torna è che 5-6 episodi clamorosi non sono stati analizzati dal VAR. Ma se sono così pochi,
0: che bello,
9: perché
0: su
9: quei
0: Sky,
9: pochi
0: bello.
9: Non vengono guardati dai varisti? Dovrebbe essere tutto più facile, o no?
2: Contro il
9: ciao da Marco, il moviolista.
2: Linea allo studio.
0: Grazie Marco, questo si poteva mettere
2: un editoriale, dai,
0: sotto,
2: sì,
0: certo,
2: sì. Ci colleghiamo a Marco il moviolista, un po'
1: manca un po' il tappeto musicale, sì, però, sì. Per essere un servizio classico di Marco il moviolista.
2: È vero. Quello però solo nel weekend e solo per te, dottor.
1: Beh, giusto, sì, per far incazzare la SIAE.
0: Esatto. Io mi farei il simbolo la torre.
1: Ma banalissimo.
0: Perché sono nato in una casa torre, quindi la torre.
1: Cosa banale.
0: Ma invece il gufo insonne,
1: non è banale,
0: però è una stronzata,
1: assolutamente lo è,
0: cioè, senso,
1: assolutamente.
0: Allora, dobbiamo dire, io la televisore, il televisore su
1: televisore cosa, rotto,
0: il televisore rotto, esatto, sì, proprio una, va bene così,
1: sì, mi piace di più.
0: Allora, televisore rotto azzurro fuori, va bene,
1: viola.
0: Però io sono azzurro.
2: Il calcio storico.
1: Vabbè, nel calcio lo stiamo facendo per il calcio.
0: Capito, però si parla di calcio storico, sono
2: quindi
0: azzurro.
2: Voi mi dite, ma che è un simbolo, non è la scritta.
1: No,
2: deve
1: no,
2: esserci
1: è
2: scritto.
1: È un simbolo proprio, okay. È un simbolo.
0: Ma ancora
1: un simbolo,
0: ma non è. È un simbolo 10x10 cucito sulla coscia del giocatore.
2: Totalmente inutile, però,
0: no,
2: se mi posso permettere.
0: Sì, no, assolutamente è inutile. Quello riconosce, perché quando fanno la lista dei giocatori, siccome non c'è e la riconoscibilità del giocatore è difficile, la sabbia, il sudore, allora vabbè, devi avere
1: allora
0: il simbolo.
1: Mentre sono in terra e si sporcano, certo, tutti i pantaloni, vabbè, cosa
0: però
1: vedi?
0: Però si sa chi è. Cioè, se lo dico, è quello il riferimento.
2: Vabbè,
0: no?
2: Allora io ho scelto. Scelgo
0: il drone.
2: No, la cartina del mondo.
1: Oh,
0: che vuol dire la cartina?
2: Cartina del
0: mappa mondo.
2: Sì, no, non il mappa mondo. Esatto, esatto.
1: Planisfero,
2: però,
1: verde.
2: Però no, senza aggettivi, non insonne.
1: Verde, no, verde nel senso.
0: Verde perché saresti di colore
1: della squadra verde.
0: Certo.
2: No, no,
0: lui
2: noi
0: tra l'altro
2: è solo
0: anni,
2: noi solo giallo viola. No. Quindi non partecipiamo.
1: Giallo viola.
2: Giallo viola. Ed Valdepeñas io lo metterei centrale vicino a Dragusin. Signori, questo ha 19 anni. Sì, sì, però comunque anche a 19 anni ci sono i ruoli. Lui,
1: caratteristica fondamentale questa di 19 anni.
2: Ha detto tutta l'estate. Lui l'anno scorso ha fatto metà da terzino e metà da centrale. Evidentemente in Italia nessuno l'ha ancora visto da centrale. Ecco. Ecco un 13 in diretta, Jacopo da Firenze, che ci manda la foto del numero di parcheggi disponibili per i bus nel parcheggio scambiatore di Villa Costanza.
1: Ottimo.
2: Che è 13. Cioè 13, ma, e ci manda anche l'allegato decisivo.
0: Effettivamente è un decisivo.
2: Sì, per le sorti dell'umanità. Poi ci sono sia Elia, Jeremy da Massa che Grappino, e ci inoltrano due immagini di due gufi, di gufi svegli, insonni, come direbbe il dottor Ferri.
0: Eccolo, vedi?
2: Addirittura un gufo con un caffè in mano.
0: Un buongiornissimo.
2: Un buongiornissimo con un gufo insonne.
0: Cosa hai creato? Dei mostri.
2: Oggi siete fortissimi, sembrate il trio Medusa o il trio Maraviglia, scegliete voi.
1: Io preferisco Maraviglia.
0: Maraviglia, sì, anch'io, Franco.
1: Prendo la fine del trio Medusa.
2: Attacco frontale.
0: Qual è la fine?
1: Ma tutti sparpagliati, ma poi
0: non vanno in radio. Dai,
2: Radio DJ la mattina alle 6.
0: Non lo fanno alle 7.
2: Diciamo, non ti basta.
1: No, ma no,
0: non
1: li apprezzo. Diciamo anche la partenza non mi era piaciuta.

0: da convocare in nazionale.
1: Prego, dottor Ferri, a lei la risposta, perché questo è un argomento che so... La scala.
2: No, vabbè, ma ragazzi, cioè questo è stato fermato...
3: Scusami, eh? Prendi la tua roba, spostalo dove vuoi, il mio telefono, lascialo lì.
1: Si vede, gli dava forza.
3: Ma
1: come...
3: non so, vabbè, te lo levo, dai, però, vai.
1: Dava convinzione nel messaggio.
3: Bisogna dire...
2: Non era ubriaco,
3: la cosa grave
2: non
3: è che ha fatto un incidente. Non
2: no,
3: era
2: la
3: ubriaco.
2: Cosa grave è che si è messa la guida dopo aver bevuto,
3: esatto,
2: e questo,
3: esatto,
2: non si fa.
3: Esatto, però l'ubriacatura, diciamo, è una parola... Era fuori dai limiti di legge per guidare, quindi è stato un cretino. E lo sa.
1: Gli hanno ritirato la patente.
3: Hanno ritirato la patente, come tutte le persone del mondo che vengano trovate in quello stato. Poi, è chiaro che se si chiama Maldini... fa da cassa di risonanza, però gli era stato detto anche che era drogato e poi in realtà ha fatto doppio test e gli hanno riscontrato che non aveva assunto nessun tipo di droghe. Quindi, detto questo, detto che per me Maldini è un giocatore molto normale, non mi ha mai fatto impazzire, lo sapete, se ne è parlato tante volte qui, quindi posso essere anche d'accordo che in nazionale ci arriva anche una spintina dovuta al suo cognome. Sulla questione dell'ubriacatura, ragazzi, a parte che tutti si commettono degli errori, si pagano gli errori che si commettono, l'importante è che il pagare quegli errori non sia differente dal cittadino comune. Ti torna? Cioè, se a te ti fermano fuori
2: uguali,
3: dal limite,
2: no, legge.
3: Esatto, e ti tolgono la patente esattamente come lui,
1: pari
3: e patta.
2: No,
3: cioè,
2: a me quello è da fastidio.
3: Non è che smette di lavorare Fabio perché lo trovano e gli levano la patente.
2: A me quello è da
3: Fabio,
2: fastidio.
3: Spero, ti auguro di no.
2: È da fastidio. È il giudizio moralista. Proprio mi sta sulle scatole.
3: Maroni.
2: Perché?
1: Mi fa girare gli ingranaggi.
2: Perché? Alla fine dei conti, mi sembra che si vada a giudicare gli altri con quel discorso della purezza, no? Però com'è il discorso sulla purezza?
3: Ah, non lo so.
2: Che alla fine c'è proprio uno più puro di te che okay. Ti è pura, no? Nel senso, okay. Mi sembra che tante volte si faccia i bacchettoni nei confronti anche di ragazzi molto giovani.
3: Sì.
2: Però, essendo molto indulgenti nei propri confronti. Perché secondo me se ci guardiamo allo specchio di cazzate, ne abbiamo fatte tante. Io ho quasi 40 anni, c'ho un elenco sconfinato di cazzate. Allora. Poi c'è chi è più bravo di me. Per esempio, ne so, Pietro ce n'avrà un po' meno, Bembo un po' di più, però alla fine dei conti andare a giudicare un ragazzo di 25 anni,
3: sarà, no, 22,
2: anni
3: 23 credo, sarà un 2004.
2: Perché si è fatto due gin tonic e gli hanno levato la patente,
3: sì,
2: certo,
3: di più,
2: non è, io immagino se fossi suo padre, non è che gli avrei detto proprio Daniel, bravo, continua così, gli avrei detto Daniel, sei un coglione.
1: 2001, 25
2: anni, gli avrei detto Daniel, sei un coglione. Però dentro di me, magari l'avrei anche ripreso con durezza, ma dentro di me avrei anche preso, avrei preso in considerazione il fatto che è un ragazzo.
1: E poi guarda, fammi anche dire una cosa prima del treno, ovviamente con tutti gli audio selezionati da Stefano Carlesi in regia.
3: Certo.
1: Come dicevate anche voi, fino a prova contraria ci deve essere uno, garantismo, e due, si deve pagare per quello che si commette.
3: Non per il nome è porto.
1: Ecco, e non soprattutto estendendo la pena a settori che non hanno nulla a che vedere con il dolo. Cioè, voglio dire, lui ha commesso un errore.
3: Un'infrazione.
1: Paga per quell'errore, ma paga all'interno di quello che prevede la legge. Non a quel punto, non doveva essere convocato in nazionale. È una roba di una retorica e di un'ipocrisia, come diceva Fabio prima, devastante.
3: Ma poi in nazionale c'è il DCP
1: cosa
3: che
1: c'entra?
3: Ha fatto quello,
1: cioè,
3: è andato di là, che forse, cioè, è stato peggio.
1: Se
3: di...
1: ne fa un giudizio morale di, esatto, fronte a un aspetto, esatto, su cui lui è giusto che paghi, ma per quello che ha commesso.
3: Ma ti ripeto, ecco, facciamo un esempio su di me. A me succede una cosa del genere, mi levano la patente, non è che l'editore mi chiama e mi fa: oh Pietro, per le prossime 3 settimane non vai in diretta perché ti hanno levato la patente. Cioè, te paghi per quello che hai fatto, ti levano la patente, ti fanno la giusta multa salatissima. Se hai se hai commesso altre infrazioni che coinvolgono altre persone, andrai in base a quello che è anche nel penale, nel caso, ma sono cazzi tuoi, non concentra niente il lavoro che fai. Altrimenti, ragazzi, poi si arriva alla frase fatta più, però secondo me, che scagli la prima pietra, chi è senza peccato, ragazzi. Ma di che qui sembra sempre si faccia tutti i moralisti perché sono calciatori. Calciatore non vuol dire uomo perfetto,
1: santo,
3: ecco, va bene? Anzi,
1: chiudiamo penso, ricordando che oggi alle 18 c'è anche Togo Burundi.
3: Bella,
1: detto questo,
3: bella.
1: Vai.
3: Tra poco le formazioni ufficiali di
1: Guinea-Bissau contro Tanzania, si gioca in trasferta, noi di Beto,
3: noi di Beti.
1: Alle 14 mi raccomando, l'apertura di palla al centro, c'è uno speciale con
3: treno inviati. via.
4: Ciao a tutti, Alessio Avventurina.
3: Ciao Alessio.
4: Ma il caso Dodò, il caso di mille altri giocatori che fanno tutto, ma veramente tutto il contorno da grandi giocatori, a parte le prestazioni.

0: azioni. Secondo me dovrebbero trovare il modo di a questa gente di limitargli un po', cucirgli un po' la bocca e fargli aumentare le prestazioni, cioè con degli stipendi a meritocrazia, capito? Cioè, se non rendi, ma rendi nella tastiera, non ti si dà meno.
1: Significa allora grosso, gli è bene che si andava via, perché se voleva tutti i giocatori aveva a Sassuolo e per caso le era toccate e ci se la trovavamo bene, tu vendi uno ai 25 anni che pigliavano le 38? Hai netto che possa essere anche
2: 34,
3: più forte?
4: Pietro, c'è una richiesta specifica per te, perché in una puntata di Palla al Centro Sarameini ha detto che sei dotato di una tecnica sopraffina. E poiché io ho ordinato la maglietta di Mastantuono che non arriva a distanza di un mese perché ci sono difficoltà insomma le reperiche, la maglia di Mastantuono, ti chiedo se cortesemente posso sostituirla con una maglia su cui è impresso il tuo nome e quindi mi autorizzi a mettere il tuo nome e il cognome, perché la tecnica è sopraffina, il loro non è lo stesso,
2: giustamente,
4: però, insomma, io adoro i calciatori tecnici. Grazie Pietro, grazie ragazzi, ciao.
5: E sono Fabria e sto pisciando addosso dai ridere. La gente passa e dice: ma questo è del grullo. No, vabbè, Matteo da Campi, siete troppo forti.
2: Evviva!
6: È finita.
2: Allora dico all'amico Angelo, che mi prendo giustamente, credo un po' anche di ironia, visto che la maglia,
6: chissà,
2: non lo so, se la vuoi fare falla, poi mandami la foto che sei a Napoli in giro per la città con la maglia con scritto Lazzarini, perché effettivamente mi divertirebbe. Detto questo, c'è comunque una maglia celebrativa col mio nome del Centro Storico Le Boschi, perché è stata la prima formazione di quel Centro Storico Le Boschi dove io giocavo in attacco, e quindi in una forma diciamo di subbuteo stampata sulla maglietta in attacco c'è il sottoscritto con Michele Cristina, che salutiamo, altro grande bomber della storia del Centro Storico dei Boschi. Così almeno abbiamo chiusato.
6: Io aggiungo invece, sempre perché devo difendere la mia posizione di Matticciano, certo, che devo ricordare, giova ricordare al buon Grappino, sì, che tutto questo non è che uno, cioè, perché se uno dice la Fiorentina cede Fagioli e compra Matic, nessuno farebbe una cosa del genere. Spoiler: la Fiorentina aveva già preso Ulahi, quindi questo discorso non può lasciare da parte il discorso di Ulahi, se no, caro Grappino, è un discorso che ci mette d'accordo tutti, sia da questa parte della barricata che dalla vostra parte della barricata, persino Tonelli in regia sarebbe d'accordo. C'è l'asterisco di Ulahi che mi sa che hai dimenticato, ecco, lungo il cammino.
2: Allora, grazie a Carlesi che ha curato la parte tecnica, concludiamo qui l'ultimo Chi si compra della settimana, che torna regolarmente lunedì, fischi per loro. Detto ciò, voi vi ritroveremo nel weekend, no, qualcuno sì, qualcuno no, qualcuno c'è di Bosco ormai. Vai a Courmayeur. Quando
6: lo sai,
2: torni,
6: posso
2: zuppe,
6: dirti quella cosa di Mastantuono?
2: No, dobbiamo chiudere.
6: Sì, in 5 secondi. Vai. Pare che il problema sia quello, ci aveva raccontato
2: non
6: anche
2: il
6: nostro
2: 30.
6: No, il font, la dimensione delle lettere, essendo lungo
2: molto
6: il nome,
2: lungo,
6: hanno dovuto rifare la dimensione del font, hanno avuto problemi nella realizzazione del font ristretto, ordinato, per poter far stare Mastantuono sulla maglia.
2: Era giusto chiudere così. Ciao!
6: Ciao!
7: Radio Firenze Viola.
8: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
9: Nick and Nick, notizie, analisi, curiosità.
10: No ragazzi, non sto capendo, voi in questo momento mi avete telefonato per
9: la trasmissione di approfondimento sul calciomercato.
11: Nero verdi, nero verdi, siamo forti.
12: Eccoci qua, Nero Verdi, siamo forti, Radio Firenze Viola, Nick e Nick, siamo insieme fino alle 17. Niccolò Santi, Niccolò Ceccarini, ciao Cecca.
13: Ciao, buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a tutti.
2: A te,
13: ciao
2: a
13: ragazzi, grazie di essere qua e soprattutto grazie per quello che mi farai vivere oggi, perché francamente io credo...
12: No, non carichiamo troppo da
13: ascoltatori. No, però comunque sia, io guarda, oggi non era una grande giornata per il Cecca, però poi quando mi hai regalato questa perla, allora io ho detto, forse oggi c'è una svolta importante sia nella mia vita professionale che nella mia vita anche, diciamo, di tutti i giorni. ricordi, perché quello che mi stai per regalare nel corso di questa puntata mi riempie di soddisfazione.
12: Vabbè, noi ci proviamo, mi fa piacere essere per te questo. Ricordiamo i numeri per interagire con noi, è 348-75-13933 per i messaggi scritti e vocali. Potete intervenire in diretta allo 055.
13: Anche con strumenti musicali, sì, adesso può fare una canzone a schitarrata, cioè pianofortata.
12: Così, una schitarrata se volete.
13: Simil Battistuta contro la Juventus, Fiorentina 1, Juventus 0, lancio di Oliveira, colpo di testa vincente di Gabriel Omar Battistuta, 1-0.
12: Sì, no, ecco, se volete potete intervenire in diretta suonando uno strumento allo 055 77 111 71.
13: Allora, noi naturalmente, avendo diciamo tanti temi di cui parlare, perché il titolo della trasmissione è Siamo al nulla, siamo a qualcosa?
12: Fagioli in tribuna, meglio per la Fiorentina? Scriveteci, mi raccomando, perché ecco, questa è una domanda del giorno. Stasera Fagioli sarà in tribuna, seguirà la sfida tra Italia e Belgio, appunto dagli spalti dello stadio. Meglio per la Fiorentina che si riposi, che non scenda in campo, che non sprechi energie? Perché a questo punto la domanda potrebbe essere: ma che l'ha chiamato a fare Mancini se lo lascia in
13: però
12: tribuna?
13: È anche vero che ci sono quattro partite, per cui magari, ecco, io l'unica cosa che contesto a Mancini è che secondo me magari in panchina lo poteva portare. Ora, proprio escluderlo tra... Allora, io guarda, Zaniolo non l'ho visto in grande condizione, però ci può stare che Zaniolo in questo momento non sia, diciamo, nella partita e anche vada in tribuna. Ma francamente, mandare in tribuna Fagioli con un'alternativa che poteva essere interessante per una partita come questa, non mica doveva essere titolare. Però si vede che forse lo vuol tenere per le partite più importanti. Però, cari amici, nella vita ci sono dei momenti dentro i quali non possiamo toglierci le nostre responsabilità, dobbiamo dircelo chiaramente. Questo rischio c'è, questa potrebbe essere la prima e l'ultima puntata del mese di settembre, no? Voglio dire, per quanto ci riguarda la coppia insieme.
12: Non è che sarebbe tanto, perché poi la prossima settimana sono due o tre giorni a
13: potrebbe settembre. Essere la nostra ultima puntata per sempre, però abbiamo scelto il rischio, perché noi siamo persone di parola, siamo persone che comunque sia abbiamo culturalmente una preparazione importante, per cui da Peccioli si può andare, voglio dire, a sconoscere il borgo dei borghi di altri paesi e di altre nazioni, ma noi siamo anche gente che sa fare le cose per bene, e in questo senso, siccome sono anni e contro anni che il nostro Niccolò Santi prova un concerto tutto in autonomia, oggi in 5 secondi Niccolò Santi vi regalerà il cazzù sulla Fiorentina.
12: Però non lo dire così, scusa,
13: se come si deve dire?
12: Il cazzù.
13: Il cazzù.
12: Okay, perché sennò sembra un'altra
13: cosa. Il cazzù. Lui suonerà per voi, due secondi.
12: No, perché sennò
13: forza Viola Lei.
12: Senti, no, ieri abbiamo parlato del cazzù, giusto? Che abbasso il volume perché sennò, ecco. Ieri abbiamo parlato del cazzù perché un ascoltatore è intervenuto in diretta e ha voluto
13: vedere il cazzù che ha portato. Eccolo qua, è il cazzù.
12: Allora, hanno voluto dire che Cecca, si vede? Vede il borsello?
13: Sì.
12: Ecco, dicevano che Cecca parla come un cazzù.
13: Esatto.
12: Ma non è vero.
13: Non è vero, anche perché comunque mi piacerebbe parlare come un cazzù, però non sono in grado di farlo.
12: No, il cazzù è uno strumento, come vedete, è uno strumento a fiato.
13: Che tra l'altro credo sia anche economico, io non credo ci voglia più di 15 euro.
12: Ricordo,
13: ti guarderai, insomma.
12: La mia è una famiglia di musicisti.
13: Ah, davvero?
12: No? Sì, davvero, sì,
13: sì. Lirica, pop,
12: no,
13: jazz.
12: Mio babbo la chitarra, mia mamma canta, io invece suono il pianoforte. È così,
13: questa
12: no?
13: Questa è la storia da raccontare.
12: Sì, che ha commosso
13: TMV.
12: Web.
13: Quando c'ho da fare un pezzo in più per TMV, magari racconto questa storia.
12: Fai una verde?
13: Sì, fa una verde, perché poi mi fanno il conteggio degli articoli, quindi a maggior ragione volentieri.
12: No, vabbè, questo per dire che comunque è tutto vero, io ce l'avevo.
13: Tutto vero.
12: No, pensavate di no, e invece sì. Io ho pure il kazoo a casa, che è questo strumento.
13: Allora, ora tu ci farai, in onore mio... Nero Verdi siamo forti, siamo grandi, e in onore anche della Fiorentina, forza Viola Lei. No?
12: È un po' troppo lunga come canzone.
13: No, devi fare solo forza Viola Lei.
12: Ci provo,
13: Vai. Perfetto, questo è Nero Verdi.
12: Questo è Nero Verdi, siamo forti.
13: E forza Viola Lei?
12: Vado?
13: Sì. Si vola, posso dirti una cosa, questa tua performance secondo me vale il prezzo del biglietto.
12: Io non sono andato oltre i due secondi, perché sennò il rischio di essere
13: cacciati. Uno è come te. Io questa storia della famiglia dei musicisti non la sapevo.
12: Come no?
13: No, non sapevo che tuo padre suonava la chitarra, tanta roba.
12: È comunque una cosa che adesso
13: suona la chitarra tipo su che genere, voglio dire, di canzoni gli piace?
12: Ma di diversi.
13: Bisognerebbe fare un incontro allora Marco Mazini, Babbo Nicco Santi.
12: Ora quello è un po' troppo.
13: Perché è un po' troppo, Marco? lo conoscerebbe volentieri. Ho capito, ma sto mica dicendo che Abbo deve andare a Sanremo e vincere. Ho detto che comunque sia, si potrebbero
12: comunque
13: trovare una serata.
12: Mi piace Sting, Beatles, ovviamente, Bruce Springsteen. Così.
13: E quindi c'è cioè, le sere quando siete tutti insieme, 4 più 3, 2 di bonus, se fate il concerto la percentuale siete, e cantate a casa.
12: Sì, no,
13: cioè,
12: io
13: la mamma
12: che
13: quindi il babbo con la chitarra, la mamma che
12: loro
13: canta.
12: Loro vanno sì alle volte in qualche locale a suonare.
13: Bella
12: per diletto, non per
13: ma, quindi, ma si sono conosciuti anche per questo motivo?
12: No.
13: Si sono trovati dopo, sarebbe si sono scoperti dopo amanti della musica
12: sì,
13: entrambi.
12: Esattamente.
13: Questa è una bella storia, sai?
12: Davvero.
13: Io sono molto contento.
12: E poi sono nato io.
13: Esatto, mentre suonava tutte e due.
12: Sì, ho capito. Stavano certo. suonando, è successa esatto. sta cosa.
13: Ragazzi, una grande esclusiva, eh?
2: Io di fronte a quello che lui ci ha appena regalato, che direi si potrebbe anche andare a casa.
12: No, però ecco, siamo stati cioè, molto
13: qui siamo di fronte a un qualcosa che nelle TV regionali, nelle TV nazionali non vedrete mai. Cioè noi siamo così. Vi abbiamo regalato il kazoo.
12: Questo è surrealismo, va bene.
13: No, non è vero, perché per esempio ti chiedo se per le allodole potrei usare il kazoo per fare il richiamo, così almeno per uno no, cioè potrebbe essere un richiamo per le allodole.
12: Non è un richiamo il
13: non
12: kazoo.
13: È un richiamo, lo so, dico, però potrei magari per i pastori maremmani che vanno a controllare le pecore rosso-verdi potrebbe essere un'idea. Vabbè, sei grande. Ricordiamo 055 77 111 71 oggi puntata incredibile con il kazoo di Niccolò Savi, incredibile.
12: No, io volevo dirti che Fede ci scrive che lo yazoo è un agrume, perché infatti lo yazoo è una cosa e il kazoo è un'altra, sono due cose diverse. No,
13: ma io non ho mai parlato infatti di cioè,
12: di agrumi, di agrumi, non lo so, cioè, però vabbè. Io non lo so che cosa sia il kazoo, è questo, l'abbiamo perso,
13: però bene,
12: gol
13: sì. Potresti farlo una volta anche in sala stampa, no?
12: Ah, dici
13: una domanda a Vanoli con il kazoo.
12: Sì.
13: Paolo, sì, come potrebbe essere?
12: Vabbè,
13: così che vuol dire, però così.
12: No, niente,
13: Paolo, scusami e via, insomma.
12: Allora, stiamo ricevendo un po' dei vostri messaggi, anche vocali, tra poco andremo ad ascoltarli. Cioè, ci scrive Valerio, ecco, riguardo alla domanda del giorno, volevo dire che non me la ricordo più.
13: Neanche noi. No, era su Fagioli in tribuna, ma in realtà non è che ci interessa poi più di tanto. Noi l'abbiamo messo perché non si sapeva di cui parlare, francamente. Siamo stati due ore a dire, ma di cosa si parla? Di cosa non si parla? Dice, mettiamo questa roba di Fagioli così per ingannare un po' l'attesa.
12: A margine, parliamo
13: tanto
12: del caso,
13: non ce ne frega nulla, voglio dire, che sia in tribuna per quanto ci riguarda. Sono messaggi di complimenti che arrivano per la tua performance.
12: Questo vi ringrazio perché fa piacere da un musicista. Allora no, Fagioli in tribuna, meglio per la Fiorentina, questo mi raccomando è il tema di spalla della nostra trasmissione. Quello centrale è il kazoo di spalla. Comunque, leggiamo qualche messaggio. Ci scrive Anna, dice, commisso deve controllare le spese. Io e le mie amiche aspettiamo buon gioco e vittoria. Buon lavoro a tutti voi.
13: Grazie.
12: Voluto dire, quindi aspettiamo.
13: Buon gioco, noi lo faremo buon gioco.
12: Buon viso a cattivo gioco, giusto?
13: Esatto.
12: Sì, sì. Allora, ascoltiamo un primo messaggio vocale della nostra trasmissione.
13: Sei forte, Nico.
12: Sentiamo.
3: Rosso verdi, se vai a Grassina ti perdi, tra balene e orsi polari, tra montagne sopra i mari.
12: Ma perché?
3: Se vi state chiedendo che sta facendo l'ex tecnico Viola, ieri ho visto al supermercato i grissini di Grassina per persone grasse che non fanno ingrassare, fatti da Grosso, buonissimi.
13: Tanta roba, bene. Tanta roba. Questo è bello, però,
12: è in linea con il nostro,
13: nostro
12: mood, diciamo.
13: Sì,
12: no?
13: Poi tra l'altro diciamo questa è versione più lirica, versione lirica, voglio dire, dell'inno e di tutto quanto. Ben.
12: Silvo Dal Ponte dice ganzata, fate Bobis.
13: Gol. Sì, no, chiudiamo con un gol.
12: Quando non capiamo noi, gol. Poi ci scrive Lorenzo. Ci scrive.
13: Chi è Lorenzo?
12: Come chi è Lorenzo? È un ascoltatore.
13: Lorenzo Palmisani, il portiere del Frosinone.
12: Che ha rinnovato grandissimo.
13: Fino al 2031, noi della Juventus siamo sopra, e via, eccetera, eccetera. Poi?
12: Sì, sì. Ci chiedono lumi sull'accoppiata Ulai Fagioli.
13: Ancora.
12: No, questo è un
13: ancora,
12: tema che
13: ma non era però l'inizio della cioè la puntata nostra non era su questo.
12: Questo
13: cioè
12: è un
13: noi,
12: po' un Truman Show, vero?
13: Sì,
12: mi sento un po'
13: incarnato. Però io francamente questa storia di deve giocare uno, deve giocare l'altro, nella sua idea, nell'idea di Vanoli c'è la volontà, ci sarebbe la volontà di farli giocare, penso si riferisca a quello, di farli giocare tutti e due insieme.
12: Sì, si riferiscono anche al pezzo che ho scritto stamani per l'ottimo Corriere dello Sport. In cui,
13: dove dai le notizie lì,
12: No, ci siamo immaginati una formazione che comprenda nel 4-2-3-1 una coppia di centrale e di centrocampo che siano, guarda caso, Fagioli e Ulai. chiaramente con compiti diversi, cioè Fagioli deve impostare, deve creare, deve dipingere, e Ulai deve fare affidamento alle sue doti da interditore, che comunque ce le ha, perché contro il Pisa l'unica gara che ha giocato per 90 minuti con Vanoli ha recuperato 12 palloni. 12 palloni.
13: Ridillo un'altra volta, 12 palloni.
12: 12, no, perché sennò
13: 12
12: sembra...
13: palloni che Rubini Arsenal chiusa. Vabbè, è andata subito così. Perché sennò mi anticipava qualcun altro.
12: No, perché vedi.
13: Cioè, perché ha saltato Luis, che domani c'ha un pranzo, perché c'aveva il volo per andare invece a Manchester. Perché si è saltato perché c'è un pranzo, dove potresti esserci anche te, dove potrei esserci anch'io, dove ci potrebbe, no, dove ci sarà sicuramente Costantino. Saluta. Questo è l'unica certezza.
12: Questo sempre.
13: Salutiamo il Viola Club Baraonda?
12: Il Costa ci va. Il Viola Club Baraonda lo salutiamo, domani saremo con i nostri amici.
13: Sì, assolutamente, a fare Baraonda.
12: A fare Baraonda. Allora, ci scrive Hector da Cooper? Prescello.
13: Ah, pensavo a Hector Cooper.
12: No, no, no, Hector da Prescello.
13: Ah, ok.
12: Dice intanto: ciao Nicola anziano. Che,
13: sì,
12: vabbè,
13: che sarei io?
12: No, non lo so. Questo è
13: anziano, sono io. Sì, sì.
12: Ciao Nicola giovane. Ma di cosa si occupa un giornalista di mercato nei mesi senza mercato? Svelateci un po' di retroscena di questo lavoro. Grazie.
13: No,
12: goal.
13: Non te lo posso svelare, se no mi vengono a fare le pulci in tasca. Quindi lasciamo perdere, lasciamo perdere. Quindi non dico niente quello che fa. Dice, di sicuro meno di quello che si dovrebbe fare. Però la gente non si ricorda che quando c'è il calciomercato si lavora 20 ore il giorno, per cui 20 ore per 90 giorni quante ore fanno?
12: Vabbè, questo.
13: Quindi poi nei mesi di non mercato si recupera un po', perché le proporzioni sono: si fa tanto in un periodo, si fa un pochino meno nell'altro, ma poi quando ritorna al mercato si rifà il triplo del lavoro quotidiano.
12: Gol. Andiamo con un altro messaggio vocale, se Stefano Cherubini è d'accordo.
13: Il vai. Cherub?
12: Sì, questo.
13: Però non è un kazoo questo,
12: Questo è un pettinino.
14: Questo è il vero kazoo.
13: Ah.
12: Ma non è vero, mi sembrava un pettinino.
13: No, a me sembrava uno che lo facesse con la bocca e basta.
12: Sì, quello potresti fare anche te. Prova. No, ma non c'è la canzone. No. Le parole non si sentono con il kazoo.
13: Ah, non si sente.
12: Quello è un grido d'aiuto. Non è un kazoo.
13: Sì, infatti si sono girati a un certo punto gli orsi.
12: Sì, gli orsi.
13: Sì, sai, gli orsi di Grassina sentono fino a 15 km di distanza.
12: Dice Gabriele il cinefilo: buonasera, premettendo la mia reverenza al regno di Grassina, che ne pensate dell'attesissimo match di Asian Cup di domani, Vietnam-Filippine? O Asian per quelli bravi, non
13: ma
12: saprei.
13: Io sapevo che Tommaso Loretta aveva organizzato una diretta.
12: Aspetta, perché poi aggiunge: è tutto vero.
13: Sì, dico, c'è una diretta proprio che verrà fatta, c'è anche pre-partita e post-partita, quindi avremo tutto in inglese, rigorosamente in inglese, quindi sarà un evento eccezionale.
12: Sì, sì, in onda sulle frequenze di Radio Firenze Viola.
13: Sì.
12: Pierpaolo dice: strumento perfetto per una trasmissione di cazzute, eh?
13: Che noi siamo sempre al fianco delle bischerate, perché naturalmente sì, quando sì. Però noi, vedi, ogni tanto diamo anche qualche pillolina di notizia, bisogna saperla cogliere in tutto questo mare magnum di bischerate, però ogni tanto si danno qualche notizia.
12: Ce l'abbiamo una pillolina oggi da infilare tra una cazzata e l'altra, visto che
13: no, di grandi novità non ce ne sono, so solo che ancora non è stato fissato un appuntamento per il rinnovo di Dodò, cosa che invece mi lascia un po' perplesso, perché sembrava, no, che in questi giorni ci dovesse essere, almeno a ieri non era stato ancora fissato un appuntamento per l'eventuale rinnovo di Dodò, quindi non ho capito qual è la strategia della Fiorentina. Lo hanno posticipato magari alla sosta di novembre e vogliono aspettare magari novembre, oppure perché per ora hanno deciso di tenere un attimo in stand by la questione, perché mi era parso di capire che invece non volevano far andare troppo per le lunghe.
12: Sì, che poi voglio dire, ricordiamo che se Dodò va via a gennaio non libera alcuno slot,
13: no,
12: per gli extracomunitari,
13: niente,
12: perché
13: niente.
12: La stagione 26-27 sono già occupati.
13: Esatto.
12: Non c'è questa possibilità. Ma se tu dovessi in percentuale puntare su uno scenario tra quelli possibili, Dodò, quale ti sembra più verosimile?
13: Ma allora, che vada via a gennaio mi sembra abbastanza difficile in questo momento, perché non so chi potrebbe dare dei soldi a un giocatore che poi il primo di febbraio o 2 di febbraio si può accasare tranquillamente firmando un precontratto. Secondo me la Fiorentina entro novembre massimo deve sistemare. C'è il Cecca lì, hai visto?
12: Sì, sì, c'è il Cecca. Salutiamo.
13: Ciao, grande Nico. Sei forte.
12: Puoi evitare di mettergli la laterale, perché sennò
13: so,
12: è sempre
13: perché se
12: solta.
13: Poi mi vedo, saluto il Cecca.
12: Lo fa solo.
13: Il grande Cecca,
12: sì,
13: sì. Ho visto i grandi. Sono il Cecca, sai? Quello di Grasso, qui in Nasone.
12: Sì, sì,
13: cioè,
12: sì.
13: Okay, detto, no, ho detto io, vedrai, è una verità. Cioè, mi è andata la francese.
12: Insomma, sto Dodò,
13: dicevo, secondo me loro non vogliono andare oltre a rischiare. Cioè, a quel punto devono prendere una decisione, perché se te non hai il rinnovo ponte, a quel punto puoi fare anche una scelta di dire vabbè, allora il giocatore non mi rinnova per motivi X, oppure io decido di non rinnovare e lo porto a scadenza tranquillamente, lo utilizzo se mi serve in qualche rara occasione. Se invece penso di poterlo ancora utilizzare, devo fargli il rinnovo, ovviamente con il suo consenso, perché senza il suo consenso non si può fare nulla. E bisogna capire come sono le questioni, perché credo che Dodò dica una cosa, poi ne dice un'altra, sì, poi cambia un po' velocemente idea. Quindi lì bisogna che sia il suo agente che parli chiaramente con la Fiorentina, si parli una volta per tutte, si dice se rinnova o non si rinnova. Per esempio Torsved a oggi non rinnova con il Sassuolo, lì è stata sempre presa una posizione ben delineata. Dodò potrebbe dire va bene, io decido di non rinnovare, la Fiorentina dice benissimo, te non rinnovi, ti si tiene a scadenza e non giochi più una mezza partita, perché non ci interessa magari far mettere in campo un giocatore per il quale non riusciamo a prendere neanche un euro, faccio per fare un esempio. Per cui io credo che ne dovranno parlare proprio per trovare poi una linea comune. Questa sosta sarebbe l'ideale, perché è comunque un mese dalla fine del mercato.
12: Sì, sì, sono oltre due settimane.
13: Esatto, poi ci sono due mesi e mezzo all'inizio del prossimo mercato, cioè tutto ottobre novembre, poi da metà dicembre è un'altra volta mercato. Per cui prima la fai questa cosa e prima la dici, anche per il giocatore stesso, perché poi se lui naturalmente, come dicono, è a disposizione ma non rinnova, capisce il contratto, io ho la sensazione che se poi il contratto non si rinnova sarà a disposizione per la panchina e basta, che entrerà poche
12: ma
13: volte.
12: Ma tu a chi credi? Perché come al solito qui ci sono le due campane, la Fiorentina che dice si è allenato male tutta l'estate, pensava di voler andare via, non ha trovato alcuna soluzione, quindi questo. Lui invece dice io sto benissimo, non ho alcun problema fisico, sono in forma, me ne voglio andare. Cioè che poi un po' le parti, come dire, le
13: ma
12: due
13: sai, Nicco, lì bisogna vedere un attimo cosa vogliono fare loro, tutte e due le parti, perché poi alla fine sai, paratici non è certo uno che aspetta parecchio, a un certo punto prenderà una decisione, darà una spallata o in un senso o nell'altro, cioè come dire, non si può giocare a carte tutto il giorno, bisognerà anche cominciare a fare qualcosa di diverso, per cui se c'è la volontà di trovare un punto in comune che sia utile ad entrambi, bene, altrimenti verrà presa una decisione, probabilmente la prenderà la Fiorentina come società piuttosto che il giocatore.
12: Secondo il nostro ascoltatore l'incontro con Dodò era per oggi, ma è saltato perché la fidanzata voleva andare ai Gigli, che è possibile.
13: Ci sta questa cosa,
12: questa è importante.
13: E invece spesso ci va volentieri lì.
12: Io ai Gigli?
13: Sì, tanto perché dici che compri le magliette.
12: Sì, mi succede ogni tanto, molto raramente ad andare ai Gigli.
13: No, però vai lì a comprare le magliette, mi dicevi, no?
12: Sì, sì. Ora non solo le magliette.
13: No, me l'ha detto quest'estate, è rimasta impressa questa cosa.
12: Come
13: sai?
12: Mai ti è rimasta impressa?
13: Non lo so, perché ho detto forse volta. Dopo vado lì nella zona di Prato Est, perché Prato un nostro centro commerciale. Sì, esatto, ti fai la pubblicità, io dico un nostro centro commerciale e a comprare, dice cosa ci va andare a fare? Io vado lì a comprare le magliette, me lo dicevi.
12: Sì, vabbè.
13: Certo,
12: è successo una volta, non è
13: questo
12: che
13: centro
12: sempre.
13: Commerciale non ha nulla a che vedere con quello che c'è a Grassina, che chiaramente è 13 volte più grande, però e i prezzi nostri sono migliori, ma se vuoi andare là, capisco anche perché dal Ponte del Pino, dalla zona tua, magari nella tua testa pensi che Prato sia più vicino per esempio di Grassina, però a Grassina devi passare per i viali da questa parte qua, c'è parecchio traffico,
12: ma penso che devo mettere le catene comunque, già quello
13: dopo,
12: è un problema
13: dopo il Diaceto, sulla salita del Diaceto prima del benzinaio,
12: no volevo dirti che a me Dodò ricorda un po', cioè
13: no,
12: come
13: attenzione,
12: il cazzo
13: stai per ripartire,
12: non lo sto per risolvere, però ricorda un po' il cazzo, perché il cazzo è un elemento secondo me come sono
13: divisorio,
12: di rottura, divisivo, in effetti Dodò un po' di rottura ce la sta recando. Però ecco, volevo dire che mi somiglia, no, questo tipo di strumento.
13: Non sei forte, Nico, non te l'ha mai detto nessuno, sei forte.
12: Invece Mario ci scrive: il Cecca assomiglia un po' all'ispettore del cartone animato della Pantera Rosa.
13: Sì, ispettore Clouseau, no?
12: No, non lo ricordo, so. Non lo so, gol. Allora andiamo con un altro messaggio vocale, va
13: forza
12: bene?
13: Kerub,
12: sentiamolo, eccolo qua.
14: Io invece sono rimasto quando ieri Nicolò Santi ha detto che faceva colazione coi fiocchi di latte.
13: No, non ha detto la colazione,
14: cappuccino, brioche,
13: no, lui parlava che li mangiava i fiocchi di latte.
14: Sono andato a vedere chi sono, no, se non dice olloli, pomodoro,
13: guarda,
14: questi ragazzi di futuro sono dei piccini che diventeranno almeno così, penso.
12: No, però grazie per i ragazzi del futuro.
13: Però io devo dire una cosa. Allora, nessuno ha parlato di colazione con i fiocchi di latte. Casomai prendi lo yogurt di colazione.
12: A colazione, latte e cereali.
13: Appunto. Quindi i fiocchi di latte, lui parlava di pranzo cena. Tra l'altro, ragazzi, i fiocchi di latte si possono anche mangiare con i crackers, sono buonissimi, ve li consiglio. Volendo anche con le patatine, perché magari uno fa tipo scarpettina con la patatina fritta, oppure diciamo così, anche con le altre cose confezionate.
12: Certo.
13: E comunque sia un condimento, altro sia un condimento che potete fare soprattutto a pochi grassi, questo è importante per
12: molto
13: il colesterolo,
12: proteici.
13: Io vi consiglierei di accompagnare bagnare i fiocchi di latte anche una porzione di ceci, perché i ceci sono pieni di fibre e quindi naturalmente permettono di abbassare il colesterolo cattivo, famoso LDL mi sembra si chiami così.
12: Ma questo è Galassi, non c'entra niente. Posso dirti, non è che fa fa schifo, perché allora scusa,
13: Galassi, no,
12: no, non Galassi, quello che è appena è un intruglio, ma scusa, la buttateci anche un po' d'aranciata, no, che c'è la vitamina C.
13: Allora, se tu prendi i fiocchi di latte con un pacchetto di crackers e poi ci accompagni un po' in questo caso di ceci già cotti che si potete trovare in ogni, ma sono buonissimi, e poi consiglio un grappolino d'uva, non troppo perché contiene troppi zuccheri, ma da accompagnare eventualmente anche con una frutta che a me piace molto e che vale per tutte le stagioni, che sono le mele. Ma oltre alle mele potrete anche, secondo me, usufruire di ottime susine. Io guarda, sto mangiando due o tre susine favolose, e le pesche, poi siamo alla fine anche delle pesche,
12: ci aggiungete un po' di pomarola per amalgamare il tutto.
13: Quello, la pomarola, secondo me con un netto di pasta ogni due o tre giorni si può fare. Ricordo di mangiare meglio carne bianca piuttosto che carne rossa, certo, perché la carne bianca fa molto bene al fisico, mentre la carne rossa un po' meno. E soprattutto, ragazzi, bandite il fritto, fritto, il fritto vi fa male, quindi non mangiate il fritto, ma mangiate sano, e ricordate di bere 2 litri d'acqua al giorno. Te le bevi 2 litri d'acqua al giorno?
12: No, sì, forse sì, alla
13: qui
12: fine
13: a munizione per il Cecca, perché li beve 2 litri d'acqua al giorno, ma beve l'acqua frizzante. È l'unico, diciamo così, piccolo sfizio che mi concedo.
12: Ti vuoi bene, diciamoci la verità, alla fine ti vuoi bene. Siamo anche su YouTube, vi ricordiamo che la nostra domanda, la sollecitazione del giorno è: Fagioli in tribuna.
13: Meglio per la Fiorentina o meglio per la nazionale?
12: Meglio per la Fiorentina, perché secondo il mio punto di vista, almeno come dire, si preserva, non spreca, perché poi saranno anche 2 settimane nelle quali, occhio agli infortuni, io dico soltanto questo: i giocatori in nazionale puntualmente tornano, che sono mezzi acciaccati, soprattutto Mastantuono dovrà il 7 di ottobre, quindi 3 giorni prima della sfida.
13: Ma noi lo faremo giocare a prescindere, senza Mastantuono non parti.
12: Quindi
13: noi lo facciamo giocare a prescindere. Ecco.
12: Io lo farei giocare a prescindere.
13: Sì, anche
12: jet lag a 19 anni, scusa.
13: Via, su, dai. Poi sembra che viaggino un po' come quando si va iette in ferie, no?
12: Sì.
13: Che noi si prende la super economy attaccati alla coda dell'aereo, quindi si arriva tutti ghiacciati, eccetera. Loro, prima classe, business class.
12: Però quello
13: tutti
12: quello è l'inno del Sassuolo, prima classe.
13: Siamo forti, siamo grandi, cioè noi siamo abituati. Noi siamo abituati a tutto. Ormai, anche dopo l'ultimo mercato, noi non ci fa più paura niente. Siamo pronti anche alla giungla amazzonica a mezze mani. Cioè, siamo pronti.
12: Un messaggio vocale per piacere. Vai. Sentiamo, arriva.
15: Ecco, Niccolò Santi. Ora a me tu mi devi spiegare come mai di solito si segue le orme della propria famiglia, no?
12: Sì.
15: E lui è musicista. Cosa ti ha portato a diventare giornalista, soprattutto di calciomercato?
13: Gol.
12: Questa è bella.
15: Scusa Cecca, ma la serpe è nome d'arte o è veramente il cognome?
12: No, è la definizione.
13: Nome d'arte è bellissimo. No, lui si chiama Luigi La Serpe.
12: È un cognome.
13: Il nome d'arte è The Snake, ma gliel'ho dato io.
12: Ma sì, infatti, non
13: cioè, lui va in giro per l'Italia dicendo: io sono The Snake.
12: Cosa mi ha portato a essere giornalista sportivo? Questo diventa anche un po' filosofico.
13: Di mercato, dice lui, eh?
12: Ah, di mercato addirittura. Beh, Cecca.
13: Vabbè, no, ora questo no.
12: Sì, Cecca è stato l'ispirazione.
13: No, di la verità, comunque l'ispirazione te l'ha dato via Vitruvio?
12: Via Vitruvio? Ah, da Milano.
13: Il mercato di via Vitruvio?
12: No, il mercato devo dire che è stato un bel input, perché lì c'erano dei pomodori freschi.
13: Sì, quelli
12: così
13: l'ho presi, eh?
12: Sì,
13: sì, sì.
12: La mattina quando mi hai chiamato, Nico,
13: sono andato via al mercato, via Vitruvio da consigliare,
12: Sono al fruttivendolo, sto prendendo le arance, guarda.
13: Sì.
12: Vabbè. Allora, Fagioli, ci scrive Paolo, lo faranno giocare le ultime partite della nazionale, facendo riposare gli altri. Svantaggio per noi che tornerà spompato, mentre gli altri più freschi.
13: Non lo so, magari si fa finta di essere infortunati e quindi si torna tutti a casa, no? Questo è un vecchio segretino. C'ho un indurimento muscolare. Se uno vuol giocare poi le partite dopo,
12: sì,
13: potrebbe anche dire: no, tanto voglio dire, sull'indurimento muscolare, sul fatto che uno sente un pochino di fastidio, si può stare a discutere 100 ore. Cioè, ma uno può sempre fare così, ma non, no, ma ovviamente sto scherzando. Fagioli non lo farà mai, e giocherà.
12: Secondo me qualcuno lo fa.
13: Se qualcuno fa il furbo, farà i conti con la sua coscienza.
12: C'è da dire che per Fagioli, dopo 2 anni, il ritorno in nazionale è stato una grande notizia, un lustro. Poi lasciamo fare che stasera lui sarà in tribuna e quindi non si renderà nemmeno in campo. Però devo dire che per lui, a quanto so, diciamo da fonti diciamo di rinterzo l'ha
13: hai
12: presa.
13: Capito certo. Amicizie
12: speciali sì.
13: Serate tue e Fagioli le conoscono tutti, tutti naturalmente a schitarrare
12: sì era sì. Molto emozionato per sì, questa convocazione sì.
13: Ah, pensavo fosse molto emozionato per il Cazù.
12: Il Cazù
13: sì, ha detto dice, quando ho sentito suonare Nico la vita mi è di nuovo diventata bella
12: ma lo sai ieri parlavo con un noto collega diciamo della nostra redazione del fatto che avevamo tirato fuori questo argomento del Cazù no?
13: Noto collega?
12: Sì, un noto.
13: Quindi Loreto?
12: No.
13: Lazzarini?
12: No.
13: Nemmeno.
12: No.
13: Dimmi la fascia d'età, vediamo che lo indovino senza dirlo.
12: La fascia d'età, dunque, tra i 30 e i 40.
13: Quindi Di Nardo un fenomeno?
12: No.
13: Eppure il nostro collega maschio?
12: Molto noto.
13: Non
12: sì.
13: È Tommaso perché lo, lavora
12: se non è noto a te, non so a chi possa essere noto.
13: Allora, si è detto Tommaso.
12: Guarda, la frase è la seguente: sì. Cecca e la parola Cazù insieme. Momento pericolosissimo.
13: Esatto.
12: Chi potrà averlo detto?
13: Chi lo potrà aver detto questo? Eppure, guarda, l'ho detti tutti.
12: Ci scrive anche, diciamo, in sottofalso.
13: Ah, FB.
12: Sì.
13: FB.
12: Aveva completamente ragione, tra l'altro, con questa frase.
13: Vabbè, ragazzi, ma se fai partire queste bambole, io non mi tiro mai indietro. Ci mancherebbe. No, e vabbè, quello l'hai tirato fuori te. Dici, sono a casa, ce l'ho, l'ho portato.
12: Devo dirti che Dido dice che il fritto è tanta roba. Questo è il commento con il quale noi chiudiamo la prima parte.
13: Roba fritta, ho detto. Il fritto, io non sto dicendo del fritto. Sto dicendo la roba fritta in generale va mangiata con cautela
12: con moderazione
13: poi,
12: è vero.
13: Sì perché poi quando naturalmente si arriva all'età del cecca che si può morire domattina
12: ora vabbè
13: vorrei morire in maniera diciamo ancora un pochino più sana ecco poi voglio sì. Dire poi posso morire anche domattina però vorrei morire diciamo avendo fatto un'alimentazione leggermente migliore
12: gol
13: Paolo.
12: Allora andiamo in pausa torniamo tra poco breve pubblicità state
13: bene.
12: Con noi
13: pubblicità tanta roba Radio Firenze Viola.
16: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
17: Radio Firenze Viola.
12: Ancora insieme su Radio Firenze Viola, Nick e Nick fino alle 17, Niccolò Santi, Niccolò Ceccarini e alla batteria Stefano Cherubini.
13: Davvero, tra l'altro Stefano Cherubini nello spazio riservato alle vostre pubblicità, alle nostre pubblicità, alle pubblicità di tutti, di quelli che vogliono parlare, dire qualcosa.
12: Sì, sì.
13: Lui posso continuare a un'ora e ci è stato detto che lui è un batterista.
12: Ci è stato detto, lui tra l'altro ha suonato recentemente anche a Brozzi nella sua località d'origine.
13: Con Pelù?
12: Suona Bruno Mars, che non è una cosa così banale, devo dirti. Lo conosce Bruno Mars?
13: Sì, ho sentito dire. Però non,
12: come l'hai sentito
13: l'ho
12: dire?
13: Sentito dire perché c'era una volta c'era una trattativa col City Bruno Mars City poi non è andata perché Maresca non lo voleva
12: vabbè.
13: Io non so per questa cosa ora però lo devi chiedere a Maresca
12: capisco
13: perché vabbè. La proprietà araba del City era invece favorevole all'acquisto di Bruno Mars
12: perché loro volevano rispondere all'acquisto dello United di
13: Poesio
12: e allora hanno sono andati su Bruno Mars
13: sì però volevo sapere una cosa ma ecco sarebbe conciliabile te alla chitarra Stefano Cherubini alla batteria Luis La Serpa a tamburi
12: io sono il pianoforte non la chitarra.
13: Ma te hai detto sei...
12: Ah, mio no. Babbo la chitarra.
13: Allora, facciamo così. Il tuo babbo alla chitarra.
12: Sì.
13: La tua mamma a cantare.
12: Sì.
13: Te pianoforte. Lui alla batteria. La Serpi che gli si può suonare il flauto.
12: No, lui
13: e io presento.
12: Il flauto.
13: Sì.
12: Il campanello.
13: Luis a fare il flauto. Biru biru biru biru.
12: Sì, sì.
13: Sarebbe fantastico.
12: Com'è che fa?
13: Farebbe una scena. Biru biru biru biru.
12: Ma perché? Ma poi quello è Bruno Svespa, sembra.
13: Oh, è lui!
12: Ma non è.
13: Si parte la sigla, lui ha fatto. Buonasera.
12: Ma allora continuiamo la nostra trasmissione. 348-75-13933. Aspettiamo i vostri messaggi vocali. Per intervenire in diretta 055-77.
13: Oggi si è fatto 111, una puntata.
12: La domanda del giorno è: Fagioli in tribuna, meglio per la Fiorentina? Stasera Fagioli sarà in tribuna, quindi non giocherà Italia-Belgio.
13: Ovviamente stasera diamo anche questa notizia. Non guarderò per l'ennesima volta la partita della nazionale. Io penso di
12: perché le altre invece
13: non le sono mai guardate e non guarderò mai neanche le partite della Fiorentina. Questo va detto a beneficio degli ascoltatori. Guardo
12: certo.
13: Sempre gli highlights oppure chiamo Niccolò Santi quando naturalmente le segue perché lui dice di andare allo stadio, ma poi si gira a quell'altra parte.
12: Io?
13: Sì, perché devi fare le prove col pianoforte, no?
12: Ah, allo stadio. Di solito in tribuna stampa. Sì.
13: Tanto c'è spazio, ho visto per la tastiera c'è spazio. Te, Nico, riesci a entrare dentro la postazione?
12: No, perché mi battono le ginocchia. Cioè,
13: vedi?
12: Ci entro, ma
13: bisogna che ti porti dietro qualche cosa per limare perché sennò
12: limo, scusa,
13: no, perché sennò non c'entri sennò rimani, no rimani lì dentro
12: incastrato
13: sì.
12: Andiamo con un messaggio vocale per piacere sono veramente sono ubriaco.
18: Ciao Nick e Nick sono Marco una domanda
12: sì
18: ma non è che nelle previsioni della Fiorentina c'è di mandare via Fagioli a gennaio e farlo lavorare bene farlo vedere tirargli su vedere se qualcuno viene a farci una proposta? Domanda.
12: Ma io credo questo, sentiamo Niccolò Ceccarini, dico soltanto che se questa cosa la facessero davvero penso che assisteremo a delle nuove dimissioni o comunque a un autoesonero da parte di Vanoli, che se c'è un giocatore con il quale è in sintonia, quel giocatore è Fagioli.
13: Sì, che peraltro voglio dire, poi alla fine con questa storia degli autoesoneri ci dovrebbero riconoscere una percentuale, perché prima a dirla questa mischiarata sono stato io.
12: Sì, stato,
13: cioè Paratici si autoesonera per mantenere lo stipendio e tanta roba.
12: Poi l'ha fatto
13: Vanoli
12: Grosso.
13: Si autoesonera, uguale. Grosso no, e invece no, Grosso è stato bravo perché volevano che si dimettesse, e quindi alla fine, perché non è stato il suo auto, non l'ha deciso lui, perché per gli allenatori non è fattibile l'autoesonero, perché chiaramente lo deve esonerare un dirigente, cioè un dirigente può esonerare se stesso, ma la non si può esonerare, si può solo dimettere, quindi va specificato questo. Poi la teoria della fatta Morgana,
12: no, ma non c'entra niente,
13: no, come non c'entra niente, cioè la fatta Morgana c'è sempre,
12: ma quella è una teoria,
13: tra l'altro
12: fisica.
13: C'è anche la fonte della fatta Morgana a Grassina,
12: che vuol dire?
13: No, nulla, per dire, se uno va lì magari si ripassa anche con un libro.
12: Allora,
13: fonte, poi c'è tre gocce d'acqua perché c'è stato 6.000 gradi. Ma
12: Guido.
13: Oh, Guido.
12: Le serate speciali di Nico Santi: fiocchi di latte e puntiripunti di fagioli. Però in realtà oggi ho mangiato un piatto di pasta con i fiocchi di latte, devo dirti, ma proprio schifato.
13: Ma ti ricordi quando mi chiamasti l'altro giorno per dire, forse anche 20 giorni fa, mi sono fatto una pasta al pesto, Nick, era favolosa. Trofi al pesto, possibile?
12: Non erano trofi, erano
13: farfalle.
12: Pasta al pesto, ma saranno state penne o maccheroni. Ci ho messo i cubetti di tonno affumicato.
13: Ah,
12: buonissimo.
13: Col cubetti di tonno affumicato, è vero, sì.
12: Un'esagerazione di bontà.
13: Bene.
12: Poi ci scrive Andrea: ho iniziato a trovare nei supermercati i primi prodotti, il ghiacciaio di Grassina.
13: Esatto, sì, quelli arrivano direttamente da lì,
12: Sì.
13: Assolutamente. Comunque io voglio spezzare una lancia a favore di Niccolò Santi. Perché? I fiocchi di latte li mangio anch'io e secondo me sono anche buoni, e ripeto, sono poveri di grassi e i grassi fanno male. Poi a una certa età poi il grasso si accumula, c'è tutti i livelli, quindi bisogna poi mangiare tanta verdura. Quindi i fiocchi di latte sono, cioè scivolano via bene, no. Li puoi mettere poi, voglio
12: Sai
13: dire
12: cosa?
13: Su un pezzettino di pane, dai, su,
12: i grassi,
13: fate bravi.
12: No, occhio ai grassi saturi, ok? Quelli limitateli. I grassi insaturi vanno bene, certo, ma
13: anche i formaggi vanno mangiati con cautela,
12: Sì, sì,
13: perché con moderazione.
12: No, quelli sono ricchi di grassi insaturi, se non sbaglio, No, scusami, saturi, sì.
13: E il vecchio Cherub, secondo te, è uno che ci sta attento alla dieta oppure?
12: Ma non penso che ne abbia bisogno. Ah, sì, è vero.
13: Ci sta. Ah, sì?
12: Sì.
13: Attenzione, quindi bravo ragazzo,
12: Si
13: a
12: può
13: 20
12: dire?
13: Anni? No, non si dice.
12: Che te frega, dice? Celiachia.
13: E quindi ci sta attento a maggior ragione.
12: È per forza.
13: Vabbè, dai, non ti preoccupare, tanto io non mangio nulla, quindi a maggior ragione ti faccio compagnia nel caso, c'hai sempre un elemento al tuo fianco, capito?
19: E Costa ci va.
13: No, e Costa, dove va e Costa?
12: Ci va e basta. Altro messaggio vocale.
13: Vai.
12: Sentiamo.
20: Buonasera. Ma il fritto fa male, ma quando sono stato io alla sagra della balena artica a Grassina, e la facevano fritta, però
13: quello
20: non fa male.
12: Ma non c'è mai stato.
13: Sì, ma noi siamo, sì, certo,
12: ma non c'è mai stata
13: la sagra si fa una volta l'anno,
12: Ma che sagra della balena? Dai.
13: Ma la balena artica. Poi tra l'altro c'è anche lo squalo balena che tra l'altro, insomma, gira sempre lì per l'EMA, perché non so io francamente come possa stare in 20 centimetri d'acqua questo squalo, però ho fatto amicizia anche con le nutrie, le papere, le oche.
12: C'è fair play?
13: Sì, perché poi comunque sia, visto, cioè, quando sei buono addosso, poi sì, giustamente, cioè, poi ha diviso, visto, cioè, questo merluzzo l'ha diviso con loro,
12: sì.
13: Con le nutrie, sì.
12: E il vichingo empolese ci scrive: detto che per me Oulahi è meglio di Fagioli nell'equilibrio attuale della Fiorentina, con Oulahi l'unica partita senza gol subiti, che sia una prova? Che lui si riferisce alla gara col Pisa, che in effetti è stata l'unica con la
13: rete. No ragazzi,
12: violata.
13: Non facciamo ora di tutto un erba un fascio per cui magari c'è una partita che gioca lui, allora non si prende gol. No, è sempre una questione di equilibri. Io penso che Paratici abbia fatto chiaramente capire a Vanoli che Oulahi è un investimento importante, che poi dovrà trovare il suo spazio nella Fiorentina. Vanoli lo apprezza molto come giocatore, però in questo momento, ribadisco, prendiamo 4 punti in classifica in 5 giornate, perché poi noi sembra che si sia ormai abbandonato tutto quello che naturalmente era il passato. La Fiorentina ha 4 punti, 4 points in 5 match, quindi vuol dire che ha meno di un punto a partita, e sabato, quando rientreremo dalle lunghe vacanze, dove Nicco insomma andrà poi in Arabia perché c'ha questo contatto adesso, con la Litiad, mi sembrava di aver visto che c'era questa possibilità, comunque giocheremo contro il Genoa, che non è messo benissimo, ma se la Fiorentina dovesse perdere con il Genoa ripartiremmo un'altra volta, altro giro, altra corsa, per cui non è stato fatto ancora niente. C'è una squadra che lotta, c'è una squadra che oggi è diversa rispetto al passato, ma prima bisogna uscire da questa zona. Dopodiché, quando la squadra è in fiducia, quando sei in fiducia, questo lo dico a beneficio, voglio dire, di coloro che ci ascoltano in questo momento, quando sei in fiducia ti riesce bene anche quello che magari non ti sembra fattibile. Perché? Perché comunque sei più tranquillo, ti provi anche la giocata che in un altro contesto non proveresti. Quindi la Fiorentina ora deve andare in fiducia, levarsi dalla zona a pericolo della classifica nel giro di 3-4 giornate, anche se il calendario non è dei migliori, ma lo deve fare. Se riesce a uscire dalla zona pericolo in questo lasso di tempo, che comporta poi un sacco di partite anche in un certo livello, dopo si potrebbero aprire scenari insperati, ma proprio per le difficoltà delle partite che deve affrontare. Cioè, se fai risultato con queste squadre in questo contesto, prendi fiducia e puoi dopo veramente fare qualcosa di impensabile un mese fa. Ma prima bisogna uscire dalla zona gialla, o meglio dalla zona rossa, perché la Fiorentina è ancora nella zona rossa.
12: Sì, poi chiaramente è sempre bene analizzare, no, il percorso. La Fiorentina in questo momento ha intrapreso una buona tendenza, come sottolineava Cecca, le prime tre gare sono state uno sfacelo, però adesso sembra che le cose siano cambiate. Se c'è una squadra che la Fiorentina dovrebbe essere contenta di affrontare in questo momento è proprio il Genoa. Peggio del Genoa probabilmente soltanto il Venezia, anche il Bologna, che comunque ha cambiato allenatore adesso e che quindi si prepara, penso, a vivere un nuovo corso, non lo so.
13: Lo sai che Genoa c'ho un bel ricordo? C'ho un bel ricordo di Genoa perché è stata una delle mie prime telecronache a premium sulla Fiorentina, Luigi Ferraris. Genoa-Fiorentina 0-0, dove mi scappa. Si sta parlando, secondo me, forse è finito 0-0. C'era Montolivo, c'era Dainelli in quella squadra.
12: Quindi tipo 2010, no?
13: Sì, sarà stato anche tra il 2005, c'era Prandelli come allenatore. Sarà stato tra il 2005 e il 2010. E mi scappò un Montolivo che al 90esimo ha perso un pallone. Dissi, mi uscì un mezzo mannaggia, no, che tradì, tra virgolette, diciamo, l'imparzialità in quel momento lì. Perché dissi, occhio, perché questa diventa pericolosa. Infatti, c'era Calderisi a commentare con me, che mi guardò come dire, e ti è uscita la venettina, qui ti è uscita la venettina, meno male, insomma, la mascherai con una mezza frase messa subito sopra. Tra l'altro, giornata storica, perché comunque sia commentare una partita di Luigi Ferraris fu bello.
12: No, ma poi in quel periodo lì, insomma, non era proprio una Fiorentina noiosa, quella di Prandelli. Va bene, allora, ascoltiamo un altro messaggio vocale, 348-75-13-933, e se volete telefonarci in diretta, 055-77-111-71, vai!
19: Ma il pesto era fatto in casa?
13: No.
19: Ho comprato.
13: Nel mio caso. Quello di Nico non lo so.
12: No, è marca top. Marca top, era buonissimo. Trovo esagerato, ho fatto un casino, c'era troppo pesto, sinceramente. Dopo l'ho provato, dopo sto piatto di pasta, sì. Era un po' carico.
13: Buon altro aneddoto del Cecca?
12: About
13: sempre le partite, perché ora mi si è accesa la cosa degli aneddoti, no? Quella di Genoa Fiorentina, quello di Genoa Fiorentina c'ha anche una parte d'aneddoto divertente all'inizio, perché c'era Monica Vanali, racconto questo, e poi quello di Siena Fiorentina. C'era Monica Vanali che faceva il bordocampo e mi ricordo che noi avevamo la possibilità di entrare dentro prima della partita, perché il pass delle televisioni che avevano i diritti, e quindi insomma parlo con i giocatori della Fiorentina, chissà come funziona in questi casi qui, se sei sveglio hai la formazione, riesci a te giochi, te non giochi, devi fare un po' furbo. E naturalmente andai da Monica a dargli l'anticipazione sulla formazione della Fiorentina, tanto da lì a poco sarebbe uscita. E mi ricordo che c'erano i tifosi della Fiorentina che mi videro arrivare e fecero un coro come dire, Cecca, sistema la tela Vanali, no? Puoi capire che cosa volessi dire. E io dissi no, e poi partì un coro divertentissimo su di me, che io ricordo e porto nel cuore, perché fu una cosa bellissima. Tanto c'erano i tifosi di Genoa dall'altra parte, la gradinata, e non capivano questo scambio, no?
12: E la Vanali in tutto questo,
13: e la Vanali dice no, Io con Cecca non ci voglio stare. E poi fu bello, allora partì un coro, no, sul fatto, insomma, se sei, perché no, eccetera eccetera. Ciao, perdere.
12: E poi
13: invece Siena Fiorentina, un'altra cosa bella, divertente, perché mi ricordo che eravamo lì all'Artemio Franchi, Siena Fiorentina, lo sai che mi sembra che all'epoca ci fosse come centravanti Tore André Flo, mi sembra centravanti del Siena, era lui.
12: Ma la partita si giocava dove, al Franchi o al Franchi?
13: No, si giocava al Franchi di Siena, Franchi di Siena, se sì, non era il Franchi di Firenze,
12: bella,
13: sì, questa era bella. Sì. E allora praticamente c'è Crodrup a un certo punto e tira una randellata a Locatelli, una randellata che in area di rigore, un fallo. Io se, lo stock lo sentì dalla tribuna, chiusi gli occhi e dissi ora da calcio di rigore, quindi li riapro e vedo l'arbitro fa correre. Non l'avessi mai detto, perché ero sicuro che fosse calcio di rigore per il Siena, ma tutta la vita, e chiaramente trasmettendo in maniera imparziale, sì, non potevo negare l'evidenza, no? Che io ero già convinto che quello era calcio di rigore. Infatti poi le immagini dimostravano, hanno dimostrato dopo che era un calcio di rigore netto. Passa il replay, ero con Giovanni Galli a commentare, facciamo questo è rigore netto per il Siena. E che devo dire? Cioè, potevo mica far dire no, noi della Fiorentina. No,
12: no, no, hai fatto bene, sei stato imparziale.
13: Non l'avessi mai detto il giorno dopo, ma proprio Nick, che è tifoso della Fiorentina, ha detto c'era un rigore. Per... Sì. Una bufera incredibile, vabbè, però può succedere, insomma. Però la botta, cioè l'intervento di Krodrup, l'ho sentito dalla tribuna. C'è Locatelli ancora a cercare, a cercare Krodrup, oh, perché gli ha tirato una randellata e gli aveva dato, però sono cose divertenti. Però questo mi fece ridere perché.
12: Ma quindi era fallo?
13: Cioè, messi, no, non solo era fallo. Era calcio di rigore per il Siena, meno male non l'ha dato, non lo posso dire, però in quel momento lì Cecca ha massacrato gol.
12: Gol. Allora ci scrive Picasso che dice: Cecca, ti ho scritto su X, quindi tra poco potrai leggere.
13: Gol.
12: Gol. Bomber Viola dice: ma come mangiate a bischero te, Nick e l'altro Nick? Io mangio a colazione 4 brioche, di cui 2 al cioccolato e 2 alla crema.
13: E quindi voglio dire, a questo punto c'hai calorie a 1,8 miliardi e sì, quindi sei il numero uno.
12: Primo pasto della giornata. Poi dice: a pranzo.
13: Andiamo a fare l'esame del sangue insieme, vediamo chi vince.
12: Non è finita qui. Dice: sì, a pranzo, primo di lasagna al forno.
13: Sì, vabbè, ragazzi, tacchino mangiato arrosto, roba pesante.
12: Più tacchino arrosto.
13: Tacchino e carne bianca va bene.
12: Per finire, gelato al cioccolato.
13: Vabbè, gelato al cioccolato ci può stare una volta.
12: E sto benissimo, vabbè, capito?
13: Gol, sì. Goal, perfetto, goal. Andiamo avanti.
12: Andiamo con un altro messaggio vocale, sentiamolo, eccolo qua. Arriva.
0: Ma quante belle teste di kazoo ci sono in giro. Ciao, Flavio dalla Svezia.
12: Grande Flavione. Sì, commento più giusto non fu mai fatto.
13: Sì, sì, sì. Siamo forti, siamo grandi. Sì, tra l'altro, sì. Stefanone mi ha mandato il video, eh.
12: Di che cosa?
13: Il video, la questione portiere in casa Juventus è sempre aperta. Palmisani, la scelta per il bene futuro. Olè.
12: Benissimo. Volevo dirti, sì, che siccome tu sai che i social oramai sono anche una fucina di notizie, o quantomeno del pensiero dei calciatori che postano i propri, le proprie immagini.
13: I chitarristi, in questo caso come tuo padre, cosa posterebbero?
12: No, sai, niente. Il chitarrista è
13: pianofortisti.
12: Mastantuono, che ha portato una chitarra dall'Argentina, e questo ce lo ricorderemo sempre.
13: L'ha regalato tuo padre?
12: No. Fabiano Parisi.
13: Ah, grande Fabianone nostro.
12: Lui, come sai, scalpita perché dopo l'infortunio al crociato dovrà tornare in campo.
13: Sì.
12: Il mese, diciamo, giusto potrebbe essere gennaio, forse speriamo anche prima, però ecco, il suo procuratore Giuffredi ha messo, diciamo, come mese possibile gennaio. Insomma, si è espresso sui social il terzino della Fiorentina. Ha scritto sui propri canali quella voglia lì, puntini puntini,
13: di giocare a calcio.
12: E c'è lui che sta correndo in allenamento, insomma, si sta preparando.
13: Sta recuperando. Sì. Bravo, bravo Fabiano nostro.
12: La mia domanda a questo punto è: lo utilizzerà Vanoli come terzino sinistro, suppongo?
13: Sì, perché anche ora una volta non c'erano gli esterni, ora ci sono anche gli esterni.
12: Ci sono i terzini, però.
13: Quindi, sì, quindi a maggior ragione utilizziamolo come terzino, ecco.
12: Sì, il paradosso è quello, perché Valdepeñas non ha un terzino sostituto di ruolo.
13: Sì, in sostituzione sua effettivamente non ce l'ha.
12: E Vieri a quel punto torna a fare il centrale in alternativa.
13: Oppure torna in Brasile se si è rotto le scatole. Dice: sapete, ragazzi, certo, grazie di tutto, io sto 6 mesi là, c'è il caldo.
12: E gol.
13: Tanto ci pensate voi, siamo forti, siamo grandi, sì, neroverdi.
12: E tutto questo non è che se Vieri partisse lascerebbe un posto per gli extracomunitari.
13: No,
12: nemmeno lui.
13: Abbiamo già detto, nemmeno lui.
12: No.
13: Solo se io e Nicco Santi si lascia questa trasmissione, sì, si apre un posto per extracomunitari per la Fiorentina. Quindi, ragazzi, io sarei per lasciar perdere, no? Come dire, se noi due di fronte a un extracomunitario possiamo liberare il posto, Nico, noi naturalmente lasciamo la trasmissione a Di Nardo, quasi finita, quasi ufficiale.
12: Esatto, quasi Nick e Nick potrebbe essere.
13: Quasi Nick e Nick, gol.
12: Gol, bene. Di Parigi ne abbiamo scritto anche in copertina con Pietro Lazzarini, mi raccomando, leggetelo. Sì.
13: Pietrone nostro?
12: Alle ore 16.
13: L'altro giorno era a giro per Grassina, Pietrone.
12: Davvero l'hai beccato?
13: Sì, sì, ho fatto anche il video.
12: Il video? Sì, stava camminando.
13: Camminava a Grassina. Mm. No, sai, volevo fare un'esclusiva FV.
12: Sì.
13: Lazzarini, il giro per Grassina.
12: Allora, no, ascolta, ma un po' gliel'hai mandato.
13: Si è fatto 3.000 visualizzazioni.
12: Sì. Allora, 2-0, 2-0, Guinea-Bissau, sì, contro la Tanzania.
13: Lui si è segnato?
12: O Tanzania, non lo so, però mai.
13: No, Tanzania.
12: Ok, sono al 93esimo minuto, fra un minuto finisce la partita. Gara valida per le qualificazioni alla Coppa d'Africa.
13: Ora ci collegheremo anche per il dopopartita, quindi rimanete con noi perché Galassi farà un lungo dopopartita.
12: No, peraltro grande partita di Beto, che ha fatto pure un assist per il gol del 1-0 della sua squadra.
13: Beto è forte,
12: segnato da Franculino.
13: Beto è forte, ragazzi.
12: Sì.
13: E Franculino è forte. ma noi ce l'abbiamo già gli attaccanti, quindi non prenderemo quelli. Abbiamo detto che se si va su un centrocampista, oppure nel caso un difensore, se dovesse uscire Pongracic.
12: Sì, occhio sempre a Torreira, anche se l'operazione sarebbe caldeggiata più che altro dal suo procuratore.
13: Grazie a Pablone Nostro, che naturalmente
12: può portarlo via da Istanbul.
13: Prima o poi finirà così, che Torreira sparirà da Istanbul.
12: Speriamo per venire alla Fiorentina.
13: Sì, no, certo, nel cuore della notte fuggirà e lo ritroveremo al Viola Park.
12: Fiocchi di latte, poveri di grassi, ricchi di grassina. Questo ci scrivono.
13: Bene.
12: Poi ci scrive Giovanni: Nick, quando gioca l'Argentina e dove la possiamo vedere? Prego.
13: Allora, io
12: non lo so, non lo so.
13: No, allora, io non seguo una partita delle nazionali né di campionato di Serie A, B, cioè credo da almeno 10 anni, quindi non ho la più pallida idea. Dove la potete seguire? Ve lo dice Niccolò Santi. Se avete comunque sia un decoder, penso su una. No? Una piattaforma tipo Sky o DAZN, teoricamente.
12: No, l'Argentina giocherà contro la Bolivia il 30.
13: Ci sarai?
12: Settembre. Poi contro il Burkina Faso il 30 di ottobre e il Benin il 6 di ottobre.
13: Benin, credo si dica.
12: Sì,
13: sai?
12: Sì. Hai detto Benin, bravo.
13: Però Mirko Benin, ora come è venuto in mente...
12: Cosa?
13: Ex giocatore della Fiorentina, una volta
12: Benin?
13: C'era. Si chiamava Mirko Benin.
12: Vabbè, insomma,
13: Benin, sì.
12: Il 6, quindi, ma stanto tanto la Firenze non prima del 7, questo ricordiamo.
13: Quindi noi saremo all'aeroporto a aspettarlo, tutti infiammati?
12: Di nuovo,
13: ma
12: sì,
13: con sempre infiammati, sì.
12: Abbiamo un altro messaggio vocale da ascoltare? Vai, sentiamo, eccolo qua.
1: Ciao entrambi i Nicchi. Visto che è diventato un programma di intrattenimento, vi faccio la battuta, ma avete detto ma Stantuono gioca a prescindere. E Indolle è prescindere.
13: Ah, bella. Prescindere in provincia di Compiobbi.
12: Ora lo cerco, prescindere.
13: No, no, te lo dico io, in provincia di Compiobbi, che naturalmente è capitale della zona di Navarrovezzano, quella zona là. Dalla Navarrovezzano a Compiobbi c'è la capitale che è prescindere.
12: Mi dispiace, ma non esistono località che si chiamano prescindere, quindi...
13: Dispiace. Hai fatto una domanda, Nico. Siamo arrivati anche oggi alle 16.52, incredibile.
12: Ci scrive Roberto da Bagno Ripoli. Occhio alla trasferta di Genoa, soprattutto dalla curva sud, potrebbe essere quella che fa la differenza.
13: Ricordiamoci che però non è la curva sud, bensì si chiama Gradinata Sud. E comunque credo che la Gradinata Sud sia quella della Samp, la nord è quella del Genoa. Quindi Gradinata Sud non credo ci vada nemmeno i tifosi della Fiorentina, perché li mettono in un settore che mi sembra sia laterale. Non c'entra nulla con la Gradinata Sud. La Gradinata Sud, così a mente, è quella della Samp. La Gradinata Nord è quella dei tifosi del Genoa. Più c'è il settore ospiti. Io vedo tutte le immagini. Io non ci sono mai stato nel settore ospiti, però vedo che sono tutti laterali, quindi sono vicini alla Gradinata Sud, settore ospiti, ma non credo siano in Gradinata Sud i tifosi avversari.
12: Non sono mai stato a Marassi.
13: Comunque la Gradinata Sud è della Samp.
12: Spero solo che il terreno sia in buone condizioni.
13: Addirittura?
12: Perché, no, so che negli anni ha creato diversi problemi, ricordiamolo.
13: Ma dovrebbe, in realtà non dovrebbe nevicare in quel giorno
12: no,
13: lì.
12: No, solo a Grassina. Sì,
13: sì, esatto.
12: Vabbè. Max ci scrive: c'è un mio amico che c'è stato e che dice Benin.
13: Ah, Benin, addirittura non si pronuncia nemmeno con la I, Benin. Noi ci fermiamo qua.
12: No, insomma,
13: noi ci fermiamo qua perché non vogliamo entrare in un ginepraio, il nostro solito ginepraio dopo peccioli, peccioli, pecciolissimi,
12: peccioluti. Da Benin a Benin,
13: A Belen, che poi sì, non c'entra niente perché
12: nulla,
13: comunque
12: nulla.
13: Tra l'altro ho visto una foto di Belen con il portiere l'Udinese.
12: Shoah. Sui social.
13: Si chiama Coie.
12: Scherzo, sì, lo so, Show, volevo vedere la tua faccia.
13: Sì, no, mi sembrava si chiamasse Coie, fino all'altro giorno si chiamava Coie, poi si è cambiato.
12: Coie, tra l'altro, ha sempre lavorato anche nella moda, un gran bel ragazzo, sì.
13: Quindi però fa il
12: credo
13: portiere.
12: Un classe 99.
13: Comunque come portiere a me sembra bravo, Coie.
12: No, Coie è forte, come portiere, quello.
13: Lo c'è compriamo?
12: Sì, classe 99, sì.
13: Sì. Quindi
12: questo gossip
13: rispetto a te, diciamo, è un anno più giovane.
12: Oshoa?
13: No, Okoye.
12: No, show. Allora, noi abbiamo finito comunque.
13: Sì.
12: Vabbè, poniamo fine alle vostre sofferenze e adesso la linea va a riscalvento.
13: Sì.
12: Va bene?
13: Sì, perché ora c'è una puntata speciale.
12: Sì, oggi c'è Giacomo Galassi, insieme a lui Luca Calamai.
13: Ma Giacomo Galassi di solito c'è sempre oppure no?
12: Sì, di solito sì. Perché?
13: No, perché c'ha quella chiusura da fare alle 18, no?
12: Che chiusura?
13: Le poste, quindi naturalmente non ce la fa perché lui di solito viene
12: vestito. Chi l'ha detta sta cosa?
13: No, viene sempre con la valigetta.
12: Ah, tipo la 24 ore?
13: Sì, perché lo so, le fa il giro, non prima si ferma lì e poi dopo viene qui. Perché di solito chiude alle 4:15. Infatti, Grassi è sempre chiuso a quello.
12: Dimmi solo una cosa: pronostico di Italia-Belgio.
13: Che non guarderò, ovviamente.
12: Sì.
13: Allora, Italia batte Belgio 2-1.
12: 2-1?
13: Sì, Italia batte Belgio 2-1. Domani tutti i titoli: Mancini, re d'Italia.
12: Vabbè.
13: Poi si perde 7-1 con la Francia. Beh, ma potevi stare in Arabia, esatto, eccetera. Però noi ci saremo anche domani, vero?
12: Io ci sarò, e tu?
13: Domani è sabato?
12: Sì, con chi sei? No, noi saremo al Viola Club, ricordiamo, insieme ai nostri amici.
13: Sì, ho capito, ma qui non ci sarai domani.
12: E domani è sabato, quindi no, torniamo lunedì con Nick e Nick, e dalle 16, mi raccomando, siateci, grazie anche a...
13: Luis La Serpe?
12: Stefano Cherubini.
13: Stefano Cherubini, ok.
12: Ciao, grazie a Nicolò Ceccarini.
13: Grazie anche a tutta la famiglia musicale di Nicolò Santi. Noi torneremo forse la prossima settimana.
12: Linea Garisca al Vento, ciao! Ciao!

0: Radio Firenze Viola.
1: Ogni estate, con cadenza regolare, tutti gli organi di informazione tornano a ricordarci le stesse cose: che bisogna idratarsi bene, di non uscire nelle ore più calde e che la Fiorentina sta facendo un nuovo tentativo per Andrea Cistana. È estate ed è quella meravigliosa stagione dell'anno in cui nascono e muoiono i tormentoni di mercato. Notizie ripetute con la stessa frequenza del singolo di Baby K che ci cullano in questi tre mesi. Sogni, suggestioni, spesso vere e proprie boutade che ci aiutano ad affrontare il vuoto cosmico di questi mesi senza calcio giocato. Con questa serie di brevi podcast a cura di Radio Firenze Viola ripercorriamo alcuni colpi di mercato rimasti solamente in potenza. Io sono Alessandro Di Nardo e questo è Quasi Ufficiale, un podcast di Radio Firenze Viola sui colpi di mercato sfumati. Partiamo. Borja Valero, David Pizarro, Frankie Lampard. Non male come centrocampo, eh? L'avranno pensato anche i tanti fiorentini che per qualche settimana, in un'illusione collettiva di ormai 10 anni fa, hanno sperato di vedere Frankie Lampard a Firenze. L'avete capito, in questa terza puntata di Quasi Ufficiale parliamo di quando Lampard è stato quasi un calciatore della Fiorentina.

12 anni in cui si è elevato a grado di leggenda vivente del club. Dopo una marea di titoli ed una Champions ancora fresca, che è la prima dei Blues, c'è appunto un po' di maretta con la dirigenza.

e per il suo allenatore, appunto, Vincenzo Montel. La miccia è quindi ormai innescata e nel giro di pochi giorni i maggiori quotidiani sportivi escono con questi titoli. Fiorentina, Lampard e quei segnali d'amore. All'inglese piacerebbe giocare a Firenze. Pazza idea Lampard e i tifosi sognano. Clamoroso, la Fiorentina può portare Lampard in Serie A. Lampard strizza l'occhio a Montella, vuole la Fiorentina. Qualche giorno dopo e di titolo ne esce un altro, decisamente interessante, che dimostra che comunque alla fine la notizia non è così campata in aria. Calciomercato, Fiorentina, Montella vuole Lampard. Ora, ovviamente, i titoli in tempo di mercato vanno presi con le pinze e, diciamo, depotenziati, ma alla fine la dichiarazione c'è ed è proprio quella del tecnico della Fiorentina, Vincenzo Montella, che ai primi di gennaio, dopo qualche giorno in cui la rumba è esplosa intorno al nome di Frankie Lampard, risponde a una domanda proprio sull'inglese dicendo che sostanzialmente gli piacerebbe allenarlo. Il fatto che gli piaccia la Fiorentina è motivo d'orgoglio per lui e per il club, e che è un professionista integro nonostante l'età, e quindi alla fine, se accetta di fare panchina qualche volta, alla fine farebbe comodo a questa Fiorentina. Seguono altre dichiarazioni, perché comunque le dice uno che è già un faro di quella Fiorentina, cioè Borja Valero. Lo spagnolo confessa: uno come

giocatori come Lampard, meglio per la Fiorentina. Dichiarazioni di rito, però c'è il desiderio, ovviamente esplicito, di Borja Valero di giocare con un campione come Frankie Lampard. Le parole più pesanti in questo trittico di dichiarazioni sono quelle del presidente Mario Cognini. Lampard è un grande giocatore e non nascondo che a Pantaleo Corvino avevo già chiesto il centrocampista inglese. La situazione del mercato attuale fa sì che un atleta sopra i 30 anni come lui possa essere il giusto connubio tra esigenze tecniche e disponibilità economiche del club. A Firenze, come si dice da queste parti, parte la bambola. Parte in parallelo anche il carrozzone delle voci di piazza. In un periodo in cui, diciamo, non eravamo ancora allenati a riconoscere e a destreggiarci tra le fake news. E così spuntano alcune presunte foto di Lampard davanti ad un ristorante italiano, foto che poi si riveleranno false. Poi ci sono i soliti, diciamo, operatori di mercato mancati, che scrivono sui gruppi Facebook di tifosi che il giocatore avrebbe già firmato in gran segreto alla Fiorentina. Poi ci sono altre indiscrezioni, anche queste rivelatesi alla fine mischerate, per usare sempre un termine a noi caro, e il culmine di questa psicosi collettiva sia quando il 10 gennaio 2013 il sito Wikipedia alla voce Frank Lampard scrive: Frank James Lampard Jr. è un calciatore inglese, centrocampista centrale della nazionale inglese e della Fiorentina.

già come ufficiale questo colpo. Si va addirittura oltre e si inizia a pensare a come giocherebbe la Fiorentina con Lampard. Difficile farlo coesistere con Borja Valero, Aquilani e Pizarro. Sì, però forse con un rombo ce l'ho. Lampard mezza punta dietro a Luca Toni. Perfetto, il giochino va avanti per tutto gennaio, ma alla fine le due parti, che si ammiccano solo con dichiarazioni di rito, non allacciano mai una vera e propria trattativa. Il sogno Lampard si stoppa il 25 gennaio, quando la Fiorentina

7 grazie a questo ultimo colpo di coda, a questo rigore per il Milan, che i rossoneri staccano il terzo posto, l'ultimo utile per la qualificazione Champions, e che quindi il sogno Frankie Lampard tramonta definitivamente. Alla fine Lampard quell'estate nel 2014 lo lascerà il Chelsea dopo 13 anni di militanza in Blues.

0: Ragazze Viola, se avete consigli e richieste su altre storie e intrighi di mercato, scriveteci al 348 75 13 933. Ciao.
1: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
2: Tutto ciò che fa Fiorentina
1: è su Radio Firenze Viola.
3: Buon pomeriggio, ben ritrovati, buon venerdì, è il 25 di settembre, terminiamo questa prima di tre settimane particolari, è una settimana nella quale, come sapete, la Fiorentina si è ritrovata da mercoledì al Viola Park, doppie sedute, siamo nel bel mezzo, una sorta di ritiro bis per la squadra viola, dove si lavora molto sotto il profilo fisico, ma immagino anche sotto quello tattico, seppure quello che è il nodo principale che tocchiamo ormai da giorni, quello di un centrocampo dove possano coesistere Ulahi e Fagioli. Per il momento anche in nazionale mi sembra che fornisca identiche risposte, perché stasera giocherà l'Italia e Fagioli se ne va tranquillamente in tribuna, mentre la Costa d'Avorio, che ha giocato ieri, di fatto Ulahi lo ha sfruttato dal 78esimo in poi, poco più di 12 minuti per lui, è arrivato anche un cartellino giallo, e quindi attendere, prego, un po' per tutti e due, immagino sia per Fagioli in maglia azzurra e chissà magari anche per Ulahi nelle prossime sfide. Intanto ritrovo qui con me in studio oggi fra l'altro con l'occhiale in pandan con la giacca, un super fashion, Andrea Bruno Savelli, direttamente dalla Milano Fashion Week, o sbaglio?
4: Il pandan è clamorosamente
0: questo,
4: casuale.
0: Però su questo avevo, cessato, mi sembra.
4: Ce li avevo verdi fino a un'ora fa, poi l'ho persi, non so dove sono, e ho raccattato questi
0: celesti.
4: Vede che sono anche un po' rotti, però l'ho trovati da un cinese a 2 euro, okay, perché ne rompo e ne perdo.
0: Salutiamo
4: i gestori.
0: No, dice, tanto vanno tutti alla Fashion Week, no? Hai visto?
4: Quindi non ci sono mai stato in vita mia io, e non ci andrò.
0: Stato, no, niente, sei più per Pitti fiorentino?
4: No, io preferisco andare a vedere un'altra partita di Serie D, di prima categoria, di terza categoria, la Fashion Week.
0: Così in astinenza da calcio giocato.
4: Sì, infatti lei ha detto tre settimane particolari, direttore.
0: Sì.
4: Tre settimane di lutto.
0: Infinite. E guarda, ci siamo lasciati alle spalle la prima, ma sarà ancora più pesante, immagino, la prossima, perché poi da quella dopo si comincerà a pensare al Genoa, a questa ripartenza con tante partite fondamentali. Ottobre diventa già decisivo, quantomeno per farsi un'idea di che ambizioni e che traguardi tenere. Questa settimana abbiamo parlato quasi integralmente sulla scia del buon pareggio con il Napoli. La prossima settimana, francamente, che temi possano emergere non lo so, staremo a vedere, saremo qui ovviamente pronti a parlarne. Fino ad oggi, diceva Andrea, abbiamo parlato tanto di Ulahi e Fagioli tutti insieme in mezzo al campo della Fiorentina. Intanto però in nazionale Fagioli va in tribuna, Ulahi ha giocato poco meno un quarto d'ora e stasera va in tribuna, è vero, sono quattro partite eccetera eccetera, però pronti via. Mancini non l'ha messo tra i convocati di stasera. Chi se ne frega, direi te.
4: No, volevo dire Mancini, l'allenatore abusivo col contratto firmato da un presidente che...
0: Ma lo sai che lui riesce sempre e comunque a rilanciarsi.
4: E a spangarla tra lui e Ciuffo Bello. Tutte e due, forse perché vanno dallo stesso parrucchiere, si sono conosciuti lì.
0: Sì.
4: Comunque, a prescindere, io credo che ci sia la necessità di far debuttare Romano per scipparlo definitivamente alla Svizzera, perché poi questo è il Mancini style, no? Reteghi per esempio, a mio avviso è uno delle cose più brutte che consente il calcio moderno, perché un conto è chi ha davvero il nonno, il babbo italiano e ha mantenuto in casa una sorta di nostalgia, di collegamento con l'Italia.
0: È un po' il calcio moderno,
4: infatti,
0: Andrea,
4: una delle cose più brutte che concede il calcio moderno. Questo ragazzo in realtà è mezzo italiano, però ha fatto tutte le under con la Svizzera. Quando succederà a noi? Poi io dico noi, ma io preferirei parlare della primavera della Fiorentina dicendo noi. Quando succederà a noi diremo: ah, non si fa così, e lo facciamo anche noi, ovviamente, con Romano.
0: Detto che sì, poi sono quattro partite, quindi tendenzialmente ci sarà spazio, sì, immagino, nelle prossime, però dobbiamo attendere, anche perché insomma avevamo capito che Fagioli potesse essere quasi una mezzala, o meglio una mezzala non regista in nazionale, quindi è tutto assolutamente rimandato. Ne parleremo insomma a metà strada tra Fiorentina e nazionale, anche le altre nazionali, per la gioia di SRT che ci ha già scritto: odio con tutto me stesso la nazionale e chi ne parla. E quindi, amico,
4: no, ma io non sono un tifoso della nazionale, però ora non parlarne mi sembra eccessivo.
0: Più
4: non
0: che altro perché hai modo di vederli lì. Ora sì, magari sì, certo, non vorrà dire niente, però ecco, qui vorremmo tutti vedere Ulai titolare, e in Costa d'Avorio c'ha davanti gente come Chessy, gioca solo l'ultimo quarto d'ora, e
4: ma
0: un
4: ha fatto
0: giallo
4: il mondiale da titolare,
0: però ha fatto il
4: mondiale. Io credo che sia una scelta dettata, anche loro avranno qualche partita una dietro l'altra. Lui non è in perfetta forma e non ha praticamente mai giocato nel club. Ecco che io, quando vanno in nazionale, se giocano il giusto e l'onesto, non mi strappo i capelli, perché voglio che tornino bellini, freschi, sani, e non troppo stanchi. Poi non sono d'accordo che Fagioli sia una mezzala.
0: No, Mancini ha proprio preso, no, il lavoro nell'ultimo anno, anno e mezzo di Fagioli, che secondo me si è reinventato benissimo da regista a Firenze.
4: Ma direi che Spalletti l'aveva messo in quel ruolo,
0: sopra, sì,
4: l'aveva messo,
0: sì,
4: in quel ruolo. Evidentemente tutti, perché io l'unica cosa che non discuto di Mancini è la capacità di selezionare calciatori. Per me non è un grande allenatore, ma è un grande scopritore di talenti, annusatore
0: quindi
4: di talenti.
0: Quindi da Zuma, secondo te,
4: ci vede
0: giusto?
4: Zuma, che ci veda giusto, c'è tutto il mondo davanti, come su Gnonto o Gnonto, c'è da vedere come sviluppano le cose. Però Zuma
0: non 78esimo, è 72esimo la I, non 12 minuti ma 18, 20,
4: 18,
0: scusami Simone, recupero. Apprezzo il chiarimento.
4: Zuma non è stata neanche ascoltata un'offerta della Fiorentina quest'estate e un'offerta del Marsiglia, ed è stata rimandata al mittente da una squadra, il Friburgo, cos'è? Serie B tedesca, no? Friburgo.
0: Sembra di sì.
4: Sì. 20 milioni di euro da parte
0: Bundesliga.
4: Esatto, 20 milioni di euro da parte di
0: dove
4: una squadra.
0: Dove ricordiamo, tornato in Germania, anche Füllkrug che sta segnando a raffia.
4: Ma
0: non
4: forte.
0: Si capisce perché nessuno faccia i punti d'oro per Füllkrug, ma questa è un'altra storia.
4: No, perché c'ha 30, quanti anni c'ha? 35,
0: non lo so, ma
4: 34.
0: È fortissimo.
4: È abbastanza forte. Dipende da.
0: Poteva pigliare Füllkrug invece di Beto.
4: No, si è preso di meglio.
0: Faceva Pellegrino Füllkrug
4: e ci aveva due doppioni.
0: Vabbè, è più forte di me, non ci fare caso.
4: No, ci faccio caso.
0: Norimberga.
4: L'importante è che non ci faccia caso la ASL.
0: Che bello, siete tutti molto attenti, questo ci fa piacere. Quindi, ricapitolando, Simone ci diceva 72esimo Ulai, mentre Chris da Campi ci ricorda il Norimberga per Zuma. Io vi ricordo il 348 753 933 o 055 771 171 per chiamarci, ma siamo in diretta fino alle 16 anche sulla di radio, quindi c'è il 3925 727 775. Nel frattempo ha preso la linea Fabio, lo sentiamo subito, così ci dice anche lui di cosa vorrebbe parlare oggi. Ciao Fabio.
5: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
4: Ciao Fabio.
5: Dunque, io voglio parlare di Fiorentina.
4: Giusto.
5: Ma ho preso la settimana sabbatica, sicché parlerò di Fagioli. Dunque, io Mancini non mi piace, non lo vorrei come allenatore della nazionale, per tanti, soprattutto come persona e quello che ha fatto. Però non posso dire che di calcio non capisca. Vi ricordo che ha vinto un europeo 2021 con due registi in mezzo al campo, Jorginho e Verratti. Quindi se lui vede Fagioli come regista lo mette subito. Ha visto Romano, speriamo non ci sia altri chi per poterlo come ha detto Savelli, soffiare alle altre nazionali.
4: Ma questo è un dato di fatto. Col debutto di oggi non può più giocare con la Svizzera, con la quale ha fatto tutta la trafila delle anni.
5: Comunque, io su Fagioli ho una mia idea. Per me non è quel giocatore forte che tutti a Firenze diciamo, anche perché onestamente l'anno scorso ha fatto mezzo campionato, quest'anno le prime tre partite le ha toppate, sarà colpa di Grosso, sarà colpa l'anno scorso di Pioli, c'è sempre un qualcosa perché Fagioli non esplode. E poi vi vorrei ricordare che hanno fatto di tutto per venderlo, anche Paratici,
0: sì. Fabio, però
5: 30 milioni.
0: Toglimi una curiosità, Venezia e Napoli non è che le ha toppate, dai.
4: No, ma poi ha toppato le prime tre. Una non l'ha giocata, se non mi sbaglio.
0: Col Frosinone c'era Ulaitti titolare.
4: Esatto, sì. Quindi forse...
5: Io non ho detto che non è un buon giocatore, e ho detto che è sopravvalutato. E mi auguro di sbagliare, perché sono un tifoso viola. Certo. Però se adesso noi siamo ancora a dire Fagioli o Ulaitti, o tutte e due insieme... Insomma, a me Fagioli mi deve dimostrare un campionato intero che è Fagioli, e c'ha 25 anni, o quest'anno oppure rimane un, non dico mezzo giocatore, un giocatore che col talento che ha non ha espresso tutto il suo potenziale, ma questo non vuol dire che non è buono.
0: Certo.
5: Ecco, perfetto.
0: Grazie Fabio.
5: Ciao ragazzi.
0: Io però devo dirti, Andrea, che con Napoli l'ho trovato veramente il primo tempo proprio sicuro nel far girare intorno alla squadra, al di là della parata di Milinkovic Savic e della traversa. Il primo tempo l'ho visto veramente tenere in mano il centrocampo.
4: Ma al netto delle discussioni e dei sofismi tipo Fabio, no? Perché è evidente che puoi dire che con quel talento potrebbe fare ancora di più, però non puoi dire che l'anno scorso ha fatto mezzo campionato. L'anno scorso ti ha preso di peso e ti ha salvato, e non da mezzo campionato, perché lui cambia approccio e modo di giocare in Fiorentina-Verona 1-2. Non, lo dicevamo timidamente,
0: quella
4: perché avevamo paura,
0: certo, preso sulla
4: lui lì è meglio
0: fondo,
4: in campo, sì. Lui lì è meglio in campo, e siamo ben prima della partita della fine del girone andata, in una situazione in cui uno con i suoi trascorsi e il suo carattere poteva affogare prima di quegli, certo, altri. Sono affogati tutti, compreso David De Gea, fuori classe, che ha giocato tutta la vita in Premier League, in una delle squadre più importanti del mondo, lui ti ha tenuto a galla. Cioè, non considerare, ha fatto mezzo campionato, è l'unico che ha fatto più di mezzo campionato. Tra l'altro è suo il gol decisivo al ritorno a Verona. Io non sono l'avvocato difensore di Fagioli e non sono neanche un estimatore totale, perché deve imparare a tirare. Uno con quella tecnica, la palla che gli dà indietro Mastantuono la deve mettere in porta, non vicino. Però è un giocatore ottimo.
0: Quello è il secondo tempo, capisci?
4: E si parla di Ulaí e Fagioli insieme perché sono due talenti, e certo, sarebbe bello vederli, certo, messi insieme. Ma sta già dimostrando il proprio talento Fagioli, e come? E lo sta dimostrando da playmaker. E Mancini su questo sbaglia clamorosamente.
0: Vedremo. No,
4: magari sbaglia,
0: già nelle prossime partite magari te lo rilancia. Cioè,
4: ma
0: oggi
4: che lo rilancia?
0: Spazio al Romano.
4: Sì, ma lo deve mettere play, non mezz'ala.
0: Questo sì, questo la vedo come te. E introduco anche Lorenzo De Santis, che ritroviamo con piacere. Ciao Lorenzo, buon pomeriggio.
6: Ciao, buon pomeriggio.
0: Buongiorno. Ci stiamo un po' interrogando su questa mandata di partite delle nazionali, poi ti chiederò ovviamente qualcosa dell'Argentina, ma te l'aspettavi un Fagioli fuori dai primi titolari di Mancini, e soprattutto quasi con una retromarcia del CT sul fronte regista, perché lo vedrebbe più mezzala e non vertice basso?
6: Per questo era comunque un'alternativa che si portava già dietro Fagioli ai tempi della Juve, no? Perché poi non ha mai ricoperto solamente un ruolo. questo può essere sicuramente un vantaggio a volte, perché ti permette poi di giocare anche in più di una zona di campo. A volte, dove magari gli allenatori abbiano un'idea più precisa, più definita, questo può finire anche a tuo discapito. Io credo che poi Mancini oggi ricominci un tipo di esperienza non facile, anche per quello che abbiamo passato come nazionale gli ultimi anni, anche per il modo piuttosto traumatico in cui poi lui aveva abbandonato la nazionale. E credo che poi in una selezione che al momento non ha, diciamocelo, ecco, dei talenti assoluti, o comunque rispetto a altre selezioni maggiori sicuramente siamo un po' sotto in questo momento storico, sia assolutamente necessario poi fare anche degli esperimenti, quindi aprirsi anche a più soluzioni. Credo comunque che poi il fatto di essere dentro a questa prima tornata poi di convocazioni potrà permettere anche a Fagioli poi di dimostrare a Mancini che può meritare uno spazio. Vedremo poi se da, più da vertice basso o più da mezzala.
0: Oh, l'altra grande novità sembrano essere le due punte, Ken e più Esposito insieme. Ce li vedi, Andrea?
6: Ma
0: vai pure, Lore, vai.
6: I giocatori bravi, secondo me.
0: Ken quasi esterno, no? Questo 4-3-3 centrosinistra.
6: Sicuramente, ecco, dei due è Ken quello che ha più mobilità, che ha capacità di attaccare la profondità. I giocatori bravi possono sempre trovare il modo di coesistere, secondo me, dove non siano troppo uguali. Sono simili in certe cose, possono per me anche giocare insieme, ovviamente devono essere bravi poi a dividersi gli spazi, perché poi Pio è uno che è abituato a giocare con dei calibri come Lautaro, come Thuram, a volte con Bonny, quindi comunque ha già questo tipo di abitudini. Ken sappiamo che di base preferisce, predilige avere lui lo spazio davanti e quindi poi far reparto da solo, però già in passato anche in nazionale comunque è capitato magari a gare in corso per qualche occasione di vederlo in coppia. Quindi credo che comunque l'Italia, che ultimamente ha sofferto un po' anche di anemia davanti, possa trarre giovamento anche da questo nuovo tipo di assetto.
0: Buffo, perché storicamente anche quando c'era Retegui in nazionale Ken dialogava spesso con i compagni di reparto. Andrea, mentre a Firenze si è sempre visto, no, con una squadra costruita solo per lui in attacco.
4: Beh, questo però perché con Piccoli non lega e non può legare mai, perché hanno lo stesso tipo di caratteristiche, l'attacca alla profondità, poi lo esprimono diversamente ma fanno più o meno gli stessi movimenti. Con Retegui e forse anche con Pio possono coesistere, certo non può farla la sinistra, l'esterno sinistro, quello
0: come 4-3-3, noi
4: 4-3-3 assolutamente no. Può essere chi mettono a destra titolare, può essere un 4-3-1-2, perché Ken sulla fascia, poi
0: Cambiaghi
4: Ken sulla fascia non ha più, sì, c'ha un po' di velocità rispetto ad altri, ma non ha più non c'ha quasi
0: anche
4: mai
0: Zaniolo
4: giocato.
0: Ci hanno detto si stava allenando benissimo, poi in realtà stasera finisce in tribuna, sembrava essere la grande novità di questa nazionale. Zaniolo invece alla prima resta fuori, anche se dovrebbero esserci Di Lorenzo e Calafiori più bassi, ecco, a fare i terzini, ma l'idea è quella di un 4-3-3.
4: Ma allora non c'è Ken, cioè non credo
0: sulla sinistra
4: queste formazioni.
0: Ti do la probabile formazione: Cambiaghi destra, Ken sinistra, più Esposito, Romano,
4: roba.
0: Tonali, sì, e sì. Barella in mezzo al campo, e poi la difesa a 4 di Lorenzo a destra e chi ti ho detto a sinistra, Calafiori, Coppola e Mancini, due centrali.
4: Una roba un po' particolare, però ribadisco, io ho molta fiducia in Mancini selezionatore,
0: cioè,
4: meno in Mancini allenatore. È una ripartenza, ma una ripartenza. Non sono neanche così convinto che l'Italia come valori sia clamorosamente sotto a tutte. L'Italia ha dei valori fino a centrocampo che la portano a competere tranquillamente, forse ce ne sono due o tre più forti, ma poi sta con tutte le altre. Gli mancano sicuramente gli esterni offensivi, i giocatori che saltano gli uomini.
0: Ci vorrebbe Mastantuono, Lorenzo?
6: Servirebbe abbastanza, così. servirebbe a tanti, sia di nazionale che di club, ma è un qualcosa, ripeto, di cui sono sempre stato convinto, tant'è che poi quando erano usciti i primi rumor comunque sulla possibilità che arrivasse la Fiorentina, il fatto di non disputare le coppe poteva sembrare un impedimento difficilmente superabile, invece il fatto che sia arrivato a Firenze, a mio avviso, ha rappresentato veramente la possibilità di fare un salto di qualità, perché è un giocatore che oggi è ancora un giocatore in potenza, perché ha un margine, secondo me, inespresso molto molto importante, però già il profilo e già il livello che ha raggiunto oggi mi sembra, insomma, che sia di prim'ordine, considerato appunto che è un ragazzo di 19 anni e oltre la cifra tecnica, insomma, che poi si commenta da solo, secondo me lascia molto poi intendere della caratura del giocatore, questa personalità debordante con la quale poi affronta le partite, in cui riesce comunque poi a caricarsi, come ha fatto a Venezia, anche una squadra sull'orlo, sì, del baratro della Fiorentina. Quindi, insomma, diciamo che poi la speranza è che poi questa sosta nei nazionali possa restituire alla Fiorentina un Mastantuono, se possibile, ancora più consapevole per quella che poi è cominciata adesso, che è la corsa alla successione. Sempre si può parlare di successione di Messi, quindi, insomma, ci sono tanti giocatori, Nico Pazzi, Mastantuono, non solo, però ecco, insomma, il poter essere ancora più centrale dentro una selezione come l'Argentina sicuramente non può che poi aumentare la sua consapevolezza.
0: A proposito dell'ultimo ballo di Messi, il 30 di settembre, mercoledì, c'è questa partita, ma quel 10 finisce davvero sulle spalle di Franco, secondo te?
6: Credo che l'Argentina in questo momento, per cui mi risulta, non sia orientata a ritirare il numero 10, nonostante la grandezza di Messi, però non è stata ritirata, anche se erano altri tempi, capito, dopo Maradona, quindi credo che poi sia anche giusto poi lasciare la possibilità di metterla sulle spalle poi dopo a chi cercherà di raccogliere un'eredità sicuramente pesante, però anche molto stimolante, e l'Argentina ha questa grande capacità e facilità di sfornare talenti a getto continuo, quindi, insomma, credo che poi, come dicevo prima, la successione sia aperta, i candidati siano diversi.
0: Andrea, secondo te quanto abbiamo visto di Mastantuono in viola, in percentuale, sue potenzialità?
4: Abbiamo visto tanto, ma vedremo ancora tanto di più. Cioè, comunque si parla di un calciatore che in ogni partita, una volta l'ha sbagliata, una volta ha preso il palo, spesso ha messo in porta i compagni, ha creato in ogni partita. E forse escludendo quella con la Roma, in cui la Fiorentina di base non
0: però
4: ha
0: aveva provato più
4: ci aveva
0: altri.
4: Provato e aveva subito un fallo sull'1-0, restiamo, cioè, 0-0 e parliamone, e,
0: giusto ricordarlo
4: sempre perché gare, poi i giallorossi tendono a ricordarsi solo le cose che subiscono e mai quelle che ricevono. Detto ciò, cioè, credo che sia uno dei talenti più importanti che sono arrivati in Serie A negli ultimi anni, non nell'ultima stagione. Credo che farà vedere ancora tanto, ma non mi preoccupa affatto il fatto che non passa la palla. Cioè, vorrei che l'allenatore dicesse ai suoi compagni: lasciatelo fare il che gli pare, punto. Dopodiché lo capisce da solo, perché poi comunque anche in una partita col Napoli, in cui è stato accusato di aver passato poco la palla, in realtà ha messo in porta Atta, ha messo in porta Fagioli con quel retropassaggio, il tiro a giro che è uscito, che non deve mai uscire. Quello è un assist vero, e mette un altro su un taglio, non mi ricordo nemmeno chi, quindi cioè, giocatore sensazionale.
0: No, fra l'altro,
4: meno male
0: vedevo
4: che ce l'abbiamo noi. Chi lo critica lo fa perché ama criticare, non perché è oggettivo.
0: Vedevo che nella classifica di chi ha tirato maggiormente verso la porta avversaria in Serie A è secondo, pari merito un certo Lautaro Martinez, quindi ti dà una pericolosità costante, ma anche in nazionale più o meno la zona sarà quella, Lorenzo, centrodestra, quasi esterno, lo possiamo definire così?
6: Sì, con tutto che poi Mastantuono è un giocatore che ha la grande capacità e l'intelligenza anche poi di sapersi trovare il raggio d'azione, venire a prendere la palla, è un giocatore poi in quest'ottica tra giovamento, quando ha intorno compagni che sanno fraseggiare bene con lui, dargli l'1-2, aprirsi spazi per calciare in porta, è un giocatore che poi ha, secondo me, si vede comunque il suo marchio di fabbrica che lo porta a volte anche come si gioca poi nei Poteritos argentini per strada, a volte a buttare giù la testa, cercare di affrontare l'uomo uno contro uno, se non gli riesce poi riprova un'altra volta, quindi questo sicuramente è sinonimo di grande sicurezza, a volte può anche cedere forse in questo tipo di giocata, però credo che sia una licenza che poi ai grandi talenti come lui vada concessa.
0: È così, è indubbiamente così. E poi invece il capitano, ho visto Romero dovrebbe essere il successore.
6: Sì, anche lì comunque si parla Romero, ovviamente per anzianità. Enzo Fernandez è un altro grande nome, insomma, che poi per lustro, anche insomma per profilo, poi dopo si può candidare a mettersi sul braccio la fascia della nazionale, ma insomma credo che poi Scaloni, che già ha avuto l'onore di allenare questo gruppo nei 4 anni precedenti, saprà poi trovare anche poi le personalità giuste di un gruppo che è stato molto coeso, che ha girato intorno, ma non solo, a Messi, e che comunque è fatto di giocatori, ripeto, che poi hanno veramente un profilo importante, perché poi se andiamo a vedere anche grandi nomi che rimangono fuori dalle convocazioni proprio perché c'è abbondanza e eccesso anche di talento, questo ci fa capire come poi la differenza in questo momento sia veramente abissale rispetto a una nazionale come la nostra.
0: Detto che 19 anni, Mastantuono, insomma, ancora prima di Messi, leggevo un po' di numeri, Messi mi sembra 21 anni arrivò in nazionale, giusto, Lore?
6: Sì, più o meno.
0: Lui, ripeto, è in anticipo almeno di un anno e mezzo sul
6: libro. È un talento precoce che ha già battuto tanti record, tipo quello anche dell'acquisto più caro poi della storia del River, la quindi segreta, insomma diciamo che poi è un giocatore che oggi ha veramente tante carte in mano per scrivere ancora grandi pagine di calcio.
0: Lorenzo, grazie.
6: Grazie a voi, alla prossima.
0: Magari lo disturberemo proprio per curiosare su questa sfida che sancirà l'addio di Messi. No, dico, non è da tutti i giorni avere in squadra tendenzialmente il successore di un certo Messi e quello che può ereditare la 10 dell'Albi Celeste.
4: Guarda,
0: eravamo abituati al 9. Va bene anche 10,
4: no, per ma carità. Per carità, però attenzione, perché di successori la maglia 10 di Diego Armando Maradona l'ha bruciata,
0: non l'ha mai avuto, non ha successori,
4: non ha successori in assoluto, ma quando poi però si sono presentati, insomma, primo l'abbiamo pescato noi, lei direttore non se lo ricorda. Chi? Ma si chiamava Diego La Torre, Bati Diego, sì, Fiorentina Campeon, sì. Mi manca il terzo, Bati, no scusami,
0: c'era La Torre,
4: Mohamed La Torre, Batigol, Fiorentina Campeon, più o meno era questo, sì. Lo striscione che campeggiava in curva ed è stato uno dei primi, poi ce ne sono stati tanti numeri 10 che si sono fatti tirare da questa dal peso, ecco una vera maglia che pesa in maniera enorme, la 10 dell'Argentina, e una volta tanto hanno fatto bene a non ritirarla perché poi è cascata sulle spalle di Messi, ora ci vorrà un po' per ritrovarlo. Credo che il nostro abbia anche la personalità per gestire
0: totalmente, quello è evidente,
4: ragazzo sereno, tranquillo, che si fa che vive una vita non normale, perché non è normale ma quasi normale per un 19enne, questo lo porta a sentire meno il peso. Poi per essere l'erede c'è da fare.
0: Sì, però sono d'accordo con te a livello di personalità, l'ha già mostrata, mi sembra sia già anche diventato un riferimento tecnico in campo, perché gliela danno volentieri Pablo.
4: Beh, nettamente più forte Nico Paz, lo dico ora, nettamente più forte Nico Paz. Nico Paz è fortissimo, lui è nettamente più forte Nico Paz. Ha tante frecce in più in quell'arco.
0: Interessante, ditecelo, secondo voi chi prendereste oggi nella vostra squadra tra Mastantuono e Nico Paz? 348-7513-933 o 3925-727775, se no chiamate 055-77-11171.

0: Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Buongiorno Tommaso, una domanda per te. Ma che senso ha convocare Fagioli, che è uno dei migliori nel suo ruolo, e poi mandarlo in tribuna per far giocare chi? Romano, che è bravissimo, quello che vogliamo, ma due presenze nel campionato italiano. Ma io, se sono Fagioli, però sono, dico, sai che c'è? Sto a casa. Tanti saluti. Ciao, forza Viola.
3: Ciao ragazzi. Sì. Fagioli ci avrà salvato, ma le partite che hanno evidenziato i limiti, Crystal Palace, Roma, Dodò e Fagioli, spariti, se le mangiano fisicamente questi ragazzi. Se poi ha fatto qualche partita bella la Remonese, va bene, per salvarsi, riflettiamoci.
4: Neo passi, perché ancora Mastantuono è bravissimo, ma ancora secondo me uno scalino sotto, c'ha 2 o 3 anni meno, però Neo passi, ragazzi, è tanta roba, forza fisica, tecnica, è fantastico. Leo.
5: Buongiorno Tolo, buongiorno Andrea. Allora, prima di parlare di calcio, secondo me bisognerebbe parlare del governo del calcio, perché se va male il governo del calcio va male anche il calcio, e così le classifiche magari non sono più quelle che dovrebbero essere, ma sono diverse. Allora, io dico una cosa: il VAR non è equilibrato, quindi prima troppo, adesso niente, quindi quei rigori non dati io non li voglio più vedere, perché a far peccato
6: a
5: pensar male si fa peccato. Però
6: ogni tanto
5: aggiungete voi, Walter Daru.
6: Ci s'azzecca, caro Walter, tornati in studio con Andrea Bruno Savelli.
7: Ma diceva
6: arrivato direttamente dalla Fashion Week di Milano. Lui non nasconde, ma tra l'altro t'ho visto, eri lì in mezzo a Gaia e tutte queste cantanti. Come il Gaia?
7: Non so chi sia.
6: Dopo te la fa vedere, ti resta impresso.
7: Allora, saluto anche Eleonora che ci ascolta da casa.
6: Benissimo, sì, no, ma perché ho visto un paio di presenze nelle ultime sfilate. Va bene, il governo del calcio, meglio sicuramente di altri temi, e Walter va sul discorso VAR. Io voglio vedere quando si arriva a marzo, aprile, con questo metro di giudizio, che tipo di bambole possono partire.
7: No, ma non va bene. Orsato ci ha liberato dal VAR che rincorreva ogni pestone involontario.
6: Io sinceramente mi dispiace.
7: Sono d'accordo.
6: Questa roba un po' all'inglese.
7: E infatti si pestano anche meno ora, perché poi anche infilare il piede sotto a uno che sta saltando diventa una tecnica. Ma vi ricordate come abbiamo battuto la Lazio 2 stagioni fa? Con un fallo di
6: rigori,
7: Dodò, ma il secondo
6: rigori,
7: è ridicolo. Sì, cioè, sì. Io sono assolutamente accecato dal colore viola, però quel fallo lì mi sono vergognato. Poi ho esultato, ma mi sono vergognato.
6: Step on foot
7: di uno che cerca di contrastarti e fuori, dopo che hai calciato, ti pesta. Quello era la ricerca ossessiva e psichiatrica da parte del VAR di esistere e di determinare, e gli arbitri glielo permettevano. Adesso c'è della roba e siamo al contrario, ed è l'errore. Le partite sono migliorate, però è lo stesso tipo di errore. Non è stato mai chiamato il VAR. È ridicolo. C'era 2 o 3 rigori, uno anche per la Fiorentina su Pellegrino, clamorosi, uno contro la Fiorentina per il Frosinone, netto, c'è poco da ragionare. Quello, e quelli vanno fischiati. Non si può rinnegare la tecnologia nel calcio. Sapete perché la rinnegano? Lo sa, direttore? Perché leva posti di lavoro. Il guardaline non serve più a niente. Tu metti il sensore anche lungo la linea ed è finito il motivo di esistere il guardialine, no? Poi gli serve agli arbitri, dei collaboratori, forse servirebbero 2 arbitri.
6: Il rischio, lo sai, no? È quello di tornare a vedere arbitri che incidono, e quindi poi al retropensiero incidono.
7: Ma il retropensiero ce l'ho anche adesso. Il retropensiero ce l'ho anche adesso, perché poi l'arbitro comunque vede o non vede delle cose. Il VAR deve correggere quelle che non sono viste. Fine. Ma c'è stata anche una roba questa domenica di un fallo fischiato almeno 20 secondi dopo o gliel'ha detto il VAR o gliel'ha detto il quarto uomo. Mm. In ogni caso devono anche abbozzarla e dire che su alcune cose il VAR non può intervenire. Il VAR deve intervenire su tutto, deve essere dato due chiamate o agli allenatori in modo che si tolgano tutti i dubbi quando non viene utilizzato il VAR, e deve intervenire solo quando è strettamente necessario, non più la ricerca del fallo ma il fallo che non si è visto, perché se no la ricerca del fallo fa sì che io vedo uno che alza la gamba o salta e gli infilo il piedino sotto. L'ha visto che non ci sono più tutti questi step on foot?
6: No,
7: ogni domenica c'era tre step on foot, una roba step on foot, step on foot del fallo di mano, quando
6: il pastrello che piaceva a Spalletti,
7: certo, i calciatori bravi tiravano sulla mano apposta,
6: esatto.
7: Si immagina di giocare contro Baggio adesso quando fischiavano ogni fallo in mano ne avrebbe presi tre a partita, gli mirava la mano. Cioè questi se la dovevano amputare per difendere.
0: E guarda, lo ringrazio per essere con noi, gradito ospite, mister Alfredo Aglietti. Ciao Alfredo, buon pomeriggio.
8: Ciao a tutti, buongiorno.
7: Buonasera.
0: Che è sempre stato, anche l'anno scorso lo diceva spesso, dimmi se sbaglio Alfredo, sostenitore del cosiddetto VAR a chiamata, che poteva essere la giusta via di mezzo, perché oggi invece siamo tornati un bel po' indietro, no, con questa gestione del VAR, o meglio la quasi assenza del VAR.
8: C'è una gran confusione dall'anno scorso che si fischiava veramente tutto, a quest'anno che Orsato ha deciso di porre un'asticella molto più alta per quello che riguarda il VAR, e ripeto, c'è una gran confusione, e io torno a ribadire che per me sarebbe molto più giusto che questo strumento fosse utilizzato da chi ha la possibilità, cioè di eventualmente poter non vedere ma sentire di aver avuto un errore a favore, contro, comunque sia, in modo da poter gestire non dalla panchina, perché ora con gli strumenti che c'è in panchina, iPad eccetera, magari si vede anche prima, però credo che toglierebbe
0: tante. Tra l'altro poi ha funzionato, o sbaglio?
8: Come?
0: Ha funzionato l'anno scorso, io ho sentito tanti parlarne bene di questa scelta.
8: Assolutamente, ripeto, in Serie C continuano a utilizzarlo in questa maniera, sicché vuol dire che...
7: Quante chiamate fanno, Alfredo, in C? Due a partita?
8: Hanno due chiamate che, se tu però la indovini, nel senso che hai ragione, ti rimangono due chiamate. Se invece sbagli anche te a chiamare, ti viene bruciata una carta e hai due possibilità. Quindi credo che questa sia una soluzione, in modo che uno, si toglierebbero tante polemiche, gli arbitri penserebbero a arbitrare senza dover aspettare magari il VAR eccetera eccetera, sarebbe molto più immediata anche la cosa, perché uno ha il tempo di chiamare immediatamente, e almeno poi dopo non ci sarebbero le polemiche che ci sono in questo momento. Poi la decisione comunque rimane agli arbitri, perché è sempre una decisione dell'arbitro nel momento in cui uno va al monitor decidere che decisione prendere, però la chiamata secondo me è giusto che spetti a chi può aver subito un errore.
0: Sì, poi ripeto, di questo passo a aprile ci scanniamo, ecco, no, quando cominciano a pesare le partite, i punti e gli errori.
8: Assolutamente, infatti ora ancora siamo abbastanza
0: ora sconti, fanno le riunioni, sì, cioè si fa pace al volo, ma poi
8: credo che l'anno scorso fosse veramente esagerato anche l'utilizzo del VAR, però quest'anno da un certo punto di vista io sono anche d'accordo con Orsato di utilizzarlo meno e lasciare più agli arbitri la possibilità di arbitrare in campo, però così si crea anche molta più disparità di giudizio e si crea ancora più confusione.
0: Indubbiamente.
7: Sì, io ci vedo due problemi su Orsato, che ho sempre ritenuto un grande arbitro che si sentiva troppo grande e questo lo portava a fare degli errori macroscopici. Mi ricordo la gomitata presa da Quarta a Bologna e non volle andare al VAR in nessun modo. il famoso, il famoso doppia decisione diversa nel derby, vola fuori Baselli e poi lo fa la stessa cosa, la fa non mi ricordo chi di quella squadra che non nomino per pudore,
6: sì, okay.
7: Non Tacchinardi, il Marchisio è identico e non dà il secondo giallo, però lasciando perdere la mia antipatia per Orsato, pensate a due cose che sono paradossali di questa mini riforma. Uno, che il centravanti per ricevere un fallo, il centravanti è perché se lo stesso fallo lo fai sulla fascia lo fischiano, il centravanti e lo stopper possono fare a cazzotti tranquillamente 5 minuti e non fischia nulla. Quello non è calcio all'inglese, assomiglia più alla box,
6: quasi calcio storico.
7: E poi pensate come hanno risolto il calcio d'angolo, c'era stato tante polemiche.
8: Hai ragione Giovanni, cioè, quello è assurda, cioè tu se il calcio d'angolo è tuo
7: certo.
8: Non te lo danno, se invece c'era anche questa veramente
7: Alfredo, ma l'hai capito perché? L'hai capito perché? Perché l'anno scorso sono venuti 2 o 3 gol su calcio d'angolo che non esistevano e borda polemiche. Allora, se tu dai quelli, cioè se tu togli pensa calcio d'angolo che non ci sono, sì, quello, sì, quello è ancora più grave. Però se tu togli i calcio d'angolo che non ci sono, ma non togli gli errori sulle rimesse, nessuno ti attaccherà mai perché non subisci un gol.
8: Giovanni, però io su quel calcio d'angolo che non mi viene dato e che magari c'era,
7: potevo fare gol, fare. Certo, esatto. Certo, ma loro si sono tolti le beghe facendo, cioè deresponsabilizzandosi, e tu non saprai mai, dirai io potevo fare gol ma non lo hai fatto, mentre se l'avevi fatto su un calcio d'angolo che non c'era, che gli costava rivoluzionare, si perde posto di lavoro, i guardaline non servono più nel calcio moderno, serviranno altri tipi di collaboratori. Guardate che sembra una butade, una esagerazione,
6: una di quelle categorie che spariranno,
7: ma per la forza tecnologia. Scusate, il fuorigioco te lo dà,
6: sì, sì,
7: la goal line in 3 secondi,
6: certo.
7: Te metti il sensore che c'è sulla linea della porta, lo metti su tutta la linea a metà campo, da metà campo in poi su tutta la linea laterale, ecco che è finito il servizio,
6: si fa
7: che
6: fai meno.
8: Che poi tra l'altro i guardalini sono veramente bravi, perché comunque sbagliano pochi di quei giochi,
7: bravissimo.
8: 95% anche quando si vede praticamente l'immagine che ci dice se è fuori gioco o no, comunque loro l'hanno indovinato, quindi veramente sono veramente bravissimi, sono molto più bravi i guardalini a prendere fuori giochi che non gli arbitri magari a decidere su qualche situazione borderline.
7: Non c'è dubbio su questo. I guardalini sono soprattutto in Italia, hanno fatto un allenamento straordinario per mantenere alta la concentrazione sull'ultimo uomo e capire quando parte la palla, perché è difficilissimo, perché loro devono sostanzialmente, hanno la vista periferica, non sono l'uomo ragno, sentono il rumore e capiscono se tu sei in fuorigioco o no, sono bellissimi.
8: Che poi devono avere, non sono l'uomo ragno, ma ci devono avere i sensi acuiti, perché comunque quando c'hai 50.000 persone sentire anche quando parte la palla non è facile.
7: Certo, no, un po' lo vedono, nella maggior parte dei casi lo vedono, alle volte sentono il rumore e talvolta inventano.
6: Nella storia è capitato, eh. Alfredo, ci interrogavamo anche sulle scelte di Mancini, al di là di quello che è l'esordio di stasera, poi ci saranno altre 3 partite, quindi io non ho dubbi che Fagioli lo vedremo, però è particolare, ecco, che qui Vanoli ha portato avanti per un annetto il lavoro su Fagioli regista e Mancini invece lo vede mezzala. La verità come sempre sta nel mezzo, giusto?
8: Sì, la verità sta nel mezzo, però come abbiamo fatto veramente tanti tanti complimenti a Paolo Vanoli, perché comunque l'anno scorso ha recuperato Fagioli da play, che con Pioli c'era stato anche qualche, non discussione, ma un qui pro quo, lui non piaceva giocare lì, perché comunque storicamente Fagioli anche quando ha giocato in altre squadre comunque ha fatto anche spesso la mezzala, che non credo che sia il problema. Fagioli è un giocatore talmente forte che può fare sia l'uno che l'altro. Quindi magari è anche una curiosità di vedere Fagioli mezzala, perché potrebbe essere anche una soluzione per Vanoli con Ulai, oppure magari con Ulai play e lui mezzala, quindi vedere anche come si ritrova da mezzala nazionale.
6: C'è da dire che l'idea poi di infilare anche Gonçalves in mezzo ai due esterni sposta il tutto a due uomini davanti alla difesa, Andrea,
7: e
6: no?
7: Poi c'è anche Attà, è un equilibrio quasi impossibile da raggiungere, quasi impossibile.
6: Ma va trovato o ci si appoggerà sempre comunque su Ndur, secondo te?
7: Secondo me va trovata una mezzala più forte di Ndur per finire il percorso di crescita. No, ma Ndur a me piace, però esiste di meglio in quel ruolo lì. Cioè io avrei già fatto la mia operazione di mercato, vado dalla Lazio, gli do Brescianini e 15 milioni, mi prendo l'olandese, come si chiama, non mi viene il nome, e siamo amici come prima. Ora arriveranno da casa in 10.
6: Qual è l'olandese?
7: Dai, la mezzala fortissima, sì, è biondo, sì, che ha litigato con Gattuso, non mi viene il nome, sì. Ora, Taylor.
6: Bravo.
7: Taylor, l'ho già fatta la campagna acquisti per gennaio, non lo faranno mai, ma la Fiorentina farebbe un grande salto con una roba del genere, con uno che fa tutte le fasi.
6: Beh, guarda, capire se hai capito che comunque a centrocampo continuano a cercare qualcosa, resta in ballo l'ipotesi Torreira, non male, può essere Brescianini il sacrificabile, Alfredo, secondo te, di quel gruppo di centrocampisti?
8: Secondo me sì, però io non andrei su Torreira, sinceramente penalizzerei ulteriormente, perché Torreira potrebbe fare solo il play o eventualmente magari giocare a due. Io sono d'accordo con Giovanni, anch'io andrei più su una mezzala con determinate caratteristiche, una mezzala un po' più di gamba, perché la Fiorentina magari è un po' più monopasso con le mezze ali, Brescianini, Ndur non hanno quello spunto, quello strappo che ti può permettere anche di creare sorpresa su una palla magari anche lunga, su una palla sopra, giocando anche col 4-3-3, magari con l'interno che ti viene a prendere palla basso e la mezzala che si butta. Non si vede fare mai da nessuno questo movimento alla Fiorentina, ci vorrebbe un giocatore con queste caratteristiche, insomma, che poi sappia anche inserirsi, sappia anche andare dentro l'area, a riempire l'area, a dare una mano al centravanti, perché a volte l'area è sprovvista di inserimento, perché le mezze ali vengono più che altro basse a costruire gioco. Quindi trovare un giocatore con caratteristiche diverse da quelle che ha la Fiorentina, secondo me sarebbe importante anche per movimentare un po' il gioco.
7: Io mi prendo anche Pisilli se me lo danno, visto che non sta giocando.
8: Beh, ma giocatore secondo me che era veramente l'ideale, io anche l'anno scorso avevo detto che la Fiorentina doveva prendere a Frattesi. Cioè, è quel giocatore lì, insomma, che veramente ti porta 7-8 gol e che all'occorrenza va praticamente a fare la seconda punta.
6: Fra l'altro hanno fatto un'operazione praticamente a costo zero,
7: sì.
6: Quindi in quello sono stati indubbiamente bravi, e la Lazio è una delle rivelazioni sicuramente. Ma durerà secondo te, Alfredo? Io ci credo poco, lo dico,
8: Alla Lazio. Sai, però quando parti, sono stati eliminati in Coppa Italia dal Mantova, hanno preso uno schiaffo fortissimo, insomma, però si sono subito ricompattati e hanno veramente fatto un inizio di campionato bellissimo. Tra l'altro giocano anche bene, perché è una squadra che sta giocando bene, con entusiasmo, con idee, e quindi anche bravo Gattuso, perché sta facendo un ottimo lavoro, perché comunque in un ambiente difficile come quello della Lazio, con tutte le polemiche fra tifosi, presidente, eccetera eccetera, riuscire comunque a compattare così il gruppo dopo una sconfitta sanguinosa come quella in Coppa Italia va dato tanto merito anche all'allenatore. Dureranno, io credo che, sai, la Lazio è una di quelle squadre che non ha grandissime, tra virgolette, ambizioni. Loro devono fare un campionato così, però poi dopo, se ti si crea entusiasmo, se iniziano magari a riportare gente, se si inizia a ricompattare il tutto, può essere la sorpresa del campionato e arrivare sicuramente nelle prime 5-6 posizioni.
6: Mi dici da allenatore come affronteresti questa maxi sosta? C'è chi ha dato dei giorni di pausa, c'è chi fa come Vanoli invece quasi un ritiro, doppie sedute. Te di che partito saresti stato?
8: Ma intanto bisogna avere
6: tante.
8: Sì, sono tante, anche perché poi bisogna vedere con quanti calciatori rimani, perché c'è qualcuno, leggevo la Roma, c'ha 4 calciatori, 5, sicché voglio dire, fai anche fatica a organizzare gli allenamenti quando sei 4-5, perché tatticamente non lavori, tecnicamente fai fatica anche a fare le partitine, quindi lavori sicuramente sul piano fisico, quello sì, non è che puoi integrare la prima squadra portando su 10 giocatori dalla primavera, quindi è complicata la cosa. Se magari ho più o meno metà del gruppo, cercherei di alternare un buon lavoro fisico a anche un buon lavoro tattico, cercare di affinare quelle cose che magari ho visto non sono andate bene, però lascia un po' anche il tempo che trova, perché comunque quando hai quasi tutti i titolari che non sono con te diventa veramente difficile. Per quello che riguarda la gestione, è normale che in questo momento cerchi di dare dei carichi di lavoro importanti in 4-5 giorni e poi dai 3 giorni liberi. Io farei così, insomma.
6: Alterneresti, certo, c'è sta narrazione, Andrea, su Vanoli il sergente e prima invece Pioli, ma forse anche Grosso, e queste doppie sedute non le organizzava mai. Te ci credi a questa narrazione o siamo un po' noi della stampa alimentare?
7: No, noi
6: la figura, sì, del Vanoli che li torchia con le doppie sedute, e prima era più leggero, ecco.
7: Ma c'è anche un po' il gusto di chi legge di sapere che i miliardari lavorano e devono sudare, ecco. A me non mi appartiene tutta sta roba, vedo però che il calcio moderno è andato in una direzione. Ti cito Gasperini, ma se vuoi si può andare a guardare le partite e i dati del Frosinone con Alvini, in cui serve una preparazione fisica importante, e i nostri Pioli nemmeno lo cito, perché andava a vedere
6: Pioli,
7: ragazzi,
6: Pioli
7: andava a vedere, non so cosa gli sia
6: sotto
7: successo.
6: Soglia, se ti ricordi.
7: Mi ricordo, sì, ma mi ricordo anche da dove gli nasce sto problema, però ha ragionato veramente al contrario, ed è stupefacente rispetto a un mondo che ha una serie di collaboratori che hanno degli studi, che portano delle conoscenze. Cioè lui viene da Milano, dove gli spaccano qualsiasi cosa spaccabile per 28 infortuni muscolari, che sicuramente è successo qualcosa, probabilmente il tutto è stato accentuato da una rosa vecchia o fragile, no? Allora va lì, va in vacanza, ha pagato 13 milioni a guardare alla domenica Cristiano Ronaldo, torna e si inventa l'allenamento sotto soglia, così ti arriva più la parte tattica, e in campo c'hai dei fantasmi, c'è poco da fare, sì, quegli altri vanno a 100 all'ora, se vai a 70 ha voglia a conoscere la tattica, fai giochi a dama così o a scacchi, e credo che anche Grosso non avesse
6: la scuola Conte, quella invece.
7: Ma prendiamo Gasperini, guarda l'esempio di Dybala, che con allenatori più morbidi non aveva mai fatto 10 partite di fila, e con Gasperini che lo ammazza, ma evidentemente con coscienza di ciò che fa, e non esce più. Cioè, il calcio moderno si porta a questo, cioè, Zeman è stato un famato per anni
6: e
7: anni, c'aveva i gradoni, le patate lesse per fargli dimagrire, alcune erano esagerazioni, ma su altro era avanti 30 anni.
6: Quindi in chiusura, Alfredo.

0: di sofferenza, di saper soffrire, perché spesso magari l'allenamento duro non è solo allenante sotto l'aspetto fisico, ma certo, anche sotto l'aspetto mentale, perché nel momento in cui tu vai in sofferenza e devi chiedere qualcosa di più al tuo corpo, deve rispondere il tuo corpo. Se invece tu non vai mai sopra soglia, se lavori sempre a livello basso aerobicamente, nel momento in cui tu vai poi a ricercare qualcosa di importante dopo, o non ce la fai o ti fai male, perché gli infortuni non vengono perché si lavora troppo, gli infortuni vengono perché si lavora poco. E certo, questo secondo me è una cosa che è dettata sì anche dagli allenatori, ma dalla gestione secondo me di alcuni calciatori. Spesso questo succede nelle squadre che magari fanno anche le coppe, lì è un altro discorso, perché lì è anche importante il recupero. Però quando hai comunque sia la possibilità di lavorare tutta la settimana tipo, soprattutto i primi due giorni, il martedì e mercoledì, giocando domenica, devi spingere. Anche il discorso del doppio allenamento, io sono favorevole al doppio allenamento, sì, perché comunque sia un giorno magari che hai doppio allenamento, la mattina fai un lavoro prettamente fisico, lo dedichi alla forza, lo dedichi alla resistenza, a quello che vuoi, e il giorno poi dopo lavori sulla tattica, magari anche un pizzico più stanco, però poi dopo metti dei carichi, della benzina che poi ti serve sicuramente per affrontare la partita in maniera diversa.
1: All'amichevole ha senso organizzare amichevoli, può aiutare?
0: Sì, a me l'amichevole infrasettimanale la farei spesso, ma neanche con la primavera, la farei anche con squadre di Serie D, parlo di una squadra insomma di Serie A, che comunque
1: tipo quella consegna di domenica.
0: Esatto, sì, perché comunque trovi squadre che poi giocando contro la Fiorentina si vogliono mettere in mostra, diventano comunque dei test abbastanza allenanti, ecco, 45 minuti poi una squadra, 45 un minuto un'altra, e dai anche la possibilità intanto a certi giocatori per vedere a che punto sono con la condizione, vedere come rispondono magari anche quelli che giocano meno a quello che tu chiedi durante gli allenamenti, anche un discorso di schemi, di situazioni tattiche, eccetera eccetera, che magari se lavori solo in campo diciamo al Viola Park fra di te, certo, lo vedi meno insomma.
1: Alfredo, grazie, sempre un piacere.
0: Grazie a voi.
1: Grazie.
0: Ciao. Buona giornata, ciao a tutti.
1: Grazie a mister Alfredo Aglietti. Ci vai domenica a vedere sto Fiorentina? Come no, dai.
2: No,
1: perché
2: no,
1: non ci vai? Viola Park domenica mattina all'11, è bello.
2: Appunto, c'è anche da attraversare Firenze che avrà maratona.
1: C'è anche Corri la Vita sotto, sì, il esatto, profilo. Vabbè, passa da dove arrivi?
2: Dovresti passare dall'autostrada. No, ma comunque
1: fai Firenze Sud.
2: Ci vada lei e mi racconti, direttore. Mi può anche telefonare e chiamare Giovanni anche lei, le dirò, sì, tutto bene, bene in ogni caso.
1: Ti fo la radiocronaca, noi avremo anche Giannattasio e Galassi a raccontare.
2: E allora,
1: questo Fiorentina Signia, è bello di domenica mattina all'11.
2: No, ma la telecronaca sarà di Giannattasio, sì, te la fa vivere come le vecchie telecronache di Ciotti, di Carozzi.
1: Si incazza anche per Fiorentina Signa, se non si vince.
2: Ci mancherebbe altro.
1: Si fa detonare se vede qualche errore nel corso di questa amichevole. Altre non abbiamo certezza che possano esserci, vediamo, perché poi comunque avrai altri 15 giorni
2: lunga,
1: di,
2: sì,
1: di allenamenti in vista del Genoa.
2: È lunga, quindi ben vengano anche dei diversivi anche per i, sì, calciatori, sì, sono importanti, ma anche per i tifosi che non sanno cosa fare. Chi non va a Corri la Vita, se no qualcosa deve fare.
1: Anche questo è vero,
2: capisce.
1: Break per noi, finita la prima ora, tra poco ancora anche i vostri interventi 348-7513-933 o 3925-727775, se no chiamate 055-7711-171. Tema libero quest'oggi, dalla nazionale alla Fiorentina.

0: Viola. Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Buongiorno Savelli, sono Nico Fazzi, il peggio di Mastrantonio. Ne parliamone quando il signor Mastrantonio farà 13 o 14 gol seriali diversi assist. Allora si potrà dire che è meglio di Nico Fazzi. Ora per me è come 10 giorni la notte.
3: Io delle due preferisco questo.

0: quella dell'anno scorso, perché almeno sì, fischiava troppo, fischiava tutto, ma almeno con le grandi, e fischiavano pure contro le grandi perché vedevano tutto. Ora invece no, ora invece con fatto un fischio più si è ritornato come prima. Le grandi sono favorite, sudditanza psicologica e festa finita. Ed è così e sarà così.
1: La cosa che mi state parlando del VAR è molto interessante. Mi piace molto questa puntata, perché mi piace molto sentire insieme Savelli e il Tolo. La cosa interessante è che l'anno scorso c'era una severità assurda e ora siamo passati da a completo lasciare andare. Manca proprio l'equilibrio, che è una delle doti, il buon senso, che è una dote molto importante e che però nel calcio ne sono privi i dirigenti del calcio italiano.
2: Ma mettere in panchina Attà a me sembra un giocatore abbastanza inutile nel 4-3-3. Poi i trequartisti nel calcio moderno non servono più a nulla, o hanno numeri importanti o sono solo un peso.
3: Bene, questi vostri interventi, seconda ora di Palla al Centro su Radio Firenze Viola, siamo anche sulle di radio fino alle 16, erano le vostre note audio al 348-7513-933 e 3925-727775, se no chiamate 055-7711-171. Ricordo che è andato in scena questo incontro di recente con vari rappresentanti della Serie A, dirigenti, allenatori e soprattutto arbitri. Più o meno è emerso una valutazione positiva di questo nuovo trend, anche se qualcosa devono limare, così hanno fatto sapere. Ma ti ripeto, vediamo le prime polemiche alle partite di alta classifica, poi sono molto curioso di vedere l'evoluzione.
4: Ma siamo d'accordo anche noi che così è meglio. Infatti io non parlerei di severità l'anno scorso c'era la ricerca spasmodica del contatto. Ma il contatto può essere interpretato in mille modi, soprattutto può essere cercato anche da chi poi è quello che alla fine lo subisce, come dicevo, forzando ma non troppo il termine, che tutte le pestate di piedi, che step on foot sembra chissà cosa, erano in parte anche cercate, come sicuramente erano cercati i colpi sulla mano.
3: Quante ne hai presi di pestoni?
4: Io in vita mia non tantissimi, devo dire la verità. Sì,
3: quel tacchetto,
4: però, no,
3: male cane.
4: Male cane, le ho renderò subito.
3: Zitto, ma certo. Non te lo fischiava mai.
4: E non era soprattutto, non inficiava l'azione, cioè era più un modo per farti sentire qui non entri, andavi nella saltare nell'area avversaria, però non ci deve essere questo. Ma non era severità, era la ricerca spasmodica di un contatto. E quello è un errore. L'errore opposto è non utilizzare uno strumento che può essere dirimente e salvifico in una serie di occasioni. Quello non è neanche un errore, è ottusità. Ma d'altronde era ottuso come arbitro, sarà ottuso come designatore.
3: Cioè, ok, sì.
4: L'ha ritrovata la gomitata.
3: Non
4: ti
3: è rimasto. Fratto, no, sono andato a vedere, roba di 10 anni fa di più. 2012 credo, quella gomitata a quarta a Bologna.
4: Quarta nel 2012 c'era già.
3: Sono andato a guardare Bologna-Fiorentina 2-1, gomitata a quarta sul gol.
4: No, mi sembra un pochino troppo presto 2012. 2012.
3: Sì, hai ragione.
4: 2012 c'era
3: forse
4: Gonzalo.
3: 2022, diciamo.
4: Gonzalo c'era.
3: Sì, dove ho visto male io.
4: 2022 mi torna di più, è clamorosa, c'era Orsato e non lo andò. E poi non c'era il VAR nel 2012, nel 22 c'era. E non lo va a rivedere. Non lo va a rivedere perché? Perché era ottuso. Ora io mi ricordo chiaramente cose subite dalla Fiorentina.
3: Sì, un settembre 22.
4: Mi ricordo uno scudetto rubato al Napoli, non buttando fuori, ribadisco, Marchisio. Scudetto rubato al Napoli, non che mi stia simpatico che lo dica per simpatia,
3: però
4: perché...
3: tra le due
4: no tra le due, l'altra per me è il male del calcio. Loro hanno veramente fracassato il fracassabile con questa storia di Firenze in civile. Sono vergognosi.
3: Bene, apriamo questa parentesi.
4: Ma vorrei avere
3: ritardato
4: in diretta tutti quelli, prima di tutto il parlamentare che fa una figura, che la metà
3: Rissa.
4: Sì, imbarazzante, perché ci sono una serie di politici, qui non è un giudizio, io mi schiero anche senza nessun problema dalla parte, da una parte, non ho vergogna di schierarmi, ma qui non è un giudizio di parte, ci sono politici che pensano che fare politica sia andare a riprendere i problemi per segnalarli, quello lo devono fare chi è preposto, i cittadini curiosi e i giornalisti. Lo può fare anche un politico, ma se è l'unica attività, vuol dire che sta facendo un'attività politica per sé, per accrescere la propria visibilità, non sui per far del bene, magari. Certo sui social, non per far del bene alla propria città o al proprio paese, perché si fa politica, porca della miseria, ecco, per far del bene alla propria città. Cosa ho fatto io di bene oggi per la mia città? Che non vuol dire aver rifatto la cupola del Duomo, no? Vuol dire aver fatto una piccola cosa. Ecco, andare a riprendere una cosa che non va è solo portare acqua al proprio mulino. Quindi il primo a aver fatto una figura avrebbe dovuto chiedere scusa e parlamentare. Poi ci sono tutti questi che... Ma noi abbiamo avuto un anno, due anni fa... giornalisti che si lamentavano di essere stati cacciati dagli steward della Fiorentina perché pretendevano di stare in un'area in cui non potevano stare. Sì. Cioè, gli garba fare le vittime. E hanno preso da Spalletti in poi Firenze di punta. Bene, Firenze non si fa prendere di punta da nessuno.
3: Tra l'altro, insomma, devo dire che appunto la gestualità di questo tifoso dopo l'esultanza era abbastanza provocatoria, quindi poteva,
4: no, era offensiva,
3: succedere
4: era, cercava
3: di peggio,
4: quello,
3: realtà,
4: cercava quello, non è successo
3: nulla.
4: La gente
3: ha giustamente chiamato gli steward per
4: perfetto
3: segnalarlo, nessuno è partito, nessuno
4: quello
3: gli
4: è stato
3: andato
4: un esempio di civiltà,
3: muso a muso.
4: Perché
3: esatto,
4: voglio chiudere,
3: io ero
4: che,
3: sopra
4: che se fissi, certo, e Giannattasio l'ha scritto,
3: c'è.
4: I napoletani si sono lamentati dei siti che hanno scritto la verità.
3: Sì.
4: Gli dà fastidio la verità. Io però devo chiudere dicendo che quando cantano Vesuvio lavali col fuoco bisogna assolutamente dissociarsi da questa roba, come loro che inneggiavano all'alluvione o a Cicci Mostro di Scandicci. Abbozzatela. Quando si canta, le cito un altro episodio che forse non so se si ricorda, quando si canta Devi morire, ora non canta più la curva, è quasi ingenuo,
3: è un,
4: no? Come, è un coro retro
3: tempi,
4: e ingenuo, a un calciatore a terra, nessuno gli augurava la morte. È esattamente come quando, anche questa a Firenze non si fa, magari si dà di mamma maiala, ma a Roma ti dicono all'immortacci tua, che è una specie di augurio di morte, ma va a morire ammazzato, che è un augurio di morte, ma è un modo di dire, nessuno lo intende letterariamente. Penso che si possa essere d'accordo su questo. Nonostante questo va condannato, ma non bisogna raccontare che Firenze in civile, a Firenze si sente,
3: no, piace molto disegnarla
4: a Firenze
3: come
4: Spalletti,
3: in civile,
4: mamma maiala lo sente d'accordo. A Napoli quando ci arriverà Banoli di mamma maiala a Soreta invece che mamma maiala non lo sente perché c'è la pista d'atletica. Però io ero in curva quando cadeva il piscio dall'alto, perché
3: al
4: poi
3: San
4: non
3: Paolo,
4: si dicono queste cose,
3: Maradona, ma
4: non si dicono queste cose, non lo so, ma sicuramente non vai lì con la maglietta a fare napoletano lavoraduro, perché ti rincorrono e lo sai, e sei stupido se non lo sai. Nella società ideale, senza offendere nessuno, quindi senza cantare napoletano, con la maglietta ci dovresti poter andare. Ma la società ideale non ce l'abbiamo ad oggi. Io mi auguro di avercela presto, però non accetto né lezioni e né attacchi continui alla mia città. E questo mi chiamarono anche
3: spesso,
4: su Italia 1 a commentare, quando c'era Iambretti, a commentare sta roba, e dissi che era imbarazzante soltanto l'argomento per cui mi avevano chiamato, perché l'unico motivo per cui se ne parla è che Spalletti a Firenze l'ha sentito, perché ce l'ha lì senza nessun tipo di vetro davanti. E questo invece è un indice di civiltà, perché nessuno a Firenze è mai saltato dal parterre, e noi non vogliamo che salti mai nessuno.
3: Guarda, uno che l'ha frequentata, ogni tanto gli capita ancora di frequentarla, ce l'abbiamo, che è Carletto Nicoletti. Ciao Carlo, ben trovato.
4: Ciao Carlo.
5: Ciao Paolo, ciao Andrea.
3: Frequentato la tribuna, ha frequentato anche il terreno di gioco, quindi è uno che conosce bene, ma secondo te è una tribuna incivile come ogni tanto la disegnano, quella del Franchi, Carlo?
5: Vi avevo perso, non vi sentivo più.
3: Ora sì, ora ti sentiamo.
5: Bene, voi siete bene? Non ho sentito una risposta.
3: Sì, tutto ok. Siamo...
5: Allora, che coppia incredibile, oh, che coppia incredibile.
3: Sì, oggi la come dire, qualità, al sì, comando. Sì,
4: il direttore, io lo potrei ancora lanciare. Non so se il direttore ha più lo scatto dei bei tempi.
3: No, per carità. Guarda, due giorni fa mi sono ritrovato in campo, non sapevo più nemmeno che sport era. Gente è arrivata da tutte le parti.
4: Le sta bene perché non mi ha chiamato, perché sennò ci
3: pensavo no, io. No, te no, sennò finisce a rissa, perché oh, poi fai tutti questi bei discorsi sulla tribuna. Io ho tutt'oggi un ricordo di un derby Libertas Florenzi, ha giocato sul sabbione di Santa Croce,
4: dove misi il consigliere Sabatini in porta 3 o 4 volte.
3: Sì, ma francamente io ho seriamente pensato di entrare e stroncarti tutto, perché eri assolutamente ingestibile.
4: Assolutamente, se ci riesce.
3: Sì, però
5: è tutta lì la difficoltà. Come Andrea, no, che cambiano totalmente.
4: Io sono un imbecille.
3: Io sono peggio di lui.
4: C'ha ragione il direttore, sono un imbecille, perché nemmeno la paternità e gli anni mi hanno cambiato. Contro i giornalisti ho mandato a fanculo dritto per dritto un arbitro tre mesi fa.
3: Voglio dire,
4: mi vergogno di me stesso. Poi gli ho chiesto scusa, lui faceva l'offeso e mi ha fatto riarrabbiare, perché gli ho detto: piglio una pedata, pensi che faccia finta, mi prendi anche un po' in giro in una partita così, non voglio mica farmi male. Alla seconda gli dico: ma vaffanculo.
3: E lui giustamente non doveva accettare il sorriso.
4: Non ha detto nulla. Carletto, però è vergognoso. Io sono un uomo...
3: Ma guarda, anche Carletto in campo
4: è imbarazzante. Mi
3: fa l'altro, poi non ha mai voluto indossare la maglia di Firenze Viola. Carletto ha indossato altre maglie, quindi
4: che vergogna. Questo, ma no, perché hai il telefono?
3: Non lo
5: ma
3: so.
5: No, perché siete la metà di mille. Io per venire a fare panchina non vengo. Se permetti, io sono un bomber. Io devo giocare.
4: Capito. Ho capito.
5: A sudarmi il posto,
4: Carletto Jovic Nicoletti.
3: Sì, se un parte titolare non si fa vedere.
5: No, non mi piace, parto già demoralizzato. Io non sono Anselmo Robbiati che ti entra e ti cambia la partita. Io la cambio via via giocando dal primo minuto. Io sono un diesel.
3: Sei un Mastantuono.
5: Bravissimo. Io devo
4: insomma, i paragoni sono tutti bassi, vola basso, Carletto.
5: Noi l'umiltà la lasciamo agli altri.
4: Esatto. Anzi, siamo umili così, perché non ha citato numeri 10 o numeri 9 ancora.
3: Tra l'altro, guarda Carlo, te che conosci bene anche l'universo Como, Andrea poco fa ha lanciato questa sorta di dibattito tra Mastantuono e Nico Paz, e ci diceva qualche ascoltatore che al momento, insomma, Nico Paz è parecchio avanti a Mastantuono.
5: Ma io rischio di essere ripetitivo, però io ho vinto un fantacalcio grazie al Como l'anno scorso e grazie anche a Nico Paz, quindi secondo voi io posso dire che Nico Paz è dietro Mastantuono? Assolutamente no, prima viene Nico Paz, che ho riconfermato anche quest'anno, mi è costato un botto, e poi viene Mastantuono. A parte gli scherzi,
3: più concreto,
5: non è che è più avanti perché sta giocando da più tempo, è andato subito a Como dopo aver fatto comunque l'esordio con Real Madrid, e Fabregas gli ha affidato praticamente tutto l'attacco dal centrocampo in su a lui. È chiaro che è cresciuto, non per niente quando si è fatto avanti l'Inter quest'estate lui comunque ha spinto per rimanere al Como, e nonostante l'Inter avesse messo praticamente gli stessi soldi del Como, lui comunque ha scelto di rimanere a Como. Poi sappiamo come funziona, c'è il diritto di recompro da parte del Real Madrid, anche se il Como ha già dato 60 milioni, però secondo me è un buon modo, è un ottimo modo di fare
3: riverso.
4: Ma non c'è ora dubbio, ora tutti i solerti spettatori che mi ricordano, l'anno scorso. Nico Paz ha fatto 12 gol.
3: È più concreto,
4: sì,
3: è anche
4: il primo anno ne ha fatti 6 e Mastantuono in 5 partite ne ha fatti 3. Quindi...
5: Però è arrivato a gennaio il primo anno.
4: Restano 6 in un girone e un po' di più.
3: Pazzo.
4: No, ma poi il mio è un giudizio di gusto e di talento, diciamo. Di scelta del talento, non ho mai pensato che Nico Paz sia molto forte,
5: però,
4: per me Mastantuono è più forte, punto. Ma
5: no,
4: si vede in campo,
5: occhio nudo. Io farei un altro discorso. Nico Paz è arrivato in un contesto, che è quello del Como, in cui è stato diciamo, aiutato sia da un ambiente con zero pressioni, da un allenatore con delle idee chiare, da una società con le idee ancora più chiare dell'allenatore, è chiaro che tu entri in un sistema talmente rodato, oleato, che anche se sei una testa calda, tra virgolette, sei un po' uno borderline, è lì ti devi raddrizzare per forza. Io quest'estate, quando c'era in ballo l'operazione Ken, io quando loro mi chiedevano di Ken, io dicevo, insomma, non è proprio uno facile caratterialmente. Loro la risposta è stata, lo mettiamo in riga noi,
3: ecco,
5: capito? Sì. Loro ragionano così e ti dico, non è sbagliato, perché io faccio sempre l'esempio di quando andavamo a scuola, noi avevamo gli insegnanti che ti davano diciamo più libertà e che noi consideravamo più coglionazzi, dicevamo, quando c'è lei possiamo fare cosa vogliamo, quando c'è quell'altro non si può fare niente. E la stessa cosa vale per le società di calcio, non dimentichiamoci che sono ragazzini giovani, ma Sant'Antonio è un 2007 se non sbaglio,
4: certo.
5: E comunque c'ha 19 anni, pensiamo a noi come eravamo a 19 anni, cioè noi
3: ero un lord inglese.
5: Come?
3: Io ero un lord inglese.
5: Ecco, appunto, come no? Capisci, cioè, Andrea, di cosa parliamo? Parliamo di Lord Tolo, capito? Siamo a questi livelli qua.
4: No, ma vedessi che posa c'ha ora, è proprio in posa britannica
3: da arresto.
5: Io adoro quando si mette i vestiti quelli con la trama scozzese in onda. Le uso ancora con le giacche, Tolo, con il gilet.
3: Sì, assolutamente, che lo stile gangster non va troppo bene.
4: È stilosissimo anche oggi,
5: ma non lo metto in dubbio, no? Non riesco a vedere perché sono in partenza per Treviso, tra l'altro. Però la cosa che interessava far venire fuori, anche non so, potrebbe essere argomento di discussione, è che comunque tutto parte dall'alto, dalla guida che tu hai, dei giocatori giovani che arrivano in un contesto bellissimo come il Viola Park, senza dubbio, ma se non hai le persone che ti mettono in riga e ti dicono, oh Ciccio, sei qua dentro, c'hai tutto quello di cui hai a disposizione per migliorare, per emancipare, per crescere, per maturare, eccetera eccetera, se non è quel tipo di persona che ti guida, allora vuol dire che abbiamo buttato via 100 milioni di euro per costruire Viola Park, capito? E lì invece tu hai una società organizzatissima, strutturatissima, parlo sempre del Como, sì, perché si fosse centralizzato solo adesso, che ti guida, che comunque quando arriva un ragazzo giovane, perché sono tutti ragazzi giovanissimi, viene instradato nel modo migliore, e questo è fondamentale, ma in questo vale in tutto, ragazzi, non solo nel calcio, vale nelle aziende, tutte le aziende, quelle aziende che vanno meglio sono le aziende che hanno una guida sicura, chiara, corretta, che comunque bianco è bianco, nero è nero, capito? Non c'è sempre grigio, grigettino, capito? Bisogna essere molto diretti anche nelle
3: teoria che danno. È quel che vuol costruire Paratici, no Andrea?
5: Io me lo auguro.
4: Sì.
5: Prego Andrea, scusa.
4: No, ma allora è tutto un discorso, no, non fa una piega. Poi va messo tutto alla verifica dei fatti, perché poi Ken, io sì, c'ha dei limiti comportamentali, ne ho visti di peggio di Ken, sinceramente, anche tanti di meglio, ma anche di peggio, cioè il fatto, lo rimettiamo in riga, Ken se lo tiene altre 7 partite in panca, sbotta, non ci sono dubbi su questo, Dubikas è più forte di Ken e per me poi inizia la difficoltà di gestire. Sono tutti bravi a gestire il miracolo del Como quando avviene il miracolo, quando poi inizia a fare le cose in grande.
5: Aspetta, qui ti interrompo, non è un miracolo, ragazzi, non fraintendiamo, quello non è un miracolo, quello è una programmazione. Il miracolo è una cosa che accade per caso e a cui non dà una spiegazione scientifica, quella è programmazione. Quelli hanno programmato tutto dal primo momento in cui hanno messo piede a Como e ne parlo come testimone diretto di questa cosa qui. Quello io apprezzo del Como, la programmazione e l'organizzazione e la competenza delle persone che lavorano a qualcosa. Quando io faccio gli eventi a Como, io ho tutta una struttura dietro che mi sostiene e che mi guida in qualsiasi momento dell'evento. Io non voglio far polemiche sterili, però il centenario, basta parlare anche con gli ex Viola che sono stati lasciati un'ora nel tunnel prima di entrare dentro, ma lo sa anche la Fiorentina stessa delle problematiche che sono state fatte. Lì vuol dire che qualcuno o non si è preso la responsabilità o non è stato capace di fare una cosa fatta bene. Non è una polemica sterile, non è tanto per far polemica.
3: Certo,
5: è un dato di fatto, perché lo stadio era vuoto a fine evento, quando è finita il centenario lo stadio si era svuotato, quando ha parlato Joseph lo stadio era vuoto, quindi cosa vuol dire? Che chi organizza in anticipo quello che era la scaletta della serata. E questo però va a catena su tutto, capisci? Perché dico, ci vuole organizzazione, programmazione e competenza, e questo vale in tutti i settori, non solo il calcio, come ho detto prima, vale in tutto, nel calcio ancora di più, perché è una cosa molto visibile, perché comunque è un'azienda comunque di cui migliaia, centinaia e migliaia di persone ne fanno utilizzo, no? Quindi lo vedi, è sotto l'occhio di tutti, l'errore è amplificato all'ennesima potenza. Però, ti ripeto, per esperienza diretta, di là di errori ne fanno veramente pochi, ragazzi, ne fanno veramente pochi.
4: Ma non c'è dubbio su questo, il termine miracolo non è inteso come letterariamente, ma comunque no, certo. te lo ribalto facile. Spalletti non butta via il finale di stagione con la Fiorentina e col Torino, e Como fa l'Europa League. L'aver raggiunto in due anni la Champions, certo, è un miracolo sportivo, al netto della grandissima programmazione, che io sono uno di quelli che dice che il Como ha fatto investimenti, il primo investimento multimilionario che fa il Como, a parte Baturina che comunque è sui 20 milioni, è Nico Paz, gli altri li ha pescati tutti a 11, 5, 10, 3, quando a noi non c'è mai riuscito, o c'è riuscito molto poco, su questo non c'è dubbio, certo. Dopodiché il calcio...
5: Ragazzi, Commisso ha speso vagonate di soldi, prima con Pratè, ora con Paratici.
4: Li ha anche incassati, perché poi bisogna guardare i bilanci.
5: Senza dubbio, però non è che ha mai lesinato da dire, no raga, facciamo... Cioè, se parli con il tifoso della Lazio...
4: Negli ultimi due anni...
5: Il tifoso della Lazio ti dice, oh, ma noi lo titolo spende un euro, è un tirchio, lo tirchio, lo chiamano, lo sapete, io per lavoro viaggio tanto, ho a che fare con di tutto, da romanisti, laziali, interisti, milanisti. Oggi ho letto l'Inter ha chiuso per il secondo anno di fila il bilancio inattivo, e questi hanno vinto già tre scudetti negli ultimi anni, finali di Champions League, Coppa Italia, Supercoppa, eccetera eccetera. Quindi vuol dire che se te hai la competenza e hai una gestione anche virtuosa della società, le cose le puoi far bene. Le puoi far bene. Se però tu hai persone che comunque o sono improvvisate o sono arrivate lì per caso o sono cresciute perché negli anni si sono ritrovate per varie coincidenze a ricoprire ruoli di un certo tipo, è chiaro che poi ti ritrovi dopo tre giornate a dover esonerare un allenatore, che io Tolo è testimone, perché Andrea con te non ci sentiamo spesso in onda, diciamo, però con Tolo ogni tanto lui e Luca mi chiamano, io l'avevo detto, ma la mia unica preoccupazione era Grosso, nulla contro Grosso, ma non lo vedevo adatto all'ambiente fiorentino.
3: Sì,
5: ma l'ho detto subito.
3: Scommetto che non te l'aspettavi un finale così immediato dopo tre giornate.
5: No, zero. Ero convinto che Paratici portasse avanti la sua idea e dicesse comunque vado contro tutto e tutti e io tengo Fabio Grosso, ma evidentemente Paratici, vivendo il Viola Park, vivendo il centro sportivo, ha annusato, a prescindere da questa squadra inallenabile e tutto quanto, ha annusato che non aveva più il controllo della squadra, e quando tu perdi il controllo della squadra, a quel punto l'unica cosa che ti resta da fare è cambiare, senza ombra di dubbio, insomma.
3: Sì, sì, credo di sì. E con Vanoli l'hai ritrovato invece,
5: sì,
3: il controllo.
5: Sì, però, con Vanoli l'hai ritrovato. Io, a me sta anche simpatico il mister, perché per carità l'anno scorso ci ha veramente salvato, perché lui è arrivato in una situazione disastrata e sfido qualunque altro allenatore a venire in queste condizioni. Ma io la cosa che mi fa più arrabbiare è che noi abbiamo avuto la possibilità per due anni di fila di prendere Sarri, che ora vabbè all'Atalanta non sta facendo benissimo, ma è tifoso, metteva d'accordo tutti all'unanimità, tutta Firenze era d'accordo su Sarri. E io dico, ma perché dobbiamo sempre fermarci perché Pradè ha avuto da ridire, Paratici alla Juve ha avuto da ridire? Ma qui dobbiamo fare gli interessi di una squadra di calcio, di una città, di un popolo, non bisogna fare gli interessi personali. La gente ancora non si rende conto che quando una proprietà, una dirigenza si insedia in una squadra di calcio, la gestisce per un periodo limitato di tempo, lo dice
3: non
5: la
3: è
5: storia
3: sua.
5: Non è sua, e in quel periodo limitato di tempo, al netto che uno voglia portare avanti gli interessi personali, anche se non è eticamente corretto, deve comunque cercare di fare al meglio. Quello era un calcio di rigore, ragazzi, senza portiere. tu avevi Sarri libero, lo potevi prendere, avresti accontentato.
3: Però guarda come va oggi Sarri all'Atalanta, quello non c'entra nulla, va bene.
5: Sì,
3: va
5: però
3: bene,
5: non è semplice bene. Partire.
3: No, per dire che non ci sono operazioni e a prescindere.
4: No, ma aspettate, aspettate, Sarri all'Atalanta funzionerà, Sarri all'Atalanta viene da 10 anni.
3: Se parte così a Firenze, ora siamo.
4: Ma non era questo, cioè, secondo civile, me la grande mancata su Sarri è stato l'anno in cui poi siamo andati da Pioli. Lì era da fare all-in su Sarri, ci hanno anche preso in giro perché l'hanno chiamato, si sono assicurati che il treno per Roma non fosse in ritardo, hanno chiamato la stazione, è arrivato il treno.
5: Io ero con Sarri alla panchina d'oro, c'erano presenti Mario Tenerani, mio fratello. Sarri si stava fumando una sigaretta sulla terrazzina dell'auditorium dove c'è la palestra, perché qui c'è il centro tecnico. Io con la faccia, come insomma mi conoscete,
3: strano,
5: ho fatto mister. Ho detto miss, e poi si sono accodati tutti, ovviamente mi hanno seguito tutti quanti, perché io non sono giornalista, quindi io le domande le faccio per curiosità personale, non a scopo di scrivere un articolo o altro. Ho detto mister, ma cos'è successo? Perché non è venuto a Firenze? E lui, con una semplicità disarmante, io pensavo dicesse ma che cavolo vuoi, ma cosa vuoi, che cosa mi è? Lui mentre si fumava la sua sigaretta mi ha detto, è semplicissimo, io quando ho finito insomma il mio contratto e tutto quanto, ho chiamato il mio agente, insomma quello che mi segue, ha detto chiama Daniele Pradè e digli che sono libero. Il suo agente ha chiamato Pradè gli ha detto che era a pranzo e non poteva rispondere, era incasinato. A quel punto Lotito lo aveva chiamato, aspettava una risposta in giornata per procedere. Lui, dal momento che Pradè gli ha risposto in quel modo, lui è andato avanti dritto con la Lazio. Pradè l'ha chiamato alle 7:30, quando lui sapeva già che aveva già firmato per la Lazio. Dice, perché mi hai chiamato a quell'ora? Per tenerti la coscienza pulita coi tifosi? Cioè, capito? Quindi tante cose, io dico, potevano essere evitate, perché anche si chiama autolesione. Cioè tu, ti ripeto, hai una piazza in fermento, cioè i tifosi che sono lì, che comunque fremono, e mi ci metto anch'io tra questi, perché io sono tifoso, io sono tifoso a tutti gli effetti, mi girano ancora di più sapendo queste dinamiche. Dico, cavolo, devi fare una telefonata, devi alzare il telefono e chiamare il mister, che era libero.
3: Altri tempi, per fortuna sono altri tempi oggi.
5: Sì, no, ora io mi auguro dinamiche, che le cose ripartano come devono ripartire, il pareggio col Napoli benissimo, la vittoria col Venezia ancora meglio. Ci mancherebbe altro, ma Sant'Ono tripletta, quindi ora a 3 settimane di tempo, anzi ormai 2 di tempo per aggiustare un po' l'aggiustabile a livello di tenuta fisica, atletica e tutto quanto, però siamo sempre, cioè secondo anno di filo che partiamo in ritardo, capito?
3: Poco
5: speriamo che davanti rallentino, almeno recuperiamo, però...
3: Carlo, grazie. Che vai a fare?
5: Andrea, ci siamo caricati bene,
3: Siete una bella coppia, magari il prossimo palla al centro lo fate voi due, a meno che tu non sia.
4: E tu dove vai?
3: Sempre
4: vai
3: a giro.
5: Dopo
3: a Treviso.
4: Va a Treviso che vuole andare a briacarsi.
3: Litri,
5: Prosecchino. Bravo, io vado a fare un evento in una cantina.
3: Calla.
5: Di Nicola, mezzo... ma io non bevo alcolici, ragazzi, è bellissima sta cosa.
3: Che
5: io non ho mai bevuto alcolici in vita mia.
3: Che spreco.
5: Anzi, mi danno cosa ve la porto lì e ve la bevo.
3: Bravo,
4: no, neanche io bevo, guarda, però mi sa che il direttore apprezzerebbe.
3: Sì, ragazzi.
5: Vai, allora Tolo, consideralo fatto. Io credo di essere uno dei più grandi donatori di vino al mondo, perché ogni volta mi regalano vino io lo conservo e lo riregalo a mia volta, perché non voglio vada sprecato. Chi lo apprezza con me fa sicuramente dei grandi affari.
3: Carlo, grazie, un abbraccio, a presto.
4: Ciao.
5: Grazie a voi, grande coppia, Tolo e Savelli, siete una grandissima coppia. Oh, buon lavoro e forza Viola, ciao
3: sempre.
5: Ragazzi. Ciao.
3: Grazie Carletto DJ, break per noi e poi ultima parte, note audio, mi devi anche anticipare un bel evento in programma, fra l'altro sempre domenica, tra poco ce ne parli.
6: Radio Firenze Viola.
7: Eccomi, stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
6: Radio Firenze Viola.
8: Vedi Andre, per me per levare tutte queste polemiche ci hanno veramente fracassato le pelotas, io gli darei quant'è la capienza del settore ospiti, 3.000 posti, diamogli tutte 3.000, stanno in il settore, fanno quello che vogliono, vanno con le loro maglie, non vanno più in tribuna, non vanno più in maratona, e così non c'è più queste scene, perché loro non hanno rispetto quando sono considerati ospiti, e l'ospite deve avere rispetto del tifoso di casa, perché nel calcio è così, perché sicuramente è uguale a Napoli, solo loro vogliono fare le vittime, sono nati vittime e saranno sempre vittime.
9: Andrea, se le racconti, raccontale bene. Uno schiaffo a Spalletti l'ha preso dalla tribuna e c'è stato anche un daspo per i tifosi.
10: Allora, l'episodio che c'è stato contro i giornalisti confermo, perché ero lì a fare il servizio fotografico e ho sentito le parole distintamente, e l'arbitro, che già gli giravano abbastanza le scatole perché l'aveva fatto alla partita precedente, aveva avuto notevoli problemi e non l'ha prese bene in effetti, e la cosa non finì subito sul campo. Lorenzo.
11: Salve, buon pomeriggio. È giusto, è vero quello che stai dicendo. Io sono di Avellino, tifo la Fiorentina da 70 anni, quindi mi lascio immaginare. Sono tempestato da dove sto io di casa, dalle TV private di Napoli, e quelle che hanno potuto dire sui fiorentini, guardate, una cosa vergognosa. E non so perché la sindaca di Firenze non abbia preso un po' a cuore questa situazione, ma non lo so. Comunque anche se altri politici di Firenze, non è giusto dire quelle cose, mi dispiace. Buon pomeriggio, Giuseppe D'Avellino.
3: Va bene, c'è anche chi ha ricordato.
4: Non ho capito la roba del fotografo, l'arbitro. Sullo schiaffo a Spalletti poi vorrei
3: rispondere.
4: Sono
3: andato a ricercare, arrivarono 2 anni di daspo a 2 tifosi viola, e insomma ti ricorderai.
4: Gli mise la mano vicino alla faccia.
3: Sì, lo schiaffo però glielo dette.
4: Esatto.
3: Però fu punito.
4: Però, un attimo. Fu Spalletti che andò lì. Io non ho mai visto un professionista che va a mettersi a tu per tu con tutta una tribuna. È sbagliatissimo, no, il comportamento del tifoso.
3: Però voglio la dire a Eric Cantona.
4: Ma infatti Eric Cantona lì doveva
3: essere quale vogliamo
4: per
3: tanto
4: anni,
3: bene,
4: ma doveva essere per squalificato per 2 anni. Ma non deve andare Spalletti lì. Non sto non condannando l'atteggiamento, certo, del tifoso della Fiorentina, ma sbaglia anche Spalletti. Se no si fa come Italiano, alla fine parlava più con col parterre che con i propri giocatori. Una volta gli rispose se Nzola era forte era il Real Madrid. Io impazzisco per una roba del genere. Sei pagato 1 milione anche per avere 1 milione, 2 milioni, 3 milioni.
3: Vabbè,
4: 6 milioni,
3: doveva formarsi. Ora hai visto, ora guida lo stadio di Istanbul, che
4: certo, certo,
3: ma sono cari Vincenzo.
4: No, ma per carità, io socco tutti. Vincenzo, beh, grande allenatore di campo, a Firenze ha fatto anche dei danni, purtroppo, grandi cose e alternate a cose senza senso, compreso l'acquisto di Nzola, perché se non gli garbava restava Cabral. Se
3: sì,
4: non gli garbava restava
3: Cabral. Era dia.
4: Tieni Cabral, tieni Cabral, l'alternativa è quella. E lì è lì un professionista ultranavigato, ultrapagato non deve andare a mettersi a tu per tu, non deve, fine.
3: Va bene, esaurito il tema, la nazionale di nuovo con Simone Bernabei, che è a seguirla per tutto Mercato Web. Ciao Simo, ben ritrovato.
12: Ciao ragazzi, un saluto a tutti, buon pomeriggio.
3: Ieri ci hai parlato di uno Zaniolo assolutamente tra i migliori, va in tribuna.
12: Sì, infatti l'ho battezzato
3: oggi
12: subito, ha avuto un fastidio nella rifinitura, quindi hanno deciso di
3: lasciarlo. Però mi sembra che Mancini abbia dribblato tante previsioni, o sbaglio? Posto, e tanto c'è altre 3 partite, ripeto.
12: Sull'attacco sì, ma se ce n'aveva tantissimi, esatto, e io credo abbia fatto un ragionamento a lungo raggio un po' sulle 4 partite. Evidentemente adesso, sai, difesa e centrocampo più o meno saranno quelle da previsione, diciamo così, quindi con Romano nel ruolo di regista, come vi raccontavamo ieri. Evidentemente, insomma, ha un po' questa voglia di provare il doppio centravanti, che poi doppio centravanti non sarà, però insomma di provare Moise Kean con Pio Esposito, che ripetiamo sarà comunque il punto focale là davanti, e da lì si parte insomma un po' con tutte le scelte in attacco, quindi Zaniolo fuori perché non è al meglio. E probabilmente giocherà Cambiaghi, un giocatore che piace molto a Mancini, ce l'aveva fatto capire, lo può usare a destra e a sinistra. Vediamo, sono un po' curioso di vedere Kean in questa posizione un po' ibrida,
3: vedendo,
12: no? Un po' strana.
3: Sì, guardavo anche l'espressione di Andrea, fa un po' effetto,
4: no,
3: immaginare sia la nazionale italiana.
4: La sua buona formazione è imbarazzante, poi magari vengo smentito.
3: Romano
4: è l'unico che mi può anche far curiosità. l'Italia c'ha un surplus di difensori centrali, Mancini, e fa giocare Coppola. Ora un paio sono infortunati, Buongiorno è rotto.
12: Sì.
4: Bastoni?
12: Squalificato. Dal rosso di Zenica.
4: Benissimo. Ancora, Calafiori. Calafiori.
3: Si riparte da lì. Cioè,
4: Calafiori lo mette, lo mette sulla fascia.
12: Sì, Calafiori terzino, diciamo che anche a me crea un po' così qualche perplessità.
4: In Inghilterra spesso ci gioca, però questo non vuol dire che sia il suo ruolo migliore.
12: Poi è vero anche che in questo momento non c'è Di Marco, ovviamente il ruolo quello è di Di Marco.
4: Di Marco è infortunato, è andato
12: Di Marco
4: via
12: con
4: una fatica.
12: Sì,
4: anche sul ruolo di Di Marco parliamone, nel senso, perché Di Marco è forte, ma è forte se gioca con le spalle coperte da bastoni, da quarto, cioè da terzino puro potrebbe avere più difficoltà. Poi Di Lorenzo è un calciatore su cui si continua a investire per la nazionale, è finito a 3 anni, cioè non si può girare intorno.
3: Mamma
4: ma
3: mia,
4: che sono severo, fa ridere a 2 anni, fa ridere a 2 anni, forse quest'anno è un pochino ritornato. Vabbè, un pochino più in auge, e lo fai terzino a tutta fascia con tutti i terzini che ci sono, perché a destra c'è una, quando si dice che la nazionale non ha talenti in difesa e anche in parte a centrocampo, c'ha una valanga di possibilità, e c'ha Palestra, e c'ha Caiode, e c'ha Favasuli, ma
3: vedremo,
4: me ne sto dimenticando
3: Favasuli,
4: un altro,
3: penso.
12: Guarda, su questo no, ti rispondo su tutti, perché in realtà mi sono interrogato anch'io su questa cosa di Lorenzo, no? Questa fase di rinnovamento, nuovo corso, e allora cambiamo. Ti dico, in realtà in questo momento Caiode lo vedremo in queste partite, magari, insomma, no,
4: Palestra
12: no,
4: è infortunato.
12: No, questa sera Palestra è infortunato. Favasuli in under 21 in questo momento, perché c'è un po' questa idea di lasciare comunque qualche giocatore con l'under 21.
4: E quello dell'Atalanta, che è nettamente più forte di Lorenzo in questo momento, l'ex Cagliari ed ex Inter.
3: O qual è l'ex?
4: E dai, l'intenzione deve essere l'Atalanta. Io sui nomi ogni tanto ho questi lapsus, però non mi aiutate. Ma dai.
12: No, ora mi viene in mente Zappacosta.
3: Sì,
12: no,
3: è che parte, anche a me.
4: Zappacosta gioca spesso.
12: Bellanova. Ma io su Bellanova ho i miei dubbi.
3: Anche io doveva esplodere due o tre anni fa.
4: Scelta, al di là di un però grande corridore di Lorenzo.
12: Sì, probabilmente sì, quantomeno insomma atleticamente abbiamo visto quanto l'atletica e il ritmo, l'intensità.
3: Gioca solo terzino al Lazio, ma le guardate, sì, le partite,
4: ma non gioca in Inghilterra, però io lo preferisco
3: Matteo,
4: la stopper.
3: Non sta arrabbiare Matteo,
4: no, sì. Ma Matteo, non ti arrabbiare, anche se gioca, è perché chi gioca stopper è più forte di lui, e spesso sta anche in panchina nelle partite più importanti, in finale Champions la guardava tutta alla panca, però questo non vuol dire che non sia utilizzabile. Per me è più forte da stopper che da terzino.
12: Sono assolutamente d'accordo, anche perché da centrale poi può fare un po', no, si può staccare, come l'abbiamo visto anche in passato proprio con la maglia d'Italia, si può staccare, ecco, può andare dentro il campo, da terzino sei un po' più limitato da questo punto
4: però
12: di vista.
4: Però Coppola è uno che mi fa curiosità vederlo, perché è un paio d'anni l'abbiamo visto pochissimo in Serie A, quindi può essere una scelta anche che mi incuriosisce. Di Lorenzo no, se sei a progettare il futuro non puoi giocare con Di Lorenzo, a prescindere che mi sembrerà eccessivo, per me no, che è finito da due o tre anni, mi pare che dopo l'anno dello scudetto con Spalletti siano stati solo, sostanzialmente quasi solo, disastri, però va bene così, se l'allenatore pensa così, comprensivo di Cambiaghi, che è uno di quelli che incide di meno sulla fascia in questo momento del campionato.
3: Sì, francamente sono un po' stupido.
4: È un altro, è un Sottil che sta facendo un pochino di più, però pochino di più Cambiaghi, perché è quello, c'ha corsa, se riesce a diventare più incisivo, quando diventa più incisivo? C'ha 26 anni e Ken sulla fascia è una barzelletta, poi vediamo, magari si è inventato, se l'ha inventato ha avuto solo 2 allenamenti, no? L'ho sentito.
12: Sì, qualcosina
4: però in più, magari si è inventato una diavoleria, non ha passato tutto il tempo dal parrucchiere a farsi bene il ciuffino,
3: ecco, se fosse Klopp di mezzo non se li sistemerebbe i capelli. Più in generale, come riparte il carrozzone azzurro, Simone?
12: Ma riparte,
3: che si fa finta di nulla, tutto Allegri, si riparte, c'è Ranieri, c'è Mancini,
4: l'arca ai giovani, l'arca ai giovani,
3: appunto. Cioè, no,
12: guarda, io al di là del contorno,
3: un altro mondiale Ranieri, visto sui divano
12: di Malagò, della Bianchetti, di tutte le polemiche ammesse connesse
3: in estate, eccetera.
12: Però insomma, a me di tutto il contorno, onestamente, me ne importa ben poco. Io ti dico quello che ho visto sul campo in questi giorni a Coverciano. Ho visto un gruppo di ragazzi affiatati, ho visto un gruppo di ragazzi, soprattutto quelli giovani, che hanno voglia di mettersi a disposizione, di rappresentare bene questa maglia e di far capire qualcosa. Ecco, adesso io
13: però posso.
12: Penso per esempio, poi ti lascio la parola,
13: sì.
12: Penso giocatori così, adesso vediamo le immagini di Romano, penso giocatori come Inacio del Borussia Dortmund, penso a Caiode, secondo me possono veramente dare qualcosa di diverso. Penso a Palestra quando rientrerà, ecco, certo. Secondo me questa nuova infornata
13: a Dortmund, che è un difensore, sì, che poteva essere già portato, sì. Cioè, però scusatemi, perché sennò ci si dimentica, il contesto è fondamentale. La nazionale, non cosa che a me mi ha lasciato indifferente, le esclusioni mondiali, perché il direttore si lamenta tanto di queste esclusioni, per me sono state indifferenti, che faccio il tifo per la Fiorentina.
3: Detto ciò,
13: ma infatti non l'apro, bene, l'apriamo dopo, bene, quando si finisce la diretta. Detto ciò, arrivano non perché c'era un gruppo di ragazzi che non si trovavano bene, che non volevano rappresentare bene la nazionale italiana, perché si sono messi a piangere tutti in Bosnia. Il problema è alla radice strutturale, e questa presidenza, che è stata eletta senza essere tesserata, tanto per dire né una, e va contro tutte le regole scritte da CONI e Federazione Italiana Gioco Calcio, ma non è tanto interessante la ricerca dell'errore, è capire la potenza di chi va infrangendo la regola più banale e più basilare, viene eletto lo stesso e resta lì lo stesso. Aveva portato Maldini e Leonardo, che dovevano rivoluzionare, certo, il sistema calcio. L'Italia non gli manca i difensori, gli manca un po' di centrocampisti e un po' di talento. Secondo voi nascevano prima Zola, Baggio, ma ne nasceva anche Maiellaro, in Maradona e La Sila, nasceva talento, sì, sì, di continuo.
3: Secondo me ne nascono anche oggi.
13: Sono cambiati gli spermatozoi, no, o sono cambiati gli allenamenti, che non sono più nelle piazze e sono con le tutine un giorno,
3: sì,
13: a settimana,
3: sì,
13: un'ora?
3: Andava
13: portato. I campetti non esistono più, il gioco sulla strada non esiste più, andava reso strutturale, no? Come hanno fatto in Germania e in altri posti dove è calato questa cosa e è stato reso strutturale. Maldini e Leonardo avevano un progetto, giusto o sbagliato, io non lo so, però è stato annullato e Mancini è arrivato e ha detto: io devo pensare a vincere con la nazionale adesso. No, tu devi pensare a riformare insieme a Malagò, visto che hai tanto tempo libero, hai circolino, il calcio. Perché questo è il problema del calcio, non la nazionale che va o non va in mondiale.
3: È un po' più profondo, assolutamente. Siamo quasi in chiusura,
13: troppo,
3: ma per chi...
13: Troppo sulla nazionale.
3: No, però hai ragione, il discorso sarebbe sicuramente bello da approfondire. Intanto però abbiamo una chicca, regalino, per chi ci segue sul canale 92 del Digitale Terrestre, altrimenti per chi ci segue in audio il consiglio è di andare su X, perché alle 15... si gioca questa partita che a suo modo ci interessa, cioè tra Tanzania e Guinea-Bissau, e non ridete, voglio dire, in astinenza da calcio giocato è comunque valida per la qualificazione alla Coppa d'Africa. Guinea-Bissau passata in vantaggio sull'asse Beto Franculino, che è peraltro un attaccante, sì, che tanti avrebbero voluto
13: avere indicato come possibile.
3: E allora qui da X vedete l'assist mirabolante di Beto, lo vediamo praticamente in diretta.
12: Bello.
3: Ha fatto un gol Franculino pazzesco.
12: Guarda che coordinazione, boh, bello.
3: Sinistro al volo,
13: lui,
3: niente.
13: Lei
3: male.
13: Mi fate vedere il gol, ma mi fate
3: Beto,
13: vedere. Beto se la stava alzando per fare la solita rovesciata.
12: Sì,
13: comunque
12: ce
13: l'ha da contratto.
3: Scommetto, e se lo fai te, esci dal campo e fai: ho fatto assist.
13: No,
3: oggi
13: io faccio più,
3: uno.
13: Gli dico: oh, il gol
3: che
13: è
3: palla
13: mio, mio.
3: Era solo da spingere. Comunque, Guinea in vantaggio 1-0. Siamo praticamente all'intervallo. E quindi Beto quantomeno ha scritto il suo nome.
4: Ma via, come, ma quello non è mio assist.
3: Oh, è segnato. Guarda,
4: ma tira anche su una brioche. Ma
3: che hit, Beto tra parentesi.
4: Ma sì, ma dai, ma per favore.
3: Forse il fantacalcio delle nazionali.
12: Ma il fantacalcio lo darebbero.
3: Sei mezzo più uno in questo momento.
4: Vabbè, allora Beto. Forse abbiamo sbagliato il ruolo. È un trequartista, un fine trequartista.
3: Non lo so, non lo so. Però ne parlano tanto bene, anche di questo Franculino. Che comunque un bel sinistro l'ha messa. Sotto la travessa è andato al Trabzonspor, valore di mercato 21.8 milioni. Guarda che non è proprio l'ultimo arrivato.
4: No, ma Franculino non è male.
12: Forte.
3: Poi ti ripeto, c'era.
12: In Turchia si spende.
3: Turchia è stanno.
4: Non sempre poi pagano tutto fino in fondo, no? Fanno le rate, a un certo punto interrompono.
12: Ma infatti qua ti racconto. Se vi ricordate quando Osimhen andò al Galatasaray, c'è una trattativa lunghissima con il Napoli, proprio perché De Laurentiis, che insomma, volpone da questo punto di vista. Ha detto: cioè, non voglio pagamenti futuri, razionati, a me me li date tutti subito, perché poi sai mai cosa succede con voi.
4: Ma in Turchia è successo spesso, perché poi hanno interrotto.
12: Qualche inghippo strano c'è sempre.
4: Vabbè, rateizzazione.
3: In chiusura, Andrea, mi anticipi questo evento, dicevamo domenica 27 settembre dalle 15:30, quindi se poi avete la mattinata impegnata tra Corri la Vita o Fiorentina Signa non ci sono problemi con il ritrovo in via Maso Finiguerra, giusto?
4: Sì, ritrovo e svolgimento, perché verrà chiusa una parte di via Maso Finiguerra per fare una festa di teatro, ma non solo, per i bambini, tutto assolutamente gratuito, ci saranno tantissime cose, gelato gratis, quindi mi aspetto di vedere anche il direttore, tra l'altro
3: è bello,
4: una gelateria buonissima,
3: che è una domenica di fatto libera dal calcio,
4: e in più in un'area che è stata spesso al centro di dibattiti, si fa una festa per i bambini, gli si fa il truccabimbo, i giochi. Si fa i vecchi giochi,
3: ecco,
4: la campana, tutti i giochi che facevamo noi, ma anche quelli moderni. Ci sono due spettacoli teatrali gratuiti, c'è il mago delle bolle di sapone, il mago dei palloncini, c'è tutto quello che vi immaginate, c'è soprattutto un anfiteatro di alberi.
3: Bella,
4: che farà,
3: bella,
4: farà il teatro sarà ricostruito con degli alberi che circonderanno i bambini e gli attori che faranno lo spettacolo, e poi saranno donati al quartiere per piantarli da qualche parte, quindi venite via Maso Finiguerra dalle 3:30 fino alle 7:30, le 8, perché il programma è lungo, non ci sono davvero la baby dance, tutto quello che vi immaginate,
3: ed è tutto
4: esatto.
3: Gratuito, ed è una bella occasione per una domenica insieme ai piccoli,
4: cioè. Per farli divertire, per farli vedere degli spettacoli teatrali, non vi immaginate le cose lunghe e faticose che richiedono concentrazione, perché siamo comunque in una strada chiusa, quindi ci sarà il passaggio delle persone, non delle macchine, ma non sarà un teatro nel vero senso della parola, ma ci sarà davvero tanto da divertirsi, da svagarsi, gelato buonissimo dalle parti di una gelateria di Coverciano.
3: Ottimo.
4: Secondo me lei la conosce.
3: C'è dalle 15:30 tutte le dirette su Radio Firenze Viola per seguire Fiorentina Signa verso le 3. Si fermano, quindi poi è perfetto per trascorrere una giornata con i ragazzi, che è sempre bello. Poi c'è campionato, appunto, c'è anche meno impegni per chi le deve
4: l'alternativa
3: seguire,
4: occhio è l'IKEA
3: stavo per dirlo, altrimenti vi ritrovate a decidere se spendere 7 euro o meno per le sottocoppe di Pentro, e in realtà potete farne a meno,
4: ma a parte si può fare a meno quasi tutto quello che c'è
3: anche
4: in negozio,
3: e poco evitano le sottocoppe,
4: già il parcheggio è denso, no, di nervosismi, no?
3: Terribile.
4: E quindi voglio
3: domenica
4: dire
3: pomeriggio così è terribile.
4: All'IKEA spendi, si dovrebbero pagare.
3: Simone
4: va.
3: Bernabé invece si prepara stasera in trincea a seguire Italia-Belgio dall'Olimpico, quindi poi anche tutti gli aggiornamenti su tutto il mercato web. Grazie Simo.
12: A voi ragazzi, buon lavoro, buon pomeriggio.
3: Grazie Andrea. Bruno Savelli, che ritroveremo.
4: Detto Giovanni
3: abbiamo un po' ricostruito il perché, e quando torni prossima settimana? Compatibilmente con i tuoi impegni, quando finisce la Fashion Week a Milano?
4: La Fashion Week per noi che siamo fashion non finisce mai.
3: Finisce mai.
4: Tra l'altro, guarda, si va con Simone su poi
3: con
4: dopo,
3: Gaia, certo, anche voi,
4: si
3: bene.
4: Va tutti insieme, facciamo una macchinata.
3: Quindi, tanto
4: però,
3: se non è mercoledì,
4: serve, quando le serve, noi torniamo. Chissà, ci mancherebbe altro. Se vuole venire con noi.
3: Da Gaia?
4: Da tutti, da tutti. Certo. Deve decidere se vuoi venire da Roberto o da Gaia.
3: Sa che scelgo.
4: Senza Roberto non mi diverto.
3: Anche quello è vero. Grazie a Stefano Cherubini, di là dal vetro, qui andiamo avanti con i due Niccolò, Santi Ceccarini e poi Galassi fino alla serata, che ci vedrà poi col Brito Sportivo, il G e Extra Viola fino alle 21.30. Musica, informazione fiorentina anche su Lady Radio, dove torneremo puntuali lunedì con Palla al Centro dalle 14. Buon venerdì e buon weekend. A presto.
6: Radio Firenze Viola.
7: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Garrisca al vento, la Fiorentina vista da un'altra prospettiva. Spunti e riflessioni ripartendo ogni giorno dall'attualità.
14: Buon pomeriggio a tutti, è venerdì, è il 25 settembre, Garrisca al vento, Giacomo Galassi che vi parla in compagnia di un ospite che sentirete per la prima volta nella vostra vita, quindi andateci piano anche con i messaggi, perché insomma sarà anche un po' imbarazzato di essere per la prima volta davanti al microfono. Luca Calamai,
3: togli l'audio.
14: Abbiamo
3: per
14: Luca Calamai per due ore stavolta, vero?
3: Sì,
14: un paio di settimane fa abbiamo fatto un'ora, oggi facciamo
3: perché mi
14: due
3: divertito,
14: ore.
3: Due
14: ti
3: ore.
14: Sei divertito? Se sicuro? Divertito.
3: Soprattutto per le critiche, per cui 3 9 2 5,
14: no, quella è le tirate, vedi, la deformazione
3: 3 4 8 7 5 3 9 3 3 per i vostri messaggi scritti audio. No, sto scherzando, aspettiamo come sempre le vostre telefonate allo 055 771 1171. Questo è quello che dico abitualmente. Quello che invece voglio dire in questo momento è facciamo una colletta, caro Giacomo, e mandiamo un po' di videocassette a Mancini con le partite della Fiorentina.
14: Ok.
3: Lui non ne ha viste nemmeno una.
14: Perché lascia Fagioli in tribuna?
3: No, perché tiene Mandragora vice regista,
14: sì.
3: Mette Fagioli a fare il vice mezzala, vice della mezzala.
14: Infatti va in tribuna.
3: Quando nella Fiorentina il regista indiscusso è Fagioli e Mandragora fa la mezzala. Cioè, allora, abbiamo un'abbondanza di mezzali in nazionale e la nostra nazionale è il titolare, è un ragazzino giovane romano
14: di
3: grande talento,
14: al di là di Mandragora,
3: e di grande cosa. No, ma io,
14: cioè, che oggi Romano, che ha fatto 5 partite nel Cagliari, valga più di Fagioli.
3: Benissimo, ma diciamo che Romano è la provocazione mi sta bene, no?
14: Vabbè.
3: Ma che il vice di Romano non sia Fagioli ma sia Mandragora è una roba, caro Mancini, che io non so. Ma l'hai mai vista una partita alla Fiorentina? Hai mai, ti sei mai fatto un'idea di che come è cambiato Fagioli da quando più o meno un anno fa arrivò Vanoli e riuscì a convincerlo a cambiare abito, e questo è diventato uno dei, in assoluto uno dei migliori registi italiani, con margini di crescita straordinari.
14: Dici?
3: Ma se te fai un progetto sull'Italia di ampio respiro, fra 4 anni Fagioli può essere il regista della nazionale, sicuramente non Mandragola, e secondo me non può essere nemmeno fra 4 ore. Allora ci sono delle cose che non tornano in questa in questo atteggiamento di Mancini, non sul fatto che giochi Romano. Viva Romano, viva Romano, viva la nostra nazionale, perché abbiamo bisogno della nazionale. Ma cosa c'entra? Cosa c'entra Fagioli, che inevitabilmente, non giocando a mezzala, non allenandosi da mezzala, non facendo più la mezzala da un anno, ovviamente non ha più i tempi di gioco di una mezzala, che i tempi di gioco di una mezzala sono fondamentali negli inserimenti, nelle fasi di copertura. Si sta specializzando e sta crescendo nel ruolo di coordinatore di gioco. Allora, o non lo chiami e saresti un matto, ma almeno avrebbe una moto. Ma se lo chiami e non lo utilizzi e non lo fai lavorare nel suo ruolo, mi sembra una totale mancanza di rispetto nei confronti di questo giocatore, che è un patrimonio della Fiorentina ma anche del calcio.
14: L'hai presa bene, insomma,
3: no,
14: questa esclusione di Fagioli.
3: No, non l'esclusione di Fagioli. Oggi è normale, Giacomo, che Fagioli sia escluso, perché come ci ha spiegato Bernabei con lucidità straordinaria nei giorni scorsi,
14: collega,
3: poiché Mancini ne ha convocati uno più di 1000, praticamente per ogni ruolo c'erano 3 giocatori, va bene? Nel ruolo di mezzala, che non è il ruolo di Fagioli, prima di Fagioli c'è Barella e poi c'è quello
15: che ha una forza straordinaria, quel giocatore, ora non mi ricordo il nome, ma una potenza e la natura, e quindi è benissimo, è giusto che lo faccia lui quel ruolo.
4: Nel ruolo di regista c'è un ragazzino che ha fatto 5 partite, Mandragora, che non ha mai fatto il regista se non ai tempi della Juventus, nell'uno quando non c'era ancora nessuno, e il terzo è Ricci, che viene da un momento calcistico di niente. Ma ti sembra logico questo?
16: No, non mi sembra logico, però Luca, secondo me vorrei ragionare un attimo sul fatto, allargando, lasciandola lì e parlando di Fagioli nello specifico. Tu hai detto è uno dei migliori registi che ci sono in Italia.
4: Oggi sì.
16: Siamo sicuri?
4: Oggi sì.
16: Cioè, perché l'anno scorso, ora senza tornare, tanto sono settimana di pausa, è chiaro che ritorneremo su concetti che abbiamo già espresso. L'anno scorso lui, se vai a vedere tutte le partite che ha fatto, di una Fiorentina che comunque anche con Vanoli ha una media da nono decimo posto, non da prime prime quattro.
4: Nel girone di ritorno,
16: quindi in Europa. Però io ci metto anche il mese in cui non ci aveva capito.
4: Il girone di ritorno, settima in Europa.
16: Cioè, due, a me Fagioli ancora deve cominciare. Inizia questa stagione, le prime tre con Grosso in panchina, niente. Perfetto. Arriva Vanoli, fa una bellissima

0: moderni, bisogna fare rivoluzionari, bisogna fare simpatici, bisogna fare tutto quello che volete, e allora va benissimo. Romano è una scommessa e me la posso anche accettare. Tra l'altro c'è un Tonale Barella, per cui c'è accanto giocatori che l'aiuteranno molto. Ma te non avresti avuto la curiosità di vedere Fagioli, Tonale, Barella?
1: Un po' sì.
0: Oh, e allora da cosa viene questa voglia di stupire e non capire i ruoli dei giocatori? Cioè, oggi a me dispiace, sai perché? Perché questo percorso azzurro di Fagioli, e lui non è felice, è emozionato dal tornare in nazionale, può avere solo un effetto in chiave Fiorentina: confondere le idee al giocatore. E noi non abbiamo bisogno che ci confondano le idee ai nostri giocatori.
1: Allora, come dicevamo anche prima, ricordiamo che naturalmente il fatto che non sia convocato per la partita di stasera non vuol dire che non potrà essere convocato dalle prossime.
0: Certo.
1: Ecco, giusto per spiegare che noi ce lo aspettiamo che dei minuti in campo li faccia nelle prossime tre partite,
0: Vai,
1: con Turchia, Francia, poi si dovrebbe rigiocare con la Turchia. Effettivamente sarebbe molto curioso poi se dovesse giocare queste partite da mezzala. Ti dico anche,
0: l'ha provato lì,
1: torno lì,
0: e dove vuoi lo provo?
1: No, è chiaro che per la Fiorentina questo potrebbe diventare un problema, perché sono d'accordo con te che rischia di confondergli le idee. Vero è che, se torno sulla valutazione di Fagioli, io continuo a pensare da mezzala lui possa essere un giocatore da prime 5-6.
0: Dumbia.
1: Ma era venuta, però non avevi fatto riferimenti
0: Dumbia,
1: ex Venezia, ora è andato in
0: titolare di come l'ha provato lui, titolare Barella.
1: Cioè, te dici oggi tra Barella, Dumbia e Fagioli, è chiaro che Fagioli è il terzo.
0: Sempre. E allora perché lo chiami? Cioè, chiamane un altro e faccia quel ruolo.
1: Roberto Mancini, io non so che rispondere a Calamai, quindi fai qualcosa nelle prossime partite, mettilo come regista e risolviamo questo.
0: Poiché sul centrocampo della Fiorentina c'è un dibattito profondamente aperto, no? Perché siamo partiti col fatto, inutile prenderci in giro, che Fagioli doveva essere venduto, e secondo me l'idea iniziale, quella che poi era l'idea di Grosso e Paratici, era Ulai regista con Dur e Torsvelt, va bene? Cercando poi anche altri giocatori, ovviamente, ma diciamo era l'idea Ulai regista, due giocatori di struttura fisica, poi cercavano sicuramente altri giocatori. Bene, ma nel momento in cui Fagioli resta, riparte in maniera ottima, torna Valoli, lo rimette nel suo ruolo, o lo chiami per il suo ruolo o non lo chiami. Fagioli non fa quel ruolo da un anno e mezzo. Cosa lo chiami a fare? Che senso ha chiamarlo? E quando l'ha fatto l'ultima volta nella Juventus l'ha fatto male. E
1: sì,
0: ti ricordo,
1: dalla Fiorentina forse il periodo migliore è un Palladino, è quello in cui Fagioli, forse non proprio il migliore era con Bove, però diciamo della seconda parte di stagione era Fagioli, Mandragora, Mezzale a piede invertito, te lo ricordi?
0: Sì.
1: E con Cataldi nel mezzo.
0: Sì, che però Cataldi aveva un suo perché,
1: assolutamente,
0: in questo
1: ruolo, però
0: no?
1: E comunque si sta parlando di più di due anni fa, voglio dire, ora non è che dimenticano come si gioca, però è vero che Fagioli, quando tra due settimane tornerà per giocare contro il Genoa, sarà il regista della Fiorentina.
0: E in una situazione nella quale lui sta imparando un ruolo che non gli viene naturale, lui non nasce regista, andrà a letto e sta lavorando per essere regista a modo suo. Sicuramente non è regista Ulai, perché il regista è il giocatore che accompagna l'azione, è sempre al servizio della squadra, non è mai fuori posizione. Ulai va dove lo porta l'istinto, per cui Ulai è secondo me un titolarissimo, gli dovremmo trovare un po', ma non è un regista. Cioè è un giocatore
1: oggi, no, però quando Vanoli lo paragona a Kanté, Luca poi dice Kanté aveva tutto un altro concezione però non è che lo paragona a Lampard, non lo so, o a una mezzala
0: tempo,
1: anche
0: quindi va bene, no, perché oggi la Fiorentina non ha bisogno di avere situazioni che possono riaccendere dibattiti. Torreira si è offerto in continuazione, non lo vogliono.
1: Tanto più tardi sentiamo anche il punto di Niccolò Santi sulla
0: Torreira.
1: Ma nemmeno a gennaio?
0: Ma non lo vogliono. I suoi procuratori lo offrono in continuazione. Torreira era l'operazione dell'emergenza. Devi fare qualcosa nell'emergenza. Torreira è affidabile, è legato alla Fiorentina, va bene, ma oggi che Paratici ha mesi di tempo per avere un quadro generale, per capire Fagioli, per capire Ulai, per capire Attà, per capire Ndur, eccetera eccetera, per avere una visione dove c'è in giro il talento nuovo che può interpretare un ruolo, va a prendere Torreira, ma è normale.

0: non è una situazione d'emergenza. La situazione d'emergenza è Torreira, la situazione d'emergenza è stata Beto, lui voleva un altro.
1: Io però attaccante. Luca lo voglio vedere da qui a gennaio, perché la mia esperienza, sicuramente abbastanza breve, mi insegna: se un calciatore vuole un trasferimento, magari non subito, ma poi a un certo punto riesce a smussare gli angoli, perché ma magari abbassa un po' le pretese, magari comunque un posto poi glielo trovi. Al posto di Fagioli, e Fagioli mezzala, si facciamo contento anche Roberto Mancini e si risolve.
0: Quindi
1: tutta
0: ne
1: la
0: fai
1: situazione.
0: Fuori non uno, rischi farne fuori due.
1: Sì, effettivamente.
0: Fai fuori
1: questo...
0: Anculai e Attali, levi tutte e due, sono 70 milioni, fai fuori.
1: No, vabbè, si
0: gioca
1: un
0: sempre un Vanoli.
1: Secondo me Attali il posto lo rischia a prescindere che arrivi Torreira o no, perché
0: ragazzi,
1: poi si va su. Glielo un
0: volete
1: altro...
0: dire per favore a Galassi, Attali il migliore, cioè 348 7513933, glielo volete scrivere a Galassi?
1: Allora,
0: Attali,
1: trovami il posto per Attali, Pedro Gonzalez. Trovami il posto per Pedro Gonçalves in questa Fiorentina.
0: Pedro Gonçalves innanzitutto deve rimettersi in condizione, ci vuole un mese.
1: Vabbè,
0: ne parliamo fra un mese.
1: Fra un mese? Cioè sì. Un mese oltre a quello che già...
0: Lui continuerà, vedi, è partito 20 minuti, poi comincerà a fare magari un tempo, magari con continuità, magari sarà una sostituzione. Ci vuole un po' di tempo.
1: Va bene, tra un mese. Comunque io ti ho detto,
0: serve a capire... Se G è il fenomeno che appare, se G è un fenomeno, se G è il nuovo Leao vero, no quello d'ora, quello vecchio, sì, in ora... G non si discute, ma Stantuono non si discute, se in G è quello e Bastantuono è quello, Gonçalves entra, sta a vedere, entra dopo.
1: Entra al posto di Attà. Ha detto che è un 10, ha detto che è un trequartista.
0: Accetto
1: il
0: una.
1: Posto per Pedro Gonçalves è il ruolo di Attà, di raccordo tra punta e centrocampo, che Attà finora sta facendo
0: male.
1: Glielo
0: volete dire?
1: No, ma io ti dico, tra un mese, ok, hai ragione, secondo me sul mese ci vorrà Pedro Gonçalves, cioè si rientrerà col Genoa e giocherà Attà, però sono pronto a scommettere che tra un mese, non so contro chi si gioca il 25 ottobre, la formazione della Fiorentina sarà un centrocampo, un Fagioli, Indur e... Pedro Gonçalves, perché in una Fiorentina così giovane,
0: diteglielo,
1: un calciatore come Attà in questo momento, te lo ha dimostrato, rischia un po' di scomparire, non ha ancora la struttura che invece Pedro Gonçalves ha, perché ha 28 anni, perché ha segnato decine, se non addirittura più di 100 gol con, nella sua carriera, no? Via, più di 100 presenze con lo Sporting Lisbona. Secondo me quello è il futuro della Fiorentina, il futuro prossimo. Pedro Gonçalves al posto di Attà. Detto questo, tornando su Torreira, che è quello che diceva, effettivamente capisco che per lui, però scusa, non sei tu che anche nel tuo editoriale e anche nei tuoi interventi a Palla al Centro stai dicendo che la Fiorentina a gennaio un centrocampista lo farà? E che centrocampista fa?
0: Più un incontrista, secondo me.
1: Tipo, cioè nel senso, che cos'è un incontrista oggi?
0: Quello del Genoa.
1: Non è Torsved,
0: quello del Genoa.
1: Frendrup?
0: Frendrup. No, Frendrup.
1: No, certo.
0: Quel tipo di giocatore, perché? Ora, al di là delle...
1: Posso
0: chiaro
1: indurre?
0: Che il centrocampo della Fiorentina deve prendere un corpo, ma non è solo il centrocampo della Fiorentina deve prendere corpo, deve prendere tutta la squadra, deve prendere un equilibrio, no? Allora, è evidente che oggi uno dei problemi della Fiorentina sono i due terzini. Allora, io la scommessa su Valdepeñas la farei anche con convinzione, però Valdepeñas attacca, è uno che attacca. Jiménez, devo dire, dopo le perplessità iniziali, mi sembra che stia un po' entrando anche nel progetto. Attacca, sono tutti attaccanti. E allora cosa serve? Serve anche un centrocampista che vada ad accompagnare anche i terzini. Se giochi a calcio, hai giocato a calcio, sei anche molto bravo. Ci vuole una protezione, ma quella protezione che, se ti ricordi, già dette Brescianini a Valdepeñas nella partita contro il Benevento in Coppa Italia, quando un normale giocatore
1: ci
0: di Serie
1: contro la Roma
0: già andò in grande difficoltà. Quindi cosa serve uno come un centrocampista tipo Frendrup? Serve che in determinate partite, dove ormai è chiaro che se te devi giocare contro la Fiorentina, metti larghi due esterni, fai attaccare due esterni, cerchi di isolarli nell'uno contro uno, e questo sarà il grande elemento di difficoltà della Fiorentina. Quindi hai bisogno di centrocampisti che ti accompagnano nella protezione, cosa che non viene normale ad Attà, cosa che ci prova a fare, ma non è bravissimo in questa cosa. Andur, forse gli riesce meglio a Ulai, non l'abbiamo mai visto ancora in questa versione, può darsi venga meglio di andare a coprire. Ci bisogna trovare equilibri, bisogna trovare equilibri di un percorso dove io credo la Fiorentina abbia bisogno di un difensore centrale molto forte da affiancare
1: ma già a gennaio, perché volevo andare anche sul tuo editoriale in cui...
0: Se vendono Pongracic, allora Pongracic hanno provato a venderlo in estate, se vendono Pongracic prima di doverlo svendere, perché poi se non lo vendi ora, poi credo che poi va a 2 anni di scadenza di contratto, credo, poi vai a svenderlo, se vendo poi vai a cercare, perché lo possiamo dire, Vierie è molto acerbo, quindi magari arriverà ma ci vuole molto tempo.
1: Il 2029 scade Pontici. Io su questo, Luca, il tuo editoriale mi ha fatto tornare in mente
0: io penso che serve un altro difensore centrale,
1: un concetto
0: al posto
1: francamente
0: di
1: io più che passa il tempo, e lo so che nel Torino non è che sta facendo grandissime cose, però tu hai parlato di Comuzzo, io francamente l'operazione Comuzzo non l'ho capita. Perché te devi dare via un calciatore italiano cresciuto nel tuo settore giovanile, che tu me lo insegni, ha fatto la seconda stagione la scorsa male, ma la seconda stagione è la più difficile per tutti i giovani, perché smettono di guardarti i pregi e iniziano a guardarti i difetti. In più la Fiorentina era una banda, quindi sfido chiunque a trovare spazio. È dato via Comuzzo svendendolo e regalandolo al Torino, e te lo pago 1 milione e 20 milioni di diritti di riscatto, te li paga nel 2000 mai.
0: Sì.
1: Per
0: Comuzzo
1: prendere
0: torna.
1: Vieri
0: Comuzzo torna.
1: 2005, stessa età. Certo, Mancino.
0: Ragazzi, su Vieri bisogna fare un cioè è
1: ma
0: bravo.
1: Non che sia...
0: No, io ti faccio la domanda. Te pensi che Paratici sia bravo?
1: Sì.
0: Bene, allora
1: la sai
0: fare...
1: l'altra volta ci siamo un po' scontrati su questo. A me lo deve dimostrare
0: di fede,
1: ancora a Firenze.
0: Però allora o ci fidiamo di Paratici o non ci fidiamo di Paratici. Io ti devo dire, ho parlato con Dunga. Sai che Vieri giocava nel Gremio a Porto Alegre. Sì. Carlos mi ha detto che ci sono la mia nonna, quando andava a vedere una casa, diceva c'è stoffa, c'è il concetto che ci sono,
1: c'è qualcosa,
0: ma c'è molto da lavorare. Su Vieri c'è molto da
1: comunque
0: lavorare.
1: Comunque l'abbiamo anche visto.
0: E allora il concetto era: se io tengo anche Comuzzo, per tenere Comuzzo devo dar via Pongracic. Io credo che la società abbia detto: io lavoro su un giovane in questo momento. Chi è il giovane su cui lavoro? Vieri, l'ho preso, io sono Paratici, se l'ho prima acquisto, io immagino lui lo consideri uno potenzialmente molto forte, e lo pago da giocatore molto forte. Dopodiché la Fiorentina ha 3 giocatori a giocare, che sono Comuzzo, e lì ti ritorna indietro perché non è che sta facendo cose straordinarie. Il Torino non lo comprerà mai a 20 milioni Comuzzo. Il Torino può servire di passaggio per comprarlo se lui facesse fenomeni, lo vuole,
1: cioè,
0: il Manchester
1: United, 30-40 milioni.
0: Esatto. Quadio sta andando molto bene,
1: convocato
0: anche
1: dal
0: lì,
1: tuo amico Mancini,
0: anche nel Monza sta facendo molto bene da braccetto, e questo sarebbe un campanello d'allarme. Ma Mancini ieri l'ha provato nei 3, sempre 3 per ogni ruolo, da difensore centrale. Gli piace molto a Mancini Quadio, ci vedono tutti qualcosa in Quadio, e Quadio è in prestito semplice, per cui fa un anno di Serie A Quadio, cioè non è che fa un anno in Serie C, quindi lo puoi valutare.
1: Sì,
0: Comuzzo,
1: sì.
0: Quadio e Lucchesi, perché Lucchesi è vero che lo ha riscattato a titolo definitivo il Monza, ma la Fiorentina ha conservato il 50% sulla rivendita, per cui ha fatto un bellissimo pezzo il collega del Lungo di tutto Mercato Web, che credo abbia parlato il procuratore, e il mondo di Lucchesi si augura di tornare a Firenze. Se questo ragazzo veramente esplodesse e dà la sensazione di poter fare veramente un campionato di altissimo livello, è evidente, te vai dal Monza e dici: quanto vale Lucchesi? 10 milioni? Non vale 10 milioni, ma diciamo quanto vale?
1: Ti do 3-4 milioni di
0: 8,
1: euro
0: e lo ripiglio.
1: E lo ripiglio.
0: Cioè, 50.
1: Quindi, stamani, tra l'altro, ne ha parlato molto bene Dionigi qui a Chi si compra.
0: Quindi la Fiorentina, come strategia, non ha fatto una cattiva strategia, ma ha mandato a giocare in Serie A, non in Serie C, non in Serie B, in Serie A, 3 giocatori sui quali tutto sommato conserva o un controllo totale o un controllo importante, e se uno di questi 3 fosse all'altezza è uno che ritorna a casa. Però io oggi ho la sensazione che ci fa Pongracic in questa squadra?
1: Questa è una bella domanda che ci facevamo anche in estate.
0: È un nazionale.
1: Ma se sei Pongracic, ma perché resti a fare il panchinaro di
0: Draghi? Ma lui, secondo me, era pronto a andare via. Ti ricordi, si era parlato del Milan, ma poi il Milan non si è fatto avanti.
1: Sì, però se sei pronto ad andare via, la trovi una soluzione.
0: Dove?
1: Se sei pronto ad avere. Ma in Germania, lui che aveva fatto anche belle cose.
0: Io sono convinto,
1: no?
0: La Fiorentina era pronta a darlo via. Ma quello che sicuramente non fa piacere a Pongracic è di fare la riserva di Dragusin. Sono 2 nazionali di paesi diversi, sono...
1: Non lo so. E più Pongracic non è neanche più giovane, che dice, sai,
0: non lo so,
1: sto un anno
0: e non
1: è,
0: hai
1: ora,
0: la conference,
1: è ora.
0: Sai, la conference, le coppe ti aiutano, no?
1: Certo.
0: Perché un giorno gioca uno. Nel calcio di Serie A, e te sei calciatore, lo ripeto,
1: di Serie A,
0: i difensori soprattutto centrali, se stanno bene al 99% c'erano sempre loro.
1: Eh sì.
0: Non c'è la rotazione centrale.
1: No. Cioè,
0: sul terzino.
1: Sì, negli ultimi tempi è cambiata questa cosa, però era una regola del calcio.
0: Ma magari
1: poi anche a Fanoli si contestava,
0: sì,
1: e cambiava sempre il centrale di difesa, ma non si fa.
0: Ma in corso di partita, magari vai a... Ma se no, io penso che lì si possa fare qualcosa, a centrocampo si possa fare qualcosa. E poi ci sarà da prendere una decisione importante su Dodò, perché Dodò, io credo che...
1: Io ho già diversi messaggi, ma io ti volevo stuzzicare su questo.
0: Deve cercare,
1: perché se
0: di
1: Dodò è al 100%, tra lui, Jimenez e anche João Mario, tutti al 100%, chi prende?
0: Per me il meglio è ancora Dodò.
1: Io mi sono scontrato un po' con Saro Fattori, perché dico che Jimenez, anche con il gol che ha fatto con Napoli, mi ha fatto vedere delle cose che Dodò tutte le volte arrivava e poi non quagliava mai.
0: Chi può diventare meglio? Jimenez.
1: Sì.
0: Oggi, se io devo scegliere tutte e tre al 100%, sì, Dodò. Anche perché Dodò ti dà un equilibrio nelle due fasi. Dodò è molto più attaccante, ovviamente, però ti dà un minimo equilibrio. Jimenez, ragazzi, quando lo attaccano...
1: un po' fa fatica. Devo dire che con Venezia e Napoli un po' meglio rispetto all'inizio di stagione,
0: in cui era preoccupante di là. La giocata su
1: Politano.
0: Ma ti ricordi che col Venezia quando hanno cominciato ad attaccarlo l'hanno messo in difficoltà?
1: Lui sì, soffre anche a sinistra, cioè col Venezia. Però è chiaro, sì, che
0: soffre.
1: Le doti di Jimenez sono soprattutto offensive.
0: La sua qualità migliore.
1: Però ti fa una cosa.
0: Guarda, che c'è qua?
1: Romano, Tonali, Barella. Ken esterno potrebbe giocare stasera. Guarda, lo sai che non c'entra niente e mi interessava anche il discorso Dodò, però volevo chiedere, sono curioso, ti sviluppo la domanda di Armando che dice se vale la pena perdere tempo a guardare la nazionale. Sono curioso di sapere te che cosa ne pensi.
0: Sì, guardate, ragazzi, allora,
1: sì, da fiorentino cresciuto,
0: non esiste né fiorentino,
1: Fiorentina,
0: né milanese, né romanista, né cosa. Una nazionale che va bene, una nazionale che fa un grande mondiale, una nazionale che vince un europeo, come ci è successo a noi, porta valore a tutto il movimento calcistico. Il fallimento della nazionale impoverisce tutti, perché toglie sponsor, e gli sponsor vanno dove si vince, non dove si partecipa. Toglie valore al tuo campionato, quindi attrattività nei confronti dei giovani talenti. C'è mille motivi per guardare la nazionale. Poi ovviamente è evidente che
1: non è
0: la
1: che
0: nazionale
1: festeggi.
0: Non c'è per mettere due domeniche senza calcio e quindi 20 giorni senza calcio sono proprio una picconata all'interesse di un campionato. Cioè proprio dicevo, come posso far male già un campionato e lei è un po' dolorato, dice
1: lo stop per 20
0: giorni, l'influenza, ho preso una fresca, va fuori nudo, ecco, te, 20 giorni senza partite è un suicidio economico, un suicidio di immagine, di promozione. E pensa, l'hanno voluto la società, pensate.
1: Ma l'hai capito te perché?
0: Sì, l'hanno voluto.
1: Io
0: perché
1: no.
0: Non hanno voluto lo stop a partenza del campionato, perché funzionava due partite stop,
1: sì, è vero,
0: no?
1: Sì.
0: Hanno voluto quantomeno
1: 5 partite,
0: anche su richiesta agli allenatori, trovare un po' di continuità, calcolando che poi iniziavano le coppe, iniziavano tutte le cose, quindi
1: perché poi a novembre ci si riferma per una settimana,
0: però una settimana sola.
1: Io continuo a essere un grande fautore del finire i campionati a maggio e fare un mese e mezzo dedicato alle nazionali, così che per tutti possa diventare anche un interesse, non un supplizio. Però d'altra parte va bene, aspettiamo che prendano delle decisioni che favoriscano il calcio e non lo penalizzino. Inizio subito con qualche messaggio e poi abbiamo gli ospiti. Luca, rischia di non esserci spazio. 3487513933, c'è Mick che ti vede carico, dice Madonna,
0: questa storia di Fagioli,
1: ma come è carico Luca, meno male, ha detto viva Romano e non saluto Romano, va bene.
0: Io lo ripeto, di Fagioli mi infastidisce qualsiasi cosa che possa in qualche modo poi trasformarsi in un elemento di dibattito, di problematica, perché insomma c'è ancora qualcuno che dice voglio Ulai al posto di Fagioli. No, intanto se c'è Fagioli, gioca Fagioli, ma soprattutto un ragazzo che riconquista la nazionale e capisce però che il suo sviluppo può essere solo in quel ruolo, ci torna volentieri, puoi fare un ruolo dove il commissario tecnico non lo vede. Un retropensiero ce l'hai, no?
1: Marco il Maviolista ti dice: Calamai, fai lo sponsor di Fagioli, ma è una battaglia di retroguardia. Non so cosa significa. Comunque, sono 4 partite. Fagioli può fare anche la mezzala senza problemi. Per giocare in nazionale si può cambiare ruolo. E Mancini non è il regista unico. Vanoli potrà un giorno fare un centrocampo a 2 con Ulai. Quindi, Marco ci riporta. E Fagioli?
0: No.
1: Il centrocampo a 2 famoso.
0: Ulai e Fagioli? No.
1: Tanto Marco. Luca, per me si può stare a ragionare, ma io torno su quello che ti ho detto, no, un quarto d'ora fa.
0: Quando c'è il centrocampo a due, uno dei due deve essere una roccia. Deve essere che, no, deve essere che sì, deve essere Coné, deve essere Amrabat, quando giocava a Verona, deve essere il grande Firenze, perché il centrocampo a due poi deve proteggere la difesa. Secondo te, per struttura fisica e per caratteristiche, un centrocampo così può essere costruito su Fagioli e Ulai? Non lo so, ragazzi, si può fare tutto nella vita, ma uno si sa mai dov'è questo. E l'altro che tutto fa meno che recupera palloni. Ma come puoi immaginare di costruire un centrocampo con questo criterio?
1: Male, io ti dico, appunto, tra un paio d'anni, magari con Ulai, con un paio di stagioni alle spalle, puoi anche tornare a ragionare.
0: Calcio oggi è a sei mesi, già sei mesi sono tanti. Va avanti.
1: Allora, Roberto da Bagnarripoli ti dice: Calamai, penso che anche tu eri tra i primi quest'estate, eravate in tanti a volere la cessione di Fagioli, ma di cosa si parla? Non esaltatelo troppo, deve dimostrare tutto. E sulla spiegazione del perché c'è Mandragora e Fagioli, e anche sul perché in due o tre mi danno ragione su Gonçalves Attà. Mandragora 40 gol, Fagioli 5, Attà 5 gol, Gonçalves 37. Quindi ti cita i numeri anche per dire perché c'è Mandragora al posto di Fagioli, e perché Pedro Gonçalves è destinato a prendere il posto di Attà.
0: Se no veramente siamo... Allora... Certo, io in estate ero tra quelli che dicevo che se ti portavano 60 milioni, 50 milioni per Fagioli, certo.
1: Te riportavi anche la volontà della società, che era di trovare una soluzione.
0: Ma se ti danno 50, ricordiamo che Tonali stava venduto per 120 milioni,
1: sì,
0: no?
1: Sì.
0: Allora, Tonali più forte, sì, più forte, però potevi anche immaginare che se Tonali va dei 120 milioni, realmente potevi trovare l'estimatore per Fagioli,
1: 30, Fagioli
0: per 50 milioni. Sava ti potevi investire un sacco di soldi anche su giocatori, su un progetto tattico diverso, no? Quindi assolutamente il calcio d'estate nessuno è invendibile, dipende tutto da quello che succede. Nel momento in cui siamo partiti, Fagioli fa regista, non Ulai. E Gonçalves, allora, voi guardate, voi avete perso equilibrio su Attà. Cioè, io ti invito, tanto sei uno che ha conoscenze, a parlare con giornalisti, calciatori, allenatori, chiedere che cos'è Attà. E questi tre figure ti diranno che Attà è un giocatore che ha delle potenzialità straordinarie, che oggi dovrebbe giocare nell'Inter che lotta per vincere la Champions, lo scudetto, e non nella Fiorentina. E quindi Gonçalves è uno che lo Sporting Lisbona ha liquidato. Allora, Gonçalves serve sì, perché ha esperienza, mestiere, giocatore di tocco, giocatore che in una prospettiva non a lungo termine ti può dare l'opzione di un calcio diverso, di un 4-2-3-1 con Gonçalves dietro la prima punta, che secondo me è il suo ruolo, e magari due esterni d'attacco, due esterni in una certa maniera. Ma Attà è la speranza di avere finalmente noi uno straordinario fenomeno, perché tanto Mastantuono lo sappiamo, probabilmente di passaggio, ma Attà è nostro, eh.
1: No,
0: allora,
1: certo, ma...
0: il solo mettere in dubbio Attà, ma Attà ha giocato in condizioni fisiche evidentemente precari, c'aveva già te già giocato 7 mesi,
1: che sì, era
0: paura,
1: sì.
0: Ma già c'aveva fasciature, borse, sembrava un nonno quasi, no? Ma ora lui, questa lunga sosta è
1: gli
0: perfetta
1: bene,
0: per ritrovare Attà. Ma Attà è proprio la mezzala di cui abbiamo bisogno, la mezzala di inserimento, deve trovare i tempi. Fabio Rossitto, vecchio amico mio, giocava nella Fiorentina, che vive lassù, ha detto: Attà è roba da
1: ma
0: da
1: l'anno
0: top
1: scorso
0: club.
1: Ha rubato
0: ma
1: gli occhi a tutti
0: nell'Udinese. Voi non avete studiato dove giocava Attà nell'Udinese. L'Udinese giocava 3-5-2. E Attà andava dove lo portava il cuore, spesso nella sua totale libertà di movimento. Lui amava portarsi un po' sull'esterno per andare poi dentro. Spesso gli veniva anche ad andare a sinistra e buttarsi dentro. È evidente che in uno schema invece più rigido, come un 4-3-3, dove la mezzala deve andare e coprire, lui deve calarsi in questo ruolo, che ancora non è il suo ruolo, perché lì devi entri dentro dei problemi tattici dove devi coprire, magari devi aiutare sulla fascia, cioè devi fare non 10 più attacco, un lavoro diverso. Udine, devi stare dentro gli 11 di questa squadra.
1: Noi ci dobbiamo fermare, siamo già in ritardo. Ho chiesto alla regia di fare la barra corta, però, per le pubblicità e tornare. Bisogna andare, andare in break. Sì, sì. Siamo a 17:33.
0: C'è Stefano Carlesi in fuori classe.
1: Stefano Carlesi è infuriato, è una bestia, non riesco più a tenerlo. Quindi ci dobbiamo fermare qualche istante e poi torniamo a vedere.
0: Abbiamo fatto.
1: Faccio così, da te tranquillissimo.
2: Radio Firenze Viola.
3: È come. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
1: 17:35 di nuovo in diretta. Lo so, faccio apposta.
0: Anche che mi crea delle immagini che mi spaventano.
1: Faccio apposta. Te sei.
0: Carlesi, aiutami.
1: Luca, a me mi dispiace. Tra un mese fa mi dirai, effettivamente, diciamo, me l'avevi detto. Comunque, non abbiamo detto, è Beto grande protagonista o la sua Guinea nel 2-0 contro la Tanzania?
0: No.
1: Assist per Franculino.
0: No.
1: Guinea-Bissau?
0: Allora, bravo, ci sono due Guinee.
1: Bene, giusto.
0: Quindi, okay, quale Guinea siamo?
1: Bissau.
0: Perché si chiama Bissau?
1: Questo mi sfugge, però sono molto curioso.
0: Fossi preparato. Io
1: me lo sai dire, io
0: sono proprio due paesi. Questa è una Guinea che si appoggia sull'oceano.
1: E perché Bissau, però?
0: Non lo so.
1: Ah,
0: però,
1: ok. Cioè, vabbè, lo scopriremo grazie ai potenti mezzi di Stefano Carlesi, soprattutto di là. Al di là che si chiami Guinea o Guinea Bissau, il fatto è che Beto ha fatto assist per Franculino, giocatore che tra l'altro un ascoltatore suggeriva da tempo per la Fiorentina.
0: Anche
1: molto interessante.
0: Malun Pasincato ci suggeriva.
1: Sì, credo giochi in Danimarca, no? Almeno giocava l'anno scorso. Ora non so dove è finito il buon Franculino, però insomma, Beto straripante con un assist a Franculino. Beh, tutto giusto per dare contezza.
0: Capoverso,
1: non ti vedo entusiasta.
0: Come si suol dire, capoverso.
1: Lorenzo dice: secondo me Luca in merito ad Attà, che belle parole, ha ragione Giacomo. Pedro se entra in forma e Vanoli passa al 4-2-3-1 gioca al posto del francese.
0: Beh, non vi fate sentire perché sennò ragazzi ci piglia per grulli.
1: Ascolta, cioè, abbiamo che cosa dicevano di Gudmundsson prima che arrivasse a Firenze?
0: No. Abbiamo
1: cosa dicevano di Gud, che era un fenomeno,
0: un
1: che aveva fatto
0: speciale,
1: grandissime
0: ragazzi,
1: cose.
0: Attà,
1: ma io lo spero, tra l'altro Attà, io ne faccio un discorso
0: classe.
1: Beh, ma nel senso, Pedro Gonçalves ora è forse nemmeno più al
0: fatto,
1: picco.
0: Ma chi ti ha preso Pedro Gonçalves?
1: È che è un calciatore che secondo me ti incide più di Attà oggi. Il prossimo anno io sono sicuro che Attà possa essere un giocatore più pronto di Pedro Gonçalves, che dovrai riscattare.
0: Capoverso.
1: Niente, non riesco a convincerti. Capoverso. Ma d'altra parte ti convincerà Paolo Vanoli. Ci sentiamo anche un paio di WhatsApp.
0: Vai,
1: audio 348-7513933. Vai.
4: Ciao raga, ma secondo me più che provocazione lo fa giocare, perché almeno poi ha già giocato una partita ufficiale con l'Italia.
1: Romano.
0: Sì,
4: e non
0: chiaro.
4: Può scegliere la
0: è
4: Svizzera
0: chiaro,
4: così credo come faccia giocare Pia, che è mezzo brasiliano.
0: Pia mi hanno detto è un fenomeno vero.
4: Credo sia per questo motivo.
1: Non oggi, però non è convocato.
5: Allora fatemi capire una cosa. Attà le è fuori forma, ha problemi fisici. Ok. Pedro Gonçalves, un altro mese per entrare in forma. Ma che ha fatto lui fino quando era allo Sporting? Ok, era fuori dal progetto, ma noi che faceva? Stava in mare? Ora io ancora non ho capito perché questo ragazzo non può giocare. E non mi venite a dire per l'equilibrio, perché se no io smetto di ascoltare ogni cosa.
0: Allora, Ulai non può giocare, no, a parte non è che non può giocare, diciamo in questo momento non gioca perché, punto uno, il regista della squadra è Fagioli, lo sarà oggi, domani e dopodomani. Vanoli stravede per questo giocatore, è quello che lo ha trasformato e gli ha regalato probabilmente una nuova carriera mettendolo 11 mesi fa in questo ruolo, quindi Fagioli non si discute. Ndur è per Vanoli un giocatore indispensabile nel rapporto valore, fisicità, capacità di stare in campo nel posto giusto. Attà è la mezzala che porta profondità, porta gol, porta quella qualità anche diciamo offensiva del centrocampo. Resta fuori Ulai. Allora, Ulai è forte, è fortissimo, logicamente nella valutazione un po' di tutti Ulai dovrebbe giocare al posto di Ndur. E qui ragazzi, questo amico mio, questo è un dibattito da allenatori. Allora, secondo un uomo di calcio come Malun Pasincato, Ulai deve giocare sempre. Se te parli con Silvio Baldini ti dice voi non capite nulla, non riuscite a capire il valore di Ndur. Ndur è potenzialmente il miglior,
1: non riusciamo a capire,
0: il miglior centrocampista di prospettiva in Italia, e sarà un caso. Non è che vogliono, ci sono delle storie di mercato vere che vedono dei club inglesi interessati a questo giocatore, perché lui ha un profilo molto internazionale, Endur. Quindi non è che nessuno ha niente, o Mulai in 4 ci fanno giocare, cioè o chiediamo la deroga per giocare in 12, ma non ci danno la possibilità.
1: Per me, io dico sì,
0: non ci danno la deroga, bisogna giocare in 3. In questo momento due di questi giocatori sono indispensabili per Vanoli, che sono Fagioli e Endur, e Atta è un fenomeno. È la qualità, è l'eleganza, è di Firenze, è il sogno di avere finalmente in maglia viola un giocatore straordinario.
1: Chiaramente non puoi
0: stava
1: avere...
0: bene, dai, lo sai che non sta bene. Gonçalves è stato fuori un periodo, ha avuto un problema fisico. Sì, cioè, sì. Gonçalves
1: non
0: c'ha
1: gioca
0: un
1: una partita ufficiale.
0: L'avete visto
1: giocava.
0: Quando è entrato? Sembrava veramente non so chi scegliere tra Loreto, cioè ce n'ho diversi di quelli che giocano nella squadra dei giornalisti, immobili. Cioè, poi dici toccano bene la palla, sì, ma purtroppo il calcio prevede due fasi: toccare il pallone, ma fare anche una corsa.
1: Sì.
0: È piantato,
1: un po'
0: poi fa un colpo sul gol da grande giocatore, no giocatore, grande giocatore, però oggi ragazzi non è ancora, e ci vuole un po' di tempo, perché purtroppo un conto è allenarsi, un conto è giocare le partite. Per ritrovare il ritmo gara, il tempo della la partita ti aiuta oltre l'allenamento.
1: Io però resto convinto che dopo queste 3 settimane,
0: addio,
1: insomma, lui possa fare dei passi avanti. Poi te l'ho detto, secondo me con Genoa parte a ta titolare, se tutto è risolto, certo. Vedremo anche domenica Olsini.
0: Invece
1: insomma,
0: Giacomo ha fatto una grande partita con Lussi, ha fatto con lui, la squadra dei giornalisti, ha fatto un grandissimo gol.
1: Davvero,
0: è tornato il Galassi di un tempo.
1: Sì, soprattutto non mi sono infortunato. No, che mi
0: per ora è tornato il Galassi di un tempo, quindi qualità, quindi, corsa, gol,
1: ma dopo
0: è il nostro attaggala.
1: Vediamo, sì, intanto Galassi un gol a ta zero, però in tutto questo, tra l'altro, la mia riflessione anche sul ballottaggio Pedro Gonçalves, vorrei fosse chiaro, non è sullo scarso valore su di Atta, ma è sul valore che io do a Pedro Gonçalves, soprattutto in una squadra molto giovane, in cui è Mastantuono 2007, Gie 2005, hai Pellegrino e Beto, va bene, forse loro un po' più di esperienza ce l'hanno, però insomma è inutile che torno su tutti gli altri tre, è una squadra molto giovane, un nome è Pedro Gonçalves, c'ha quel colpo che in questo momento Atta non riesce a darti, anche perché anche Atta non è vecchissimo, cioè non è nei giovanissimi.
0: Allora, voi
1: c'ha 23
0: immaginate
1: anni.
0: La Fiorentina di Galassi. Fiorentina di Galassi prevede un centravanti, e il centravanti per natura attacca. Due attaccanti esterni, Mastantuono che gioca solo il pallone tra i piedi e come più la palla punta la porta, e G che è un attaccante vero. Più,
1: cioè, secondo te Gonçalves ti ha aiutato in fase di
0: apertura? È una seconda punta. Più c'hai Jimenez che è sempre là davanti, Valdepeñas che gli deve fermare il campo, se no sfonda le porte. E chi difende in questa squadra? Cioè, ne
1: perché secondo te
0: Atta
1: difende?
0: Atta è più equilibrio.
1: No, vabbè, che dia più equilibrio
0: è meno
1: di Gonçalves.
0: Attaccante di Gonçalves. Meno attaccante.
1: Questo è evidente. Però io ti dico: non mi sembra. Non mi sembra che questo Atta. Poi tu dici: ha avuto dei problemi fisici. Certo, siamo qui nelle settimane di sosta a immaginare e avere come unica prova le 5 partite che abbiamo visto. E io in queste 5 partite da Atta, un colpo almeno offensivo, un assist, un tiro bello.
0: Ha preso una traversa?
1: Sì, ha preso una traversa sul rimpallo, non arrivando sul pallone. Pallone di Mastantuono.
0: Anche Jimenez ha fatto col suo autorete.
1: Ho capito, ma non ha nemmeno tirato. Voglio dire, era una scivolata e gliel'hanno rimbalzata via.
0: Non,
1: ora,
0: ti piace
1: non è che ha preso.
0: Io guardate,
1: ma
0: non lo mandate in giro. Perché
1: facciamoci aiutare dal mio allenatore a Lussi, lo dovresti conoscere, dovresti aver sentito parlare. Mario Tenerani, buonasera.
0: Anche
1: Mario,
0: lui un po' sotto processo.
1: Perché sotto processo?
0: Non lo voglio dire, però
1: da
0: anche
1: chi? Da parte
0: perché
1: di chi?
0: Non esiste allenatore che non sia discusso.
1: Ah,
0: è nel ruolo storico dell'allenatore.
1: Va bene.
0: Poi, poiché Mario Tenerani è una persona straordinaria, oltre ad essere bravo in qualsiasi cosa che fa nella vita, essendo una persona straordinaria, si lamentano senza alzare la voce, ma
1: non
0: le lamentele
1: osano.
0: Ci sono.
1: Però chi? Perché la direttrice generale Versara Marini, non credo.
0: Non posso fare nomi, potrei fare cognomi,
1: ma sempre veramente il giornalista terrorista.
0: Vuoi dire a Galassi che non gli piace attacchi?
1: Ma non è che non mi piace.
0: Fa paura Galassi.
1: Mario, io dico, secondo me tra un mese la formazione della Fiorentina vedrà Atta in panchina e Pedro Gonçalves titolare. Secondo te sto dicendo una follia? Sono Luca, sì.
6: Oddio, no, ora follia non mi permetterei, però insomma addirittura a Time Panchina, che dovrebbe essere insomma una delle pedine principali, la vedo dura. Io farei un altro ragionamento che ci coinvolge tutti. Ora a calcio, ora da qualche anno si gioca in 16, quindi giocando in 16 bisogna anche capire, cioè, chi parte dall'inizio e chi esce e poi entra l'altro. Io sto parlando dei calciatori che entrano a 20-25 mentre alla fine fanno un tempo. È chiaro che se uno entra nel piano di pieno tempo di recupero, insomma, vuol dire poco, no? Ma oggi ci sono delle staffe, oggi la staffetta è sdoganata al 100%, quindi io nella mia testa a centrocampo vedo la Fagioli a ta, però non è che indurci ad a meno, perché è un giocatore importante, no? Faccio Brescianini, può dare il suo contributo, diciamo che partono in tre, poi dopo in corso d'opera, quindi per carità può partire anche con Zalve se a ta in panchina, però insomma diciamo che come caratteristiche mi sembra che a ta sia venuto qui per recitare un ruolo molto importante.
0: Nella valutazione dell'allenatore Tenerani,
1: che per me è Vangelo essendo il mio allenatore,
0: fai bene, se non ti
1: e tanto avendomi fatto giocare tutta la partita nonostante ci fosse un centrocampista di serie D, sì, e un'altra aveva fatto settore giovanile, io l'ho apprezzato,
0: bene,
1: io l'ho apprezzato.
0: Ma vedi che sai che Mario ha
1: cos'ha?
0: La capacità di dire le cose in maniera garbata, maledice, nella sempre equilibrata e saggia riflessione di Mario Tenerani, il tuo Gonsalves non è nemmeno la prima alternativa, perché il centrocampo di Mario Tenerani è Fagioli, Ulai e Attà. La prima alternativa è Endur, perché ovviamente è
1: quindi centrocampista.
0: Nel ruolo che te vedresti Gonsalves,
1: secondo me non capite niente,
0: non è nemmeno la prima alternativa, però te l'ha detto in una maniera che poverino
1: va bene.
0: Fatto,
1: io prendo, peso il carto e porto a casa. Invece Mario, puoi tranquillizzare in qualche modo Luca, io non sono riuscito sul fatto che Mancini vede e sta lavorando con Fagioli da mezzala. Ora, ammesso che stasera non l'ha neanche convocato, quindi non ci poniamo il dubbio, ma la riflessione di Luca è: ma possibile che Fagioli, che è il regista di questa Fiorentina, arrivi in nazionale e debba fare la mezzala?
0: Mario, ti completo la domanda, che è pertinente, ma te la faccio ancora un pochino
1: anche
0: più ricca.
1: Sì, è la tua riflessione.
0: Più ricca è: possibile che nel gioco dei tre giocatori Mancini veda Fagioli in mezzala, quindi dopo ovviamente Barella, dopo ovviamente Dumbia, perché secondo me in quel ruolo è spacca quello lì, e non lo vede nel ruolo che fa da un anno, dove il titolare è un ragazzino che deve far giocare perché lo deve far diventare italiano, il vice è Mandragora, che è un fai regista da anni, e il terzo è Ricci, che ha fatto malissimo nel Milan. Dimmi se c'è senso tutto questo.
6: No, ma per me è molto strano, Luca, anche per me, ma non per carità, Romano sarà anche in qualche modo l'enfant prodigio, no? La nouvelle vague, va tutto bene, però è strano, mentre sul discorso poi è strana anche un'altra cosa, Luca, perché da un lato ci sono nuovi debuttanti, no? Per carità, tra i convocati, e va tutto bene, anzi benissimo, poi dopo io devo vedere pronti via Barella titolare. Io vorrei ricordare che il gruppo degli interisti nazionale è quello che ha tradito prima Spalletti e poi Gattuso.
0: Esatto.
6: Allora io vorrei sapere un po' il nuovo che avanza dov'è. Poi io lo dico ora e stasera magari.
0: No, ma poi viva l'Italia, ma... noi siamo per l'Italia, ecco, per carità. Però
6: ci mancherebbe,
0: è l'analisi.
6: Era fa la doppietta Barella, però io Barella lo dico perché era un giocatore per il quale se la vedevo fin dai tempi di Cagliari. Mi ricordo c'era ancora Corvino alla Fiorentina, e quando si parlava dicevo è un giocatore da prendere, quindi ha fatto annate molto molto interessanti, ma ora da un paio d'anni, ragazzi, mi sembra che lui e altri insomma non incidano molto. Tonali mi sembra un discorso a parte, che Tonali ha un motore diverso che forse Italia non ha nessuno.
0: Un'altra cosa,
6: e poi fate come vi pare, ma quando giochi qualche anno un Premier è un'altra roba, è un po' come Luna se lo ricorda 30 anni fa, 40 anni fa, 25 anni fa, quando venivano a giocare in Italia non era neanche la laurea, era il master dopo la laurea, avevi giocato in Italia e andava purtroppo di giocare in tutto il mondo perché eri il numero uno. Oggi noi non siamo più quelli, quindi Tonali lo terrei fuori. Mentre per Fagioli vorrei aggiungere che qui si entra nella psicologia degli allenatori, perché per Allegri, e Luca lo sa bene, Fagioli è una mazzala di regia, punto. Secondo Allegri Fagioli diventerà regista fra qualche anno, perché per il momento gira troppo per il campo, e quando giri troppo per il campo sei più una mezzala, Pizarro, che il regista per antonomasia non girava tanto per esatto. il campo, giocava sulla mattinetta, però poi arriva Pioli lo prova playmaker, va male perché con Pioli andavano tutti male e praticamente nulla. Che cosa succede? Succede che poi arriva Vanoli e con Vanoli invece va bene, quindi dico c'è questa situazione strana, quindi ogni allenatore, Luca, fai come vuoi, ma nei propri giocatori ci vede quello che vuole vedere lui.
0: Sì sì, no, ma per carità, ci mancherebbe altro, però quello che dico io è che se te ritorni a vedere, a riprendere Fagioli e nel ruolo di regista c'hai poco, mentre nel ruolo di mezzala hai tante opzioni, ma perché? Allora non lo faccio.
6: Non me lo spiego nemmeno io.
0: Non ha senso,
1: diceva
0: perché
1: anche Luca, ma Fagioli stesso.
0: Ricci è indietro a chilometri oggi rispetto a Fagioli. Mandragola non l'ha mai fatto quel ruolo. Poi l'ha fatto faceva la Juventus nei tempi che furono. Non ha senso. Cioè, a me infastidisce perché te sai quanto è delicato Fagioli, no? Come carattere. Allora, Fagioli è andare in nazionale per lui è stato toccare il cielo con un dito, perché ha chiuso un cerchio, no? Di un percorso non semplice la sua vita. Perché gli devi mettere nella testa di Fagioli il dubbio che il suo percorso giusto sia quello da mezzala, sì, quando sta imparando un mestiere?
1: È in dubbio. Vi interrompo perché allo 055 77 111 71 ci ha chiamato Fiorella. Allora buonasera Fiorella e bentrovata.
7: Buonasera a voi. Volevo dire solo al signor Calamai.
0: Buonasera signora.
7: Che ho avuto piacere di conoscere suo padre. Che una volta, qualche tempo fa, lei disse che Vlahovic non era il centravanti per la Fiorentina.
0: Vero, è vero signora.
7: Te lo ricorda?
0: Non solo, dissi che Vlahovic doveva essere mandato a giocare in prestito.
7: Ma quando giocava nella primavera, era il meglio di tutti?
0: Certo.
7: Dopo, cosa ha detto Italiano ieri sera? Italiano ha detto se si aveva ancora Vlahovic a Firenze si vinceva tutto.
0: Ma guardi, ha ragione, per tradotto, se lei vuol dire che ho detto una cosa sbagliata ha ragione, e le devo dire che sono anche recidivo, perché dissi la stessa cosa a suo tempo su Jovetic, che non mi sembrava maturo e dopo 20 giorni fece 2 gol al Liverpool in Champions. Sbagliamo signora, può capitare di sbagliare, questa è la bellezza,
7: sì,
0: di parlare,
7: sì,
0: di calcio. Basta avere la sincerità di dire guardate, ho detto una cosa sbagliata.
1: Fiorella, la ringrazio e la saluto.
0: Grazie, gentilissima.
7: Grazie a voi, buon
0: proseguimento. E grazie del ricordo del pensiero del mio babbo.
1: E Luca, invece Mario che castroneria l'avrà detto Castroneria. Ora non me ne vengono in mente.
6: Però fammi dire una cosa su Vlahovic, la signora Fiorella.
1: L'abbiamo
6: anche
1: pensato
6: Luca
1: tutti.
6: Luca era in buona compagnia. Perché poi sai con la storia vedo che certe volte non dico a Fiorello, io in generale abbiamo un rapporto un po' particolare. Poi la storia è un po' come l'elastico, no? La tiri dalla parte che vuoi. Allora, questo è il punto primo. Punto secondo, ricordo che Vlahovic, che era visibile a tutti, fosse un diamante grezzo. Il diamante grezzo è il diamante che deve essere lavorato dalla bottega Orafa Fiorentina affinché acquisti, no, una propria luce, un proprio valore. E la bottega ora fa su quella di Prandelli e Renato Buso,
0: bravo,
6: perché
0: bravo.
6: È indiscutibile che c'è un Vlahovic prima di Buso e un Vlahovic dopo Buso. Questo lo dico per ridare alla storia il valore che ha. Poi va tutto bene, però è così, perché che Vlahovic non sapesse attaccare la porta, non sapesse fare dei movimenti, sì, ma sì, fosse però straripante nella sua forza fisica e nel suo talento si vedeva, però doveva essere inquadrato e regimentato, doveva capire, secondo me doveva essere anche alfabetizzato dal punto di vista dei movimenti dell'attaccante. E lì Prandelli non fece discorsi, battezzò Vlahovic e gli disse per 5 partite come minimo sei tu il titolare, sei tranquillo. Un minuto dopo lo dette in consegna a Buso e Buso iniziò a lavorarci.
0: Ti ricordi Mario, lui non sapeva proteggere la palla e Buso ci raccontò che lavorò giorni e giorni per abituarlo a proteggere la palla e poi lo vedevi in campo, era diverso.
1: Sì, sì. E che ora Italiano poi lo elogi, tra l'altro essendo il suo attaccante.
0: Ti devo dire la verità,
1: mi sembra anche normale.
0: Secondo me qua, nella difficoltà che lui ha avuto poi a diventare qualcosa di speciale anche nella Juventus, perché secondo me alla Juventus hanno smesso di lavorare su quelli che erano i suoi limiti, perché lui è rimasto con i suoi difetti Zanetti nella quelli è sepportato, quei pochi ha continuato a averli perché lo hanno già dato per il giocatore fatto, e lui invece secondo me invece fatto. Aveva ancora un po' da lavorare.
6: Io sono d'accordo, poi mi raccontato da chi lo ha allenato anche alla Juventus, dicono che lui abbia una sorta di ansia da super prestazione, sì, no? Sì. Cioè lui deve sempre strafare anche in allenamento, se non riesce a strafare poi ci sta male, e credo che da un punto di vista temperamentale lui debba lavorare su se stesso e abbia bisogno di un allenatore che lo metta nella comfort zone, e io credo che Italiano per lui sia quello che era Emiliano Mondonico per Morfeo.
0: Esatto.
6: Un esempio, no? Esatto. Morfeo poi alla fine giocava bene solo Mondonico, e Vlahovic gira di gira forse giocava bene solo con l'Italiano, anche se alla Juve anche gol ha fatto.
0: No, no, perché io parlo delle potenzialità di questo giocatore, ovviamente, di quelle potrebbero essere le sue potenzialità.
1: Anche
0: ragazzi,
1: un Prandelli
0: stiamo parlando di un 2000, eh? Mario Tenerani vi ricorderà ogni volta che la maturità di un giocatore, di un centravanti, di solito è tra i 26 e i 27 anni.
1: Quindi ma
0: certo, siamo sia per Vlahovic che per Ken, siamo assolutamente dentro quel momento che per un attaccante è il momento in cui se veramente può fare l'ultimo salto di qualità, eh? Quindi questo
6: sono d'accordo.
1: Mario, interrogazione di geografia, perché io due in pagella, Luca 5,5-6, Guinea Bissau, perché si chiama Bissau? Vediamo se Mario ci aiuta.
6: Ti arrendi? Gli abitanti sono definiti
1: Guineani. Ma il punto, Luca giustamente più di me ha segnalato come si differenzia, cioè si chiama Bissau perché non è la Guinea, e ce lo segnalano anche diversi ascoltatori. Allora Alberto da Scandicci ci dice che Bissau è la capitale della Guinea e per questo si chiama
6: Luca,
1: Guinea.
6: Vedi?
1: Sì.
6: Io a Luca gli darei anche 6,5.
1: No, ma Luca non lo sapeva però poi.
0: Non io,
1: diceva,
0: non io,
1: no,
0: vai,
1: Alberto da Scandicci.
0: Alberto da Scandicci.
1: L'amico. Va bene, chiudiamo. Ultima domanda su, guarda, ti pongo in riflessione, facevamo anche con Luca su gennaio, nel senso che poi è sempre calciomercato, tanto più quando c'è la pausa e quindi bisogna aspettare che torni ad allenarsi. Luca mi ha detto che secondo lui Torreira alla fine non arriverà nonostante continui a proporsi, e ha fatto una riflessione secondo me molto interessante anche sul difensore centrale, e cioè che soprattutto guardando a quello che succederà a Pongracic, qualcosa ce lo dobbiamo aspettare a gennaio e tanto più poi a giugno, quando sia Comuzzo che Quadio che anche eventualmente Lucchesi possono tornare giocatori della Fiorentina. Secondo te che succederà a gennaio per la Fiorentina?
6: Ma è verosimile che Ponga ci possa essere, quando non dico sacrificato, ma possa essere ceduto. Mi sembra che sia fuori dal contesto dei titolari, e quando entra per poco, e torniamo al discorso che facevamo prima, no? Da lì si capisce che non. Sì, io penso.
1: Sì, Mario, non abbiamo capito che cos'è che si capisce, perché è andata via la linea per 3 secondi.
6: Dicevo, si capisce che entrando per pochi minuti è diverso dal discorso che facevamo prima della staffetta a centrocampo.
1: Certo. Sì,
6: no,
1: sì.
6: Cioè lui quando entra per poco, quindi no, non credo, io credo che lui sia fuori da questo progetto. Mi risulta che Paratici sia molto attivo, ma poi in realtà lui non dorme mai, quindi è attivo tutti i giorni, e credo che quella possa essere un'operazione. Poi ragazzi, è vero che alla Fiorentina manca il famoso mediano alla Chessy, insomma, ma un cacciatore di palloni, anche se io credo che Ulai vedrai ci sorprenderà con effetti speciali, però magari non basta, ecco, magari ci vuole anche un altro, perché poi Vanoli questo non è Montella della Prima Repubblica, no? Che si lancia nel fuoco senza tutto l'amianto e va in un centrocampo pazzesco senza nessun interditore, però poi i fatti gli danno ragione. Mi sembra che Vanoli sia alla ricerca di un maggiore equilibrio, e quindi io credo che chiederà un cacciatore con quelle caratteristiche.
1: Sì. Va bene, vediamo che cosa succederà. Mario Tenerani,
0: prossimo
1: tanto ti
0: impegno
1: ringrazio.
0: Dei giornalisti della squadra dei giornalisti
1: ancora non c'è. Ancora
6: no,
1: non c'è.
6: Ancora no, siamo in fase di preparazione.
0: Mi ha detto
6: ora,
0: la Sara che rifarete il torneo che avete vinto l'anno scorso,
1: sì,
0: con più squadre. Più squadre
1: e difenderemo.
6: Quello è importante, perché è importante soprattutto dal punto di vista dei valori,
0: certo,
6: e
0: certo.
6: Del messaggio che proviamo a portare anche noi. Dopo di sul piano tecnico era già un buon torneo l'anno scorso, quest'anno sarà ancora più difficile, ma insomma noi abbiamo.
0: Ma chi ti ricorda Galassi come giocatore?
6: Galassi, vedi, l'altra sera io a un certo punto, giustamente se la giocare un po' tutti, ho dovuto forse
1: chi è? ecco,
6: forte, che è uno che aveva giocato in Serie C, ma io non avevo nessuno a mettere avanti la difesa, perché mancava Lucio Mazzoni, che è un po' il nostro metronomo, anche se più di intuizione che di qualità, che se Lucio qualità ne ha, invece Giacomo di qualità ne ha tantissima. Mi ricorda che ti devo dire un classico mediano di qualità da mettere davanti alla difesa, non è Pizarro, però oddio che potremmo, no, Felipe Melo no, perché Felipe Melo picchiava e Giacomo no.
0: Vabbè, ti diamo il tempo di pensarci, ce lo dirai la prossima volta.
6: Mi ricorda Stefano Fiore, però Stefano Fiore faceva più trequartista,
0: tipo
6: la Stefano Fiore.
1: Ma puoi assicurare che il gol che ho fatto è venuto abbastanza bene, Mario? Bisogna...
6: No, il gol che hai fatto è bellissimo e non è casuale, che poi ne hai tirato un altro da fuori e hai fatto un altro tiro.
0: Vedi, l'autocelebrazione di Cavazzi.
6: Hai il coraggio di
1: tirare,
6: questo è
1: importante. Grazie, Marco Tenerani, buona serata.
0: Cavazzi, mi mancava questo. Ho tirato, ho fatto un grande gol.
1: Quando mi ricapita di fare un gol, tra l'altro un take, eri lì che mi facevi il gufo, ma andrà male. Te sei veramente il mio più grande detrattore, però mi hai motivato, Luca, quindi ti ringrazio. Squadra,
0: ma non lo dirò nemmeno sotto
1: come
0: tortura.
1: C'è un caso?
0: Allora,
1: caso
0: 348-7513-933.
1: Ci dobbiamo fermare.
0: Aspettiamo i vostri messaggi.
1: Ci
0: aspettiamo
1: sono
0: le
1: già
0: vostre
1: tanti,
0: telefonate.
1: Ma li sentiamo nella seconda
0: allo
1: ora.
0: 055-771-1171. Chiamate, state con noi, ci fate tanto piacere.
1: Pausa e torniamo.

0: ascoltala, guardala.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
2: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
3: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
4: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
3: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
4: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
3: istitutogiglio.it.
4: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
5: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
6: Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora.
7: Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
8: Casa spoglia? Balcone triste? Garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
9: A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili, esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e ricordi.

0: Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste. Cercavi un bar dove si respira fiorentinità e fiorentina? Trovato! Bar Crispo, tutti i giorni dal lunedì al sabato, dalle ore 6 alle ore 20, per colazioni, pranzi, aperitivi, servizi LIS per ricariche e bollettini, biglietti mezzi pubblici e puoi tentare la fortuna con i gratta e vinci, speciali prepartita e eventi sportivi in diretta TV. Bar Crispo, vieni a trovarci in viale Eleonora Duse 32B a Firenze. Seguici anche sui canali social.
1: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
3: Seconda ora di Carisca al Vento al Via con Giacomo Galassi, con il procuratore di Artur Attà, Luca Calamai.
4: In effetti, probabilmente ti conveniva.
3: Caro Luca, c'è Stefano Carlesi di là dal vetro, c'è il 348-7513-933, sempre a vostra disposizione per messaggi scritti e vocali, 055-77-111-71. Devo dire, Luca, per ora poche critiche nei tuoi confronti, qualche messaggino, ma niente, mi scaldi particolarmente, sono un po' deluso ai nostri ascoltatori.
4: Fai tempo, c'è un'altra ora insieme.
3: Va bene, con Italia-Belgio stasera che si gioca, con la Fiorentina che continua a allenarsi con però 7-8 calciatori che se ne vanno via. Beto protagonista della Guinea-Bissau.
4: Basta, sei già parlato.
3: Un amico ci segnala e ce ne sono tre, perché ci mette dentro anche la Guyana, che però non è
4: un'altra
3: Guinea.
4: Cosa, che vuol dire?
3: Sì, questo è Giovanni da Campi che dice, volendo c'è anche la... No, dice Guinea, Guinea Equatoriale, Guinea-Bissau e volendo c'è anche la Guyana, scusa, non avevo letto, sì, esatto, abbastanza. E aggiungeva, così ritorno sui temi Fiorentina, avevamo un po' interrotto il discorso Dodò Jimenez, dice Dodò è molto equilibrato, infatti non fa né gol né assist in avanti, ha un sacco di buche e rigori dietro, per favore lasciamolo dov'è, anzi meglio ancora sarebbe in tribuna, perché tu ci hai detto al 100% sono te Dodò oggi
4: è ancora per me
3: è ancora
4: se tutte e tre stanno al 100%, ragazzi, c'è stato un periodo, devo dire, ormai parlo di 2 anni fa, più o meno, perché l'anno scorso Dodò è stato nel periodo migliore, ragazzi, Dodò è un giocatore importante, non è vero, e poi non è vero, lo voleva Real Barcellona, non è vero, però che sia un giocatore che aveva incuriosito, sì. No, il problema è che mi dispiacerebbe perderla a zero, mi dispiacerebbe non utilizzarlo e perderla a zero. Io non capisco nemmeno la strategia di Dodò, cosa ci sta a fare.
3: Ecco, ma ti volevo chiedere, ma quando lui
4: sta comportando molto bene con Dodò, perché?
3: Okay.
4: Perché lo fa allenare, l'ho fatto anche scaldare, quindi in teoria lui poteva anche entrare in campo, e io tutto questo lo leggo come un messaggio a Dodò che gli dice: noi non abbiamo niente contro di te, se te allunghi il contratto e torni a essere dentro il nostro progetto, come vedi, noi ti lasciamo le porte aperte, altrimenti noi ti alleniamo, ti teniamo, ti rispettiamo come giocatore, però poi lui a gennaio se ne deve andare e ci deve portare anche qualche soldo, e lì poi temo che se a gennaio invece Dodò fa il furbo, perché che ricordiamolo che lui ha il contratto in scadenza a giugno e che praticamente lui da febbraio può firmare per una nuova squadra, se lui fa il furbo, allora in quel caso fa un passaggio rapido dalla panchina alla tribuna, allora li sta a vedere giocare, perché chi non è rispettoso della storia di una società che ti ha trattato, ripeto, sempre per bene, accettando anche le tue bizzarrie, i messaggi social, i like, le parole della moglie,
3: gli annunci, di appendicite,
4: di tutto, ecco. E quindi la Fiorentina si è comportata bene un Dodò e quindi ha il diritto di pretendere rispetto.
3: Ma quando lui sui social ieri se ne esce con non esiste una formula magica, l'ingrediente segreto per il successo è il duro lavoro, e secondo te è un messaggio alla Fiorentina oppure è solo Dodò che ha queste bizzarrie, come le hai chiamate tu, sui social?
4: Ieri ho fatto un riferimento, visto che è un programma diverso, lo ripeto, mi permetto di ripeterlo. Un giorno alla Gazzetta dello Sport arrivò un amico, tra l'altro un caro amico, che è Andrea Elefante, che disse: ho fatto una grande intervista a Vieri, ah bella, si fece, era col direttore, era bello questa cosa, qual è il titolo? Dice: io non mi sono mai drogato. Il direttore disse: e allora? Cioè, il titolo sarebbe: io mi sono drogato. Se non ti sei mai drogata, fatti,
3: cioè dici,
4: tuo.
3: Sono parole.
4: Se lui dice il segreto al denarsi,
3: grazie,
4: cioè, amico, ce lo dia lui.
3: Però magari risponde a questi messaggi e gli ha mandato la Fiorentina, per questo ti stuzio. Secondo te no, è lui che scrive banalità sui social.
4: Banalità.
3: Quel collega, no, perché era la Gazzetta dello Sport, invece oggi è la Nazione, non era Cosimo Zetti.
4: Cosimo Zetti è un amico, no, fuori classe, quindi lo saluto,
3: Cosimo,
4: e lo ringrazio,
3: buonasera,
4: un grande piacere.
5: Buonasera, troppo buono Luca, però Dodò c'ha un po' la cosa di paglia, sì, dai.
3: Che senso? No,
5: è chiaro che è un messaggio, altrimenti non avrebbe scritto, no Luca?
4: Ma sì, ma dai.
3: A me mi sembra totalmente incomprensibile la sua gestione dei social, quindi comunque un minimo di dubbio lo conservo sempre, possa, non so, aver aperto il telefono e, non so, schiacciato.
4: No, c'è tutto, c'hanno tutte queste strategie che riescono quasi sempre, caro Cosimo, a farsi male da soli. Cioè, c'hanno una cosa che invece di diventano continui autogol.
3: Sì, diciamo che la posizione di Dodò già lo porta a essere un po'. Però ti faccio la stessa domanda che ho fatto a Luca, Cosimo. Al 100% Dodò, Jimenez e João Mario, per te chi gioca?
5: Escludo João Mario. Okay. Al 100%, al 100% ci metto Dodò.
4: Anch'io
5: al 100%
4: detto
5: con la motivazione, sì, giusta, la forma giusta e tutto, altrimenti vado di Jimenez.
4: Ma di gran lui, e nel tempo noi abbiamo la speranza, Cosimo, e Jimenez diventi più bravo di Dodò.
3: Hai 20 milioni
5: nel tempo.

0: corpo che delle volte davvero riesce a crearti anche la superiorità numerica, anche accentrandosi anche sulla fascia. Cioè, l'unico problema suo è quello caratteriale, bisogna un attimino gestirlo, bisogna che un attimino lui si dia una tranquillizzata in generale. E sì, sono d'accordo, se Jimenez riesce a rientrare, a prendere quel binario giusto, a trovare la strada giusta, è assolutamente il futuro della Fiorentina in quel ruolo,
1: non c'è dubbio. Senti Cosimo, ti porto su, noi andiamo a sognare ora quale può essere il percorso di crescita, no, della Fiorentina. Il lavoro di Vanoli formidabile ci ha rasserenato sul fatto che non vivremo una stagione da incubo, perché comunque questa squadra ha trovato una sua quadratura, anche una sua qualità morale nel vivere, quindi la Fiorentina sicuramente non va a rischiare. Ma per tornare protagonista per quelli che potrebbero essere gli obiettivi di inizio stagione, cioè riprendersi un posto in Europa, c'è probabilmente da crescere. Secondo te dove?
0: Senti, c'è da crescere intanto in quella fase di equilibrio che tira sempre fuori, tira sempre un pochino in ballo Vanoli. Cioè, questa è una squadra che ha una grande potenzialità offensiva, ha tanti cambi, tante frecce al suo arco, ha la possibilità di cambiare in corsa. C'è da crescere a centrocampo e c'è da registrare ancora qualcosa in difesa.
1: Esatto.
0: Ma c'è da capire bene come amalgamare ancora quei giocatori che hanno un grande potenziale ma che non lo hanno espresso. Mi riferisco in particolare ad Attà, che appunto è un giocatore di altissima qualità ma ancora non si è visto una sua completezza, e mi riferisco anche a Gonçalves, che potenzialmente è davvero un gran bel giocatore, sì, che ti può aggiungere, sì, davvero tanto. Ma sono due giocatori che hanno due collocazioni tecniche, tattiche, scusate, che sono un po' complicate nell'ambito di quell'equilibrio che Vanoli pretende da qui, giustamente, da questa Fiorentina.
1: Certo. Senti, che è successo a Vanoli? Perché qui forse ci potrebbe aiutare addirittura più uno psicologo che non noi che facciamo questo mestiere.
0: No,
1: perché
0: io secondo me Luca
1: è veramente un altro uomo questo qui, un'altra persona.
0: Ma noi ci si meraviglia tutti, perdonami Luca, è cambiata la persona, non è più l'allenatore dell'anno scorso, non l'anno scorso ci lamentava, non c'era gioco, quest'anno c'è, cioè. Per me Vanoli è sempre lo stesso. Soltanto che l'anno scorso si è ritrovato in una situazione che era disastrosa.
1: Sì.
0: Era veramente disastroso e lì ha dovuto fare di necessità virtù, quindi pochi fronzoli, niente bel gioco, qui c'era da far legna e basta, e lui ha fatto quello che doveva essere fatto, ha salvato la Fiorentina. Adesso è più libero mentalmente, può, ha a disposizione queste 3 settimane che sono fondamentali per lui. Non ha fatto il ritiro, ma la stagione la sta vivendo dall'inizio, quindi c'è l'entusiasmo, c'è la voglia di rivincita, c'è questa capacità di trasmettere ai giocatori il suo stato d'animo, perché attenzione, anche questa è una dote che un allenatore, un bravo allenatore, deve avere, al di là della tattica e al di là appunto degli insegnamenti di questo tipo. Cioè, lui Vanoli è sempre lo stesso, forse è stato sottovalutato in passato,
1: ecco, può essere.
0: Vanoli secondo me è un ottimo allenatore.
1: Cioè io ti dico che oggi scopri un uomo capace di sorridere, perché anche la fotografia con Pieraccioni, quel momento con Pieraccioni, è di un uomo che ha voglia anche di uscire, no, da quel loro reticolato. È un uomo che in conferenza stampa l'anno scorso faceva delle super cazzole, non sbaglia una parola, non sbaglia un approccio, non sbaglia un modo di raccontare che è diretto, chiaro, estremamente coinvolgente. In campo la Fiorentina pressa alta, il cambio è qualità per qualità, mai qualità per proteggersi e basta. Cioè, veramente.
2: Io l'unica cosa che vi dico, Luca, che ho detto tutta la settimana, è che se ripensi all'anno scorso, è chiaro che noi abbiamo gli ultimi ricordi, ma le prime due di Vanoli furono a Genova e con la Juventus in casa, un 1-1 contro una grande squadra, una bellissima prestazione, ci faceva pensare che la Fiorentina potesse finalmente uscire dalla palude. E poi, per uscire alla palude ce n'è voluto, cioè io ci metto anche a me sembra un altro Vanoli, ci metto però anche l'effetto nuovo allenatore che dà sempre quella spinta in più. Tu quando rientri ora a giocare hai un calendario veramente tosto.
1: Sì, ma lui c'è, ora poi sentiamo Cosimo perché a noi ci interessa il suo di parere, ma oggi guarda questo Vanoli per come sta lavorando, per come si pone, per il rapporto che ha con la squadra, che lo capisci, non può essere giudicato da una partita, devi giudicarlo da un

0: percorso, no? Noi ci auguriamo che vada bene, ma lui, questa squadra gli ha ridato un senso, gli ha ridato un'anima, Cosimo, e questo è veramente, e vorrei che gli levassimo io per primo di testa l'etichetta di allenatore da squadra che sa solo lottare. Io vedo qualità.
1: Lui l'ha detto in una prima conferenza, basta parlare di salvezza, non ne voglio
0: no, ma
1: sentire.
0: Anche il suo approccio.
1: Però siamo a 4
0: non mi piace nemmeno che sia soltanto etichettato come l'erede di Conte. Allora, se l'etichetta erede di Conte è l'erede di uno e vuole vincere, bene.
1: Sì,
0: ma se l'idea di un allenatore conservatore, no, perché guarda, guarda come fa a giocare la Fiorentina. Guarda, non è mica facile mettere insieme quelli che mette lui, Cosimo, non so che ne pensi, ma
2: No, sono d'accordo con te. Io da Conte ha sicuramente imparato la capacità di motivare la squadra, certo, la capacità di tenere il gruppo in mano, la capacità di fare gruppo, la cattiveria, ecco, anche tra virgolette, consentetemi appunto questo termine qui. Ma poi ricordiamoci, Manoli, ragazzi, non è che c'ha un passato da allenatore di Serie B, cioè in passato ha avuto a che fare con la nazionale, con i giovani, ha avuto esperienze all'estero, cioè non è stato fortunatissimo nel cogliere le occasioni che gli sono capitate. Ma il Manoli quest'anno con la Fiorentina ha la possibilità anche personale di consacrarsi come un allenatore di prima fascia, quindi penso che anche per lui questa sia un'occasione, al di là dell'attaccamento, della voglia di rivincere, sia anche un'occasione appunto per lui per poter dimostrare di essere davvero un allenatore di quelli che ti possono cambiare una squadra e te la possono portare a vincere.
0: Altra figura che sembra che almeno a me ha stupito, chiedo se ti ha dato, ti ha lasciato un po' di sorpresa anche a te, è il presidente Giuseppe Commisso. Lo dobbiamo chiamare Giuseppe o Giuseppe? Ditemi.
1: Lui vorrebbe essere chiamato Giuseppe, però l'anagrafe è Giuseppe.
0: Giuseppe Commisso. Allora, mentre lo ribadisco per la millesima volta, io sono emozionato ogni volta che vedo la signora Catherine sforzarsi di parlare italiano proprio per tenere questo legame della sua storia. È bellissima, una donna straordinaria. Ma quello che mi ha colpito è questa naturalezza, Cosimo, con la quale il presidente della Fiorentina vive il rapporto con la gente. Io lo trovo molto bello questo qui, e anche inatteso dal mio punto di vista in questa realtà.
2: È molto bello, avvicina i tifosi alla squadra e alla società, è molto americano, anche come rapporto, bisogna dire la verità, e secondo me lui si diverte.
0: Sì.
2: Secondo me si diverte in questo ruolo di presidente della Fiorentina, gli piace, ci tiene, e poi c'è questo discorso dell'attaccamento al padre Rocco e questo desiderio, che io penso sia davvero sincero, di poter far bene anche in nome del padre. Quindi c'è un insieme di cose, il fatto appunto di godersela tra virgolette, perché insomma la vetrina che ti dà la Fiorentina, l'essere presidente di una squadra non solo a livello italiano ma a questo punto anche a livello mondiale, è una vetrina che non te lo dà solo essere presidente di Mediacom, è diverso, e questo lo sappiamo tutti. I Della Valle, grandissimi imprenditori, con la Fiorentina hanno avuto una vetrina addirittura più grande.
0: Mi permetti di fare un ricordo, che io sono più vecchio di tutti voi, e riguarda Mario Cecchigori. Dopo un mese che lui era presidente della Fiorentina, Mario mi disse: ma io ho fatto i film più belli d'Italia e nessuno mi si filava, ora che sono presidente della Fiorentina, tra parentesi, faceva la colazione mangiando 5 budini di riso perché a Roma non li trovava.
1: Ah, bene.
0: Dice: ora che sono presidente della Fiorentina sembri il Papa, mi salutano tutti, mi abbracciano tutti, mi conosco. Per dire quello che dice Cosimo, la verità, cioè la vetrina
1: dà anche alla testa, però
0: la devi saper gestire, sì. Ecco, in questo senso. Ma lui, ragazzi, io sono stupito da questo.
2: Ma nel nostro piccolo, caro Luca, vale anche per noi giornalisti sportivi.
0: Sì, sì.
2: Io ho fatto 20 anni di cronaca, tanti filè, e nessuno mi ha mai filato. Sono tornato allo sport, dicevo: oh, ma allora Matteri, qualcosa mi ho detto, eccetera.
0: Aumenta anche le rotture di palle, diciamolo, perché sennò sembra, per cose Zetti è tutto semplice. Aumentano anche ovviamente
2: quelle per tutti.
0: Ogni cosa è amplificata ovviamente per l'attenzione della Fiorentina. Però ecco, io mi auguro che torni presto. E guarda, c'è il presidente dell'ATF che ha detto una cosa che mi permetto di suggerire. Cioè, se non è facile, perché non è facile, lo ripeto, però se lui riuscisse a migliorare migliorare del 5% il suo italiano e riuscisse veramente allora a completare questo rapporto di comunicazione che oggi è molto di gesti, di sorrisi, fisico, di sguardi, di ecco, lui sarebbe veramente, questo sarebbe secondo me un altro aspetto che lo, per lui sarebbe
1: importante. Chiudo Cosimo, ultima domanda: Torreira sì o no? Perché Luca me l'ha bocciato nei piani.
0: Ma no,
1: non
0: io,
1: come
0: dico, certo, che nella logica,
1: cioè, Luca non lo vede la Fiorentina, perché con il percorso che sta facendo Fagioli, anche per quello che poi sarà il percorso di Ulai, dice per Torreira che spazio c'è attualmente alla Fiorentina, però lui continua a proporsi, quindi in queste settimane di sosta
2: sono assolutamente d'accordo con Luca, non ha senso, cioè Torreira resta un gran bel giocatore, non si discute quel che ha fatto la Fiorentina, assolutamente non si discute, però in questo momento non ha senso, sarebbe un triplone. Già abbiamo abbiamo dei problemi a far coesistere Ulai e Fagioli, e penso che quello sia un problema che ce lo porteremo un pochettino avanti, anche se con Ulai abbiamo ancora la scusa che prende conti, c'ha 20 anni, deve capire il calcio italiano eccetera, e quindi si va sulla sicurezza Fagioli, ma Torreira sarebbe un giocatore che a questo punto renderebbe ancora più complessa la disposizione del centrocampo, che come dice Vanoli deve avere equilibrio, ma deve avere anche un po' di prestanza fisica, se ci mette pure Torreira ma diventa un po' leggerino.
1: Va bene, Cosimo Zetti,
0: Cosimo,
1: grazie
0: saluta
1: mille.
0: Saluta tutti gli amici della Nazione, certo. Tra l'altro, ragazzi, la Nazione, state preparatevi perché diventerà un prodotto ancora più bello, nuovi investimenti, mi hanno detto, poi il giornale che ha accompagnato la mia vita, e quindi seguitelo con attenzione, se lo merita.
2: Grazie,
1: ciao Cosimo.
2: Luca, grazie
1: Cosimo.
2: Ciao.
1: Grazie mille a Cosimo Zetti. Allora Luca, abbiamo 5 minuti prima della pausa, ti dico che questa è una sorpresa.
0: È minaccioso.
1: Lo so, ehi, ho preparato un giochino.
0: Vai, mi piace.
1: Però non lo facciamo subito. Lo facciamo dopo la pausa.
0: Ho preparato una cosa.
1: No, intanto comincio un attimo a farla pasturare la cosa, ma ora in questi 5 minuti rispondiamo un po' di messaggi perché sono tanti e qualcuno si sta indispettendo e non gli rispondiamo. Per esempio Giulio D'Assesto e
0: ciao,
1: dice
0: Giulio.
1: Ma lo dico io e non lo leggi, lo dice Tenerani e improvvisamente sembra una
0: Vangelo,
1: grande verità. Ha detto oggi la Fiorentina, quest'anno abbiamo 16 titolari, lo possiamo dire, abbiamo 5 cambi validi, cosa ne pensate?
0: Abbiamo quello che dice l'amico Cosimo, si chiama
1: Giulio.
0: E abbiamo un'altra cosa che è veramente una differenziazione assoluta rispetto al passato, e anche qui vengo incontro al Giacomo calciatore. L'anno scorso noi faticavamo a avere un giocatore in grado di saltare l'uomo, ci piaceva un po' Salomon un po' per questo, no? Dava l'idea di poter saltare. Oggi noi abbiamo Mastantuono salta l'uomo, Attà salta l'uomo, Gonsalves salta l'uomo, Ingi salta l'uomo, Gnonto salta l'uomo, Jimenez salta l'uomo, Valdepeña salta l'uomo, Ulai salta l'uomo, cioè oggi noi abbiamo una qualità nell'uno contro uno che è spaventosa, e questo nel calcio di oggi fa la differenza, quindi la Fiorentina ne ha persino troppa, mai è troppa la qualità, e questo sarà un'arma fondamentale anche nell'idea di calcio che Vanoli svilupperà. Avere fortunatamente il giocatore che salta l'uomo e ti dà quella superiorità numerica che, se non hai questo tipo di giocatori, la devi acquisire attraverso 150 passaggi.
1: Sì, e io vado a cena fuori stasera, altro è nazionale, per carità, ci scrive Gero. Poi Luca, sempre sulla questione nazionale, dice: non guarderò la nazionale di Roberto Mancini che ha tradito la bandiera italiana, lui e il suo amico Malagò, 30.000 spettatori all'Olimpio e ne porta quasi 80.000, dimostrano tutto questo.
0: No, io non l'avrei preso, lo sai, perché? Perché il commissario tecnico nazionale è un ruolo che va oltre la parte sportiva, è un ruolo sociale, istituzionale, sei un simbolo. Se te tradisci, no, perché purtroppo c'hai un problema, c'hai una questione personale, perché lo tradisci per vil denaro, per me te Mancini mai più potrai tornare a fare allenatore della nazionale, è veramente il tradimento del valore della nazionale. Dopodiché l'hanno preso, l'hanno voluto, io ribadisco viva l'Italia, perché
1: sì, però
0: perché
1: fanno di tutto veramente per far
0: belli,
1: togliere
0: i momenti più belli della mia vita professionale sono stati quando ero molto molto molto molto molto molto giovane e abbiamo vinto il mondiale dell'82 ed era a Milano, e quando abbiamo vinto il mondiale del 2006 ero al Parco dei Principi perché io seguivo l'avversaria dell'Italia da Parigi, la Francia, e vi devo dire che è stata un'emozione straordinaria, e anche se ero molto attento a non gesticolare più di tanto, una gioia incredibile.
1: Va bene, ci sentiamo anche due vocali. Sì, dai, abbiamo un paio di minuti prima della pausa. Vai.
3: Buon pomeriggio, Giacomo. Lua Calamaia, zona mista, un favoloso programma, ha messo in evidenza tante difficoltà dei nuovi acquisti, problematiche di inserimento, ecco. Ma non è che allora Grosso avesse un po' ragione?
4: Dai, Lucone, io guarda, ti odio bene, tu sei meglio veramente, ti stimo. Ma Jimenez, parte già 20 anni, di 2005, ma poi ragazzi, ma le 100 volte, Dodo, ma si scherza, ma anche difensivamente.
0: E il parere è ognuno, la bellezza di questa radio è che i pareri sono bellissimi, come dico sempre, il mio vale per uno, e quindi il parere dell'amico che vede Jimenez 100 volte più forte è assolutamente legittimo. Ci manca. Ora, io non ho una certezza,
1: anche io potremmo che avevo posto la chiave 100 volte più forte di Dodò, è forte.
0: Allora, il Grosso, primo ascoltatore Grosso diceva, io non ne vorrei parlare più, anzi io mi auguro,
1: finta e non
0: mi auguro che arrivino velocemente anche una transazione, perché deve sparire proprio, è un matrimonio nato male. Dopodiché, quando falliscono i matrimoni non è mai colpa di uno solo, probabilmente sono state in questo caso credo che la rottura così violenta sia dovuta al fatto proprio che erano due persone che avevano tra di loro un grande legame, e questo, quando arrivi alle fratture tra due persone molto legali, è ancora più forte la frattura proprio, perché c'è anche un aspetto di affetto personale che viene leso. Grosso non ci ha capito nulla, non ha accettato il principio che gli cambiassero una squadra, non ogni settimana, ogni giorno partiva un treno nuovo, e lui è andato in totale confusione, e lo ribadisco, allenare a Firenze è complicato, noi non abbiamo vinto come le grandi squadre, ma come diceva il grande barone Lidl, il posto più difficile dove io ho lavorato è stata Firenze, fece anche bene, ma Firenze è complicato, ha un peso la panchina di Firenze che è molto superiore a quello che è la sua albo d'oro, qui devi avere palle, coraggio, personalità, forza. Grosso si spengeva, era una luce che ogni giorno mi sembrava più spenta.
1: Allora, prima della pausa dico che la Lega Serie A ha ufficializzato gli orari e le date delle partite dalla 12ª alla 19ª,
0: quando si gioca?
1: Particolare cambia l'orario di Monza-Fiorentina, che sarà la 12ª giornata il 23 novembre alle 20:45, poi lunch match con l'Udinese alla 13ª giornata il 29 novembre, 7 dicembre alle 20:45 Fiorentina-Cagliari, quindi anche questa serale, alle 18 Parma-Fiorentina il 13 dicembre, poi il 20 dicembre a mezzogiorno e mezzo Fiorentina-Bologna, e poi l'unica partita insieme a Lecce, va bene, si gioca alle 15 Fiorentina-Lazio il 2 gennaio, quindi al rientro dall'anno, il 5 gennaio dopo 3 giorni si va a Milano contro il Milan alle 20:45, e poi la 19ª giornata il 10 gennaio Fiorentina-Lecce, quindi insomma in quei 10 giorni si gioca
0: tre volte. Se Carlesi è contento di queste date, di questi orari, era preoccupato nei giorni scorsi del a cavallo di Natale, se
1: pollice
0: andava
1: su
0: bene,
1: o pollice
0: andava
1: giù?
0: Pollice, facci il pollice.
1: Pollice aspetta in questo momento. Pollice aspettiamo aspetta. Durante Vai. La pausa, al rientro Carlesi ci dice se va bene il calendario. Propongo il giochino a Luca Calamai, abbiamo anche lo speciale Niccolò Santi sulla questione Torreira, visto che ne abbiamo parlato, e poi tutti i vostri messaggi, quindi insomma restate con noi.
5: Radio Firenze Viola è la radio che racconta la tua storia. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
6: Radio Firenze Viola.
1: 18:38 di nuovo in diretta, Garesca al vento, ultima parte con Giacomo Lassi, con Luca Calamai, poi si scalda Costantino Nicoletti,
0: sì,
1: per Gianzamenti in Viola,
0: già,
1: è già in clima partita.
0: È teso.
1: Ci eravamo lasciati prima della pausa con le date e gli orari delle giornate dalla 12ª alla 19ª in Serie A, e poi siamo andati anche a controllare i giorni, ci sono due partite di lunedì,
0: esatto.
1: No? Il Monza e anche, se non sbaglio, il Cagliari, l'altra che era alle 20:45 in notturna, esattamente. C'è anche la data della Coppa Italia, rullo di tamburi, si gioca il 16 dicembre a Napoli alle ore 21. Napoli-Fiorentina
0: è
1: la prima partita degli ottavi di finale di Coppa Italia, va bene. 348 75 13 933 per messaggi scritti vocali, 055 77 111 71 per chiamarci. Ho il giochino pronto per te, ma mi dispiace lasciare indietro troppi ascoltatori, quindi qualche messaggio lo leggo. Ad esempio, vai. Ste che ti dice che sei unico, ma non ha fiducia invece in quelle dice Malumpas in casa. Dice sinceramente non ne azzecca una. Ste di Firenze da Ravenna.
0: Però ti faccio un esempio, l'ho chiamato perché ti ricordi è uscita su Firenze Viola l'ipotesi di uno ivoriano con E che gioca giocava agli Emirati, Svizzera. A parte siamo andati a vedere, lui non è extracomunitario, quindi immagino che non possa entrare, però su quel mondo là, ragazzi, Malou mi ha detto scusa, ma se c'hai Ulai perché deve andare a prendere lui? Ulai è meglio di questo, ecco, però sai, lui è
1: poi sui calciatori africani, insomma,
0: lui fa come dice Tenerani, fa cassazione, e poi è un uomo di calcio, un uomo che segue le cose, un uomo che fa delle valutazioni, poi è pallone, quindi però a me invece piace.
1: Fantastici che siete oggi, equilibrio, follia, se vi sente Vasco Rossi vi querela magari, per plagio, questo magari, è magari. Mick,
0: grazie Nick.
1: Poi Chris D'Accampi mi ha mandato la foto che Lucy ha pubblicato sui social della mia esultanza in maglia nazionale col numero 10, un Galassi da nazionale.
0: Sì, però ora voi dovete sapere una cosa, che Galassi ora si monta la testa, perché purtroppo non ha equilibrio.
1: Inevitabile.
0: È un uomo senza equilibrio. Passa da mesi di infortuni al fatto che fa un gol e si sente Maradona.
1: Assolutamente sì. Non ho niente da eccepire su questo. E poi sulla questione indurre, e poi parto con il giochino preparato per te. Chris D'Accampi, visto che prima qualcuno metteva in dubbio le valutazioni, ma non passa in caso, Chris mette in dubbio quelle di Silvio Baldini su indurre, perché non mi pare che abbia allenato Real, Bayern e PSG, scrive l'amico, ma Pescara, Carrarese ed Empoli.
0: Palermo che ha vinto, Pescara che ha vinto,
1: Italia Under 21.
0: Ragazzi, guardate che vincere non è mai facile. Voi pensate che quelli sia più difficile vincere a Pescara o Palermo o vincere il Paris Saint Germain? Non lo so. Poi ti può non piacere Silvio Baldini, oppure non puoi non riconoscere a Silvio Baldini delle capacità di valutazione. Lui però l'allena Andur. Se ti può bastare, ma probabilmente non ti basta nemmeno questo, un altro che stravede per Andur è Giancarlo Antognoni, che è il dirigente accompagnatore di quella nazionale Under 21. Ma Giancarlo Antognoni parlava benissimo di Andur prima che arrivasse Vanoli e poi lo lanciasse in una certa maniera. Lui l'aveva già avuto.
1: Io l'unica cosa ti dico però, Luca, che sono entrambi allenatori e poi club manager di Indur stesso, cioè
0: sì, ma no,
1: fai fatica dire fa schifo, non lo voglio vedere.
0: Ma lui fa le sue valutazioni. Per esempio Silvio Baldini stravede per Comuzzo, per esempio, lui ritiene che Comuzzo sia uno dei migliori difensori, e poi ricordatevi, i giocatori poi avvertono questa fiducia, ti ricordi che Comuzzo ha partecipato da titolare alle due partite che hanno visto Silvio Baldini allenare la nazionale maggiore, era una nazionale sperimentale perché era l'Under 21 con l'aggiunta di Donnarumma e di Pio Esposito. Però un Comuzzo che nella Fiorentina faceva autorete, era più pericoloso per la nostra porta e lì fece bene perché sentiva la fiducia, sentiva la gara. Ragazzi, sono valutazioni, noi le mettiamo sul piatto per come ce le raccontano.
1: Sì,
0: a me Luca Calamai Indur non mi appassiona. Però poiché io non mi ritengo un competente di calcio ma un orecchiante, tendo a chiamare persone delle quali mi fido per avere dei pareri che possono essere.
1: Allora, signor Orecchiante, pronto?
0: Però allora, vorrei che partecipassero anche i nostri amici, per cui ora vi farà qualche gioco cattivissimo. Io esprimerò i miei pareri, quindi se voi condividete i miei pareri o non li condividete, scrivete al 348 7513933 oppure bombardate di telefonate l'amico Carlesi in regia allo 055 77 11 171. Difendetemi o magari contestatemi nelle mie
1: non
0: scelte.
1: Difendetelo. Allora, vai. Il caro vecchio gioco della torre.
0: Vai.
1: Cioè, io ho preparato una lista di 21 calciatori della Fiorentina, e mi devi dire, Luca, perché se no, naturalmente sono più ruoli, sono principalmente attaccanti, ma sono più ruoli, quello che ti ha scaldato più il cuore, cioè il calciatore secondo te migliore per quello che ha fatto la Fiorentina.
0: Anni.
1: Infatti io sono andato dagli anni 70 ad oggi sono andato, veramente non ho messo quelli prima, insomma gli Amrin, i Juliño, ma parto?
0: Vai, aiutatemi.
1: Dusan Vlahovic o Stefano Borgonovo?
0: Borgonovo tutta la vita.
1: Questo
0: e non c'entra niente il calciatore. Io sono andato a trovare Stefano Borgonovo quando era lì in Lombardia, a casa sua, sua moglie mi aprì la porta di casa, lo vidi dentro questo letto in cui lui parlava solo con gli occhi e attraverso gli occhi un computer riusciva a scrivere delle cose, a farti sapere le cose, e lì per me è diventato Superman, un qualcosa di speciale. Da calciatore ricordo un gol fatto in Fiorentina-Inter, sbucò dal nulla, ho vissuto insieme a lui e Baggio il ciclo della nazionale, perché in quell'anno loro stettero insieme, naturalmente furono portati in nazionale, erano i due ribelli, i due simpatici, e poiché ero molto più giovane io avevo un dialogo con loro, non dico da coetaneo ma quasi, quindi ero tifosissimo di Baggio e di Borgonovo, quindi in questo caso il giudizio non è tecnico ma è umano. Borgonovo tutta la vita.
1: Stefano Borgonovo, Luca Toni.
0: Allora, ora però qui devo fare una qui ora faccio una premessa.
1: Sì, devi fare
0: una
1: premessa, però alle 19 perché, bisogna salutarci.
0: Per me questa classifica, se ragiono con il cuore, la vince Borgonovo, per cui perderemmo tempo. Quindi accettatemi nel fatto che farò delle valutazioni, va bene? Borgonovo Toni, Borgonovo.
1: Ah sì, è bello. Stefano Borgonovo, Socrates.
0: No, anche questo straordinario. Io non ero a Firenze in quel periodo, c'era mio babbo e mi raccontava delle cose straordinarie. Si nascondeva durante le corse nei boschi, dovevano andarla a cercare, non lo trovavano, lui si nascondeva,
1: dottore,
0: andava a cercare i funghi, e lui diceva che il calcio non era corsa, il calcio si gioca con la qualità, con i piedi.
1: Grande dottore,
0: grande personaggio, ma Borgonovo resta speciale.
1: Stefano Borgonovo, Borca Valero. Comunque, avendo battuto anche Luca Toni, sono in difficoltà.
0: Allora, no,
1: pensavo...
0: allora faccio un ragionamento diverso. Dico Borca Valero, fatta la premessa che da un punto di vista umano Borgonovo li
1: batteva tutti. Sì.
0: Perché Borca Valero è un calciatore che ha rappresentato un qualcosa di speciale. Cioè, lui è stato il campione che ha dimostrato di essere al servizio della squadra. Per cui, non so se l'hai citato, ma forse no. Borca Valero rappresenta nel mio percorso nella Fiorentina quello che è stato Picchio De Sisti, quello che è stato Carlos Dunga e compagnia cantante. Quindi in questo caso Borca Valero.
1: Borca Valero o Angelo Di Livio?
0: No, Borca Valero, Di Livio è un furbacchione, veniva dalla Juventus, ha fatto la sua parte, uno juventino diventato capitano della Fiorentina, ha avuto la classe e l'orgoglio di accettare di venire in Serie C, anche se era la fine della carriera. Quando mi capita di sentirlo ancora ora, mi ricordo l'anno scorso una volta era furibondo, ma aveva detto che la Fiorentina aveva perso una partita, lì si lottava veramente per non retrocedere, dice guarda sarei entrato nel televisore perché a miei tempi la squadra avversaria non avrebbe passato la metà campo, e invece questi non solo gli hanno fatto passare da campo ma hanno anche preso dei gol. Però no,
1: Borca Valero. Borca Valero, Cristian Riganò.
0: Riganò
1: o Antonio Di Gennaro?
0: Riganò, non me ne voglia Di Gennaro. Di Gennaro l'ho vissuto meno, perché il Di Gennaro velo, quello bravo, quello vero, è stato a Verona, è lì che ha vinto lo scudetto. Qui è stato un ragazzino, è stato allenatore con Terim. No. Riganò, per quello che è stato Riganò, la dimostrazione che lui ci ha fatto ripartire quando eravamo nel punto più basso, cioè dalla C2. Lui ci ha fatto ripartire e lui comunque è rimasto attaccato a Firenze. È un bel esempio, devo dire, di persona oltre di calciatore.
1: Qui si fa il passo indietro più grande, Riganò o Superchi?
0: Ciocio, le mando un grande abbraccio perché combatte, Ciocio, è in un'età complessa. Comunque dico ancora Riganò.
1: Riganò o Galdiolo?
0: Galdiolo, Pappa.
1: Senti,
0: no, Pappa
1: e
0: Pappa, Badile, ai miei tempi era Badile, era il capitano, ha accompagnato Giancarlo nel suo percorso di vita, Antonioni, era un leader.
1: Quindi Galdiolo batte
0: Galdiolo. E anche lui purtroppo l'abbiamo accompagnato a un periodo, un momento di sofferenza.
1: Galdiolo, Gilardino, qui proprio
0: Galdiolo,
1: veramente.
0: Sì,
1: Galdiolo.
0: No, io Gilardino. No. Allora, Gilardino è stato un grande giocatore, però se ti dovessi dire che mi ha emozionato, faccio un esempio: Galdiolo, Gilardino, Toni. Cioè, se ti dovessi dire che mi ha emozionato, Gilardino,
1: non ti
0: direi di no.
1: Galdiolo, Mutu. E qui veramente lo yin e lo yang, è poi diverso.
0: Due punizioni, stadio Olanda, credo Eindhoven.
1: Sì.
0: Mutu poteva essere veramente... lui entra nella carrellata dei grandi numeri 10 della Fiorentina, lui poteva diventare qualcosa di speciale se avesse avuto un pizzico più di testa.
1: Però forse non sarebbe arrivato a Firenze, no, considerando. No. Mutu o Claudio Merlo?
0: Ma Merlo, se no io se vado in Mugello non mi fa entrare, per malosissimo.
1: Sì, quindi devi
0: Merlo
1: dire
0: tirava
1: Merlo.
0: I rigori, non arrivavano mai in porta. Era un'agonia, perché erano lentissimi. Il portiere era già da quella, ma non andavano. Cioè, temevi, se ci fosse stato un filo d'erba un po' più grosso, non avrebbe. Ma il secco è secco. Quindi, secondo scudetto, ragazzi.
1: Merlo. Merlo desisti.
0: Desisti. Perché De Sisto è stato di più di Merlo. De Sisto è stato il simbolo, De Sisto è stato un leader, è stato il capitano, è stato anche
1: l'allenatore,
0: abbiamo sfiorato lo scudetto. Sai, a proposito dei registi, cosa, ho fatto un'intervista con Moreno Roggi, che debuttò con De Sisto in campo, era già De Sisto era il leader e Moreno era il ragazzino. Dice: io ero preoccupatissimo, e Picchio mi disse in romano, io non lo so ripetere, stai tranquillo, sono sempre a 2 metri da te. E in effetti, dice Luca, io se ero un difficile alzava la testa, c'avevo sempre lui per dargli il passaggio. Questo è il ruolo del regista, sempre a servizio dei compagni.
1: Desisti o Passarella? Bello, comunque sta venendo bene.
0: Desisti, anche se Passarella è stato un grande campione, però Passarella non ha inciso a Firenze come ha inciso la nazionale argentina. A Firenze è stato un uomo importante, come Socrate, anche, ma Picchio. Guarda, i campioni del secondo scudetto a volte si infuriano perché si sentono poco considerati nella storia della Fiorentina. Cioè, spesso mi dicono, sono più celebrati il gruppo squadra che ha perso lo scudetto rubato a Cagliari che noi che l'abbiamo vinto, siamo gli ultimi che hanno vinto. Picchio tutta la vita.
1: Desisti o Pasquale?
0: No, desisti, desisti. A me voglia Pasquale.
1: Desisti o Toldo?
0: Toldo è un amico, ragazzi. Toldo è un amico, ma per battere Desisti ce ne vogliono tanti.
1: Rui Costa o Desisti?
0: So che Loreto la viene qui e ci chiude la trasmissione, ma De Sisto ha vinto lo scudetto. Per trovare uno più forte di De Sisto, mi dispiace, Rui Costa è un grande, ma non può essere meglio di De Sisto.
1: Non ce la fa, quindi De Sisto o, secondo me qui ci si fa, Roberto Baggio.
0: No, qui è Baggio. Io sono cresciuto con due campioni, Antonioni e Baggio. E Baggio è stato Baggio. Baggio è stata la gioventù, è stata la bellezza di una sera passata insieme a lui e 5-6 giornalisti insieme a Roberto Benigni. Una roba che non esiste film più bello di quella serata che ho vissuto. È l'allegria, la gioia del calcio. Lui che arrivava scortato da una volante della polizia, completamente fuori regola. Lui che si nascondeva dietro a Dunga quando non voleva parlare, facendo finta che non c'è. Baggio è stata l'allegria, la gioia, l'amore per il calcio, e quella sciarpa raccolta quando aveva già la maglia alla Juventus. Credetemi, quel lunedì c'erano 1000 drughi dopo ad aspettarla a Torino. Noi ragioniamo sempre nella nostra testa, ma noi dimentichiamo che quella sciarpa raccolta lui la dovette rivivere davanti a 1000 drughi il giorno dopo a Torino.
1: Roberto Baggio, Gabriel Omar Batistuta. Tosta, siamo alla fine, siamo alla fine.
0: Batistuta, perché Batistuta è il re leone, è il simbolo di una generazione, è quello che ci ha fatto risentire grandi, ci ha fatto vincere delle cose, il gol al Camp Nou, il gol a Wembley, ha riportato la Fiorentina nella sua dimensione internazionale che colpevolmente oggi noi vecchi non riusciamo a trasmettere ai giovani. Sai quante volte ho sentito dire l'anno scorso, ma che vuoi più della Conference, voglio il gol di Batistuta al Camp Nou, il gol di Batistuta a Wembley, il gol di Batistuta a livello internazionale, e quello voglio. Quindi Batistuta.
1: Ultimo, Batistuta o Antognoni?
0: No, è qui.
1: E te l'ho lasciato per ultimo, perché se no
0: sleale. Tra l'altro ho scritto ben due libri. Io ho scritto due libri nella mia vita, più un piccolo libro su Giuseppe Rossi. Ho scritto due libri con Antognoni, non ci sarà un terzo, l'ho rassicurato Giancarlo. Io andavo da ragazzino, mi portava mio babbo allo stadio, e noi si andava allo stadio perché giocava la Luce, l'Enel, e poi è stato il capitano, poi è stato il numero 10, poi è stato un compagno di percorso in nazionale, è stato un compagno dopo da dirigente, è un uomo straordinario a cui voglio bene. Grazie ai libri che ho scritto su di lui ho saputo anche delle cose della sua vita molto belle, molto personali, mi ha aperto il suo mondo, e quindi Giancarlo per me è Giancarlo Antonioni. Ma questo ve lo ripeto, però ragazzi, è un fatto generazionale. Io ho 70 anni, sto avviando alla fine di un percorso. Il futuro che arriverà dopo di me a questa domanda risponderà Batistuta, perché la generazione dei 40-50 anni sta a Batistuta come la generazione di noi 60-70 anni stiamo a Giancarlo Antonioni. E io mi auguro che la generazione oggi dei 20-30 anni, io per esempio ho due nipoti che vogliono la maglia di Mastantuono. Questo per dire, hanno il diritto di poter sognare insieme a un campione, che non sarà Mastantuono più di passare.
1: No, al di là di Mastantuono si potrebbe fare una riflessione su quale squadra, cioè oggi anche al Milan fai fatica a trovare un calciatore, esatto, di cui prendere la maglia, o alla Juventus.
0: Un simbolo di un qualcosa che diventi qualcosa di speciale. Noi l'abbiamo vissuto, io, la mia generazione con Antonioni, quella dopo di me con Batistuta. Ecco, io vorrei che i miei nipoti, che sanno e vinceranno poco, però che possano fare quello che facevamo noi, andare allo stadio e sentire i tifosi della Fiorentina che un tempo urlavano Antonioni ce l'abbiamo noi, l'altra generazione urlava Baggio l'abbiamo noi, cioè era il modo di dire sì sì voi vincete, ma questo è il nostro, ecco, e questo è, mi piacerebbe
1: molto forse. Bene, Luca, siamo andati lunghi ma è stato bello e mi ha dato grosse soddisfazioni, mi è piaciuto molto, quindi lo speciale Niccolò Santi dovevamo sentire e poi commentare, ce lo andiamo a sentire ora, noi ci salutiamo, sì, poi prosegue, grazie. La serata di Radio Firenze Viola, grazie Luca.
0: Per me è un piacere stare con te, lo sai, perché hai un modo di vivere la trasmissione che mi piace da morire, sei grazie. Vecchio di testa ma giovane come conduttore,
1: grazie,
0: è un bravo calciatore e un amico.
1: Bene,
0: un
1: grazie
0: giornalista.
1: A te. Ciao. Luca Calamai, grazie a Stefano Carlesi che ha curato la parte tecnica di questa trasmissione che torna lunedì alle 17, anche da Giacomo Galassi è tutto, ora ci sentiamo lo speciale Niccolò Santi sul il punto su Luca Storreira, poi Ganzamenti in Viola, insomma restate su Radio Firenze Viola, ciao a tutti.
7: Ma Luca Storreira è davvero stato vicino al ritorno alla Fiorentina? Come vi abbiamo raccontato lo scorso agosto, il calciatore uruguaiano poteva tornare a Firenze, tra l'altro città che gli è rimasta nel cuore, perché ricordiamo che negli ultimi anni, nonostante fosse un giocatore del Galatasaray, Torreira è spesso tornato a Firenze per respirare il clima della città che tanto bene gli aveva voluto, e viceversa, il giocatore è comunque rimasto nel cuore dei tifosi viola nonostante l'addio turbolento alla società nel 2022. In realtà la scorsa estate, in particolare nel mese di agosto, la Fiorentina ha provato a riprenderlo perché aveva bisogno di un centrocampista con le sue caratteristiche, e cioè con le caratteristiche di un interditore, qualcuno che riuscisse a recuperare i palloni e permettesse all'allora tecnico viola Fabio Grosso di lavorare con un centrocampo più completo, diciamo così, visto che Ulai, Fagioli, tutti i giocatori che in un certo senso si somigliano fra loro, quindi magari non si completano, con Torreira l'avrebbero potuto fare. Non a caso era stato pensato, e questo è un piccolo retroscena, anche a un possibile scambio fra la Fiorentina e il Galatasaray, con i viola che avrebbero dato Fagioli al club turco e il Galatasaray che invece avrebbe dato il suo assenso al trasferimento di Torreira alla Fiorentina, cosa che poi non si è verificata per tante ragioni, anche un po' per la volontà dello stesso Fagioli, che casomai avrebbe preferito un club di Premier League. Alla fine Torreira e la Fiorentina sono stati tanto vicini quanto lontani, perché nelle ultime ore di calciomercato la dirigenza viola ha optato per altre opzioni, ha pensato a Pedro Gonzalves, ha pensato a Angie, quindi il centrocampo l'ha un po' accantonato, un reparto che peraltro è stato nel mirino della dirigenza per tutta l'estate, è stato oggetto del cambiamento più degli altri evidentemente. Un altro pallino era Torsved del Sassuolo, che avrebbe voluto Fabio Grosso così come Matic. Tra una cosa e l'altra però per i due non c'è stato niente di concreto, o almeno non nelle ultime ore del mercato. In particolare Torsved in realtà un accordo lo aveva, però mancava quello tra i club, cosa determinante, chiaro. Nell'ultimo giorno di trattative la Fiorentina ha provato anche a bussare alla porta del Sassuolo, che però non ha proprio risposto, e quindi con Torres non se n'è fatto niente. Sul discorso di Torreira, occhio, perché in realtà nelle prossime settimane, in questi mesi che precedono l'arrivo del calciomercato invernale, la Fiorentina potrebbe riprovarci Vi diciamo oltretutto che la volontà del giocatore è quella di tornare in Italia, in particolare alla Fiorentina. Sarebbe molto contento di rivivere, come dicevamo, l'atmosfera di Firenze e soprattutto vorrebbe andare via da Istanbul, dove comunque ha un contratto, Torreira, ricordiamolo, con il Galatasaray fino al 2028, contratto che ovviamente non è vincolante, nel senso che se il Galatasaray ritenesse che potrebbe essere giusto, no, il suo addio, già nel mese di gennaio lo lascerebbe andare senza problemi. Dovrebbe però essere trovato un accordo conveniente da entrambe le parti in causa, ci riferiamo alla Fiorentina e al club turco, con Torreira che, ripetiamo, spinge per lasciare Istanbul e per tornare alla Fiorentina. Quindi nei prossimi mesi dobbiamo stare molto attenti a questa operazione, che diciamo è caldeggiata soprattutto dal procuratore del ragazzo, tanto è vero che quello che ci dicevamo in precedenza, cioè la possibilità che Fagioli andasse al Galatasaray e che Torreira tornasse, no, in questo scambio alla Fiorentina, era stata proprio proposta dal procuratore Pablo Bentancur di Torreira, che poi appunto sappiamo non essere stata un'opzione mai davvero concreta. Chissà se si possa concretizzare il ritorno del centrocampista classe 96 alla Fiorentina proprio nella finestra di calciomercato invernale. Lo vedremo, nel caso ve lo racconteremo. Comunque, Torreira Fiorentina, una storia d'amore che potrebbe non essere finita qui.
5: Radio Firenze Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola. Mio. Storie e personaggi dal mondo viola. La storia della Fiorentina e molto altro raccontato su Radio Firenze Viola.
8: Venerdì 25 settembre, buongiorno a tutti. La Fiorentina continua a lavorare anche in modo intenso al Viola Park. I nazionali della Fiorentina iniziano a giocare le loro partite. È il caso di Ulahi, ieri impiegato per 20 minuti nel match contro la Costa d'Avorio, del match della Costa d'Avorio contro il Ghana, e 20 minuti per lui. Nel finale ha preso anche un cartellino giallo, mentre non giocherà stasera Fagioli nella nazionale italiana contro il Belgio. Mancini, il CT, ha fatto altre scelte e per la partita di stasera ha deciso di non convocarlo. Sono stati esclusi con lui altri 10 giocatori che dunque finiranno in tribuna, ma ci sarà comunque la possibilità di vedere Fagioli nelle prossime 3 partite. Ci sono ancora 3 partite da giocare per l'Italia durante questa pausa del campionato e vedremo se potrà tornare utile per la nazionale Fagioli. Ricordiamo che davanti a sé Fagioli, tra gli altri, ha Tonali, Barella e Frattesi, oltre all'emergente romano. 348 753 933, ne parleremo qui in studio anche attraverso i vostri messaggi, questa esclusione di Fagioli, ma anche insomma naturalmente dell'attualità della Fiorentina, del mercato, perché si parla anche della sessione estiva, la sessione invernale, scusate, per la sessione estiva c'è tempo, insomma si avvicina al mese di gennaio, anche se non è vicinissimo, però comunque in questa pausa si parla anche di mercato, si cerca di capire quali sono le effettive esigenze per la Fiorentina. Aspettiamo anche le vostre chiamate allo 055 7711 171. Saluto Luciana Magistrato, ciao Luciana.
9: Ciao, buongiorno Lorenzo, buongiorno a tutti.
8: Sei sorpresa del fatto che Mancini abbia escluso dalla lista dei convocati? No, per la partita di stasera Fagioli?
9: No, me lo aspettavo. Beh,
8: cioè, non te lo aspettavi neanche in panchina?
9: Innanzitutto sono 34 ragazzi, quindi comunque sì. No, mi sembra, insomma, allargati erano 34, mi sembra, e quindi è ovvio che molti vanno in tribuna e non c'è spazio per tutti, però sono 4 partite, me lo aspettavo perché avevo visto
8: le prove
9: e quindi davanti a Fagioli c'erano a destra c'erano Barella e Frattesi, sì, sì. E dall'altra parte Tonali, che è praticamente un punto fermo, e poi Dumbia, mi sembra. Invece tu hai citato Romano, ma Romano
8: certo fa regista
9: con Mandragora e l'altro che non mi ricordo.
8: Questa nazionale
9: Ricci
8: viene considerata una mezzala da Mancini Fagioli.
9: Esatto, sì. E quindi una scelta un po' bislacca, nel senso che comunque Fagioli sta facendo bene e sta riemergendo attraverso un ruolo che è quello di regista, quindi già il fatto, no, di chiamarlo per utilizzarlo come mezzala, già, però insomma a Mancini lo conosce bene, non è che non lo conosce.
8: Se lo chiedeva quindi... anche tutto questo Luca Calamai,
9: che può essere
8: una scelta bizzarra,
9: un discorso giusto, però insomma Mancini non è che lo vede per la prima volta, ecco, quindi sa bene quali sono le caratteristiche di Fagioli e quindi evidentemente gli piace più come mezzala.
8: Sì, sì, certo, però io spererei che invece un giocatore nel momento in cui viene battezzato in un certo ruolo possa essere considerato per quel ruolo, perché poi, come ho detto in altre circostanze, si rischia anche di far confusione, si rischia di creare anche qualche incertezza nel giocatore stesso. È un giocatore che già, insomma, a livello caratteriale
9: qualche fragilità l'ha mostrato, però ha mostrato anche di essere forte, perché è uscito da una situazione insomma più grande di lui, per cui un giocatore non può fossilizzarsi e formalizzarsi su uno spazzettino del campo, cioè le sue qualità le deve dimostrare secondo le esigenze degli allenatori e della squadra dove sei, cioè non puoi limitarti a fare il tuo compitino, a dire no, io sono regista, voglio fare quello. Poi regista ha funzionato bene in realtà solo con Vanoli, quindi non è che è un regista che sa valorizzare Vanoli in quel ruolo.
8: Comunque anche alla Juventus con Zironelli nell'Under 23, mi dirai, l'Under 23 magari conta fino a un certo punto, esatto. Però comunque poi non è che abbia avuto tutto questo percorso, questo grande percorso, Fagioli.
9: No, per carità, però cioè non puoi dire che ora è regista perché ha fatto bene con Vanoli, perché in realtà poi con Palladino così anche da regista, infatti lo utilizzava anche da mezzala, ha fatto bene quelle partite che ha fatto bene, l'ha fatte bene da mezzala, ecco. E poi con Pioli che aveva
8: lo stesso
9: si può dire anche con Grosso, perché se hai fatto zero punti e qualche demerito ce l'avrà anche Fagioli, insomma non è che, per quanto non sia stato tra i peggiori, intendiamoci, però qualche demerito ce l'ha anche lui, quindi evidentemente è un ruolo che Vanoli gli ha cucito addosso bene, ecco, chiedendo di sfruttare certe caratteristiche. Quindi se un allenatore è furbo magari lo utilizza proprio in quello stesso modo, ma se uno ha una sua visione di gioco e vuole riproporlo in un ruolo che comunque ha sempre fatto, quello di mezzala, voglio dire, non c'è nulla di stravolgente, ecco, starà a Fagioli semmai mettersi a disposizione, rendersi disponibile a fare quel ruolo e magari anche approfittare per allargare anche il suo modo di giocare anche nella Fiorentina. Cioè secondo me la nazionale deve essere anche un'occasione, no, per aprirti un po' la mente ad altre esperienze, ad altre zone del campo. Ken per esempio dovrebbe giocare esterno.
8: Sì, esterno d'attacco.
9: Allora,
8: perché,
9: se vuole giocare, Pio c'è davanti.
8: Più esposito,
9: Certo, Pio ora dà più garanzie di Ken e gli tocca adeguarsi, però sì, sì. Non è che sia
8: non è la prima volta che viene comunque utilizzato dall'esterno, perché anche Allegri, ma anche Allegri alla Juventus lo vedeva come esterno d'attacco, sì.
9: Ma anche in nazionale ha fatto l'esterno, poi ultimamente nella Fiorentina era stato consacrato come centravanti dai 25 gol e allora tutti lo considerano un centravanti, ecco.
8: E invece Roberto Bagnaripoli ci scrive al 348 753 933, è rimasto meravigliato dal fatto che Ulai sia entrato soltanto nei 20 minuti finali della partita contro il Ghana, dice me lo aspettavo titolare nella Costa d'Avorio.
9: Questo sono scelte di commissario tecnico, è giovane, ragazzo.
8: Magari anche le condizioni del giocatore, magari non l'ho visto al top, non lo so questo.
9: Poi comunque non è una partita sola, è un ciclo di partite, ognuno magari vede che è più in forma o ha più minutaggio nelle gambe un altro giocatore e quindi fa giocare l'altro, non è che sono bocciati bocciature, a mio avviso.
8: No.
9: Non bisogna intenderle, no, anche la tribuna di Fagioli non, no, è una bocciatura, ci sono quattro partite.
8: Ci sono anche delle valutazioni che i tecnici, i commissari tecnici in questo caso fanno, perché devono anche un po' mettere sulla bilancia le energie dei giocatori, devono, certo, soppesare le varie condizioni dei giocatori, perché ci sono quattro partite in qualche,
9: sì,
8: caso.
9: Sì,
8: l'Italia ad esempio,
9: dicendo,
8: deve giocare quattro partite, la Costa d'Avorio forse ne deve giocare tre, però
9: sì,
8: sono sempre tante partite e quindi bisogna capire bene come stanno i giocatori.
9: Africane, sì.
8: Non è che magari tre partite ravvicinate possono giocare sempre gli stessi.
9: No, no,
8: quindi...
9: appunto, era proprio il mio discorso, Lorenzo, cioè non sono bocciature, ecco, e poi magari non ha avuto quel minutaggio, cioè non è il punto fermo della Fiorentina Ulai in questo momento,
8: certo,
9: no?
8: Certo.
9: Quindi magari anche un CT lo convoca perché... lo convoca perché è Ulai e ai mondiali ha fatto benissimo, fa parte della rosa e tutto, però magari tiene anche conto che non ha quel minutaggio che gli dà tutte queste garanzie in questo momento.
8: Senti, invece dicevo degli allenamenti che vanno avanti naturalmente al Viola Park, poi domenica ci sarà anche l'amichevole con, sì, il Signa, allenamenti anche duri da quello che si è potuto capire, secondo quelle che sono le tue informazioni sono allenamenti veramente tosti da parte di Vanoli. Diceva stamattina Andrea Giannattasio nel corso del suo Buongiorno Firenze che speriamo che non siano poi eccessivamente duri, perché poi i giocatori rischiano anche di riprendere il campionato avendo delle gambe che assomigliano a delle zampogne, diceva Andrea Giannattasio.
9: Sì, in realtà è un po' esagerato, nel senso, sì, che comunque si rigioca dopo tre settimane, quindi se la prima settimana fai un allenamento basato sull'intensità è un po' come un richiamo della preparazione, come accadeva, no, nelle pause natalizie di una volta, sì, e si riprendeva la preparazione, si diceva, ora, sì, è cambiato tutto ovviamente. E poi è anche giusto, cioè se tu provi a intensificare, a dare più intensità al lavoro, no, al lavoro, alla Fiorentina, vuoi una Fiorentina che spinga, che sia più, più forte, che abbia fiato, devi lavorare,
8: sì,
9: cioè
8: devi lavorare, magari lavorare. Il rischio è che questi risultati non li vedrai magari proprio nell'immediato, ma in un periodo successivo.
9: Ma il campionato è lungo,
8: lungo, certo, sì, però
9: lungo.
8: La Fiorentina per strada ha già lasciato 9 punti, bisognerebbe anche adesso iniziare ad accelerare.
9: Ma sì, ma si gioca oltre ottobre,
8: sì.
9: Si gioca il 10 ottobre,
8: sì.
9: La smaltirai,
8: sì.
9: Poi c'hanno anche i macchinari, no? Allora, io l'ho criticata questa cosa della doppia seduta, per esempio appena arrivato, no? Ho detto,
8: sì,
9: ma come, e devi anche recuperare, c'hai bisogno di persone fisicamente veloci, a posto, energiche, non è che puoi stare a fare la doppia seduta. Invece fu una cosa per conoscere meglio la squadra, quindi insomma era giustificato in quel caso. Ma ora che ci sono 3 settimane di pausa, tu la prima settimana è giusto che li faccia lavorare, poi magari la prossima allenterà un pochino, però starà lavorando su quelle cose che lui ritiene non vadano bene o comunque devono essere migliorate proprio con il lavoro.
8: Andiamo a sentire anche un messaggio vocale, poi parliamo anche un po' di mercato, perché iniziano ad esserci delle prime idee da parte dei paratici per la sessione invernale delle trattative. Andiamo con il messaggio vocale, ecco.
10: Buongiorno Radio Firenze Viola. No, no, io non sono per niente contrariato all'esclusione di Fagioli, anzi, io spero che Mancini lo rimandi via e che ritorni a Viola Park, perché la nostra nazionale c'ha la maglia viola. E dico nostra perché io sono della generazione di Cagliari e Avellino, quindi noi non facciamo il tifo per la nazionale A solo per quella, perché io per gli altri sport faccio il tifo per tutti, per Sinner, per la pallavolo e per tutti gli italiani, ma anche per l'Under 21, Pinza da Campi.
8: E io capisco perfettamente il discorso di Pinza da Campi, però
9: io
8: bisogna anche mettersi nei panni dei calciatori, ad esempio di un Fagioli.
9: È un onore indossare la maglia della,
8: certo,
9: nazionale.
8: C'è anche la voglia, insomma, di arrivare a vestire la maglia azzurra per una soddisfazione personale.
9: No, ma certo, ma poi voglio dire, c'hai tutta una nazione.
8: Ti poi è chiaro che si può discutere da fiorentini, e i tifosi della Fiorentina sanno perfettamente che cosa è successo nel 1990, la finale di Coppa UEFA, la Fiorentina che non è stata minimamente difesa, minimamente sostenuta da parte della federazione, quando c'era anche da giocare quella finale di ritorno in trasferta, di fatto, perché c'era la squalifica del campo per la Fiorentina, e nessuno mosse un dito da parte della federazione per evitare che si giocasse in un feudo bianconero ad Avellino. E questo è un qualcosa che è sempre presente come ferita sulla pelle dei tifosi della Fiorentina, non potrebbe essere diversamente.
9: No, per carità.
8: Però certo, quando andiamo ad analizzare,
9: allora, secondo me bisogna anche
8: gli obiettivi dei calciatori,
9: bisogna anche andare avanti e fare in modo che queste cose innanzitutto non succedano più, no? Quindi capire perché è successo, capire, no? E evitare che risucceda di nuovo. Cioè, io sono per andare avanti e per migliorarle le cose, per battermi per migliorarle, non accusarle e sentirmi vittima di un sistema. Poi io, ragazzi, sono italiana, comunque la vediate, stiamo a Firenze, tifiamo la Fiorentina, visto che lavoro anche per Radio Firenze Viola, non potrebbe essere altrimenti, e l'ho sempre detto dal primo giorno, e sono... Io non sono fiorentina, ma dal primo giorno, no, ho sentito questa grande passione al bar, in qualsiasi posto dove io entrassi, non potevo non esserne travolta, quindi mi ritengo una tifosa a tutti gli effetti anche io della Fiorentina, però non, cioè, stiamo in Italia. Sì. La nazionale ci rappresenta, quindi io non mi fossilizzerei su cose del passato, ma semmai lotterei per migliorarle, ripeto.
8: Io ricordo anche,
9: ma non pretendo
8: ricordo
9: un tifoso viola
8: all'inizio degli anni 90, ricordo anche apro una parentesi, la chiudo velocemente, che c'erano dei cori proprio successivamente a quello che accadde dopo la finale di Coppa UEFA ad Avellino contro l'Italia. C'erano questi cori che venivano intonati, la curva Fieso dice: noi siamo contro l'Italia, contro l'Italia, noi siamo contro l'Italia. È vero che poi purtroppo furono anche pagati questi cori, non soltanto questi cori, perché poi comunque quando fu esonerato Radice, al suo posto arrivò Agroppi, la Fiorentina pagò anche le dichiarazioni che Agroppi aveva fatto da opinionista della Domenica Sportiva nei confronti del Palazzo, nei confronti di Matarrese, arbitraggi spesso contrari, spesso assolutamente duri nei confronti della Fiorentina, e la Fiorentina fu spedita in Serie B alla fine.
9: Però io ricordo anche i festeggiamenti nel 2006 quando si vinceva,
8: Firenze era
9: contenta e felice, si sentiva rappresentata. Però ripeto, non è che voglio
8: ma questo per riallacciarmi al discorso che faceva Pinza da Campi, insomma, mettendosi anche nei panni del tifoso della Fiorentina, e c'è da capirle.
9: Certe
8: posizioni, certe prese di posizione.
9: Sì, ma io infatti li rispetto, però ripeto, siamo in Italia e non si può non parlare in nazionale. No. Tra l'altro c'hai Coverciano a due passi, io spero che resti Coverciano, perché poi con quest'aria un po' romana
8: comunque,
9: insomma, che tira,
8: vorrei vedere. Sì, assolutamente. Parliamo un po' di mercato, perché voglio prendere spunto dall'editoriale di Luca Calamai oggi su firenzeviola.it, un po' di idee per il mercato invernale. Pongracic intanto può partire nel mercato di gennaio. Lui, deve arrivare naturalmente un giovane di 20-22 anni, dice Luca Calamai, visto che Paratici hanno il mirino questi talenti. Pongracic, che fino a questo momento ha trovato poco spazio.
9: La strada è quella. Ora Pongracic era arrivato in ritardo, quando ci sono i mondiali, i giocatori che giocano i mondiali hanno sempre un percorso diverso dagli altri, perché arrivano a cose fatte, quindi insomma. Poi c'è un Dragusin che comunque deve giocare, a mio avviso ha avuto anche garanzie che giocherà, che verrà riscattato, perché non dimentichiamoci che deve fare 22 presenze, quindi le vorrà fare al più presto. Magari gli è stata data anche questo tipo di garanzia, no? Che deve giocare. E quindi Pongracic gioca allo spazio che riesce a ritagliarsi. Ovviamente deve fare il massimo anche lui, deve dimostrare di poter rubare la maglia titolare a qualcuno, a uno tra lo stesso Dragusin e e Ranieri o Vieri, c'è anche Vieri che può fare il centrale, per cui insomma la concorrenza c'è, ma anche è giusto che ci sia.
8: Intanto stiamo vedendo anche il titolo dell'editoriale per chi ci segue attraverso il formato video, sì, e il canale 92
9: potete
8: Digitale
9: andarlo
8: Terrestre
9: a leggere, sì, ovviamente su Firenze titolo, Viola, ma il titolo è questo,
8: il titolo, sì, dell'editoriale di Luca Calamai su firenzeviola.it.
9: sì, sì.
8: E un po' di messaggi, tra l'altro poi riprendiamo il discorso sul mercato, ma ci sono tanti messaggi,
9: sì, sì,
8: riferimento.
9: Per chiudere,
8: ah, vai, vai, vai, certo,
9: insomma,
8: scusami,
9: non è che poi secondo me numericamente ci vuole, le idee di Paratici sono quelle di prendere gente anche in prospettiva che possa essere utile per il ciclo Paratici, non solo per l'immediato, e staremo a vedere che cosa accadrà. Non mi strappo capelli, insomma, se
8: no,
9: va via Pongracic,
8: certo, certo,
9: ecco,
8: certo,
9: quello di sicuro.
8: Però certamente va sostituito, se dovesse
9: e
8: arrivare un talento di 22,
9: certo,
8: anni, 20, 22 anni, saremmo tutti felici, assolutamente.
9: Certo.
8: Guido ci scrive in riferimento al discorso che facevamo in precedenza: io sono come la grande Fallaci che diceva di pensare fiorentino, parlare fiorentino, e aggiungo di essere fiorentino, toscano e poi italiano. Stefano Tax invece scrive: io sto un po' nel mezzo, anch'io sono italiano e tifo Italia, seppur moderatamente, però l'82,
9: sì,
8: l'82, il 90 e la retrocessione del 93 non si possono dimenticare, non si può andare oltre, ferite assolutamente non rimarginabili, è quello,
9: sì,
8: che dicevo in precedenza. Daniele dice: non tifo Italia nemmeno sotto tortura, cara Luciana, con tutto rispetto,
9: no,
8: e l'affetto verso di te, prima di essere italiano sono fiorentino, nato alla maternità di Careggi e tifoso Viola, io non dimentico. Benny Signa dice sempre dell'idea di Pinza da Campi: la nazionale è la Fiorentina, la nostra nazionale, dice Pinza da Campi, è la Fiorentina.
9: La Fiorentina prima della nazionale, quello sicuramente, però poi siamo anche italiani.
8: Poi c'è Maurizio che dice: visto che lei dice che bisognerebbe essere, ci dica lei come fare a far valere i diritti o a rifarsi di quello che ci è stato tolto nel 1990,
9: no,
8: ce lo dica lei, visto,
9: no,
8: che
9: quello,
8: sa come fare.
9: Di quello non, di sicuro quello non te lo ridà più nessuno, quello che hai perso, quindi
8: quello che ti è stato tolto,
9: quello,
8: ecco,
9: che ti è stato tolto, che hai perso, insomma, perché hai subito anche delle angherie, ingiustizie, quello nessuno te lo può ridare, purtroppo, no, nel senso, aggirando il problema, diventando tu un protagonista del, anche del palazzo.

0: Ora, David da Firenze invece ha un punto di vista diverso, dice: da fiorentino trovo ottuso e da provinciale non tifare per l'Italia, mi vergogno di avere questi tifosi.
1: Ognuno poi la pensa, ogni giudizio
0: insomma è valido e da prendere in considerazione, ogni giudizio vale per uno.
1: Non è che questi tifosi vanno a Coverciano a fare le barricate per non, no, a fare le guerre a Coverciano, no, certo, nel senso, però la pensano così, magari stasera non vedranno la partita. E tu la vedrai, Lorenzo?
0: Non lo so, guarda, sinceramente anche se magari qualcuno può avere la curiosità.
1: Anche per lavoro la dovrai vedere.
0: Sì, certo, però ecco, non so, ti dico la verità, non sono entusiasmato.
1: No, neanche io ho tutta questa curiosità, magari
0: anche perché
1: sarà
0: ti dico la verità. Apro un'altra parentesi, sì, e la chiudo anche in questo caso velocemente. È vero che serve una ventata d'aria fresca per il nostro calcio, per ripartire, perché bisogna cercare di porre le basi per un nuovo ciclo. Però tutti questi ragazzi nuovi,
1: sì,
0: per carità, giusto coinvolgerli, non voglio essere frainteso. Però li ho visti in foto e non riuscivo a riconoscere, non sapevo chi fossero, avevo difficoltà a dire: ma chi è questo?
1: Ho faticato a capire durante gli allenamenti chi fossero, però poi ragazzi...
0: Sì, poi impareremo a conoscerli, certo.
1: Anche Mancini fa un discorso futuribile, nel senso, ora c'è la Nations League, ci interessa
0: le basi per il futuro,
1: ci interessa il presente, perché poi c'è il ranking, ci sono tante cose, no?
0: Ma sono convocazioni giuste anche per capire bene
1: a 4 anni, esatto, ha convocato i 34 proprio per capire, no, chi può portare avanti. Poi ci sono anche dei ragazzi, io sono anche contenta per Cagliode, per esempio, che lo merita, sì, anche sì, per questo ragazzo, Alessandro Romano, sono anche due che se giocheranno stasera li hai blindati,
0: certo. sì,
1: quindi
0: vero.
1: Secondo me se giocheranno, Romano credo sarà titolare, forse anche Cagliodi,
0: no, ma sono contento anche
1: bene
0: per la convocazione di Quadio, che
1: certo,
0: l'abbiamo visto esordire con la maglia della Fiorentina in Serie A.
1: Sì, poi è sparito.
0: Sì, ma quello magari sono scelte,
1: no,
0: anche degli allenatori.
1: Ecco,
0: sai,
1: esatto. Come vedi, invece, si vede che qualcuno ne ha intraviste le potenzialità, no? Quindi a Monza sta facendo bene, e bene così che sia stato chiamato.
0: Invece sul mercato Paolo D'Arezzo ci scrive: non mi priverei di Pongracic perché Dragusin è reduce da un grave infortunio e potrebbe risultare utile anche in coppia con lui. Ha giocato anche
1: poi
0: in coppia
1: con lui. Ci sono tante partite, anche loro hanno la nazionale, quindi comunque io non mi strappo i capelli, nel senso, se dovesse cederlo e prendere qualcun altro, e lascio decidere al direttore sportivo, ci mancherebbe, quindi non è che fo le barricate per Pongracic, però numericamente in questo momento ce l'hai, ti può dare anche delle garanzie. Ora ripeto, chi ha fatto i mondiali magari arriva sempre un po' zoppo tra virgolette, sì, nella preparazione, in tante cose, ecco.
0: Sempre il nostro amico da casa dice: per gennaio prenderei un altro terzino sinistro, perché Parisi quando tornerà penso che come alternativa agli esterni d'attacco sarà soprattutto considerato così, e quindi dice il nostro amico da casa.
1: È bella considerazione, perché Banoli comunque lo utilizzava, no, come esterno destro, ma ora non credo che lo utilizzi come esterno destro, perché ce n'ha abbastanza di esterni, c'è Mastantuono a destra.
0: Sì, però come terzino sinistro, sì, certo, l'ha fatto e lo può fare, però magari preferire avere
1: anche
0: un giocatore di più fisicità, ecco.
1: Quello è vero, anche perché qualche erroretto, cioè lui ha giocato quasi meglio,
0: certo,
1: come esterno,
0: sì,
1: che come,
0: alto, sì, sì,
1: come difensore qualche,
0: sì, sì,
1: qualche limite ce l'aveva, però insomma facciamolo guarire e poi vedremo.
0: Buongiorno, dice Alberto dal Belgio: sono nato in Belgio con le mie origini fra Firenze e Castellina in Chianti, sono nato con sangue viola scuro, la Fiorentina è la mia squadra per farmi sentire sempre vicino a Firenze. Alberto da Genk, che salutiamo.
1: E chi ti fierà stasera?
0: Bella domanda, sì.
1: Diccelo,
0: sì.
1: Alberto?
0: Alberto dal Belgio.
1: Alberto, facci sapere se ti farai Belgio allora o Italia.
0: Stefano invece dice: vedi le sentenze Juve e Fiorentina di quest'anno, due pesi, due misure, forza viola e basta,
1: quello
0: la nazionale non è la mia squadra. Ha ragione.
1: Sì, però quello è il giudice sportivo, cioè della Serie A, nel
0: certo,
1: senso, sono cose anche diverse.
0: Sì. Cioè, però, certo, sono cose diverse, però comunque evidentemente c'è un peso diverso, c'è un condizionamento, mettiamolo così, diverso.
1: Ma lì devi, cioè chi di dovere, non

0: Io, non solo io, ma chi di dovere deve farci sentire. Cioè, abbiamo uno forte in grado di farci sentire, o andiamo solo a prendere le targhe celebrative? Cioè, bisogna anche farci sentire a livello di dirigenti.
1: Mi piacerebbe su questo tema coinvolgere Claudio Nassi, perché è sempre stato chiaro su questo punto.
0: Ma è semplice,
1: bisogna farsi,
0: ragazzi,
1: sentire, ma non magari usare il megafono per farsi sentire.
0: No, ad esempio,
1: farsi sentire nelle sedie opportune,
0: povero,
1: andare a battere i pugni.
0: Ecco, ad esempio, il povero Barone faceva anche troppo, no, un po' troppo, ecco,
1: sì.
0: Si faceva sentire, sì. Urlava, eccetera. E invece bisogna farsi sentire, ma nel giusto modo, far capire che non si può chiudere una curva e un'altra invece lasciare che,
1: certo,
0: si comporti in questa maniera.
1: Piero dice: buongiorno, stasera tifiamo tutti Belgio, e questo è il suo parere. E poi
0: tifi Belgio e nessuno ti dice niente. Tifiamo perché uno si deve, io non ho mica detto che dobbiamo, che tutti tiferemo Italia, però uno non si deve arrogare, no? Dire tifiamo, facciamo, lui tiferà Belgio, io tifo Italia, ragazzi.
1: Francesco invece ci scrive: pensate che una ventata di nuovo nel calcio la possano dare Malagò, che di professione ha sempre fatto il presidente Mancini, uno che 3 anni fa a Ferragosto abbandonò la nazionale per 10 milioni di euro arabi. Basta con questi papponi.
0: Ora papponi,
1: insomma, sì.
0: Lasciamo perdere. Però
1: sì,
0: anche secondo me non è certo il nuovo, non... quindi...
1: Poi Stefano Taxi dice, fa un'altra considerazione: sull'amore per la nazionale conta anche se ci giocano in azzurro calciatori del tuo club. Nell'82
0: sì,
1: c'erano Antonioni e Graziani, nel 2006 c'era Toni, oggi c'è Fagioli in tribuna, anche questo conta. Sì, tra l'altro poi nella spedizione mondiale non c'erano soltanto Antonioni e Graziani, perché c'erano anche Galli, Massaro e Vierkov poi sarebbe andato alla Roma. Comunque, insomma, Graziani e Galli facevano parte di quel gruppo azzurro, anche se non giocarono mai.
0: Sì, sì, no, ma sono d'accordo. Cioè, io quando, l'anno scorso, per esempio, tuttora c'è Ken che era nostro, e io c'avevo un occhio più benevolo verso la nazionale, perché ero contenta di vedere, no, che cosa facesse Ken, ecco.
1: E invece Max da Campi ribadisce il concetto: invece stasera tifiamo tutti Belgio. Insomma,
0: Max,
1: quindi...
0: se sei tutti, va bene. Quello intendo dire. Ma...
1: cresce il partito di tifosi del Belgio.
0: Cioè, non c'ho nulla in contrario,
1: no,
0: se
1: no,
0: uno vuole tifare Belgio. Io di sicuro no, in quel tutti non mi ci mettere, ecco.
1: Certo, certo, no, ma ci mancherebbe. Poi, ripeto, c'è da considerare anche che in questo caso, come diceva Stefano Taxi, evidentemente senza un giocatore della Fiorentina, senza un rappresentante viola,
0: sì, no,
1: diminuisce ancora,
0: sì,
1: l'interesse,
0: sì,
1: con
0: l'interesse diminuisce, ma quello sempre, quello secondo me è sempre successo, no? Se hai dei beniamini che vengono chiamati in nazionale, è ovvio che poi ti viene di tifare per loro e di conseguenza, insomma, per la nazionale, ecco, quello sicuramente.
1: Dall'altro lato, se non gioca, qualcuno può dire: beh, insomma, così si risparmia per
0: si
1: la Fiorentina.
0: Riposa, l'importante è che non la faccia. No, la paura è che poi li faccia giocare, sì, le ultime partite, quando poi deve rientrare e,
1: sì,
0: giocare il 10.
1: Sì, quello
0: è sabato, tra l'altro, quindi anche, no, in anticipo.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Sabato pomeriggio alle 15, mi sembra, giocheremo,
1: sì, sì,
0: a Genova.
1: E tra l'altro contro il Genoa, che è penultimo in classifica, un punto soltanto conquistato,
0: cioè,
1: da
0: per loro,
1: squadra dei Rossi.
0: Per il Genoa addirittura è fondamentale vincere quella partita, per cui io mi aspetto una battaglia.
1: Sì. Carlo Pallavicino adesso collegato con noi, ciao Carlo.
2: Buongiorno.
0: Ciao,
1: ben ritrovato,
0: ciao,
1: ben ritrovato. E
2: ciao.
1: Qui stavamo parlando della nazionale, perché tanti dei nostri ascoltatori ci hanno detto che tiferanno per il Belgio. Tu per chi tiferai? Non è una novità, insomma,
2: che non ci sia tutto
1: questo amore nei confronti della nazionale da parte di Fosa Fiorentina.
2: Addirittura per il Belgio, via. Se no, poi dopo ci si lamenta che i bambini non guardano la nazionale mondiale. Voglio dire, questo no, ora non scherziamo. No, tifiamo Italia assolutamente. Poi, per carità, non è che Mancini sia mai stato uno che ci ha diciamo affascinato per simpatia, però l'Italia è l'Italia, dai, se no
1: sì. C'è Vladimiro che dice: io tifo Italia, ma quello che ci ha fatto la federazione è oltraggioso. Insomma, è difficile dimenticare quello che è successo nel 1990, nel 1982. Sono ferite ancora che non si sono assolutamente rimarginate, non si rimargineranno mai, probabilmente.
2: Sì, vabbè, però magari come si chiama lui? Scusa,
1: Vladimiro.
0: Vladimiro.
2: Sì. Vladimiro, magari nel 2006 o nell'82 era in piazza a festeggiare. Quindi, insomma, voglio dire, bisogna anche accettare che ci sono dei bei momenti, ovviamente. Per carità, la federazione, come anche il potere che c'è stato nel calcio, è sempre stato un potere che aiutare non ci ha mai aiutato, però questa è la verità, che l'Italia, dai, non possiamo fare a meno adesso di abbracciare un nuovo corso, anche perché io penso che, voglio pensare positivo, nel senso che anche queste modifiche che ci sono state a livello di gestione delle partite del campionato italiano, cioè meno VAR, meno falli, meno tutto, va un po' nella direzione di forse probabilmente rendere il calcio italiano più appetibile, più interessante,
0: sì,
2: e quindi rilanciarlo a tutti i livelli, il che significherebbe ovviamente tornare a avere un campionato e un paese all'avanguardia nel calcio, sì, perché insomma è vero che il nostro campionato è un campionato noioso e che forse anche con questa innovazioni della gestione delle partite arbitrali forse può avvicinarsi al dinamismo dei campionati che poi il mondo segue, quindi vediamo anche un po' un momento di positività, altrimenti restiamo sempre a questi ghibellini.
1: Ti giro anche il messaggio di Stefano da Pescia che dice che sposa in pieno quello che ha detto l'ascoltatore da Campi, ovvero sia che l'Italia del calcio, sottolineo del calcio, non la seguo. 1982, Avellino, retrocessione per tre palanche per salvare altre squadre, da Fiorentino solo la maglia viola, sempre forza viola. Stefano da Pescia, anche Francesco ci scrive: la mia nazionale è la Fiorentina, e questo può assolutamente essere condivisibile.
2: Con uno che era a Cagliari, che era Avellino, che era in tutti i momenti,
1: certo, insomma, sai bene qual è la storia della Fiorentina, le angherie che sono state fatte nei confronti di Viola.
2: Quindi non c'è bisogno che me lo... Grazie, ricordamelo, non c'è bisogno.
1: No, non c'è bisogno, lo sai perfettamente, sì. E, tra l'altro, e così mi collego al prossimo argomento, all'inizio degli anni 90 i tifosi della Fiorentina, oltre a cantare "siamo contro l'Italia", un altro coro era questo: ci hai voluto in B e la Coppa l'ha vinta il Brasil. E allora... Brasile mi riporta Sebastiano Lazzaroni. Non ha vinto il campionato del mondo Lazzaroni, da commissario tecnico del Brasile, ha vinto la Coppa America, e dopo aver vinto la Coppa America arrivò a guidare la Fiorentina. Perché parlo di Sebastiano Lazzaroni? Perché oggi è il compleanno di Sebastiano Lazzaroni, e allora ne voglio parlare con Carlo Vallavicino. Prima però voglio sentire anche, per ricordare a coloro che magari lo hanno conosciuto poco o non lo hanno mai sentito parlare, che cosa diceva, come si esprimeva nel suo slang particolare Sebastiano Lazzaroni. Ecco.
3: Lotta è costante, noi abbiamo prefissato all'inizio di stagione una cotta, cerchiamo di arrivare lì, sono 30, siamo in corsa, in gamba, ma un campionato difficile come questo dobbiamo lottare fino a fondo per arrivare lì e lasciare quelli che sono indietro.
4: A me non piace mai lamentarsi di un'ausenza, e sì incentivare e dare motivazione a quelli che vanno a giocare, perché a rosa è composta per questo, il campionato è duro e tu sai che questo succede.
1: E allora, Carlo, che effetto ti fa risentire queste parole di Sebastiano Lazzaroni?
2: Ma quasi una lacrimuccia, quasi una lacrimuccia, perché ho sempre detto che è la persona a cui sono più legato in assoluto nel mondo del calcio, a lui e a Stefano Borgonovo, e quindi per me proprio toccare oltre il cuore, l'anima, proprio nel dritto, nel profondo proprio dei sentimenti.
1: Oggi compie 76 anni per la precisione, Sebastiano.
2: Pensa, io l'ho conosciuto che ne aveva 40, pensa te, pensa te.
1: Quando arrivò a Firenze ne aveva 40, nel 90.
2: Era un bambino.
1: Il giorno del tuo primo incontro con Lazzaroni come fu?
2: Eh beh, quello l'ho descritto anche nel libro, devo dire che è stato un giorno catartico, perché è stato forse il giorno in cui mi sono reso finalmente conto che ero entrato nel mondo del calciomercato, perché ci trovammo a Londra all'Hotel Claridge, dove lui arrivava dal Brasile, era poco prima dei mondiali del 90, e noi arrivavamo da Firenze con Giovanni Branchini, Andrea Orlandini e Nardino Previdi, e ci incontravamo per siglare l'accordo per diventare allenatore della Fiorentina per i successivi 2 anni, e ci richiudemmo in una stanza, Orlandini portò una borsa di videocassette della Fiorentina di quel campionato, e quindi mentre si parlava cominciava a raccontare tutto quello che era la Fiorentina nel momento, le prospettive, peraltro un momento storico perché stavano vendendo il Pontello a Cecchi Gori. Ecco, in quei momenti si stava praticamente realizzando la consapevolezza che Baggio non sarebbe stato più la Fiorentina, e quindi fu abbastanza anche surreale la situazione, perché mentre scorrevano le immagini Lazzaroni familiarizzava con i calciatori in forza alla Fiorentina, e fino a che non arrivò alla fatidica domanda, disse: ho visto abbastanza, a me piace Baggio, e lì calò il silenzio, perché a quel punto ci fu la fatidica domanda: fica o non fica, che in brasiliano vuol dire resta, resta o non resta. E lì Nardino fu al solito strapitoso, perché con una flemma inglese, visto il posto dove ci trovavamo, dalle sue lenti gialle fumé, rispose: potrebbe esserci come non esserci. E lì ovviamente io capii che era andato, ma quello, oddio, ormai l'avevamo un po' intuito, però era, diciamo, la pietra tombale sulla storia di Baggio a Firenze, e tutti tememmo a quel punto che Lazzaroni rifacesse le valigie e ritornasse in Brasile, invece poi alla fine accettò di restare alla Fiorentina, una Fiorentina che, ricordiamolo, si salvò l'ultima giornata quell'anno, quindi lui ereditò una Fiorentina senza Baggio,
1: sì, sì.
2: E una Fiorentina con un nuovo presidente,
1: certo, era stato scelto dai Pontello, e poi si ritrovò con Cecchi Gori,
2: si trovò in grandi difficoltà, anche perché gli acquisti degli stranieri non furono strepitosi, sì, arrivò, sì, Lacatus, che deluse enormemente, e Kubik, che poi venne fuori in una seconda parte della stagione, però sì, ecco, erano giocatori che effettivamente non avevano rimpiazzato Baggio. E poi ci fu il problema di Stefano Borgonovo, che arrivò ma era sempre infortunato, quell'anno fece un gol soltanto, per cui
1: sì,
2: fu abbastanza.
1: Ci ricordavamo del Borgonovo che aveva fatto tanti gol con Baggio, aveva formato una coppia eccezionale, però non riuscì a ripetersi. Luciana, ti ricordi qualcosa di particolare di Lazzaroni?
0: No, perché poi non mi hai neanche avvertito e si sarebbe parlato.
1: Ah, vabbè, sì, no, ma è una parentesi. È una parentesi, tanto
0: mi esclude dagli argomenti, sì, per cui sorpresa, no, sapendo poi la mia memoria, così, sapendo la mia memoria, ha giocato sport.
1: No, vabbè, comunque sì, tanto, no, tanto possiamo affrontare.
2: Preso per quello che è.
0: Esatto, sì, esatto.
1: Certo. Però so, possiamo,
0: no, lo
1: affrontare,
0: ricordo, ma non da fare.
1: No, ricordi magari, no, anche nelle sue conferenze così particolari, era un bersaglio della Jalapas, ovviamente.
2: Sì, lui la prendeva molto sul ridere la cosa, i suoi figli, che poi sono diventati calciatori, la domenica sera aspettavano la mai dire gol tutta la sera e peraltro quando poi fu licenziato la Jalapas lo contattò, perché ovviamente perdeva un personaggio, e mi ricordo ancora che andarono a trovarlo nella sua casetta lì di Coverciano e gli dissero, e lui gli rispose: ragazzi, adesso tocca a voi trovarmi un lavoro, perché io sono disoccupato. Per cui fu molto, ma devo dire, guarda, è stata un'epoca per me, puoi capire, cioè tifoso, giornalista, che improvvisamente mi ritrovavo in mezzo alle trattative a sentire appunto Previdi che parlava della futura squadra, cioè era veramente come entrare a Luna Park e vedere tutta la cosa più luccicante al mondo. E devo dire che ovviamente era molto eccitante e molto deprimente, perché quell'anno fu di una sofferenza incredibile, e Cecchi Gori, che peraltro forse avrebbe voluto un altro allenatore, perché questo allenatore quindi lo prese Pontello,
1: sì,
2: cominciò già dalla prima giornata a dire che Lazzaroni non era capace. Ora, Lazzaroni era il più grande allenatore vincente della storia del Brasile, che aveva vinto col Vasco da Gama, col Flamengo e con la nazionale. Poi ebbe una sfortuna incredibile, perché ricorderete la partita il Brasile-Argentina a Torino, il quarto di finale, che portò il gol all'ultimo minuto di Caniggia dopo quattro pali del Brasile, e effettivamente arrivò a Firenze anche con quella situazione non piacevole, e quindi fu un anno di grandi tormenti, tant'è che poi ci ritrovavamo la domenica sera a bere whisky e popcorn dopo ogni sconfitta, mentre invece quando c'era una vittoria andavamo a festeggiare da Graziano, non è che andavamo molto lontani, però andavamo a mangiare una
1: davanti allo stadio,
2: allo stadio.
1: Va bene, Luciana, cambiando argomento, vai con le tue considerazioni con Carlo Pallavicino. Tra l'altro ci sono anche tante domande e tante considerazioni che riguardano Carlo anche sul tema precedente legato alla nazionale,
0: no,
1: a Mancini.
0: Infatti, ecco, vi ascoltavo volentieri. Ecco, mi avete anche rinfrescato un po' la memoria, perché è una memoria che io non posso avere, perché non c'ero quel periodo. Invece sull'attualità, ti stupisce la convocazione di Fagioli, ma per tenerlo in tribuna, o comunque siccome ci sono quattro partite pensi ci sarà spazio, e il fatto che Mancini lo veda più mezzala che regista, che è il ruolo in cui in queste stagioni alla Fiorentina poi è riesploso, diciamo così?
2: Sì, effettivamente che lo veda più mezzala mi sorprende, perché a me pare che ormai Fagioli sia destinato a diventare un playmaker a tutti gli effetti, e quindi in quel ruolo lì è secondo me da utilizzare per avere il massimo delle sue potenzialità. Ora, per carità, questo è un nuovo corso, secondo me è bene che ci sia anche lui, anche se va in tribuna, comunque deve far parte di questo gruppo, certo, perché questo gruppo poi è il gruppo che dovrà
0: europei, mondiali,
2: svilupparsi, ecco, certo, per i prossimi anni. Quindi va bene così per il momento, però ecco, sicuramente va convocato e fatto giocare in una posizione per cui abbia un senso, ecco, non lo vedo come mezzala, però ripeto, cioè, avranno le loro logiche, le loro valutazioni.
0: Vanoli sembra che stia lavorando anche sul doppio mediano, no? Su un 4-2-3-1. Sì. Ecco, il 4-2-3-1, quindi Ulahi, Fagioli e gli altri davanti, visto che ci sono tanti esterni, trequartisti, è un modulo che può essere adatto a questa rosa della Fiorentina?
2: Beh, soprattutto penso che lui debba fare comunque di necessità virtù, e quindi adeguarsi semmai a farlo, perché è evidente che lui non può che essere uno di quei due, e deve imparare a farlo in maniera continuativa, perché questa è credo che sia l'unica soluzione per poter impiegare Fagioli nel centrocampo della Fiorentina, ecco. Quindi io ci credo e spero, perché poi mi è parso di intuire che comunque questo cambiamento abbia portato, questo arrivo di Vanoli ha già portato un miglioramento generale della qualità anche da parte di Fagioli, e quindi sì, penso che sarà una squadra molto molto tecnica, però non mi esprimo più di tanto perché abbiamo preso dei dettagli voglio dire, risposte negative rispetto a quello che ci aspettavamo, certo, per cui a questo punto mi esprimo con calma.
1: E allora io torno a girarti dei messaggi che riguardano la nazionale e che ti chiamano in causa. Ad esempio Silvano da Montemurlo ti dice: una domanda, Pallavicino, come si può tifare per una persona come Mancini? Vai in un'altra nazionale per soldi, poi ritorna, chi è il figlio al prodigo? Federazione scandalosa. E poi Vladimiro, il messaggio precedente te lo ricordi, aveva scritto, sì, della federazione che ha commesso degli oltraggi nei confronti della Fiorentina, dice: sì, ero in piazza l'11 luglio 1982 con il cuore ferito perché la Luce non giocò, ma a maggio avrei mangiato Sordillo e i suoi collaboratori, avevo una garra e un nervoso che dal nervoso ero così veloce che mi giravo di scatto e mi mordevo l'orecchio. Senti, sì. E poi Pallavicino, perché a Firenze avremmo festeggiato nell'82 l'Italia vinse, sì, ma l'unico baluardo Viola Antognoni si infortunò poco prima con la Polonia, beffati anche in quell'occasione.
2: Vabbè. C'era Ciccio Graziani anche.
1: C'era Ciccio Graziani, sì, e poi nel gruppo c'erano anche Galli, sì, e Massaro.
2: Galli, Bierco,
1: che però sono, sarebbe andata alla Roma poi.
2: Ecco,
1: Pinza da Campi, poi ti lascio la parola. Scrive: io nell'82, il giorno della finale, ero al concerto dei Rolling Stones. Pensate quanto me ne fregava. Pinza da Campi,
2: un eroe, questo bisogna conoscerlo. Perché
1: Pinza da Campi
2: è la finale dei mondiali.
1: È stato presidente però dell'Alcol Campi. Pinza da Campi, quindi insomma, è un tifoso non dell'ultima ora, è un tifoso della prima ora, un tifoso di quelli storici.
0: Però scusami, non è che sei andato a vedere, cioè, il menestrello,
2: sì, no.
0: di corte, andava a vedere i Rolling Stones, certo. Quindi è ovvio che abbia fatto un'ottima scelta, no?
1: Sì,
2: che li ha visti con la maglia di Gentile, tra l'altro, quindi come la tessuta
1: questo magari ce lo dirà, perché sicuramente si sta ascoltando e quindi ci
2: però fatevi complimenti, perché insomma devo dire è stato abbastanza originale, ecco, saltare la finale del mondiale, perché poi diciamo la verità, quel mondiale è stato il vero mondiale, almeno per me, perché
1: più di quello del 2006,
2: crescendo così, battendo squadre nettamente, sì, più davvero forti di noi, dai, è stato, cioè, io in vita mia considererò l'infinito, a parte la Fiorentina, ma Italia-Brasile 3-2, la partita delle partite, poi sì. Fiorentina è un altro discorso e non si discute, però Italia-Brasile 3-2, cioè, è stato fantastico.
0: Sì,
1: dice: tanto per rispondere al vostro ospite, ce lo scrive Andrea Davaiano, non guarderò la nazionale per la quale comunque non faccio il tifo, e sono uno che non è sceso in piazza nel 1982 e nel 2006, quindi
2: comunque volevo dare una notizia, non la guarderò nemmeno io, molto quindi non è che,
1: ma
2: io
1: tu perché chissà dove sei, ecco, sì.
2: Io posso dirvi che in vita mia la partita in assoluto che ricordo della nazionale, a parte queste vittorie che vissi con una emozione travolgente, è stata quella del 20 novembre 1974, quando Antognoni esordì a Rotterdam. E sì, quella per me, quella sera me la ricordo, ero bambino, avevo 11 anni e ero lì a aspettare che iniziasse la partita come se fossi all'esame della maturità, perché sì, l'esordio di Antognoni, sì, francamente era il coronamento di tutto quello che avevamo in quel periodo lì, e sì, vederlo in maglia azzurra in quel momento lì fu una gioia infinita, peraltro quella sera con Moreno Rolgi,
1: sì, vero, sì, sì. E anche perché poi, per quanto riguarda queste partite della nazionale in generale, io esprimo un parere personale, però ecco, quando sono sempre arrivate durante la stagione queste partite amichevoli o partite anche che avevano un valore ufficiale per delle competizioni, però io l'ho sempre vissute con un fastidio, ti dico la verità, quando non sono state partite di campionato del mondo, partite, certo, di campionato, però ho sempre vissuto un fastidio, anche perché interrompevano il naturale corso del campionato, sì, e insomma dover allontanarmi dalla Fiorentina mi ha dato fastidio sempre.
2: No, hai ragione, ma sai cosa, allora diciamo questo, che ovviamente tutto questo è verissimo, e ogni volta che c'era la sosta nazionale era fastidioso, questa idea, che come hai detto bene te. Dall'altro canto però è anche vero che le partite della nazionale una volta erano, intanto perché le partite in televisione trasmesse in diretta non ce n'era, quindi la nazionale la trasmettevano solo, cioè le partite in diretta le davano solo per le partite della nazionale, raramente per le partite di coppa, e quindi l'evento del sabato pomeriggio, perché poi la partita della nazionale è sempre il sabato pomeriggio, era comunque un evento nazionale. E dall'altro lato devo dire che conoscevi anche dei calciatori stranieri nelle altre nazionali, perché non avevi motivo di conoscerli, sì, la frontiera erano chiuse, quindi la nazionale era comunque una partita. E poi posso dire un'altra cosa, cioè avevamo degli avversari tra virgolette veri, perché quando poi si sono splittati tutti questi paesi, è venuto fuori 40 piccoli staterelli, sì, è diventata anche meno tradizionale la sfida. Prima, certo, te sfidavi solo le grandi squadre dei grandi paesi europei oppure sì, mondiali. Poi dopo alla fine c'è ora ci battono anche gli staterelli, però diciamo che quel fascino delle grandi sfide che erano con Inghilterra, Germania, Brasile, ma anche Belgio, Svezia, cioè c'era una lunga tradizione di sfide dell'Italia. Ecco, poi dopo c'è la frammentazione e soprattutto con l'eccesso di calcio e televisione, perché la vera verità è questa, che una volta noi da bambini si guardava anche il calcio jugoslavo su Capodistria, oggi a malapena si guarda la Fiorentina.
1: Sì, sì, è vero. Enel che fa il sombrero a un tipo che si chiama Neskens, per tornare alla partita a cui facevi riferimento, Antognoni che fa il sombrero a Neskens.
2: Sì, esattamente. E piglia una scarpata da Renzenbrink, se non sbaglio.
1: Sì, sì, partita che finì 3-1 per l'Olanda, giusto?
2: Con
1: un rigore negato, dice Antognoni. Sergio, con un rigore negato.
2: È solito gol annullato Antognoni, perché subito già quella partita lì.
1: Tanto per cambiare, come è successo anche con il Brasile. Però ecco, prima di salutarti c'è anche il messaggio ulteriore da parte di Pinza da Campi, visto che lo abbiamo citato prima.
0: Una one to one.
1: Sentiamo Pinza da Campi, eccolo, arriva.
5: Allora, Mick Jagger entrò sul palco, ovviamente per, fra virgolette, un po' di ruffianeria, entrò con la maglia azzurra di Paolo Rossi e disse che l'Italia avrebbe vinto per 3-1, indovinò anche il risultato. Ora, queste cose ovviamente non ci sono le prove effettive, ma se ci fosse qualcuno che era presente al concerto per confermare questa mia cosa, Pinza da Campi.
1: Ma sicuramente ci crediamo, ci mancherebbe.
2: Allora, Pinza, allora sì, ha ragione. Allora, ora che dice, sicuramente ha ragione. Mi ricordo che aveva indovinato il 3-1, perché fu abbastanza clamoroso questa storia, che lui lo indovinò, e probabilmente, sicuramente la maglietta di Paolo Rossi, ma probabilmente in una, però ora mi sto molto e quindi vi chiedo di verificare, in una delle repliche successive arrivò sul palco forse Gentile stesso, questa è la verità.
1: Addirittura? In un'altra occasione,
2: Gentile,
1: sì.
2: In qualche maniera Gentile lo associo ai Rolling Stones, al concerto dei Rolling Stones a Torino, non so, forse una o due sere dopo, non so dirvi, però mi ricordo questa cosa, ma ha ragione, forse anzi sicuramente era Paolo Rossi la maglietta, giusto? Sì.
1: Tanto ecco, stiamo vedendo, guarda, in regia Sara Mastrosimone colto proprio questo fermo immagine con Mick Jagger. Bravissima. Che esibisce la maglia di Paolo Rossi sul palco, con la maglia di Paolo Rossi.
0: Erano
1: sul
0: a Torino,
1: palco, sì,
0: appunto.
1: E adesso c'è soltanto da verificare questa cosa di Gentile con i Rolling Stones, magari riusciamo a ritrovare anche quella.
0: E la fece il pomeriggio proprio per permettere poi di seguire la partita. Almeno sto leggendo così, sì, perché certo, ovviamente io non me lo ricordo
1: neanch'io,
0: particolare,
1: sì,
0: di Mick Jagger.
1: Sì, sì, sì. Però insomma, Carlo, abbiamo fatto un bel excursus sul passato,
2: soprattutto sul grande Sebastiano
1: Sebastiano Lazzaroni,
2: al quale ho mandato gli auguri stamattina.
1: Ancora non li avrà visti,
2: me l'ha ricordato.
1: Ancora non li avrà visti perché sarà ancora da dormire.
2: E via.
0: E glieli facciamo anche noi.
1: Li facciamo anche noi, assolutamente, se glieli mandiamo qui da Firenze. Grazie.
2: La prossima volta facciamo un collegamento, dai.
1: Però insomma, bisogna mettersi d'accordo sugli orari.
0: L'orario non è quello,
1: ideale in questo momento,
0: per il Sud America.
1: Va bene, Carlo, grazie mille.
2: Ciao Luciana, ciao Carlo.
1: Grazie a Carlo Pallavicino. Tanti messaggi che riguardano ancora la nazionale. Insomma, questa nazionale. Sì, la maglia numero 20 di Paolo Rossi, lo stiamo vedendo sempre per chi ci segue attraverso il canale 92 Digitale Terrestre. È un concerto che naturalmente richiamò migliaia e migliaia di persone,
0: certo,
1: ovviamente.
0: Ci mancherebbe.
1: Insomma, anche in quel momento erano veramente seguitissimi, ci mancherebbe altro. No, dicevo, la nazionale è un tema che ha scatenato i nostri ascoltatori, nazionale italiana. Fa sempre discutere.
0: Sì, fa sempre discutere, ma è normale. È normale che a Firenze uno la pensi così. È altrettanto normale, però, che io, per esempio, la nazionale che sento mia, per esempio, è quella di, a parte quella piccina, ma quella con Prandelli, dei CT Prandelli, che
1: gli arrivò anche in finale,
0: finché non ha vinto Mancini gli europei, esatto, il miglior risultato era il suo. Poi andò male ai mondiali, anche per le convocazioni un po',
1: però intanto si era qualificato ai mondiali.
0: Però quella la sentivo mia proprio perché c'era Prandelli che era stato l'allenatore della Fiorentina fino a qualche mese prima.
1: Sì, assolutamente. Dobbiamo fermarci, riprendiamo tra poco con i vostri messaggi al 348 753 933. Aspettiamo anche le vostre chiamate allo 055 77 11 171.
0: A dopo.

0: La prossima ora di trasmissione è offerta da
1: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
2: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
3: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta di capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
2: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
3: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
2: istitutogiglio.it.
3: Contattaci oggi stesso, 800 13 47 87.
4: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
5: Antico Forno Giglio, in via Gioberti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti, pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi viola da sempre, cresciuti a pane e fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioberti 151 Rosso, Firenze.
6: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
7: Radio Firenze Viola.
8: Eccoci dunque pronti per la seconda parte della nostra trasmissione. Devo dire, Luciana, che Vladimiro
9: è
8: scatenato, il nostro ascoltatore al 348-7513-933 ci ha inviato un link di YouTube di una trasmissione condotta da Gianni Minà, che a un certo punto si collega con Torino, con i Rolling Stones, e con loro c'è anche Claudio Gentile, sì, visto che ne parlavamo prima con Carlo Pallavicino. Ecco che lo vediamo in queste foto, grazie alla nostra regia, grazie alla nostra regia con Sara Mastrosimone abbiamo ricavato queste foto con Claudio Gentile insieme ai Rolling Stones. Claudio Gentile, che poi ha vestito anche la maglia della Fiorentina, lo ricordiamo, dall'83 all'86, se non ricordo male, dall'84 all'87, 84-85, 85-86, 86-87, tre stagioni per la chiusura della carriera di Claudio Gentile. Insomma, non furono stagioni memorabili da parte di Claudio Gentile con la maglia della Fiorentina. Marco, altro nostro ascoltatore, dice che i Rolling Stones, in particolare Mick Jagger, indovinò anche il risultato del 2006 mentre era in concerto in Italia. Insomma, aveva davvero delle doti divinatorie, eh?
9: Eh sì, no, infatti ci vogliono più Mick Jagger, più concerti.
8: Sì,
9: senti, vogliamo ricordare, visto che ti ha colpito anche molto, tu segui il tennis su Sky, io un po' meno, però insomma ha colpito anche me, ovviamente, insomma, la scomparsa della giornalista, no? Elena Pero.
8: Sì,
9: giornalista, o meglio, insomma,
8: telecronista, ha legato la sua voce anche a tutti i successi più importanti dei tennisti italiani degli ultimi anni, e faceva una coppia in telecronaca fissa con Paolo Bertolucci. Anche lui, naturalmente, l'ha ricordata sui social con i vari interventi che ha fatto a Sky, sottolineandole, oltre che la grande preparazione, il garbo, l'eleganza con cui riusciva a commentare anche le partite degli italiani senza farsi trasportare da un eccessivo tifo, ecco.
9: Sì, esatto.
8: Tifando, beh, insomma, sì, ma insomma, senza usare, come dicevo prima, in un'altra circostanza il megafono per far capire che lei era una tifosa. Insomma, di fronte magari ad un errore clamoroso anche dell'avversario, faceva trapelare una sorpresa che la portava a dire no di fronte magari ad una volée sbagliata, certo, di un avversario, perché comunque era un colpo talmente
9: anche
8: semplice,
9: anche se altri magari avrebbero risultato, certo, invece certo, per l'errore, certo, non si fa, certo, mai. Il tennis deve, certo, essere anche un esempio di sportività, e beh, da lei possono prendere esempio le nuove leve, chiamiamole così, insomma è un esempio per tutti, e vogliamo salutare anche noi, certo, ricordare, giusto, perché ci fa piacere, insomma, una grande perdita, non solo per Skype e la famiglia.
8: Assolutamente, assolutamente. Torniamo a parlare un po' di mercato per quanto riguarda la Fiorentina. Abbiamo accennato in precedenza anche a Pongracic, che potrebbe partire durante la sessione invernale. Naturalmente la Fiorentina poi dovrà sostituirlo. Luca Calamai nel suo editoriale ha parlato della possibilità di arrivare ad un talento di 20-22 anni. Devo dirti che nei giorni scorsi, mercoledì, a Extra Viola, la trasmissione di Radio Firenze Viola, certo, RTV 38, c'era Niccolò Ceccarini,
9: tutte le sere dal martedì
8: martedì al sabato dalle 21 alle 21.25 circa. C'era Nicolò Ceccarini, direttore di tuttomercatoweb.com, e lui ci raccontava che la Fiorentina sta seguendo un grande difensore, non ha fatto il nome del difensore naturalmente, però sta seguendo un grande difensore sul quale ci sono anche altri club. La Fiorentina quindi non partirebbe in prima fila, però ecco, la Fiorentina potrebbe anche decidere di fare uno scatto in avanti per sopravanzare questi avversari che sulla carta ci sono e che sembrano essere appunto in prima fila per questo giocatore. Quindi è l'ulteriore dimostrazione, l'ulteriore testimonianza che la Fiorentina sta lavorando, insomma, sta cercando evidentemente di rinforzare questa difesa che rappresenta in questo momento, dati alla mano, certo, il punto debole della squadra.
9: Certo, io credo che in questi giorni magari si saranno presi anche un minimo di vacanza anche la dirigenza, perché poi è stata un'estate lunga e abbiamo dirigenti che si immergono, insomma, H24 nella Fiorentina, e credo che qualche giorno di stacco e poi, insomma, si rituffino tutti a fare quello che c'è da fare, perché è gennaio, poi non puoi ridurti agli ultimi giorni, ma insomma devi già pensare, iniziare a lavorare ora sulle trattative, innanzitutto individuare, no? Quello magari ancora non basta, però individuare quali sono le lacune. Ora il ciclo di partite che inizierà da Genova, con il Genova ovviamente, alla partita con la Juve al Franchi, è un ciclo importante, sono tante partite, certo. Con le incavamo anche l'altra volta, no? Tante big, il Como, l'Inter, l'Atalanta, poi per finire con la Juve, appunto. Sono partite importanti che ti faranno capire veramente cosa manca.
8: E ti faranno capire anche a che cosa può aspirare la Fiorentina.
9: Esatto,
8: eh?
9: E quindi il mercato di conseguenza deve muoversi in questo periodo. Non in questi giorni, ma sicuramente anche in questi giorni. Paratici, la testa di Paratici è un frullatore, no? Di idee, guarda sempre avanti, guarda tutto, tiene tutto sotto controllo, per cui già starà lavorando in questo senso, quindi non mi stupisce. Poi magari il prossimo step sarà individuare chi è, ma con Paratici non è facile, no, perché no. Non ama parlare, spoilerare, svelare le sue trattative, per cui non è facile, questo ve lo dico. Però insomma il prossimo step sarà appunto individuare chi è questo difensore. Questo se difensore, dovesse sì. arrivare, cioè, io di Pongracic
8: ne faccio a meno.
9: Certo. Di Ranieri non tanto, perché sia un difensore insostituibile,
8: no, però comunque ha una sua affidabilità, ecco,
9: è affidabile, perché poi gira alla fine lo vedi sempre lui in campo. Anche l'anno scorso, quando arrivò Vanoli, dopo un po' gli tolse la fascia,
8: sì,
9: lo mise un po' in panchina, però poi ha dovuto di nuovo metterlo in campo e lui
8: è ripartito bene, non ne ha risentito
9: benissimo,
8: di questa esclusione,
9: cioè ha anche dimostrato di essere una persona affidabile, che non mette il muso lungo, non fa casino nello spogliatoio, anzi ha capito che magari senza quella fascia poteva concentrarsi di più su altre cose, cioè sul campo, e quindi insomma io lo terrei Ranieri per questo motivo, non perché è un fuoriclasse, per carità, però è affidabile, è uno dei pochi che indossa la maglia viola da tanti anni, perché certo. Poi un po' questo mi manca,
8: insomma è il giocatore che ha la più antica militanza, chiamiamola così,
9: esatto,
8: con la Fiorentina.
9: Cioè, ma non, cioè gli altri non hanno questa lunga militanza, forse Dodò, che però ha questa situazione un po' dentro, un po' fuori, non si capisce bene. Ora vedremo se quando si proverà a parlare anche di rinnovo, ci sarà questa possibilità, ci sarà un appuntamento con l'entourage, penso di sì, però non so quanto possa andare a buon fine. Per ora mi è piaciuto il fatto che Dodò abbia capito che deve puntare sul lavoro settimanale, ha fatto quel post ieri e quindi ha lanciato tipo una sfida a Vanoli, che aveva detto lui magari deve pedalare più degli altri, no? Per arrivarli, perché in questo momento magari parte un passo indietro, perché sono stati presi due giocatori nuovi, è ovvio che si punti su questi due giocatori, in particolare Jimenez sta dimostrando di essere un buon giocatore, perché poi ha iniziato male, c'era qualche dubbio anche di comportamentale. Se lui invece riga dritto e soprattutto dimostra di lavorare bene negli allenamenti, qualche numero ce l'ha Jimenez, ecco, ce l'ha sempre avuto anche al Milan, e poi fu fatto fuori perché parlò anche male di Allegri, quindi è ovvio che poi il Milan lo ha ceduto, no? Quindi Dodò parte dietro anche João Mario, comunque è un giocatore sul quale evidentemente Paratici ci punta, perché l'ha preso, no? Quindi significa che Dodò deve fare,
8: anzi qualche brivido, allora, lo fa venire.
9: La prima partita quella con chi? Con Benevento?
8: Ah, con il Benevento, sì.
9: Con il Benevento gioca veramente bene. Poi si fece male, fu tolto per quello. Però insomma ha fatto molto bene.
8: Poi con la Roma è vero che è stato schierato a sinistra, però insomma è stato un disastro.
9: Con la Roma è stato tutti un disastro.
8: Sì, ma anche con il Pisa ha sofferto.
9: Sì, non ha più giocato benissimo, questo si può dire. Però comunque è uno che se l'hanno preso è perché ci puntano.
8: Sì.
9: No? E quindi Dodò deve fare uno sforzo in più, dimostrare di volerla questa maglia titolare, o comunque accontentarsi anche di quello spazio per dimostrare che lui alla Fiorentina ci tiene, indipendentemente dalla situazione contrattuale.
8: Un po' di messaggi ancora al 348-753-933. Tornando a Gentile, dice Giampi, quando è arrivato a Firenze si è accorto che gli arbitri avevano i cartellini, insomma lui aveva una lunghissima militanza nella Juventus e quindi evidentemente secondo il nostro ascoltatore era abituato ad un certo tipo di arbitraggi e a tanti falli che venivano commessi sui quali non c'erano gli interventi dell'arbitro. E poi
9: questa è una battuta, poi la sua è una battuta, ma insomma è anche una verità che abbiamo riscontrato quando c'erano giocatori della Juve, no, sono in questi anni non visti tanti, no? Passare dalla Juve alla Fiorentina, e appunto magari si sono accorti che c'era un metro,
8: metodo
9: un
8: di giudizio
9: più,
8: diverso, sì.
9: Sì, un pochino più ristrettivo anche nel concedere rigori o altro, che poi comunque la Fiorentina non si può neanche lamentare.
8: No, fino a questo momento, anche se c'è una grande differenza rispetto al passato nel modo di arbitrare, la Fiorentina non si può lamentare, anzi probabilmente qualcosina poteva anche andare peggio alla Fiorentina.
9: Anzi, Ziliani l'altro giorno, per quello che vale ovviamente il suo giudizio, ma ha fatto un po' una ricerca e secondo lui la Fiorentina insieme al Como e non ricordo chi era l'altra, erano stati forse l'Inter, no, non mi ricordo se l'Inter era tra quelli avvantaggiati o quelli invece che gli era stato tolto. Fiorentina, Como e Juve, ecco, sì, certo, Juve. sarebbero le tre avvantaggiate da questo nuovo modo
8: la
9: di
8: Juve,
9: arbitrare.
8: La Juve nell'ultima partita con l'Atalanta ha vinto, sì, però poteva esserci, anzi doveva esserci un rigore per l'Atalanta,
9: Rob, no?
8: sul Rove. Poi altro messaggio di Vladimiro che dice: il mio sogno è il regalo sotto l'albero che Paratici riporti il ragazzo che gioca guardando le stelle in viola. È un sogno che però insomma mi sembra abbastanza complicato e possa essere realizzato almeno a breve. Mentre
9: In Joseph avrebbe un estimatore,
8: quello è vero, sì,
9: quello è vero, ero presente insomma quando si sono abbracciati.
8: Poi torna il bomber blu sull'intervista, la bella intervista fatta ieri a Pantaleo Corvino nel corso della trasmissione di Giacomo Galassi e Prizio.
9: E Stefano Prizio, sì.
8: Mi ci sono perfettamente d'accordo con il suo giudizio sulla I che Corvino avrebbe acquistato, soprattutto a quel prezzo.
9: Ha fatto un po' discutere, infatti, no? Questa frase, io l'ho inserita anche nel titolo, però non era perché lui ha bocciato in senso assoluto, intendiamoci.
8: Lui ha espresso delle preferenze per il suo centrocampo,
9: tipo, ecco, per un tipo
8: se dovesse costruire lui il centrocampo non farebbe mai a meno un giocatore che possiamo definire un incontrista, un giocatore fisico, un giocatore che possa recuperare palloni, niente però contro la I naturalmente.
9: No, ha detto non è un giudizio, non è una bocciatura o un giudizio sul giocatore in senso assoluto, ma proprio come il suo metodo di andare sul mercato, una delle prime scelte per il centrocampo sarebbe appunto un incontrista, poi dipende anche da dagli allenatori, da quello che vogliono.
8: Certo,
9: ecco.
8: Sì, sì, sì, sono dalle esigenze. Dalle
9: se non posso prendere Pirlo, vado comunque su un incontrista, insomma, su uno che ha delle qualità non come quelle di Ulai. Ecco, lui certo. Intendeva questo.
8: Su Vieri, aggiunge il nostro amico, dico che un operatore di mercato che conosco mi ha detto che al Gremio sono ancora increduli della cifra che sono riusciti ad ottenere dalla Fiorentina, perché pensano di aver fatto un grande affare nel venderlo. E questo lo vedremo, lo capiremo presto, nel momento in cui
9: i club
8: 100%.
9: Brasiliani, sudamericani in generale, argentini, insomma, fanno questo, ecco, cercano poi di vendere al miglior offerente, e poi probabilmente ci crede. Paratici e il suo team ci credono, e hanno voluto magari anche anticipare, no? Qualsiasi
8: hanno speso una bella cifra sicuramente, però
9: io credo
8: adesso,
9: per questi
8: adesso
9: giocatori...
8: vediamolo da centrale,
9: esatto,
8: perché l'abbiamo sempre visto più che altro da esterno sinistro,
9: sì,
8: difensivo, e non è il suo ruolo, anche se ci ha giocato, però non può essere il suo
9: insomma,
8: ruolo,
9: insomma, non contro un esterno veloce come Politano, insomma, lì un po' forse lo ha sopravvalutato Vanoli,
8: sì.
9: È stata una forzatura, sì. E poi fisicamente, quando andava su di lui e faceva valere il fisico, effettivamente era efficace, però poi alla fine non ne aveva più, cioè alla fine del primo tempo si vedeva piegato su se stesso.
8: Soprattutto doveva cambiare, perché altrimenti il Napoli avrebbe continuato a spingere,
9: sì,
8: a prendere
9: appunto
8: di mira proprio lui.
9: Ma era, sì, sì, stavano
8: sistematicamente
9: giocando,
8: giocavano su quella fascia,
9: giocavano
8: la fascia destra del Napoli,
9: sulla fascia,
8: la sinistra,
9: infatti,
8: della
9: Fiorentina. Sì, infatti.
8: Cercavano in continuazione Politano, perché sapevano che quello poteva essere il vero punto debole della Fiorentina.
9: Per la gioia dell'altro esterno del Napoli, infatti poi è stato insufficiente, tutti gli abbiamo dato l'insufficienza, perché poi ecco, poverino, cercava una partita per dimostrare, e invece poi giocavano dall'altra parte, quindi lui, è vero che poi è stato impreciso quelle volte che ha avuto il pallone, però...
8: Stefano Taxi, tornando al discorso sui giocatori provenienti dalla Juventus, o comunque insomma sui giocatori che hanno giocato con delle maglie di qualche big, dice
9: di strisciate,
8: sì,
9: diciamo,
8: ecco, diciamo così, sì. Ricordo Suarez che disse: finché giocavo all'Inter potevo dare del tu agli arbitri, da quando passai alla Samp gli arbitri mi dicevano media del lei, insomma, ecco, basta,
9: nel suo.
8: Basta cambiare maglia e subito c'è una differenza di atteggiamento da parte degli arbitri.
9: Beh, quello per esempio non andrebbe, no, quello
8: lo so, certo, sì, sì.
9: Ora magari era un modo di dire, mi auguro, perché se fosse veramente così sarebbe da denuncia di questi arbitri,
8: insomma,
9: ecco.
8: Sì, sì, stiamo parlando naturalmente di 50-60 anni,
9: certo,
8: fa,
9: sì, sì, sì.
8: Anche forse qualcosa in più. Tornando invece al mercato, abbiamo detto della difesa, sempre su l'editoriale, sempre nell'editoriale di Luca Calamai su firenzeviola.it, si torna a parlare di Torreira, che è un giocatore che la Fiorentina ha provato a riportare in viola quest'estate. Il giocatore naturalmente verrebbe di corsa, però ci si chiede: ma può essere davvero utile alla Fiorentina, nel senso che adesso stiamo qui a discutere sulla I se può trovare spazio nella Fiorentina, deve trovare spazio, bisogna farlo giocare insieme a Fagioli, se dovesse arrivare anche Torreira.
9: C'era
8: poi
9: qualcuno, ad esempio, proprio due giorni fa, forse ero proprio con te, per forza ero con te perché poi sì, non ho fatto altre trasmissioni, sì, in questi giorni, poi mi passerà anche la voglia, ma insomma, visto che andrà in ferie, diciamolo,
8: sì, e ferie, e poi insomma andrà,
9: sì, sì, sì, no,
8: comunque, sì, sì,
9: no, ora non stiamo,
8: sì,
9: a puntualizzare,
8: sì, vabbè,
9: però
8: vabbè,
9: insomma ti dovrò sostituire,
8: sì.
9: E dicevo, probabilmente proprio mercoledì qualcuno ci diceva che Ulai lo manderebbe al Galatasaray in cambio appunto di soldi,
8: soldi
9: e Torreira.
8: 30 milioni di Torreira, sì,
9: sì,
8: insomma,
9: te lo ricordi,
8: lo diceva tra il serio e lo scherzoso, naturalmente,
9: sì, però insomma io non sono per le minestre riscaldate, non so quanto Torreira, con quale testa possa tornare Torreira, è sempre un buon giocatore, ci mancherebbe, però non lo so io.
8: Non ti scalda insomma questa ipotesi di Torreira, ma poi io torno a proprio un discorso anche di numeri,
9: poi
8: a centrocampo.
9: Poi non lo vorrei cedere ora,
8: no, ma poi
9: io voglio vedere esplodere nel campionato
8: italiano. Io torno a un discorso di numeri
9: italiano
8: a centrocampo, perché sì, in teoria manca un sostituto per Ndur, no? È una Fiorentina con una serie di coppie, però manca un sostituto di Ndur, però già oggi, nonostante manchi un giocatore a centrocampo, ci si chiede: ma Ulai perché non gioca? Come si fa a far giocare Ulai? Se poi è arrivato Torreira, allora le discussioni aumentano ancora, i problemi aumentano ancora tra virgolette, perché la Fiorentina poi, ricordiamolo, gioca il campionato e basta, c'è la Coppa Italia, va bene, ma poi c'è il campionato
9: poi
8: e basta.
9: Ora va capito anche quale modulo farà effettivamente no, Vanoli, perché se passi al 4-2-3-1 serve un altro tipo di giocatore, ecco.
8: Da salutare, ci ha chiamato allo 0557711171 Federico Dai Boschi, ciao, benvenuto.
10: Ciao, allora complimenti nuovamente per la trasmissione e grazie per la vostra professionalità.
9: Grazie.
10: Che ci date tutti i giorni, grazie. Innanzitutto. Allora, io vi voglio fare una domanda.
8: Sì.
10: Vedendo la partita, proprio sull'argomento che stavi parlando voi, vedendo la partita col Napoli, dopo 10 minuti chiunque alla televisione si è accorto che la Fiorentina aveva un problema sulla fascia di Vieri,
8: sì.
10: Ok? Perché il Napoli, pur giocando anche sull'altra fascia, poi col lancio lungo faceva partire Politano e ci metteva in difficoltà. La domanda che faccio io, un allenatore come Vanoli, e non ho niente contro Vanoli, anzi, massimo rispetto, però perché fanno passare 45 minuti, 60 minuti prima di porne rimedio, visto che chiunque aveva visto che la Fiorentina aveva quel problema lì? Prima domanda.
8: Sì.
10: E questa è un'abitudine, perché ora l'abitudine di tutti gli allenatori è fare cambi dal 60esimo, cosa che io non capisco, perché se c'è un problema si fa anche dopo 25 minuti un cambio,
8: sì,
10: o uno spostamento,
8: certo,
10: di giocatori,
8: certo.
10: Perché noi nel primo tempo si è rischiato di perdere la partita proprio perché ci mettevano in difficoltà,
8: sì.
10: Quindi questa è la prima domanda. La seconda domanda è questa, concetto di Ulai. Io sono d'accordo che molto probabilmente un centrocampo con Fagioli, Ulai e Atta adesso la Fiorentina non se lo può permettere,
8: sì.
10: Però ragazzi, secondo il mio modesto punto di vista, ora come ora Atta lo metterei in panchina e farei giocare Ulai, perché mi sembra che Atta non sia in forma, proprio in forma fisica, un problema fisico e basta. Vi ascolto, grazie,
8: grazie. Grazie a Federico Dai Boschi. Direi che per quanto riguarda la prima domanda, perché non intervenire molto più velocemente rispetto a quanto ha fatto Vanoli contro il Napoli sulla fascia sinistra? In effetti,
9: allora,
8: guarda,
9: posso
8: poi ti
9: dire
8: lascio
9: una
8: parola,
9: cosa?
8: Sì.
9: Posso dire una cosa, però il gol è arrivato sullo sviluppo di un calcio d'angolo, no? Se non sbaglio,
8: sì.
9: E l'errore è stato di è stato di Mastantuono.
8: Sì, però il calcio d'angolo perché è arrivato dopo un cross di Politano dalla fascia destra.
9: Sì,
8: c'era
9: sì,
8: stata
9: però,
8: quella occasione,
9: insomma,
8: molto pericolosa, che
9: sì,
8: si era creata
9: stata,
8: proprio per,
9: esatto, però
8: per quel,
9: voglio dire,
8: cross di
9: alla fine hai tenuto, cioè
8: sì,
9: però, nel finale ha dimostrato che non ne aveva veramente.
8: Però ha ragione il nostro ascoltatore,
9: certo,
8: che comunque
9: che
8: poteva intervenire prima, magari non necessariamente sostituendo Vieri, perché
9: sì,
8: sai, se lo sostituisci dopo 20
9: diventa.
8: Minuti lo bruci anche, ecco, però magari poteva spostarlo al centro e mettere Ranieri a sinistra, visto
9: no,
8: Ranieri.
9: Magari ci voleva un pochino più copertura a centrocampo, semplicemente.
8: Sì, ma anche sì, ma puoi fare degli spostamenti, visto che è in difficoltà Vieri. Ranieri ha giocato a terzino sinistro, lo sa fare quel ruolo e provi a tamponare così la falla, poi interviene all'intervallo e l'ha fatto, ecco. Per quanto riguarda invece il discorso a tavola, sono d'accordo, insomma, in questo momento Atta è al di sotto delle aspettative e soprattutto dimostra di essere in una condizione non ottimale, quindi in questo momento sì, anch'io farei giocare Ulai. Adesso vediamo,
9: allora,
8: se questa
9: Ulai,
8: sosta...
9: ragazzi, ha fatto il mondiale, è tornato, ha preso la valigia e è venuto a Firenze, però, cioè non dimentichiamolo,
8: sì,
9: perché
8: però,
9: ripeto,
8: è stato
9: quelli che fanno
8: impiegato con il Pisa, con tutto quello
9: però,
8: che c'è da dire sull'avversario,
9: secondo me ancora 90 minuti, la continuità per 90 minuti non ce l'ha, io sarò sincera, perché comunque ti porta non c'ha avuto tempo, cioè lui veramente è sceso dall'aereo tornando dai mondiali, aveva avuto, non so, una settimana, ma non lo so, una settimana,
8: sì,
9: forse di ferie,
8: giovani,
9: certo,
8: parlando,
9: no, ma certo,
8: anni,
9: però
8: insomma, a fine carriera.
9: Sì, però è arrivato in una è arrivato nel calcio italiano che non aveva mai, no, quindi anche per
8: sì.
9: capire un attimo dove
8: sì,
9: sei, come ti
8: sì, però al di là delle giustissime, rispettabilissime considerazioni di Vanoli, e lui allenatore, ci mancherebbe altro, però in questo momento, se devo andare a fare un confronto a tavola I, Ulai sta meglio, Ulai è più in forma, Ulai mi intriga di più in questo momento, ecco,
9: è che nelle
8: rispetto.
9: Gerarchie di Vanoli è inutile, cioè c'è Fagioli prima, il punto è questo, c'è Fagioli e quindi ora cercherà un modo per farli eventualmente giocare insieme, se no Ulai diventa l'alternativa a Fagioli, non c'è nulla da fare. A Tà abbiamo detto che ha avuto dei problemi fisici, l'hanno sempre recuperato, cioè,
8: vediamo. Io se in questo
9: non so, perché poi costa privacy,
8: in questa pausa del campionato di 3 settimane, vediamo se riesce a migliorare la sua condizione, insomma è quello che
9: ricordate,
8: che si spera.
9: Era anche uscito, no, da, ora non ricordo che partita era, sempre col Benevento forse, che si era fatto male Joao Mario, e anche lui però mi sembra, ora vado un po' a memoria, e poi era sempre stato recuperato, si era allenato poco ma era stato recuperato anche la volta dopo, quindi ha sempre avuto un po' di questi problemi fisici, forse non l'ha superati, non è brillante in questo momento, non riesce a esprimersi al meglio.
8: C'è il nostro amico ascoltatore Paolo che al 348-7513-933 dice di non essere d'accordo con Federico Dai Boschi, dice se vuoi adattare uno in un ruolo e lo togli alla prima difficoltà non lo adatti mai, no, ma poi insomma se lo sostituisci in effetti lo bruci, ecco. Ho visto raramente giocatori tolti dopo una mezz'ora, mi viene in mente il caso di Brillante, te lo ricordi Brillante,
9: certo.
8: Joshua Brillante alla prima
9: di
8: campionato,
9: una provocazione
8: alla prima di campionato titolare contro la Roma, però dopo 38 minuti sostituito da Montella, cioè non aspettò neanche altri 7 minuti, no, per l'intervallo.

0: Trapattoni fu costretto a sostituirlo perché era un uomo in meno per l'Inter, cioè è proprio il caso in cui Firenze riuscì proprio a condizionare pesantemente
1: uomo, dodicesimo uomo sì. In quel caso sì. Non ero presente ovviamente, ma ne ho sempre sentito parlare di questa cosa, quindi ne sono convinta anch'io che quando Firenze vuole, insomma, sa o spingere.
0: Certo.
1: Poi secondo me poche volte tradisce Firenze, come non so.
0: Sì. Assolutamente. Poi altro messaggio, un altro amico: è vero che Vieri è una difficoltà, ma non puoi prendere gol lasciando un uomo a quel modo, ci puoi mettere anche un cane lupo a difendere, quel gol non va preso.
1: Secondo me, allora, su quel giocatore, su Gilmour, c'era stato Attà, ma in quel momento Attà era su un altro, ora non mi ricordo bene, lo avevo anche scritto nelle mie pagelle, ma non mi ricordo chi fosse.
0: Doveva esserci Mastantuono, sì.
1: Sì, però su Gilmour sì. Generalmente durante la partita c'è stato Attà. Allora, evidentemente Mastantuono non aveva capito che invece lì era piazzato, sì. E quindi doveva starci lui, l'ha lasciato troppo libero. Ecco, questa è l'unica. Qualcuno gli ha dato anche l'insufficienza a Mastantuono per questo motivo.
0: Sì, vero. E poi c'è la domanda del Bombe Viola che dice: lo fareste Luciano Lorenzo lo scambio Torreira Dodò? Io subito. Beh, insomma, se Dodò è questo, ovvero sia
1: non sta giocando,
0: non viene preso in considerazione, sì, lo si può fare. Poi bisogna vedere se è d'accordo il Galatasaray.
1: È un uomo in più, se ha la testa giusta, perché è solo quello che mi preoccupa, ecco, la testa giusta, quella dove era lui era un'altra Fiorentina, lui andava d'accordissimo con gli argentini, aveva fatto questo gruppo, no? E quindi era un giocatore forte in quel momento. Non so con quale testa torni, e quindi non lo so dire. Cioè, io ripeto, le minestre riscaldate, perché poi magari ci abbiamo proprio delle aspettative sbagliate, no? Di rivedere quel Torreira, magari non è più quel giocatore, ecco.
0: Sì. E poi ti volevo anche sollecitare su un altro tema, perché leggo ancora nell'editoriale di firenzeviola.it, l'editoriale di Luca Calamai, che per quanto riguarda i possibili accordi anche magari a breve termine, Paratici vorrebbe chiudere definitivamente il capitolo grosso, il tecnico legato al Club Viola fino al 30 giugno 2028, ma le parti potrebbero trovare l'intesa per scrivere subito la parola fine su una storia che non ha funzionato. Insomma, la Fiorentina spera di risparmiare dei soldi e Grosso vuol trovare prima possibile una nuova panchina. Un'intesa potrebbe accontentare tutti.
1: Beh, quello che è stato fatto anche con Pioli, sì, però sì. Insomma, devi comunque dare una buona uscita, non è che uno dice vabbè rinuncio a una stagione, cioè i contratti, è difficile che uno rinunci a dei contratti a meno che poi non troverà, anche perché da quello che ho capito noi pensiamo, no, che lui non volesse più allenare questa squadra,
0: sì.
1: In realtà io
0: non
1: da quello
0: risulta.
1: Che ho capito, ecco, è che lui era convinto ne sarebbe venuto comunque fuori, come no altre volte, perché certo. Le difficoltà ce l'ha avuto in passato. E quindi, non lo so, è stata presa una decisione della società, da quello che, no, mi filtra.
0: Quindi, insomma, lui evidentemente,
1: quando
0: si è parlato di dimissioni, insomma, non è che fosse proprio così la questione, ecco.
1: E sai, bisogna capire chi... Le campane sono sempre due, anche tre in questo caso, perché poi c'è un agente che... spingeva anche per magari per portare Palladino, ecco, anche questo va detto e sarebbe stato, no, anche suggerito appunto di fare il cambio grosso Palladino dallo stesso agente che ha tutti e due, quindi sì. Magari capre e cavoli, no, voleva salvare le campane sono più di una, però se trovassero un accordo, si mettesse a tavolino, a buona uscita, perché comunque i contratti, ragazzi, sono contratti, e un po' perdi tu, un po' perdo io, sarebbe la cosa migliore, una parentesi chiusa e buonanotte, tanto Grosso non è che viene richiamato
0: no.
1: Facendo anche gli scongiuri,
0: no,
1: io li
0: insomma,
1: faccio,
0: sì,
1: no? Non verrebbe mai richiamato,
0: mai,
1: no?
0: Assolutamente mai.
1: Anche se ricordi Montella, no? Cioè Montella veramente c'erano stati... No, era finito a si dice, era finita male la, sì, la storia di Montella, e poi i Della Valle li richiamarono, ma lo stesso Corvino sembrava essere andato via, ah, certo, sì, sì, in

0: maniera definitiva e brutta, no? Era stato licenziato durante il funerale o il giorno prima del funerale che morisse la mamma, insomma, io me lo ricordo, c'ero anche a quel funerale a Lecce, e quindi mi stupì poi rivederlo.
1: E nel calcio mai dire mai.
0: Nel calcio, appunto, io quindi questo modo di pensare, mai dire mai, ho capito che non esiste, perché poi le parti possono rivedersi, possono, cioè ti passa anche quella rabbia, no, che c'era in quel momento, e quindi capisci che forse rivaluti anche l'operato di quella persona e il modo di pensare di quella dirigenza, e quindi insomma mai dire mai, ma certo per il momento, anche se le cose, ripeto, facendo tutti gli scongiuri, non dovessero andare con Vanoli, certo non verrebbe richiamato Grosso, ma questa è un'ipotesi che non voglio neanche prendere in considerazione, perché sono sicuro che Vanoli farà bene, insomma, come ha fatto.
1: Tornando invece al discorso dell'esterno sinistro, ci scrive un altro amico: Politano per 50 minuti ha fatto ciò che voleva, quando incontri Como Inter con Di Marco non ti puoi permettere di regalare una fascia per 50 minuti, perché poi stai 3-0.
0: Sì, quello è vero.
1: Bisogna confidare qui nei progressi rapidi
0: Napoli, invece,
1: di Valde
0: non...
1: Peñas, credo.
0: Sì, al momento sì. Oppure lavorare sulla tenuta fisica, perché il fisico ce l'ha, ragazzi, solo che appunto essendo molto grosso, perché insomma è un bel portento,
1: sì, ma c'è una differenza di passo, Vieri. Se parli di Vieri c'è una differenza di passo,
0: no, quello sicuramente, però se tu stai bene,
1: sì,
0: aumenti anche la
1: ho capito, ma con quella stazza e contro un fuscello
0: ci vuole un po' di più. Ci vuole anche un po' di più,
1: sì,
0: per entrare in forma,
1: ma la velocità è diversa.
0: Sì, ma se si vede a occhio nudo, però secondo me se stai bene, se ti alleni un'ora in più di quegli altri, alla fine magari corri anche lo stesso.
1: Non sono così sicuro, però ci può stare. Però non sono così sicuro.
0: Puoi migliorare, non sto dicendo che se io mi alleno raggiungo, come si chiamava, il primatista giamaicano. Che poi sarà data anche al calcio.
1: Bolt,
0: grazie dalla regia.
1: Sì. Oppure, tornando indietro nel tempo, Carl Lewis. Ben Johnson c'ha una storia particolare.
0: Sì, però io mi piaceva guardare le Olimpiadi quando c'erano questi grandi atleti, sì, la velocità, no? L'atletica la mettono proprio in fondo perché piace, insomma, affascina tutti, dai.
1: Sì,
0: la velocità affascina tutti.
1: Sì, però qui stiamo parlando di calcio, ecco, non è che se uno è veloce lo mandiamo a fare atletica, come dice Cazziano. Sì,
0: io l'ho sempre detto, no? Qui non è che anche l'anno scorso quando Vanoli comunque voleva che corresse, sì, ma noi dobbiamo giocare a calcio, cioè l'importante è che sappiano fare bene le cose in campo.
1: Assolutamente. Poi, per quanto riguarda ancora l'editoriale di mercato di Luca Calamai, si parla anche di Sottil. Che futuro per Sottil ormai è un capitolo
0: chiuso.
1: No, per
0: me non c'è un futuro, anche perché aveva fatto anche una coperta articolo, insomma, su Firenze Viola, anche il buon Niccolò Santi, no? L'altro giorno, prendendo in considerazione più scenari, però io credo che sia una parentesi chiusa. Soprattutto lui deve un po' rimettersi in forma, perché se non ha superato le visite mediche, anche se dice, cioè, più che non averle superate, è che poi la società ha fatto due conti, ha capito che forse non era conveniente prendere un giocatore che non dava garanzia al 100%, ecco, che sia tra virgolette fradicio, ecco, questo lo voglio sottolineare, però ha avuto sempre dei problemi anche alla schiena, no?
1: Sì.
0: E quindi quando c'hai quelli è un problema.
1: Poi Linda, tornata a Dodò, dice: io lo vorrei tenere.
0: Naturalmente va a scadenza, perché noi lo abbiamo scritto subito il 2 settembre, e poi è stato riportato un po' alla ribalta nei giorni scorsi, ma insomma l'avevamo già scritto subito, che poi il rinnovo non era stato fatto, fortunatamente. anche se poi era un rinnovo per spalmare, invece di prendere 1 milione tutti insieme e glieli davano in 2 stagioni, però c'hai un giocatore che non sfrutti, quello era fatto solo per mandarlo in prestito non c'è andato e quindi non è stato formalizzato poi quell'accordo di prolungamento.
1: No, dicevo, Linda ci ha scritto a proposito di Do che lo vorrebbe tenere, quindi insomma ci sono ancora coloro che vedrebbero di buon occhio una permanenza di Do, però è necessario che a questo punto ci sia un'intesa per il prolungamento del contratto, altrimenti è un giocatore che andrà via a parametro zero, è inevitabile.
0: Dodò deve tornare ad essere efficace su quella fascia, altrimenti può stare tranquillamente in panchina.
1: Tra poco dovremo approntare il prossimo collegamento, lo faremo tra poco, nel frattempo Tizio ci scrive sul gol del Napoli, doveva uscire su quella palla secondo me Pellegrino perché era libero, si vede negli highlights.
0: Comunque c'è stato un errore di tutti, però è evidente che non è una colpa della difesa, ecco, spesso si dice la peggior difesa, ma nel caso di un calcio d'angolo, io mi ricordo anche l'anno scorso alcuni di questi calci piazzati si prendeva gol, ma non era colpa della difesa, ma di, ad esempio mi ricordo Mandragora che non aveva ora vado a memoria,
1: sì.
0: Cioè non è sempre colpa della difesa ma di schemi difensivi. Ora Zucker mi sembra si chiami il collaboratore di Vanoli, e quest'anno è stato ripreso insieme a Vanoli con il compito di lavorare sulle palle inattive, per cui io mi auguro che ci siano dei miglioramenti perché effettivamente c'è bisogno, è stato sempre un tallone d'Achille, no? Prendere gol sui calci piazzati.
1: Poi c'è un altro amico da casa che ci chiede se non può la Fiorentina chiedere la rescissione del contratto di Sottil per evidenti guai fisici, vedi il mancato acquisto del Watford. Beh, insomma c'è un contratto con la Fiorentina,
0: c'è anche un
1: la Fiorentina
0: contratto
1: può romperlo e...
0: purtroppo in questi casi, guarda, ha quasi ragione, però è un tema interessante, però non c'è rimedio, nel senso che non è che
1: è un
0: quando
1: giocatore
0: uno
1: della Fiorentina
0: cioè sono cose
1: indietro, ancora è che c'è stata la firma con l'altro club, allora a quel punto diventa un giocatore non più della Fiorentina, però comunque finché non c'è la firma, finché non supera le visite, resta ancora a tutti gli effetti.
0: No, ma anche quando uno si fa male, ora loro lo hanno fatto con l'Amptey, no? Di rescindere, mi sembra. Sì. Perché comunque si era infortunato gravemente, quindi non avrebbe più ripreso, e hanno rescisso il contratto. Ora sta giocando, però non mi ricordo dove, nel Leicester forse, l'abbiamo incontrato quest'estate in una squadra quest'estate. Beh, sì, ma non ricordo se era il Leicester un'altra. E quindi sono anche delle valutazioni. Infatti. Sono anche delle valutazioni che vanno fatte insieme, se conviene.
1: Però
0: c'è un contratto e non è che tu, società, dici quello si è rotto una gamba come a Parisi e allora gli chiudo il, così, gli rescindo unilateralmente il contratto.
1: No, appunto. Poi quando si tratta di contratti che non sono lunghissimi, si può anche aspettare, ecco.
0: Certo, no, ma poi capitano, sì, in questo caso appunto a giugno sarà libero, in questo caso non mi ricordo che cosa volevo dire.
1: Sottil.
0: Volevo aggiungere una cosa, non me la ricordo, non importa, non era importante evidentemente.
1: Va bene, allora poi se ti viene in mente.
0: No, mi sono distratta perché è passato appunto la morte di Elena che mi ha distratto e quindi non mi ricordo cosa volevo dire.
1: Andiamo però adesso a salutare Fabrizio Biasin, caporedattore di Libero. Ciao Fabrizio.
2: Eccomi, ciao.
1: Eccoci qua,
0: buongiorno.
1: Benvenuto.
2: Grazie per la telefonata.
1: Siamo qui e che stiamo naturalmente analizzando a mente fredda in questa pausa la Fiorentina e il percorso che ha fatto fino a questo momento. Da cosa sei rimasto colpito? Certo, l'inizio è stato horror, però piano piano la Fiorentina si sta rimettendo in carreggiata.
2: Ah, è stato, come dici tu, un inizio veramente pessimo sotto tutti i punti di vista, dal punto di vista della comunicazione fuori dal campo, di quello che si è visto sul campo, però insomma c'è stata anche la prontezza nel provare a risolvere le problematiche, si è scelto di fare un passo indietro perché sei tornato su un allenatore che in qualche maniera avevi scartato, però è anche una scelta in qualche maniera umile che insomma può portare buone cose. Il materiale a disposizione di Vanoli è interessante. Io credo che in realtà il mercato che è stato fatto l'estate scorsa sia stato un mercato un po' bulimico, un po' esagerato, è stato portato un po' troppa roba, però ripeto, sono ingredienti interessanti che adesso bisogna riuscire a mettere insieme. Non è una cosa che puoi fare nell'immediato, ma qualche cambiamento si è già visto e le prestazioni insomma sono diventate prestazioni sicuramente sufficienti rispetto al poco o niente che si era visto all'inizio.
1: Ecco, ma fuori da Firenze come viene vista questa Fiorentina a livello di potenzialità, a livello di traguardi che può darsi?
2: Beh, allora le prime giornate insomma sono state quello che aveva mostrato la Fiorentina, insomma ne hanno approfittato tutte le avversarie perché la squadra era veramente malmessa sul campo. Adesso invece da un paio di partite, da quando è arrivato Vanoli, c'è stata la vittoria di Venezia, c'è stata il pareggio con il Napoli, e insomma è una squadra che sul potenziale può fare veramente delle cose importanti perché ha giocatori di prima fascia, no? Da Mastantuono in avanti, cioè, per me Fagioli è uno dei centrocampisti in assoluto più forti della nostra Serie A. Ci sono insomma tante possibilità di fare buon calcio. E qual è l'obiettivo? Teoricamente per tutto quello che hai portato la scorsa estate devi ambire, devi provare a stare in zona Europa. Certo è che la concorrenza è tanta e soprattutto l'inizio, così diciamo quella falsa partenza ti costa un po', però io penso che questa è una squadra che può stare serenamente nella parte sinistra della classifica.
1: Ecco, poi lascio la parola a Luciana Magistrato qui accanto a me. C'è un nostro ascoltatore, Lorenzo da Barcellona, che ci dice: chiedete a Biasin se conferma il 4 dato al mercato Viola dal Libero alla fine del mercato.
2: Sì, il Claudio Savelli per Libero era stato tra i pochissimi alla fine del mercato a bocciare il mercato di Paratici, perché in realtà fioccavano i 7, anche gli 8, e da un certo punto di vista io capisco questi voti, perché insomma stiamo parlando di tanti giocatori arrivati e purtroppo si tende sempre a premiare la società che porta tanti giocatori e ci si dimentica che un conto è comprare giocatori anche importanti e un'altra cosa è costruire le squadre. A volte per costruire le squadre è necessario fare magari anche meno cose ma un filo più sensate. Per questo motivo prima ancora che arrivassero le prime sconfitte, Claudio Savelli ha dato questo 4, che è un po' severo. Io penso che in realtà 4 sia un po' un filo esagerato, però è vero che bisogna stare attenti a distinguere tra mercati dove girano tanti nomi che tendenzialmente vengono premiati, ma poi se vai a vedere quelli che hanno fatto meglio, per esempio penso alla Lazio che ha fatto pochissime cose, aveva pochissimi quattrini ed è riuscita a mettere insieme una rosa che è una rosa assolutamente molto interessante.
1: Luciana.
0: La Lazio forse è stata un po' aiutata anche dalle altre società, no? Che alla fine gli hanno regalato un po' i loro giocatori, no? Che dici, giocatori di cui magari volevano un po' liberarsi. Può essere andata un po' così, cioè è stata un po' favorita dalle altre società.
2: Allora, non so se è stata favorita o è stata
0: in senso buono, lo dico, non sto facendo una polemica.
2: No, quello che dico è, sai, se tu riesci spendendo il giusto, diciamo così, a prendere da una parte Frattesi, dall'altra Gudmundsson all'ultimo, insomma, significa che sei stato bravo, fortunato, non lo so, ma che hai fatto delle cose, diciamo, secondo me sensate. Non sto dicendo che a Firenze non siano state fatte cose sensate, sto dicendo che però per esempio vedere negli ultimi 2-3 giorni arrivare, cosa sono arrivati, 3 giocatori negli ultimi 2 giorni,
0: sì,
2: significa aver cercato di mettere delle pezze all'improvviso ed è una cosa che poi ti può costare, almeno all'inizio. Rispetto alla necessità di costruire un gruppo, poi ripeto, i giocatori ci sono adesso l'importante è riuscire a metterli insieme. Non credo che sia una cosa così semplice e immediata.
0: Senti, hai parlato di Fagioli, no? Come di uno dei centrocampisti più forti, ora ha ritrovato anche la nazionale anche se stasera andrà in tribuna. Come secondo te Vanoli, come può allora valorizzare Ulahi? visto che
2: allora
0: non io, Vanoli ovviamente è un estimatore di Fagioli, lo ha fatto riesplodere nel ruolo di regista, quindi per quello te lo chiedo.
2: Ma io, se fossi l'allenatore della Fiorentina, farei Fagioli più 10 sempre, perché ripeto, poi si va a gusti, per amore del cielo, certo. Però per me è uno dei pochi giocatori italiani illuminati, a me piace tantissimo. Io penso che non si possa prescindere da un giocatore che ha idee come ce le ha Fagioli, poi anche lui deve sicuramente avere una continuità maggiore, perché ogni tanto si perde, ogni tanto insomma scende di livello quando invece dovrebbe guidare il resto della squadra. Però io continuo a pensare che sia un giocatore veramente importante, e ripeto, se hai un giocatore che riesce a fare girare il pallone come ci riesce lui, il resto dovrebbe essere tutto un po' più semplice, perché gli costruisci attorno il resto della squadra. Per me è il centro della Fiorentina.
0: Anche se Ulahil l'hanno pagato tanto, però, cioè è stato preso come un giocatore molto importante, pur giovanissimo, è ancora molto giovane.
2: Sì, ma io guarda che penso che nessun allenatore ad alto livello debba aver paura nell'avere rose in cui ci sono più giocatori a livello. Cioè se sei bravo, se nel 2026 riesci a gestire le forze di tutti quanti, anzi deve essere una benedizione avere alternative importanti, perché giocatori che giocano 38 partite ad alto livello non ce li hai. Tu sai perfettamente che c'è bisogno di uno o dell'altro a seconda dei momenti, e quindi sta poi a Vanoli riuscire a gestire tutto. Però ripeto, io penso che un giocatore come Fagioli farebbe comodo a tante squadre anche più importanti, per cui lo terrei sempre da conto.
0: Sempre in campo.
1: Ecco Fabrizio, su Mastantuono in queste settimane se ne sono sentite un po' di tutti i colori, cambiamenti repentini d'opinione anche. Tu che cosa dici?
2: E anch'io ero tra gli scettici, ma per un motivo diciamo banale, nel senso, un giocatore che viene in prestito secco da un'esperienza, la prima negativa al Real Madrid, nella mia testa mi immagino, ma arriverà con le giuste motivazioni, con le giuste convinzioni, ed ero francamente scettico. Le prime uscite invece mi hanno fatto cambiare idea, cioè anche quando la Fiorentina ha perso le prime partite, io ho notato invece una voglia di fare, addirittura troppa, che a un certo punto nelle prime giornate lo ha un po' penalizzato. Adesso mi sembra già un pochino più equilibrato sul campo, e me lo sono preso nei miei due fantacalcio, perché la sensazione è che sia arrivato con la testa giusta, sì. E non è una cosa scontata quando tu arrivi da una stagione così negativa come quella di Madrid, invece mi sembra sul pezzo e mi piace molto.
1: Sì, sembra coinvolto, insomma, l'atteggiamento giusto per provare ad imporsi, ecco, per poter sfruttare al meglio questa stagione. Poi probabilmente tornerà al Real, quindi comunque deve crescere, deve far bene qui a Firenze per poter guadagnarsi anche una certa considerazione da parte del Real.
2: Sì, sicuramente lui lo sa, insomma, quando tu arrivi o riesci a esprimerti da subito ad alto livello, e ci sono dei casi che conosciamo bene, oppure quando cominci il giro dei prestiti diventa tutto più complicato, no? Sì. Perché devi riuscire a convincere una seconda volta la squadra che ti ha portato a puntare su di te, e non è affatto semplice. Lui si è giocato un mondiale, no? L'anno scorso a inizio stagione io mi ricordo quando si ragionava su chi andrà al mondiale, andrà Mastantuono o andrà Nico Paz, la gran parte rispondeva Mastantuono, giocatore del Real, figurati se ci va Nico Paz, giocatore del Como.
0: Poi Scaloni invece
2: alla fine della stagione non c'è stato dubbio, cioè Nico Paz è andato al mondiale anche se poi non ha giocato tantissimo, e Mastantuono è rimasto a casa. Adesso lui deve dimostrare, non tanto dal punto di vista tecnico, per me è indiscutibile, è un giocatore che ha delle qualità che si vedono, ma dal punto di vista caratteriale, di riuscire a superare questo momento di difficoltà che ha avuto.
1: Fabrizio, grazie mille,
0: grazie.
1: Buon lavoro, a presto.
2: Grazie a voi, un abbraccio.
1: Grazie a Fabrizio Piasin, siamo ai saluti,
0: siamo
1: grazie.
0: Ai saluti,
1: grazie
0: infatti,
1: Luciano.
0: Avrei parlato ore con
1: Fabrizio.
0: Fabrizio
1: è sempre interessante.
0: Esatto. Grazie a te, io do l'appuntamento alla prossima settimana. Ovviamente.
1: Grazie, e naturalmente adesso vi lasciamo a palla al centro, dunque buon proseguimento su Radio Firenze Viola.
0: Ciao.
3: Radio Firenze Viola.
4: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
5: La prossima ora di trasmissione è offerta da... RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
6: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
7: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
6: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
7: Chiama senza paura l'800 13 47 87 800 13 47 87
6: istitutogiglio.it.
7: Contattaci oggi stesso 800 13 47 87.
8: Per direzione sanitaria autotrapianto, consultare il nostro sito.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
9: La terza stagione. Questi sono tutti gruli. Vabbè, ok. Canzamente in viola, pareggiare non consola. Voglio vincere.

0: Buonasera amici di Radio Firenze Viola, è arrivato questo venerdì a ridosso della vigilia, anzi a poche ore da Italia-Belgio, quindi il primo impegno della nuova nazionale del rientrante Roberto Mancini, e siamo qui in studio con il nostro amico Alberto Di Chiara.
1: Carissimo Costantino.
0: Ciao Alberto, buonasera a te.
1: Buonasera.
0: Stefanino Carlesi di là in regia, in attesa del suo match di domenica con gli Orange, con i ragazzi arancioni di Pistoia,
1: in attesa
0: che appaia anche il nostro amico
1: nulla,
0: G
1: dal nulla.
0: Però doveroso, prima di iniziare questo appuntamento, se Stefano poi ci agevola anche dalla regia, abbracciare tutti insieme gli amici di Radio Firenze Viola il nostro Alberto Di Chiara, che questa settimana è stato colpito
1: tantissimo
0: dalla perdita della sua cara mamma Yolanda, che ha un nome meraviglioso, una donna straordinaria di 92 anni. Quindi Alberto, lo sai, un abbraccio, guardate che bella immagine abbiamo dietro di noi, mamma e papà sono questi
1: qua. Molto più giovani naturalmente,
0: sembra una scena un po' del Titanic,
1: in effetti. Diciamo che mia mamma ha raggiunto mio padre a distanza di 10 anni.
0: Babbo come si chiamava?
1: Aldo. Che quindi era andato purtroppo all'età di 88 anni anche lui, quindi insomma un'età abbastanza alta, però a parte poi quando non c'è età,
0: bravo,
1: quindi mando un bacio grande e vi ringrazio per averci a tutti.
0: È il minimo, un omaggio doveroso al nostro Alberto.
1: Grande abbraccio.
0: E comunque da quello che intuisco, conoscendoti ormai da diversi anni, io conosco anche lo Fulvio, piacere di conoscere anche Stefano, devono essere stati genitori ganzi.
1: Devo dire che sono io, sai, parlare dei miei genitori,
0: c'è un'ironia, una
1: assolutamente
0: simpatia, vero?
1: Soprattutto mio padre, una forma di ironia, ma anche mia mamma naturalmente era veramente molto legata a questa al senso dell'umorismo molto fine, no? A quella battuta un po' particolare, no?
0: Che ci meleggi da quando arrivi in studio, prima di arrivare in studio a quando va via.
1: Esatto, quindi da qualcuno ho preso, quindi eventualmente
0: le mele non cascano mai
1: appunto.
0: Quindi un abbraccio al nostro Alberto Di Chiara, un bacio a mamma Yolanda,
1: un ricordo, un bacio al cielo,
0: bello doveroso e giusto, ci faceva piacere,
1: grazie
0: insomma,
1: infinite a tutti,
0: omaggiarti dopo anche gli omaggi del Parma.
1: Sono stati veramente molto vicini
0: alla famiglia Di Chiara,
1: molto vicini, è stata veramente una bella cosa, una bella chiusura.
0: Ora te sai bene che purtroppo ti devo catapultare nella
1: realtà,
0: nuda, triste e cruda realtà, perché anche oggi ovviamente qui dalle frequenze di Radio Firenze Viola, ricordiamo i numeri, non sappiamo cosa ci aspetterà.
1: Non si sa. Perché poi, come si suol dire, come si dicono tante, la vita continua, oppure come andando più nostrani, il discorso da un Renato Zero, dice il carrozzone,
0: che tu ami fra l'altro, sei un grande fan di Renato Zero. Allora noi siamo su, ci potete contattare al 348 7513933, 055 77 111 71, tema assolutamente libero, quindi vigilia di partita dell'Italia, lunga sosta che sta servendo alla squadra per ritrovarsi, quelli che sono rimasti, numerosi giocatori sono rimasti comunque all'interno del Viola Park, doppie sedute di lavoro tutti i giorni, quindi si intensifica il lavoro, i carichi di lavoro. Intanto ti mandano le condoglianze anche il nostro caro amico Bodone, grande sostenitore di Radio Firenze Viola. E detto questo, che cosa ci dobbiamo aspettare oggi dal G, che è il protagonista indiscusso di questo venerdì sera?
1: Ma il G è una persona,
0: l'altro giorno, cioè venerdì scorso ci ha fatto conoscere Gennaro.
2: Gennaro è ancora qua,
0: abbiamo già giocato con Napoli,
2: come dire. Mi ero trovato bene l'altra volta,
0: meno male.
2: Perché ho, come dire, ho rubato qualcosa qua. Ho trovato delle cose belle. Oh, perché mi sento la voce doppia? Mi sento il ritorno. Non sarà mica la polizia che mi insegue. Dunque, ho trovato un pallone tutto pieno di firme, no? Firme di calciatori famosi.
0: Ecco.
2: E me l'ho portato via. L'ho preso. Poi ho trovato la maglia di Maradona, quella vera, con il suo sudore, lo vero. Firmata da lui. E l'ho portata via. ma che sto parlando? Ma io sono napoletano, posso mia parlare fiorentino? Sono napoletano. Mi sono un po' distratto e mi sono anche commosso prima, scusate. Questa cosa. Sono napoletano e rubo, però. Voi sapete che mi chiamo Gennaro Avvocalcio, e questo mio cognome è strano, come dire, diciamo che fa pensare alla gente che io sia un avvocato del calcio, essendo voi due grandi esperti di calcio, sì. Intanto voglio dire, il G era qui. Gli ho detto: guarda, c'è una di Livorno e ti aspetta giù l'altra volta della divisa, via le scappavo, via, dice sì, va via. E così ha già preso posto su. Dunque, come vedete, io ho anche un bastone, mazzariello.
0: Mi scrivono.
2: Mi scrivono perché ci sono delle questioni calcistiche, no, che io devo riproporre a voi due perle del calcio, insomma. Dunque, sono due argomenti diversi, ma il primo è questo. Mi scrive Parrucchino Selvaggio dal Peloponneso, ma anche dall'estero, no? Caro Gennaro, io guardo le partite e mi piacciono quelle con molti colli. In particolare mi esalto quando vedo la gioia di colui che ha messo la palla dentro, insomma, quando si mette dentro è sempre una cosa molto bella, devo dire bellissima, la palla della porta. Vedere la gioia, no, di questo giocatore, però puntini, puttani. Ho notato che da quando quando un ex della squadra avversaria fa un gol alla sua ex squadra, non esulta.
0: È vero.
2: E io mi scrive ancora, continua Parrucchino Selvaggio, io sono sicuro che lui vorrebbe esultare,
0: però,
2: ma si trattiene. Secondo me per un finto rispetto alla sua ex squadra. Non ti sembra, caro Gennaro, tutta una scena, o meglio, ipocrisia? Tanti saluti da
0: non esultare,
2: Parrucchino Selvaggio. Perché appunto cosa dice questo mio seguace, vero? Dice non esultano, eppure lui vorrebbe esultare, perché quando si butta dentro è troppo bella la gioia, è meravigliosa, è lo scopo, si chiama gol, che vuol dire appunto lo scopo per cui si gioca. Perché non esulta, fa finta? Perché la sua ex squadra, perché gli hanno dato soldi anche, cioè, appunto, in qualche modo è ancora legato, oppure proprio è una finta, un'ipocrisia, secondo voi?
1: Ma se vuoi che ti risponda,
2: gli ho ghiacciato.
1: No, ti dico, no, non è, ma sicuramente molti è una forma di rispetto, che però
0: è la tifoseria che ti ha sostenuto in passato, allora oggi indossi un'altra maglia,
1: di non esultare più di tanto,
0: però mancheresti, diciamo, di rispetto alla maglia attuale.
1: Esatto, quindi
0: perché non esultando di che non godi della gioia. Qual è la vera gioia
1: io
0: del
1: direi
0: calcio?
1: Il gol. Direi che al momento, come ha ragione forse,
0: certo,
1: il Parrucchino Selvaggio,
0: Parrucchino Selvaggio.
1: Il gol bisogna esultare sempre,
0: certo,
1: bisogna esultare
0: festa.
1: Sempre, una grande festa, poi alla fine c'è lo stretta di mano. Durante i 90 minuti non si conosce, non si guarda in faccia nessuno,
0: bravo.
1: Perché si incontrano anche ex compagni, se è per
0: certo.
1: questo, non è che per questo.
0: In passato
1: allora,
0: non accadeva questo.
1: Assolutamente.
0: È una moda più recente.
1: Sì, è una moda più recente. È una moda più recente, sì, in effetti.
2: Quindi tutto bene,
0: sì, tutto
2: giusto,
0: bene, quel che finisce bene,
1: giusta osservazione,
0: giusta osservazione.
2: c'è un fair play, come dire.
0: No, è più ipocrisia, insomma, hai detto bene te, più ipocrisia, ruffianeria la chiamerei.
2: Un po' di ipocrisia, diciamo.
0: Ruffianeria.
2: Come dice il parrucchino.
3: Perché è come quando uno va in un'altra squadra, no? Va dalla Juventus alla Roma, cioè, la mia squadra del cuore.
0: Sì, aspetta, Alberto, aspetta, Gennà. Poi se io ho militato 10 anni in un club, è un conto.
3: Sì, vabbè, sì,
0: segno, poi vado via, segno contro. Ma molto spesso questi giocatori massimo stanno 2 anni in un club.
3: No, anche meno, anche un anno, se volendo, insomma, quindi è una forma di politica. In alcuni casi può essere giustificato, magari metti che Totti andava al
0: dopo
3: Milan, giocava alla Roma, faceva gol e portava rispetto. Ecco, diciamo che ci sono casi estremi.
2: Rispetto.
3: Yes,
2: un rispetto che
0: yes,
2: certe volte è un po'
0: yes,
2: forzato. E comunque, insomma, come vedete,
0: prego,
2: i miei seguaci mi pongono dei quesiti
0: sono
2: che stanno, insomma, come dire, non nel calcio giocato proprio quello tecnico, no? Ma delle comportamentali,
0: certo.
2: Insomma, problemi che possono essere magari marginali,
0: certo.
2: Però quando ci sono le telecronache dicono sempre non ha esultato, non ha esultato.
0: Costume e società.
2: Insomma, bisognerebbe esultare, secondo me, esulta, hai fatto ma la cosa più
0: bella è l'essenza del calcio.
2: Il calcio è una cosa meravigliosa perché ci sono pochi gol, cioè non è come la pallacanestro, insomma, c'è un continuo buttare la rete a quel gol, cioè no, ci sono pochi gol e quindi sono rari e sono preziosi,
0: vanno celebrati.
2: Vabbè, però abbiamo un altro argomento. Io mento spesso. Dunque, mi scrive Telo Pinder. Ma che nick da me? Teo Pinder, da Zanzibar,
0: ma
2: pensa.
3: Sta mica male.
2: Mio carissimo Gennaro Avvocalcio. Non molto tempo fa, quando la bravissima nuotatrice Sara Curtis,
0: sì.
2: Oh, beh, De Curtis mi viene a mente Totò, Antonio De Curtis,
3: Tony Curtis.
2: Tony Dennis è sempre in America. La nuotatrice Sara Curtis vinse belle, grandi medaglie ai campionati europei,
0: sì,
2: no? Facendo anche il record del mondo, la cosa meravigliosa,
0: certo.
2: Questa brava ragazza giovanissima, no? Ma allora Jannik Sinner,
0: sì,
2: le fece i suoi complimenti pubblicamente, no? Fece i suoi complimenti da campione a campione,
0: campioni, sì.
2: Giustamente, ma lei cosa dichiarò? Dichiarò che un calciatore non l'avrebbe mai fatto.
0: Ah, vedi, pensa te.
2: Non l'avesse mai detto. Non l'avrebbe mai fatto un calciatore. Infatti, nessuno lo fece.
0: Ecco.
2: Nessun calciatore. Ora,
0: ma ragione,
2: dice,
0: allora.
2: Te lo Pindergul. Ora ti chiedo:
0: prego,
2: ma è vero tutto ciò? Sono così pieni di se stessi e rinchiusi nel loro mondo dorato i calciatori, o pensano che oltre a loro non ci siano campioni di altro tipo, solo loro,
0: oddio,
2: cioè non
0: oddio,
2: si abbassano, no, a sconfinare in altri sporti, o magari mancano di istruzione e buone maniere. Grazie Avvocalcio per la sua risposta, ma la risposta sicuramente sarà dei nostri due grandi esperti che ci diranno
3: io
2: cosa pensano. Voi sapevate,
0: Io ti attaccherò la categoria, te la difendi o la
2: ma voi sapevate di questa cosa qua,
0: cosa, avevo letto
2: della Sara Curtis, e invece è importante perché il calciatore, lei ha detto un calciatore non l'avrebbe mai fatto,
3: ma neanche un gol del golf. Perché non ha attaccato quelli del golf allora?
0: Vabbè, perché
3: non ho capito, chi guadagna sono i calciatori, poi
0: certo.
3: C'è anche in Formula 1,
0: ma si conta nelle dita di una mano quelli che guadagnano in Formula 1 e
3: insomma,
0: nel golf.
3: Comunque, a parte
2: che c'entra
3: guadagno una legge di mercato che poi possono guadagnare tanto,
2: ma che c'entra il guadagno, e qui si parla di
3: buone maniere, adesso non lo so, io mi pare, adesso non so, ci sono tanti altri calciatori che hanno elogiato, non so, mi pare che Del Piero Piero sta sempre a fare, per dirne uno, adesso poi ci saranno
2: e
3: quelli
2: Piero come, è sempre un uccellino come, vicino,
3: come in tutti i campi ci stanno quelli più ignoranti tra virgolette naturalmente, certo, quelli con buone maniere e quelli con cattive maniere. È chiaro che il calciatore è quello che uno si aspetta di più perché fa più cassa di risonanza,
0: è succede qualcosa,
3: è più mediatico, è più popolare, diciamo così, certo, a livello generale, che quindi non è né una questione di poi si fa tutta di un'erba un fascio, certo, è come quando i ciclisti facevano interviste, sono arrivato
0: uno.
3: Alle prove i ciclisti sono tutti così,
0: certo,
3: c'è un po' questa favoleggiante, sì, che l'istruzione, certo, quella e quell'altra,
0: la formazione,
2: ma speriamo di fare bene,
3: no? Io direi che non è
2: però, non sarà però, forse che i calciatori sono squadre e questi sono sport più individuali, no, cioè il tennis,
0: solitamente chi fa gli sport individuali si è più sensibile, perché ho visto Sinner, Kimi Antonelli Valentino Rossi, certo, tanti campioni che fanno sport individuali spesso elogiano e celebrano i successi di altri sportivi, quello è vero,
3: sì,
0: però
3: ma
0: il singolo
2: giocatore
0: può fare. Larissa Iapichino per esempio, anche lei, certo, ha celebrato successi di calciatori o successi di altri sportivi.
3: Ma sì, ma io credo che ci siano, è chiaro che chiaramente la massa dei calciatori sono molti di più, quindi di conseguenza quindi i numeri sono più grossi.
0: O magari lo fanno
3: nel tennis chi viene intervistato sono 10.
0: Magari in forma privata c'è qualche calciatore,
3: certo,
0: che si è congratulato magari con Sinner, con lei.
3: Ma come no? Sinner infatti sta sempre insieme.
0: Va spesso a vedere il Milan.
3: Adesso Kimi Antonelli farà con Del Piero, no?
0: Sì,
3: a parte questo.
2: Insomma, allora secondo voi tutto è normale?
3: Sono esentati.
2: Complimenti.
0: Io non esento.
2: A campioni di altri sport. Sono mica gelosi.
0: No, i calciatori sono più benefreghisti. Vivono un mondo un po' parallelo tutto loro. Questo bisogna riconoscerlo. Io avendoci lavorato, te avendolo fatto, sono delle realtà un po' sfalsate.
2: Ecco. Ti sei fatto qualche calciatore?
0: Diversi, se per questo anche parecchi a livello professionale.
2: Proprio a livello professionale.
0: Io sì, sono un professionista, quando mi faccio qualcosa, la faccio.
2: Ma
0: io
2: credo che sei fatti. Facevo un mestiere.
0: Io credo che sia
2: ti do una mazzata sulla testa. E me ne va. Non so quando torna e se ritorna.
0: Addio Gennaro.
2: Fatemi trovare qualcosa da asportare.
0: Ciao
2: dal vostro Gennaro Avvocato.
0: Ciao Gennarino.
2: Non mi spumano.
0: Ecco. Allora anche la carinissima Sabri si unisce alle condoglianze per tua mamma.
3: Grazie.
0: Ma devo capire, Dido, ma cosa hai bevuto quest'oggi o cosa diciamo hai fumato, se fumi? Non so che filone è partito di coppie. Battistuto Dodò, Di Nardo Dunga, Bertoni o bevi l'acqua, Costantino Cabral, spiegacelo questo giro che può essere anche divertente, lo possiamo cavalcare. Non lo so, Dido c'ha queste uscite, io lo adoro.
3: Accoppiate, diciamo,
0: sì, boh, non lo so, di paragoni. Una curiosità invece ce la chiede Max al 348 75 13 933 di Radio Firenze Viola, Agganzamenti Viola, il venerdì. Ci chiede, e questa è una domanda tecnica che io so rispondere ovviamente, però voglio sentire anche il tuo parere.
3: Dimmi.
0: Una curiosità, perché si parla di prestito oneroso quando il prestito non prevede passaggio di denaro?
3: Come non prevede, in che senso?
0: Il prestito oneroso prevede un passaggio di denaro.
3: Certo, perché paghi immediatamente il prestito.
0: Paghi il prestito.
3: E basta, non c'è altro.
0: Mi viene in mente un esempio recente, un giorno se Mastrantonio, no, forse
3: è Mastrantonio è secco senza neanche
0: senza soldi. Però te hai preso dei calciatori dove hai anticipato dei soldi che magari quando riscatterai il calciatore te verranno scalati eventualmente.
3: Sì, lì sono accordi che poi.
0: Però il prestito oneroso è che tu metti dei soldi per avere Alberto Di Chiari in prestito.
3: Cartellino. Come se paghi l'affitto per un anno, insomma.
0: Bravo, ottimo.
3: Bravo.
0: Guarda, si vede che sei nella immobiliare.
3: Hai capito?
0: Che poi sei vestito oggi da
3: certi. Guarda che roba,
0: che stile, ragazzi, c'ha un fascino, il dichiaro, un fisico. Ma cosa fai per mantenere?
3: Ma guarda,
0: ma vai a camminare,
1: guarda, niente, dopo quello che purtroppo hai detto sta settimana di sono stato anche a vedere partite prima che succedesse veramente questa cosa,
0: la Serie C,
1: siamo andati a vedere a Pesaro,
0: la Vispesa,
1: yes it isn't, contro il Larigiana,
0: ma un bomber, non iniziare su questo filone che non ti leggo. Bomber Viola è sempre uno spettacolo, quindi siamo già capiti, e lui, ci sono quei messaggi che non si possono leggere, non perché sono offensivi, perché sono troppo divertenti, capite? Non,
1: ma esatto, ma se sono solo divertenti,
0: certo, ecco, ma che riguardano chiaramente uno di noi,
1: certo.
0: Sei un genio del male, Bomber Viola. E quindi niente, stasera c'è l'Italia, e che ti aspetti te da questo nuovo corso con questi tutto... nomi, c'è questa voglia di portare nomi sconosciuti come fanno nei club.
1: Sai, adesso c'hai.
0: Non lo so, via, non lo so.
1: Mancini dalla sua c'ha il fatto che veramente non c'ha nulla da perdere.
0: Beh, oddio.
1: Sì, nel senso che deve senza dubbio riportare la nazionale agli albori. Tutto questo è l'obiettivo. Però
0: io ieri ero a cena.
1: Però può chiamare chiunque adesso.
0: Io ieri ero a cena con dei ragazzi, tra l'altro mi sono divertito tantissimo. Ne approfitto anche per salutare sempre gli amici. Domani siamo ospiti del Viola Club alla Baraonda, domani a pranzo, poi domenica mattina al Viola Park per il mitico Signa Fiorentina, società storica,
1: certo, c'è l'amichevole, questa la sapete.
0: Si ricorda la prima partita della Fiorentina 100 anni fa, che fu appunto il 20 settembre, Fiorentina Signa, però c'era dei ragazzi che 2006 e non hanno mai visto l'Italia un mondiale.
1: Hanno
0: 20 anni.
1: No, sono 3 anni che
0: amico mio.
1: Sono 3 mondiali più 2 praticamente.
0: Amico mio.
1: Ma assolutamente. E anche quelli che hanno visto le ultime 2 edizioni in cui sono apparsi, non è che abbiano visto
0: chi l'ha visto? Chi se ne ricorda, appunto, ecco, quello appunto. Mi ricordo io.
1: Dal 2006 praticamente.
0: Sì, 2006 l'ultimo mondiale vinto. Siccome mi piace questo argomento,
1: ora lo riprendiamo.
0: Hai indossato la maglia azzurra.
1: Lo riprendiamo.
0: Tu che l'hai indossato oltre avere la giacchetta azzurra.
1: Lo riprendiamo
0: col ditino sul tavolo. Sappiate che lo riprendiamo questo argomento, sempre in attesa di scoprire che cosa si sarà inventato in giro anche per questa seconda parte.
1: Dal napoletano
0: noi ci rilassiamo 30 secondi, il tempo di uno spritz, di Aperol soda, di un crudino, e torniamo.

0: radio del cuore è Radio Firenze Viola.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
2: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
3: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopolavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
4: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va!
5: A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
6: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
7: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
6: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
7: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
6: Istitutogiglio.it.
7: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
8: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
9: Casa spoglia, balcone triste, garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
10: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
4: E allora, hai visto? Proprio il tempo di uno sprizzino.
11: Sì, però fatto appena appena, due noccioline.
4: Con l'imbuto proprio l'abbiamo preso. Ecco, inizia la seconda parte, quest'altra mezz'oretta, in nostra piacevole, spero, mi auguro, compagnia.
11: Certo.
4: Con Cansamenti in Viola, sempre sulle modulazioni di frequenza di Radio Firenze, Florence,
11: Violetta. Ecco qui, ecco qui.
4: How are you, Mr. G?
12: Ragazzi, sono andato. Giù la Livornese non c'era, non c'era affatto. Ho visto uscire questo tizio con quel cappellaccio, ma io non lo so, non ce lo voglio più.
11: Sembra un farabutto, sembra quel napoletano.
12: È un farabutto, ma sicuramente. È uscito giù, c'aveva un sacco di roba, un sacco cosa aveva preso. In ogni caso, cari, vi vedo un pochino abbattutini, ce n'è di che. Però cerchiamo di andare avanti.
11: Assolutamente.
4: Allora, la nostra mission,
12: mi piacerebbe parlare di un fatto di cronaca, che non c'entra niente col calcio. Ecco. È successo questa settimana, mi sembra. Purtroppo le notizie, sai come fanno? Dopo un giorno sono già bruciate. Però noi abbiamo il venerdì e se ne parla il venerdì. Un certo ministro, di cui non facciamo il nome,
4: sì,
12: perché
4: no,
12: di politica non si parla,
4: ovvio,
12: di partiti,
4: ovvio.
12: No. Un certo ministro importante, sì, è ministro del governo.
4: Che ha un nome vicino a Tegliera, Tegliera, si avvicina a Tegliera.
11: Anche se sì, o
12: Taglioli. C'era un cantante, Luciano
11: Taglioli.
12: Ha detto una frase, diciamo che è stata.
4: Discutibile.
12: Insomma. stigmatizzata dai più. Cioè, praticamente ha detto in pratica che le donne serie sono quelle che portano le gonne lunghe. Sì. Questa bisogna parlarne, perché voglio sapere anche cosa ne pensate voi. Cioè, in pratica è veramente stupido. Anche scusate, ma io non credo sia stupido, perché c'è stato sul web, sui social, un bel, fra i tanti video, uno di una ragazza carina con la gonna lunghissima fino ai piedi, anzi non camminava da quanto era lunga, però... e diceva: io ho la gonna lunga e faccio un sacco di pompini. Ecco cosa è detto, è veramente una cosa, cioè, una principessa ha detto una risposta che ci voleva secondo me, no?
13: Drammatizzare, anche esorcizzare,
12: perché ragazzi, ma secondo voi è la lunghezza della gonna che fa o non fa?
13: Ovviamente no,
12: appunto. Io ero bambino,
13: però c'è da fare un distinguo, scusami, c'è una metafora. Perché solitamente.
12: Metafora?
13: Sì, è più una metafora, perché ma l'altra metà non si sa. Perché solitamente le suore portano la gonna lunga, le maestre portavano la gonna lunga.
11: Sì, è una sorta di
13: luogo comune. Un luogo comune che non significa assolutamente niente.
12: Ma è roba di altri tempi, perché ormai la gonna sotto il ginocchio.
13: Sì, la porta, è bellissima, la gonna è bellissima. Però è un luogo comune. Ti spiego anche perché ho conosciuto tante donne, e quando dico tante, aiutami a dire tante.
12: Tu conosci tante donne?
13: Sì, che avevano la gonna lunga ma non portavano le mutande, per esempio.
11: Quelli sono gli scozzesi col kilt.
12: Scusa, ma tu come facevi a saperlo?
13: Ecco qui che casca l'altro.
11: Perché lui va in giro con gli specchietti sotto le gonne, capito?
12: Dammi pazienza. Bambino, ricordo benissimo, perché le gonne erano lunghe, effettivamente, perché ero bambino negli anni 40-50, insomma, capito? E quindi io cosa facevo io per le strade? Sì. Andavo a guardare sotto le gonne delle donne, così mi mettevo sotto a livello terra e guardavo sotto, e loro facevano: guarda, un bambino, e intanto guardavo. Dei ricordi, perché le cosce non esistevano, allora non esistevano, cioè ho dei ricordi di queste due colonne, queste due cose. Cosa c'hanno? E poi queste mutande erano sempre bianche, e queste cosce lunghe, che roba
13: ma
12: è?
13: Andavano con dei costumi molto lunghi, coprenti, negli anni 40.
12: Se si pensa che al mare andiamo, tutte le donne vanno praticamente nude, quel filo interdentale.
13: Però oggi ti devo entrare a gamba tesa, perché abbiamo un amico ascoltatore che vuole partecipare alla nostra discussione. Ce l'abbiamo, Stefano? Ciao Michele, buonasera.
14: Ciao ragazzi. Un saluto a te Costantino. Grazie, ad Alberto Michele. E al Misi così. E ho chiamato solamente per fare le condoglianze alla mamma di Alberto.
11: Grazie infinite, un abbraccio.
13: È un gesto che Alberto apprezza.
14: Nuovo condoglianze ad Alberto.
13: Grazie Michele, ciao, per la tua telefonata. Ciao, bene. Hai visto gli amici come ti vogliono bene?
11: Veramente,
13: che bene che ti cosa. Vogliono questi
12: ma no, ti vogliamo tutti bene,
11: lui meno, il G ha una sensibilità enorme, quindi
12: non sono più io, a parte che anch'io ho perso la mamma, però lo capisco benissimo. Avevo anche azzardato di esonerare Alberto,
11: ma io voglio parlare proprio, ma parliamo di minigonne.
12: Quando Barry Quant, nel penso 1966, inventò la minigonna, io dissi: santa, subito, cioè è una cosa meravigliosa, questa libertà.
13: Io c'ero.
12: Tu c'eri, dove eri? Sì, dai, nel 66.
13: La gonna lunga la fece diventare minigonna. Io c'ero.
12: Una grande, una delle più grandi invenzioni della storia. Ora questo ministro, insomma, ma a volte stessero zitti,
11: un'uscita infelice,
13: quante cose potremmo forse potrei
11: intendere, non state a guardare l'apparenza, che poi magari la sua
13: il messaggio che è arrivato è stato quello,
11: è stato sbagliato,
13: lo puoi interpretare come vuoi. Anch'io ci ho messo certo. Un retaggio.
12: Ma come puoi dire che sposa una donna con la gonna lunga perché è più seria? Non ho capito.
13: E poi non è detto.
15: Ma poi le donne, scusami, perdonami, le donne sono tutte serie, le donne sono meravigliose, il mondo senza donne non avrebbe senso. L'uomo è la donna che ha accanto, il nostro prestigio, anche il nostro successo spesso è determinato dalle donne che ci accompagnano, ma che ci affiancano.
12: La cosa, ecco perché te tu ce l'hai una donna. Scusa, ma tu Costantino, ma ti fai gol, l'autogol, da te, cioè Costantino, te hai una fidanzata?
13: No.
12: Hai una fidanzata?
13: Assolutamente.
12: Hai una moglie?
13: No, mai avuta.
15: Neanche l'amante.
13: Faccio l'amante, te l'ho già spiegato.
12: Hai un amante?
13: No.
12: Hai una amante?
13: Una amante? No. Faccio l'amante io.
15: Allora, vedi.
13: Io faccio l'amante.
12: Fai tutto te da solo. Cioè. Ma come puoi dici le cose che poi
13: io non ho questa vostra fortuna. Apprezzo di più la bellezza delle donne, il mondo è femmina, io vorrei sempre più donne al potere, più donne nei ruoli più principali. Io sono per le donne,
12: tu ti
13: ho
12: senti
13: sempre
12: donna,
13: lavorato
12: diciamo
13: con le donne.
12: La verità, ti senti donna.
13: Viva le donne,
12: in fondo in te c'è la donna, c'è una donna, c'è un utero,
13: ho un lato
12: selvaggio,
15: tira fuori la donna che è in te.
13: Ho un lato di me che è più effeminato, ma tutti abbiamo un lato effeminato.
15: Questo penso di sì,
13: quindi certo. È ovvio.
12: Il tuo è
13: anche bello un lato.
12: Ce l'hai dietro il tuo.
13: No, insomma, dai,
12: il
13: ma
12: lato,
13: perché avete spostato
12: il lato B,
13: la discussione?
12: Lato B. Bene, vabbè, insomma, ragazzi, io volevo sottolineare questa caduta proprio non di stile, sì, ma sì, proprio di uno dovrebbe dare le dimissioni dopo una frase simile.
13: Tanto viene sdoganato tutto in Italia.
15: Bastano due giorni e passa tutto. Bastano due giorni e passa tutto.
12: No, è sdoganato. Prima ho detto Pompini ed è sdoganato già da un po' anche questa parola.

0: Vero.
1: Lui sarebbe ottimo, no, se ti rendi conto, al posto di Mattarella, cioè
2: si
1: direbbe dalla mattina alla sera.
3: La terminologia che usa è fantastica.
2: A me piace tanto Mattarella, devo dire che a me Mattarella piace tanto, ha proprio la pill, la plomb del presidente.
3: Sì, sì, però io dico il discorso di De Luca.
1: Sì, ma una plomb, insomma, un po' pesantuccio, no? Cioè, come dire,
3: un approccio un po' pesante, un po'
1: estro, un po' di estro. Tanto De Luca non lo faranno mai,
3: no, perché questo
1: presidente della Repubblica.
2: Comunque, Gianni, un amico da casa, il simpaticissimo e spassosissimo uomo di Viola, dice una cosa sacrosanta che vorrei che voi due condivideste con me. Insomma,
3: sì.
2: Se ti candidi Costantino alle elezioni, le vinci a mani basse, dato che a dire le bugie come politici sull'argomento trattato, ovvero la gonna delle donne, sei il numero. Numero uno,
3: ecco,
2: scritto il nome Viola.
3: Benissimo.
2: Quindi potrei avere una carriera politica. Potrei avere una carriera politica, Gianni, no?
1: Hai detto bugie, hai detto le bugie.
2: Mai.
1: Restando sul web, ho trovato delle cosine carine che si potrebbero fare insieme,
3: sì,
1: no?
3: Sì,
1: basta con le gonne. Tra l'altro, ecco, c'è un'altra cosa, c'è una coda, no? Un altro politico, no? Bisogna dirla, ha detto un'altra cosa, no? Voi lo sapete, un fresco politico, gli hanno chiesto: ma gonne lunghe o gonne corte?
3: Senza gonna.
1: Sì. Allora, secondo voi è stata una più bella la risposta di questo secondo o la frase infelice del primo?
2: Beh, a me ha deluso più la frase del primo. La seconda se la legge anche un po' in chiave ironica, e comunque
3: forse è stata più voleva di essere più ironica, anche se
2: ti piace la donna, perché piace la donna, è ovvio che gli piace nell'intimità senza gonna,
1: certo. Diciamo che una frase da G, ecco, il G fa sondazzo,
2: è un po' playboy da strapazzo
1: senza gonna, io direi anche senza mutande, e siamo dunque. Allora, ci sono delle definizioni e delle parole che dovete indovinare.
2: Sì.
1: Sono carine, stanno circolando sui social, non so se l'avete vista e sentite, quindi non è roba mia, l'ho presa così, me la sono appuntata. Io dico la definizione e voi, se potete, sapete, dite qual è la parola.
2: Una sola parola.
1: Dita dei piedi in movimento.
2: Camminata.
1: No.
3: Dita dei
1: piedi. Deve essere simpatica. Dita dei piedi in movimento. Allucinazione.
3: Allucinazione.
1: Mi sono portato le risate da casa.
2: Allucinazione,
1: capito?
2: Allucinazione. Poi
1: cannocchiali che si usano per avere successo con le donne. Cannocchiali che si usano per avere successo con le donne.
3: Cannocchiali.
1: Dai, il cannocchiale, uno un po' più grosso, come si chiama?
3: Binocolo.
1: No. Quindi sono due. Allora,
2: monologo.
1: Per avere successo con le donne, telescopi.
2: Telescopi.
3: Il plurale,
1: senti le risatine.
3: Il plurale.
2: È vero.
1: Allora ditemi: corsa all'ospedale per un parto prematuro. Cosa sarebbe? Corsa all'ospedale per un parto prematuro.
3: No, quello è a Natale.
1: No.
3: Aspetta, al volo.
2: Aspetta, fai provare a dichiarare un attimo, aspetta, e poi ti diamo. Ci
3: parto prematuro. Corsa all'ospedale per un parto
2: prematuro.
1: Forse è nata.
3: Una corsa forsennata, in effetti.
1: Allora, sapete dirmi la nazione più lunga?
2: Sì, l'Ungheria.
1: Queste sarebbero due parole.
2: L'Ungheria.
1: Ma c'è qualcuno che ti manda le risposte?
2: No, io ne so quelle freddure. Sono un grande appassionato di freddure, io giro. Ma chi è che
1: la nazione? C'ho le risate finte, sì, lì, cioè, me le porto da casa. La nazione più lunga, no, l'ho già detta. La nazione che ti tutela di più.
2: Thailandia.
1: Ti tutela.

0: Di tutela.
1: Paraguay.
0: Che risate fit.
1: Grazie risate.
0: Oh, l'ultima sarà calcistica, ma intanto andiamo avanti. Famoso premio a cui partecipano i personaggi più brutti.
2: Ah, caspita, questa la dovrei sapere.
1: Aspetta.
2: Famoso premio.
0: Allora? Il premio più famoso.
1: Per i più brutti.
0: I più brutti, quindi.
1: Quindi.
0: Nobel.
1: Ah, che sottile.
0: Oddio.
1: Io muoio.
0: Allora, ditemi.
1: Dici.
0: Un ferro riconoscente.
1: Bisleri.
0: No. Ma qui perché continua a ridere? La grata. Malattia che colpisce l'albero di Natale, dai, forza!
1: La malattia che colpisce.
2: Diabete!
0: È una malattia molto nota.
1: Il diabete
0: molto frequente, purtroppo. Pensate, cos'è l'albero di Natale?
1: È un abete.
2: Un abete.
0: E quindi?
2: Un diabete.
1: No. Il diabete.
0: Chi l'ha detto?
1: Lui.
0: Diabete!
2: Lui l'ha detta appena. Guarda, Gianni, sei distratto stasera. Te con quelle risate.
0: Ma io veramente non l'ho sentita. Era una bugia. Il piatto preferito dai magazzinieri.
1: Il pack, la trabaccolana. Come si chiama quando si fai?
2: Il packaging.
0: Dai, l'avete detto?
1: Timballo,
0: bravissimo. Bravo. No, questa è romanesca, questa sentiamo, è tutta tua. Allora dice: località turistica preferita dagli alcolizzati.
2: Corvino.
0: Ah.
2: No, Corvino. Corvino Pantaleo.
0: No, dai, ci siamo quasi.
2: Cortina.
1: Cervino. Io ti posso dire anche la città dove. Questa la devo a parte, posso inserirne una?
2: Sì, inserisci.
1: La città dove si dorme meglio. No, la città, la nazione dove si dorme meglio.
2: La Lettonia, ha detto Stefano.
0: Allora piante che traforano le case. Che sono?
1: Bougainville.
2: Anche la minica, se lo vedete sul 92 sull'app, fa anche i disegni.
0: La città, qui siamo sempre in romanesco. Cittadina con record di furti.
2: Sì, la conosco, è vicino a Bari, si
1: chiama. Aspetta.
0: No. Dice così: Alatri.
2: Non questa dovevi sapere.
1: Alatri.
0: Ancora, siamo sempre in Lazio.
2: Sì.
0: È in Lazio, località balneare piena di asiatici.
1: Terracina.
0: Ma tu sei bravo, che se qualcuno te lo suggerisce
1: nel finale
2: comunque. Gigi, perdonami, la risata che ti porti da casa è un po' inquietante, io te lo devo dire. Sei una risata di un film dell'orrore, di Dario Argento.
0: Sono varie risate.
2: Ogni volta ne
0: clicco una diversa.
2: Vedi.
0: Sono inquietanti. Allora, ce ne sono due, tranquilli. Donne che chiacchierano sui tetti.
2: Pettegole.
0: Bravi. Vai. L'ultima, sì. Questa è calcistica.
2: Attenzione.
0: E quindi, attenzione, dovete saperla. Okay. Calciatore che faceva, perché ora non gioca più, credo. Calciatore che faceva sempre tutto da solo.
2: Messi. No, quelli pantaloncini, Messi.
0: Pensateci bene. Tutto da solo. Tutto da solo.
2: Solsberg. No. Italiano,
0: guardatemi.
2: Tre soldi.
0: Guardatemi cosa indico. Che questa è una trasmissione televisiva.
1: Tre seghe.
0: La risata è partita.
1: Io finirei con sentiamo. Non vengo da Lodi,
2: sì,
1: per lodarvi,
2: sì,
1: e nemmeno da Piacenza
2: per
1: piacervi,
2: ma
1: vengo da Chiavari
2: per
1: punto.
2: La chiosa giusta per questo raffica di freddure.
0: Ma non l'ha finita, peccato.
2: Dai,
0: non ho detto la parolina.
2: Dai, ci sei arrivato, G. Non vengo da lodare, non vengo da piacermi, vengo da Chiavari.
1: Appunto.
0: Conosco bene Chiavari, ci ho suonato. Allora, dunque, ragazzi, giochini semplici che avevo patato.
1: Abbiamo portato un po' di allegria.
0: Tanto per non essere troppo pesanti, per essere un po' leggeri in questo giorno in cui il nostro caro grande dichiara è venuto lo stesso, devo lodarlo per questo, anche se non ha certamente lo spirito per poter ascoltare le mie bischerate.
1: Sai come avvengono queste cose? Avvengono magari durante la notte, quando
2: quando sei in compagnia ci si prova anche un po' a sdrammatizzare,
1: assolutamente,
2: a stare in compagnia per non pensare
1: con gli amici, questo è
2: d'accordo, bravo. Sì.
0: Allora, Ganzamente in Viola, l'unico programma di Radio Firenze Viola che non ha un promo.
2: Io vi saluto per
0: il momento e vi lascio
2: Gianni,
0: le vostre ultime chiacchierine pettegole.
2: A venerdì prossimo,
0: ciao.
2: Tra l'altro venerdì siete soli TV2.
1: Mi hai detto che tu hai avuto
2: il compleanno a Brescia.
1: Ecco, è già andato completamente.
2: Senti, tanto Alberto Stefano, come lo chiami? Stefano alla Romana, che dobbiamo bannare categoricamente gli amici Damiano, così è salvato tra parentesi Mr. Schollenfruder e il mitico Dido, tutti e due mitici, li banniamo
1: perché
2: è della roba che mi fa delle risate, non te li posso leggere, ma mi fanno pisciare dentro. Damiano, Mr. Schollenfruder e Dido, bannati per l'appuntamento di venerdì prossimo. Io ringrazio come sempre la cura tecnica, con quelli bravi, hai visto? La cura tecnica
1: sapeva pure le battute,
2: ci ha salvato lui, tre risposte ce le ha date lui. Cura tecnica del mitico Stefano Carlesi e di tutto il suo mitico team, perché non potremmo andare in onda senza lui, senza la Sara, senza Marco Torelli, come lo chiamo io Torelli,
1: ecco,
2: e senza Stefanino, insomma tutto il team, tutta la efficiente regia di Radio Firenze Viola, i potenti mezzi del nostro editore Andrea Pasquinucci. Do ancora un ulteriore abbraccio al mitico, simpaticissimo, fighissimo, bellissimo, elegantissimo, issimo Alberto Di Chiara,
1: e al noto, al grande
2: notatore.
1: Costantino,
2: io vi saluto, venerdì prossimo non ci sarò, però martedì col buon Giacomo Galassi ci ritroviamo in questa lunga sosta, ci inventeremo qualcosa anche per martedì, domani dagli amici della Barra Onda Viola e lunga vita Viola Club, e buon weekend, divertitevi, riposatevi e godetela, ciao.

0: Carina che...
1: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
3: Chi si compra?
4: Oppietto, oh, che ti ha fatto stamani una doccia nella Red Bull? Senti come tu voli.
5: Vai, se si perde anche la palla a volo e ci rimane tennis e Formula 1. Mamma mia.
6: Io di Inception mi ricordo la recensione di Johnny Palomba e più o meno facevo così. Inception. Che ore sono? Ci ho capito un cazzo.
7: Oggi è un po' una vita, tanto da ragionare e parlare di firmi, di fagiolare. Vabbè, io ascolto lo stesso, vai.
8: Vergogna! l'ho trovato a tratti addirittura ridicolo.
9: Fabio Ferri!
8: Yeah!
9: Ne so tante, eh.
10: Oh, ben vi fa una cosa, bozzano queste mappe di calore esistente di carto, ragazzi. Se ne può più.
11: No, dicevo, Pierluigi, quando tu chiami, metti tu un fogliettino davanti e beh, tu te le dici tutte in fila.
9: Esatto.
11: No, qui ci vuole una giornata.
12: Sei troppo fenomeno, te.
9: Chi si compra? Chissà chi era rivolto questo sei troppo fenomeno te. Forse a Bembe? Forse a Bembe?
13: E chissà,
9: chissà. Lasciamolo lì, come si può dire, nel dubbio, no? Creiamo un po' di hype. Poi cercheremo chi era questo fenomeno che non era Di Nardo.
13: No, per questo te lo do per certo.
9: Questo non era sicuramente Di Nardo. Però io credo di poter mettere la mia fiche da 100 euro su Benvenuti. Poi la perdo magari, però credo che siano 100 euro ben spesi. 3487513933 per i vostri messaggi audio di testo 0557711171. Questo è il giorno del ritorno del tridente.
13: Evviva!
9: Oh! Evviva! Qui ci stava un applauso, ma Stefanino dorme e va bene.
13: Ho fatto troppi
9: Stefano
13: complimenti
9: Kerups
13: prima della diretta, ora è andato in brodo di giuggio e vedi già
14: mai
13: tutto.
14: Complimenti prima della partita, solo dopo.
9: Solo dopo. Vabbè, però aveva già fatto dei 2-3 gol quando gli ha fatto complimenti.
14: Ah, okay,
9: perché gliel'ha fatti su una base da goleador fondamentalmente. Okay.
13: Quindi... Solo che si è già seduto, non fisicamente perché è effettivamente seduto, ma si è già seduto sugli allori di aver mandato qualche file rinominato. Tutto
14: secondo me Stefanino è il classico giocatore da allenamento,
9: sì,
14: cioè è fortissimo in allenamento, sì, però in partita non riesce a mantenere.
9: Tipo Sottil?
13: Secondo me è ancora peggio. Secondo me è ancora peggio.
14: È incredibile quanto torni Riccardo Sottil comunque nelle nostre
9: discussioni. No, lo volevo infilare per forza, in realtà l'ho forzata questa, perché prima della nostra bellissima diretta da Trident
13: stavate parlando di Sottil.
9: Non dirò tutto ciò che ci siamo detti, però a un certo punto Fabio ha detto: ma perché non sentiamo se la Fiorentina ci dà un nulla osta per far giocare nella squadra degli Ussi Riccardo Sottil?
14: Farebbe la differenza,
9: immagino di sì.
14: Riccardo Sottil è il nostro Cristiano Ronaldo.
9: Lo auguro, nel senso che se tra un Fabio Ferri in porta e un Tommaso Loretta a centrocampo c'è Sottil, immagino che la differenza si veda, altrimenti sarebbe un grosso problema per Riccardo Sottil. Però poi mi sono immaginato Francesco Benvenuti che viene a quel punto a vedere per curiosità, sente uno sugli spalti che al primo dribbling di Sottil al Pimpirillò che gioca contro di noi della squadra dei Vigili del Fuoco e sente quello lì da fronte, oh! E subito eccolo il Fiorentino e fa al dribbling di Sottile.
14: Bene, scriverebbe anche l'articolo, si potrebbe rilanciare, è il momento, è la grande occasione.
9: Non credo che lo scriverebbe Francesco.
13: Lo scriverei in un'ottica ovviamente di grande polemica.
9: Molto ironico.
13: Della serie Here We Go Again, ci risiamo ancora una volta, la solita storia, però va fatto d'estate, quindi
14: sì, è vero, siamo un po' fuori tempo massimo, cioè, ormai è autunno.
9: Anche se, siccome qualcuno è venuto a cercare squadra giocando nella squadra degli Ussi, potrebbe anche lui venire a cercare squadra, anche perché fondamentalmente non ce l'ha. Nel senso che la Fiorentina non è la sua squadra se non quella che gli paga con l'accordo economico, poi per il resto non
14: che
9: si allena
14: comunque.
9: Nemmeno al che comunque vive benissimo.
14: Comunque.
9: Ah, beh, potessi fare quello che fa Riccardo Sottil in questo momento, sarei felicissimo perché fondamentalmente si allena, va lì, fa i pesi, corre, fa quello che deve fare, li fa pagato benissimo senza poi andare in campo. Lo so, poi Riccardo, non è mia colpa mia se il suo declino tecnico è stato evidente. È colpa mia?
14: No,
9: perché sono un detrattore.
14: Non è assolutamente colpa tua.
9: Cioè che io gli auguro il meglio più lontano possibile da Viola Park. Tempi in cui si allenava ancora al Viola Park, lo dico anche oggi, perché comunque non mi dimenticherò mai quel dito alla bocca contro la Salernitana, forse per il gol del 4-1, una roba, oppure contro il Ciuharicki, il gol del 16-0 e il dito alla bocca.
14: Però è ingiusto perché contro il Lech Poznan, ad esempio, segnò un gol importante per la qualificazione.
9: Bravo! Quindi
13: tanta
9: grazie
13: roba,
9: a questo, però sta guadagnando 1 milione di euro allenandosi a parte.
14: Beh, te ha fatto un gol contro il
9: Lecce. No, io non l'ho fatto.
13: Però da quel gol sono passati 3 anni e tipo 5 mesi. Quindi
14: nel mio cuore è un momento cristallizzato nell'oggi.
9: Tra l'altro, ora, la puntata di oggi, che potete ovviamente ascoltare come sempre tramite la nostra applicazione, poi c'è il canale 92, DAB e anche su YouTube, l'abbiamo diciamo intitolata un po' in modo catchy, come direbbero gli inglesi, cioè acchiappa ascoltatori, perché abbiamo detto che nel corso di questa lunga sosta chiaramente si inizia anche a sentire il primo profumino di mercato, no? Si sente già questo, pensa, siamo al 25 di settembre, già si dice mercatino, queste cose che fanno impazzire Francesco Benvenuti.
13: Che puzzo, direbbe qualcuno.
9: Puzzo. Però ecco, siccome il puzzo poi lo alimenteremo nel corso della puntata con alcune così chicchine di calciomercato, prima io sono arrivato stamane con una grande curiosità. Anzi, due grandi curiosità. Come
13: anzi, tre dicevo. Grandi curiosità.
9: No, basta, no, basta, esageriamo. Una mi è venuta in mente subito, l'altra mentre lo dicevo. La prima, quella diciamo un pochino meno importante, che riguarda Ferri. Non per l'importanza di Ferri, per l'importanza del tema. Che è cosa ne pensa Fabio della formazione che stasera andrà in campo contro non so chi, dell'Italia, chiaramente. Ora preparati, vai a vedere la probabile formazione, che è una roba aberrante, poi mi dici che cosa ne pensi.
14: Beh, è una probabile, cioè nel senso,
9: hai ragione, perché in effetti se esce Zaniolo entra Pimpirillo, che si diceva dei vigili del
14: fuoco. Zaniolo ha fatto una gran stagione l'anno scorso, stai calmo.
9: Va bene, ok, questa è sempre la narrazione intorno alle stagioni dei giocatori. Ha fatto gli stessi gol di Gudmundsson, Gudmundsson è una pippa e Zaniolo è un fenomeno.
13: All'attacco.
14: Questo in realtà è un mio grande tema.
9: Si può cavalcare, cioè la narrazione intorno della stampa italiana e degli ambienti italiani intorno al rendimento degli italiani in chiave nazionale è un qualcosa di schifoso, perché è veramente una roba imbarazzante. Più Esposito è Haaland, Zaniolo è Lamine Yamal con 20 anni di differenza, poi non c'è più un destino, se è Tresoldi ci dice di no, che anche quella è una cosa. Io a Tresoldi gli avrei già detto: guarda, non hai deciso, ma vattene a fare una girata. Tresoldi, ascolta, vuoi giocare con l'Under 21 della Germania? Gioca tutta la vita con la Germania, ma chi se ne frega di Tresoldi? E siccome si metterà un altro di punta, ma ti immagini io devo stare ad aspettare Tresoldi? Oh, ma che roba è? Ma siamo la nazionale italiana o la nazionale di Botswana?
14: Vabbè, però tutto il rispetto, la nazionale
9: la nazionale del Curaçao, che stanotte ha fatto una grande
13: impresa, una rimonta che resterà nel cuore.
9: Questo era l'altro tema.
13: Che resterà nel cuore, ne parleremo in uno speciale infinito.
9: No, però parliamo prima dei risultati divertenti di questi
13: partiamo anche da un aspetto. Sì. Ulai ieri è partito alla panchina. Siccome
9: però ci può stare.
13: Ci può stare, però siccome sembra sempre nella bolla fiorentina che tutti quelli che hanno a che fare con la maglia viola siano insostituibili, immarcescibili, ecco, in nazionale ieri hanno giocato Sangaré e Kessié nel 4-2-3-1, quindi voglio dire, lei è entrato alla fine, gli ultimi 20 minuti sul 2-0, ha preso anche un giallo, quindi voglio dire, se Vanoli
9: gli ha lasciato il segno,
13: assolutamente
9: il giallo l'ha preso,
13: abbiamo sempre detto
9: segnato.
13: Che per diventare Kanté avrà bisogno di rallentare un po' il suo impeto, ecco, ce lo dimostra con questi gialli. Però volevo dire che se prima Grosso e poi Vanoli non lo schierano come se fosse il Gerrard della Fiorentina, magari vuol dire che c'è un motivo, il che non vuol dire aver bocciato Ulai o aver rimandato Ulai, però tempo al tempo. Però la partita della Costa d'Avorio oggettivamente era una delle più banali, 2-0
9: per la Costa d'Avorio
13: contro il Ghana.
9: Vabbè, comunque una partita di buon livello,
13: assolutamente,
9: per l'Africa
13: non c'è dubbio. Allora, giustamente ne avevamo parlato anche martedì.
9: Sì.
13: Una delle amichevoli più attese era Cina-Maldive.
9: Per me sì,
13: finita 3-0.
9: No, che delusione
13: per la Cina, con una chicca però che ho trovato un minuto fa, cioè la tripletta di Wang Ziming, che non solo in stagione non aveva mai segnato, ma non aveva neanche mai segnato con la Cina. Si è talmente sfogato contro le Maldive da segnare in un amichevole una tripletta.
9: Ma ha battuto qualche record come Mastantuono? Cioè il presidente federale della Cina ha detto che sotto la sua...
13: Guarda, non ho ancora controllato i social della Federcalcio cinese, ma...
9: Che potrebbe,
13: mai dire mai, assolutamente.
9: Non so nemmeno chi sia questo ragazzo, non so quanti anni abbia, non so dove gioca.
13: È un classe 96.
9: Allora no.
13: Che non ha grande dimestichezza con il gol.
9: Nemmeno il calcio, credo.
13: Però Poi ha visto le Maldive sul suo cammino e da lì ha detto: ora basta, è il momento di sfogarsi.
9: Mi aspettavo che Ferri dicesse: ah, te l'hai segnato i tre gol nazionale cinese contro le Maldive.
14: Avrei potuto dirlo.
13: Ma non l'hai fatto.
14: Non l'ho fatto.
13: E come detto, però, la partita di riferimento della notte appena trascorsa, quindi faccio i complimenti a tutti gli amici all'ascolto e magari hanno messo la sveglia. Per seguire nella notte la CONCACAF Nations League, perché è piaciuta talmente tanto l'idea della UEFA, sì, della Nations League.
9: Rifacciamola
13: anche in Centro America. Appunto, Curaçao, allenata da Dick Advocat.
9: Che è una roba già questa, no?
13: Meravigliosa.
9: Vale alla Ludinese, eh.
13: Sì, siamo a quel livello lì. Oltretutto, Advocat compirà tra due giorni 79 anni. Insomma,
9: chi lo ferma?
13: Dopo un primo tempo disarmante per noi di Curaçao, sotto 3-0 in casa a San José, quindi in terreno per noi di Curaçao nemico, terreno amico per il Costa Rica, che tra l'altro è una nazionale molto più avanti nel ranking FIFA, quindi insomma, con i favori del pronostico al fischio inizio, figuriamoci sul 3-0. Poi è arrivata l'intuizione di Advocat, lui sì che sa leggere le partite come i grandi. Triplo cambio: Chong, Gorre e Paulina, i tre subentrati hanno fatto 4 gol in 23 minuti, anzi in 21 minuti. Dal 3-0 come sconfitta siamo passati noi dell'Onda Blu, il soprannome Curaçao, al 3-4, grande vittoria, grande esultanza. In America non si parla d'altro,
9: addirittura.
13: E adesso questa notizia l'abbiamo portata anche qui in Italia, qui a Firenze, qui su Radio Firenze Viola.
9: Io credo che il New York Times domani, perché non è in tempo, ci aprirà in prima pagina.
13: Voglio dire, anzi, e mi aspetto a questo punto una serie di titoli anche accattivanti. Ora so che su Curaçao, al di là del liquore, è difficile fare dei giochi di parole accattivanti, no? Per definire questo colpo di scena. A me viene in mente polpo di scena, ma polpo di scena come
9: gioco di scena, Fabio?
13: E ne vale se avesse avuto a che fare con Pogba. No, invece lo apprezzo, polpo di scena come... Però il problema è utilizzarlo, cioè è uno di quei giochi di parole molto fine a se stesso. Beh, lo usi e non sai... Però se ci fosse stato, che so, il polpo Paul, che aveva indovinato tutti i pronostici del mondiale, o lo stesso Pogba...
9: Prima di finire in padella, tra
13: prima
9: l'altro.
13: Di finire in padella avrebbe avuto un senso, invece così
14: non
13: no.
14: Non è finito in padella.
13: Come fa a saperlo?
14: No, è perché una volta si è fatto una puntata enciclopedica, una monografia sul polpo Paul.
13: E che fine ha fatto?
14: È morto. No, è morto, normale. Morto. A un certo punto
13: morto
14: lo sai,
13: è morto normale, vabbè. Lo salutiamo dalla padella.
14: Tra l'altro, grande residente dell'Elba, cittadino dell'Elba, il polpo Paul.
13: Quindi toscano,
14: si dice nato all'Elba, quindi pare di passo fiorentino.
13: Beh, allora, voglio dire, strano che non sia mai stato coinvolto in una delle trasmissioni del palinsesto. Allora.
14: Acqua in bocca, diceva spesso, non poteva parlare al telefono.
9: Sicuramente tesserato negli scoglionati.
14: Assolutamente. Quindi, chiaro. È partito da lì tutto il suo
13: percorso. Magari si è fatto una foto anche lui con Niccolò Ceccarini. Io ho sempre questo ricordo di Cecca, il visita all'Elba con...
14: Mentre facevano immersione lui e il polpo Paul.
13: Sì, bei ricordi di... Grazie Cecca.
14: Sentivo un Cecca scoppiettante ieri al telefono.
9: Beh sì, allora, sì. Comunque la notizia è che nessun giocatore della Fiorentina ha segnato ieri. Poi perché abbia giocato solo...
13: Sì, ieri solo lui, oggi appunto. Cantè. Ora tocca al dottor Ferri, che dovrà o applaudire o stroncare le probabili scelte di Mancini.
9: Poi vi prometto comunque che andiamo sui temi di Fiorentina, che comunque sull'Italia può
13: c'è
9: essere,
13: Fagioli.
9: C'è Fagioli in panchina.
14: La probabile che noi del gruppo TMV proponiamo, bravo, è la seguente,
9: sì.
14: 4-3-3 con Donnarumma tra i pali, Di Lorenzo a destra, Mancini e Coppola come centrale di difesa, Calafiori schierato sulla sinistra della difesa a 4, centrocampo a 3 con Barella, Romano e Tonali, con l'attacco invece composto da Zaniolo più Esposito e Raspadori, in un mix, diciamo così, di vecchie conoscenze, volti nuovi, furbi contrabbandieri macedoni.
9: Ecco, bravo. Ora devi dire chi è il furbo contrabbandiere macedone.
14: Beh, non lo so.
9: Zaniolo, evidentemente.
14: No, Zaniolo non mi sembra un furbo contrabbandiere macedone, con tutto il rispetto per Zaniolo. Cioè, mi sembrerebbe fargli un grande complimento.
9: Ah, sì,
14: cioè, furbo contrabbandiere macedone, insomma, ci vogliono delle caratteristiche.
9: E allora non ci sono.
14: No, vabbè, si riparte dal portiere più forte del mondo, da un centrale come Mancini,
9: guardo,
14: che
9: Francesco
14: comunque sta facendo una bella... Si può dire che Donnarumma è
9: Io guardo Francesco perché voglio sento le tue disamine e guardo le facce di Francesco.
14: Da Mancini, che sicuramente è un punto fermo anche per il futuro della nazionale, da Calafiori, fra l'altro
9: Roberto?
14: No, Mancini, l'ex Viola peraltro, Mancini.
9: Sì.
14: Calafiori sta facendo una stagione fantastica, ovviamente,
9: ex
14: sta
9: obiettivo.
14: Facendo una stagione molto buona con l'Arsenal, ha ormai rubato il cuore definitivamente la tifoseria Gunners, ho sentito anche un coro molto bello, ora non lo ricordo precisamente precisamente in inglese, ma sostanzialmente cantavano il fatto che se torni a casa e trovi Calafiori a letto con la moglie, ti metti a guardarlo da quanto è bello. È bella, secondo me, questa.
9: Molto inglese.
14: A centrocampo ci sono i due giocatori di movimento forse migliori della nazionale italiana, ovvero Barella e Tonali, e Romano. Romano, secondo me, è bello il retroscena che potrebbe pagare una multa molto salata alla federazione svizzera. Sapete, questo ragazzo è nato in Svizzera da genitori italiani, il babbo peraltro è un ex calciatore che ha giocato anche nel Lugano. Lui faceva parte del progetto, e ragazzi, qua secondo me la federazione svizzera è andata avanti nel futuro, perché il progetto di sviluppo dei giovani della nazionale svizzera si chiama proprio così, Futuro. E io ho pensato, no, quando ci dicevamo, ma come si chiamerà la Fiorentina B del Futuro? Si chiamerà così, Fiorentina Futuro. È bellissimo,
9: Diciamo l'apparato, non so perché ti sei così emozionato.
14: No, perché ma gli svizzeri sono dei geni. Però non sono stati tanto svegli nel
13: far blindarlo.
14: Una presenza nella nazionale maggiore all'ottimo Romano, che oggi è centrocampista del Cagliari, una delle novità della nostra Serie A. So che gli svizzeri sono veramente incazzati per questa storia. Insomma, io seguo spesso
13: un motivo
14: RSI
13: in più per tifare Romano.
14: E no, vabbè, a me stanno simpatici. Al fine, gli amici elvetici.
9: Beh, contento te.
14: A parte questa cosa era una terrorità, però vabbè, lasciamo perdere. Quindi
9: piccola quisquiglia.
14: Romano sarà il centrocampista centrale, supportato ai suoi lati da Barella e Tonali. Zaniolo più Esposito e Raspadori il tridente. Ecco, sul tridente
9: due ali che
14: ho le più grandi
9: mi
14: perplessità.
9: Mi sembrano molto in forma.
14: Forse le più grandi perplessità, direi, sono su Di Lorenzo, Raspadori e Zaniolo. Però mi sembra anche una nazionale che sta ripartendo e quindi sta valutando anche alcuni giocatori.
9: Qual è l'avversario?
14: Il Belgio.
9: Ah, ok. Noi del Belgio, ancora Belgio, non ce l'ha detto.
14: Il Belgio di Van Bommel.
9: Bene, almeno però questa è Nations League.
14: Yes.
9: Nel senso, non abbiamo fatto come l'Argentina che ha scelto Benin, Bolivia e Burkina Faso per fare dare l'addio al calcio di Messi.
13: Vero, leggevo che l'Argentina l'addio
9: al calcio, l'addio nazionale,
13: sceglie solitamente per gli amichevoli queste avversarie di quarta fascia perché sono talmente onorate dal fare le amichevoli con l'Argentina
9: che pagano.
13: Che non pretendono di fare una divisione degli introiti da al ticketing, dai diritti televisivi, quindi l'Argentina prende tutto il malloppo e per il Benin della situazione è già un'occasione tra gli sponsor e anche solo la pubblicità indiretta che si fa nell'essere sparring partner dell'ultima o la penultima di Messi.
9: E qui viene fuori il braccino argentino che è famoso nel mondo, cioè lo sapevate che per noi sono i genovesi, per gli inglesi sono gli scozzesi, per i sudamericani quelli che hanno il braccino un po' tirato sono gli argentini.
13: Sono gli argentini.
9: Evidentemente questo è un motivo in più per credere che sia giusta questa situazione. Comunque Fagioli non giocherà.
13: Non giocherà.
9: Almeno non giocherà dal primo minuto.
13: E posso dirti? Ci può stare.
9: Certo, se lo fa giocare Mezzala, Barella, Tonali sono meglio di Fagioli.
13: Noi stiamo vedendo una versione secondo me molto bolla di Fagioli. Cioè nella Fiorentina
9: tutta una bolla stamattina,
13: tutta una bolla, speriamo non scoppi nulla.
9: Esatto,
13: dove ovviamente all'interno di questa bolla è bello vedere Fagioli con quelle caratteristiche, però ricordiamoci sempre che nasce e esplode da mezzala destra, prima alla Juve, anche alla Cremonese, quindi lui regista come lo intendiamo
9: noi,
13: non l'ha fatto. Poi si sono create una serie di circostanze anche un po' anomale per cui siamo passati da una doppia versione di Fagioli, tutt'altro che da nazionale, con Pioli e con Grosso, un'intuizione molto specifica di Vanoli, però secondo me ci sta in nazionale non vederlo da regista. A maggior ragione se, come diceva prima anche il dottor Ferri, la nazionale Mancini si è speso in prima persona con Romano, che sta facendo e ha fatto un inizio di stagione col Cagliari sontuoso ed è un regista per come lo intendiamo noi, ci sta. Poi voglio dire, la prima di quattro partite, ecco, non mi aspetto grandissime variazioni, cioè addirittura uno come Klopp ha fatto due gruppi di convocazioni, cioè un gruppo per le prime due partite e un gruppo per le seconde due partite. Quindi penso che anche Mancini si divertirà tra virgolette a variare il più possibile, quindi ecco, ci sarà spazio per Fagioli, ma magari più da mezzala.
9: Io me lo auguro perché so che lui ci teneva molto, anche per tutte quelle sono state le vicende, no? C'è stato anche, non dico tanto inchiostro, ma tanto molta voce intorno al fatto che una parte della stampa nazionale non voleva più Fagioli maglia azzurra per quelle che sono state le sue vicende personali legate alle scommesse, eccetera. Io sono contento per Fagioli, che penso che comunque nella sua stagione scorsa e in questa seconda parte della ripresa abbia dimostrato che comunque in una nazionale povera di talento, quantomeno non certo ricca, ci possa stare. Quindi partiamo dal presupposto che io sono felice che lui ci possa essere, e non credo che lui vada lì con le pretese, no? Cioè, la cosa buona per lui, sai, se uno va lì dicendo beh, io sono il fenomeno, devo giocare tutte le partite, è chiaro ci rimanga male.
13: Poi manca da due anni, voglio dire, non è uno che ha scritto la storia della nazionale negli ultimi 12 mesi.
9: Sono d'accordo, no. però siccome tanti anche a Firenze si lamentano dei giocatori che vanno in nazionale, cioè c'è stata, no, questa polemica legata anche alla Roma che non ha fatto partire dei giocatori, Malen che è stato preso anche un po' per il bavero da Xabi, tutto quello che c'è stata una narrazione questi giorni tra i tifosi, io ho letto anche su X, c'è stato un po' di movimento in questo senso. Io invece sono contento per i giocatori che vanno in nazionale, e che penso che chiaramente al netto facciamo tutti gli scongiuri degli infortuni che uno può subire giocando, allenandosi, sia un'occasione non solo di crescita ma anche psicologicamente di crescita. Cioè trovo che, chiaro, se perdi contro la Serbia, no, cos'era, la Bosnia, la partita ti permette di andare ai mondiali, forse la patisci un pochino a livello psicologico, però in Nations League la ripartenza, le prime partite di Mancini che ti richiama, per esempio, credo che sia stato un valore aggiunto.
13: Ma poi credo, se non sbaglio, sono stati 35 convocati, quindi leggevo ora, ci sta che Fagioli in questa vada addirittura in tribuna, però sono 4 partite, 30-35 convocati.
9: Sì, ma come sono contento, cioè, dei 20 minuti di Ulai nella Costa d'Avorio?
13: Sono tutte variabili che ad oggi, insomma, secondo me non... ripeto, sono 4 partite di un commissario tecnico che torna, che si ritrova alle macerie, lasciate anche con sua responsabilità in parte per quello che è successo
9: le
13: dopo l'Europeo,
9: che aveva dato anche in prima.
13: Quindi voglio dire, se Fagioli parte da una tribuna dopo due anni di assenza dalla nazionale in un ciclo di 4 partite,
9: e poi magari ce la si trovare con la Turchia,
13: appunto. Tanto ci saranno enormi variazioni di formazione. Io spero di vedere Ken, ad esempio. Se vuoi parlare di Ken, o è un argomento secretato?
9: Non so chi sia.
13: Moisolone.
9: Qual è?
13: KMB.
9: Io non ho visto. Scusa, non ho visto. Di punta hai detto che gioca?
14: Il Pio.
9: Cioè, non so chi sia.
13: Sì, però potrebbe aver provato.
14: L'Erling Haaland italiano.
13: E se avesse provato, e se si ripartisse, scusami, magari da due attaccanti con Ken che svaria un po' anche a sinistra?
9: No, si dice giochi esterno, con Mancini.
13: Ma
9: quindi
13: vediamo.
9: Vabbè,
13: vediamo.
9: Ma noi eravamo molto contro, però, questa versione.
13: No, assolutamente. Però in nazionale a me basta
9: non
13: vederlo.
9: Cambiare.
13: No, non cambio. Però voglio dire, in nazionale ci si adegua. Nazionale ci si adegua, soprattutto perché è cominciata il quadriennio che ci deve portare.
9: Dove?
13: Dentro un europeo, dentro un mondiale.
9: Guarda, io me lo auguro, perché a quel
13: costi
9: punto
13: quel che costi,
14: mio figlio avrà 64
9: avrà,
14: questo mondiale,
9: esatto,
14: vero?
9: Quindi, se non ci si entra è un casino, però siccome mio figlio a quel punto avrà 15 anni, almeno magari si può godere il primo mondiale in un'età abbastanza matura.
13: Su, ci sta.
9: Marco da Barberino, guten Morgen.
0: Sì, ciao, buongiorno ragazzi. Io volevo chiedere ai Bembe se ho avuto modo di sentire la puntata di Aferriola dove Balde aveva denunciato la scomparsa di Bar, perché io ho sentito ieri sera, ho visto Quarto Grado, e praticamente dopo questa denuncia sono andati a casa di Bar e gli hanno trovato tracce, e gli c'è un indiziato di Pietro Serracciano, quindi diseglielo, perché non vorrei telefonare anche a Linea Verde a 1 mattina. Ciao ragazzi.
9: La doveva dire, non ce la faceva.
13: Mi raccomando, allora abbraccio Marco da Barberino, che ha una creatività enorme. Mi raccomando, abbraccio anche Walter da Roma, se ci sta ascoltando. Vogliamoci bene, come avrebbe detto Allegri.
9: Sì, no, basta prenderla col sorriso. Sì, esatto. Che ovviamente ognuno poi c'ha le sue versioni. E fa questa cosa degli arbitri, tira in questa sosta. Io, francamente, a me non me ne frega mai un
14: grandissimi argomenti.
9: Un tubolare, però va bene. Che stavamo dicendo?
13: No, stavamo parlando di Fagioli e del fatto.
9: Marco interviene e distrugge tutto ciò che
13: No, stavamo parlando del fatto che su Fagioli sì, c'è una naturale evoluzione del percorso, per cui se dovesse partire dalla panchina o addirittura dalla tribuna, e poi su Moise Ken, se gioca a sinistra per la nazionale, non ce ne frega nulla. Cioè, almeno personalmente a me basta vederlo in campo, poi da esterno, da tre quarti, da punta, con tre punte, nove punte. Nazionale anche lì è una bolla ulteriore dove si accetta tutto.
9: Te che sei capacissimo, detto che di Ken ormai ce ne frega diciamo relativamente giusto per chi tifa Fiorentina e chi non è amante di Ken in quanto professionista, come è Francesco. Buongiorno. Che è sempre stato tifoso di Ken prima anche che arrivasse alla Fiorentina. Ci puoi fare un attimo il quadro di quelle che sono le partite che oggi dovrebbero coinvolgere i giocatori della Fiorentina? Cioè, lo so che non è facile così da un momento all'altro, però anche con calma magari, perché la Fiorentina nella nazionale maggiore
14: si deve fare Romania in campo oggi,
9: quindi Dragusin dovrebbe giocare
13: 20:45 con la Svezia, sempre Nations League,
9: partita comunque non banale, perché la Romania un pochino povera di talento in questo momento, non c'è più Mutu, bisogna ricordarlo, nemmeno Gheorghe-Agi, che però fa il CT se non sbaglio.
13: Sì assolutamente, della serie in campo non c'è talento, però l'hanno messo in panchina,
9: grandissimo campione,
13: totale. No, enorme giocatore generazionale,
9: secondo me, solo perché era di una nazionalità un po' diversa, diciamo, da quella che in quel momento della storia del calcio era la dei protagonisti è stato, diciamo, un po' sottostimato.
13: Sì, perché, un po' come Stoichkov, per esempio.
9: Sì, fosse stato anche solo della Croazia sarebbe stato osannato, perché era veramente un giocatore.
13: La partita
9: strepitoso.
13: Di cartello per i giocatori della Fiorentina è alle 15.
9: Cioè?
13: Tanzania, come si dovrebbe dire, anche se suona malissimo.
9: Guinea-Bissau.
13: Yes. Ma alle 15, ragazzi.
9: Se giocherà a Beto.
13: Guarda, non manca molto per le formazioni ufficiali, quindi alle 14 si bloccherà il palinsesto. Insomma, però nel primo pomeriggio apertura di palla al centro ci sarà un blocco interamente dedicato.
9: Beto gioca! bisogna lanciarla così,
14: 112esima nazionale del mondo contro la 132esima.
9: È una partita da
13: cioè, per dire Curaçao è 82, ecco.
14: Curaçao ha fatto, ragazzi.
13: No, però per dire,
14: ha fatto il mondiale.
9: Come faranno tre passaggi a fila?
13: Ma noi della Guinea
14: se li abbiamo fatti noi.
9: No, ma noi infatti non l'abbiamo fatto.
14: Passaggi in fila ce la fanno anche loro.
13: Comunque Guinea-Bissau che è reduce da un 1-1 croccante nell'ultima amichevole contro il Burkina Faso di
9: dove
13: marzo.
9: Beto non c'era.
13: Dove Beto non c'era,
9: va bene. E poi c'è la Croazia di Pongracic, che però non credo che Pongracic
13: gioca nei prossimi giorni. Comunque la Croazia.
9: Poi c'è l'Under 21 della Svezia, che però a quanto ho capito giocherà la settimana prossima.
13: Esatto.
9: E l'Under 21 italiana del nostro Scher.
13: L'Under 21 italiana.
9: Ieri è stato motivo di discussione Scher.
13: Strano, vero? Non è mai motivo di discussione.
9: Vabbè, permettimi però.
13: Primo ottobre con l'Armenia.
9: Primo ottobre.
13: Ci saremo.
9: Sempre quello, quindi tra qualche giorno anche loro.
13: 18:30.
9: Quindi, ma che sono partiti subito loro?
13: Qualificazione a Euro 2021. No, per esempio, Ngie credo sia debba ancora partire, per esempio.
9: Oggi credo.
13: E sarà lo stesso, penso,
9: per Dur. Quindi è stato un ferie un po' di più un Dur.
13: Sì, o comunque voglio dire, magari c'è una gestione anche diversa. Ora, per esempio, la Svezia gioca il 30 contro la Polonia, sempre qualificazione all'Euro di categoria.
9: Bene. Però credo che ci sia, diciamo, possibilità di parlare di calcio con il prossimo ospite.
13: È vero. E tra l'altro questo ci consente anche di tornare un po' a quelli che sono stati gli elementi di campo che abbiamo visto fin qui in questo avvio di stagione, non solo della Fiorentina ma in generale della Serie A. Davide Dionigi, buongiorno mister e grazie.
15: Buongiorno a voi, bentrovati.
13: E grazie di aver accettato il nostro invito. Pensando, mister, a quella che è stata un po' l'evoluzione, diciamo, degli ultimi, io direi anche 4-5 mesi della Fiorentina, siamo passati da una salvezza arrivata a due giornate dalla fine con Vanoli, poi la decisione di cambiare e ripartire da grosso, l'esonero dopo tre giornate di campionato, il ritorno di Vanoli. Quanto è difficile, ovviamente dall'interno ma anche dal nostro punto di vista, dall'esterno, dagli osservatori, dal punto di vista degli osservatori, avere ancora un quadro definito e definitivo sul valore di questa Fiorentina alla luce di tutto quello che è successo?
15: Sì, non è facile, onestamente è un quadro, quello che si è dipinto, un po' particolare, perché mandi via l'allenatore che, diciamo, tra virgolette ti ha salvato, perché non molto probabilmente volevi fare altro, no?
13: Certo.
15: Poi prendi altro e dopo due mesi cambi, per poi riprendere quello che ti aveva salvato. Cioè, bisognerebbe starci dentro per capire bene cosa sia successo veramente. È normale che in tutto questo si può creare un po' di confusione, perché Vanoli andava bene, non andava bene, ora va bene. Cioè, la cosa che si può tenere a favore è che probabilmente conosceva una parte del gruppo, perché poi la Fiorentina della città, della stampa, della società, perché poi la Fiorentina ha cambiato tanto, quindi non è semplice, secondo me non è semplice, cioè nel senso o si delinea subito un quadro favorevole a livello di risultati, dico, no?
9: Certo.
15: E allora se invece si incomincia un po' a tentennare diventa di nuovo una situazione non semplice, a differenza se avessimo andato a prendere un altro nuovo allenatore, allora si ripartiva. Quindi non è una situazione semplice, però io penso che comunque la Fiorentina ha dirigenti esperti, no? Da chi è arrivato, a Goretti, insomma a tutti quelli che compongono lo staff, quindi si è deciso così, evidentemente ha capito che era la soluzione migliore e speriamo sia la soluzione migliore per la Fiorentina. Comunque ha preso un tecnico che l'anno scorso, per me, di grande valore, che l'anno scorso ha compiuto un'impresa perché a un certo punto la situazione era disperata.
9: Ecco, mister Davide Nenici, io le chiedo che tipo di Fiorentina le sembra da fuori, cioè al di là di quella che è la gestione tecnica, che è comunque una componente fondamentale, almeno per quanto mi riguarda, cioè quello che stiamo parlando adesso, cioè l'allenatore, però che tipo di squadra è stata poi creata in quest'estate da un allenatore come lei, vedendolo da fuori? Vanoli ha detto è una squadra che può far sognare, è stato un mercato che può far sognare i tifosi. C'è questa sensazione anche da parte sua, oppure forse ha esasperato un po' i toni anche per candidarsi come ritorno, come nuovo allenatore, vecchio nuovo allenatore?
15: Ma l'ha detto quando non era ancora allenatore.
9: Sì.
15: Allora sai, bisogna un attimino, secondo me, io penso a una Fiorentina giovane, una Fiorentina che ha del talento, una Fiorentina che negli interpreti ha puntato molto sulla qualità, però è anche vero che poi ci vuole del tempo da metterle insieme, no? Giustamente Vanoli l'ha detto, ora glielo chiederei adesso, ecco, poi quando sei lì devi capire che comunque c'è del lavoro da fare. Sia per Vanoli, ma come per Grosso, come per qualsiasi altro allenatore, perché? Soprattutto perché è una Fiorentina che ha cambiato tanto, torno a ripetere, hai dei giovani, quindi i giovani, non voglio dire vanno aspettati, perché penso che nel calcio d'oggi non è neanche più corretto dire questo, perché all'estero fanno giocare i ragazzini di 18-17 anni in Champions, quindi, però vanno sicuramente messi in un contesto non semplice come Firenze, perché Firenze è una piazza esigente, una piazza stupenda, calda, quindi sono tante le variabili che vanno calcolate. Ritengo, secondo me, che la Fiorentina ha fatto una squadra che se dovesse sbocciare, come tutti ci auguriamo, con mister Vanoli, per me quest'anno si può levare delle soddisfazioni importanti.
14: Ecco, soddisfazioni importanti ovviamente quanto appunto tutta la piazza si vuole togliere, che vuole raggiungere. Tanto passerà anche dal centrocampo, perché insomma ormai è magari una frase fatta, però è anche una verità assoluta del calcio. Il centrocampo è forse il reparto cruciale per una squadra di calcio. C'è grande discussione a Firenze sulla possibilità di far coabitare Fagioli e Ulahi.
15: Questo è un dilemma che si è creato anche in altri posti, ma quando hai in altre piazze, in altre squadre dove hai giocatori talentuosi con questo tipo di caratteristiche, io penso che, e sono d'accordo con te sul fatto che il centrocampo è il punto nevralgico di una squadra di calcio, però dipende sempre come lavorano gli altri a fianco, cioè, e che tipo di gioco vorrà dare mister. C'è, ricordiamoci che quando Vanoli è arrivato l'anno scorso l'importante era fare punti, perché certo, la situazione era drammatica, quindi se andava a ricercare un calcio molto palleggiato si rischiava già di essere in difficoltà, si è cercato un calcio un po' più concreto. Quando ricerchi un calcio più palleggiato, più così, puoi anche permettervi questi tipi di giocatori. Quindi quella cosa importante qual è? Dipende quelli attorno cosa fanno, perché se si riesce a costruire una Fiorentina dove poi ci sono giocatori che sopperiscono alle altre esigenze, ben venga. Io penso che la Fiorentina, anche alla luce dei risultati che ha fatto da quando è arrivato Vanoli, che sembra abbia, io parlo di risultati, abbia svoltato, per me col tempo si può essere una soluzione più che ottimale.
13: Mister, in chiusura due ultime considerazioni e curiosità. Comincio un attimo dal quadro generale di questa Serie A. con un po' per la nuova interpretazione anche arbitrale, un po' per alcune regole atte a evitare certe perdite di tempo, si sta vedendo l'elemento più evidente è un tempo effettivo clamorosamente innalzatosi rispetto alla media un po' del nostro campionato, in generale del nostro calcio, e mi sembra, ma chiedo anche a te mister in questo senso, in generale uno spettacolo molto più godibile sia per le partite di alta classifica che di bassa classifica. Ci vedi più un aspetto regolamentare, ci vedi qualcosa che sta cambiando anche nella costruzione delle squadre, un'età media più bassa, una qualità anche diffusa nelle squadre di medio basso capotaggio, come la vedi?
15: Ma io ci vedo un po' tutto, sicuramente queste nuove regole sulla perdita di tempo sono fondamentali, anche perché era diventato un po' stucchevole, o le squadre che vincevano incominciavano a buttarsi per terra e questo, poi le ultime partite si giocava molto meno, quindi secondo me è stata una cosa molto molto molto positiva. A questo va aggiunto anche sul fatto sicuramente che quando hai giocatori anche molto con età media molto bassa, insomma, l'aspetto della velocità del gioco viene aumentato. Però io penso anche un aspetto da considerare che si va verso un calcio diverso, no? Insomma, il calcio si sta evolvendo verso una direzione si va molto sull'uno contro uno, tutto campo, quindi un calcio anche più veloce, più spettacolare, con molti più gol, perché vedi 0-0 sono un po' in tutte le categorie, stanno non dico scomparendo perché non è così, però ce ne sono sempre meno, quindi è tutta una serie di cose che sta portando da questo punto di vista, quindi io ci aggiungerei anche le idee di calcio che sono meno conservative rispetto un po' al passato, no? Si va più verso un calcio, non voglio dire all'inglese ancora, però sicuramente verso quella direzione.
13: E l'ultima curiosità, mister, pensando a una delle tue ultime avventure, tu a Reggio Emilia hai avuto nell'anno in cui poi hai traghettato la Reggiana alla salvezza in rosa Lorenzo Lucchesi, che dopo aver fatto un certo percorso in Serie B, in queste prime settimane di Serie A, con una squadra molto giovane come il Monza, si sta affermando per continuità di minutaggio e anche di prestazioni, di rendimento. Credi che sia un giocatore destinato, ecco, a rimanerci a lungo in Serie A, che il suo valore sia quello?
15: Assolutamente sì, io stravedevo per lui, poi dopo avrei voluto che l'anno successivo fosse rimasto lì, però insomma giustamente era andato a mondo, dove è andato a vincere il campionato. A parte è un ragazzo di un'umiltà e di una semplicità abbinata a una grande voglia, a una grande determinazione, che già questo è, nel calcio d'oggi, è una grande cosa. In più ha qualità fisiche e tecniche per diventare secondo me un top di giocatore, quindi glielo auguro come persona, ma soprattutto come giocatore, perché veramente è stato un crescendo, io lo seguo perché mi ripeto, mi piace tanto, è stato un crescendo negli anni, no? Quindi c'ha molte immagini. Poi questo ruolo, insomma, di braccetto penso sia la sua morte, no? Come ci si definisce un calciatore di centrale, di una difesa 3, secondo me è dove lui si esprime al massimo delle sue potenzialità.
9: Ecco, ma siccome il 50% del ragazzo è ancora della Fiorentina, nonostante sia passato del tutto al Monza, potrebbe secondo lei essere per la Fiorentina un Ghilardi che è riuscito? Cioè la Fiorentina Ghilardi non lo ha ripreso nonostante avesse il 50%, è andata alla Roma, ha, diciamo, fortune alterne, però comunque un giocatore si sta imponendo anche nel giro della nazionale, eccetera. Lucchesi potrebbe essere un'occasione nel prossimo futuro per la Fiorentina, cioè prendendolo a metà prezzo?
15: Assolutamente sì, è un giocatore che è giovane, con quella fisicità, con quella velocità, con quella anche tecnica, che da poi è normale, deve crescere, no? Perché poi Lorenzo dovrà crescere da un punto di vista anche temperamentale, dell'attenzione, come tutti i giovani, no? Però assolutamente sì, io se fossi la Fiorentina penserei a riportarla a casa, perché nel futuro vedrete che sarà uno dei futuri centrali, secondo me, della nazionale italiana.
13: Davide Dionigi, grazie mille, sempre un piacere, mister, in bocca al lupo per tutto e alla prossima.
15: Alla prossima, ciao ragazzi.
13: Grazie, grazie davvero anche per questo spunto su Lucchesi, che lui ha allenato nel 2024-25, quando entra in corsa da allenatore della Reggiana, ottiene 12 punti nelle ultime 7, salva la Reggiana con Lucchesi sostanzialmente titolare inamovibile in quel periodo. E Lucchesi, che appunto, così lo cito non per rivincita su alcun ascoltatore, collega o altro, sotto la guida di Ivan Juric si sta ovviamente imponendo.
9: Ah, come gioca Ivan!
16: Tra l'altro, invece sì.
13: Grazie, bravo, a Niccolò Santi.
9: Bravo, bravo.
13: Grazie a Niccolò Santi, di cui tra poco parleremo.
9: Ci voleva anche una risatina alla Piccari.
13: Di cui tra poco parleremo di Niccolò Santi.
9: Sì.
13: Juric, che tra l'altro nella sua difesa 3 ha anche Kouadio, altro giocatore che sta assolutamente beneficiando, ecco, della guida di Ivan Juric, che con i giovani sa sempre il fatto suo. Kouadio, a proposito di nazionale, uno dei tanti pronto in queste quattro partite all'esordio. Ecco, volete qualche WhatsApp audio? WhatsApp?
9: No, allora
13: volete
9: io...
13: anche ripartire da...
14: Sai, mi ricordo parlò particolarmente bene dei lucchesi.
13: Sì. Parlavo di Juric, vabbè.
14: No, vabbè.
9: Fabrizio?
14: Juric in pochi, ben, mi Grazie. Dispiace dirtelo, ma veramente in pochi. Ultimamente ma Fabrizio, si è molto ridotto.
13: Fabrizio Lucchesi,
9: direttore?
13: Sì.
14: No. Direttore, per carità, sicuramente qualcuno avrà parlato bene di lui, no, ma io mi riferivo al centrale del Monza.
13: Ah, ok.
14: No, io ricordo in un ritiro estivo, penso l'ultima edizione di Moena,
13: quando tu c'eri.
14: Io c'ero, ovviamente, cioè, chiaramente, non
13: chiaramente,
14: perché non ho fatti praticamente tutti
9: 47?
14: Ma un anno mi sono rotto il braccio e non sono venuto.
9: Secondo me hai fatto anche quello della Sampdoria prima della Fiorentina.
14: Sì, può darsi. E dopo anche sono
9: quello
14: rimasto.
9: Quello col Genoa. Esatto. Sì, bravo.
13: D'accordo, la proloco di Moena per tutte le estati, indipendentemente dalla squadra.
9: Con l'AS di Montipallidi. Ha fatto anche qualche allenamento in Montipallidi.
14: Mi fanno male le gambe dopo mezza partita, un branco di scarsi. Figuriamoci con il Montipallidi.
13: Dai, dici, no, chi ha parlato bene di Lucchesi.
14: Riccardo Saponara. Mi fate parlare.
13: Saponarolaccio.
14: Riccardo Saponara, io ricordo, in uno di questi incontri un po' sui generis con i tifosi, no? Gli fu chiesto di spendere un nome per quanto riguarda i ragazzi aggregati alla prima squadra e facevano parte del ritiro di Moena, e lui disse: secondo me Lucchesi uno arriva di sicuro.
9: Beh,
14: e io poi,
9: dove non si sa, ma arriva.
14: No, però siccome si parla comunque di una dichiarazione che comincia a essere un po' datata, perché Saponara l'ultima stagione penso sia
9: due o tre anni fa
14: Vincenzo Italiano,
9: sì,
14: no?
9: Sì, sì.
14: E là si parla addirittura dell'ultimo Moena, quindi si parla di anni fa. Io pensavo, guarda, non l'ha azzeccata Saponara, perché si è un po' si sono un po' perse le tracce di Lucchesi. Invece complimenti a lui, complimenti al Monza. E in questo caso,
13: dai.
14: Ma solamente in questo caso, complimenti a Ivan Juric.
9: Sì,
14: no, ma
9: perché
14: poi
9: ragazzi,
14: io non sono un
9: calma,
14: un,
9: perché sono sempre cinque partite.
14: No, certo,
9: se no si fa un errore anche noi, visto che li critichiamo ogni tanto,
14: sì,
9: coloro i quali vanno un pochino lunghi sulle letture delle partite iniziali della stagione, che sono spesso anche per i fantallenatori, sai bene come alcuni calciatori vengano presi sulle ali dell'entusiasmo, pagati, strapagati, e poi durante la stagione non fanno una pippa.
13: È giusto andare
9: calma,
13: lunghi solo su Juric, che dall'alto le sue 393 panchine da allenatore
9: non lo digerisco. Invece vorrei fare un attacco frontale a Niccolò Santi.
13: Grazie, perché? A Niccolò.

0: ve lo do in anteprima.
1: Quindi,
0: no, detto questo,
1: non lo vedremo.
0: Non lo vedremo. Stasera non lo vedremo.
1: Non lo vedremo.
0: Almeno lo vedremo inquadrato in tribuna. Però ecco, questa cosa di Ulay Fagioli sta diventando una malattia. Io ora, francamente, io sto scherzando, Niccolò, chiaramente.
2: Grazie.
0: Perché poi lui fa quello che viene anche chiesto dal quotidiano. Quindi non è che non penso sia tutta farina del suo sacco. Detto ciò, Fanoli lavora a Ulay Fagioli. A parte a che cosa dovrebbe lavorare? Cioè, quando ha due giocatori che insieme fanno 50 milioni di investimento della Fiorentina, perché non dovrebbe provare a farli coesistere? Secondo me poi basta, ragazzi, basta. Riparliamone tra quando si parla mercoledì della settimana della ripresa del campionato.
2: Cerchiamo di non
0: andare oltre nei prossimi 10 giorni, di evitare di parlare di
2: poi,
0: questa coesistenza.
2: Quando la Fiorentina avrà, invece che 4 punti in 5 partite, ne avrà magari 25 in 15,
0: sì,
2: che sarebbe un rendimento clamoroso, tra l'altro, per le prossime. Allora, a quel punto, senza dubbi, sarà lo stesso Fanoli anche a esplorare in campo questa opzione. Ma in questo momento ci sono altre priorità. E se un allenatore... E non era concesso a Grosso, vedo almeno in questo siamo, diciamo, o siamo, sono coerenti quelle che hanno da ridire, perché stanno riportando lo stesso concetto anche su Fanoli. Se in questo momento le priorità a livello di equilibrio sono altre, voglio dire, un allenatore fa delle valutazioni anche diverse da noi, dall'esterno,
0: sì.
2: Quindi sarebbe bellissimo vederli insieme, sì, ma se ad oggi l'equilibrio gli arriva da Ndur, arrendiamoci. Voglio dire, è inutile metterci lì a dire no, Ndur è scarso, è una vergogna. L'allenatore fa altre valutazioni.
0: Calma,
2: quindi,
1: calma,
2: siamo sereni.
1: Calma,
0: come,
1: calma.
0: Come mai la questione allegriana è diventata calma,
1: calma.
0: Che è una delle parole che non viene strascicata, quindi va bene. Brava la stampa nazionale che prende in giro un toscano dicendo calma quando non l'ha mai detto. Però iniziamo anche a parlare del tema che abbiamo promesso anche agli utenti di YouTube, oltre che ai nostri utenti fedelissimi radiofonici e televisivi.
1: Ben solo una cosa,
0: non ce la
1: metto, vado avanti.
0: Non ce la fuori,
1: perché Allegri e Juric insieme hanno meno punti di Gattuso.
2: È molto vero,
1: è matematica.
2: È molto vero, ma questo,
1: eccoci,
2: questo denota anche quanto inutile, quanto retorico sia anche il chiacchiericcio estivo sulle squadre, di cui noi facciamo ovviamente parte. Che voglio dire, Gattuso,
1: io ero convinto che non sarebbe stata una grande stagione.
2: Avevamo già deciso per Gattuso, arriverà l'inquisizione.
1: E invece,
2: ora, come diceva prima Peter,
0: calma,
2: non è finito nulla. Però voglio dire, la Lazio che chiude questo primo quintetto di partite in quella zona con quei punti, chi l'avrebbe mai detto?
0: Ma guarda, io infatti, comunque, evviva la Lazio delle prime 5 giornate, e soprattutto
1: comunque.
0: È un po' sì, evviva la Lazio della fine del campionato, che sarà sotto la Fiorentina. Detto questo,
1: no,
0: Benve, stai calmo, però io ti vedo veramente
1: nervoso, nervoso.
0: Devi anche un attimino tirare il fiato, dormire sonni tranquilli.
1: Mettiamo
2: alle
1: prime 5 di quell'artista che ti piace.
0: Chi?
2: KMB?
0: No,
1: quell'altro.
3: Sono KMB.
2: Grazie.
1: Mamma mia.
2: Grazie.
0: Ma questo chi era?
1: Bellissimo.
0: KMB.
1: Ah, no, non è Tonellissimo.
2: È uno degli
1: Mamma
2: estratti.
1: Mia.
2: Non mi ricordo la canzone.
0: Tonellissimo.
2: Cosa c'entra Tonelli?
1: Pensavo ci fosse Tonelli.
0: Ci pensavo.
1: Che queste cose sono tonelliane.
2: Vabbè, ho capito, però scusa, è lì da 47
1: ma
2: minuti.
1: Ma io me lo guardo, dai ragazzi, poi lo Stefanino.
2: Tra l'altro l'11 ottobre alla ripresa.
0: C'è Stefanino davanti da 50 minuti, grande Tonellissimo. No, non sapevo chi c'era in regia, come se lì ci fosse un muro.
2: Questa è la fotografia sulla lucidità mattutina e soprattutto, devo dire, sulla scelta lungimirante di affidare a Fabio Ferri un programma la mattina.
0: Ieri era lucidissimo
2: la responsabilità.
0: E avevo già intravisto che il giorno dopo non lo sarebbe stato. L'avevo annunciato, ho detto speriamo tu sia lucido come oggi, perché di solito, e infatti è arrivata.
1: Comunque, bravo Tonelli.
0: No, dicevamo dell'artista di qui sopra, non era KMB.
1: No, era quello, si voleva candidare alle elezioni per diventare presidente degli Stati Uniti.
2: Kanye West.
1: Sì.
2: Si è candidato nel 2020.
0: Di quel culo, eh. È carico.
2: Il problema è che ha detto anche lui, ha fatto cronaca, perché se è effettivamente candidato ha preso 160.000 voti.
1: Che comunque,
2: voti.
1: Ma è anche 160.000.
0: Ma è lui quello che ha fatto qualche storia su Hitler, roba del genere.
2: Sì, lui ha avuto un momento
1: piuttosto prolungato. No,
2: quando sono andato al concerto,
1: dai 25-40.
2: C'è anche qualche ascoltatore mi ha scritto in privato, qualche ascoltatore dice
0: non Kenny.
2: Non me l'aspettavo da te di andare. Allora io ho rinunciato subito,
0: no, questo hai ragione. Su questo hai ragione.
2: Come un discorso lunghissimo.
0: Esatto.
2: Ma poi un discorso lunghissimo. benissimo perché lui è stato affetto da bipolarismo, ha fatto un incidente stradale, ha spiegato, gli hanno

0: i danni neurologici.
1: Poi, sicuramente danni neurologici dovuti anche a altro.
0: Non c'è dubbio, ma che sia un personaggio. Però a me
1: controverso,
0: fa.
1: Controverso,
0: ma non c'è dubbio, non c'è dubbio. Solo che se uno dovesse mettersi con oltre.
2: Tu sei tifoso da Fiorentina.
0: Ma quello sai, quello indipende, quella è la base, questa è la colonna vertebrale su cui poi si sviluppa
1: West,
0: tutto,
1: cioè,
0: il resto, cioè,
1: tra tutti, proprio Kanye West.
2: Stiamo facendo impazzire, sta triggerando di brutto.
0: Ma in realtà ho la realtà dalla mia, quindi io potrò anche agitarmi, cioè, ma i fatti sono dalla mia parte.
1: Ragazzi, vi posso portare i temi del giorno?
0: Sì, certo.
1: No, no, scusate, però
0: tra l'altro
1: ci sono, dice.
2: Mister West non era,
1: non
2: un,
1: era
2: tema.
1: Un tema del giorno. Oggi non credo, ha un concerto oggi?
0: No, però è dentro un tour, perché tra l'altro anche con gli artisti controversi si possono fare dei tour normali.
1: E milioni di euro.
0: Sì, a differenza degli Oasis, che hanno trasformato il loro tour in una truffa legalizzata con questa storia dei codici per i biglietti.
2: Mamma mia. Mamma mia.
0: E qui mi fermo.
1: No, qui scatta un bravissimo, perché
2: no,
1: anche io ho trovato
2: su
1: veramente ridicolo. Ridicolo!
0: Cioè, ci sono persone che stanno aspettando un codice che dà loro la possibilità, neanche
1: di entrare
0: la
1: in una roulette,
0: di entrare in una lista per acquistare un biglietto solo all'interno di tre date selezionate.
2: Si può dire
0: tra
2: Forza United.
0: Perché Forza questa
2: United
0: è bella.
2: Si può dire Forza United.
1: Vabbè, comunque Forza United, cioè del
0: magari
1: del
0: a prescindere, però ora ha maggior ragione.
2: Sì,
1: nonostante non mi stiano particolarmente simpatici nemmeno quelli degli United. Vabbè. Tra United e City non ho dubbi su quale delle due squadre, quale delle due sponde scegliere, sempre quella red, anche in quella di Liverpool è sempre red,
2: vabbè,
1: cambio colore in quella di Londra, ma va bene
0: anche
1: in
0: quella di Bagnaripoli.
1: Però in realtà il Leyton Orient è rosso, anche il Leyton Orient c'ha del rosso, anche il Leyton Orient,
0: sì, dovrebbe, sì, ora
1: quindi forza
0: a controllare,
1: forza,
0: sì, sì, bianco rosso,
1: vedi, vedi. No, vi volevo riportare su uno dei temi che erano diciamo le prime puzze di mercato, come le ha definite Francesco Benvenuti, perché la Gazzetta dello Sport stamattina ha citato un feticcio dello stesso Bembe, che è Kvernadze, che non so come si possa dire, come si può, come si sarà, qual è il nome, perché è così, Kvernadze,
0: sì,
1: va,
0: sì,
1: bene?
0: Kvernadze, Kvernadze.
1: Okay.
2: Ma l'apostrofo si
1: rosa tra le parole,
2: no?
1: Kver e Nadze. Detto questo, mi fa sempre perdere il filo.
2: È la mia caratteristica principale.
1: Stamattina leggo anche la Fiorentina sulle tracce del nuovo Kvaratskhelia. Pronta anche a fare, sta pensando di fare una grande offerta a gennaio per prenderlo. Allora, ora sembra un po' ora anticipata
0: gennaio
1: la cosa, però sai, gennaio è un mese per la Fiorentina che potrebbe essere utile per muovere le proprie trame intorno a questo nome. Perché? Perché potrebbe tranquillamente dire: guarda, io lo compro e te lo lascio. Perché
0: sì,
1: non ha bisogno lì in questo momento.
0: Sì, detto che comunque ad oggi
1: farlo tutti, tra
0: sugli
1: l'altro
0: esterni è coperta. Ecco.
1: Sì, però avendo.
0: Se vuole anticipare tutti,
1: Gionto,
0: certo,
1: è in prestito.
0: Certo, certo.
1: Gonsalves ha un prestito condizionato alla. A noi ci hanno detto la Champions. Sono. Forse penso che sia l'Europa la condizione di riscatto di Consalves. Poi gli altri esterni sono tutti di proprietà. Gessi è stato di proprietà. E Mastantuono
0: è
1: prestito.
0: Prestito.
1: Quindi
0: sì,
1: in teoria la Fiorentina potrebbe dire: ti do 20 milioni subito e lo prendo a giugno.
0: Ovviamente bisogna capire
1: quanto costa.
0: Perché? Perché il tema è, come direbbe un ascoltatore quando ci si riferiva a Ken, è e sarà un one season wonder, cioè uno che fa una singola stagione pazzesca e arrivederci, grazie, e quindi il Frosinone è lì pronto a sganciare la bomba, l'oggetto radioattivo, perché in Serie B è vero che non aveva fatto male, ma non aveva fatto neanche così bene come lo abbiamo visto fare in questo avvio di stagione. Certo, ha dei numeri che in Serie A sono anomali, 3,2 dribbling riusciti a partita su 6 tentati, oltre ad essere una bella percentuale, è anche un numero proprio alto. Solo che è al terzo anno e mezzo, praticamente quarto anno di Italia, non è un bambino, nel senso è un 2003. Ora, un investimento sarebbe bello farlo, però secondo me un margine
1: prematuro.
0: Cioè farlo a gennaio vuol dire concedergli praticamente, considerando anche le soste, diciamo 3 mesi di stagione. È giusto fidarsi di 3 mesi a così alto livello per,
1: esatto,
0: fare un investimento?
1: Cioè, io continuo a dire, allora, Alvini per me ha fatto un inizio di stagione, per me, per tutti, no? Molto sopra le aspettative, squadra che gioca a pallone, che ha vinto contro il Como, ha vinto contro la Fiorentina, ha fatto tante cose belle, questi ragazzi si stanno mettendo in mostra, tutto bene. E si torna alla battuta su Allegri di prima, però calma, perché mi sembra veramente che si stia un po' esasperando anche questo Frosinone. Cioè, io non credo che sia messo male come altre squadre che sono partite fortissime e poi si sgonfiano, però non credo neanche che possa fare questa, una stagione in questo modo, no?
0: La Cremonese sarebbe clamoroso, insegna, ecco,
1: sarebbe clamoroso.
0: Bisogna andarci molto piano.
1: Bisogna andarci molto piano, anche perché credo che Alvini sia uno di quelli che più ha maledetto questa sosta di tutta la Serie A, perché
0: ha più giocatori della Fiorentina, tra l'altro, ha più giocatori della Fiorentina e Frosinone sparpagliati con le nazionali.
1: Ma non solo per quello, perché era in un momento di, anche di grande entusiasmo, certo, all'interno, certo, del club. Quindi diamoci una calmata, perché penso che sia anche assurdo iniziare a rincorrere nomi come quello di Kvernadze al 25 di settembre. Molto più diciamo a fuoco le voci che riparlano di un occhio di riguardo per Torreira, cosa succederà con Torsvet, che cosa può essere il futuro di Dodò. Ieri ha fatto molto discutere Dodò, che Vanoli ha detto deve lavorare molto, e lui ha fatto questa storia dove è solo il lavoro, duro lavoro.
0: Sempre casuale, su Dodò è sempre tutto
1: Dodò è sempre molto casuale.
0: Sì, sì.
1: Allora, voglio andare da Ferri, che è lì a guardare tutto quello che deve guardare, per chiedergli di Kvernadze, se c'hai un punto di vista anche te ce lo vuoi trasmettere, oppure se non ti interessa niente, e poi magari andiamo anche su Dodò.
2: No, vedevo che arriva dalla Dinamo Batumi il buon Kvernadze. Ma io mi domando, ma ci sarà la possibilità una volta che lo
1: da
2: prende
1: di arrivare alla Dinamo Batumi?
2: Cioè, prima di farlo passare dal Frosinone, che capisco sia tappa intermedia, magari anche giusta per capire il valore del giocatore, ma riuscirà una volta la Fiorentina a prendere un giocatore, appunto il famoso sconosciuto di cui parlavamo? Fra l'altro, non so come mai, ma mi sembra che gli sconosciuti siano tutti georgiani. Perché Varastelia adesso Kvernadze,
1: poi cosa c'era, Michela Izze, come si chiama,
0: c'era Mikautadze l'attaccante, poi c'è Mamardashvili, che era stato comprato dal Liverpool.
1: Io di nomi mi dispiace, ma
2: però
0: c'era anche Goglicizze, ex Empoli, ora all'Udinese, ma lui si è un po'
1: perso.
2: Fra l'altro è molto giusto secondo me quanto dice Benve, a proposito del suo campionato di Serie B, che era stato un buon campionato di Serie B, ma magari non era apparso come il giocatore migliore del Frosinone. E se vogliamo, a inizio stagione tutti i riflettori, pochi, perché sul Frosinone puntano qualche luce, non c'è, cioè un occhio di bue,
1: qualche lumino,
2: però non erano puntati su di lui, ma sull'altro esterno. E non sto parlando di Sei Duffini, che è uno dei ragazzi,
0: che c'è anche lui, tra,
2: cioè c'è anche lui, è uno dei ragazzi, no, lanciati anche da da Baldini nel suo interregno di CT a interim della nazionale maggiore. Ma sto parlando dell'esterno che gioca sulla corsia di destra, di fatto, che ora mi prendo la pronuncia,
0: no,
2: non
0: la azzecco mai, questa è la più basica,
1: dai, però
0: vai
2: non ce la faccio.
0: Gegemis.
2: Beh, bene.
1: Era più facile.
0: Sì, per questo ho detto.
2: Ho sbagliato con Salves settimana scorsa.
1: Hai ragione.
2: Comunque, insomma,
0: che aveva fatto 15 gol l'anno scorso.
2: Esatto.
0: In Serie B.
2: Quindi, ed era uno in procinto di partire. A inizio stagione non si sapeva se il Frosinone avrebbe avuto o meno questo giocatore. Quindi io sono incuriosito, no? Non vorrei che questa partenza lampo del nostro amico georgiano in realtà mettesse in ombra quello che forse è il vero esterno più forte del Frosinone. Cioè, non vorrei prendere la appunto la cantonata da fantacalcio, quella delle prime due giornate. Ecco,
1: dobbiamo dirci chiaramente,
2: questo rischio c'è. Peraltro il rischio secondo me si ingigantisce a fare un'operazione avanti tempo. Io non voglio dire che tutti i calciatori siano uguali, ma se a un calciatore che milita nel Frosinone dici che già il prossimo anno militerà una squadra più forte come la Fiorentina, secondo me il suo livello competitivo, la sua voglia di dimostrare in questa stagione
0: scema
2: un po', anche inconsciamente, non che vada in campo a fare alla meno, però inconsciamente secondo me potrebbe un po' subire questo tipo di operazione. Vuol dire non la facciamo in anticipo perché c'è questo rischio? No, se la Fiorentina è convinta che lo faccia pure. Ma appunto,
1: io tirerei un bel freno a mano.
2: Muoversi troppo in anticipo non è poi
1: anche
2: così consigliato.
1: Perché se poi arriva a gennaio facendo quello che sta facendo in questi primi mesi, quindi segnando altri gol, facendo grandi prestazioni, il rischio concreto che ti facciano strapagare un ragazzo che, come si è detto, è un 2003, viene dal campionato di Serie B, no? È un ragazzo georgiano, sta facendo bene, ma deve tutto confermare, c'è, e quindi io lo eviterei questo rischio, ma credo che la Fiorentina farà come tutte le altre squadre interessate, starà ben attenta prima di eventualmente fare un'offerta per questo ragazzo. Allora, dobbiamo fermarci, tra poco torniamo, parliamo anche di Dodò dopo, perché comunque è interessante questo lavoro, e poi come secondo me resterà ancora fuori delle rotazioni, perché insomma mi sembra che la sua esperienza da Fiorentina sia finita almeno da qualche mese di sicuro. Ne parliamo tra poco, come chiederemo anche di Quernazze a Luca Di Leonardo, e lui dirà chi l'ha comprato, ha fatto il tipico acquisto dal fantacalcio, e ne parleremo anche con lui tra poco. Chi si compra?
3: Radio Firenze Viola
4: è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
5: La prossima ora di trasmissione è offerta da
6: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
1: In futuro chiameremo Luca Di Leonardo, non oggi perché non ci sono partite. Detto questo, avevamo da parlare di Dodò, che è stato...
2: No, ma mi è piaciuto come l'hai detto.
0: Dottor Ferri.
1: Che?
0: Cosa ti è piaciuto?
2: Avevamo da parlare di Dodò. Dodò, argomento di oggi, Dodò.
1: No, non è argomento di oggi. No, argomento dei prossimi tre minuti. Poi
2: mi come l'hai detto.
1: Dobbiamo anche ascoltare i messaggi audio che sono arrivati. 348-7593-933. Se volete chiamarci, come ha fatto Marco da Barberino, per disturbare la nostra diretta, 055-77-11-171. Sicuramente non vogliamo parlare del tema VAR. Questo siamo d'accordo tutte e tre?
0: Guarda, basta, abbiamo già dato anche troppo.
2: Ieri se ne è già parlato.
1: Sì, brevemente, perché ci hanno portato sul tema, ma non ci infileremo niente. Su Dodò, allora, come vi è sembrata questa... A me mi ha fatto tanto ridere questa storia ad hoc, dove ha voluto dire solo col grande lavoro, dopo che quell'altro gli aveva detto: ciccio, qui bisogna pedalare perché altrimenti il posto lo vedevo in binocolo. Per me mi ha fatto molto ridere questa paraculata di Dodò, nel mentre tra l'altro di questi allenamenti mi hanno detto che li stanno distruggendo, che Vanoli l'anno scorso era arrivato e aveva fatto un culo in questo modo, quest'anno a tre settimane di sosta ha detto vai, ora vi ho un disco io, tutte le altre squadre sono state ferme una settimana, lui dopo tre giorni ha iniziato a fare doppi allenamenti. Dai, dammi il tuo spunto su Dodò.
2: Dai, cosa dobbiamo aggiungere su Dodò? È una situazione incancrenita ormai quella di Dodò, cioè che ogni volta sembra di essere di fronte alla piaga e al medico che non è deciso e che non risolve con un'operazione drastica.
1: Come si risolve? Qual è l'operazione drastica? Metterlo fuori squadra?
2: No, l'operazione drastica ormai non la puoi fare, dovrai aspettare i tempi giusti per farla, cioè appena c'è la possibilità provare a impacchettare il giocatore. Detto che sicuramente a questo punto della storia tra Dodò e Fiorentina diventa anche difficile riprendere qualcosa indietro da questa esperienza brasiliana a Firenze.
0: Da gennaio sarà il momento giusto per salutarsi, esatto. Per qualcuno sarà stato bellissimo, per altri bello, per altri impalpabile, per altri ci
1: normale.
0: Sarà sì, un'esperienza.
1: Si può raccontare anche forse un giocatore che ha fatto un'esperienza normale.
0: Forse anche troppo lunga, magari un po' per il bene di tutte e due le parti, perché mi sembra il Dodò che la Fiorentina compra dallo Shakhtar non è, e non solo per l'infortunio lunghissimo che ha avuto, il Dodò che adesso è fuori dalle gerarchie o comunque ha perso molto spazio nelle gerarchie, non è mai riuscito a entrare neanche in uno dei gruppi del Brasile più deboli nella storia della formazione ora allenata da Ancelotti.
2: Tra l'altro il Brasile non è che abbia un'abbondanza di esterni di difesa, ecco,
0: sono ancora a reinventarsi centrali, esatto, difensivi applicati a destra, o addirittura a riesumare Danilo in quella zona del campo. Ed è un equivoco che ci siamo portati dietro talmente tanto a lungo che io veramente non starei neanche più a domandarmi: ma c'è margine, il rinnovo, l'ingaggio spalmato, così la Fiorentina non lo perde a costo zero? Poi va bene, su tutte dinamiche di mercato, io penso che per il bene di tutti al massimo, e forse secondo me sarebbe già in ritardo la situazione, a luglio ci si saluta, arrivederci.
1: E lì ci mettiamo una chicchina di mercato. Quello che so io è che la prossima settimana dovrebbero vedersi o insomma sentirsi in modo un pochino più approfondito. Non so se poi Bertolucci e il suo agente verrà effettivamente a Firenze o se si vedranno altrove, però quello che ho capito è che si parleranno proprio per capire se c'era quel margine di cui parlavamo con Cecca, ti ricorderai e vi ricorderete, verso fine luglio, sì, in cui si diceva se non parte c'è una sorta d'accordo per fare un prolungamento di un anno e non far perdere niente a nessuno. Io sono anche dell'idea che prima o poi si possa anche salutare giocatori a parametro zero, cioè nel senso non c'è nessun, è chiaro che idealmente ci perdi del valore perché te hai investito 16 milioni ai tempi per prenderlo, però ora sono passati degli anni, da un punto di vista della come gestione economica non perderesti niente con la D a parametro zero.
2: È arrivato a luglio 2022.
0: Basta, quindi siamo già a 4 anni abbondanti.
1: No, e poi
0: è un 98.
1: Soprattutto, secondo me, si è rotto qualcosa l'anno scorso. Cioè, prima che partisse la stagione, poi la stagione ha decretato, diciamo, la fine anche in campo. Però tutte quelle voci che anche lui metteva in giro, no? Faceva la chiamatina a Flick, il rinterzo col Bayern, cosa diceva? Non so, Barcellona di sicuro, ma altre due o tre squadre di livello mondiale che volevano Dodò, che poi in realtà...
0: Capisci che insomma, c'è un po' un'idiosincrasia di fondo tra uno che si dice sia stato in estate cercato dal Barça e dal Bayern e ha zero presenze col Brasile, cioè a 28 anni.
2: Perché, comunque,
0: mettiamoci d'accordo. No,
1: e poi non ha avuto offerte se non, scusami, Nottingham Forest, che tra l'altro ha fatto un'offerta da 7 milioni, cioè che per una squadra inglese offrire 7 milioni per un giocatore che vuole è come per la Fiorentina andare a prendere un ragazzo a 500.000 euro, cioè perché il campionato inglese, se la Fiorentina gli chiede 10 milioni per Dodò e lo vogliono, te ne danno 11.
2: Dice, vabbè, dai.
0: Cioè, te pensa, alla fine il Nottingham Forest paga 26 milioni di euro per Muñoz, che era all'esterno, e Glasner aveva al Crystal Palace.
1: Quello del Genk
0: che la Fiorentina aveva trovato in conference, ma come al solito
1: fece gol.
0: La Fiorentina prende quegli scarsi.
1: Poi c'era fatto gol.
0: Voglio dire, eppure era lì davanti agli occhi, cioè, eppure potevano prendere quello scarso dal Genk, come fatto anche col Basilea.
1: Alberto lo diceva, il nostro amico Alberto da Genk.
0: Infatti doveva essere ascoltato. Buono. Così come sul Basilea ce ne sono passati tanti in gamba, tra Andoi, Calafiori, e la Fiorentina ha preso Cabral. Vabbè,
1: Calafiori è quello lì, che è troppo bello anche per arrabbiarsi da becco.
0: Però ecco, hanno speso 26, hanno preferito spendere alla fine 26 milioni di euro, quindi praticamente quasi quattro volte tanto l'offerta massima fatta alla Fiorentina. E lui è rimasto qui e niente, posta le storie in cui lavora.
2: Bene, c'è uno squilibrio tra quello che è il percepito del calciatore e quello che poi è il suo apporto vero in campo. Mi ricorda un po' con alcune differenze anche la storia di Amrabat, a me, cioè che era convinto di andare a giocare chissà dove e poi rimbalzato dal grande calcio si ritrova in un calcio un po' meno grande, dai, perché comunque se no sono troppo offensivo nei confronti del buon Amrabat, che se non altro anche nei momenti di tempesta, ma un minimo lo garantiva, no? Un minimo di presenza e professionalità lo garantiva.
0: Comunque ha cambiato quattro squadre in quattro anni Amrabat dopo la Fiorentina.
1: Comunque, scusami,
2: Chi vi parla non era molto convinto delle qualità di Amrabat.
1: Voi che avete i dati sotto mano, perché avete due PC da poter diciamo utilizzare, ma Dodò quanti gol ha fatto la Fiorentina? Due poi alla fine.
0: Ci vuole più tempo a cercare che a contarlo.
1: No, perché giustamente qualcuno l'altro giorno diceva: vabbè, ha già fatto più Jiménez in un mese di Dodò in tutti gli
0: anni. Io di Dodò ricordo il gol nel preliminare di Conference, per esempio, se non sbaglio.
1: Quello con Pioli,
2: penso siano due gol di Dodò, ti
1: quindi
2: dico...
1: in Serie A forse uno.
2: Sì, mi sa uno in...
1: Quindi Jiménez ha già pareggiato i gol fatti.
2: Sono tre gol. 163 presenze, tre gol.
1: Due in Serie A. Allora è ancora davanti Dodò, per i detrattori. Jiménez ha un gol meno.
2: Un gol nella qualificazione, appunto, alla Conference League.
0: Poi voglio dire, ha fatto 12 assist, che non sono pochissimi, però per quanto è stato detto e scritto di Dodò, fare 12 assist in Serie A in 114 partite non è che sia un numero con le caratteristiche di Dodò, quindi non parlo di un terzino, cioè non mi sembra un numero così, ecco,
2: favoroso. Aveva fatto 12 anche in 52 presenze nel campionato ucraino, però, cioè nel senso
1: ne era fatti di più, vabbè, il campionato italiano
2: era veramente titaneggiante e dominante. Ma il campionato italiano non lo è stato.
0: L'acquisto aveva senso solo che 4 anni dopo basta. Cioè, già continuare a parlare di Dodò in ottica fiorentina, del resto è in rosa, quindi bisogna deve parlare per forza, a me sembra un accanimento calcistico, ma anche per il bene del giocatore stesso, che ora non è più un ragazzino.
1: Beh, secondo me c'è già due giocatori che a gennaio sono pronti per trovare squadra. Uno è Dodò, l'altro è Brescianini.
0: Sì, anche perché mi sembra con Vanoli
1: non sia mai nato un grande feeling.
0: Vanoli.
1: Poi ce ne potrebbe essere un terzo, ma me lo tengo del taschino.
2: Ma no, come dillo ora, no, non si può fare questo tipo di esercizio.
1: Ma io non sono del tutto convinto che ci sarà un grande idillio con uno dei centrali di difesa. Che due sono nuovi, quindi non parlo dei due nuovi.
0: Uno è l'ex capitano.
1: Uno è Ranieri e non trovo, c'ha mercato nemmeno se lo va a cercare in Sant'Ambrogio.
0: Vecchio Pongra.
1: Sì. Io sono dell'idea che possa essere un nuovo mercato per gennaio. Poi, chiaramente, siamo al 25, facciamo tutte le volte, bisogna dire la stessa cosa. Siamo al 25 settembre, quindi questa è più puzza di mercato che odore di mercato. Quindi siamo a parlare dopo 5 giornate di campionato, quindi tutto ancora vendibile, come dico sempre io. Quindi anche Pongracic. Però ecco, se dovessi oggi fare una valutazione su quelli che potrebbero essere movimenti in uscita che possono aprire anche al mercato, comunque in entrata, perché io credo che la Fiorentina non sta già cercando un centrocampista, forse due se parte Brescianini, e io sono convinto anche che in difesa qualcosa si potrebbe muovere.
0: Allora, leggo qualche messaggio. Curaçao meravigliao, scrive Daniele Nuovoli, ripartendo. Questa notizia su Curaçao è fondamentale. Grazie, scrive Fiore 63.
1: Lo dice in modo ironico?
0: Non lo so.
1: Fiore, dici che cosa ne pensi? Perché noi siamo molto attenti a quello che succede nel resto del mondo. Se non ti sei interessato, ci dispiace.
0: Ieri c'è stata, ad esempio, anche la vittoria sempre in Nations League di Malta, allenata dal CT italiano De Leo.
1: Perché stai ridendo su
0: 2-1 in casa di Andorra?
1: Collega.
2: Perché mi pare ben vestita di fronte all'incendio e ben contento, porta la sua tanica di benzina per, come dire, rendere ancora più grande questo falò di calcio internazionale.
0: Non di confronto come
1: no,
0: in altri
1: ma ancora
0: contesti,
1: non ha citato Austria-Israele, una delle partite più discusse delle ultime ore.
2: Beh, era una stecca di biliardo, era un fucile.
0: Centellinare il tutto.
1: Una stecca di biliardo, no, di sicuro.
2: Beh, questa è la versione che, ad esempio, ha riportato anche le Hip.
1: Ah sì,
2: Sì.
1: Ma la versione, ovviamente, figlia di quello che gli ha detto il giocatore.
2: Io penso che la comunque federazione, per arrivare a una soluzione, basti leggere il referto dell'arbitro che avrà scritto per l'espulsione del giocatore in questione. Se il secondo giallo arriva perché va a prendere la bandierina, cosa che non si può fare, cioè
1: tra
2: non
1: l'altro
2: può andare a esultare con la bandierina, cioè a sfilarla.
1: Già quello
2: campo,
1: credo sia da ammonizione.
2: Sì, già quello
1: sì,
2: è da ammonizione. Sì. Lui era già ammonito e viene espulso.
0: Poi
2: nel referto dell'arbitro c'è stato scritto: viene espulso perché prende la bandierina e mima il gesto del fucile, oppure il gesto della stecca
0: da biliardo.
2: Fatto sta che sarebbe stato espulso comunque.
1: Io credo che l'arbitro farà il paraculo e scriverà: l'ho ammonito perché ha tolto la bandierina dalla sua posizione.
2: Mi conviene, perché sennò lo sciolgono. No, volevo dire.
1: No, sì, dalla corporazione degli arbitri, certo. Però io credo che sia stato veramente di cattivo gusto.
0: Tra l'altro, a proposito di Frosinone, visto che parlavamo prima di Kvernadze,
1: sì,
0: il primo gol dell'Austria segnato da Schmidt, che gioca proprio nel Frosinone.
1: Ma giocatorino, tra l'altro.
0: Sì, fece un gran lavoro contro il centrocampo viola in fase non possesso.
1: Che tra l'altro,
0: solo che all'epoca
1: facilitato.
0: Sì, all'epoca di Fiorentina Frosinone ancora certi centrocampisti della Fiorentina, diciamo che non erano propriamente dentro anche da un punto di vista mentale. Ma questo è un altro discorso. Mentre purtroppo per te, caro Peter, l'Irlanda ha perso
1: ancora
0: contro il Kosovo, no, quindi non voglio dire una potenza. Gol! Giocatore sicuramente piace al dottor Ferri, il buon Murici.
2: Ma è chiaro,
0: al di là di quella parentesi alla Lazio disarmante, è un uomo che ha fatto 4 gol nell'ultima di campionato del Fenerbahce e ora subito in nazionale.
1: Ha lasciato Formello e è diventato un fenomeno,
0: sempre come Di Nardo, ovviamente.
1: O come Bembe.
0: No, più come Di Nardo, okay. Perché come Di Nardo è in senso
1: positivo,
0: diciamo, sì, divertente positivo. L'ascoltatore non era in senso positivo.
1: Diciamo che se si dovesse dirlo a parole, Di Nardo fenomeno. benvenuti o fenomeno.
0: Esatto.
1: Bene, bene.
0: Luciano Andiamo Tempoli ci così. Informa che se Dio vuole stasera ha l'aereo e va una settimana in vacanza in Grecia. Ferie vere dopo 14 anni. Ora qui si dovrebbe aprire però un grande scenario, Luciano è Bene. Sei stato costretto a non fare ferie esatto, per 14 anni, è una scelta lavorativa
1: o anche economica. Appunto, una costrizione economica, allora senza farci troppi cazzi tuoi, ma insomma
0: ma a me piace, sai,
1: e dove io... soprattutto della Grecia, perché sai la Grecia ha detto così
0: Grecia
1: è
0: vale
1: molto
0: niente, infatti,
1: cioè, hai scelto un'isola, hai scelto la Grecia continentale, vai a farti un tour come si può dire culturale, non credo, mi sembra di aver capito che va più a una questione marina, ecco,
0: facci sapere.
1: Io sono incuriosito dalle ferie perché è sempre un qualcosa che mi fa piacere ascoltare.
0: Poi John da Firenze dice su Fagioli in tribuna: posso capire Frattesi in forma, ma anche lo stesso Mandragora, però che Ricci sia meglio di Fagioli non ci sto.
1: Ma io credo che faranno delle rotazioni.
0: Ora John, non è che una tribuna del signor X vuol dire che il signor Y, se è in panchina, allora vuol dire è più forte. Ne ha convocati 35, ci sono 4 partite.
1: Anche Mandragora, tempo ragazzi, farà la sua tribuna, non vi preoccupate.
0: Ma credo ce ne siano 10, 11 in tribuna per ovvi motivi.
1: Se poi vado a vedere perché c'ho la lista. Ora è arrivata anche la lista completa.
0: Quindi,
1: dei convocati.
0: Ci saranno in panchina quelli che Mancini ritiene utili nel secondo tempo e che magari però saranno in tribuna nella seconda partita.
1: Allora, ma i giocatori convocati
0: tutti?
1: Sono ora se si riesce a aprire
2: tutti?
1: Questo, che vuol dire tutti?
2: Ah, sono tanti.
1: No, non sono tutti, ti ho detto, perché se fossero tutti
0: cerca di metterti in difficoltà.
1: Allora, Ahanor va bene. Barella, Calafiori, Cambiaghi, Carnesecchi, Coppola, Di Lorenzo, Donnarumma, Dumbia, Esposito, Frattesi, Caiode, Ken, Maldini, Mancini, Mandragora, Raspadori, Romano, Scalvini, Scamacca, Tonali, Vicario, Zoma.
0: Guarda, se vuoi io invece ho gli 11 in tribuna.
1: Ci sono anche, ecco, bravo.
0: No, dico io. Vai, allora, Bastoni che è squalificato e lo sappiamo anche il perché, grazie mille. Poi Pessina, Ghilardi, Quadio, Ruggeri, Ricci, che quindi è in tribuna, quindi
1: paritario,
0: Fagioli,
1: cioè.
0: Inacio, il figlio di Inacio Pia, Zaniolo, Vergara.
1: Quindi Zaniolo era dato titolare, bene,
0: E Sebastiano Esposito.
1: Vuol dire non è di Atteio
0: e si è perso perché
2: stavo guardando Flamengo Fiorentina
1: ma scusami
2: Paolo
1: ma
2: Rossi.
1: Si stava dicendo di Zaniolo prima
2: il casino si è fatto in difesa
1: no,
2: si è preso un gol
0: del Flamengo
2: no
0: noi
2: della Fiorentina
1: va bene ma comunque Zaniolo dico
0: titolare, se ne parla tra di noi
1: Zaniolo titolare da tutti
0: in tribuna probabilmente non al 100% e quindi potrebbe essere stato preservato per la seconda partita.
1: Volete anche un po' di numeristica?
0: Sì,
1: tipo
0: sì.
1: Pio Esposito prende il 7.
0: Non ce lo vedo bene.
2: No,
0: non ci sta bene.
2: No, non mi piace.
1: La 9 la prende Moisolaccio tuo.
2: Vabbè, ci sta. Ci sta.
1: Che ha lasciato...
2: Anche se, visto che gioca da esterno, poteva prendere la 7 di
0: Pio. Invertirsi.
1: O magari Pio gioca esterno.
0: Alla Mandžukić.
2: Mi sembra proprio una grande idea.
1: Poi il 20 però l'aveva lui alla Fiorentina, no? E invece lo prende Maldini.
0: Sì,
2: Maldini è un buon 20.
1: Il numero che tutti sognano da bambini, cioè il 10, va sulle spalle di Raspadori.
0: Siamo questi.
2: Guarda, Raspadori che qualche anno fa, proprio in questo giorno,
0: in questo studio,
2: segnò
0: questo
2: il studio gol vittoria contro l'Inghilterra. Vi ricorderete, era la tipo... era il trentesimo confronto tra Italia e Inghilterra ed era la prima partita in cui veniva suonato God Save the King.
0: Giusto?
1: Ah, già.
2: Ve lo ricordate? Che era morta la regina Elisabetta II e si vinse l'Italia in una partita di Nations League con gol di Jack Raspadori che indossava la 10.
0: Una memoria il dottor Ferri incredibile
1: su queste
0: 23
1: cose
0: settembre 2022
1: quanto sia lucido sulla nazionale
2: due giorni fa in realtà però insomma ricordo che in quel girone c'era una grande Ungheria eravamo alle spalle dell'Ungheria se non sbaglio mentre Inghilterra e Germania ci inseguivano.
1: Poi posso dire altre cose?
2: No.
1: Vabbè,
0: speciale
1: avanti,
0: Ungheria
1: allora.
0: Marco Rossi in linea.
2: Ciao Marco.
0: Salve mister.
1: Poi Caiode, siccome è molto legato a Dodò, ha scelto il 2.
2: Vabbè, ci sta.
1: E ha dichiarato che l'ha scelto per Dodò.
0: Sì.
1: Mentre chiudo con un altro ex viola, molto più fresco, ovvero Mandragora, che ha scelto una maglia abbastanza
0: pesante?
1: No.
0: No.
1: Per niente. Anonima.
0: Cioè? 13.
1: Esatto.
0: 13?
2: Ah, numero 13.
1: 13.
2: Oh. Ah, 13 a me piace sempre più.
1: Odioso. Sai perché mi girava le scatole? Perché quando poche volte, esatto, ho messo la maglia numero 13 perché stavo in panchina.
2: Ho capito, però se la
1: però
2: pensi
1: quando stavo
2: invece...
1: in panchina dicevo datemi un numero un pochino più interessante, il 18, il 17, il 15 giorno dei nascita. Cioè,
2: un po' sciocco.
1: 13 veramente...
2: 13 è un bel numero perché ha tutta la simbologia
1: ma
2: legata dietro.
1: Ma che simbologia?
2: Beh, 13 è il numero sfortunato degli americani, ad esempio.
1: Appunto,
2: no,
1: ma
2: è
1: io
2: questo
1: non sono americano.
2: Poi c'è da dire, ci sono stati dei grandi 13 nello sport. Michael Ballack, per dirne uno, è stato un grande numero 13.
1: Uno dei più grandi, allora, però, siccome ce ne sono stati diversi, mi devi dare 3. Troppo facile
2: Steve
1: dire.
2: Steve Nash è stato un grandissimo numero 13
1: però
2: dei Phoenix Suns.
1: No, ragazzi, io vedo, non ce la fo. Perché è partito in tromba, dice, ah, tanti nel calcio hanno indossato questa maglia, se ne ricordava uno.
0: Sai che io faccio fatto
1: il fenomeno
2: Michael Ballack, dai ragazzi,
1: sì,
2: è
1: dopo,
2: stata una bella chiamata.
1: E gli altri?
0: E dopo? Non andare a cercare.
1: Divertente questo giochino.
2: Però Steve
1: Sai,
2: Nash,
1: dicevi
2: Steve,
1: la
2: Nash
1: 14,
2: Steve Nash, Steve Nash
0: 14, voglio dire.
1: A ta. Cioè, anche la festa è a caso.
2: Cioè, Bartesso c'aveva 16.
0: Niente, ma sei impelagato da solo. Sarebbe bastato citare Ballack senza partire al plurale.
1: Sì, c'è stato un grande giocatore, Ballack.
2: Tra l'altro leggi come chi ha come no.
0: Certo. Ma secondo me qui il pensiero era più su
2: allora
0: come partito
1: la storia
0: i fenomeni
1: calcio,
0: cioè lì sembrava fosse
2: allora,
0: numero...
2: sentite fenomeni sentite vai. Alessandro Nesta Alessandro Nesta
1: vero, No, l'unico vero che andava citato e l'ha citato Stefanino la regia è vero 13 per sempre capitano per sempre Davide Astori
2: sì,
1: però diciamo è nella simbologia del numero a livello internazionale non l'abbiamo citato
2: allora
1: per
2: Alex Rodriguez dei New York Yankees
0: ma è comunque un altro sport
2: ma ho capito ma Rodriguez ragazzi è stato uno dei giocatori più pagati della MLB
0: ma chi se ne frega
2: Dan Marino grandissimo quarterback dei Dolphins
1: vabbè è perché
2: Wilt Chamberlain mister 100 punti punti ragazzi
1: comunque io credo che sia stato scelto quel numero perché come da noi quelli che vanno contro la simbologia dei numeri scelgono il 17 negli Stati Uniti scelgono il 13
0: esatto soprattutto scelgono anche le suonerie standardizzate
2: Eric Puggioni te lo dico
0: lo salutiamo Lorenzo dalle due strade quante cazzate dite stamani spettacolo PS ben ve gobbo meno male puntata omologata Marco da Sesto si domanda ma mister 50 milioni palestra non gioca è infortunato non ha giocato neanche un minuto in campionato
1: quindi, però prima di mandare un messaggio del genere informa
0: cioè ora perché poi hai capito c'è anche la battutina la punturina 50 milioni rotto voglio dire
1: dai.
0: Per l'ennesima volta l'Italia fuori da tutto ora speriamo di no a parte la Nations League quindi ancora non possiamo uscire da niente poi la difesa 3 di Juric nel senso che sono rimasti in tre a difenderlo beh Igor felici di essere tra quei tre allora sicuramente un altro è
1: sicuramente non è questa la difesa 3
0: no non c'è dubbio c'è solo un interprete solo della linea 3 l'altro sicuramente sarà Riso che è il procuratore di Juric
1: e uno è Cherubini
0: e uno è sì
2: Icheru
0: detto tonali
1: sì.
0: Andiamo con un WhatsApp audio Stefanone perché ormai vi vale tutto
7: una cosa secondo me Mancini ha sbagliato a convocare Ken con Mandragora non si possa neanche vedere io devo spigliare la brava io non avremo quasi tutti e due insieme per lo meno
1: cioè, bisogna fare una volta l'altro io penso che possano superare questo momento di difficoltà che hanno avuto la Fiorentina Massimo D'Ammestre buongiorno
8: Teppisti buongiorno.
2: Buongiorno
8: allora siccome un tempo non c'erano le riserve nel calcio quando ero bambino e poi ragazzo c'era solo il numero 12 che era il portiere di riserva poi introdussero il 13 che era l'unica riserva ammessa e per dire a uno che era un brocco gli si dava del 13 nel senso che non giocavi mai sei un numero 13
1: vedi?
8: In realtà il 13 poi doveva essere uno che sapeva fare un po' di tutto perché doveva sostituire un giocatore qualunque no? E quindi in genere le squadre mettevano un centrocampista che potesse fare anche un po' il difensore un po' l'attaccante però insomma era un po' un'offesa quando ero ragazzo sentirsi dare del numero 13 vabbè che tempi gente no invece volevo che mi deste una definizione di regista perché all'inizio della trasmissione quando vi ho sentito parlavate del regista e c'era chi sosteneva che Fagioli non lo fosse se ho capito bene
1: no che non l'aveva fatto prima del momento in cui poi è stato scelto da Vanoli di dargli questo ruolo un pochino più
2: se vogliamo da Pioli
1: sì da sì. Pioli senza successo
0: senza
1: e
0: successo.
1: Da Manoli con successo ecco
8: però il giocatore che gioca cioè allora Falcao è un regista per me sì nel senso, per me era un regista Falcao. Cioè, quello che gioca a 10 metri davanti alla sua porta e fino ai 10 metri oltre la linea di metà campo, che si fa dare il pallone e che lo gestisce. Cioè, per me quello è regista, è quello che fa Gioli, quel ruolo lì lo sappia fare molto bene.
1: L'accentratore di gioco, ti dici, insomma.
8: Sì, perché poi regista negli anni, Rivera regista, Antonioni regista, Bulgarelli regista, ma anche Torreira regista, tutti registi. In realtà per me è un ruolo un po' più definito, che non lo stesso Rivera, questo per me è più grande, insieme ad Antonioni. Non era un regista, c'era un meraviglioso centrocampista avanzato più che un regista.
1: Sì, anche se secondo me dai tempi di Rivera a quelli di oggi il calcio, certo, è talmente cambiato molto, che è anche molto cambiata quella che è la nostra lettura del ruolo in sé per sé.
8: Di Falcao, no? Perché Falcao per molti ha incarnato proprio il regista nel Brasile e in quella Roma.
1: Sì, sì, sì.
8: Però per me Fagioli in quel ruolo per me è un fenomeno, penso che sia bravissimo. Spero che resti con noi, insomma, il più lungo possibile, che venga impiegato in quel ruolo, che gli venga messo a fianco gente capace. Io il dualismo con Urai non lo capisco.
1: Quello che ti posso dire, lo dicevo anche ieri insieme al dottor Ferri, e quindi senza la presenza del dottor Benvenuti, è che grosso uno dei motivi per cui, diciamo, c'è stato questo anche scazzo che ha portato poi all'allontanamento al di là dei risultati, è stato perché lui voleva a tutti i costi Matic, cioè lui voleva vendere Fagioli e prendere Matic, cioè che non lo biasimo, ma insomma dai, per vendere Fagioli e prendere Matic, dai,
8: ma veramente vero.
1: Ora se ne discute, perché questo non lo biasimo è interessante. Massimo, grazie.
8: Vi abbraccio a voi.
1: Ciao, ciao, ciao.
0: Nel momento in cui compri Ulai, sì, si crea tutto questo, sì, questa noia mortale che ci sta distruggendo da due mesi. Ulai e Fagioli, Fagioli e Ulai.
1: Niccolò Santi.
0: Ma non solo, guarda, dico anche molti miei pezzi che rischiano di essere la copia di quello precedente e la copia non ancora scritta di quello futuro. E valevano con Grosso e valgono ora con Vanoli. Secondo me, immaginarsi un ventello, perché ora la Fiorentina magari era partita anche un po' più ottimista, ma anche un ventello abbondante su Fagioli e prendere un Matic per due anni, consentendo a Ulai, investimento con la I maiuscola, di avere accanto un giocatore in grado di togliergli le responsabilità, nascondere anche un po' questa esuberanza tattica, questo suo essere ancora acerbo da un punto di vista delle letture, della gestione anche degli spazi, sarebbe stata una cosa buona e giusta, anche solo per avere un leader in squadra, in campo e nello spogliatoio. Però è una mia idea, cioè ci si può confrontare e non essere assolutamente d'accordo, ecco. Tra le due, tra il tenersi Fagioli con Ulai senza un vertice basso e il vendere Fagioli, detto e poi nessuno è arrivato a soddisfare le richieste della Fiorentina, e prendere un Matic o direttamente Matic, io avrei scelto la seconda opzione.
1: Io no, non lo so, no.
0: Io no.
1: Sì, esatto. Cioè, ora era per essere un po'
0: no,
1: per
0: vai dritto, tanto so che anche il dottor Ferri, perché lo vedo lì nel monitor alla faccia di uno che sta per dire io no.
2: No, io penso al netto che io no.
0: E questo, partiamo da lì o no?
2: Non lo vedo come un cambio di grande prospettiva.
1: È divertente discutere, avere sempre lo stesso.
2: Non
1: idea.
2: Penso si sarebbe comunque risolto il dilemma, la diatriba. Cioè, mi sembra si sarebbero cambiati i protagonisti, ma non il fatto che saremmo stati qua a dire ma Ulai non gioca, ma Ulai non
0: avrebbe
2: gioca.
0: Giocato perché non ci sarebbe stato più Fagioli, avrebbe giocato accanto a Matic.
2: Secondo me avrebbe giocato Matic, non avrebbe giocato Ulai e saremmo stati qua a dire ma ancora non può giocare questo ragazzo
1: nonostante un 35enne,
2: soprattutto se c'era Grosso, perché Grosso se si prende Matic a quel punto dubito lo prenda per stare in panchina.
0: Non lo sapremo mai.
1: Io sono dell'idea che ieri Della Rocca abbia centrato il punto quando ha confermato la nostra idea, cioè che fondamentalmente la Fiorentina, quando prende Ulai, pensa di aver già ceduto Fagioli, cioè pensa di avere la possibilità di cederlo.
0: Certo.
1: Però una volta che poi non lo cedi, io preferisco tenermi Fagioli e chiedere all'allenatore di fare uno sforzo per trovare una soluzione, piuttosto che prendere un ragazzo che, per carità, è forte, lo sta dimostrando ancora, c'ha 34 anni, però ecco, mi tengo Fagioli, penso sia un giocatore, non dico migliore in generale, perché Matic ha una storia, non si può dire che Fagioli è più forte di Matic, però credo che ci si possa lavorare meglio, divertire di più e arrivare a una soluzione migliore. Quello che dici te per me non fa una piega, eh? Non sto dicendo che quello che dice Francesco è sbagliato, è un altro punto di vista. Io, pronto? Come?
0: Sì? Cioè, questa novità non ha ancora introdotta nel 2026 del silenzio.
2: No, guarda, no. guarda, io l'ho messo sul silenzio, non so come.
0: Forse abbassare il volume anche insieme al silenzioso.
1: Poi,
0: guarda,
1: è stato tutto. Vedi, c'era
0: un inghippo.
1: Comunque, cosa ne pensa la nostra vasta platea? Tra poco lo scopriremo. 348-7593. Però andiamo avanti con gli altri
0: messaggi.
1: Anche
0: perché ci sono, ad esempio, riferimenti alla Georgia. Cioè, chi Paolo non ci fa sapere la sua età, però ci dice che ai suoi tempi c'erano Kinkladze al City, Ketsbaya al Newcastle, Ketashvili e, dico io, soprattutto Shotar Veladze al.
2: Mamma mia.
0: Calcio in purezza, devo dire, tanta roba. Massimo da Prato dice invece: battere Genoa e Como per affrontare l'Inter con lo spirito giusto. Beh, avanti tutta, Massimo, questo è lo spirito.
1: Anche perché ci riporta così in un mondo fantastico colorato di viola, mentre noi l'abbiamo colorato un po' di altri colori.
0: Guarda, tra le due io inizierei, cioè, siccome
1: battere a vincere col Genoa.
0: Ecco, battere il Genoa mi sembra in tutto questo messaggio la parte detta un po' più sbrigativamente. Io invece, non solo perché è la prima, ma ci andrei molto piano con l'idea: battiamo il Genoa a un punto, De Rossi in bilico. Come direbbe Allegri, calma. Detto con la C, però, perché con la C. Randel Viola dice: ma è impossibile secondo voi arrivare a Guendouzi a gennaio o a giugno per un trentino fatto bene?
1: Così.
0: Detto poco, insomma.
1: Ma sì, mi sembra che sia la parola impossibile sia giusta, anche perché l'hanno preso ora.
0: Sì, tra l'altro mi domando anche perché Guendouzi, che fa la Champions col Fenerbahce, dovrebbe rinunciare alla Champions
1: per
0: a
1: tornare
0: gennaio
1: in Italia, da dove è andato via,
0: e non fare le coppe. Ecco, anche fosse un trentello runner, io fossi in lui non correrei, ecco, verso questa opportunità.
1: Questi lidi.
0: Come si fa a dire che non è una stecca di biliardo, Pietro? Mette proprio la mano d'appoggio. Qui si parla sempre di Abu Farki, non so se la pronuncia corretta.
1: Allora facciamo finta di essere tutti buoni. Comunque ha staccato la bandierina, non si può fare.
0: Sì, quindi rosso e poi ha vinto.
2: Poi, nel dubbio. Ma
0: non è proprio il momento.
2: Ma puoi mimare, ecco, il mattarello per fare la pasta con la bandierina, cioè che magari è meno equivocabile.
1: Un bastone da funghi, visto che è il periodo.
2: Dice.
1: Beh, diciamo che in quel momento non gli si è accesa tutte le lampadine. Sì,
0: guarda, su YouTube invece un amico, Furore Attila, dice: a gennaio ci serve un terzino sinistro di esperienza. Siccome sappiamo che Vanoli sta continuando a lavorare su Vieri, come ad oggi si potrebbe quasi dire anche titolare, non è un'idea campata in aria, considerando il buon Valdepeñas. Piace, un giocatore futuribile, viene dal Real Castilla.
1: Quindi Parisi è l'altro in partenza?
2: No.
0: Però
2: insomma, è vero che la Fiorentina non c'ha un terzino sinistro puro, se non Parisi.
1: Sì, perché anche Valdepeñas è cresciuto da terzino.
2: Centrali, terzini, gente può anche giocare a sinistra.
1: Ieri ho visto il suo agente che ha dichiarato che qualcosa ricorda Hakimi.
2: Sì. Tipo, non lo so, ragazzi, il taglio dei capelli, il numero di piedi.
1: No, il numero di dita.
2: Abbiamo sentito degli accostamenti anche più arditi,
1: Sì.
2: Perché ieri io abbiamo toccato massima vetta con l'ottimo, con la Santo, che io rispetto e che ci mancherebbe, ci capisci molto più di calcio di me, però ho sentito anche questo elogio di Infantino,
1: meglio di Fagioli, sì.
2: Meglio di Fagioli.
0: Guarda, ne volete un altro?
1: Sì.
0: Yuri scrive, poi va bene, lo ha scritto tutto caps lock come caratteristiche, però non toglie nulla al fatto che a lui Vernazze ricorda il primo Cristiano Ronaldo.
2: Bene.
0: Quindi come caratteristiche lo scrive punto esclamativo, però è uguale, comunque l'hai scritto Yuri, cioè, che il caps lock ti
2: salva.
0: Il primo
2: Cristiano Ronaldo però era un Cristiano Ronaldo molto funambolico, per spiegare,
0: sì.
2: No?
0: Faceva l'esterno
2: bomber,
0: puro,
2: assolutamente,
0: esatto. Assolutamente.
2: Un driblomane. Beh, era più bello da vedere fra le altre cose, lo dico per i ronaldiani presenti in studio, era molto più bello da vedere.
1: Anche più divertente.
2: Era un periodo in cui io, ecco,
0: eri
2: tra
0: ronaldiano.
2: I due preferivo, sì.
0: Poi?
2: Poi io gli egoisti non li tollero.
0: Ci siamo.
1: Vabbè, detto una, un'opinione personale.
0: Sì, sì, certo. Poi tanto riparliamo. Fatto,
1: poi oggi abbiamo deciso di distruggere tutte le tue...
2: splendido egoista, lo si può dire, cioè penso sì. Anche lui stesso se lo riconosce.
1: Ma
2: cioè,
1: lui stesso ti direbbe sono il più grande egoista della faccia terra e ho ragione.
0: Lo splendido egoista però non è male, mi è piaciuto, ti sei salvato. Vedete, ha già distrutto Juric, Kanye West e tutti gli altri, quindi voglio dire, si aggiunge solo la lista.
1: Ora bisogna pensare a qualcun altro.
2: Il foliage, bruciamo
0: ci siamo,
2: foliage,
0: i droni, poi siamo.
1: La bicicletta.
0: Mountain bike, mi raccomando, che su quella di
1: strada.
0: Guarda,
1: l'unico su cui non sono disposto a scherzare è Kiwi.
0: Sì, perché Kiwi è intoccabile, non si tocca. È come ben sa Tonelli in regia. Ho visto non si è fatto mancare la munizione, l'AI, dice Federico Bollito.
1: L'abbiamo detto all'inizio, sì.
2: No,
1: ha detto è Bollito.
2: Calcio si prende le munizioni, ragazzi, soprattutto se gioca a centrocampo.
0: Sì, totalmente d'accordo nel grande Ferri, la nazionale, cito testualmente, Dido fa cacare. Ecco, questo è Dido.
1: Ma sì, no, l'hai detto?
2: Come no,
1: l'hai,
2: no, ma l'hai detto Dido c'ha questo rapporto con me un po' di punzecchiature.
1: Fa bene.
0: Duccio ci ricorda che con il 13 correva Loris Reggiani nel moto mondiale team Aprilia con sede a Firenze, quel team specifico.
1: Sì, però ragazzi, abbiamo detto, siccome già Fabio è andato per la tangente,
2: oh, Wilt Chamberlain,
1: cioè, capito?
2: Wilt Chamberlain.
0: Poi era partito anche al moto mondiale.
2: Sì, sì, era partito.
0: Dici anche chi ha la 13 nella Savino, io non so i numeri, mi funziona nel volley, tra l'altro.
1: C'è una 13?
2: Sì, sì, c'è.
0: Ora
2: mi sa che mi sa che è Emma Graziani. Grandissima Emma.
1: Grande Emma.
0: Meno, c'è
1: speriamo che sia lei.
2: No,
1: perché
2: no,
1: se
2: Emma. Perché
1: male.
2: La 14 ce l'ha Linda, la 13 ce l'ha Emma.
1: Bene, così, meno male. Grazie Fabio.
0: Grazie, dottor.
2: Che è Denoatri, fra l'altro.
1: Sì,
2: nata a Tirrenia.
0: Allora,
2: Emma Graziani,
0: 13. Bravo. Su Dodò c'è chi scrive addio.
2: Bene. Addio.
1: Così?
2: Addio.
1: Bellissima canzone. No,
0: io invece credo
1: lui
0: io
1: citasse un giorno di pioggia,
0: ma sembrava,
1: della City Rembrandt.
0: Sembrava quella. Era
1: quale
0: partito
1: citavi?
2: No, era Modena.
1: Vedi?
0: Allora lo stesso giro di
1: grande
0: accordi.
1: Inno d'amore per l'Irlanda.
0: Grazie per quello che ci hai concesso e buona fortuna, Bruno. Chissà se c'è anche un po' di sarcasmo
2: ma
0: in questa frase.
2: Dici,
0: no.
2: Dici.
1: A noi ce l'ha detto o l'ha detto a Dodò?
0: No, sempre a Dodò.
1: Ma c'è scritto a Dodò?
0: Sì, perché ha risposto alla storia WhatsApp.
1: Ah, ok.
0: C'è dubbio. Matic non è nei progetti di Paratici, è troppo giovane, se la ride poi Fede dal camion e chiede di Ulai, abbiamo detto, ha giocato 20 minuti ieri in Costa d'Avorio Ghana, 2-0, preso un giallo. Un amico prima diceva Sangaré che sì, non sono poca roba, non c'è dubbio, però era solo per dire che sembra lesa maestà alle ultime due di campionato, la in panchina, ecco, andate in nazionale, è stato anche lì in panchina,
1: è stata
0: in
1: panchina perché ci sono giocatori,
0: certo,
1: anche forti,
0: certo.
1: Cioè, non è
0: come
1: che
0: c'è una motivazione anche alla Fiorentina, non è che Vanoli ora è grosso, prima sono
1: degli scappati, ecco. Di casa, no no, certo.
0: Poi che nome, allora facciamo come al calcio storico, mettiamo nomi a scelta del giocatore, niente numeri. Benve, Lazzarini, Ferri, che nome vi mettereste? Io non sto capendo. Roberto da Bagnaripoli. Allora, sul
2: provare a rileggerlo piano.
0: Facciamo come al calcio storico, sì. Quindi già per voi. Mettiamo nomi a scelta del giocatore, niente numeri. Non c'è una virgola, non c'è un punto esclamativo.
1: Perché nel calcio storico
2: invece del numero,
1: c'è
2: il
1: un simbolo. Te lo sai, no?
0: Beh, figuriamoci.
1: Bene, no, nel senso che nel calcio storico, non avendo maglie, il simbolo del giocatore è quello che viene stampato, cucito su,
2: dai.
1: In realtà non viene più cucito, ma insomma va bene, sui pantaloni, e ognuno ha tipo la ruota.
2: Esatto. Ruota rossa!
0: Allora.
2: Pugnale verde!
0: E nel calcio come si tradurrebbe questa cosa?
2: Che io vorrei essere... il gufo insonne.
0: Ma quindi
2: gufo insonne
0: può anche
2: espulso.
0: Non avere senso.
1: Ma mi dici come
2: fai? Non avere senso.
1: Ma mi spieghi come fai a riferire su un disegnino che è così, perché per chi ci segue in televisione è un disegno che sarà forse 10x10, fondamentalmente
2: non si vede un cazzo,
1: insonne.
2: Si può dire. Io faccio il bordocampista, non si vede un cazzo.
1: Mi devi riconoscere dalla faccia, dalla
2: capigliatura,
1: dai tatuaggi, esatto.
2: Sì, sì, sì.
1: Perché se no, però perché
2: io ringrazio
1: il gufo insonne.
2: Si tingono i capelli, perché
1: ma
2: almeno le conosco.
1: Ma quindi Dodò sarebbe perfetto per te?
2: Sì, nel calcio storico sì. In Marri, per dirti, che si tinge sempre,
1: sì,
2: a pelle di rosso,
1: si
2: lo riconosco facile.
0: E ricordiamo a tutte le ascoltatrici, io non
2: dai,
0: saprei
2: dai,
0: scegliere.
2: Dai, fuori un nome, via.
1: Sì, ora te lo dico. Fammici pensare un attimo.
0: Sì, anch'io sono un po' in difficoltà, anche perché è una richiesta talmente assurda.
1: È strana, sì, è strana. Però sai, noi le richieste assurde
0: ci piacciono.
2: A me piace da morire questa cosa.
1: Ci piacciono. A me mi è piaciuta anche la risposta, perché gufo insonne, vorrei veramente vederlo rappresentato in un disegno. Che dice, sai, il gufo
2: Allora, insonne.
1: Insonne? Vuol dire un gufo con gli occhi aperti, spifai grossi in questo modo?
2: L'ho visti, adesso stava.
1: Che t'ha visto?
2: Adesso stava all'orto insonne? Delle zucche col mio bambino, sì. E c'erano i gufi, sì, molto.
1: Ma erano insonni o?
2: Ci guardava anche con gli occhiacci.
1: Te sei riuscito a scoprire?
0: No, no, mi ha messo in difficoltà questo quesito di Roberto da Bagnoli. Però prima della fine della trasmissione ci sbilanciamo, eh. Vai con due
1: così arriva Serubini.
0: Calma, Tonelli, stiamo calmi.
9: Tonelli, Pietro, non lo sapevo che la Fiorentina aveva ancora il 50% sui Lucchesi. Ora, sapevo che era andato, era stato riscattato il scatto obbligatorio se veniva in Serie A.
1: Sì.
9: E io sono sempre informato, ma questo non lo sapevo, bravissimo. E poi comunque Giovanni Galli ha sempre straveluto per il Lucchesi.
10: Così all'improvviso la bacchetta magica fa giocare più veloce in Serie A. Ci sono meno interruzioni e capita pure che una squadra in 10 per un minuto venga penalizzata e il Napoli segni. Quello che non torna è che 5-6 episodi clamorosi non sono stati analizzati dal VAR. Ma se sono così pochi,
1: che bello,
10: perché quei
1: Sky,
10: pochi
1: bello.
10: Non vengono guardati dai varisti? Dovrebbe essere tutto più facile, o no?
1: Contro il
10: ciao da Marco, il moviolista.
0: Linea allo studio.
1: Grazie Marco, questo si poteva mettere l'immagine sotto. Sì, sì. Certo,
0: ci colleghiamo a Marco il moviolista. Un po'...
2: Manca un po' il tappeto musicale, sì, però, sì. Per essere un servizio classico di Marco il moviolista.
0: È vero. Quello però solo nel weekend e solo per te, dottor.
2: Beh, giusto, sì, per far incazzare la SIAE.
1: Esatto.
0: Io mi farei il simbolo la torre.
2: Ma banalissimo.
0: È perché sono nato in una casa torre, quindi la torre.
2: Cosa banale.
1: Ma invece il gufo insonne.
2: Non è banale,
1: però è una stronzata,
2: assolutamente lo è,
1: cioè, senso, dobbiamo dire, io la televisore su
2: televisore cosa, rotto,
1: televisore rotto, esatto, sì, proprio una, bene così,
2: sì, mi piace di più.
1: Allora, televisore rotto azzurro fuori, va bene,
2: viola.
1: Però io sono azzurro.
2: Il calcio storico. Vabbè, nel calcio lo stiamo facendo. Vabbè, per il calcio.
1: Ho capito, però si parla di calcio storico. Sono
0: quindi
1: azzurro.
0: Voi mi dite, ma che un simbolo non è la scritta. Non deve esserci scritto.
2: È un simbolo proprio. Okay. È un simbolo.
1: Ma
2: un simbolo.
1: Non è. È un simbolo 10x10 cucito sulla coscia del giocatore.
0: Totalmente inutile, però,
1: no,
0: se mi posso permettere.
1: Sì, no, assolutamente è inutile. Quello riconosce, perché quando fanno la lista dei giocatori, siccome non c'è e la riconoscibilità del giocatore è difficile, la sabbia, il sudore, allora vabbè, devi avere allora il simbolo.
2: Mentre sono in terra e si sporcano, certo, tutti i pantaloni, vabbè, cosa
1: però
2: vedi?
1: Però si sa chi è. Cioè, se lo dico, è quello il riferimento.
0: Vabbè,
1: no?
0: Allora io ho scelto. Scelgo
1: il drone.
0: No, la cartina del mondo.
2: Oh,
1: che vuol dire l'artina?
0: L'artina del
1: mappamondo.
0: Sì, no, non il mappamondo. Esatto, esatto.
2: Planisfero però, verde.
0: Però, no, senza aggettivi, non insonne.
2: No, verde nel senso.
1: Verde perché saresti di colore.
2: Perché saresti la squadra verde.
1: Certo. No, lui tra l'altro è solo anni.
0: Noi solo giallo-viola. No. Quindi non partecipiamo.
2: Giallo-viola.
0: Ed Valdepeñas io lo metterei centrale vicino a Dragusin. Signori, questo ha 19 anni. Sì, sì, però comunque anche a 19 anni ci sono i ruoli. Lui,
2: caratteristica
0: dire,
2: fondamentale questa di 19 anni.
0: Ha detto tutta l'estate. Lui l'anno scorso ha fatto metà da terzino e metà da centrale. Evidentemente in Italia nessuno l'ha ancora visto da centrale. Ecco. Ecco un 13 in diretta, Jacopo da Firenze, che ci manda la foto del numero di parcheggi disponibili per i bus nel parcheggio scambiatore di Villa Costanza.
2: Boh, ottimo.
0: Che è 13. Cioè 13, ma, e ci manda anche l'allegato decisivo.
1: Effettivamente è un decisivo.
0: Sì, per le sorti dell'umanità. Poi ci sono sia Elia, Jeremy da Massa che Grappino, che ci inoltrano due immagini di due gufi svegli, insonni, come direbbe il dottor Ferri.
1: Eccolo, vedi?
0: Addirittura un gufo con un caffè in mano.
1: Un buongiornissimo.
0: E un buongiornissimo con un gufo insonne.
1: Cosa hai creato? Dei mostri.
0: Oggi siete fortissimi. Sembrate il trio Medusa o il trio Maraviglia. Scegliete voi.
2: Io preferisco Maraviglia.
1: Maraviglia, sì, anch'io.
2: Prendo la fine del trio Medusa.
0: Attacco frontale.
1: Qual è la fine?
2: Sono tutti sparpagliati, ma poi.
1: Non vanno in radio.
0: Radio DJ la mattina alle 6.
1: Non lo fanno sempre.
0: Dice, non ti basta.
2: No, ma non.
1: Non le apprezzo.
2: Diciamo anche la partenza non mi era piaciuta.
1: Diciamo, non ti sono mai stati simpatici.
2: No, mai. Ecco, vai, via.
0: Devi partire.
1: Come dire,
2: no? Cercando di mediare un po',
1: ma non credo che si offendano, cioè, perché
2: li ho sempre trovati veramente ridicoli.
0: Oh, ecco, siamo partiti piano, allora boom, quinta mano,
2: ma forza voi
0: addirittura, forza. Lorenzo dal Ponte Rosso, scusate, mi sono collegato ora. È già stato detto Benve Gobbo? Nel caso, Benve Gobbo.
11: Sì, era già stato.
0: Non tramite audio, sì. Ma insomma. Sentiamo un altro audio, vai.
11: Dice per vedere se c'è.
0: Sì,
11: no.
0: Esatto, se lo troviamo.
12: Grazie, Viola, buonasera. Buongiorno, buon pomeriggio.
2: Buon anno, buon proseguimento di serata.
12: Secondo me, Maldini non andava convocato, visto che sto trovato ubriaco.
2: Ma va,
0: ora il dottor Ferri impazzisce.
12: Giocatore proprio eccezionale, da convocare in nazionale.
0: Prego, dottor Ferri, a lei la risposta, perché questo è un argomento che so. La scala.
2: No, vabbè, ma ragazzi, cioè, questo è stato fermato.
11: Scusami, Prendi la tua roba, spostalo dove vuoi, il mio telefono, lascialo lì.
0: Si vede, gli dava forza.
11: Ma
0: come...
11: non so, vabbè, te lo levo, dai, però, vai.
0: Dava convinzione nel messaggio.
11: Bisogna dire,
2: non era ubriaco.
11: La cosa grave è che ha fatto un incidente. Non era
2: la cosa grave è che si è messo alla guida dopo aver bevuto.
11: Esatto,
2: e questo non si fa.
11: Esatto, però l'ubriacatura, diciamo, è una parola. Era fuori dai limiti di legge per guidare, quindi è stato un cretino. E lo sa.
0: Gli hanno ritirato la patente.
11: Hanno ritirato la patente, come tutte le persone del mondo che vengano trovate in quello stato. Poi è chiaro che se si chiama Maldini fa da cassa di risonanza, però gli era stato detto anche che era drogato e poi in realtà ha fatto doppio test e gli hanno riscontrato che non aveva assunto nessun tipo di droghe. Quindi, detto questo, detto che per me Maldini è un giocatore molto normale, non mi ha mai fatto impazzire, lo sapete, se ne è parlato tante volte qui, quindi posso essere anche d'accordo che in nazionale ci arriva anche con una spintina dovuta al suo cognome. Sulla questione dell'ubriacatura, ragazzi, a parte che tutti si commettono degli errori, si pagano gli errori che si commettono, l'importante è che il pagare quegli errori non sia differente dal cittadino comune. Ti torna? Cioè, se a te ti fermano fuori
2: uguali,
11: dal limite,
2: no, legge.
11: Esatto, e ti tolgono la patente esattamente come lui,
0: assolutamente.
11: Pari e patta,
2: no,
11: cioè,
2: a me quello è da fastidio.
11: Non è che smette di lavorare Fabio perché lo trovano e gli levano la patente.
2: A me quello è da
11: Fabio,
2: fastidio.
11: Spero, ti auguro di no.
2: È da fastidio. È il giudizio moralista. Proprio mi sta su, su,

0: saranno
1: perché
0: 2004.
1: Si è fatto due gin tonic e gli hanno levato la patente. Sì, certo, non è, io immagino se fossi suo padre, non è che gli avrei detto proprio: Daniel, bravo, continua così. Gli avrei detto: Daniel, sei un coglione.
2: 2001, 25
1: anni. Gli avrei detto: Daniel, sei un coglione. Però dentro di me, magari l'avrei anche ripreso con durezza, ma dentro di me avrei anche preso... come dire, avrei preso in considerazione il fatto che è un ragazzo.
2: E poi guarda, fammi anche dire una cosa prima del treno, ovviamente con tutti gli audio selezionati da Stefano Carlesi in regia.
0: Certo.
2: Come dicevate anche voi, fino a prova contraria ci deve essere uno, garantismo, e due, si deve pagare per quello che si commette.
0: Non per il nome e porto.
2: Ecco, e non soprattutto estendendo la pena a settori che non hanno nulla a che vedere con il dolo. Cioè, voglio dire, lui ha commesso un errore.
0: Un'infrazione.
2: Paga per quell'errore, ma paga all'interno di quello che prevede la legge. Non a quel punto, non doveva essere convocato in nazionale. È una roba di una retorica e di un'ipocrisia, come diceva Fabio prima, devastante.
0: Ma poi non nazionale, c'è cioè, i DCT
2: cosa
0: che
2: c'entra?
0: Ha fatto quello,
2: cioè,
0: è andato di là, che forse cioè, è stato peggio.
2: Se
0: di...
2: ne fa un giudizio morale di esatto, fronte a un aspetto esatto, su cui lui è giusto che paghi, ma per quello che ha commesso.
0: Ma ti ripeto, ecco, facciamo un esempio su di me. A me succede una cosa del genere, mi levano la patente. Non è che l'editore mi chiama e mi fa: oh Pietro, per le prossime 3 settimane non vai in diretta perché ti hanno levato la patente. Cioè, te hai, paghi per quello che hai fatto, ti levano la patente, ti fanno la giusta multa salatissima. Se hai altri, se hai commesso altre infrazioni che coinvolgono altre persone, andrai in base a quello che è anche nel penale, nel caso, ma sono cazzi tuoi, non concentra niente il lavoro che fai. Altrimenti, ragazzi, poi si arriva alla frase fatta più, però secondo me, che scagli la prima pietra e è senza peccato, ragazzi. Ma di che si, qui sembra sempre si faccia tutti i moralisti perché sono calciatori. Calciatore non vuol dire uomo perfetto,
2: santo,
0: ecco, va bene? Anzi,
2: chiudiamo penso, ricordando che oggi alle 18 c'è anche Togo Burundi.
0: Bella,
2: no,
0: bella. Tra poco le formazioni ufficiali di
2: Guinea-Bissau contro Guinea-Bissau contro Tanzania. Si gioca in trasferta, noi di Beto.
0: Noi di Beti.
2: Alle 14, mi raccomando, l'apertura di palla al centro. C'è uno speciale. Con
0: treno, treno, treno. Inviato. Via.
3: Ciao a tutti, Alessio Avventurina.
0: Alessio.
3: Ma il caso Dodò, il caso di mille altri giocatori che fanno tutto, ma veramente tutto il contorno da grandi giocatori a parte le prestazioni. Secondo me dovrebbero trovare il modo di a questa gente di limitargli un po', cucirgli un po' la bocca e fargli aumentare le prestazioni, cioè con degli stipendi a meritocrazia, capito? Cioè, se non rendi, ma rendi nella tastiera, non ci si dà meno.
4: Significa allora grosso gli è bene che si andava via, perché se voleva tutti i giocatori aveva a Sassuolo e per caso gli era toccato, ce la trovavo bene. Tu vendi uno ai 25 anni che pigliavano le 38, hai netto che possa essere anche
0: 34,
5: più forte.
0: No, ma
5: 38? Pietro, c'è una richiesta specifica per te, perché in una puntata di Palla al Centro Sara Meini ha detto che sei dotato di una tecnica sopraffina. E poiché io ho ordinato la maglietta di Mastantuono che non arriva a distanza di un mese perché ci sono difficoltà insomma le gheterighe, la maglia di Mastantuono, ti chiedo se cortesemente posso sostituirla con una maglia su cui è impresso il tuo nome e quindi mi autorizzi a mettere il tuo nome e il cognome, perché la tecnica è sopraffina e quello non è lo stesso.
0: Giustamente.
5: Però, insomma, io adoro i calciatori tecnici. Grazie Pietro, grazie ragazzi,
6: sì,
5: ciao.
6: Sono Fabria e sto pisciando addosso dai ridere. La gente passa e dice: ma questo è del Grullo. No, vabbè, Matteo da Campi, siete troppo forti.
0: Evviva!
2: È finita.
0: Allora dico all'amico Angelo che mi prendo giustamente, credo un po' anche di ironia, visto che la maglia
2: chissà,
0: non lo so, se la vuoi fare falla, poi mandami la foto che sei a Napoli in giro per la città con la maglia con scritto Lazzarini, perché effettivamente mi divertirebbe. Detto questo, c'è comunque una maglia celebrativa col mio nome del Centro Storico Le Boschi, perché è stata la prima formazione di quel Centro Storico Le Boschi dove io giocavo in attacco, e quindi in una forma diciamo di subbuteo stampata sulla maglietta in attacco c'è il sottoscritto con Michele Cristina, che salutiamo, altro grande bomber della storia del Centro Storico dei Boschi, così almeno abbiamo chiusato.
2: Io aggiungo invece, sempre perché devo difendere la mia posizione di Matticciano,
0: certo,
2: che devo ricordare, giova ricordare al buon Grappino, sì, che tutto questo non è che uno, cioè, perché se uno dice la Fiorentina cede

0: Fagioli e compra Matic, nessuno farebbe una cosa del genere. Spoiler, la Fiorentina aveva già preso Ulahi, quindi questo discorso non può lasciare da parte il discorso di Ulahi, se no, caro Grappino, è un discorso che ci mette d'accordo tutti, sia da questa parte della barricata che dalla vostra parte della barricata, persino Tonelli in regia sarebbe d'accordo. C'è l'asterisco di Ulahi che mi sa che hai dimenticato, ecco, lungo il cammino.
1: Allora, grazie a Carlesi che ha curato la parte tecnica, concludiamo qui l'ultimo Chi si compra della settimana, che torna regolarmente lunedì, fischi per loro. Detto ciò, voi vi ritroveremo nel weekend,
2: no.
1: Qualcuno sì, qualcuno no, qualcuno c'è di Bosco.
2: Io
1: ormai
2: Vai
1: a Courmayeur, vai. Poi
0: lo sai,
1: torni,
0: posso dirti quella cosa di Mastantuono?
1: No, dobbiamo chiudere.
0: Sì, in 5 secondi.
1: Vai.
0: Pare che il problema sia quello che ci aveva raccontato anche
1: il
0: nostro
1: 30.
0: No, il font, la dimensione delle lettere, essendo lungo
1: molto
0: il nome,
1: lungo.
0: Hanno dovuto rifare la dimensione del font e hanno avuto problemi nella realizzazione del font ristretto, ordinato, per poter far stare Mastantuono sulla maglia.
1: Era giusto chiudere così. Ciao!
0: Ciao!

0: prossima ora di trasmissione è offerta da
1: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
2: Antico Forno Giglio, in via Gioberti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti, pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi viola da sempre, cresciuti a pane e fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioberti 151 Rosso, Firenze.
3: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
4: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
3: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
4: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
3: Istitutogiglio.it.
4: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
5: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
6: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
7: Nick and Nick, notizie, analisi, curiosità.
8: No ragazzi, non sto capendo, voi in questo momento mi avete telefonato per
7: la trasmissione di approfondimento sul calciomercato.
9: Nero verdi, nero verdi, siamo forti.
10: Eccoci qua, Nero Verdi, siamo forti, Radio Firenze Viola, Nick e Nick, siamo insieme fino alle 17. Niccolò Santi, Niccolò Ceccarini, ciao Cecca.
11: Ciao, buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a tutti.
10: A te,
11: ciao
10: a
11: ragazzi, grazie di essere qua e soprattutto grazie per quello che mi farai vivere oggi, perché francamente io credo...
10: Non carichiamo troppo da ascoltatori.
11: No, però comunque sia, io guarda, oggi non era una grande giornata per il Cecca, però poi quando mi hai regalato questa perla, allora io ho detto, forse oggi c'è una svolta importante sia nella mia vita professionale che nella mia vita anche, diciamo, di tutti i giorni. Perché quello che mi stai per regalare nel corso di questa puntata mi riempie di soddisfazione.
10: Vabbè, noi ci proviamo, mi fa piacere essere per te questo. Ricordiamo i numeri per interagire con noi, 348-75-13933 per i messaggi scritti e vocali. Potete intervenire in diretta allo 055.
11: Anche con strumenti musicali, fare una canzone a schitarrata, cioè pianofortata.
10: Così, una schitarrata se volete.
11: Simil Battistuta contro la Juventus, Fiorentina 1, Juventus 0, lancio di Oliveira, colpo di testa vincente di Gabriel Omar Battistuta, 1-0.
10: Se volete potete intervenire in diretta suonando uno strumento allo 055 77 111 71.
11: Allora, noi naturalmente avendo diciamo tanti temi di cui parlare, perché il titolo della trasmissione è Siamo al nulla, siamo a qualcosa?
10: Fagioli in tribuna, meglio per la Fiorentina? Scriveteci, mi raccomando, perché questa è la domanda del giorno. Stasera Fagioli sarà in tribuna, seguirà la sfida tra Italia e Belgio appunto dagli spalti dello stadio. Meglio per la Fiorentina? Che si riposi, che non scenda in campo, che non sprechi energie? Perché a questo punto la domanda potrebbe essere: ma che l'ha chiamato a fare Mancini se lo lascia in
11: tribuna? Sì, però è anche vero che ci sono quattro partite, per cui magari, ecco, io l'unica cosa che contesto a Mancini è che secondo me magari in panchina lo poteva portare. Guarda, proprio escluderlo tra... Allora io guarda, Zaniolo non l'ho visto in grande condizione, però ci può stare che Zaniolo in questo momento non sia, diciamo, nella partita e anche vada in tribuna, ma francamente mandare in tribuna Fagioli con un'alternativa che poteva essere interessante per una partita come questa non mica doveva essere titolare, però si vede che forse lo vuol tenere per le partite più importanti. Però cari amici, nella vita ci sono dei momenti dentro i quali non possiamo toglierci le nostre responsabilità, dobbiamo dircelo chiaramente. Questo rischio c'è, questa potrebbe essere la prima e l'ultima puntata del mese di settembre, no? Voglio dire, per quanto ci riguarda la coppia insieme.
10: Non è che sarebbe tanto, perché poi la prossima settimana
11: giorni a settembre. Potrebbe essere la nostra ultima puntata per sempre, però abbiamo scelto il rischio, perché noi siamo persone di parola, siamo persone che comunque sia abbiamo culturalmente una preparazione importante, per cui da Peccioli si può andare, voglio dire, a sconoscere il borgo dei borghi di altri paesi e di altre nazioni, ma noi siamo anche gente che sa fare le cose per bene, e in questo senso, siccome sono anni e contro anni che il nostro Niccolò Santi prova un concerto tutto in autonomia, oggi in 5 secondi Niccolò Santi vi regalerà il cazzù sulla Fiorentina.
10: Però non lo dire così, scusa.
11: No, come si deve dire?
10: Il cazzù.
11: Il cazzù.
10: Okay, perché sennò sembra un'altra
11: cosa. Il cazzù. Lui suonerà per voi, che siete all'ascolto, in due secondi.
10: Perché sennò
11: forza Viola Lei.
10: Senti, no, ieri abbiamo parlato del Cazzù, giusto? Sì. Qui abbasso il volume perché sennò, sì, ecco. Ieri abbiamo parlato del Cazzù, sì, perché un ascoltatore è intervenuto in diretta, ha voluto
11: facciamolo
10: dire...
11: Facciamolo vedere il Cazzù che ha portato, eccolo qua, è il Cazzù.
10: Allora, hanno voluto dire che Cecca, si vede, sì? Tipo, si vede il borsello?
11: Sì.
10: Ecco, dicevano che Cecca parla come un Cazzù.
11: Esatto.
10: Ma non è vero.
11: Cioè, non è vero, anche perché comunque mi piacerebbe parlare come un Cazzù, però non sono in grado di farlo.
10: No, il Cazzù è uno strumento, come vedete, no? È uno strumento a fiato.
11: Sì,
10: uno
11: sì. Che tra l'altro credo sia anche economico, io non credo ci voglia più di 15 euro.
10: Non lo ricordo,
11: no, vabbè, ti guarderai, insomma.
10: La mia è una famiglia di musicisti.
11: Ah, davvero?
10: No? Sì, davvero, sì,
11: ah, sì. Lirica,
10: sì,
11: pop,
10: no,
11: jazz.
10: Mio babbo la chitarra, mia mamma canta, io invece suono
11: davvero?
10: Il pianoforte. E beh, è così,
11: questa,
10: no?
11: Questa è la storia da raccontare.
10: Sì, che ha commosso
11: TMV.
10: Il web.
11: Quando c'è da fare un pezzo in più per TMV, magari racconto questa storia.
10: Fai una verde?
11: Sì, fa una verde, perché poi mi fanno il conteggio degli articoli, quindi a maggior ragione sì, volentieri.
10: No, vabbè, questo per dire che comunque è tutto vero, io ce l'avevo.
11: È tutto vero.
10: No, pensavate di no, e invece sì. Io ho pure il kazoo a casa, che è questo strumento.
11: Allora, ora vai. Ci farai, in onore mio... Nero Verdi siamo forti, siamo grandi. E in onore anche della Fiorentina, Forza Viola Lì. No?
10: È un po' troppo lunga come canzone.
11: No, dai, fa solo guarda, Forza Viola Lì.
10: Ci provo,
11: vai. Perfetto, questo è Nero Verdi.
10: Questo è Nero Verdi, siamo
11: forti. E Forza Viola Lì?
10: Vado?
11: Sì. Si vola, cioè, si vola. No, io posso dirti una cosa, questa tua performance secondo me vale il prezzo in biglietto.
10: Io non sono andato oltre i due secondi perché sennò il rischio di essere
11: cacciati. Uno è come te, io questa storia della famiglia dei musicisti non la sapevo.
10: Come no?
11: No, non sapevo che tuo padre suonava la chitarra, tanta roba.
10: Questa comunque è una cosa che adesso
11: cioè suona la chitarra tipo su che genere, voglio dire, di canzoni gli piace?
10: Ma, di diversi.
11: Bisognerebbe fare un incontro allora Masini, Marco
10: Bruce.
11: Masini, Babbo Nicco, Santi.
10: No, ora quello è un po' troppo.
11: Perché è un po' troppo? Marco lo conoscerebbe volentieri. Ho capito, ma sto mica dicendo il tuo abbo deve andare a Sanremo e vincere. Ho detto che comunque sia si potrebbero
10: comunque
11: trovare una serata.
10: Mi piace Sting, Beatles ovviamente, Bruce Springsteen, così.
11: E quindi cioè le sere quando siete tutti insieme 4 più 3 2 di bonus se fate il concerto la percentuale e cantate a casa
10: Sì, no, io
11: cioè,
10: non
11: la
10: è
11: mamma
10: che
11: quindi il babbo con la chitarra, la mamma che
10: loro
11: canta,
10: loro vanno sì alle volte in qualche locale a suonare,
11: bella
10: per diletto, non per altro.
11: Quindi, ma si sono conosciuti anche per questo motivo?
10: No,
11: si sono trovati dopo, si sono scoperti dopo, amanti della musica,
10: sì,
11: entrambi.
10: Esattamente.
11: Questa è una bella storia, sai?
10: Davvero.
11: Io sono molto contento.
10: E poi sono nato io.
11: Esatto. Mentre suonavano tutte e due.
10: Sì,
11: ho capito.
10: Stavano suonando, è successa questa cosa.
11: Ragazzi, una grande esclusiva, Io di fronte a quello che lui ci ha appena regalato, che direi si potrebbe anche andare a casa.
10: No, però, ecco, siamo stati molto
11: qui siamo di fronte a un qualcosa che nelle TV regionali, nelle TV nazionali, non vedrete mai. Cioè, noi siamo così. Vi abbiamo regalato il kazoo.
10: Questo è surrealismo, va bene?
11: No, non è vero, perché, per esempio, ti chiedo se... Per le allodole potrei usare il kazoo per fare il richiamo, così almeno per uno potrebbe essere un richiamo per le allodole.
10: Non è un richiamo
11: il
10: kazoo.
11: Non è un richiamo, lo so, dico, però potrei, magari per i pastori maremmani che vanno a controllare le pecore rosso-verdi, potrebbe essere un'idea.
10: Vabbè,
11: sei grande. Ricordiamo 055 77 111 71, oggi puntata incredibile con il kazoo di Niccolò Sarri, incredibile.
10: No, io volevo dirti che Fede ci scrive che lo yazoo è un agrume, perché infatti lo yazoo è una cosa e il kazoo è un'altra, sono due cose diverse. No,
11: ma io non ho mai parlato infatti di agrumi
10: non lo so, però vabbè. Io non lo so che cosa sia il kazoo, è questo, l'abbiamo perso,
11: però bene,
10: gol,
11: sì. Potresti farlo una volta anche in sala stampa, no?
10: Ah, dici
11: una domanda a Vanoli con il kazoo.
10: Sì.
11: Paolo, come potrebbe essere?
10: Vabbè,
11: così che vuol dire, però così.
10: No, niente,
11: Paolo, scusami e via, insomma.
10: Allora, stiamo ricevendo un po' dei vostri messaggi, anche vocali, tra poco andremo ad ascoltarli. Cioè, ci scrive Valerio, ecco, riguardo alla domanda del giorno, volevo dire che non me la ricordo più.
11: Neanche noi.
10: No,
11: era su
10: Fagioli
11: in tribuna, ma in realtà non è che ci interessa poi più di tanto. Noi l'abbiamo messo perché non si sapeva di cui parlare, francamente. Siamo stati due ore a dire, ma di cosa si parla? Di cosa non si parla? Dice, mettiamo questa roba di Fagioli così per ingannare un po' l'attesa.
10: A margine, parliamo
11: tanto
10: del caso,
11: non ce ne frega nulla, voglio dire, che sia in tribuna per quanto ci riguarda. Sono messaggi di complimenti che arrivano per la tua performance.
10: Questo vi ringrazio perché fa piacere da un musicista. Allora, no, Fagioli in tribuna, meglio per la Fiorentina, questo mi raccomando è il tema di spalla della nostra trasmissione. Quello centrale è il kazoo di spalla. Comunque, leggiamo qualche messaggio. Ci scrive Anna, dice: commisso deve controllare le spese. Io e le mie amiche aspettiamo buon gioco e vittoria. Buon lavoro a tutti voi.
11: Grazie.
10: L'ho voluto dire, quindi
11: buon gioco, noi lo faremo buon gioco,
10: Buon viso a cattivo gioco, giusto?
11: Esatto.
10: Sì, sì. Allora, ascoltiamo un primo messaggio vocale della nostra trasmissione.
11: Sei forte, Nico.
10: Sentiamo.
12: Rosso verdi, se vai a Grassina ti perdi, tra balene e orsi polari, tra montagne sopra i mari.
10: Ma perché?
12: Oh, se vi state chiedendo che sta facendo l'ex tecnico Viola, ieri ho visto al supermercato i grissini di Grassina per persone grasse che non fanno ingrassare, fatti da grosso, buonissimi.
11: Tanta bene, roba, bene, bene. Tanta roba. Questo è bello.
10: È
11: però,
10: in linea con il nostro,
11: sì,
10: il nostro,
11: sì,
10: mood, diciamo.
11: Sì,
10: no?
11: Poi tra l'altro, diciamo, questa è versione più lirica.
10: Più
11: la versione lirica,
10: vero,
11: voglio dire, dell'inno e di tutto quanto. Mm. Ben.
10: Silvo Dal Ponte dice: ganzata, fate Bobis.
11: Gol. Sì, no, cioè, chiudiamo con un gol.
10: Quando
11: sono...
10: non capiamo, noi gol. Poi ci scrive Lorenzo. Ci scrive.
11: Chi è Lorenzo?
10: Come chi è Lorenzo? È un ascoltatore.
11: Lorenzo Palmisani, portiere del Frosinone.
10: Che ha rinnovato grandissimo.
11: Fino al 2031, noi della Juventus siamo sopra, e via, eccetera, eccetera. Poi?
10: Sì, sì. No, no, ci chiedono lumi sulla accoppiata Ulai Fagioli.
11: Ancora.
10: Eh no, questo è un
11: ancora,
10: tema
11: ancora, ma non era però l'inizio della, cioè la puntata nostra non era su questo.
10: Questo
11: cioè
10: è un po' un Truman Show, vero?
11: Sì,
10: un po' in
11: però io francamente questa storia di deve giocare uno, deve giocare l'altro, nella sua idea, nell'idea di Vanoli c'è la volontà, ci sarebbe la volontà di farli giocare, penso si riferisca a quello, di farli giocare tutti e due insieme.
10: Si riferiscono anche al pezzo che ho scritto stamani per l'ottimo Corriere dello Sport. In cui,
11: dove dai le notizie lì, eh?
10: No, ci siamo immaginati una formazione che comprenda nel 4-2-3-1 una coppia di centrali di centrocampo che siano, guarda caso, Fagioli e Ulai, chiaramente con compiti diversi, cioè Fagioli deve impostare, deve creare,
11: deve
10: dipingere, e Ulai deve fare affidamento alle sue doti da interditore, che comunque ce le ha, perché contro il Pisa l'unica gara che ha giocato per 90 minuti con Vanoli ha recuperato 12 palloni. 12 palloni,
11: ridillo un'altra volta, 12 palloni,
10: 12, no, perché sennò
11: 12
10: sembra...
11: palloni che rubini Arsenal, chiusa.
10: Vabbè,
11: è andata subito,
10: così.
11: Perché sennò mi anticipava qualcun altro.
10: No, perché vedi.
11: Cioè, perché ha saltato Luis, che domani c'ha un pranzo, perché c'aveva il volo per andare invece a Manchester.
10: È saltato
11: perché c'è un pranzo, dove potresti esserci anche te, dove potrei esserci anch'io, dove ci potrebbe, no, dove ci sarà sicuramente Costantino. Questa è l'unica certezza.
10: Questo sempre.
11: Salutiamo il Viola Club Baraonda.
10: Il Costa ci va. Il Viola Club Baraonda lo salutiamo, domani saremo con i nostri amici.
11: Sì, assolutamente, a fare Baraonda.
10: Allora, ci scrive Hector da
11: Cooper?
10: Prescello.
11: Ah, pensavo a Hector Cooper.
10: No, Hector da Prescello.
11: Ah, okay.
10: Dice intanto: ciao Nicola anziano. Che,
11: sì,
10: vabbè,
11: che sarei io?
10: No, non lo so, questo è
11: anziano, sono io. Sì, sì.
10: Ciao Nicola giovane. Ma di cosa si occupa un giornalista di mercato nei mesi senza mercato? Svelateci un po' di retroscena di questo lavoro. Grazie.
11: No,
10: gol.
11: Non te lo posso svelare, se no mi vengono a fare le pulci in tasca. Quindi lasciamo perdere, lasciamo perdere. Quindi non dico niente quello che fa. Cioè, di sicuro meno di quello che si dovrebbe fare. Però. La gente non si ricorda che quando c'è il calciomercato si lavora 20 ore il giorno, per cui 20 ore per 90 giorni quante ore fanno?
10: Vabbè, questo.
11: Quindi poi nei mesi di non mercato si recupera un po', perché le proporzioni sono: si fa tanto in un periodo, si fa un pochino meno nell'altro, ma poi quando ritorna al mercato si rifà il triplo del lavoro quotidiano.
10: Gol. Andiamo con un altro messaggio vocale, se Stefano Cherubini è d'accordo.
11: Il Vai. Cherub?
10: Sì, questo.
11: Però non è un kazoo questo, eh?
10: Questo è un pettinino.
13: Questo è il vero kazoo.
11: Ah.
10: Ma non è vero, a me sembrava un pettinino.
11: No, a me sembrava uno che lo facesse con la bocca e basta.
10: Sì, quello potresti fare anche te. Prova.
11: No,
10: ma non c'è la canzone. No. Le parole non si sentono con il kazoo.
11: Ah, non si sente.
10: Quello è un grido d'aiuto. Non è un kazoo.
11: Sì, infatti si sono girati a un certo punto gli orsi.
10: Sì, gli orsi.
11: Sì, sai, gli orsi di Grassina sentono fino a 15 km di distanza.
10: Dice Gabriele il cinefilo: buonasera, premettendo la mia reverenza al regno di Grassina, che ne pensate dell'attesissimo match di Asian Cup di domani, Vietnam-Filippine? O Asian per quelli bravi, non
11: ma
10: saprei.
11: Io sapevo che Tommaso Loretta aveva organizzato una diretta.
10: Aspetta, perché poi aggiunge: è tutto vero.
11: Sì, dico, c'è una diretta proprio che verrà fatta, c'è anche pre-partita e post-partita, quindi avremo tutto in inglese, rigorosamente in inglese, quindi sarà un evento eccezionale.
10: Sì, sì, in onda sulle frequenze di Radio Firenze Viola.
11: Sì.
10: Pierpaolo dice: strumento perfetto per una trasmissione di cazzute, eh?
11: Che noi siamo sempre al fianco delle bischerate, perché naturalmente però noi, vedi, ogni tanto diamo anche qualche pillolina di notizia, bisogna saperla cogliere in tutto questo mare magnum di bischerate, però ogni tanto si danno qualche notizia.
10: Ce l'abbiamo una pillolina oggi da infilare tra una cazzata e l'altra, visto che
11: no, di grandi novità non ce ne sono, so solo che ancora non è stato fissato un appuntamento per il rinnovo di Dodò, cosa che invece mi lascia un po' perplesso, perché sembrava, no, che in questi giorni ci dovesse essere, almeno a ieri non era stata ancora ancora fissato un appuntamento per l'eventuale rinnovo di Dodò. Quindi non ho capito qual è la strategia della Fiorentina. Lo hanno posticipato magari alla sosta di novembre e vogliono aspettare magari novembre, oppure perché per ora hanno deciso di tenere un attimo in stand by la questione, perché mi era parso di capire che invece non volevano far andare troppo per le lunghe.
10: Sì, che poi voglio dire, ricordiamo che se Dodò va via a gennaio non libera alcuno slot,
11: no,
10: per gli extracomunitari,
11: niente.
10: La stagione 26-27 sono già occupati.
11: Esatto.
10: Non c'è questa possibilità. Ma se tu dovessi in percentuale puntare su uno scenario tra quelli possibili, Dodò, quale ti sembra più verosimile?
11: Ma allora, che vada via a gennaio mi sembra abbastanza difficile in questo momento, perché non so chi potrebbe dare dei soldi a un giocatore che poi il primo di febbraio o 2 di febbraio si può accasare tranquillamente firmando un precontratto. Secondo me la Fiorentina entro novembre massimo deve sistemare, cioè Cecca lì, hai visto?
10: Sì, sì, c'è Cecca,
11: salutiamo. Ciao grande,
10: sì.
11: Nico, sei forte.
10: Puoi,
11: Nico,
10: evitare di mettergli la laterale, perché sennò
11: lo so,
10: è sempre
11: perché se poi
10: solta.
11: Mi vedo saluto il Cecca.
10: Lo fa solo
11: grande Cecca,
10: sì,
11: sì. Ho visto i grandi, sono usci Cecca, sai, quello di Grasso qui in Nasone.
10: Sì, sì, sì.
11: Ok, vabbè. No, ho detto io, vedrai, è una verità, cioè mi è andata la francese.
10: Insomma, sto Dodò.
11: Sto Dodò, dicevo, secondo me loro non vogliono andare oltre a rischiare, cioè a quel punto devono prendere una decisione, perché se te non hai il rinnovo ponte, a quel punto puoi fare anche una scelta di dire vabbè, allora il giocatore non mi rinnova per motivi X, oppure io decido di non rinnovare e lo porto a scadenza tranquillamente, lo utilizzo se mi serve in qualche rara occasione. Se invece penso di poterlo ancora utilizzare, devo fargli il rinnovo, ovviamente con il suo consenso, perché senza il suo consenso non si può fare nulla. E bisogna capire come sono le questioni, perché credo che Dodò dica una cosa, poi ne dice un'altra,
10: sì,
11: poi cambia
10: esatto,
11: un po' velocemente
10: esatto.
11: Idea, quindi lì bisogna che sia il suo agente che parli chiaramente con la Fiorentina, si parli una volta per tutte, si dice se rinnova o non si rinnova. Per esempio Torsved a oggi non rinnova con il Sassuolo, lì è stata sempre presa una posizione ben delineata. Dodò potrebbe dire va bene, io decido di non rinnovare, la Fiorentina dice benissimo, te non rinnovi, ti si tiene a scadenza e non giochi più una mezza partita, perché non ci interessa magari far mettere in campo un giocatore per il quale non riusciamo a prendere neanche un euro, faccio per fare un esempio. Per cui io credo che ne dovranno parlare proprio per trovare poi una linea comune. Questa sosta sarebbe l'ideale, perché è comunque un mese dalla fine del mercato.
10: Sì, sì, sono oltre due settimane.
11: Esatto, poi ci sono due mesi e mezzo all'inizio del prossimo mercato, cioè tutto ottobre, novembre, poi da metà dicembre,
10: sì, sì,
11: è un'altra volta mercato. Per cui prima la fai questa cosa e prima la dici, anche per il giocatore stesso, perché poi se lui naturalmente, come dicono, è a disposizione
10: ma non
11: rinnova il contratto, io ho la sensazione che se poi il contratto non si rinnova sarà a disposizione per la panchina e basta, che entrerà poche
10: ma
11: volte.
10: Ma tu a chi credi? Perché come al solito qui ci sono le due campane, la Fiorentina che dice si è allenato male tutta l'estate, pensava di voler andare via, non ha trovato alcuna soluzione, quindi questo. Lui invece dice io sto benissimo, non ho alcun problema fisico, sono in forma, me ne voglio andare. Cioè che poi un po' le parti, come dire, le
11: ma sai,
10: Nicolino,
11: lì bisogna vedere un attimo cosa vogliono fare loro, tutte e due le parti, perché poi alla fine sai, paratici non è certo uno che aspetta parecchio, a un certo punto prenderà una decisione, darà una spallata o in un senso o nell'altro, cioè come dire, non si può giocare a carte tutto il giorno, bisognerà anche cominciare a fare qualcosa di diverso, per
10: certo.
11: Cui se c'è la volontà di trovare un punto in comune che sia utile ad entrambi, bene, altrimenti verrà presa una decisione, probabilmente la prenderà la Fiorentina come società piuttosto che il giocatore.
10: Secondo il nostro ascoltatore l'incontro con Dodò era per oggi, ma è saltato perché la fidanzata voleva andare ai Gigli, che è possibile.
11: E ci sta questa cosa,
10: questa è importante.
11: Anche Nico spesso ci va volentieri lì.
10: Io ai Gigli?
11: Sì, tante volte perché dici di comprare le magliette.
10: Sì, mi succede ogni tanto, molto raramente andare ai Gigli.
11: No, però vai lì a comprare le magliette, mi dicevi, no?
10: Sì, sì. Ora non solo le magliette.
11: No, me l'ha detto quest'estate, mi è rimasta impressa questa cosa.
10: Come mai ti è rimasta impressa?
11: Non lo so, perché ho detto forse dopo vado lì nella zona di Prato Est, perché è un noto centro commerciale. Sì, esatto. Te fai la pubblicità, io dico,
10: no,
11: un noto centro
10: ragione.
11: Commerciale e a comprare, dice cosa ci va andare a fare, io vado lì a comprare le magliette, me lo dicevi.
10: Sì, vabbè,
11: certo,
10: è successo una volta, non è
11: questo
10: che
11: centro
10: sempre.
11: Commerciale non ha nulla a che vedere con quello che c'è a Grassina, che chiaramente è 13 volte più grande, però
10: certo.
11: Se tu, e i prezzi nostri sono migliori, ma se vuoi andare là capisco anche, perché dal Ponte del Pino, dalla zona tua, magari nella tua testa pensi che Prato sia più vicino per esempio di Grassina, ma però a Grassina devi passare per i viali da questa parte qua, c'è parecchio traffico.
10: Ma penso che devo mettere le catene comunque,
11: sì,
10: è già quello
11: dopo,
10: un problema.
11: Dopo il Diaceto sì, alla sulla salita del Diaceto prima sì, del benzinaio sì.
10: No, volevo dirti che a me Dodò ricorda un po', cioè
11: no,
10: come
11: attenzione,
10: se, come il
11: cadono, sta per ripartire.
10: Non lo
11: no.
10: Sto per risuonare, però ricorda un po' il Cazzu, perché il Cazzu è un elemento secondo me, come sono
11: divisorio?
10: Di rottura,
11: divisivo?
10: In effetti Dodò un po' di rottura ce la sta recando. sbagliando, però ecco, volevo dire che mi somiglia, no, questo tipo di strumento.
11: Ma sei forte, Nico, non te l'ha detto nessuno, sei forte.
10: Invece Mario ci scrive: il check assomiglia un po' all'ispettore del cartone animato della Pantera Rosa.
11: Sì, ispettore Clouseau, no?
10: No, non lo ricordo, so. Non lo so, gol. Allora andiamo con un altro messaggio vocale, va
11: forza
10: bene?
11: Kerub,
10: sentiamolo, eccolo qua.
13: Io invece sono rimasto quando ieri Niccolò Santi ha detto che faceva colazione coi fiocchi di latte.
11: No, non ha detto la colazione,
13: cappuccino, brioche,
11: no, lui parlava che li mangiava i fiocchi di latte.
13: Andava a vedere chi sono, no, se non dice Ollolo il pomodoro.
11: No, guarda. Io
13: certo, sono questi ragazzi del futuro, sono dei bicchini che diventeranno almeno così, penso.
10: No, però grazie per i ragazzi del futuro.
11: Però io devo dire una cosa. Allora, nessuno ha parlato di colazione con i fiocchi di latte. Casomai prendi lo yogurt di colazione.
10: A colazione, latte e cereali.
11: Appunto. Quindi, fiocchi di latte, lui parlava di pranzo cena. Tra l'altro, ragazzi, i fiocchi di latte si possono anche mangiare con i crackers, sono buonissimi, ve li consiglio. Volendo anche con le patatine, perché magari uno fa tipo scarpettina con la patatina fritta, oppure diciamo così, anche con le altre cose confezionate. Certo. E comunque sia un condimento, si tra l'altro c'è un condimento che potete fare soprattutto a pochi grassi, questo è importante per
10: molto
11: il colesterolo,
10: proteici.
11: Io vi consiglierei di accompagnare i fiocchi di latte anche a una porzione di ceci, perché i ceci sono pieni di fibre. Mamma e quindi mia. Naturalmente permettono di abbassare il colesterolo cattivo, il famoso LDL mi sembra si chiami così.
10: Ma questo è Galassi, non c'entra niente. Posso dirti, non è che fa fra, fa schifo. Perché allora scusa,
11: Galassi,
10: quello che è appena, è un intruglio, ma scusa, la buttateci anche un po' d'aranciata, no, che c'è la vitamina C.
11: Allora, se tu prendi i fiocchi di latte con, un pacchetto di crackers e poi ci accompagni un po', in questo caso di ceci già cotti, che si potete trovare in ogni, ma sono buonissimi. E poi consiglio un grappolino d'uva. Non troppo, perché contiene troppi zuccheri, ma da accompagnare eventualmente anche con una frutta che a me piace molto e che vale per tutte le stagioni, che sono le mele. Ma oltre alle mele potrete anche, secondo me, usufruire di ottime susine. Io guarda, sto mangiando due o tre susine favolose, e le pesche,
10: poi
11: siamo quasi a fine anche delle pesche.
10: Ci aggiungete un po' di pomarola per amalgamare il tutto.
11: Quella, la pomarola, secondo me, con un metto di pasta ogni due o tre giorni si può fare. Ricordo di mangiare meglio carne bianca piuttosto che carne rossa,
10: certo.
11: Perché la carne bianca fa molto bene al fisico, mentre la carne rossa un po' meno. E soprattutto, ragazzi, bandite il fritto, fritto, il fritto vi fa male, quindi non mangiate il fritto, ma mangiate sano, e ricordate di bere 2 litri d'acqua al giorno. Te le bevi 2 litri d'acqua al giorno?
10: No, sì, forse sì,
11: qui a munizione per il Cecca, perché li beve 2 litri d'acqua al giorno, ma beve l'acqua frizzante. È l'unico, diciamo così, piccolo sfizio che mi concedo.
10: Ti vuoi bene, diciamoci la verità, alla fine ti vuoi bene. Siamo anche su YouTube, vi ricordiamo che la nostra domanda, la sollecitazione del giorno è: fagioli in tribuna.
11: Stasera meglio per la Fiorentina o meglio per la nazionale?
10: Meglio per la Fiorentina, perché secondo il mio punto di vista, almeno come dire, si preserva, non spreca, perché poi saranno anche 2 settimane nelle quali, occhio agli infortuni, io dico soltanto questo: i giocatori in nazionale puntualmente tornano, che sono mezzi acciaccati,
11: esatto.
10: Mastantuono dovrà il 7 di ottobre, quindi 3 giorni prima della sfida.
11: Ma noi lo faremo giocare a prescindere, senza Mastantuono no parti. Quindi noi lo facciamo giocare a prescindere, ecco.
10: Io lo farei giocare a prescindere,
11: anche
10: jet lag a 19 anni, scusa.
11: Via, su, dai. Poi sembra che viaggino un po' come quando si va in ferie, no?
10: Sì.
11: Che noi si prende la super economy attaccati alla coda dell'aereo, quindi si arriva tutti ghiacciati, eccetera. Loro prima classe, business class.
10: Però quella
11: tutti
10: quella è l'inno del suo, prima classe.
11: Siamo forti, siamo grandi, cioè noi siamo abituati, noi siamo abituati a tutto ormai, anche dopo l'ultimo mercato noi non ci fa più paura niente, eh. Siamo pronti anche alla giungla amazzonica a mezze mani. Cioè, siamo pronti.
10: Un messaggio vocale per piacere.
11: Vai.
10: Sentiamo, arriva.
14: Ecco Niccolò Santi, ora a me tu mi devi spiegare come mai di solito si segue le orme della propria famiglia, no? Bello è musicista. Cosa ti ha portato a diventare giornalista, soprattutto di calciomercato?
11: Gol.
10: Questa è bella.
14: Scusa Cecca, ma la serpe è nome d'arte o è veramente il cognome?
10: No, è la definizione.
11: Nome d'arte è bellissimo. No, lui si chiama Luigi La Serpe.
10: È un cognome.
11: È un cognome. Il nome d'arte è The Snake, ma gliel'ho dato io.
10: Ma sì, infatti. Non
11: cioè, lui va in giro per l'Italia dicendo: io sono The Snake.
10: Cosa mi ha portato a essere giornalista sportivo? Questo si diventa anche un po' filosofico.
11: Di mercato, dice lui, eh?
10: Ah, di mercato addirittura. Beh, Cecca.
11: Vabbè, no, ora questo no.
10: Sì, Cecca è stato
11: l'ispirazione. No, di la verità, comunque l'ispirazione te l'ha dato via Vitruvio?
10: Via Vitruvio, ah, da Milano.
11: Il mercato di Via Vitruvio.
10: No, il mercato devo dire che è stato un bel input, perché lì c'erano dei pomodori freschi.
11: Sì, quelli l'ho presi, eh?
10: Sì, sì, sì. La mattina quando mi hai chiamato,
11: Nico, sono andato via al mercato, via Vitruvio, da consigliare,
10: Sono al fruttivendolo, sto prendendo le arance, guarda.
11: Sì.
10: Vabbè, vabbè. Allora, Fagioli, ci scrive Paolo, lo faranno giocare le ultime partite della nazionale, facendo riposare gli altri. Svantaggio per noi che tornerà spompato, mentre gli altri più freschi.
11: Non lo so, magari si fa finta di essere infortunati e quindi si torna tutti a casa, no? Questo è un vecchio segretino. Sai, mi sento, c'ho un indurimento muscolare. Se uno vuol giocare poi le partite dopo, sì, potrebbe anche dire, no, tanto voglio dire, sull'indurimento muscolare, sul fatto che uno sente un pochino di fastidio, si può stare a discutere 100 ore, cioè, ma uno può sempre fare così, ma non, no, ma ovviamente, no, ovviamente sto scherzando. Fagioli non lo farà mai e giocherà.
10: Secondo me qualcuno lo fa.
11: Se qualcuno fa il furbo, farà i conti con la sua coscienza.
10: C'è da dire che per Fagioli, dopo 2 anni, il ritorno in nazionale è stato una grande notizia, un lustro. Poi lasciamo fare che stasera lui sarà in tribuna e quindi non si renderà nemmeno in campo. Però devo dire che per lui, a quanto so, diciamo da fonti, diciamo, di rinterzo,
11: l'ha presa. Capito, sì, cioè, amicizie?
10: Speciali, sì.
11: Serate tue e Fagioli le conoscono tutti naturalmente a schitarrare.
10: Sì, era molto emozionato per questa convocazione.
11: Ah, pensavo fosse molto emozionato per il Cazù.
10: Il Cazù,
11: Sì, ha detto, dice, sai, quando ho sentito suonare Nico, la vita mi è di nuovo diventata bella.
10: Ma lo sai, ieri parlavo con un noto collega, diciamo, della nostra redazione, del fatto che avevamo tirato fuori questo argomento del Cazù, no?
11: Noto collega?
10: Sì, un noto.
11: Quindi Loreto?
10: No.
11: Lazzarini?
10: No.
11: Nemmeno?
10: No.
11: Comunque, dimmi la fascia d'età, vediamo che lo indovino senza dirlo.
10: La fascia d'età, dunque, tra i 30 e i 40.
11: Quindi Di Nardo un fenomeno?
10: No.
11: Eppure il noto collega maschio?
10: Molto noto.
11: Non è Tommaso, perché lavora
10: su. Se non è noto a te, non so a chi possa essere noto.
11: Allora, si è detto Tommaso.
10: Guarda, la frase è la seguente: cerca la parola Cazù insieme. Momento pericolosissimo.
11: Esatto.
10: Chi potrà averlo detto?
11: Chi lo potrà aver detto questo? Eppure, guarda, li ho detti tutti. E
10: ci scrive anche, diciamo, in sottofalso.
11: Ah, FB.
10: Sì.
11: FB.
10: Aveva completamente ragione, tra l'altro, con questa frase.
11: Vabbè, ragazzi, ma se fai partire queste bambole, io non mi tiro mai indietro. Ci mancherebbe. No, e vabbè, quello l'hai tirato fuori te. Dici, sono a casa, ce l'ho. Portato.
10: Devo dirti che Dido dice che il fritto è tanta roba. Questo è il commento con il quale noi chiudiamo la prima parte.
11: Roba fritta, ho detto. Il fritto, io non sto dicendo del fritto. Sto dicendo la roba fritta in generale va mangiata con cautela,
10: con moderazione,
11: poi,
10: è vero.
11: Sì, perché poi quando naturalmente si arriva all'età del cecca, che si può morire domattina,
10: ora, vabbè,
11: vorrei morire in maniera, diciamo, ancora un pochino più sana, ecco, poi voglio dire, poi posso morire anche domattina, però vorrei morire, diciamo, avendo fatto un'alimentazione leggermente migliore.
10: Gol.
11: Paolo.
10: Allora, andiamo in pausa, torniamo tra poco, breve pubblicità. State con noi.
11: Pubblicità, tanta roba.

0: anche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Ancora insieme su Radio Firenze Viola, oh. Nick e Nick fino alle 17, Niccolò Santi, Niccolò Ceccarini e alla batteria Stefano Cherubini.
3: Davvero, tra l'altro Stefano Cherubini nello spazio riservato alle vostre pubblicità, alle nostre pubblicità, alle pubblicità di tutti, di quelli che vogliono parlare, dire qualcosa, sì, sì. Lui posso continuare a un'ora e ci è stato detto che lui è un batterista.
2: Ci è stato detto, lui tra l'altro ha suonato recentemente anche a Brozzi nella sua località d'origine.
3: Con Pelù?
2: Suona Bruno Mars, che non è una cosa così banale, devo dirti. Lo conosci Bruno Mars?
3: Sì, ho sentito dire. Però
2: come l'hai sentito
3: l'ho
2: dire?
3: Sentito dire perché c'era una volta c'era una trattativa col City. Bruno Mars City poi non è andata perché Maresca non lo voleva. E io non so per questa cosa. Ora però lo devi chiedere a Maresca,
2: Capisco.
3: Perché la proprietà araba del City era invece favorevole all'acquisto di Bruno Mars.
2: Perché loro volevano rispondere all'acquisto dello United di
3: Poesio
2: e allora hanno sono andati su Bruno Mars.
3: Sì, vabbè. Sì. Però volevo sapere una cosa, ma ecco, sarebbe conciliabile te alla chitarra, Stefano Cherubini alla batteria, Luis La Serpa tamburi.
2: Io sono il pianoforte, non la chitarra.
3: Ma te hai detto sei...
2: Mio babbo la chitarra.
3: Allora, facciamo così. Il tuo babbo la chitarra.
2: Sì.
3: La tua mamma a cantare.
2: Sì.
3: Te pianoforte. Lui alla batteria. La Serpi che gli si può suonare il flauto.
2: No, lui,
3: e io presento.
2: Il flauto.
3: Sì.
2: E il campanello.
3: Luis a fare il flauto. Biru biru biru biru.
2: Sì, sì.
3: Sarebbe fantastico.
2: Com'è che fa?
3: Farebbe buonasera biru biru biru.
2: Ma perché? Ma poi quello è Bruno Svespa, sembra.
3: Oh, è lui.
2: Ma non è.
3: Si parte la sigla, lui è stato. Buonasera.
2: Ma allora continuiamo la nostra trasmissione. 348-75-13933. Aspettiamo i vostri messaggi vocali. Per intervenire in diretta, 055-77.
3: Oggi si è fatto una puntata.
2: La domanda del giorno è: Fagioli in tribuna, meglio per la Fiorentina? Stasera Fagioli sarà in tribuna, quindi non giocherà Italia-Belgio.
3: Ovviamente stasera diamo anche questa notizia. Non guarderò per l'ennesima volta la partita della nazionale. Io penso di
2: perché le altre invece
3: non sono mai guardate. E non guarderò mai neanche le partite della Fiorentina. Questo va detto a beneficio degli ascoltatori. Guardo sempre gli highlights oppure chiamo Niccolò Santi quando naturalmente le segue, perché lui dice di andare allo stadio ma poi si gira a quell'altra parte.
2: Io?
3: Sì, potete fare le prove col pianoforte, no?
2: Allo stadio di solito in tribuna stampa. Sì.
3: Tanto c'è spazio, ho visto per la tastiera c'è spazio. Te Nico riesci a entrare dentro la postazione?
2: No, perché mi battono le ginocchia. Cioè ci entro ma è
3: l'illicuziana. Bisogna che ti porti dietro qualche cosa per limare, perché sennò perché sennò non c'entri, sennò rimani lì dentro
2: incastrato.
3: Sì.
2: Andiamo con un messaggio vocale per piacere, sono veramente sono ubriaco.
4: Ciao Nick e Nick, sono Marco, una domanda.
2: Sì.
4: Ma non è che nelle previsioni della Fiorentina c'è di mandare via Fagioli a gennaio e farlo lavorare bene, farlo vedere, tirargli su, vedere se qualcuno viene a farci una proposta? Domanda.
2: Ma io credo questo, sentiamo Niccolò Ceccarini, dico soltanto che se questa cosa la facessero davvero penso che assisteremo a delle nuove dimissioni o comunque a un autoesonero da parte di Vanoli, che se c'è un giocatore con il quale è in sintonia quel giocatore è Fagioli.
3: Sì, che peraltro voglio dire, poi alla fine con questa storia degli autoesoneri ci dovrebbero riconoscere una percentuale, perché prima a dirla questa bischiarata sono stato io.
2: Sì, stato
3: cioè Paratici si autoesonera per mantenere lo stipendio e tanta roba.
2: Poi l'ha fatto
3: Vanoli
2: grosso.
3: Si autoesonera, uguale. Grosso no, e invece no, Grosso è stato bravo perché volevano che si dimettesse e quindi alla fine, perché non è stato il suo auto, non l'ha deciso lui, perché per gli allenatori non è fattibile l'autoesonero, perché chiaramente lo deve esonerare un dirigente. Cioè un dirigente può esonerare se stesso, ma non si può esonerare, si può solo dimettere, quindi va specificato questo. Poi la teoria della Fata Morgana,
2: ma non c'entra niente.
3: No, come non c'entra niente? C'è la Fata Morgana, c'è sempre.
2: Ma quella è una teoria.
3: Tra l'altro,
2: fisica.
3: C'è anche la fonte della Fata Morgana a Grassina.
2: Che vuol dire?
3: No, nulla per dire. Se uno va lì, magari si ripassa anche con un libro.
2: Allora,
3: fonte, poi c'è tre gocce d'acqua perché c'è stato 6.000 gradi. Ma
2: Guido.
3: Oh, Guido.
2: Le serate speciali di Nico Santi, fiocchi di latte e putiripunti e fagioli. Però in realtà oggi ho mangiato un piatto di pasta con i fiocchi di latte, devo dirti, ma proprio schifato.
3: Ma ti ricordi quando mi chiamasti l'altro giorno per dire, forse anche 20 giorni fa, mi sono fatto una pasta al pesto, Nick, era favolosa. Trofi al pesto, possibile?
2: Non erano trofi,
3: erano
2: pasta al pesto, ma saranno state penne o maccheroni. Ci ho messo i cubetti di tonno affumicato, buonissimo.
3: Col cubetto di tonno affumicato, è vero, sì.
2: Un'esagerazione di bontà.
3: Bene.
2: Poi ci scrive Andrea, ho iniziato a trovare nei supermercati i primi prodotti il ghiacciaio di Grassina.
3: Esatto, sì, quelli arrivano direttamente da lì,
2: Sì.
3: Assolutamente. Comunque io voglio spezzare una lancia a favore di Niccolò Santi. Perché? I fiocchi di latte li mangio anch'io e secondo me sono anche buoni e ripeto, sono poveri di grassi e i grassi fanno male. Poi a una certa età, poi il grasso si accumula, c'è tutti i livelli, quindi bisogna poi mangiare tanta verdura. Quindi i fiocchi di latte sono, cioè, scivolano via bene, li puoi mettere poi, voglio dire, su un pezzettino di pane, dai, su,
2: i grassi,
3: fate bravi.
2: No, occhio ai grassi saturi, ok? Quelli limitateli. I grassi insaturi vanno bene, certo, ma
3: anche i formaggi vanno mangiati con cautela,
2: Sì, sì,
3: perché con moderazione.
2: No, quelli sono ricchi di grassi insaturi, se non sbaglio, No, scusami, saturi, sì, sì.
3: E il vecchio Cherub, secondo te, è uno che ci sta attento alla dieta oppure...
2: Ma non penso che ne abbia bisogno. Ah, sì, è vero.
3: Vero. Ah, sì?
2: Sì.
3: Attenzione, quindi bravo ragazzo,
2: Si
3: a 20
2: dire?
3: Anni? No, non si dice.
2: Che te frega, dice? C'è celiachia.
3: E quindi ci sta attento a maggior ragione.
2: È per forza. Vabbè, quindi
3: vabbè, dai, non ti preoccupare, tanto io non mangio nulla, quindi a maggior ragione ti faccio compagnia nel caso, sì, cioè, sì, c'hai sempre un elemento al tuo fianco, capito?
5: Il Costa ci va.
3: No, il Costa, dove va il Costa?
2: Ci va e basta. Altro messaggio vocale.
3: Vai.
2: Sentiamo.
6: Buonasera. Ma il fritto fa male, ma quando sono stato io alla sagra della balena artica a Grassina, e la facevano fritta, però
3: quello
6: non fa male.
2: Ma non c'è mai stato.
3: Sì, ma noi siamo, sì, certo, ma non c'è mai stata la sagra si fa una volta l'anno,
2: Ma che sagra della balena? Dai.
3: Ma la balena artica. Stiamo poi dicendo. Tra l'altro c'è anche lo squalo balena che tra l'altro, insomma, gira sempre lì per l'EMA, perché non so io francamente come possa stare in 20 centimetri d'acqua questo squalo, però ho fatto amicizia anche con le nutrie, le papere, le oche.
2: Fair play.
3: Sì, perché poi comunque sia, visto, cioè, quando sei buono addosso, poi sì, giustamente, cioè, poi ha diviso, visto, c'aveva, cioè, questo merluzzo, l'ha diviso con loro,
2: sì.
3: Con le nutrie, sì.
2: E il vichingo in polese ci scrive: detto che per me Oulahi è meglio di Fagioli nell'equilibrio
3: goal
2: attuale della Fiorentina, con Oulahi l'unica partita senza gol subiti, che sia una prova? Che lui si riferisce alla gara col Pisa, che in effetti è stata l'unica con la rete.
3: No, ragazzi, non facciamo ora di tutto un erba un fascio, per cui magari c'è una partita che gioca lui, allora non si prende gol. No, è sempre una questione di equilibri. Io penso che Paratici abbia fatto chiaramente capire a Vanoli che Oulahi è un investimento importante, che poi dovrà trovare il suo spazio nella Fiorentina. Vanoli lo apprezza molto come giocatore, però in questo momento, ribadisco, attendiamo a 4 punti in classifica in 5 giornate, perché poi noi sembra che si sia ormai abbandonato tutto quello che naturalmente era il passato. La Fiorentina ha 4 punti, 4 points in 5 match, quindi vuol dire che ha meno di un punto a partita. E sabato, quando rientreremo dalle lunghe vacanze, dove Nicco, insomma, andrà poi in Arabia perché c'ha questo contatto adesso, cioè, con la Litiad, sembrava di aver visto che c'era questa possibilità, comunque giocheremo contro il Genoa, che non è messo benissimo, ma se la Fiorentina dovesse perdere con il Genoa ripartiremmo un'altra volta, altro giro, altra corsa, per cui non è stato fatto ancora niente. C'è una squadra che lotta, c'è una squadra che oggi è diversa rispetto al passato, ma prima bisogna uscire da questa zona. Dopodiché, quando la squadra è in fiducia, quando sei in fiducia, questo lo dico a beneficio, voglio dire, di coloro che ci ascoltano in questo momento, quando sei in fiducia ti riesce bene anche quello che magari non ti sembra fattibile. Perché? Perché comunque sei più tranquillo, ti provi anche la giocata che in un altro contesto non proveresti. Quindi la Fiorentina ora deve andare in fiducia, levarsi dalla zona a pericolo della classifica nel giro di 3-4 giornate, anche se il calendario non è dei migliori, ma lo deve fare. Se riesce ad uscire dalla zona pericolo in questo lasso di tempo, che comporta poi un sacco di partite anche in un certo livello, dopo si potrebbero aprire scenari insperati, ma proprio per le difficoltà delle partite che deve affrontare. Cioè, se fai risultato con queste squadre in questo contesto, prendi fiducia e puoi dopo veramente fare qualcosa di impensabile un mese fa. Ma prima bisogna uscire dalla zona gialla, o meglio dalla zona rossa, perché la Fiorentina è ancora nella zona rossa.
2: Sì, poi chiaramente è sempre bene analizzare, no, il percorso. La Fiorentina in questo momento ha intrapreso una buona tendenza, come sottolineava Cecca, le prime 3 gare sono state uno sfacelo, però adesso sembra che le cose siano cambiate. Se c'è una squadra che la Fiorentina dovrebbe essere contenta di affrontare in questo momento è proprio il Genoa. Peggio del Genoa probabilmente soltanto il Venezia anche il Bologna, che comunque ha cambiato allenatore adesso e che quindi si prepara, penso, a vivere un nuovo corso, non lo so.
3: Lo sai che Gianna c'ho un bel ricordo? C'ho un bel ricordo di Gianna perché è stata una delle mie prime telecronache a premium sulla Fiorentina, Luigi Ferraris. Gianna Fiorentina 0-0, dove mi
2: scappa.
3: Si sta parlando, secondo me, forse è finì 0-0. C'era Montolivo, c'era Dainelli in quella squadra.
2: Quindi tipo 2010, no?
3: Sì, sarà stata anche tra il 2005, c'era Prandelli come allenatore, sarà stato tra il 2005 e il 2010. E mi scappò un Montolivo che al 90esimo ha perso un pallone, dissi, mi uscì un mezzo mannaggia,
2: no,
3: che tradì tra virgolette, diciamo,
2: l'imparzialità,
3: l'imparzialità in quel momento lì, perché dissi occhio perché questa diventa pericolosa. Infatti c'era Calderisi a commentare con me, che mi guardò come dire e ti è uscita la venettina, qui ti è uscita la venettina, meno male, insomma la mascherai con una mezza frase messa subito sopra. Tra l'altro giornata storica, perché comunque sia commentare una partita di Luigi Ferraris fu bello.
2: No, ma poi in quel periodo lì, insomma, non era proprio una Fiorentina noiosa quella di Prandelli. Va bene, allora ascoltiamo un altro messaggio vocale: 348 75 13 933, e se volete telefonarci in diretta 055 77 111 71. Vai.
5: Ma il pesto era fatto in casa?
2: No,
5: ho comprato.
3: Nel mio caso quello di Nico non lo so.
2: No, è marca top, era buonissimo. Tu l'ho esagerato, ho fatto un casino, c'era troppo pesto sinceramente. Dopo l'ho provato, dopo sto piatto di pasta, era un po' carico.
3: Vuoi un altro aneddoto del Cecca?
2: About
3: sempre le partite, perché ora mi si è accesa la cosa degli aneddoti, no? Quello di Gianna Fiorentina, quello di Gianna Fiorentina c'ha anche una parte d'aneddoto divertente all'inizio, perché c'era Monica Vanali, racconto questo e poi quello di Siena Fiorentina. C'era Monica Vanali che faceva il bordocampo e mi ricordo che noi avevamo la possibilità di entrare dentro prima della partita, perché il pass delle televisioni che avevano i diritti, e quindi insomma parlo con i giocatori della Fiorentina, chissà come funziona in questi casi qui, se sei sveglio hai la formazione, riesce te giochi, te non giochi, devi fare un po' furbo. E naturalmente andai da Monica a dargli l'anticipazione sulla formazione della Fiorentina, tanto da lì a poco sarebbe uscita. E mi ricordo che c'erano i tifosi della Fiorentina che mi videro arrivare e fecero un coro come dire: Cecca, sistema la tela, Vanali, no? Puoi capire che cosa volessi dire.
2: Sì.
3: E io dissi: no, e poi partì un coro divertentissimo su di me, che io ricordo e porto nel cuore, perché fu una cosa bellissima. Tanto c'erano i tifosi di Genoa dall'altra parte, la gradinata, e non capivano questo scambio, no?
2: E la Vanali in tutto questo?
3: E la Vanali dice: no, Con Cecca non ci voglio stare. Poi fu bello, allora partì un coro, no, sul fatto, insomma, se sei, perché no, eccetera eccetera. Ciao, perdere.
2: E poi
3: invece Siena Fiorentina, un'altra cosa bella, divertente, perché mi ricordo che eravamo lì all'Artemio Franchi, Siena Fiorentina, non so che mi sembra che all'epoca ci fosse come centravanti Tore Andre Flo, mi sembra centravanti del Siena era lui.
2: Ma la partita si giocava dove, al Franchi o al Franchi?
3: No, si giocava al Franchi di Siena. Non era il Franchi di Firenze, questa era bella.
2: Sì.
3: E allora praticamente c'è Kroldrup a un certo punto e tira una randellata a Locatelli, una randellata che in area di rigore, un fallo. Io lo stocco lo sentii dalla tribuna, chiusi gli occhi e dissi: ora da calcio di rigore. Quindi li riapro e vedo l'arbitro fa correre. Non l'avessi mai detto, perché ero sicuro che fosse calcio di rigore per il Siena, ma tutta la vita, e chiaramente trasmettendo in maniera imparziale, non potevo negare l'evidenza, no? Che io ero già convinto che quello era calcio di rigore. Infatti poi le immagini hanno dimostrato dopo che era un calcio di rigore netto. Passa il replay, ero con Giovanni Galli a commentare, facciamo: questo è rigore netto per il Siena. E che dovevo dire? Cioè, potevo mica far dire no, noi della Fiorentina.
2: No, hai fatto bene, sei stato imparziale.
3: Non l'avessi mai detto il giorno dopo, ma proprio Nick, che è tifoso della Fiorentina, ha detto c'era un rigore. Sì. Una bufera incredibile, vabbè, però può succedere, insomma.
2: Però
3: la botta, cioè l'intervento di Kroldrup, l'ho sentito alla tribuna. C'è Locatelli ancora a cercare Kroldrup, perché gli ha tirato una randellata, gli aveva dato, però sono cose divertenti. Però questo mi fece ridere perché.
2: Ma quindi era fallo?
3: Era fallo. Era calcio di rigore per il Siena, meno male non l'ha dato, non lo posso dire, però in quel momento lì Cecca ha massacrato, gol.
2: Allora ci scrive Picasso che dice: Cecca, ti ho scritto su X, quindi tra poco potrai leggere.
3: Gol.
2: Bomber Viola dice: ma come mangiate a bischero te, Nick e l'altro Nick? Io mangio a colazione 4 brioche, di cui 2 al cioccolato e 2 alla crema.
3: E quindi voglio dire, a questo punto c'hai calorie a 1,8 miliardi, e
2: sì,
3: quindi sei il numero uno.
2: Primo pasto della giornata. Poi dice: a pranzo
3: andiamo a fare l'esame del sangue insieme, vediamo chi vince.
2: Non è finita qui, dice: a pranzo primo di lasagna al forno.
3: Sì, vabbè ragazzi, ho mangiato
2: arrosto,
3: roba pesante.
2: Più patatine arrosto.
3: Tacchino e carne bianca va bene.
2: Per finire gelato al cioccolato. cioccolato.
3: Vabbè, gelato e cioccolato ci può stare una volta.
2: E sto benissimo, vabbè, capito?
3: Gol, sì, goal, perfetto, goal. Andiamo avanti.
2: Andiamo con un altro messaggio vocale, sentiamolo, eccolo qua.
7: Arriva. Ma quante belle teste di kazoo ci sono in giro. Ciao, Flavio dalla Svezia.
2: Grande Flavione. Eh sì, commento più giusto non fu mai fatto.
3: Sì, sì, sì, siamo forti e siamo grandi. Sì, tra l'altro sì. Stefanone mi ha mandato il video, eh.
2: Di che cosa?
3: Il video, la questione portiera in casa Juventus è sempre aperta. Palmisani, la scelta per il futuro. Olè.
2: Benissimo. Volevo dirti che siccome tu sai che i social oramai sono anche una fucina di notizie, o quantomeno del pensiero dei calciatori che postano i propri, le proprie immagini.
3: I chitarristi, in questo caso come tuo padre, cosa posterebbero?
2: No, sai, il chitarrista è
3: pianofortisti.
2: Mastantuono, che ha portato una chitarra dall'Argentina, e questo ce lo ricorderemo sempre.
3: L'ha regalato
2: sempre
3: tuo padre?
2: No. Fabiano Parisi.
3: Ah, grande Fabianone nostro.
2: Lui, come sai, scalpita perché dopo l'infortunio al crociato dovrà tornare in campo.
3: Sì.
2: Il mese, diciamo, giusto potrebbe essere gennaio, forse speriamo anche prima, però ecco, il suo procuratore Giuffredi ha messo, diciamo, come mese possibile gennaio. Insomma, si è espresso sui social il terzino della Fiorentina. Ha scritto sui propri canali quella voglia lì, puntini puntini.
3: Di giocare a calcio.
2: E c'è lui che sta correndo in allenamento, insomma, si sta preparando.
3: Sta recuperando. Bravo, bravo Fabiano nostro.
2: La mia domanda a questo punto è: lo utilizzerà Vanoli come terzino sinistro, suppongo?
3: Sì, perché anche ora
2: una volta
3: non c'erano gli esterni, ora ci sono anche gli esterni.
2: Ci sono i terzini, però.
3: Quindi a maggior ragione utilizziamolo come terzino, ecco.
2: Sì, il paradosso è quello, perché Valdepeñas non ha un terzino sostituto di ruolo.
3: Sì, in sostituzione sua effettivamente non ce l'ha.
2: E Vieri a quel punto torna a fare il centrale in alternativa.
3: Oppure torna in Brasile se si è rotto le scatole. Dice: sapete, ragazzi, grazie di tutto. Io sto 6 mesi là, c'è il caldo.
2: Gol.
3: Tanto ci pensate voi, siamo forti, siamo grandi, nero verdi.
2: E tutto questo non è che se Vieri partisse lascerebbe un posto per gli extracomunitari.
3: No,
2: nemmeno lui.
3: Abbiamo già detto, nemmeno lui.
2: No.
3: Solo se io e Nicco Santi si lascia questa trasmissione, si apre un posto per extracomunitari per la Fiorentina. Quindi, ragazzi, io sarei per lasciar perdere, no? Come dire, se noi due di fronte a un extracomunitario possiamo liberare il posto, Nico, noi naturalmente lasciamo la trasmissione a Di Nardo, quasi finita, quasi ufficiale.
2: Esatto, quasi Nick e Nick potrebbe essere.
3: Quasi Nick e Nick, gol.
2: Bene, di Parisi ne abbiamo scritto anche in copertina con Pietro Lazzarini, mi raccomando, leggetelo.
3: Pietrone nostro?
2: Alle ore 16.
3: L'altro giorno era a giro per Grassina, Pietrone.
2: Davvero l'hai beccato?
3: Sì, ho fatto anche il video.
2: Il video? Sì, stava camminando.
3: Ho fatto il video mentre camminava a Grassina. No, sai, volevo fare un'esclusiva FV.
2: Sì.
3: Lazzarini, il giro per Grassina.
2: Allora, no, ascolta, ma un po' gliel'hai mandato.
3: Si è fatto 3.000 visualizzazioni.
2: Sì. Allora, 2-0, 2-0, Guinea-Bissau, sì, contro la Tanzania.
3: Lui si è segnato?
2: O Tanzania, non lo so, però mai.
3: No, Tanzania.
2: Ok, sono al 93esimo minuto, fra un minuto finisce la partita, gara valida per le qualificazioni alla Coppa d'Africa.
3: Ora ci collegheremo anche per il dopopartita, quindi rimanete con noi perché Galassi farà un lungo dopopartita.
2: No, peraltro grande partita di Beto, che ha fatto pure un assist per il gol del 1-0 della sua squadra, segnato da Franculino.
3: Beto è forte.
0: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala. La prossima ora di trasmissione è offerta da
8: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
0: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
9: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
0: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
9: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
0: istitutogiglio.it.
9: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
10: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
0: Radio Firenze Viola. Incoming message. Leggila, ascoltala, guardala.
11: Bentrovati dalla redazione.
12: In primo piano la visita di Papa Leone XIV in Francia. A Parigi il pontefice ha incontrato migranti e rifugiati, richiamando l'importanza dell'accoglienza e il ruolo delle donne nella costruzione di una società più solidale. Poi l'incontro con gli adulti che si preparano al battesimo. Nel pomeriggio Leone XIV celebrerà la messa a Place de la Concorde prima di proseguire il viaggio verso Lourdes.
11: Continua la corsa dei carburanti. Secondo la CGA, in 7 mesi la benzina è aumentata del 29% e il diesel del 36%. E col dimezzamento dello sconto sulle accise, il gasolio self sale ora una media di 2,36 euro al litro, fino a 2,44 in autostrada. Da lunedì però Eni applicherà per 30 giorni un tetto ai prezzi, 2,19 euro per il diesel e 1,99 per la benzina. La CGA chiede intanto l'intervento europeo per contenere i rincari.
12: Disagi all'aeroporto di Catania per la cenere dell'Etna e il forte temporale che ha colpito la città nella notte. L'attività del vulcano ha prodotto una nube eruttiva alta 4 km, facendo scattare l'allerta rossa per l'aviazione. Sospesi fino alle 16 decolli e atterraggi, mentre una decina di voli sono stati già dirottati su Palermo, Trapani e Comiso. Ai passeggeri viene consigliato di controllare lo stato del proprio volo prima di raggiungere l'aeroporto.
11: Tragedia nella metropolitana di Roma. Un uomo è morto dopo essere stato investito da un treno alla stazione Garbatella. L'allarme è scattato poco prima delle 10, ma all'arrivo dei soccorsi per l'uomo non c'era più nulla da fare. Sul posto vigili del fuoco, personale del 118 e forze dell'ordine. Sono ora in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente.
12: Ci occupiamo di calcio. Apprensione per Daniele Osvaldo, l'ex attaccante della nazionale italiana, è ricoverato in terapia intensiva in Argentina con prognosi riservata. Il quarantenne, secondo i media locali, è stato operato d'urgenza dopo un versamento pleurico che avrebbe interessato uno dei polmoni. Osvaldo era stato ricoverato giovedì sera dopo alcuni giorni di forte malessere. Le informazioni sulle sue condizioni non sono state ancora confermate ufficialmente dall'ospedale.
11: Trasport, Luna Rossa da spettacolo nel Golfo di Napoli. L'equipaggio italiano chiude al comando la prima giornata delle regate preliminari dell'America's Cup con un secondo posto e una vittoria. Oggi si torna in acqua dalle 14 per nuove sfide di flotta con grande attesa sul lungomare napoletano. Un appuntamento che mette a confronto i migliori team internazionali e prepara il terreno verso l'America's Cup del 2027.
12: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.

0: grande Tommaso.
1: Pietro.
0: Allora?
1: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
0: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
1: Ma davvero?
0: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
2: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
3: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
0: Oia, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
3: Andiamo, via, chi è lo zio di Corin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
0: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
4: Salve a tutti, sono qui. In Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
0: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
5: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
6: Oh, brucia nelle vene. Ti amo, Viola, weekend alle. La la la la o. La la la la o. Ciao ragazzi, vi ascolto, la la o.
5: Viola Weekend. Approfondimenti e curiosità nel segno della leggerezza.
7: Eccoci in diretta, siamo ripartiti con questo sabato 26 settembre, periodo di sosta per le nazionali, ieri ha giocato l'Italia. Intanto mi presento, sono Lorenzo e la Giovan Paola, con me c'è Viola Ronchi.
8: Ciao Lorenzo e ciao a tutti i nostri ascoltatori.
7: Ripartiamo quindi a parlare non solo di Fiorentina, ovviamente, essendo come detto sosta per le nazionali e avendo giocato ieri l'Italia, faremo anche un quadro un po' su quello che ha detto il campo con la prima sconfitta dell'Italia di Mancini per 2-0 in casa all'Olimpico contro il Belgio, un avvio che non ha visto né tra i convocati e quindi ovviamente neanche in campo l'unico giocatore della Fiorentina chiamato dal tecnico Roberto Mancini, ovvero sia Niccolò Fagioli, che è stato lasciato in tribuna per la partita di ieri. Al suo posto ha giocato Romano, che è questo giovane talento della primavera della Roma che è esploso quest'anno al Cagliari e che tra l'altro è stato protagonista in negativo sull'azione dell'1-0 di Goz con un pallone perso a centrocampo. Ora, non per voler infilare un po' dito nella piaga e andare a puntare il dito contro questo ragazzo, magari Fagioli, io ne ho parlato ieri su Firenze Viola con una copertina che potete ritrovare, non so, poteva essere, questo chiedo un velocissimo pensiero anche a te Viola, all'altezza di giocare da vertice basso. E poi andiamo con il primo collegamento della trasmissione.
8: Sì, a me è dispiaciuto sinceramente ieri la mancata convocazione di Fagioli, anche perché appunto in questo periodo secondo me Fagioli ha preso molta confidenza in campo grazie anche a Vanoli, che l'anno scorso già aveva intravisto le qualità del giocatore, e quest'anno di nuovo abbiamo rivisto lo stesso giocatore dell'anno scorso quando
7: è tornato Vanoli, certo.
8: Quando è tornato Vanoli, quindi sicuramente si vede la confidenza, si vede la testa di questo giocatore che ci mette, ecco, se dovessi dire il miglior giocatore in questo momento ti direi Fagioli dal punto di vista di testa proprio, perché si
7: della
8: vede
7: mentalità anche.
8: Sì, sì, si vede che ce la mette tutta in questo momento, vuole proprio crescere. Ecco.
7: E lo chiediamo al nostro direttore, al direttore di Firenze Viola, Tommaso Loreto, che è in collegamento con noi.
9: Ciao Tommaso.
7: Ben trovato. Come avrai capito, parlavamo sia dell'Italia di ieri sera, e anche un po', no, provando anche non a tirare una frecciatina al CT Mancini, però insomma ad analizzare se Fagioli poteva starci nell'Italia di ieri, visto anche come il Romano poi ha inciso sul gol subito e la prestazione.
9: Ma assolutamente no, ragazzi, in questo calcio champagne della nazionale, questa grandissima ripartenza, beh, spazio per Fagioli non ce ne può essere.

0: E tra l'altro è che l'Italia fino a questo momento da una dodicina d'anni è un qualcosa di inguardabile.
1: Quindi c'è entusiasmo, diciamo.
0: Volevate sapere altro?
1: No, no. Diciamo che siamo partiti forte, sì.
0: Io trovo imbarazzante, ecco, quello che abbiamo visto e quello a quale abbiamo dovuto assistere ieri sera in ambito di nazionale. Certo che sì, certo che ci poteva stare assolutamente Fagioli, al di là delle battute, poi vabbè, questo Romano è comunque giovane e ho visto di peggio, quindi poi non voglio inferire su chi era comunque al debutto, però è chiaro che a me è parsa una squadra assolutamente senza nemmeno troppo senso, e non capisco questa tendenza a far giocare i calciatori fuori dal proprio ruolo. Al di là di tutto, sapete, io non impazzisco per Ken, ma francamente anche l'idea di farlo giocare da esterno mi ha lasciato veramente perplesso. Si è visto proprio un calciatore che non ha le caratteristiche.
1: E lo ha fatto al Paris Saint Germain l'ultima volta, quindi diciamo che di anni un po' ne sono passati.
0: Insomma, peraltro con gente di in squadra come Messi e Neymar, che rende tutto più facile. E quindi non so che dirvi, non so che cosa aveva in testa Mancini, e poi ieri sera ho visto anche, ho risentito nelle interviste del dopopartita, ci abbiamo giocato benissimo, ma francamente dove e come lo abbia visto non lo so. Io ho visto un Belgio che teneva la palla a terra e che sapeva trovarsi a memoria. Fra l'altro quel Goetz credo che sia poi lo stesso che per tutta l'estate qualcuno sponsorizzava anche sì, per la Fiorentina. Sarebbe stata tanta roba, ma poi il fatto che sia stato pagato a peso d'oro dal Paris Saint-Germain conferma che forse non era irraggiungibile. Che dire, battute a parte, ci sono ancora tre partite, il fatto che Fagioli sia tornato quantomeno nelle convocazioni è un fatto positivo. Io già ieri comunque predicavo calma, nel senso che non credo siano, anzi non penso proprio siano decisioni definitive, quindi poi con altre tre partite Fagioli lo vedremo. Certo è che se devi mettere in campo una squadra di questo tipo, molto poco affiatata perché tanti sono nuovi, ma nella quale peraltro appunto in tanti sono fuori ruolo, non so dove voglia arrivare Mancini. So che abbiamo ricominciato malissimo là dove avevamo cominciato, e in questo spezzone di campionato va bene, avrà avuto le sue difficoltà nelle prime giornate, però poi Fagioli mi sembra che soprattutto col Napoli abbia dimostrato che ormai dopo un anno è pienamente a suo agio nel ruolo di regista, quindi mi auguro di poterlo vedere magari già lunedì nella prossima gara degli azzurri, perché francamente in questo momento è comunque a mio modesto avviso superiore a quello che può fare il buon Romano, che ha grandi prospettive ma che ancora le certezze e le sicurezze di Fagioli ce l'ha.
1: No, anche perché al di là del fatto che stamattina la Gazzetta parlava di una possibile titolarità di Fagioli lunedì, ma siamo ancora secondo me un po' distanti da quelle possono essere le scelte definitive. Oggi sarà stato allenamento di scarico per chi ha giocato ieri, però ecco, la sensazione è Gattuso lasciò Fagioli fuori dai playoff mondiale perché aveva detto di voler puntare, no, su un gruppo, su una coesione che aveva trovato con elementi. In questo caso Mancini invece lo chiama ma lo tiene fuori subito all'esordio. Ripetiamo, magari ci sarà tempo di vederlo, però la sensazione è che non, come quasi non si considerasse, no, quello che sta facendo, che non è qualcosa a livello da dire stiamo parlando di Modric. No, stiamo parlando comunque di un ragazzo che un ragazzo forse neanche più lo è, perché inizia ad avere un'età da giocatore maturo, che sta facendo probabilmente nell'ultimo anno numeri e prestazioni da migliori 5 registi del campionato. Ecco.
0: Sono d'accordo, io l'ho detto più volte, proprio contro il Napoli, forse è stata non la prima volta ma una delle prime in cui l'ho visto veramente a suo agio, ma soprattutto in grado di prendere per mano il reparto e far girare la squadra intorno a sé, al di là poi delle occasioni che ha avuto nei 90 minuti. Credo che in questa fase, con 4 partite in calendario e la maxi sosta, Mancini l'abbia impostata quasi come dire una sorta di mini tournée da club, per cui convoca un gruppo molto ampio e immagino abbia già nella sua testa delle rotazioni, quindi davvero non mi stupisco se poi lunedì dovessimo vedere altri 11 interpreti. Certo è che un

0: conto è fare esperimenti, un conto è mandare un po' allo sbaraglio qualche giovane perché che ci racconti il CT che ha visto un secondo tempo eccellente, e insomma anche il modo in cui si sono fatti sorprendere sulla ripartenza, ma soprattutto nel primo tempo, quando poi il Belgio poteva arrotondare già il vantaggio, e ho visto veramente grandi difficoltà e una squadra che non sapeva nemmeno troppo cosa fare, anche perché, ripeto, molti interpreti erano fuori ruolo. Qui hai un calciatore che fino a un anno fa poteva essere adattato al regista, adesso ormai la metamorfosi mi sembra completa. L'anno scorso lui ha portato avanti questo adattamento, convinto evidentemente più da Vanoli che da Pioli, perché con Pioli inizialmente non voleva, o almeno non riusciva ad adattarsi, poi con Vanoli ci è riuscito, e quindi non è solo questo spezzone di stagione, queste partite iniziali in cui è ripartito, mi sembra, col piede giusto, soprattutto da quando è tornato Vanoli, ma è più di un anno che Fagioli si è riaffermato, e cerchiamo di essere pazienti nei confronti della scelta di Fagioli, ecco, non nei confronti di una nazionale che ha passato l'estate a rivendicare grandi rivoluzioni, poi in realtà mi sembra non sia cambiato assolutamente nulla. Nel caso di Fagioli diamoci ancora qualche giorno, e se poi dovesse restare ai margini, che dire, forse meglio per noi, perché poi alla fine lo ritrovi in condizioni integre, magari anche con voglia di reagire e di prendersi qualche vincita in campionato. Dopodiché mi auguro al tempo stesso che la lezione, perché ieri sera a mio avviso abbiamo preso una lezione di calcio, porti Mancini semplicemente a mettere la gente nel suo ruolo, ecco.
1: Certo, infatti
0: è un grande passo in avanti.
1: Sì, no, assolutamente, hai ragione. Infatti ti volevo chiedere, appunto, Mancini ha parlato di un primo tempo difficile e di una buona reazione nella ripresa. Quindi, secondo te, quale delle due Italie è più rappresentativa, secondo te, in questo momento?
0: Ma il secondo tempo qualcosina in più si è vista. Ora poi c'è stata la grande occasione di Ken, che però ancora mi sembra ci fosse in campo più Esposito,
2: sì,
0: poi
2: sì.
0: Se l'è costruita accentrandosi da esterno, ma io veramente l'ho trovata una scelta folle, quella di schierare Ken esterno. Il primo tempo insomma un calciatore che non ha le caratteristiche, poi ha cercato di saltare l'uomo, qualcosina ha anche fatto, però non ne ha proprio nel DNA le potenzialità di fare l'esterno, quindi tanto vale, come poi nella ripresa, riportarlo in mezzo e vedere se con più Esposito l'alternanza non possa pagare, perché tutti e due insieme con questo Cambiaghi dall'altra parte mi sembra sia stato un esperimento fallimentare. Qualcosina in più sì, si è vista nel corso del secondo tempo, però non sono per niente d'accordo, ecco, sulle valutazioni positive. Il Belgio ha un po' allentato, ha lasciato qualche opportunità, ma poi appena ha deciso di accelerare, fra l'altro anche con i cambi, ha dimostrato che la partita non è mai stata in discussione, e quindi c'è tanto da lavorare, e c'è tanto, secondo me, anche da chiarirsi le idee. Io capisco andare a cercare qualche talento, andare a pescare qualche nome anche all'estero è un'operazione che fa parte del calcio moderno ed è giusto, però ripeto, la squadra va messa in campo con un minimo di raziocinio e limitare poi gli adattamenti. Oggi va molto di moda tra tanti allenatori adattare i calciatori in altri ruoli, io non lo capirò mai, perché è chiaro che se uno si esprime meglio in una determinata zona del campo non si capisce perché tu non lo debba schierare lì, soprattutto quando poi hai 30 e passa calciatori, quindi non sei nemmeno alle prese, un infortunio, squalifica, quello che ti può seguire, quello che può accadere in un club. Vediamo, si è ripartiti male, ci sono ancora 3 partite, c'è tutto un ciclo da riavviare, speriamo che si facciano delle idee un po' migliori, ecco, di quelle che si sono viste ieri sera in campo.
2: Tommaso, ti riporto anche, collegandomi all'ultimo aspetto che sottolineavi degli adattamenti, su un tema che in casa fiorentina, in questa sosta, no, di analisi dopo le prime 5 giornate, è abbastanza attuale, che è quello del terzino sinistro, perché l'ultima partita ha raccontato di un Verì che in quella posizione ha sofferto contro Politano, dopo aver fatto tutto sommato abbastanza bene a Venezia, e invece di un Valdepeñas che era diciamo stato il colpevole del gol subito contro il Torino con quel tentativo di rinvio che aveva aperto poi al gol di Adams, che invece contro il Napoli è andato tra l'altro vicino al gol e comunque ha fatto vedere di essere un ragazzo, e l'avevamo già visto anche nelle prime uscite, che ha qualcosa, no, a livello atletico, a livello di personalità. C'è poi anche il mercato di gennaio, appunto questo poi è il doppio fronte che ti volevo chiedere, come ti comporteresti sul fronte terzino sinistro?
0: Ma prima cosa andrei da Vanoli a parlare e a capire che idea e prospettiva su Parisi, perché comunque rientrerà magari ad anno nuovo, però è un interprete che ha dimostrato di valere, di poterci stare. Quindi lì cercherei di capire se per Vanoli sia ormai una trasformazione definitiva, quella che ha portato avanti l'anno scorso schierandolo dall'esterno offensivo destro, o se era una situazione d'emergenza e quest'anno, avendo vari interpreti, soprattutto lì a destra, ma Mastantuono, cioè meno bisogno, no, di alzare Parisi. E se Vanoli dovesse vederlo come un ritorno alle origini per Parisi, ma tanto potrei anche pensare di aspettare, perché poi alterni un Vieri adattato a Valdepeñas e da gennaio ritrovi Parisi e conosce molto bene le dinamiche del terzino sinistro. È anche vero che Valdepeñas sta facendo ora la sua vera gavetta, perché poi vedevo l'anno scorso non oltre 78 minuti in una gara del Real Madrid con l'Alavés, quindi poi la sua esperienza è relativa, e peraltro è una squadra come il Real Madrid che impone il suo ritmo, il suo gioco, quindi ha un modo di intendere le partite inevitabilmente diverso da quello che è quello della Fiorentina. Io darei tempo anche a Valdepeñas, perché sono convinto che quando poi trova un po' le misure, i tempi anche in fase difensiva può crescere. In quella di spinta invece ci ha già dimostrato che, ecco, le doti che tanti hanno celebrato in estate raccontandoci questo calciatore, mi sembra che ci siano tutte. Vieri si è ritrovato, prima ancora di capire il campionato italiano, a doversi adattare a sinistra. Va anche detto che mi è sembrato un esperimento migliore rispetto a quello di João Mario che abbiamo visto alla prima di campionato, quindi può darsi sia anche una scelta obbligata. L'altra alternativa sarebbe Ranieri, che però a Salerno, se non vado errato, era comunque una difesa a tre, quindi è tutto molto relativo. Io ho la sensazione che continueremo ad andare avanti con l'alternanza tra Valdepeñas e Vieri, e poi a gennaio, ecco, la discriminante può essere assolutamente lo scafo di Parisi. È anche vero, per concludere, quest'estate, pronti via, la Fiorentina si era messa sulle tracce prima di Ruggeri, poi ha seguito da lontano Udoge. Sono obiettivi importanti, non sono rincalzi per la fascia, quindi evidentemente l'idea di mettere un tassello notevole sulla sinistra della difesa c'era, e a giudicare, insomma, da come spesso capita, non mi stupirei se poi a gennaio Paratici cercasse un'altra alternativa lì a sinistra. Però, ecco, ripeto, la discriminante poi è Parisi, e lì bisogna vedere i tempi di recupero e appunto anche come lo vede Vanoli in prospettiva.
2: Tommaso, l'ultimissima, poi ti lascio al tuo sabato pomeriggio, sulla partita di domani, l'amichevole col Signa, se può essere, perché stamattina diversi quotidiani parlavano di un attà, ovviamente, come punto di domanda di queste prime partite, sia con Grosso che poi anche con Vanoli, nonostante i tanti cambi di ruolo, può essere per lui, per Gonzalves, uno spunto, no, per rimettere condizione? Da chi ti aspetti di recuperare qualcosa, ecco, in questa sosta per i nazionali, che ricordiamolo terminerà il 10 d'ottobre con la Fiorentina impegnata a Genova contro il Genoa?
0: Beh, Attà è il primo, indubbiamente, per quello che ci ha fatto intravedere, per la qualità che si vede in campo e che lui ha mostrato solo a fasi alterne. Basterebbe pensare che il miglior Attà noi probabilmente ancora non l'abbiamo mai visto, eppure io già mi ricordo in questo avvio di stagione difficile un assist al vaso per il gol di Gudmundsson in Coppa Italia contro il Benevento, un colpo di testa sul quale il portiere del Torino è stato determinante, se no lì la Fiorentina probabilmente cambia la storia di quella partita, la traversa con il Napoli. Quindi parliamo sì di un calciatore sicuramente indietro e che ancora non ha mostrato tutte le sue potenzialità, eppure in mezzo alle difficoltà ti ho già raccontato almeno tre situazioni dove poteva essere protagonista. Non ci hanno raccontato molto dello stato fisico di questo ragazzo, la nostra percezione è che sia appunto un gap di preparazione, è anche la mia sensazione, perché poi a livello di ruolo non è che gli sia stato chiesto di stravolgere completamente il suo gioco, che sia mezzala o trequartista centrale, insomma non è che cambi moltissimo. Lui, per come ce lo raccontano, l'anno scorso a Udine aveva carta bianca di muoversi in campo, probabilmente qui ancora con Vanoli deve codificare determinate risposte, però ecco, la percezione è che con una condizione migliore possa assolutamente diventare determinante, e può esserlo, perché le qualità le abbiamo viste tutti l'anno scorso, quindi lui è proprio in cima alla lista dei più attesi, e già a Genova, a Marassi saremo in tanti a aspettarci una prestazione diversa. E subito dopo l'altro nome che hai fatto, quello di Gonçalves, anche per capire come quanto questo ruolo da trequartista può cambiare tutta la tattica della squadra, perché è chiaro che se fa il 4-3-3 è un conto, e io lo immagino magari sulla sinistra con Mastantuono a destra, un altro se invece immagini una linea a tre, e allora tieni Gonçalves più centrale dietro la punta. Chiaro che sei molto sbilanciato, perché a quel punto hai quattro uomini offensivi, Mastantuono e Ngie che ti danno anche copertura relativa, e Pellegrino Beto che fa la prima punta, quindi poi lì sarebbe davvero un gran lavoro dei due davanti alla difesa, che siano Fagioli Ulahi o Ulahi Ndur, quello fate la voi l'accoppiata. Però è determinante Gonçalves, secondo me, anche sul piano tattico, perché se poi davvero, come lui stesso ci ha raccontato, è sostanzialmente un trequartista, questa idea degli esterni impone di avere equilibrio in mezzo al campo, e allora lì ti apro l'altro dibattito degli ultimi giorni. Io non so se poi ci possiamo permettere solo Fagioli e Ulahi davanti alla difesa, si ritorna su attacco e a quel punto deve darti una mano in mezzo al campo, ed è fondamentale che fisicamente stia al meglio. Quindi loro due, lo stesso Valdepeñas che può fare passi in avanti nella fase difensiva, e perché no anche un po' di sintonia con Pellegrino, perché è un aspetto sul quale ci siamo soffermati poco in questa settimana, perché tutto sommato poi primissimo bilancio di Pellegrino mi sembra molto positivo, però non si può ignorare che questo è uno che ha segnato tanto di testa l'anno scorso, praticamente quasi solo di testa, sì. E quest'anno io ancora non ho ricordo di un suo tentativo di testa,
2: non di un tentativo, è quello che è un po'
0: colpo di testa, sì, ma sì, anche sì. Perché nessuno va sul fondo, a Santuano si accentra, cerca il tiro, Gie cerca la superiorità, quindi punta all'uomo. E peraltro non mi sembra abbia proprio il piede per disegnare il cross. Gnonto è uno che ti dà velocità, ma anche lui sul fondo l'abbiamo visto poco, quindi poi anche lì un lavoro da fare c'è, e secondo me in settimana Vanoli proverà a lavorare su questo aspetto, perché ripeto, non che Pellegrino abbia fatto male, però hai Marcantonio d'1,90 m dentro l'area di rigore, non sfruttarlo, ecco, sulle palle alte è un po' come, non lo so, come avere della Giovan Paola in redazione e non chiedergli di farti la scheda per la palestra.
2: Mi sembra corretta, tra l'altro, e non tutti me lo chiedono, quindi qualcuno dovrebbe lavorare nella sosta per migliorare questo aspetto qui, no?
0: Sì, a cominciare dai nostri profili calcistici che vantano grandi prestazioni nella squadra giornalistica, ma poi sul piano fisico atletico sono pessimi.
2: Ci mancano.
0: È nelle tue mani, Lorenzo.
2: Eccoci, mi sa che si va a peggiorare allora. Non lo so, non ho quanta fiducia in me stesso su questo tema. Grazie Tommaso per
1: grazie,
2: il tuo contributo.
1: Tommaso.
2: Ti lasciamo al tuo sabato pomeriggio.
0: Ciao ragazzi, buon proseguimento, un saluto a tutti.
2: E ripartiamo dopo una brevissima pausa, quindi ci ritroviamo dopo per continuare a parlare di nazionale, di Fiorentina, uniamo un po' i due argomenti in questa sosta internazionale.
3: Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, in prevalenza soleggiato su tutte le regioni, salvo qualche innocuo annuvolamento al mattino sulla Piemonte e sull'estremo ponente ligure. Temperature massime al rialzo comprese tra i 23 e i 25 gradi. Al centro, in prevalenza soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento su basso Lazio e Abruzzo al mattino. Temperature massime in aumento, mediamente comprese tra 24 e 27 gradi. Al sud, a tratti instabile sulla Sicilia orientale, con qualche rovescio o temporale nella prima parte della giornata, più frequente sulle coste ioniche, ma in graduale attenuazione entro sera. Altrove, nubi sparse, schiarite anche ampie e maggiori addensamenti nella prima parte della giornata su bassa Calabria e Salento. Temperature massime stabili o in lieve rialzo, generalmente tra 23 e 27 gradi.
4: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
6: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
7: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata. Radio Firenze Viola ha liberato la belva e il suo è un richiamo preciso.
8: È inaccettabile.
7: Per vostra fortuna avete un domatore.
9: Ascolta belva, facciamo che a moderare vengo io, perché se coi tuoi richiami piovo un querele, ti rompo come i Bluetooth.
7: Ogni lunedì, dalle 19 alle 20, con Dimitri Conti e Tommaso Loreto.
10: S'apre il dibattito.
11: Uno.
10: Contro tutti!
12: Quello che accanto a lei è matto.
4: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
7: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92. Il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
13: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
14: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
13: Andiamo, via, chi l'è? Lo zio di Corin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
14: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
15: Salve a tutti, sono qui, in Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
14: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi. Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
7: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
14: Ti stiamo aspettando!
16: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
3: Tutti i fine settimana su Radio Firenze Viola c'è il Viola Weekend, dalle 16 alle 18 analisi e commenti all'insegna della leggerezza, con Ludovico Mauro e le voci emergenti del nostro palinsesto. Ti aspettiamo!
4: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina. Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
11: Radio Firenze Viola.
2: Rieccoci in diretta, ripartiamo con la seconda parte della prima ora del Viola Weekend. Io vi ricordo che potete inviarci messaggi al 348-7513-933 per parlare appunto dei temi che abbiamo già sviscerato un po' con Tommaso Loreto nella primissima parte di trasmissione, e per quelli di cui parleremo da qua in avanti, con tanto focus ovviamente sulla Fiorentina, che domani, ricordiamolo, ha un amichevole alle ore 11 al Viola Park contro il Signa. Viola, leggici qualche messaggio che ci è arrivato.
1: Sì, abbiamo un po' di messaggi. Per esempio Federico ci dice: full immersion a Firenze domani, Viola Park in mattinata e pranzo Vigna Maggio, forza Viola. E Luca ci dice: finché ci saranno Mancini e Malagò non guarderò più una partita dell'Italia. E poi Viola Ronchi è stupenda come la tripletta di Mastantuono a Venezia.
2: Questa l'ha voluta leggere perché era lì che la serbava. E no, per quanto riguarda il primo messaggio, ovviamente immagino saranno già diversi quelli di voi pronti ad andare a vedere comunque una Fiorentina rimaneggiata per il numero di nazionali fuori, con gli impegni con le proprie squadre, ma comunque con alcuni elementi. Abbiamo parlato di Attà, abbiamo parlato di Gonsalves, che destano comunque curiosità, perché Gonsalves probabilmente è uno dei più attesi. Sono, ecco, due dei giocatori a livello di talento più non solo più attesi, ma anche che incuriosiscono di più. Mentre sul discorso legato a Mancini, ecco, secondo me la colpa non è solo di Mancini, diciamo, se poi di colpa si vuol parlare, perché bisogna sempre decidere se si vuol dar tempo oppure no. È la prima partita di un nuovo ciclo, che poi uno possa credere o no che sia veramente un nuovo ciclo, quello è un altro discorso, visto come è andata con la presenza di Maldini e di Leonardo, la scelta di Pirlo e poi bocciata per cambiare entrambi i dirigenti, mettere Ranieri e richiamare Mancini. Quindi ovvio si possono avere e si devono avere tanti dubbi, però ecco, ricordiamo che era la prima partita di un percorso comunque sia definito come nuovo. Diamo tempo, io sono sempre per dare tempo a tutti, quindi vediamo, perché per lavorare ci vuole tempo, in pochi giorni si fa difficilmente qualcosa,
1: certo,
2: in tre allenamenti ancora di più.
1: Certo, anche perché appunto l'allenatore è arrivato da poco, si è visto delle prestazioni sinceramente molto meglio rispetto alle prime tre,
2: sì,
1: partite.
2: Sì, il secondo, diciamo che qualcosina, ecco, poi dipende sempre quanto uno vuole abbassare lo standard, nel senso che se siamo l'Italia, quattro volte campione del mondo, e ci accontentiamo di un quarto d'ora, 20 minuti a inizio secondo tempo contro il Belgio in casa all'Olimpico, è ovvio che si può storcere il naso, no? Dire, ma dovremmo mirare a qualcosina in più, perché comunque se una squadra del mondiale l'ha vinto quattro volte contro una squadra del mondiale non l'ha mai vinto, per quanto la storia non vada in campo, non puoi uscire dalla partita e dire sono contento per aver giocato 20 minuti del secondo tempo. Ci sono tante cose che fanno preoccupare, qualche speranza in virtù di qualche assente di cui abbiamo parlato, oltre, sì, a Fagioli, Zaniolo lasciato fuori, Inacio del Borussia Dortmund, quindi alcuni ragazzi che potremo vedere, come alcuni che sono entrati nel secondo tempo.
1: Certo, ma infatti bisogna vedere anche se Mancini deciderà di cambiare l'idea di gioco, quindi a sua volta magari anche qualche giocatore, oppure rimanere sulle proprie idee della partita di ieri e rischiare magari la stessa formazione con un tipo di gioco diverso, non lo so, vedremo.
2: Diciamo, rispetto al primo tempo basterebbe un tipo di gioco, dato che non ce n'era nemmeno uno, ecco, se vogliamo essere onesti.
1: Sì. Cioè,
2: rispetto al secondo, che ha visto un'Italia più aggressiva, magari sicuramente bisogna capire se si vuol continuare col 4-3-3, visti i pochi esterni che abbiamo.
1: Assolutamente, ieri. Anche perché poi ieri, se c'è, dobbiamo analizzare il giocatore che magari ha fatto la differenza, a parer mio è stato Donnarumma, che ha comunque ha fatto delle parate strepitose.
2: E questo ovviamente quando il portiere viene fuori come il migliore in campo denota che comunque la partita è stata
1: c'è qualche problema. Esatto.
2: E una Nations League che non appassiona, lo capisco, perché sono amichevoli travestite da torneo, ecco, diciamo, che prosegue oggi con un programma comunque di spicco, perché c'è un Inghilterra-Spagna alle 20:45 e un Repubblica Ceca-Croazia, quindi partite abbastanza interessanti del girone A. Poi c'è il girone B con Slovenia-Scozia, Macedonia del Nord-Svizzera, Bulgaria-Lussemburgo, Faroe-Kazakistan, Islanda-Estonia, San Marino-Finlandia, Albania-Bielorussia, Slovacchia-Moldavia e poi il programma continuerà nei prossimi giorni, perché ovviamente è una sosta che per la prima volta di 3 settimane arriverà fino al 10 ottobre, lo abbiamo già detto, e quindi ci sarà tempo anche poi noi in ottica fiorentina per iniziare a pensare ai temi. Ne abbiamo parlato prima di uno, che è quello di Pellegrino, che effettivamente è un tema un po' sotto traccia, di quanto sta facendo bene sì, ma di quanto ancora potrebbe migliorare la sua esperienza a Firenze se venisse sfruttato al 100%.
1: Sì, la cosa che devono migliorare in questo momento la Fiorentina è l'equilibrio proprio tra fase offensiva e difensiva, perché si vede proprio c'è troppo divario e stacco tra ogni reparto, tra centrocampo, difesa, attacco. I giocatori, le qualità le abbiamo e le abbiamo viste. Il problema è che la Fiorentina deve riuscire a trovare maggiore connessione tra gli stessi giocatori, ma anche dal gioco, quindi i movimenti senza palla, con la palla.
2: Certo. Sono tutte cose che però lavori, diciamo,
1: con il tempo.
2: Esatto, e Vanoli è arrivato.
1: Sicuramente abbiamo visto un Pellegrino completamente diverso rispetto alle prime partite.
2: Sì, quindi anche se era stato l'unico a segnare con il Torino, però non era certamente
1: sotto tono, anche atletico.
2: Sì, sì, invece non era certamente lo stesso.
1: Abbiamo visto che corre, si smarca. Cioè, io ho visto delle qualità non indifferenti in questo giocatore, ecco.
2: Sì, no, è un ragazzo che ha fatto vedere l'anno scorso a Parma di avere forza, di avere prestanza atletica, di avere fiuto del gol, ma che da un certo punto di vista sta facendo vedere qui a Firenze caratteristiche probabilmente che non sono le sue migliori, ovvero sia la progressione in campo aperto, come ha mostrato a Venezia con il gol, la partecipazione al gioco che deve migliorare, ma che comunque, anche se con Napoli un po' in minor parte, abbiamo già visto, e quindi in generale un Pellegrino diverso e ancora da scoprire, come lo sono tanti dei volti nuovi. Beto ieri è andato a segno, ha mandato a segno Franculino, che è il suo connazionale con la Guinea, quindi è un profilo anche lui a livello atletico impegnativo da mettere in condizione, perché parliamo comunque di un giocatore di oltre 1,90 m,
1: sì.
2: E per esperienza personale, non perché sono 1,90 m, ma comunque vi posso dire che è più difficile entrare in condizione rispetto a un Ognonto, che atleticamente entra prima in palla, diciamo.
1: Certo, anche nella parte difensiva Dragosin singolarmente ha fatto una buona partita,
2: però anche lui ci ha messo del tempo per arrivare alla condizione, perché anche Dragosin, parliamo di un giocatore che strutturalmente è importante, sì. E il Dragosin visto con la Roma è totalmente diverso,
1: certo.
2: Oltre che per contesto tattico di un Vanoli che ha risistemato un po'
1: certo, infatti
2: difesa.
1: Abbiamo visto anche ieri con la Romania che dal piano individuale ha fatto la differenza, poi vabbè ha perso, ovvio, però comunque
2: sì, però sta ritrovando quella brillantezza che
1: esatto,
2: diciamo aveva un
1: esatto.
2: po' perso nel periodo
1: al
2: Tottenham.
1: Cioè, si è visto proprio la sicurezza in campo di questo giocatore anche ieri.
2: Sì, assolutamente, perché è un ragazzo che tra l'altro il Tottenham compra dal Genoa per, mi sembra se non sbaglio, quasi una 30 milioni di euro, quindi parliamo di una cifra importante per un difensore centrale e che al Tottenham non si è, diciamo, non solo imposto ma neanche lontanamente avvicinato agli standard di rendimento che aveva avuto al Genoa. E in generale al Tottenham è difficile che qualcuno riesca a rendere ultimamente. Quest'anno De Zerbi è partito malissimo, Tonali stesso, che ieri abbiamo visto in campo, non tra l'altro nella sua migliore versione, ci ha messo un po' di tempo e ci sta mettendo diverso tempo per ambientarsi in una realtà che sta risucchiando, no? Un po' un buco nero, come accade allo United. Giocatori, allenatori, dirigenti, lo stesso Paratici non ha fatto benissimo gli Spurs, anche se comunque ha portato alcuni giocatori di valore. E lo stesso vale per Dragosin, che abbiamo ritrovato in grande condizione dal punto di vista difensivo, una chiusura su Højlund, un recupero che fa nel primo tempo veramente veramente bello, anzi nel secondo se non sbaglio, no nel primo tempo, perché chiude,
1: sì, nel primo tempo.
2: Chiude sotto la curva Ferrovia, ed è uno di quegli elementi di certezza. Te parlavi prima, no, di una Fiorentina che bisogna capire un attimino, no, anche dal punto di vista degli assetto tattico va ancora perfezionata. È già migliorata, però se la guardiamo dal punto di vista difensivo, sì, ha ridotto il numero di gol, ha aumentato invece il numero di gol fatti, tutta una serie di statistiche che ci portano a parlare con più ottimismo, nonostante poi alla ripresa ci sarà un avversario che è il Genoa di De Rossi, uno dei più in difficoltà, se non il più in difficoltà della Serie A, che venderà cara la pelle. Avremo, certo, tempo per parlarne, perché siamo al 26 di settembre e la partita è al 10 d'ottobre. Però ecco, se devo analizzare ad oggi rispetto a quanto abbiamo visto nelle prime tre giornate e fare un mini bilancio,
1: abbiamo visto gioco adesso,
2: esatto, abbiamo visto una Fiorentina che rispetto
1: carattere,
2: a prima,
1: motivazione,
2: a carattere, esatto, soprattutto con il Napoli.
1: La parola principale è squadra. Squadra,
2: sì,
1: perché
2: sì,
1: ho visto che i giocatori giocano per l'altro giocatore, ed è quello che appunto dice sempre Vanoli in ogni conferenza, in ogni intervista. Quindi evidentemente si sta focalizzando su questo Vanoli. Poi dopo viene tutto il resto. Certo, è fondamentale la parte tattica, però se non c'è grinta, se non c'è carattere, testa,
2: vanno
1: da
2: poche
1: parti.
2: Nessuna parte. Lo chiediamo anche al nostro ospite Sergio Baldini, giornalista di Tutto Sport, che è in collegamento con noi. Ciao Sergio.
1: Ciao Sergio.
17: Ciao, buon pomeriggio a voi e a tutti gli ascoltatori.
2: Prima, io ho detto ovviamente che ci ricollegheremo a questo tema di cui parlavamo di Vanoli della Fiorentina, ti chiedo un'opinione sulla partita di ieri dell'Italia all'esordio del Mancini bis.
17: Ma guarda, è stato insomma un esordio duro, negativo per il risultato, in larga parte anche per la prestazione, purtroppo un esordio insomma, almeno secondo me, non inatteso, perché purtroppo insomma, sappiamo bene che il livello attuale della nostra nazionale non è assolutamente elevato, sicuramente inferiore a quelle del Belgio, e purtroppo tutti i limiti attuali sono venuti tutti alla luce, forse anche un po' acuiti dal fatto che anche a livello mentale, insomma, tutti i risultati negativi degli ultimi anni i giocatori se li portano un po' dietro, quindi forse un po' di preoccupazione, un po' di timore c'è, acuito da questo sicuramente, acuito dal fatto che poi magari insomma nel momento, anche dalla novità del cambio di allenatore, quindi è poco tempo che la squadra lavora insieme. Questo vale anche per il Belgio, che però è una squadra che ha altri valori tecnici e un'altra consapevolezza della propria forza, e quindi tutto questo ha portato poi alla partita negativa di ieri sera, in cui appunto, ripeto, si è visto il livello che purtroppo non è alto della nazionale attuale, ulteriormente magari abbassato un po' anche probabilmente da una fiducia da ricostruire. Mancini dovrà lavorare anche su questo.
2: Ma Sergio, ti convince il sistema, viste le caratteristiche dei giocatori che abbiamo, che ha scelto Mancini, ovvero sia il 4-3-3, anche in proiezione di un possibile ritorno di Di Marco, cioè di un probabile ritorno di Di Marco poi dall'infortunio, dal rientro di Bastoni, dalla squalifica? Cioè sono giocatori che magari esprimono il loro potenziale più in una difesa a 3 e quindi anche in un centrocampo a 4, a 5, no? È un tema un po' vecchio, perché era centrale anche con le scelte fatte da Spalletti nell'Europeo in cui ha allenato l'Italia, e poi di fatto l'attuale tecnico della Juventus cambiò passando alla difesa a 3. Ecco, ti convince come sistema? E soprattutto, poi mi collego sempre al sistema, ci sono giocatori che te avresti messo in campo ieri al posto di quelli che poi abbiamo visto, per dire un Ken esterno che non si vedeva a tempo? Noi abbiamo parlato di un Fagioli che qui a Firenze sta facendo benissimo e invece è stato relegato alla tribuna. Ecco, questi due aspetti, modulo e scelta dei giocatori.
17: Allora guarda, il modulo è un discorso, come hai detto tu, è un discorso vecchio, e purtroppo oltre a tutte le difficoltà del calcio italiano, inteso in questo ambito come calciatori italiani, si aggiunge anche il fatto che oltre a non avere un gruppo di giocatori di altissimo livello, abbiamo anche giocatori assortiti male per poter avere le idee chiare sul sistema di gioco, nel senso che la maggior parte dei difensori gioca, è abituato a giocare a tre, lo stesso alcuni esterni come Di Marco o come Palestra, anche se ora Palestra al Chelsea dovrà abituarsi a giocare a quattro, quindi comunque abbiamo una fase difensiva, un reparto difensivo che spingerebbe per un sistema con una difesa a tre. D'altro canto però, per poter sfruttare un po' di più quel non molto talento che abbiamo in fase offensiva e quindi magari poter utilizzare degli esterni o un trequartista come Zaniolo, come può essere Vergara, questo invece ci spingerebbe verso un 4-3-3, un 4-2-3-1 con un tridente puro, con un trequartista di alta punta. E infatti non a caso, come citavi prima, Spalletti era partito con l'idea di una difesa a 4, poi ha cambiato, è passato a 3. Lo stesso Gattuso, che è uno che ha sempre giocato a 4, ha alternato i due moduli, è passato da 4 a 3 proprio perché insomma, dal punto di vista offensivo l'ideale sarebbe un 4-3-3, un 4-2-3-1, l'incognita è riuscire poi a sostenerlo in fase difensiva, e quindi questo è uno dei dilemmi che Mancini dovrà risolvere. Mentre per quanto riguarda gli uomini, guarda, su Fagioli sì, onestamente io avrei puntato su Fagioli, perché mi sembra che stia attraversando un buon momento, è un giocatore che ha un'esperienza sicuramente superiore rispetto a Romano, per assolutamente voler utilizzare per un errore che magari può capitare anche a un giocatore con 80 partite in nazionale, perché poi l'errore può capitare a chiunque, però sicuramente a questo livello l'esperienza conta. Fagioli è un giocatore che inizia ad averne un po' e quindi poteva essere un'idea. Il resto onestamente non credo che cambiando giocato di molto poi la partita.
2: Ti sentiamo un po' a scatti, Sergio, se riesci. Non so se... Prova ora?
17: Mi senti ora?
2: Sì, sì.
17: Ok. No, dicevo, Fagioli, ecco, magari un po' più rispetto a Romano, forse poteva essere più idoneo, senza per questo colpevolizzare Romano per l'errore. Ken, esterno ci sta, secondo me può farlo, l'avrei visto più a sinistra magari, da dove può accentrarsi portandosi la palla sul destro, che non lo fa, però è un giocatore che può farlo, gli spazi possono per certi versi anche agevolarlo, è un po' il modo per poter sfruttare sia lui che Esposito. Chiaramente Esposito non, insomma, è un centravanti puro e può giocare solo lì, per sfruttare lui e Ken, spostare Ken può essere un'idea, insomma, per non dover rinunciare a uno dei due.
2: Certo, certo. Sergio, ti porto anche, sì, sul tema Fiorentina, perché abbiamo un messaggio di un ascoltatore nei tuoi confronti, ora
1: sì,
2: te lo legge
1: che ci
2: Viola.
1: Dice: ho seguito la partita del Marocco ed è veramente una bella squadra, sicuramente a livello europeo. Forse abbiamo sbagliato centrocampista Onai al posto di Olai. Che ne pensi?
17: Ma guarda, il Marocco è sicuramente una bella squadra, Onai è sicuramente forte, ma credo che anche Olai sia un giocatore molto interessante, ancora giovane. Penso che la Fiorentina possa aver fatto con lui un acquisto di prospettiva, ma anche di presente. Ora è chiaro, gli serve un pochino di tempo per adeguarsi al calcio italiano, per adattarsi a una Fiorentina che ricordiamo ha cambiato quasi completamente la squadra a livello di giocatori di movimento, e quindi è inevitabile che serva un po' di tempo per poter permettere ai giocatori di conoscersi tra loro e di esprimersi poi quindi al meglio.
2: Sergio, ti chiedo l'ultimissima prima di lasciarti andare e ti ringrazio nuovamente per essere stato con noi, sempre sul tema Fiorentina. Domani c'è un amichevole contro il Signa, che ovviamente vale quel che vale, anche perché diversi giocatori sono impegnati appunto con le nazionali. Se c'è, diciamo, qualcosa della Fiorentina di Vanoli che ti lascia sperare e che ti lascia dire sì, questa squadra può riuscire a rientrare nella corsa per l'Europa, al di là poi dell'organico e del mercato fatto in estate?
17: Ma sì, assolutamente, guarda, cioè, in assoluto intanto l'organico, perché credo che quello della Fiorentina sia un organico sicuramente buono, sicuramente all'altezza per poter lottare per un posto in Europa. Poi magari lottare non significa raggiungerlo, però lottare sì. Come ti dicevo, è una squadra che è cambiata tantissimo e quindi ha bisogno di un po' di tempo. È chiaro che con Grosso non è scattato il feeling, l'alchimia che deve crearsi tra squadra e allenatore, perché la squadra possa esprimere le proprie potenzialità. Con Vanoli i primi passi sembrano invece far pensare che questo feeling possa crearsi, e poi appunto, insomma, la rosa della Fiorentina mi sembra una rosa di assolutamente buon livello. È chiaro che rispetto a realtà che sono più consolidate a livello sia di rosa sia di allenatore, quindi squadre che si conoscono meglio, che conoscono meglio l'allenatore, la Fiorentina parte un pochino ad handicap quest'anno, proprio per tutto il rinnovamento che c'è stato, però credo che possa lottare per annullare questo gap iniziale e giocarsi poi un posto in Europa a fine stagione.
2: Diciamo che ci vuole tempo, anche se ovviamente, come saprai, a Firenze
17: sì,
2: di tempo se ne dà poco.
17: E a Firenze sì, in particolar modo
1: è una piazza difficile,
17: è una piazza che di tempo ne dà poco, però un po' ne serve inevitabilmente, dovrà essere bravo in questo anche e la piazza stessa, cercare di concedere, di avere un po' di pazienza e con la squadra il tempo necessario per conoscersi e per trovare una strada in cui esprimersi.
2: Sergio, grazie mille ancora per essere
1: grazie
2: stato qui
1: mille.
2: Con noi e alla prossima.
17: Grazie a voi, un piacere, buon pomeriggio, buon fine settimana a tutti gli ascoltatori.
2: Grazie mille.
1: Abbiamo un messaggio
2: prego,
1: molto interessante.
2: Vai pure.
1: Per fare il salto di qualità definitivo servono gli assist e i gol di Atta, i recuperi del pallone del migliore Olai e le rifiniture in zona gol e le giocate di Predo Gonçalves.
2: Ha citato tre dei nuovi, che sono tre dei probabilmente più attesi a livello qualitativo, anche dei tre investimenti più importanti, due su tre perché Predo Gonçalves è in prestito. Sicuramente ci si attende tanto di più da Olai, che ha fatto vedere. Atta è forse di tutti e tre quello che sorprende un po' di più, anche se ha fatto già qualcosina, no? Prima in apertura di collegamento di trasmissione Tommaso Loreto ci ricordava di la traversa colpita col Napoli, di un colpo di testa col Torino entrando nel secondo tempo, quindi è un ragazzo che ha fatto vedere, ma è uno di quelli che abbiamo già visto in Serie A poter fare cose importanti. Ecco, la
1: è
2: paura
1: che
2: secondo me
1: migliori...
2: che hanno i tifosi della Fiorentina, e poi magari ce lo scrivete anche al 348 sì. 75 13 933, è di rivivere un po' con Atta quello che è successo con Gudmundsson, no? Un giocatore che tra virgolette una squadra di livello in questo momento inferiore come l'Udinese o come era il Genoa ha fatto benissimo, era stato accostato anche tra l'altro anche in quel caso anche all'Inter, perché Gudmundsson era vicino, o meglio era cercato dall'Inter come quarta punta, stessa cosa per Atta, era poi cercato anche da squadre di Premier, e che invece è arrivato a Firenze e finisce per non far vedere le proprie qualità. Ci sono discorsi anche legati alla condizione
1: fisica,
2: come dicevamo prima,
1: sì.
2: Quindi io aspetterei in ogni caso e come dice l'ascoltatore, ecco, un passaggio come quello di un Atta in condizioni migliori e in versione Udinese, diciamo Udinese Prime per utilizzare un termine molto attuale, può far svoltare la stagione della Fiorentina. Noi invece ci fermiamo un attimo, ok? Per poi riprendere con la seconda ora del Viola Weekend, altri collegamenti sempre oscillando tra Nazionale e Fiorentina.
4: Il cuore ogni volta che la nomini.
18: sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
19: La prossima ora di trasmissione è offerta da
20: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
21: Casa spoglia, balcone triste, garden Lebagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto, se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati contattateci al 338 76 65 422. Garden Lebagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
18: New message. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala, guarda.
22: Buon pomeriggio dalla redazione.
23: In primo piano gli esteri, nuovi attacchi russi con droni hanno colpito Kiev, dove il bilancio è salito ad almeno 7 morti e 46 feriti, tra le vittime anche un ragazzo di 14 anni. Intanto Putin assicura che Mosca non prepara una guerra contro l'Europa, ma frena sulla ripresa dei negoziati con Kiev. Zelensky annuncia invece il via libero americano alla futura produzione in Ucraina di missili per i sistemi di difesa Patriot.
22: Prosegue il viaggio di Papa Leone XIV in Francia. Dopo gli appuntamenti di Parigi, il pontefice è atteso oggi a Lourdes, dove pregherà alla Grotta delle Apparizioni e incontrerà malati e pellegrini. Al centro della visita, il richiamo alla pace, alla riconciliazione e all'accoglienza. Domani Leone XIV resterà nella città mariana, mentre lunedì sarà a Metz per l'ultima tappa del viaggio, dedicata anche al futuro e all'unità dell'Europa.
23: Veniamo in Italia con la cronaca. Grave aggressione a Messina, dove una donna avrebbe gettato dell'acido contro il proprio avvocato. Il legale ha riportato ustioni profonde su circa il 20% del corpo ed è stato trasferito al centro grandi ustioni dell'ospedale Cannizzaro di Catania. È ricoverato in terapia intensiva con prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sull'aggressione e sulle ragioni del gesto indagano i carabinieri.
22: Svolta nel giallo di Torino, dove tre persone sono state fermate per l'omicidio di Fabio Colapietro, il 39enne trovato ucciso e fatto a pezzi in un appartamento del quartiere Borgo Vittoria. Un 26enne è accusato dell'omicidio, mentre due donne devono rispondere di favoreggiamento e occultamento del cadavere. Secondo gli investigatori, dietro il delitto potrebbe esserci una questione legata alla droga e a debiti. Le indagini proseguono per ricostruire movente responsabilità.
23: Voltiamo pagina, continua la corsa dei carburanti. Secondo la CGA, in 7 mesi la benzina è aumentata del 29%, il diesel del 36%. E con il dimezzamento dello sconto sulle accise, il gasolio self sale ora a una media di 2,36 euro al litro, fino a 2,44 in autostrada. Da lunedì però Eni applicherà per 30 giorni un tetto ai prezzi, 2,19 per il diesel e 1,99 per la benzina. La CGA chiede intanto un intervento europeo per contenere i rincari.
22: Lo sport, il tennis, si ferma in semifinale la corsa dell'Italia nella Billie Jean King Cup. Dopo due titoli consecutivi, le azzurre di Tatiana Garbin vengono battute 2-0 dall'Ucraina. Nel primo singolare Tyra Grant cede in 2-set a Kalinin, poi Jasmine Paolini si arrende con un doppio 6-2 a Svitolina. L'Ucraina vola così in finale, dove domani affronterà la Repubblica Ceca.
23: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
18: Come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
24: Oh, grande Tommaso.
25: Pietro.
24: Allora?
25: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
24: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
25: Ma davvero?
24: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
26: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.

0: ti risponderemo il prima possibile.
1: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
2: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
3: Oia, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
2: Andiamo, via, chi è lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
3: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
4: Salve a tutti, sono qui. In Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di Noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
3: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di Noi. Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No dai, non è possibile!
1: E invece sì, la radio che ha imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
5: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.

0: del Viola Weekend, un'ora in cui ci addentreremo un po' di più sui temi di casa fiorentina, le ultime anche in vista, no, poi della partita di domani, che è un'amichevole a ranghi ridotti contro il Signa. Per parlare però di Fiorentina facciamo appello anche a chi della Fiorentina del passato ha fatto parte, ultimamente è stato dirigente del Lecce e ha portato il Lecce a una serie record di salvezze raggiunte con mercati oculati e, come poi abbiamo imparato a conoscere anche qui in maglia viola, con scoperte, una su tutte per dire Krstovic, ma lo stesso Dorgu anche. Ovviamente sto parlando di Pantaleo Corvino, che in settimana ha rilasciato un'intervista qui a Radio Firenze Viola. Ci riascoltiamo alcune delle sue dichiarazioni appunto nel corso di Radio Firenze Viola.
1: Beh sì, hai ragione, sai, 10 anni da parte mia a Firenze sono stati veramente un grande orgoglio essere stato responsabile dell'area Refia. Non so quanti altri hanno potuto vantarsi di esserci stato per 10 anni, passando da momenti bellissimi, e quindi li porto ancora dentro, come li portano ancora dentro quei tifosi che hanno veramente, si sono sentiti felici e orgogliosi di aver raggiunto in quegli anni tanti bei risultati, come una semifinale di Europa League per 6 rigori, un quarto di finale di Champions persi per un fuorigioco, 4 qualificazioni in Champions, quindi tanti momenti belli, come è logico in un percorso di un direttore. Ci sono momenti anche non sempre favorevoli, come succede anche in tutte le società, però è importante sempre, quando fai un'analisi, fare un'analisi partendo, valutando quello che hai trovato, da dove sei partito e quello che hai lasciato, no? E quindi è quello, è il percorso che hai fatto, come lo hai fatto. E quindi quei 10 anni penso che su una bilancia tra pesa più le soddisfazioni che abbiamo preso che i momenti difficili. Detto questo, entrando alla tua domanda, sai, la Fiorentina, ho notato che con Fabio ha continuato sulla strada dei grandi investimenti, no? Che la Fiorentina negli ultimi 6-7 anni ha fatto ed è ripartita facendo tantissimo sul mercato, rinnovandosi anche tantissimo, partendo e cercare di eliminare tutto le lacune che erano emerse della passata stagione. E poi è logico che serve tempo per eliminare, strada facendo, anche le imperfezioni che possono emergere quando fai tanto, no? Come ha fatto la Fiorentina quest'anno, e correggerle, e ci possono stare le imperfezioni quando fai tanto e spendi tanto. Quindi, per quanto riguarda poi la seconda domanda, sono molto, mi piace, sono molto intrigato, devo essere sincero, dal reparto offensivo, perché pur non avendo Kian, non avendo Udmonson, sono intrigato.

0: Nel costruire la linea mediana partivo più da un centrale di centrocampo che fosse più un centrale di centrocampo che fosse funzionale anche a dare una mano al reparto difensivo, e quindi cercavo più, se non trovavo il pillo della situazione, dove è difficile trovare registi che possono incidere come possono incidere alcuni calciatori che ormai sono merce rara. Per cui ho pensato sempre che avere davanti alla difesa centrocampisti che curino anche molto la fase difensiva, l'interdizione, che sanno pressare, che sanno aggredire per aiutare il reparto difensivo, forse così certi giocatori con certe caratteristiche come il ragazzo che è stato preso dalla Turchia, dal Fenerbahce, magari sì. Ma per caratteristiche, non perché perché poi sai, ognuno per arrivare a Roma conosce la sua strada, magari agli altri piacciono centrocampisti con quelle caratteristiche, ecco, magari forse in quel senso io personalmente dal mio punto di vista, ma non come bocciatura, la mia risposta non è come bocciatura, ma come solo modo di
1: ma lei l'aveva lo conosceva Ulai prima del mondiale, prima che magari ci arrivasse la Fiorentina?
0: Ogni addetto ai lavori lo conosce, no? E lo sa, si sa che le caratteristiche che ora io
1: ecco, e secondo lei non ha le caratteristiche, perché si discute molto su quale può essere il ruolo di Ulai nella Fiorentina. Ha messo il Vanoli, ha detto calma.
0: Ulai è un grande calciatore con quelle caratteristiche che lui ha. Se la domanda era qualche imperfezione che puoi vedere, ma non perché è una squadra, è imperfetto lui, è imperfetto dal mio punto di vista.
1: No, lei dice manca un centrocampista di sostanza a centrocampo.
0: No, ma
1: di
0: non
1: là
0: che
1: di...
0: manca nella Fiorentina, per il mio modo di vedere, di interpretare.
2: Lui sarebbe partito da quello.
0: Calcio, visto che io non posso prendere Pirlo, cerco di davanti alla difesa di avere più uno che fa più la fase difensiva, perché come lo era Brocchi e Donadelle davanti alla difesa quando si andava in centro, con Felipe Melo quando anche si andava in centro, non è che non si va in centro anche con i centrocampisti registi, però quanto incidono quei centrocampisti registi e dove sono adesso, quanti ce n'è? Io non ne vedo più Pirlo, eppure a Pirlo la Juve gli metteva un centrocampista accanto difensivo o due per poter reggere poi la fase difensiva.
1: Ma direttore, guardi, poi vorrei arrivare anche a delle domande sul calcio italiano.
0: Però
1: in generale,
0: perché sempre domande che alla fine poi
1: solo attacchi noi le chiediamo, solo attacchi. No, le volevo chiedere, al di là di valutazioni sui singoli calciatori attuali o recentemente passati, lei ha citato Gudmundsson ad esempio, no? Che è un calciatore che ha deluso. Ci sono dei calciatori, senza fare i nomi, anche da questo mercato, che per ora sono 5 partite passate, basta, c'è tutto da vedere, però ci si aspettava qualcosina in più. Io le chiedo, lei ha conosciuto la piazza di Firenze molto bene e ha conosciuto anche non solo la piazza di Firenze, ma insomma sa come si fa il direttore sportivo molto meglio rispetto a quanto non lo si sappia noi. Cioè, che cosa succede? Qual è la ricetta per trovare un calciatore che possa fare bene a Firenze? Perché negli anni, davvero, tantissime volte arrivano dei calciatori con delle aspettative incredibili, magari accolti anche da decine di migliaia di tifosi, e poi fanno fatica ad imporsi a Firenze. Lei è riuscita a capire qual è la ricetta per un calciatore per fare bene a Firenze?
0: Firenze non è che c'è una ricetta. Firenze ha parlato fino a una storia che bisogna saper rispettare, e uno si sforza di rispettarla tenendo conto di quello che può fare. Quando lo fa come lo sta facendo adesso con tanti investimenti, che Fabio non è un ultimo arrivato, sa quello che fa e come lo fa, soltanto che ci vuole tempo della Fiorentina ha cambiato tanto e magari oggi la fretta di ottenere risultati può far apparire un calciatore magari che ancora non si sta esprimendo, perché ci vuole tempo in tutte le, in tut,

0: tutte le cose che comincia a creare. La Fiorentina è stato un cantiere, Fabio ha cambiato tanto, anzi tantissimo, ha speso tantissimo perché ha voluto rinnovare ed eliminare, come ho detto prima, tutte le lacune che lui ha visto quando è arrivato a metà strada, e sicuramente sarà trovare, capire delle imperfezioni che ci possono essere strada facendo, e lui lo farà perché sa farlo.
1: Abbiamo sentito quindi Pantaleo Corvino ai microfoni di Radio Firenze Viola, diversi temi, l'ultimo ovviamente quello legato a Fabio Paratici, un lavoro quello del DS Viola che ha fatto un po' discutere all'inizio, soprattutto per i 3 risultati negativi di Fabio Grosso, per la scelta del tecnico, insomma temi che in un certo senso sono già passati di moda perché siamo già con Vanoli da 3 partite, quindi abbiamo già svoltato a livello sia di risultati che anche proprio di capitolo per la stagione della Fiorentina. È vero anche però che come viene detto di dare tempo agli allenatori, bisogna dare tempo anche ai dirigenti, e quindi non è in una sessione di mercato sola, seppur ricca di operazioni oltre le 10, se consideriamo poi le uscite, io penso si superino ampiamente le 20, ma anche oltre, sì. Operazioni, quindi una sessione di mercato dispendiosa economicamente a livello di numero di trasferimenti
2: importante, assolutamente
1: sì, però ci vuol tempo, no? Ci vuol tempo anche a livello proprio pratico, poi per vedere i giocatori crescere, vederli ambientare in una squadra, cioè certo. A volte si pensa siano figurine, ecco.
2: Certo, no, anche perché se pensiamo alla preparazione e alle prime 3 partite con un allenatore diverso, ovviamente è come se adesso siamo ripartiti da zero, quindi è come se dobbiamo rivedere i giocatori dall'inizio, quindi di nuovo con una nuova preparazione, con un nuovo stile di gioco, una nuova mentalità, è tutto nuovo.
1: Sì, lo so, viene da ripetere nuovo, ma perché effettivamente è quello, no, il punto.
2: Sì.
1: Cioè, hai una rosa che è totalmente rivoluzionata. E che tra l'altro diciamo in alcuni elementi non ha nemmeno giocatori al 100% della propria forma atletica. L'abbiamo visto, ne abbiamo parlato di Pedro Gonzalves e di Attà. Lo stesso Beto l'abbiamo già detto.
2: Sì.
1: Quindi,
2: no, infatti ti volevo riportare anche su un dato, sì? Che fa riflettere, poi mi dici cosa ne pensi,
1: sì?
2: Sul fatto appunto della difesa. Prima, sì, con Grosso nelle prime 3 giornate,
1: sì,
2: in cui si vedeva appunto che la linea arretrata viola si posizionava mediamente a circa 37 metri dalla porta,
1: sì.
2: E dopo abbiamo visto che con Vanoli è stato 38, poi dopo addirittura col Napoli 50 metri.
1: Sì, cioè, nel secondo tempo.
2: Sì,
1: se
2: nel secondo tempo,
1: okay.
2: Perché nel primo tempo abbiamo visto 38,1 metro, insomma,
1: okay.
2: E nel secondo tempo 50 metri. Quindi comunque questa cosa fa riflettere dal,
1: allora,
2: punto di vista.
1: Sì. Vi annuncio che poi tanto sui canali anche YouTube di Firenze Viola in settimana uscirà un approfondimento tattico sui cambiamenti che si sono visti tra Vanoli, cioè tra Fiorentina di Grosso e quella di Vanoli, sia in positivo che comunque qualcosina anche magari in negativo c'è, ma ovviamente poi parlano anche i risultati, principalmente, no, gli aspetti positivi che ha portato il ritorno del tecnico. Quello di cui hai parlato ora, no, del baricentro, ci dice di una Fiorentina che è più orientata ad essere alta con la linea difensiva e quindi maggiormente in pressione, più corta, ok, e più verticale, perché
2: sì,
1: la Fiorentina di Grosso era una squadra che cercava il palleggio, ma era un palleggio un po' sterile, quindi un possesso palla sterile, tendenzialmente si comportava una squadra con un blocco molto più basso, hai letto ora i numeri del baricentro della,
2: sì,
1: della squadra, e in linea generale quindi cosa veniva fuori? Veniva fuori una squadra più sterile anche a livello offensivo, che entrava di meno in area e che cercava meno verticalizzazioni e meno attacco alla,
2: sì,
1: profondità.
2: Cioè è cambiata la zona in cui la Fiorentina cerca di recuperare i palloni,
1: sì,
2: questo.
1: Cerca di recuperare palla sempre più alta, una pressione che era fatta, non so se vi ricordate la partita col Torino, no? La partita contro il Torino, se io capisco che poi giustamente il tifoso preferisce a volte eliminare, no, certi ricordi di prestazioni negative, però in quella partita Grosso era spesso si sentiva anche, no, a livello audiovisivo chiamare Fagioli alla pressione sull'ex Mandragora, che veniva spesso a palleggiare in fase difensiva con il Torino. Ecco, alle volte Fagioli riusciva ad uscire, alle volte rimaneva più arretrato. C'era questa mancanza di connessione tra Fagioli e l'allenatore e tra tanti giocatori e sì, il tecnico.
2: Cioè, i giocatori
1: momento.
2: Comunque si notava che giocavano da soli, perché andavano a dritto con la palla da soli, non concretizzando.
1: Sì, certo,
2: anche.
1: Allora, quello in fase di possesso, assolutamente. Per quanto riguarda il discorso in fase di possesso, come dicevi, del recupero più alto, Vanoli lo ha portato e è riuscito laddove Grosso non, diciamo, non ha inciso più di tanto. Cioè, Grosso ha cercato alle volte anche di far uscire la Fiorentina a prendere gli avversari più alti, ma molte volte questa aggressione alta era scoordinata, fuori tempo, e portava la Fiorentina, se ricordate nelle prime giornate, alle volte si trovava proprio spaccata in due, attacco da rimaneva in avanti in pressione,
2: sì,
1: un 4-5
2: c'era
1: giocatori,
2: dei vuoti notevoli
1: e c'erano dei vuoti a centrocampo abbastanza importanti. Prima vi ho fatto un elenco e quindi continuiamo con questo ping pong tra Fiorentina, nazionali. Abbiamo fatto un po' un elenco delle partite della Nations League. In questo momento è in corso la prima partita di questo turno, no? di gare della sosta nazionali. Abbiamo detto appunto dell'Italia che rigiocherà lunedì sera contro la Turchia fuori casa, contro dall'altro Vincenzo Montella, che qui conosciamo molto bene per quello che ha fatto soprattutto nel primo ciclo a Firenze, nel secondo poi, come spesso accade, no? Con le cosiddette minestre riscaldate, non va quasi mai a finire bene. Anche se mi sento di escludere Vanoli dal discorso minestre riscaldate, perché è passato talmente poco tempo che è come se fosse praticamente sempre rimasto, ecco. C'è Slovenia-Scozia, partita che è in corso attualmente al 17° minuto e che è ferma sul risultato di 0-0. Prima parlavi di Dragusin, sì, che ha giocato con la Romania. Abbiamo parlato di Beto per fare un po' il punto. C'è Mastantuono che invece giocherà contro la Bolivia con la sua Argentina nella notte tra mercoledì e giovedì, ed è ovviamente uno dei più attenzionati, oltre che uno dei giocatori, e questa è un'altra notizia che potete ritrovare anche su Firenze Viola, perché ne parlavamo stamattina riprendendo un pezzo appunto della Gazzetta dello Sport, che dovrebbe rientrare in Italia più tardi, perché appunto l'Argentina poi giocherà, oltre alla partita di cui vi ho parlato adesso di mercoledì, giocherà l'ultima partita, che sarà poi quella dell'addio di Messi alla nazionale, a ridosso di Genoa-Fiorentina, e la partita contro il Benin, che si giocherà nell'ultimo turno, diciamo, porterà Mastantuono, così come Lautaro Martinez, attaccante dell'Inter, a rientrare all'incirca giovedì, a tre giorni da Genoa-Fiorentina, che si giocherà di sabato 10 ottobre. Quindi ci sarà poi, e lo analizzeremo meglio, no, questa tematica del rientro. Questo spesso succede con i sudamericani, perché sì, i sudamericani hanno poi viaggi lunghissimi, tornano, hanno il jet lag per recuperare, quindi finisce spesso che vanno alla prima partita o in panchina, o come ricordate Nico Gonzalez, quando c'era Nico Gonzalez, il discorso Nico Gonzalez che era spesso convocato, se non sempre, dall'Argentina, era un po' questo, no? Si doveva attendere sempre l'ultimo per vederlo rientrare al Viola Park, sì, ecco. Quindi sono problematiche logistiche che però poi vanno ad incidere in
2: certo
1: senso.
2: Sì, è che in questo momento contro il Genoa è una partita importante, quindi schierarlo dal primo minuto forse è un'ottima idea.
1: Sì, anche lo so, a livello di gioco te giustamente il commento del tifoso è: a me non interessa quando torna,
2: no, certo,
1: buttiamolo in campo. Però poi se è il problema è che
2: magari non ti fa una prestazione ottima,
1: magari
2: ma altalenante.
1: Ci sono,
2: sì,
1: casi anche di giocatori rientrati, buttati in campo e hanno fatto benissimo, sì, però sicuramente la stanchezza, il poco recupero, dipende se poi la partita l'ha giocata o no l'ultima contro il Benin, cioè quello può incidere anche sul rendimento.
2: Assolutamente, il riposo
1: e
2: comunque
1: potresti rischiare anche qualcosa a livello di infortunio, quindi è ovvio che nel caso poi andrà analizzato bene e ci penserà,
2: sì,
1: lo staff di Vanoli.
2: Magari entrando nel secondo tempo è già una cosa diversa.
1: Sì, magari, sì, entrando nel secondo tempo. Mastantuono, che è sempre partito titolare quest'anno dall'inizio della,
2: sì,
1: della Serie A in poi, ha sempre giocato dal primo minuto, è stato sostituito contro il Torino a fine primo tempo,
2: sì,
1: con l'ingresso di Gnonto nella ripresa, ed è stata anche quella, se ricordi bene, no, una delle accuse a Grosso, ovvero sia quella di non riuscire a valorizzare,
2: sì,
1: di non riuscire
2: le
1: a valorizzare
2: il giocatore,
1: esatto,
2: sì, me lo ricordo,
1: esatto,
2: molto bene, anche perché era un tema discusso anche fra i tifosi. Perché?
1: Ti fermo soltanto al volo perché abbiamo il terzo collegamento, della trasmissione, il primo di questa seconda parte, ed è uno dei nostri, perché è Niccolò Santi. Ciao Nico.
2: Ciao Nico.
3: Ciao ragazzi. Ciao.
1: Dici un po' dove ti trovi, Nico.
3: Allora, in questo momento io sono a San Donato, assieme peraltro a un personaggio che voi conoscete, che è Costantino Nicoletti. Tanto un saluto forse.
4: Lorenzo, ciao.
2: Ciao, eccoci, Costantino.
1: Ciao Costantino. Ti presento che ho qui accanto a me Viola Ronchi.
2: No, ma mi conosce, eh?
1: Lo so.
3: E lo sa chi è la Viola?
4: Come non so chi è la Viola? Viola? No. Ormai il prossimo step è Sanremo, la Viola, lo sapete, vero? Da Sanremo.
1: Non so grande come cosa. Non so come.
4: Cioè, come si chiama? Di Stefano? Come si chiama? Stefano
3: Martino.
4: Di Martino.
3: Allora, noi in questo momento ci troviamo a San Donato, un bellissimo evento che è il pranzo del Viola Club Gruppo Baraonda.
4: Gruppo Baraonda, Paolo Ronchetti. Qui abbiamo tra l'altro uno dei fondatori, Ezio Rocchetti, che vi vogliamo far salutare. Che ci, a parte si è mangiato da 10, un arrabbiato, ok, ma arrabbiata o matriciana? Che io...
5: Arrabbiata.
4: Lo sentite, Ezio?
1: Sì.
5: Salve a tutti, arrabbiata con pecorino.
4: Capito?
2: Buona. Ho l'anguarino ora.
4: Delle pennette ai ragù.
5: Sì, ragù,
4: salumi toscani, crostini ai fagioli, bruschette.
2: No, no, grazie. Non ci dite più niente, basta.
3: Grazie a Nicolò Ceccarini.
6: No, grazie al gruppo Baraonda perché veramente.
4: La sua qui, questa è Nicolò Ceccarini.
6: Sì, sì. C'è solo un problema, che per raggiungere San Donato ho cercato tutti i modi per non passare da quel posto e cominciare a
4: trarti, no,
6: per essendo di Grassina, capito?
4: Ci ha fatti i visti,
1: hai fatto il giro
4: per venire qua su, lo sapete?
6: Sì, io ho avvisato Pignotti che per me è il sindaco di Grassina e di Bagnarripo. Ho precisato, lui dice di no, ma secondo me per me è questo.
4: Vabbè, grazie Cecca, grazie a voi ragazzi. In questo Viola Club ricordo a Paolo che era un grande tifoso di Viola, tuo fratello ovviamente, c'è sua mamma qui, abbiamo toccato dei momenti veramente sensibili, diciamo che qualche lacrimuccia è cascata, poi abbiamo affogato tutto del buon Chianti, lo possiamo dire, ora c'è anche il secondo, vero?
5: Ora sì, ora andremo direttamente sul dolce,
4: per fare meglio.
5: Siamo pienissimi e diciamo è questa
4: e lunga vita Viola Club, ricordatevelo,
1: assolutamente
2: certo.
4: Dovete partecipare, dovete esserci voi qui con Viola Club che sono l'essenza della nostra passione. E ora Michele, voglio che veramente Ezio ci ricordi Paolo e ci racconti come nasce. Aggiungo la Baraonda, il bello che c'è la Carmela che anda a Salerno, tanti ragazzi da Modena, Roma, cioè è un gruppo che ha oltre 100 iscritti che vengono da tutte le parti del mondo. Ma a te la parola, Superezio.
5: Sì. Grazie mille Costantino e a Santi. Questo club è nato da due ragazzi, uno di Cesena ed uno di Firenze, che si conoscevano, perché quello di Cesena è scappato da Firenze per amore e il cuore l'ha portato però a non dimenticare mai Firenze, perché
3: anzi a maggior ragione quando vai via da Firenze senti ancora più la necessità, no?
5: Sì, bravissimo, sente proprio una mancanza pazzesca e siamo arrivati ad essere veramente persone da loro. Poi è venuto fuori questo grande quando è successo della prematura scomparsa di mio fratello, e lui voleva un Viola Club a tutti i costi, sicché noi siamo arrivati a volerlo a tutti i costi con la famiglia e con questi ragazzi che era un gruppo prima, e da lì hanno iniziato ad arrivare persone da tutta l'Italia, però c'è gente che vengono da Dublino, dall'Inghilterra, da Madrid, Barcellona, e gente anche che sta andando, che è già un paio d'anni che è in America. Che si può dire, questo club
3: nasce
5: per essere internazionale, perché top.
3: E cosa significa per voi questo anno? È il centenario della Fiorentina?
5: Sì, è il centenario della Fiorentina e per me significa quello che io ho detto all'inizio, rivoluzione, e ora io dico solo una cosa, che la rivoluzione è stata fatta, è tornato una persona come Vanoli che io ad inizio, forse per la scottatura di tutto l'anno, ero contento non fosse rinnovato e rimpiango, perché si vede il carisma e come si vuole dire
3: l'attaccamento
5: alla maglia, e io spero veramente di entrare nelle coppe, non so quale coppa, ma spero di arrivare lassù perché abbiamo il potenziale.
3: Senti Ezio, prima di salutarti ovviamente qui al pranzo del gruppo Baraonda, Viola Club Fiorentina, io ti chiedo come è nata la tua passione per la maglia viola?
5: La passione per la maglia viola è un po' una cosa strana, perché io avevo il babbo che era tifoso dell'Inter, e sicché a me e mio fratello il primo completino indossato era Bremer, e il terzino per Rumeniti, scusa, Bremer era il terzino. E poi, stando a Firenze, lo zio, tutta la famiglia viola, noi dopo pochissimo tempo abbiamo detto: è stato bello, però il più bello ce l'abbiamo noi, cioè Firenze, Fiorentina. E allora si è iniziato a tifare grazie a Rigoletto Fantapie, che per far diventare mio fratello tifoso gli regalò una maglia di Basso, e allora gli dette la maglia, e lui da lì poi è diventato tifoso della Fiorentina, che lui ha chiuso gli occhi dopo due giorni che lui aveva inaugurato la partita con il Velo Park, perché sono stato felicissimo. E quando siamo andati a fare la cerimonia per quel giorno che io definisco maledetto, l'ultimo passaggio mi si è fatto fare davanti al Velo Park, con fermarsi un minuto per fargli godere il Viola Park l'ultima volta, perché la famiglia Commisso ce l'ha donato a noi fiorentini, e bisogna essere grati e ringraziarli per tutta la vita.
3: Grazie per questa tua testimonianza.
5: Grazie a voi.
3: Grazie davvero. Era Ezio Ronchetti, uno dei massimi dirigenti del Viola Club Paraonda Fiorentina. Grazie davvero. Ragazzi, io sono qui a questo meraviglioso pranzo, a brevissimo arriva il dolce.
1: E quindi direi che non ti trattengo e ti faccio andare a mangiare il dolce, poi ci farai sapere per vie traverse come...
3: No,
1: come...
3: grande qualità qui,
1: il racconto ci ha fatto, come diceva prima la Viola, ci ha fatto salire l'acquolina, quindi tendiamo a fermarvi perché c'è anche una certa fame, nonostante siano le tre e mezzo, ma comunque quando si parla di cibo è sempre bene.
3: Sì, assolutamente, va bene.
1: Grazie mille Nico, grazie alla Viola Club Baraonda e al contributo di Ezio che abbiamo appena ascoltato. Buon proseguimento.
3: Grazie davvero a voi.
1: Abbiamo ascoltato quindi anche il contributo che avete appena sentito, anche a livello sentimentale, anche a livello affettivo, di queste realtà che sono l'anima poi del tifo di tutti i club, in particolare della Fiorentina. Lo ricordava Costantino, no? Che i Viola Club sono l'anima poi del tifo Viola, e è difficile dargli torto. Noi andiamo un attimo velocemente in pausa e poi rientriamo con altri collegamenti con ospiti e l'ultimissima parte di queste prime due ore di Viola Weekend.
7: Radio Firenze Viola. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, in prevalenza soleggiato su tutte le regioni, salvo qualche innocuo annuvolamento al mattino sul Piemonte e sull'estremo ponente ligure. Temperature massime al rialzo comprese tra i 23 e i 25 gradi. Al centro, in prevalenza soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento su Basso Lazio e Abruzzo al mattino. Temperature massime in aumento, mediamente comprese tra 24 e 27 gradi. Al sud, a tratti instabile sulla Sicilia orientale, con qualche rovescio temporale nella prima parte della giornata, più frequente sulle coste ioniche, ma in graduale attenuazione entro sera. Altrove, nubi sparse, schiarite anche ampie e maggiori addensamenti nella prima parte della giornata su Bassa Calabria e Salento. Temperature massime stabili o in lieve rialzo, generalmente tra 23 e 27 gradi.
8: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola. Accende la tua passione. Leggila. Ascoltala. Guardala.
9: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
10: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
11: E ora via al treno di vocali. Avanti tutta con le notizie, i commenti e la voce dei tifosi. E poi spazio al caffè nero bollente. Tutti i giorni, dalle 7 alle 9, Andrea Giannattasio vi aspetta con Buongiorno Firenze, la rassegna stampa che accende la passione viola. Solo su Radio Firenze Viola.
8: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
12: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
13: Oi oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
12: Andiamo, via, chi è lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
13: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
14: Salve a tutti, sono qui. In viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
13: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
8: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
15: Radio Firenze Viola.
1: Rieccoci con l'ultima parte di trasmissione del Viola Weekend. Abbiamo parlato di diversi temi. L'ultimo, il collegamento che avete sentito anche voi, appunto, con Viola Club Baraonda, con Niccolò Santi, Costantino Nicoletti, Niccolò Ceccarini e il presidente del Viola Club Ezio. Abbiamo parlato di Fiorentina anche di attualità, perché comunque giustamente veniva chiesto, no, anche un tentativo ovvio da parte della tifoseria di provare a rincorrere quell'Europa, che è ancora presto perché la classifica di Serie A dopo 5 giornate non può dire praticamente niente, inizia a raccontarci qualcosa alla lontana, ma è difficile che ti possa dire già qualcosa dopo 5 partite. La Fiorentina ha 4 punti, una vittoria, quella di Venezia e il pareggio contro il Napoli, per un campionato che è iniziato da 2 praticamente, sì, perché le prime tre non vanno contate, però è normale ci sia voglia di ambire a un piazzamento europeo, no?
2: Certo, la piazza di Firenze lo sappiamo tutti qual è, c'è tante ambizioni, le avevamo già all'inizio del campionato con una rosa non indifferente, con qualità molto elevate, si era spento quell'entusiasmo, adesso si è riacceso vedendo un gioco, almeno un qualcosa in campo. Mm-hmm. Però adesso siamo in una fase di transizione, Lore, quindi comunque ancora dobbiamo dargli tempo all'allenatore.
1: Certo, come dicevamo prima, bisogna
2: esatto,
1: avere pazienza.
2: Sì, io ti le leggo. Prossime partite comunque saranno fondamentali, ecco.
1: Quello assolutamente. Ti leggo delle dichiarazioni di un direttore sportivo che con la Fiorentina non c'entra niente, perché è direttore sportivo del Bologna e tanto bene ha fatto a Bologna, ha fatto benissimo all'Atalanta del primo Gasperini, ovvero sia Sartori, che questa mattina in un'intervista che ha rilasciato alla Gazzetta dello Sport ha però anche tirato in ballo in un certo senso la Fiorentina, perché ha parlato di Palladino, che ha scelto come sostituto di Tedesco a Bologna, paragonandolo per gioco e tirando quindi in certo senso delle similitudini sul gioco sia con Thiago Motta, che era uno dei nomi che a brevissimo è circolato
2: papabili,
1: sì, diciamo, per il post anche grosso, anche se poi non è mai stata un'idea concreta. Mm. Ma si è andati diretti su Vanoli, e paragonandolo a Vincenzo Italiano. Sartori dice la storia di Palladino parla chiaro, viene da 3 anni di risultati evidenti e ha una squadra che, pur avendo perso 4 undicesimi, conserva valori, il suo gioco si avvicina molto a quello di Italiano e non è lontano da quello di Thiago Motta. Aggiunge poi, sempre quindi ritirando in ballo la Fiorentina, perché gli chiedono degli innesti a gennaio possibili per soddisfare le richieste di Palladino, e lui sottolinea deve ancora conoscere bene i giocatori che ha, ma se lo chiederà la disponibilità c'è. E poi su Piccoli, che è l'ex Viola di turno, sì, ma anche su Dovbik, che invece è arrivato dalla Roma quest'estate, ha aggiunto: sono certezze, hanno un valore riconoscibile in Serie A e un peso calcistico sicuro, semmai una scommessa Enem sul tema, no? se potevano essere due giocatori un pochino ancora no, lui utilizza il termine scommesse perché è quello che gli viene chiesto, e sottolinea certo. Invece come piccoli sia una certezza per la Serie A, ecco, a Firenze una certezza però non è stata assolutamente, perché se guardiamo al suo storico, a parte che ha un solo anno in doppia cifra che è l'ultimo disputato con la maglia del Cagliari, prima a Lecce aveva fatto benino ma non benissimo, e a Firenze ecco, diciamo che per usare un eufemismo non è scoppiato il rapporto con la tifoseria e con l'ambiente in un anno difficilissimo, probabilmente il più difficile degli ultimi, che soprattutto della gestione Commisso, però ecco, definirlo secondo me una certezza è un po' eccessivo, ecco, per quanto possa essere un ragazzo che ha anche delle qualità fisiche, atletiche, tecniche, ma è un po' distante dall'essere una certezza.
2: Sì, sono d'accordo con quello che hai detto te, anche perché appunto in base alle prestazioni che abbiamo visto l'anno scorso, ok che 2 anni fa è andato in doppia cifra, però ricordiamoci che è stato un anno, non è stato un andamento continuo, quindi sì. Anche lui abbiamo notato che ha andamenti altalenanti.
1: Sì, ha segnato solo un gol in questa avvio
2: esatto,
1: di campionato.
2: Esatto, cioè, comunque è un bel po' che è iniziato il campionato, ok che è presto per giudicare ovviamente, però ancora dire determinate cose secondo me è un po' esagerato.
1: Sì, diciamo perché... che secondo me lui ha voluto difendere, ed è ovvio certo. Che abbia fatto così, ha voluto difendere il proprio lavoro certo. Quindi parla di un giocatore su sì. Cui ha puntato al pari di Dovbik, un profilo che ha scelto per sostituire, ricordiamolo, Castro, che sì. È partito direzione,
2: che Castro è un giocatore
1: Roma,
2: invece
1: che è un
2: fa
1: giocatore che fa la differenza
2: ecco.
1: e per sostituire anche Dallinga, che invece la differenza la faceva un pochino meno, attaccanti che in questo momento però ovviamente la Fiorentina, soprattutto nel caso di Piccoli, ha sostituito. Per parlare di questo anche e di tutti i temi appunto di attualità in casa Fiorentina, per quanto poi l'attualità ci porti a una sosta per le nazionali che il campo ce l'ha un po' tolto, abbiamo in collegamento l'ultimo ospite che è Mauro Bressan. Mauro.
2: Ciao Mauro.
1: Benvenuto.
16: Ciao a tutti.
1: E parlavamo, almeno ci attacchiamo direttamente all'argomento, no? di un Sartori che stamattina ha definito Piccoli al pari di Dovby come una certezza per la Serie A, quindi non è un tema diciamo di spicco, perché Piccoli ormai lo sappiamo ha lasciato Firenze ed è stato sostituito da Pellegrino e poi Beto invece ha preso il posto di Ken, però ecco, definirlo una certezza mi sembra un po' eccessivo.
16: Beh guarda, ovviamente chi ha i giocatori nella propria squadra deve parlare così, questo lo sappiamo. Poi che Piccoli l'anno scorso non sia stato avvantaggiato del campionato della Fiorentina, anche questo è evidente, perché io sono convinto che c'è sempre la via di mezzo, cioè non è sicuramente il giocatore che abbiamo visto l'anno scorso a Firenze. Purtroppo la Fiorentina l'anno scorso ha avuto un campionato particolare, non sono arrivati molti palloni e lì ha bisogno ovviamente che ci siano tanti cross, tante situazioni per poter far vedere il proprio valore. L'anno scorso non è stato così e quest'anno vedremo a Bologna, anche se ovviamente l'inizio del Bologna sembra simile a quello della Fiorentina l'anno scorso.
1: Molto difficile, sì.
16: Bisogna capire un attimo. E quindi il giocatore, soprattutto l'attaccante che ha quelle caratteristiche, vive un po' anche dal momento della squadra, perché se la squadra è in fiducia gioca più nella metà campo avversaria, più palloni in area, più possibilità di segnare. Se arrivano 3 palloni a partita fa fatica anche lui.
1: Mauro, ti aspettavi questo approccio di Vanoli quasi no, come se non fosse mai andato via, e io aggiungo quasi come se questa squadra fosse stata costruita per lui? Ha parlato di Ulai, che poi è un tema di cui approfondiremo anche più avanti, per il centrocampo che vorrà impostare, però ne ha parlato come un giocatore che gli piace molto, Beto che lo voleva già ai tempi del Torino per sostituire Zapata, cioè diversi profili che quasi vanno a coincidere con quelle che potevano essere anche le richieste di un allenatore che si è ritrovato per l'ennesima volta una squadra che comunque, ricordiamolo, è stata costruita in questo caso da Paratici per Grosso.
16: Beh, l'impatto di Vanoli me lo aspettavo, perché sotto il punto di vista caratteriale è un allenatore che dà molto a livello emotivo, sapevo che poteva entrare nello spogliatoio e dare un impulso forte, questo è stato. Ora ovviamente deve fare anche, lo sa benissimo anche lui, anche far diventare la Fiorentina una squadra. Per quanto riguarda gli acquisti o quelli che hanno trovato, o i giocatori che ha trovato qua, tanti sono di suo gradimento. Tanti giovani che lui può intermettere la sua mano, manca a qualcosa, come ho sempre detto, a livello in questo momento magari di personalità e di esperienza, però pian pianino se si trova l'identità di gioco, queste cose poi nascono da sole, e può essere proprio l'allenatore quello che ha in mano la personalità per guidare la squadra.
1: Ecco, prima parlavamo a livello tattico, no? delle prime impronte che ha lasciato Vanoli sulla squadra, per quanto poi un campione di tre partite sia abbastanza misero, no? per avere delle certezze, però si vede una squadra che tendenzialmente prova a essere più alta, più aggressiva, a livello caratteriale risponde perché contro il Napoli è andata sotto e è riuscita a agguantare il pareggio, rischiando addirittura poi di vincerla, e a livello, rimango sempre poi sull'ambito tattico, cerca di essere un po' più verticale, no? La Fiorentina di Grosso provava a volte a essere aggressiva ma si spezzava un po' in due ed era un po' prevedibile e lenta con il pallone tra i piedi, andava soprattutto per iniziative individuali. Cosa ti aspetti ora come prossimo step a livello tattico da questa squadra, e dove magari, no, si parla tanto del centrocampo, appunto con Olai che è il grande escluso, no, e con Fagioli e Ndur che hanno preso sin da subito possesso della mediana, può essere quello il reparto su cui andare a intervenire per modificare qualcosa?
16: Beh, allora penso che davanti secondo me non ci siano problemi, nel senso che ha ampia scelta a secondo anche dell'avversario, delle situazioni, e dai due attaccanti centrali che può alternare, e sugli esterni c'è una quantità di possibilità che sicuramente lui è contento. Dove ovviamente deve intervenire, ma è evidente, è sulla fase difensiva, che all'inizio delle prime partite sono state abbastanza così diciamo, e è l'aspetto che secondo me Vanoli è la base, no, per una squadra. E poi ovviamente a centro anche là ha tante soluzioni. Secondo me si andrà verso una fase di centrocampisti propositivi, perché c'è questo in rosa, si può creare una supremazia, diciamo, a livello di gioco, perché ci sono le condizioni tattiche e tecniche per poter farlo. Ci vuole tempo, penso che all'inizio magari alternerà un centrocampista geometrico, magari come Fagioli, con uno anche più fisico, che può essere in questo caso Ndur o Brescianini, però io mi vedo in futuro che lui possa anche giocare con Fagioli e Olai, perché quando la Fiorentina avrà dei meccanismi oleati avrà la
1: sua... è una coppia che ti convince anche magari in partite più...
16: Bravissimo, anche in partite magari sulla carta, diciamo, un po' più facili, dove la Fiorentina può avere il pallino di gioco, ovviamente questi due giocatori possono garantire propositività e tecnica in mezzo al campo, e magari lo sa benissimo anche il mister, e potrà sfruttare questo centrocampo fatto in questa maniera del genere.
2: Invece, Mauro, ti volevo chiedere un consiglio da ex Viola ai nuovi arrivati, tra cui Olai, Pedro Gonçalves, in cui non hanno ancora avuto spazio nell'ambiente Viola.
16: È un consiglio, ovviamente, in questo caso qua è uno di capire immediatamente dove sono arrivati, che sono arrivati in una città esigente, ambiziosa, e che bisogna andare al massimo e bisogna ottenere grandi risultati. E per fare questo bisogna adeguarsi a essere degli elementi che fanno parte di una squadra e quello che vuole Vanoli, ossia mettere a disposizione il loro talento della squadra e non viceversa.
1: Prima in apertura abbiamo avuto come ospite Tommaso Loreto e abbiamo parlato con lui di un aspetto che effettivamente mi ha fatto un po' riflettere, no? su Pellegrino, che ha fatto bene perché comunque ha già segnato 3 gol, ed è l'unico attaccante, perché Beto ancora non lo abbiamo visto, diciamo, né per troppi minuti né con troppa costanza. Non l'abbiamo visto però Pellegrino forse sul suo fondamentale migliore, che è il colpo di testa. Parlavi all'inizio giustamente di Piccoli, no? Come poteva essere sfruttato e non è stato sfruttato. A vedere un Pellegrino che già sta segnando ma che non ha sfruttato la sua arma migliore, viene da dire probabilmente che possiamo parlare di un attaccante di che livello? Alto?
16: No, Pellegrino è il classico uomo d'area, secondo me, e ha una qualità, secondo me, importante, il senso del gol, che o ce l'hai o non ce l'hai.
1: Sì.
16: E lui ha bisogno veramente che possano piovere più palloni possibili in area, e anche per questo magari adesso in questo momento anche Vanoli deve trovare un po' delle soluzioni, perché ovviamente sia Mastantuono, magari Inge giocano all'esterno col piede invertito, e quindi andare sul fondo a fare il cross magari tocca più i terzini. quando fanno la sovrapposizione. Ecco, se si capisce un attimo questo, si riesce a arrivare più sul fondo e mettere una palla, il testa Pellegrino è molto forte, quindi avendo una caratteristica così importante da sfruttare del proprio centravanti, sono sicuro che Vannoli per mettere dei palloni allettanti per lui.
1: Che poi è una problematica un po' che si ritrova da tante parti, no? Quella del piede invertito, che è una tendenza, certo, che c'è in Europa. Però ecco, probabilmente per gli attaccanti, no, vecchio stampo, sarebbe meglio alle volte avere la corsia. A volte, sì. Dimmi.
16: No, volevo dirti, sì, è una caratteristica, perché ovviamente quello si crea la possibilità di tirare, di fare l'1-2, però se ha una squadra come la Fiorentina, anche quando gioca a Valdepenas, ovviamente non ieri, e la possibilità di andare sul fondo e fare dei cross, certo. Cioè non è che devono fare 100.000 cross, però se non hanno 4 cross belli a partita, hanno fatto il loro dovere e centravanti ha l'occasione di essere vincente.
1: Mauro, chiudiamo con un focus, anche non ne abbiamo ancora parlato, sulla nazionale di Roberto Mancini all'esordio ieri. E io metto dentro anche nell'argomento un po' di Viola, perché l'assenza di Fagioli ha fatto comunque discutere. Quindi un tuo pensiero sull'esordio, sulla sconfitta contro il Belgio e anche sulla mancata convocazione di Fagioli, che forse potrebbe rientrare nuovamente poi tra i candidati a un posto per la gara con la Turchia.
16: La convocazione, cioè, non è che non è stato messo fuori,
1: sì, in tribuna, certo,
16: è convocato, cioè è lì, fa parte dei 30 che ci sono. Beh, ovviamente ci si aspettava un po' di più, solo un 25 minuti al secondo tempo fatto bene, in questo momento magari la nazionale ha anche bisogno di anche un po' di fortuna per avere un po' di morale con i risultati. Questa partita ovviamente il primo tempo è stata fortunata, perché poteva prendere veramente 3-4 gol, poi nel secondo è stata anche sfortunata perché poteva pareggiare, ha avuto 3-4 azioni nitide. Al di là di questo, ovviamente ci sono delle situazioni che sono un po' così, perché anche tutta questa responsabilità, ad esempio a Romano, che è sicuramente un ottimo giovane, un ottimo ragazzo, però buttato nella mischia quando tu c'hai Fagioli che magari ha già giocato qualche partita, e prendersi tante responsabilità così a un giovanotto in una partita delicata mi è sembrato un po' eccessivo. Ovviamente adesso è facile parlare, però sai, essere il mister della nazionale non è facile, e lui ha veramente una patata bollente, perché gli italiani sono assettati di vittorie e tornare in auge, ma speriamo che qualcosa cambi, anche se penso che ci vuole veramente tanto tempo.
1: Mauro, l'ultimissima, sì, al volo, perché c'è una domanda di un ascoltatore.
2: Sì, abbiamo un'ultima domanda di un nostro ascoltatore che ci chiede: chi è stato il più grande colpitore di testa con o contro cui hai giocato, e come vi allenavate voi nel colpo di testa? Io mi ricordo l'esercizio dei forconi.
16: Sì, beh, quello sì, però il colpo di testa è una... non è che uno è alto e sa colpire di testa, è una cosa. Faccio un esempio, adesso mi viene in mente Gonzalez, quello che era la Fiorentina, che era la Juve. Lui è piccolo, però ha un tempo di stacco incredibile e tante volte anticipa difensori alti 2 metri, quindi è una caratteristica che uno deve avere, sia nello stacco, quindi grande potenza per poter saltare, ma anche il tempo per poter anticipare il difensore. Quindi non è tutto, tante volte non sono tutte e due collegate. Ad esempio anche Battistuta non era altissimo, però lui aveva un tempo, e soprattutto, diciamo, gli attaccanti, va tutto bene, basta che abbiano il senso del gol, cioè col piede, con la testa, da tutto, perché sanno come anticipare il difensore e arrivare prima sulla palla.
1: Mauro, grazie mille,
2: grazie
1: per
2: mille
1: il contributo, per averci fatto compagnia in questa parte di Viola Weekend, e ti lasciamo al tuo sabato.
16: Grazie a voi, buon pomeriggio, ciao.
2: Ciao.
1: Ringraziamo Mauro Bressan per essere stato con noi nell'ultimo collegamento di questa prima parte di Viola Weekend, che poi proseguirà, no, con Niccolò Righi, e quindi io vi invito sempre a rimanere sui nostri canali. Prima di salutarvi, però, vi leggo una notizia che arriva direttamente e che potete trovare su Firenze Viola, e che è una buona notizia, perché come, come appunto cita il testo dell'articolo, buona notizia dal Viola Park, Parisi ricomincia a lavorare col pallone, quindi un
2: questa
1: Fabiano
2: sì che è una bella notizia.
1: Sì, un Fabiano Parisi che ricordiamo l'anno scorso con Vanoli essere esploso, no? Perché fino a quel momento si parlava anche di cessione per un ragazzo che era arrivato dall'Empoli, non si era mai imposto, messo dietro a Biraghi nelle gerarchie, non riusciva a trovare troppo spazio, poi Vanoli lo ha reinventato come esterno alto e da lì non solo come esterno alto ma anche riportandolo a terzino alle volte ha ritrovato quella fiducia, no? Che un tecnico come quello attuale della Fiorentina è stato in grado di dargli, e ora speriamo che dopo quell'infortunio maledetto al ginocchio, no? Contro la Juventus dello scorso maggio a chiusura di campionato, può essere quel classico, no? Nuovo acquisto che ci auguriamo possa fare la differenza. Abbiamo parlato prima di terzini con Valdepeña, Sevieri potrebbe essere l'occasione per Parisi per ritornare. Io immagino ancora qualche mesetto ce l'abbia ancora per ritrovare un po' di condizione, però diciamo da fine 2026 in poi averlo a pieno regime. Per quanto riguarda la nostra trasmissione, le prime due ore di Viola Weekend è tutto, quindi io ringrazio Viola Ronchi per essere stata
2: grazie
1: con me.
2: Grazie Lorenzo e grazie a tutti i nostri ascoltatori.
1: Noi vi lasciamo con altre due ore, appunto, come vi dicevo, di Viola Weekend condotte da Niccolò Righi, quindi non cambiate canale, rimanete qui sintonizzati, tanti ancora argomenti sia sulla nazionale di calcio italiana che ovviamente sulla Fiorentina.
17: Radio Firenze Viola
8: scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
11: La prossima ora di trasmissione è offerta da
18: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
8: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
19: Buon pomeriggio dalla redazione.
20: Bagno di folla a Parigi per Papa Leone XIV, centinaia di migliaia di fedeli hanno accolto il pontefice lungo gli Champs-Élysées prima della grande messa in Place de la Concorde. In mattinata Leone XIV aveva incontrato migranti e nuovi battezzati, ricordando che la storia non è scritta da chi si impone ma da chi costruisce pace e fiducia. In serata il Papa lascerà Parigi per Lourdes, dove pregherà alla Grotta delle Apparizioni.
19: Continua la corsa dei carburanti. Secondo la CGA, in 7 mesi la benzina è aumentata del 29% e il diesel del 36%. Con il dimezzamento dello sconto sulle accise, il gasolio self sale a una media di 2,36 euro al litro, fino a 2,44 euro in autostrada. Proprio per contenere l'impatto dei rincari, da lunedì Eni introdurrà nella rete Eni Live un tetto ai prezzi, 1,99 euro per la benzina e 2,19 euro per il diesel. La misura durerà 30 giorni e potrà essere prorogata fino a fine anno.
20: Voltiamo pagina, nuovi aiuti americani all'Ucraina. Washington ha dato il via libera a un pacchetto militare da 400 milioni di dollari che comprende armi, equipaggiamenti e ricambi per mezzi blindati, ma non i missili Patriot richiesti da Kiev. Intanto proseguono i raid russi, nuovi attacchi hanno colpito la capitale e altre città ucraine. Sul fronte diplomatico resta invece tutto in salita, con Putin che frena sulla ripresa dei negoziati dopo gli ultimi attacchi ucraini.

0: di un imprenditore di 64 anni e la moglie. Secondo gli investigatori, le vittime venivano reclutate soprattutto in Marocco e poi costrette a pagare anche per alloggi e documenti falsi. Accertati 31 ingressi illegali e 22 visti irregolari. L'accusa è di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.
1: Ancora disagi a Catania per l'Etna. Una nuova emissione di cenere ha formato una nube alta circa 4 km, spinta verso sud in direzione dell'aeroporto. Lo scalo ha sospeso temporaneamente arrivi e partenze, con voli cancellati o dirottati sugli altri aeroporti siciliani. L'attività del vulcano resta sotto stretto monitoraggio dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Ai passeggeri viene consigliato di controllare lo stato del proprio volo prima di raggiungere Fontana Rossa.
0: Lo sport della Formula 1: George Russell domina a Baku e vince il Gran Premio dell'Azerbaigian. Il britannico della Mercedes precede Verstappen e Ajar, mentre la Ferrari resta ai piedi del podio con Charles Leclerc quarto. Grande rimonta per Kimi Antonelli. Partito 16° dopo l'errore in qualifica, il leader del mondiale chiude quinto, davanti all'altra Ferrari di Lewis Hamilton. Giornata da dimenticare invece per le McLaren, con Norris ritirato e Piastri fuori dal podio.
1: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.

0: Firenze Viola.
1: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
0: Fiorentina.

0: fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola, accende la tua passione, leggila, ascoltala, guardala.
1: Via ragazzi, veloce che inizia la diretta.
2: Allora, è bene essere chiari, ma di che si ragiona?
3: Quant'altro, le notizie passano sempre prima da noi.
4: Come diceva Terenzio Afro, sono un uomo e niente di ciò che è umano mi è estraneo.
1: Oh ragazzi, ma che casino fate? Qua dobbiamo parlare di Fiorentina.
5: Siamo pronti o dobbiamo aspettare ancora?
1: Si parte, il problema è che non so se si arriva. Garrisca al vento, tutti i giorni dalle 17 alle 19, solo su Radio Firenze Viola, con Giacomo Galassi e gli altri, li avete sentiti.
6: Oh, grande Tommaso.
7: Pietro.
6: Allora?
7: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
6: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
7: Ma davvero?
6: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
8: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
9: La passione per la viola ti segue ovunque, anche in TV. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Firenze Viola. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore, da vedere ed ascoltare. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
8: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
10: Dai Luca, andiamo, sono quasi le due, comincia a farla al centro.
11: Giusto, parliamo di mercato.
10: Sì, avremo anche altre rubriche, approfondimenti.
11: Mercato!
10: Ma poi ci arriviamo, con calma.
11: Chi si compra? Flash!
10: Oi oi, va bene, parliamo di mercato.
11: Bravo!
10: Allora vi aspettiamo tutti i giorni dalle 14 alle 16 a Palla al Centro su Radio Firenze Viola con Tommaso Loreto
11: e Luca Calamai.
8: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
12: Allora ci siamo, è tutto pronto, ho imbandito la tavola.
13: Oh Lorenzo, ma non stiamo mica andando a pranzo.
14: Preparatevi, io sono pieno di curiosità e aneddoti storici.
13: Che giornata.
12: Va bene, tutti i giorni, dalle 12 alle 14, Viola Amore Mio, con Lorenzo Marucci,
13: Luciana Magistrato
14: e Tommaso Borghini.
8: Tutti i sabati, su Radio Firenze Viola, va in onda Firenze in Campo. Calcio e non solo, la trasmissione di approfondimento sulla Fiorentina e sul mondo sportivo. Dalle 14 alle 17, in compagnia di
11: Fabio Ferri.
8: Firenze in Campo, solo su Radio Firenze Viola.
15: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
8: Radio Firenze Viola ha liberato la belva. E il suo è un richiamo preciso.
16: È inaccettabile.
8: Per vostra fortuna, avete un domatore.
16: Ascolta, belva, facciamo che a moderare vengo io, perché se coi tuoi richiami piovo un querele, ti rompo come il Bluetooth.
8: Ogni lunedì, dalle 19 alle 20, con Dimitri Conti e Tommaso Loreto.
17: S'apri il dibattito.
16: Uno.
17: Contro tutti!
18: Quello che è accanto a lei è matto.
0: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.

sul cronometro arriva, anzi torna puntuale come ogni sabato il Viola Weekend. Un buon pomeriggio, un buon sabato appunto vi arriva dalla voce di Niccolò Righi, che vi terrà compagnia per le prossime due ore qua in diretta dagli studi di Via Panciatichi. Una diretta resa possibile anche dalla sapiente cura tecnica di Marco Tonelli, che saluto in cabina di regia, ma una diretta resa soprattutto, una diretta che soprattutto in questi giorni di pausa e che quindi sono un po' noiosi, in cui ci manca un po' il calcio giocato, ci manca un po' la Serie A, è resa possibile anche da voi, care amiche ed amici di Radio Firenze Viola. Io vi ricordo sempre i nostri numeri per interagire con noi: 348 75 13 933 per quanto riguarda i messaggi WhatsApp e le note audio, 055 77 111 71 per chi invece volesse intervenire in diretta. Come detto, siamo in un sabato nel bel mezzo di una lunghissima pausa per le nazionali, che vedrà la Fiorentina tornare in campo per la Serie A soltanto il 10 ottobre, ricordiamo l'anticipo del sabato alle 15 al Ferraris per affrontare il Genoa, ma che allo stesso tempo ci regala qualche tema nella giornata di oggi, perché sia perché è giornata comunque di vigilia per i Viola, che domani torneranno in campo per un'amichevole a porte aperte al Viola Park, che si terrà al Viola Park contro il Signia, per celebrare la primissima partita nella storia della Fiorentina, avvenuta 100 anni fa proprio contro il Signia, società che oggi milita nel campionato di eccellenza toscana. Quindi domani appunto a partire dalle 11, appuntamento, io vi ricordo, sempre anche qui sulle nostre frequenze, Andrea Giannattasio al Viola Park, ma non solo, ci sarà anche Luciana Magistrato e, se non sbaglio, anche Giacomo Galassi, tutti dal Viola Park per raccontarvi la partita, per cui io vi invito come sempre a seguirci sempre costantemente, perché seguiamo la Fiorentina e il mondo viola a 360 gradi, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno, per cui anche domani non faremo eccezione. Ma soprattutto è il day after di questo giorno della marmotta che si ripropone sempre, no? Di questa Italia che sembra ci illude che tutto possa cambiare, che si possa andare verso un nuovo ciclo, un nuovo corso, un corso fatto con Giovanni Malagò nelle alte sfere della FIGC, vedremo per quanto, un nuovo corso con Roberto Mancini in panchina, con tanti nuovi calciatori di azzurri, i nuovi sono 9, ma insomma in generale ci sono stati anche tanti ritorni, ma che poi alla fine stringi come si suol dire a Firenze, l'Italia non riesce mai a quagliare. Ieri all'Olimpico sconfitta per 0-2 contro il Belgio, seconda volta nella storia che l'Italia perde in casa contro il Belgio in tutta la storia azzurra, ma la prima in una gara ufficiale, perché l'unico precedente è datato novembre 99, 1-3 fu all'epoca, la partita finì 1-3 in favore dei Diavoli Rossi, ma era un'amichevole e tra l'altro per l'Italia segnò Paolo Vanoli, che oggi siede sulla panchina della Fiorentina. Insomma, parleremo anche tanto di Italia in questa prima mezz'ora, in generale un po' faremo anche un focus su quello che riguarda anche l'avvicinamento degli azzurri alla gara contro la Turchia, perché potrebbe entrare almeno tra i convocati Niccolò Fagioli, per cui vedremo un pochino più da vicino quello che è l'unico calciatore viola presente in questa rosa di 34 convocata da Roberto Mancini. Quindi parleremo a lungo anche di Italia, perché insomma è anche giusto soffermarsi un po' su questa crisi senza fine che sembrano avere gli azzurri. Anche ieri sostanzialmente una partita terribile quella giocata dai ragazzi di Roberto Mancini, un'Italia che mi sembra che perda ogni certezza appena il piano gara si scompone un po' esce un minimo dai binari.
l'Italia è partita anche bene ieri, poi subisce quel gol a bischero, come si direbbe a Firenze, da Mika Götze, un giocatore che è ormai diventato un pupillo anche di queste frequenze, perché l'amico Stefano 69 è uno di quei giocatori che ha sempre costantemente proposto, effettivamente anche con meriti, perché Mika Götze è passato dall'Ajax a essere comunque nel giro di qualche mese la riserva di Kvaratskhelia al Paris Saint Germain, e un giocatore comunque già importante nelle rotazioni di Van Bommel per il Belgio, il numero 10 peraltro, e ieri appunto

0: Lo spirito, ecco, in questo momento mi sembra che all'Italia manchi tantissimo spirito. C'è un dato clamoroso che riguarda le partite giocate in casa degli azzurri e che vi voglio citare, che forse più di tutti fotografa quello che è stato l'Italia e quella che è ora. Dal 1934 al 2021, per cui si parla di 87 anni, l'Italia in gare ufficiale, per cui ci mettiamo dentro le gare di mondiale, europeo, Nations League, anche qualificazione ai vari mondiali, europei, eccetera eccetera, in questi primi 87 anni, dal 34 al 21, al 2021, ha perso appena 3 partite. Negli ultimi 5 anni ne ha perse 7 di gare ufficiali, per cui insomma più del doppio in 5 anni rispetto ai precedenti 87 anni. Penso che questo possa fotografare al meglio lo stato di forma e lo stato di salute di questo gruppo azzurro. A ciò uniamoci anche questo grande caos che in questo momento regna all'interno della FIGC, Malagò si è insidiato da pochissimo, da qualche mese, ma ha una posizione già altamente traballante, perché insomma è noto come alcune, anche se vogliamo, correnti avverse a quello che è in questo momento il numero uno della FIGC stanno remando contro. C'è questo cavillo tecnico di una mancata iscrizione agli organi della FIGC che potrebbe far saltare il banco, e insomma la sentenza definitiva arriverà dopo la partita con la Turchia, ma insomma in questo momento si profila anche un clamoroso ribaltone per quanto riguarda le alte sfere della FIGC, e quindi un cambio di presidente con successivi commissariamento. Vedremo quello che succederà. Insomma, la situazione non è banale tra campo e fuori dal campo, e per parlare di questo, anche dell'Italia, ma non solo, abbiamo un graditissimo ospite con noi, che è Giovanni Scaramuzzino di Radio Rai. Buon pomeriggio Giovanni, e grazie mille per aver accettato il nostro invito.
1: Grazie a voi naturalmente per avermelo fatto, un saluto a tutti.
0: Allora, ripartiamo proprio da qua, ripartiamo dalla partita di ieri all'Olimpico. Noi ci illudiamo sempre, no, che l'Italia possa, chiaramente anche un po' galvanizzati da quella che è la novità che spesso ti porta a dire: ma dai, vediamo se questa volta le cose possono cambiare. Ecco, le prime risposte sono state già disastrose. Ora magari è un aggettivo anche forte, però insomma un'Italia presa a pallonate da una nazionale anche che storicamente, anche nei momenti di difficoltà dell'Italia, ha sempre sofferto l'impeto degli azzurri, mi riferisco al Belgio. Ecco, ieri sì, si possono salvare i primi 10 minuti del primo tempo, i primi 10 minuti, 15 del secondo, ma insomma è stata una non partita quella di ieri, non so come la vedi tu.
1: Poca roba, sicuramente estremamente negativa, ma sai, la dimensione del calcio azzurro, lo si voglia o no, al momento è questa. Cioè, che cosa noi possiamo aspettarci da questa squadra? Non si può dire, beh, 2 allenamenti erano pochi, perché anche il commissario tecnico belga era nuovo, 2 allenamenti ha fatto anche lui, è venuto e ha dettato legge. Io credo che si debba partire da una constatazione. Allora, rispetto alle grandi d'Europa, il calcio italiano al momento è di gran lunga inferiore, parlo a livello non di club, lì è un discorso che vedremo col tempo nel corso della stagione. Al momento di nazionale non c'è partita, non è competitiva. Cioè, se tu Italia al momento affronti, e dico Francia, dico naturalmente Spagna, ci metto la Norvegia ovviamente, la Germania, il Portogallo, no? Aiutatemi voi, l'Inghilterra, ma lo stesso Belgio, lo stesso Olanda, secondo me non c'è partita. Io credo che ci sia al momento anche un grosso timore da parte di chi indossa la maglia azzurra di vestire quella casacca, il timore di sbagliare la giocata.
0: Certo.
1: Cioè esiste anche un blocco psicologico che va superato. Poi da tifosi, da sportivi, possiamo pretendere, ecco, questo credo sia un verbo da sottolineare, che comunque quando tu il calendario, il sorteggio ti mette di fronte anche delle formazioni superiori, tu te la debba giocare, perché io non credo sia possibile che una nazionale che gioca in casa a Roma contro una squadra che non ha mai vinto nulla nella storia del calcio. Qualcosa conta la tradizione, certo, io credo. Poi, certo, insomma, il Belgio

0: quanti abitanti avrà? 11-12 milioni, è grande poco più della Lombardia. Dici sì, ma al momento ha dei giocatori fantastici, è vero, l'abbiamo visto anche ieri sera. Tu debba essere sempre in partita. Ritengo sia inaccettabile che il portiere dell'Italia in una partita giocando in casa risulti il migliore degli azzurri, non so come la pensate voi.
1: Sì sì, assolutamente, lo dicevamo anche prima. D'altra parte c'è anche la storia, appunto, di inquadrarci quello che è stato fino a questo momento il dislivello tra le due squadre. Il Belgio aveva vinto soltanto una volta in casa dell'Italia, una partita che non era neanche ufficiale, nel novembre del 99, era un amichevole, per cui insomma è la prima volta che il Belgio viene in Italia e viene a vincere una partita, e anche questo è sinonimo dello stato di forma anche del calcio italiano. Vado anche un po' sui singoli, perché abbiamo anche accolto con entusiasmo queste convocazioni molto naif, se vogliamo usare un termine particolare, di Roberto Mancini, che si è affidato a tantissimi calciatori giovani, alcuni dei quali anche un po' sconosciuti ai più. Cioè Ali Zoma è un calciatore che non ha mai giocato in una prima serie in carriera, e sinceramente è una delle pochissime volte in cui l'Italia convoca un calciatore che io francamente non conosco, non mai visto. Con il senno di poi è stato un po' un azzardo quello, banalmente, di lasciare a casa un giocatore come, non lo so, Berardi, come alcuni dei senatori che in questo momento di ricerca dei risultati forse garantirebbero di più. Cioè magari l'Italia deve più pensare al presente che guardare al futuro, non lo so, questo te lo chiedo a te.
0: Ma guarda, allora, secondo me il vero banco di prova sarà ora contro la Turchia, perché lì te la devi giocare, e secondo me io credo che ci saranno dei cambi rispetto alla gara di ieri sera. Roberto Mancini si trova anche a livello personale, credo, presumo, poi anche qua è una mia impressione, quindi non prendetela come oro colato ovviamente, però sta cambiando, non so se ve ne siete accorti leggendo i giornali, i siti internet, i servizi radiotelevisivi, sta cambiando anche il modo di raccontare e di commentare le prestazioni della nazionale, perché Roberto Mancini, quando ci fu il fallimento della seconda mancata qualificazione, quindi quella in cui l'Italia fu beffata dalla Macedonia, no? A Palermo,
1: certo.
0: Beh, non ci fu un attacco frontale, perché comunque tutto questo capitò a pochissimi mesi di distanza da quell'europeo vinto anche bene, al di là poi degli episodi, calci di rigore, supplementari, lì si può parlare ovviamente di tutto, e quasi chiunque dice qualcosa ha la quasi certezza di non sbagliare, però ecco, ora la critica non ti perdona nulla ed è inevitabile. Questo è un altro argomento da tenere in considerazione, per cui se prima le scelte a cui tu facevi riferimento potevano essere considerate come esperimenti, no? Caso Retegui, uno su tutti, anche Retegui, io perlomeno personalmente, appena si disse Mancini vuole questo Retegui, io Retegui non lo conosco, ma neanche di nome, devo dire
1: la
0: verità.
1: Vero.
0: Ecco, non c'è tempo per gli esperimenti, non so come dire, perché tu in Nations League allora diciamo che i primi due posti non riesci a giocarteli, contro la Turchia devi comunque dimostrare attaccamento alla maglia, devi dimostrare una cosa che secondo me per il momento non c'è, ma credo per timore, per paura, è un sentimento umano, cioè la capacità di saperti trasformare in positivo, come accade ai giocatori delle altre nazionali, quando tu indossi la maglia azzurra. E questo chiaramente, al di là dei singoli, ed è giusto farlo un discorso sui singoli, ieri non c'è stata a livello totale, tranne qualche breve eccezione, ma ripeto, è troppo poco per poter sperare. Quello che abbiamo visto ieri ci porta a essere non pessimisti, ma di più, rassegnati è peggio di pessimisti, questo non deve succedere.
1: Guarda Giovanni, ti porto anche su temi più che si legano anche al mondo della Fiorentina, nonostante si continui a parlare di nazionale, perché i Viola hanno in questo momento soltanto un calciatore tra i 34 di Mancini, che è Niccolò Fagioli. Un Niccolò Fagioli che per la prima partita non è stato neanche convocato, gli è stato preferito Romano nella posizione di regista, il ruolo che svolge a Firenze. Ti chiedo se prendo come esempio Fagioli, per estendere però il discorso un po' in generale ai giovani, alla gestione dei giovani calciatori italiani, perché mi sembra che anche per quanto riguarda la gestione dei giovani ci sia molta confusione. Niccolò Fagioli viene convocato in un momento veramente complicato anche per lui a livello personale, insomma Spalletti se lo porta con sé all'Europeo nonostante fosse tornato da pochissimo dalla squalifica per scommesse, e quindi fosse molto indietro sia dal punto di vista fisico sia soprattutto dal punto di vista psicologico. Da quel momento in poi Fagioli viene alla Fiorentina, comincia anche ad alzare il livello delle proprie prestazioni, non torna più in nazionale, ci torna oggi dopo 2 anni, e comunque gli viene preferito un calciatore che, per carità, in campionato sta facendo anche vedere delle belle cose. Immagino che anche a lui, per scegliere la nazionale italiana anziché quella svizzera, magari gli fosse stato promesso una titolarità almeno nelle prime partite. Però ecco, anche qui un po' la gestione dei giovani calciatori, oggi Fagioli non è più un giovane, però insomma non è che torna molto, ecco.
0: Ma sai, a livello di Fagioli credo che ci siano proprio le dichiarazioni in conferenza stampa di Mancini, io da qualche parte l'ho sentito, lui ha detto per me è più una mezzala,
1: sì, quindi sì, è vero.
0: Non credo, perlomeno in nazionale, quindi io non credo che lui veda una incompatibilità dei ruoli. Certo però che in alcuni ruoli chiave tu devi avere dei giocatori che ti diano una garanzia, che non abbiano paura di tirare la gamba indietro, che non abbiano paura di affrontare anche avversari che non solo sulla carta ma sul campo sono superiori, perché la realtà è questa. È inutile nasconderci dietro i 4 titoli mondiali vinti, dietro i 2 europei, insomma tutto quello che di buono ha fatto il calcio italiano, e non è poco, appartiene a un passato che rischia comunque adesso di ingabbiare quello che può essere la ricerca di una nuova identità. Mancini il suo lavoro lo conosce, quindi io credo che le indicazioni che gli ha dato questa partita siano importanti, però io ritengo che ci sia soprattutto da lavorare su un blocco. Io non vedo dei giocatori contenti di indossare la maglia azzurra, non lo so, può essere un mio errore, sicuramente lo sarà, è una opinione personale, ma io vedo nelle altre nazioni che affrontano l'Italia un po' meno, ma per colpa dell'Italia, visto che ai mondiali non c'è andato, io vedo una volontà di partecipazione che io non riscontro a livello proprio di primo paragone con i nostri, se non nella nazionale di Silvio Baldini, che credo possa rappresentare a questo punto anche un punto di riferimento doveroso, perché se si comincia a non essere contenti una volta /2/3 di quelli che possono essere le prime scelte, è inutile perdere tempo e credo che si debba andare direttamente lì.
1: Hai parlato di una serie, insomma, in un calcio italiano che fatica anche in questo momento chiaramente a imporsi. Nel frattempo, se la nazionale fa fatica, la Serie A sta provando un po' a rialzare la testa dopo la bruttissima stagione che è stata la scorsa, in cui ci sono stati tantissimi record negativi per quanto riguarda gli 0-0, i gol eccetera eccetera. Quest'anno, Giovanni, che bilancio tracci per ora di queste prime giornate?
0: Ma io sono molto favorevole alle diciamo ai cambiamenti arbitrali introdotti da Orsato. Sai, giocare ad altri ritmi significa che la partita non è spezzettata, perché tutti tra virgolette ovviamente sono in grado di poter disputare 20 minuti con la manopola del gas completamente aperta. Ma è ovvio, se viene fischiato un numero di falli tale per riprendere fiato, è chiaro che lì non puoi parlare di grandi ritmi, di una partita a grande ritmo, proprio perché le interruzioni sono tante. Questo modo di condurre l'arbitraggio e quindi di condurre la partita avvicina di più il calcio italiano a quelle che sono le competizioni europee proprio a livello fisico. Questo è molto importante. Qualcosa queste prime giornate hanno fatto vedere, e al di là delle solite note, quindi comunque stiamo vedendo anche le idee di un Alvini che, parliamoci chiaramente, a torto non è stato considerato, è uno che il calcio lo insegna, è uno che comunque non ha paura a lanciare i giovani, siano essi italiani o stranieri. Quindi io credo che da questo punto di vista possiamo e dobbiamo anche aspettarci un miglioramento. Certo è però che quando la Serie A ha un serbatoio così elevato di stranieri, ma questo deriva dalle proprie, è inutile che tanto ci nascondiamo, se le proprietà non sono italiane, è inutile che noi andiamo a chiedere alla dirigenza del Como, faccio un esempio che è quello più lampante dell'ultimo, di comprare più italiani, cioè lì hai delle procedure che sono tipicamente economico-finanziarie, per cui se conviene comprare per vari motivi, compreso quello fiscale, giocatori esteri, non ci pensano proprio a valorizzare il calcio italiano. Il calcio italiano che deve essere forte anche politicamente, come dicevate in apertura, cosa che così non è, e quindi io non vedo da questo punto di vista degli scenari rosi, insomma.
1: E della Fiorentina che ne pensa di questo inizio? Perché insomma abbiamo visto a Firenze c'è stato già tutto il contrario di tutto, nonostante sia passato un mese, è come se fosse già passato un anno qui, ecco.
0: Guarda, bravo, ecco, hai detto, guarda, allora ti stavo dicendo che secondo me se hai concentrato proprio tutta una stagione.
1: Sì.
0: Allora, io non ritengo, te lo dico molto sinceramente, anche perché io ho visto giocare le non ritengo Fabio Grosso, come si vuol far passare, uno che di calcio non capisce, c'è un allenatore
1: bravo,
0: serio e preparato. Poi che cosa sia successo lì io non lo so, non lo posso sapere, né mi azzardo in, come dire, tiri così al piattello, però posso dire che se, come è stato, si è ritornati indietro richiamando Vanoli, ecco, probabilmente l'errore è stato fatto a monte, perché se questo ragazzo, questo Vanoli, ti ha portato fuori da una situazione che ce lo ricordiamo tutti, l'anno scorso non era facilissima, perché quando tu, e lì è vero, cominci a leggere, ma questa Fiorentina vittorie zero, siamo fine novembre, inizio dicembre, mai nessuna squadra a questo punto del campionato si è salvata non avendo ancora vinto, cioè che non è molto semplice, ne è venuta fuori con idee, con coraggio, con personalità, probabilmente meritava già da prima la chance di poter essere confermato. Queste due settimane, al di là di tutto, possono rappresentare anche un buon alleato per l'allenatore della Fiorentina, che può anche iniziare a costruire. Io credo che, sai, lì si parlava prima di fagioli, mettiamoci Ulai, io credo che il centrocampo della Fiorentina, se comincia a funzionare, ben presto la Fiorentina lascerà la parte destra della classifica. Però sai, questi sono discorsi che valgono zero virgola, perché ovviamente tu devi fare riferimento non soltanto all'aspetto tecnico, ma anche all'aspetto caratteriale, motivazionale, la paura di sbagliare, che nel calcio c'è. È inutile voler fare i soloni e i presunti tali andando a dire non devono guardare o devono isolarsi da quello che succede, è praticamente impossibile. Lì deve essere bravo l'allenatore, lo staff, a cercare di rimotivare, e mi pare che la cosa stia succedendo, di rimotivare una squadra che nelle prime tre partite, sinceramente, anche io stento a definirla anche con un aggettivo negativo, a dirti la verità.
1: Sì, sì, è vero. Giovanni, chiaro come sempre, ti faccio guardare l'ultimissima. Ci arriva un messaggio dall'amico Mick che ci scrive al 348-751-3933. Visto che abbiamo toccato un po' tutti i temi, ti chiede, visto che sei un grande esperto di ciclismo, chi vincerà il Mondiale Elite domani?
0: Quindi passiamo, guarda, io credo che qui, anche nonostante insomma non ci sia il grande favorito, sappiamo che purtroppo Pogacar è caduto alla Vuelta, io vedo, se mi chiedi un nome solo, credo è Nepolla.
1: Ok, e quindi abbiamo anche questa previsione. Giovanni Scaramuzzino, grazie mille per essere stato con noi.
0: Buon sabato
1: a te, buon weekend
0: a tutti.
1: Ciao Giovanni, grazie. Grazie mille a Giovanni Scaramuzzino, che ci ha fatto anche una panoramica su quella che è la situazione in casa Italia, ma anche ci ha portato anche un po' su qualche tema di casa Fiorentina. Parleremo anche tanto di Fiorentina, volevamo aprire anche con questa piccola parentesi sugli azzurri, perché insomma come si suol dire in questi casi, l'attualità regna sovrana, e quella in questo momento l'attualità in questo momento riguarda appunto l'Italia di Roberto Mancini. Si gioca nel frattempo già oggi in Nations League e sono in campo Slovenia e Scozia, 0-0 il punteggio, nell'anticipo delle 15, per cui è un orario anche particolare. Alle 18 ci saranno Bulgaria, Lussemburgo, Faroe, Kazakistan, Islanda, Estonia, San Marino, Finlandia, tutte partite da Benve, da Francesco Benvenuti. Se ci sta ascoltando magari ci manda un messaggio se sono le sue di queste partite. Faroe e Kazakistan è proprio una partita che ha scritto Benve su tutti i lati. E alle 20:45 insomma chiude la giornata odierna di Nations League: Albania, Bielorussia, Slovacchia, Moldavia, Macedonia del Nord, Svizzera, Repubblica Ceca, Croazia e soprattutto il big match tra Inghilterra e Spagna. Saluto Claudio che nel frattempo ci ha salutato. Sono le 16:30, ci prendiamo la prima breve pausa di oggi, ma torniamo tra pochissimo.
2: Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, in prevalenza soleggiato su tutte le regioni, salvo qualche innocuo annuvolamento al mattino sul Piemonte e sull'estremo ponente ligure. Temperature massime al rialzo comprese tra i 23 e i 25 gradi. Al centro, in prevalenza soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento su Basso Lazio e Abruzzo al mattino. Temperature massime in aumento, mediamente comprese tra 24 e 27 gradi. Al sud, a tratti instabile sulla Sicilia orientale, con qualche rovescio o temporale nella prima parte della giornata, più frequente sulle coste ioniche, ma in graduale attenuazione entro sera. Altrove, nubi sparse, schiarite anche ampie e maggiori addensamenti nella prima parte della giornata su Bassa Calabria e Salento. Temperature massime stabili o in lieve rialzo, generalmente tra 23 e 27 gradi.
2: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
4: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
5: Oia, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
4: Andiamo, via, chi è lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
5: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
6: Salve a tutti, sono qui, in Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di Noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
5: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di Noi.
7: Tutti i fine settimana su Radio Firenze Viola c'è il Viola Weekend, dalle 16 alle 18 analisi e commenti all'insegna della leggerezza con Ludovico Mauro e le voci emergenti del nostro palinsesto. Vi aspettiamo!
8: E ora via al treno di vocali! Avanti tutta con le notizie, i commenti e la voce dei

0: Accende la passione viola, solo su Radio Firenze Viola.
1: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
2: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
3: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
2: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
3: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
2: Ti stiamo aspettando!

0: ti risponderemo il prima possibile.
1: Oh, grande Tommaso.
2: Pietro.
1: Allora?
2: Male, sono sempre in traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
1: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
2: Ma davvero?
1: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
3: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
4: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala. Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
5: Radio Firenze Viola.
6: E rieccoci, 16.35, Niccolò Righi, Marco Tonelli in cabina di regia e soprattutto voi 348-7513-933 per messaggi WhatsApp, note audio 055-77-111-71 se invece volete intervenire in diretta. Come detto, abbiamo parlato tanto anche di nazionale, ora ci concentriamo un po' sulla Fiorentina perché, ripeto, domani Viola che torneranno in campo, amichevole storica contro il Signa, 100 anni dopo la primissima partita che è stata nella storia della Fiorentina. Domani si torna in campo proprio contro il Signa, squadra che oggi milita nell'eccellenza toscana. Ore 11, partita al Viola Park. Tra l'altro stavo un po' spulciando in questo momento il calendario del Signa, perché sapete che il Signa è nello stesso girone in cui c'è l'Antella. Ormai lo sapete, sono dell'Antella, anche se ormai sono fedele ai colori biancorossi dell'Antellese, non a quelli biancocelesti dell'Antella. Però, a parte scherzi a parte, battute di fede a parte, sono andato a vedere quello che era l'impegno del Signa e alle 15 hanno il derby contro la Lastrigiana, per cui anche una partita immagino importante, perché da quello che mi dicono gli abitanti di quella zona, io vi chiedo conferma, vi chiedo scusa se sto dicendo una castroneria, ma scrivetemi al 348-7513-933. Da quello che ho capito, Signa contro Lastrigiana dovrebbe essere un po' una sorta di Antella Grassina, cioè due squadre che non si possono vedere, in cui c'è un campanilismo fortissimo, in cui c'è un'attesa rivalità, un'accesa rivalità, pardon. Quindi Signa in campo domani, ringrazia la Lastrigiana, perché per carità non sarà la partita contro la Fiorentina, la finale di Champions in cui le squadre daranno tutto e quello che hanno nelle gambe, nei polmoni, eccetera eccetera, però insomma un minimo di dispendio di energie ci sarà, per cui non so come faranno a giocare alle 15 appunto contro la Lastrigiana, anche per una questione di tempistiche. La partita dovrebbe finire, se i tempi sono regolamentari, intorno alle 1, tra farsi la doccia, pranzare tutto e raggiungere Sesto Fiorentino, visto che domani ci sarà anche Firenze bella bloccata tra Corri la Vita eccetera eccetera. Non so veramente come riusciranno a incastrare tutti questi impegni, ma insomma chiaramente se lo hanno fatto avranno le loro ragioni. Detto questo, la sosta per quanto riguarda la Fiorentina è utile anche per parlare di mercato, perché si sa, no, come si dice in certi casi, il mercato non dorme mai, e Paratici già sta lavorando a quelle che potrebbero essere le mosse da attuare il prossimo gennaio. Manca ancora tantissimo tempo, chiaramente quelle che leggiamo in questi giorni sono per lo più idee, chiaramente si sta muovendo laddove la Fiorentina ha dei buchi in rosa acclarati, conclamati, che si porta dietro dal mercato estivo. Da questo punto di vista c'è un chiaro buco, c'è lì a sinistra, dove Valdepeñas è un talento, come lo ha definito tante volte Paolo Vanoli, ma è ancora un giocatore molto, molto acerbo, soprattutto per quanto riguarda la fase difensiva. Si sta adattando chiaramente al nostro calcio, un giocatore di 20 anni che ha giocato nelle giovanili del Real Madrid, sarebbe stato strano il contrario, però ecco, in questo momento non dà troppe garanzie. La staffetta con Vieri testimonia proprio questo, come lo stesso Vanoli non si fidi proprio al 100% dello spagnolo. Anche Vieri nella posizione di terzino sinistro, ma diciamo che ha dato risposte a fasi alterne, soprattutto contro il Napoli è andato molto in difficoltà con un esterno di gamba come Matteo Politano, ed è per questo che, come scrive oggi il Corriere Fiorentino, in attesa del ritorno di Parisi, che sta oggi, lo avete visto se seguite la Fiorentina sui social, è tornato anche in campo a lavorare con la palla, però avrà una gestione molto studiata, cioè non si forzerà il rientro di Parisi. Si parla già di un possibile intervento lì a sinistra. In questo momento Destiny Udoje del Tottenham è il primo nome nella lista di Paratici, un Udoje che tra l'altro è finito indietrissimo nelle gerarchie di un Tottenham che non sta vivendo un momento facilissimo del suo inizio di stagione. 0 vittorie in Premier League dopo 6 partite. De Zerbi è già sulla graticola, per cui insomma chissà che il nome dell'ex Udinese non possa tornare in auge per i Viola. Io a questo punto vi chiedo al 348-7513933 cosa ne pensate di un possibile, anzi dove voi interverreste, vi chiedo innanzitutto, perché magari per voi non, il terzino sinistro non è in questo momento una priorità, vorreste dare magari priorità allo sviluppo interno dei giocatori che già la Fiorentina ha, sarebbe una scelta legittima, e vi chiedo anche cosa ne pensate di Destiny Udoje, appunto, perché insomma in Serie A ha fatto vedere cose importanti, ma anche la prima parte della propria carriera al Tottenham è sempre stato un giocatore titolare. Ultimamente è finito indietro nelle gerarchie e in questo momento è soltanto una riserva del Tottenham. Di temi della Fiorentina comunque continuiamo a parlare, lo facciamo con il prossimo ospite di oggi, un amico di Radio Firenze Viola, l'ex attaccante Mattia Graffiedi. Ciao Mattia, ben ritrovato.
7: Ciao, grazie a voi per l'invito.
6: Grazie a te di averlo accettato. Mattia, guarda, il campionato è iniziato da un mese, siamo all'interno di questa lunghissima pausa delle nazionali. A Firenze è già successo di tutto, tutto il contrario di tutto, perché abbiamo vissuto in un mese quello che si può vivere in una stagione intera. Ti chiedo un bilancio, banalmente, di quelle che sono state le prime 5 partite della Fiorentina.
7: Beh, sinceramente, sicuramente una partenza che non ci aspettavamo, visto poi l'andamento nello scorso campionato, si sperava tutt'altro. Però è anche vero che quando cambi così tanto, 15 giocatori, cambi anche la guida tecnica, questi rischi ci sono. Strano è stato non riconfermare Vanoli, secondo il mio punto di vista, che con tutte le difficoltà alla fine comunque aveva portato la squadra all'obiettivo che era la salvezza minima. Quindi adesso si riparte, c'è questa lunga sosta che può soltanto che dare una mano al mister e mettere insieme questa confusione che c'è all'interno della squadra, visto la partenza un po' penalizzante.
6: Ecco, da ex calciatore, per carità, tu non hai vissuto magari una sosta così lunga, che è una novità assoluta, però secondo te è più un bene per gli allenatori che magari hanno modo anche di lavorare? Vanoli soprattutto, insomma, è arrivato a Firenze da appena 2 settimane, avrà modo praticamente di avere più tempo a disposizione di quanto finora ne ha avuto dal ritorno a Firenze per lavorare con la squadra, non tutta, non al completo, perché chiaramente ci sono 9 calciatori impegnati con le rispettive nazionali, però insomma avrà modo per perfezionare quelle che sono i suoi dettami, o rischia di essere anche troppo lunga e di togliere magari un po' di ritmo partita ai calciatori che vengono da una stagione lunga, c'è stato anche il mondiale e quindi forse non era il momento migliore per fermarsi, non lo so, lo chiedo a te.
7: Ma sicuramente è una sosta molto atipica, mai successa così lunga, però in questo caso penso per la Fiorentina, per il mister, almeno per i giocatori che ha a disposizione può iniziare a conoscere meglio, almeno a chiedere quello che vuole lui durante la stagione. Poi è vero che mancano tanti giocatori che sono in nazionale, quindi non è la stessa cosa, però per quello che riguarda Fiorentina secondo me è una cosa positiva in questo momento.
6: E tra l'altro Vanoli ha proprio dichiarato che lavorerà a lungo per riattivare fisicamente alcuni calciatori, non ha fatto proprio un nome specifico, ma insomma è chiaro che si rivolga soprattutto a Pedro Gonçalves, arrivato proprio nell'ultimo giorno di mercato, nelle ultimissime ore, e che era molto indietro di condizione fisica e atletica, perché sostanzialmente era finito fuori rosa allo Sporting, e soprattutto anche per quanto riguarda Attacchi ha vissuto un'estate estate, insomma, in cui si è dovuto un po' rimettere a posto, ha sofferto anche di qualche problema fisico che ne hanno un po' limitato anche per entrambi questo inizio di stagione. Quanto è importante per la Fiorentina recuperare anche calciatori che, se stanno bene, forse in questo momento sono, insieme a Mastantuono, il fulcro anche della squadra, i veri colpi estivi della Fiorentina. Penso soprattutto a Pedro Gonçalves, uno che insomma in carriera ha fatto con lo Sporting più di 100 gol.
7: Assolutamente, sono elencato tre giocatori fondamentali per la Fiorentina, dove probabilmente tutta la stagione dipenderà molto anche da questi tre giocatori. Per la condizione fisica questa sosta per loro è fondamentale, ma penso che Vanoli debba fare anche un grosso lavoro, soprattutto mentale, visto le difficoltà che ci sono, visto anche il malumore dell'ambiente, visto anche la passata stagione, come è partita questa, nessuno voleva che fosse la stessa cosa. Purtroppo è partita così, c'è stato già un cambio, e lo sta in Vanoli, che secondo me l'anno scorso ha fatto nelle difficoltà, perché ricordiamoci che la Fiorentina l'anno scorso è stato un momento che sembrava una delle candidate ad essere retrocesso. Quest'anno deve cercare almeno di trovare la dignità, di trovare la squadra competitiva che lo è sempre stata negli anni passati.
6: Da ex attaccante ti chiedo anche un giudizio su quello che è stato il grande movimento estivo in quella zona di campo della Fiorentina, perché all'inizio l'addio di Moise Kean per mettere nel motore due attaccanti anche che hanno, diciamo, un livello abbastanza simile come Pellegrino e Beto, aveva fatto un po' storcere il naso. In realtà poi il campo ci sta dicendo che insomma Kean sta trovando anche un po' di difficoltà a Como, ma quello magari è anche normale, perché per carità i dettami di Fabregas sono lo spartito di Fabregas è molto difficile da saper suonare, e quindi ci vuole tanto allenamento. Però ecco, in questo momento la Fiorentina, soprattutto Pellegrino, non ha fatto per niente rimpiangere Kean, quindi ti chiedo appunto un giudizio su quello che è stato il cambio estivo in attacco della Fiorentina.
7: Ma assolutamente, sulla carta, il punto di partenza, perdere Kean è stata una perdita importante, però vedete che noi Kean non era più quello dell'anno prima, ma anche lui ha pagato lo scotto di questa dell'annata passata molto deludente, e l'ha pagato anche lui. Per me il cambio alla fine è stato azzeccato, perché ci voleva una ventata d'aria fresca, c'era un cambio di giocatori, e con l'arrivo del Pellegrino, con caratteristiche totalmente diverse, però sta dimostrando che col gioco, anche se con Vanoli, può dare soluzioni diverse, soprattutto ai due fantasisti.
6: Ma tu come la consideri questa un po' alternanza che ha dimostrato di fare Vanoli in queste prime partite? Non ha ancora battezzato un titolare, una riserva in quella zona di campo, ha giocato titolare Beto a Venezia, contro il Napoli ha giocato Pellegrino, in Coppa Italia ha giocato Pellegrino, insomma immagino che per una punta avere una gerarchia chiara forse permette agli attaccanti di rendere meglio, non lo so, mi sembra uno di quei ruoli in cui...
7: Sicuramente può essere, però anche lui sta cercando magari di tenere tutti e due gli attaccanti motivati, tutti pronti, perché ritengo che siano due attaccanti importanti per la Fiorentina, quindi sarà bisogno di entrambi per tutta la stagione. Poi penso che a breve farà anche magari la scelta definitiva, secondo di queste settimane anche degli allenamenti, di come le vedrà, è appena arrivato, quindi per me sta ancora cercando di valutare, le vuole tenere tutte e due allo stesso livello.
6: E ti faccio l'ultima per quanto riguarda la Fiorentina, poi magari ampliamo un po' il discorso sulla Serie A. Ti chiedo un giudizio su Mastantuono, perché insomma che fosse un giocatore di classe chiaramente non lo scopriamo certo oggi. Real Madrid difficile spenda 60 milioni per un giocatore non di prospettiva, o insomma che si rivela proprio un flop assoluto, poi magari si rivela un flop per quei livelli là, ma insomma la classe ce ne ha e ce ne ha da vendere. Però ecco, a me ha stupito soprattutto il livello caratteriale che ha questo calciatore, che è un ragazzo che un mese fa ha compiuto 19 anni, ma che è già diventato il leader tecnico e caratteriale della squadra. Insomma, nei momenti di difficoltà la Fiorentina si affida a lui, va da lui, lo cerca, e lui ha già saputo prendersi questa responsabilità.
7: Questo penso che sia la cosa più bella e importante di questo ragazzo, di questo giocatore qui, che è arrivato con aspettative grandissime, come hai detto, le qualità si conoscevano e si vedono, ma soprattutto ha dimostrato che sul piano caratteriale in campo è un giocatore che può trascinare la squadra, che è capace di prendersi la squadra per mano nonostante sia appena maggiorenne. Quindi è stato un acquisto, un prezzo pienamente azzeccato, e penso che ci farà divertire veramente tanto in questo campionato, perché in queste partite è stato veramente qualcosa di particolare.
6: Guarda Mattia, ti faccio per passare un attimo a una panoramica generale sulla Serie A. L'ultima avversaria della Fiorentina è stato il Napoli, un Napoli che anche tu hai vestito la maglia azzurra in carriera, un Napoli che sembra già un lontanissimo parente di quella squadra che abbiamo visto fino all'anno scorso, una squadra capace di vincere due scudetti negli ultimi 4 anni. L'anno scorso comunque è arrivato secondo. Tu giustifichi questo calo solo con l'arrivo di Massimiliano Allegri, che è in questo momento un allenatore un po' nell'occhio del ciclone, soprattutto anche per il suo recente passato, prima alla Juventus e poi al Milan, o vedi proprio un Napoli a fine corsa, a fine ciclo, che tra virgolette usa anche Allegri come capro espiatorio per giustificare un flop inevitabile dopo un mercato estivo che praticamente non c'è stato?
7: Esatto, questa è stata la più grande delusione. Sembra quasi veramente come se fosse finito un ciclo e stia cercando di ripartire, però con la scelta di Allegri non penso che sia il modo giusto per poter ripartire e riprendere un altro ciclo dall'inizio. Io avrei puntato su un allenatore giovane, come tanti ce ne sono in Italia, qualcuno è andato ancora all'estero purtroppo, cito un esempio italiano,
6: certo,
7: che secondo me è un grandissimo allenatore e sta cercando di mantenere quello che ha fatto di buono nell'ultimo decennio in Napoli, che ha fatto cose incredibili, ma qualcosa è cambiato, qualcosa si è interrotto.
6: E per quanto riguarda la lotta al tricolore, vedi l'Inter strafavorita o credi che alla fine la Roma, magari anche il Como, possano impensierire in questo momento i nerazzurri?
7: Ah, io vedo ancora i nerazzurri nettamente favoriti, anche se il Como e la Roma in questo momento stanno forse esprimendo il calcio più bello, le squadre più competitive. Il Como non è più una sorpresa, però quest'anno è la Champions League, che è una competizione che ti toglie tante energie fisiche e mentali, anche se hanno una rosa lunghissima. Però abbiamo visto subito il campionato con un turno in Champions League, la sconfitta di Frosinone un po' inaspettata per tutti. E la Roma con Gasperini sta facendo veramente bene, però l'Inter è ancora, sotto questo punto di vista, ha due squadroni, ha 22 giocatori che hanno ancora una marcia in più rispetto alle altre, e penso che arriverà in fondo per prima ancora una volta.
6: Chiaro. Guarda, ti faccio l'ultimissima, Mattia, e poi ti ringrazio anche per il tempo che ci hai concesso. Ieri è tornata in campo l'Italia, ci si aspettava un po' una ventata di aria fresca, di novità, nonostante insomma ci sia poco anche da sperare in questo momento, però magari la leggerezza della Nations League ci induceva un po' di buone speranze. Ecco, così non è stato, è arrivato l'ennesima batosta. L'Italia ormai non sa più uscire dal campo se non in mezzo ai fischi, e la situazione sta diventando veramente preoccupante. Non so come la pensi tu.
7: No, è decisamente preoccupante, ma non avevo grandi aspettative in questa partita, anche col cambio della tecnica, perché la situazione comunque non dipenderà solo dall'allenatore, ci vorrà veramente tanto tempo per poter rifondare, ripartire, poter rifare veramente una nazionale competitiva. Non possiamo sperare che la National League o le prossime partite troveremo un'Italia diversa, sarà difficilissimo. Speriamo che Mancini riesca a fare le convocazioni giuste e mettere una squadra in campo almeno che possa lottare e giocarsela con quelle squadre medio forti, perché ieri abbiamo visto anche il Belgio, che sembrava non la favorita tra le due squadre, aver dominato una partita. Quindi speriamo di riprenderci presto, anche se la strada sarà veramente lunga in salita per il momento.
6: Sì, sarà molto molto lunga effettivamente, anche la guida tecnica in questo momento, soprattutto anche visto che all'orizzonte ci sono anche dei nuvoloni neri sopra la testa di Malagò, presidente della FIGC, è già in bilico, e staremo a vedere quello che succederà. Mattia Graffiedi, grazie mille per il tuo tempo e alla prossima.
7: Grazie a voi, buona serata.
6: Grazie, buon weekend a Mattia Graffiedi, ex attaccante tra le altre della Fiorentina, un passato alla Fiorentina nella stagione 2003-2004, che appunto ci ha detto la sua su questo inizio di stagione della Fiorentina, e con cui abbiamo fatto anche un punto su quello che è stato ed è l'inizio del campionato. Rispondo all'amico che non si firma, che mi dice: quindi Politano esterno di gamba, a posto. Ma ora, per carità, effettivamente magari esterno di gamba un po' esagerato, non sarà la Yamal, però ecco, non mi sembra nemmeno un esterno adattato, cioè un esterno puro o Politano, e tra i due era per sottolineare come Vieri con un esterno comunque puro come Politano potesse andare in difficoltà. Ora poi non volevo mancare di rispetto o far arrabbiare nessuno dicendo che Politano è un esterno di gamba. Francesco da Balatro ci scrive: ciao, sì, confermo, ho giocato 20 anni nella Strigiana e ora abito al confine tra Grassina e Antella, quindi sì, Balatro conosco bene. I derby si somigliano molto. Un altro particolare che ho vissuto sui campi giocando è Ginestra Cerbaia. Un saluto e buon sabato. Salutiamo Francesco che ci ha dato questa precisazione e che ci ha detto anche che Ginestra Cerbaia, sinceramente non sapevo che era un derby, però ecco, mi conferma che Signa la Strigiana è un derby molto sentito, e staremo a vedere quello che combinerà domani il Signa in campo, un Signa che un punto ha raccolto nelle prime due partite finora giocate appunto in eccellenza. Vi ho chiesto prima, io voglio i vostri messaggi, voglio parlare un po' di mercato con voi, 348 75 13 933. Voglio sapere cosa ne pensate di questa ipotesi Udoge che leggiamo oggi sul Corriere Fiorentino, viste le difficoltà di Valdepeñas e di Vieri, perché insomma io sono curioso di quello che potrà essere anche il mercato. Ecco, io penso questo, che la Fiorentina finirà quello che non è riuscita a fare quest'estate, per cui io mi aspetto anche a gennaio un mercato chiaramente non dirompente come quello che è stato fatto tra giugno e settembre, però non un mercato, ecco, non so se mi sono spiegato. Quindi lo abbiamo detto tante volte, lo abbiamo detto anche ieri con i nostri esperti di mercato, Niccolò Ceccarini, Niccolò Santi, lo ha scritto Luca Calamai sul suo editoriale. Per esempio, l'ipotesi Torreira è una suggestione che la Fiorentina ha e che ancora continua ad avere, per cui è probabile che la Fiorentina e il Galatasaray torneranno a parlarsi in inverno, perché è noto anche come il centrocampista uruguaiano stia spingendo per lasciare Istanbul, per lasciare la Super League, anche per una serie di problemi personali legati a fattori extracampo, per cui è un dossier che non è stato del tutto chiuso, in questo momento è in qualche scrivania pronto a essere riaperto in ogni momento, e appunto c'è anche la situazione legata a Udoge e più in generale al terzino sinistro, perché appunto Valdepeñas non dà tutte queste garanzie, almeno non nell'immediato presente, ecco, per il futuro magari sì, però non per l'immediato presente. E quindi chissà che, in attesa che Parisi possa recuperare al 100%, la Fiorentina torni ad operare anche lì. Nel frattempo arriva il messaggio di Mick: se non sbaglio c'è adesso il derby Signa la Strigiana, cioè oggi alle 15. Guarda Mick, indagheremo, magari ecco lo hanno anticipato, voglio ben sperare, perché mi conferma Marco Tonelli che è così, per cui ecco l'hanno deciso di anticiparlo, meno male, grazie Mick per la segnalazione, perché mi stavo proprio giusto chiedendo come fosse possibile che le due squadre riuscissero a giocare questa gara amichevole, per cui ecco avranno tutto il tempo per recuperare dalle tossine che si creano nei muscoli post partita. E ringraziamo anche i nostri ascoltatori per la precisazione. Sono le 17 quasi, manca poco qualche minuto alle 17, ci prendiamo la seconda pausa di oggi, ma voi non cambiate canale, non cambiate frequenza, perché la diretta di Radio Firenze Viola continua. A tra poco.

0: Mandala.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
2: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
3: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
4: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
3: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
4: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
3: istitutogiglio.it.
4: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
5: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
6: Cercavi un bar dove si respira fiorentinità e fiorentina? Trovato! Bar Crispo, tutti i giorni dal lunedì al sabato, dalle ore 6 alle ore 20, per colazioni, pranzi, aperitivi, servizi LIS per ricariche e bollettini, biglietti mezzi pubblici e puoi tentare la fortuna con i gratta e vinci, speciali prepartita e eventi sportivi in diretta TV. Bar Crispo, vieni a trovarci in viale Eleonora Duse 32B a Firenze. Seguici anche sui canali social.
7: Radio Firenze Viola.
8: Incoming message.
0: Leggila, ascoltala, guardala.
9: Un saluto dalla redazione.
10: Resta in salita la strada verso una tregua tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump ha confermato di aver respinto la proposta di Teheran per fermare le ostilità per 7 giorni. Non si chiude però la porta al dialogo. Il presidente iraniano Pezeshkian si è detto pronto a riprendere i negoziati e ad accettare il ritorno degli ispettori nucleari dell'ONU. Le trattative diplomatiche proseguono.
9: Circa 700.000 fedeli hanno partecipato alla messa celebrata a Place de la Concorde a Parigi dopo il passaggio di Papa Leone XIV sugli Champs-Élysées. Nell'omelia il pontefice ha invitato i cattolici francesi a non nascondere la propria fede e a portare speranza nella società. In serata il Papa lascerà Parigi per Lourdes, dove pregherà alla Grotta delle Apparizioni.
10: Voltiamo pagina. Eni mette un freno al caro carburanti. Da lunedì in tutta la rete Eni Live scatterà un tetto massimo ai prezzi: 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 euro per il diesel, anche in autostrada. La misura durerà inizialmente 30 giorni e potrà essere prorogata fino alla fine dell'anno. Una decisione che arriva mentre il dimezzamento dello sconto sulle accise spinge ancora verso l'alto il prezzo del gasolio.
9: La cronaca: tragedia nel torinese, dove un uomo di 43 anni è morto dopo essere precipitato con il paracadute nei pressi di Cumiana. Gli amici hanno subito dato l'allarme e tentato di rianimarlo. Trasportato in elicottero in ospedale a Torino, è morto poco dopo. Ancora da chiarire le cause dell'incidente. Sempre a Torino, svolta nell'omicidio di Fabio Colapietro, il 39enne trovato fatto a pezzi in un appartamento. 3 le persone fermate. Un 26enne avrebbe confessato il delitto, mentre 2 donne sono accusate di aver contribuito a nascondere il corpo. Le indagini proseguono per chiarire il movente.
10: Calcio: apprensione per Daniele Osvaldo, l'ex attaccante della nazionale di Roma, Juventus ed Inter, è ricoverato in terapia intensiva in Argentina dopo essere stato operato d'urgenza al polmone. Il quarantenne era stato portato in ospedale dopo alcuni giorni di malessere e gli esami hanno evidenziato un grave versamento pleurico. Le sue condizioni restano delicate e la prognosi è riservata.
9: La Formula 1: George Russell domina a Baku e vince il Gran Premio dell'Azerbaigian. Il britannico della Mercedes precede Verstappen e Hajar, mentre la Ferrari resta ai piedi del podio con Charles Leclerc quarto. Grande rimonta per Kimi Antonelli. Partito 16esimo dopo l'errore in qualifica, il leader del mondiale chiude quinto, davanti all'altra Ferrari di Lewis Hamilton. Giornata da dimenticare invece per le McLaren, con Norris ritirato e Piastri fuori dal podio.
10: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
11: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
12: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
13: E invece sì. La radio che ha imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata. Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
11: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
8: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
11: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo.
14: Siamo tutto questo.
11: Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
15: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
16: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
15: Andiamo, via, chi è lo zio di Corin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
16: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
17: Salve a tutti, sono qui. In Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
16: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi. Grande Tommaso. Allora?
15: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
16: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
15: Ma davvero?
16: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
18: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
11: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
19: Radio Firenze Viola.
20: Seconda ora del Viola Weekend da trascorrere in nostra compagnia, compagnia del sottoscritto Niccolò Righi, ma anche di Marco Tonelli che cura la parte tecnica di là dal vetro. Se volete sentire la voce del buon Marco Tonelli, lo chiamate 055 77 111 71, vi risponderà. Potete parlare di ciclismo, potete suggerirgli cosa fare, perché so che deve andare in centro ora, mi ha detto, per 2 o 3 ore per trascorrere un po', per far passare un po' di tempo, per cui se volete dirgli cosa fare in queste 2 o 3 ore, dove andare a far merenda. Guarda, io dopo ti devo dire che in centro ho aperto un posto, non facciamo pubblicità perché non ci pagano per questo, però che fa delle pizzette in teglia veramente molto molto buone. Non so se qualcuno di voi ha capito a quale posto mi riferisco, è proprio in centro pieno, vicinissimo a Piazza del Duomo, però ecco, io te le consiglio perché sono veramente gradevoli come merenda take away. Guarda, ripeto, riparto anche dal messaggio di Mick che ci sottolineava come il derby tra Signa e Lastrigiana si giocasse oggi. Effettivamente è vero, si è giocato alle 15 di oggi e il Signa ha vinto 1-0, per cui una bella iniezione di fiducia e di morale in vista della partita amichevole di domani contro la Fiorentina, e che gli permette al Signa di risalire qualche posizione in classifica del campionato di eccellenza, il girone B. E in questo momento il Signa si posiziona al 6° posto, chiaramente il resto delle partite tutte in campo domani, il resto delle altre squadre, per cui la classifica in questo momento è soltanto parziale. Però insomma, un Signa che era partito con una sconfitta in casa contro il Baldaccio Bruni per 3-0 e poi è arrivato lo 0-0 contro il Figline, oggi si è regalato la vittoria nel derby, appunto una bella autostima, una bella iniezione di autostima in vista della gara di domani. Stiamo attraversando questa incredibile e lunghissima pausa delle nazionali, che ha visto anche qualche calciatore viola già in campo. Ho letto, perché mi perdonerete, non ho visto la partita della Romania, però ho letto di uno straripante Radu Dragusin che continua il suo momento di grande forma. Un Radu Dragusin e una Romania che ieri erano in campo, hanno perso per 2-1 contro la Svezia, però ecco, Radu Dragusin è stato uno dei migliori in campo per quanto riguarda la formazione di Gheorghe Agi. C'è stato anche Beto in campo con la sua Guinea-Bissau, che ha vinto 1-0 contro la Tanzania con un gol di Franculino e assist proprio di Beto. Nei prossimi giorni grande attesa per la partita in programma mercoledì 30 ore 22 italiane al Monumental, perché ci sarà l'ultima partita in assoluto di Lionel Messi con la maglia dell'Argentina. Si parla molto addirittura di

0: quella che è stata la primissima partita dei Viola, giocata ormai 100 anni fa proprio contro il Signa, un Signa che è reduce anche dalla vittoria nel derby contro la Lastreggiana per 1-0, per cui insomma ci avranno anche una bella iniezione di fiducia. Io riparto, Andrea, però da quella che è stata la settimana di Paolo Vanoli e dal tuo editoriale pubblicato su firenzeviola.it, che come sempre vi invito a leggere, perché insomma tu parli di un sorgente di ferro Vanoli che questa settimana ha fatto mettere l'elmetto ai malcapitati rimasti al Viola Park, perché insomma è stata una settimana in cui si è sgobbato, mi pare di capire.
1: Sì, e poi sarà l'allenatore stesso che ce lo dovrà confermare quando tornerà a parlare prima del Genoa, però la sensazione è che l'allenatore abbia trovato la squadra un po' non scarica, cioè nel senso non siamo alle condizioni disarmanti dell'anno scorso, dove l'allenatore arrivò e trovò una formazione che onestamente non aveva svolto preparazione fisica durante l'estate, camminava, però ha, come posso dire, nel suo modo superandi, che secondo me sotto questo aspetto si rifà molto ad Antonio Conte, ha secondo me avuto la sensazione che questa squadra servisse un rabocco, no? Avete presente quando uno fa un viaggio lungo in autostrada, magari parte col pieno, poi a metà percorso, per evitare di dover fare la benzina in un posto dove c'è le tariffe alte, le tariffe alte sono ovunque, fa benzina, però magari in autostrada spendi un po' meno rispetto a farla in un paesino di alta montagna, allora fai un rabocco e rimetti un po' di benzina nella macchina. Ecco, lui secondo me ha avuto un po' la sensazione di dover fare questo rabocco alla squadra, perché c'è un calendario tra ottobre e novembre difficilissimo, e quindi la sensazione è che servisse un'aggiunta a questo gruppo. Da qui secondo me le sezioni doppie di allenamento di martedì e mercoledì, ma anche giovedì la squadra ha fatto questo, ieri seduta singola e oggi vigilia di Fiorentina Signa, altre sedute al mattino con la squadra che poi domani sarà attiva a questo appuntamento. Non è una gara di cartello, non è una gara da cui aspettarci chissà che cosa, è una sgambata. Oltretutto è l'unica partita che la Fiorentina farà durante questa sosta, perché di gare dal contenuto agonistico non ce ne saranno, per cui è una partita da seguire con attenzione. Magari c'è qualche giovane che si metterà in mostra, magari ci saranno degli schemi nuovi provati nel 4-2-3-1, che sembra ormai il modulo di riferimento, quindi di sicuro comunque una partita che seguiremo con attenzione, e anche Firenze Viola lo farà, Radio Firenze Viola pure, saremo in diretta da domani alle 11, quindi racconteremo naturalmente tutto il match del Viola domani della parte.
0: Hai parlato delle difficoltà della squadra riscontrate dal Vanoli, soprattutto dal punto di vista fisico. Immagino che l'attenzione sia soprattutto rivolta a due che per motivi diversi però mi sono sembrati quelli più indietro, e che forse sono proprio il fulcro di quello che dovrà essere il gioco della Fiorentina di Vanoli, considerando anche le belle parole spese dal tecnico per entrambi, che sono Artur Attà e Pedro Gonçalves. Ecco, io, Andrea, non so come la vedi tu, ma mi aspetto che il lavoro sia stato fatto soprattutto su di loro. Un Pedro Gonçalves, che lo ricordiamo, è indietro di condizione perché sostanzialmente ha vissuto un po' l'estate da separati in casa con lo Sporting Lisbona, aveva detto più volte di volersene andare e poi questo divorzio si è consumato, ma soltanto l'ultimo giorno, proprio nelle ultimissime ore di mercato. Attà invece è stato un calciatore un po' che ha vissuto un po' un'estate acciaccato da una serie di problemi fisici che ne hanno rallentato un po' la crescita. Ecco, io sinceramente dal francese sono rimasto un po' deluso, perché lo considero e lo continuo a considerare uno non solo dei migliori colpi fatti in estate della Fiorentina, ma in generale fatti in Serie A. Però ecco, contro il Napoli l'ho visto veramente male, fuori dal gioco, un giocatore, sembrava proprio un pesce fuor d'acqua, ecco.
1: Ma fino a questo momento fatico a ricordare una prova veramente buona di Attà, sia che fosse con Vanoli sia che fosse con Grosso, quindi è chiaro che è un giocatore che ha avuto un'estate travagliata. Tra l'altro devo dirti che durante il ritiro estivo mi riferisco in particolar modo alle gare in Inghilterra, mi sembrava l'elemento forse più in palla di altri, soprattutto rispetto ai nuovi acquisti. Ecco, Poi ha avuto questo problemino prima della gara col Benevento, o comunque che è riaffiorato.

0: un gran piacere con quel evento, e da lì lui ha iniziato questo, lo definirei calvario, nel senso che poi sì, non ha mai saltato una partita tranne quella di Coppa Italia col Pisa, però è sempre stato un po' in bilico fino all'ultimo, anche per Venezia è stato recuperato alla fine, e col Napoli ti ricorderai, insomma, non era stato impiegato col Pisa per averlo proprio con gli azzurri al meglio, ma questo meglio non è bastato. E in più aggiungo che con il nuovo modulo, il 4-2-3-1, la scelta di provarlo un po' più alto dietro la punta in mezzo agli esterni, secondo me non lo agevola tanto. Ecco, quindi per attacco è proprio un discorso duplice, che è la condizione e l'assetto tattico. Gonçalves mi sembra paradossalmente un po' più avanti, nel senso che da quando l'abbiamo visto in campo, nelle poche apparizioni che ha avuto è sempre stato pericoloso, col Pisa ha fatto benissimo, ha fatto anche gol, col Napoli è entrato in 10 minuti e secondo me ha avuto un'occasione piuttosto importante per portare la Fiorentina in vantaggio. Per lui è soltanto una questione di ritmo partita, perché sul modulo mi pare chiarissimo che lui, quando starà bene, sarà un titolare del 4-2-3-1 insieme a Mastantuono e credo un G a questo punto. Dovrebbe essere l'unico titolare della Fiorentina sulla fascia
1: sinistra. Sì, sì, in G e Gnonto, staremo a vedere anche le esigenze che ti dà, che ti impone la partita e l'avversaria. Rimango sul tema legato appunto alla preparazione fisica e atletica della Fiorentina, perché tu nell'editoriale hai scritto anche una cosa interessante, Andrea, ovvero che chiaramente il ritiro al Viola Park sta diventando un caso, perché insomma l'anno scorso la Fiorentina è partita malissimo, e quest'anno la partenza terribile si è ripetuta. È chiaro che per carità ci saranno dei professionisti ad esaminare e a studiare quelle che sono le performance fisiche, nonostante a Firenze sappiamo benissimo che d'estate le temperature arrivano a certi gradi, a certe temperature appunto intollerabili quasi. Però ecco, sta diventando un tema, tant'è che tu scrivi che la Fiorentina stessa starebbe valutando un cambio da questo punto di vista.
0: Ma allora, non è purtroppo una problematica che è legata agli ultimi 2 anni. Mi sono permesso di andarmi un po' a riguardare anche gli inizi delle Fiorentine negli anni scorsi, cioè da quando il Viola Park è stato inaugurato.
1: Certo, sì, sì.
0: E in nessun caso, onestamente, la Fiorentina è partita a razzo. Non è partita mai a razzo. L'unica è stata forse la migliore di tutte è la Fiorentina italiana del 23-24, che fece secondo me bene, perché fece 4 punti nelle prime 3 partite, che comunque non sono tantissime. Faticò in conference, riuscì a superare i playoff abbastanza a fatica con il Rapid Vienna, e però nelle prime 2 gare del girone fece 2 punti e basta, cioè fece 2 pareggi. Con Palladino non ne parliamo, insomma ci furono grossi problemi a battere l'Accademia Puskas, e anche in campionato la prima vittoria arrivò alla 5ª giornata, e poi vabbè, la storia recente, Pioli ora, l'anno scorso e il grosso adesso, cioè sono stati inizi che probabilmente fanno capo anche a difficoltà della squadra in generale, perché il mercato ti porta via giocatori. Comunque sia il calendario può non aiutarti, gli allenatori che subentrano nuovi, mi riferisco soprattutto a Pioli, a prima ancora a Palladino e quest'anno Grosso, hanno bisogno comunque di un rodaggio. Però insomma non è un mistero che questa storia del caldo, da quello che so io, stia iniziando a essere un sospetto che serpeggia dentro la Park stesso tra i dirigenti, perché questa scelta di fare la preparazione a Bagnères di Poli sia una cosa sbagliata, e quindi è molto presto naturalmente, perché siamo soltanto a settembre, figuriamoci, certo, c'è quasi un anno intero davanti, ma l'idea potrebbe essere quella tra 10 mesi di cambiare preparazione, cioè di tornare un po' all'antico. Poi non so se la Fiorentina andrà in montagna, se andrà in Austria, se andrà, non lo so, a fare una tournée in America, ma che comunque anche lì fa molto caldo, ma di sicuro verrà cambiata qualcosa, ecco, perché il sospetto è che la Fiorentina in questi ultimi anni sia stata penalizzata, ecco, da questa scelta qui. e quindi direi che l'anno prossimo si potrebbe cambiare regista.
1: Chiaro, chiaro, staremo a vedere quello che succederà, però effettivamente è un tema da sottolineare che potrebbe diventare anche dirimente qualora appunto si decidesse poi di cambiare, di andare più a cercare il fresco, come si suol dire. La sosta chiaramente non ci permette di parlare di campo e quindi si va a cercare anche temi extra campo. Detto che in questo momento i social sono dominati da queste caricature fatte con l'intelligenza artificiale, non so se le hai viste, di canzoni rap fatte da calciatori, allenatori, non so se l'hai visto questo trend, Andrea, se ti piace.
0: Cioè, che cosa sono? Immagini?
1: Ma sono dei calciatori tra i più disparati, fai conto, Grosso e Vanoli, che si ritrovano a fare canzoni rap, che cantano una canzone rap insieme con, appunto, mi immagini un video fatto con l'intelligenza artificiale, con, ce ne sono stati mille, cioè ho visto recentemente Ibrahimovic e Lukaku, ma ce ne sono mille.
0: Con Roberto Mancini e Moise Kean.
1: Sì, può darsi.
0: Rimanere in tema nazionale, ecco.
1: Ma non, insomma, non. Io preferisco il trend, non so se quello l'hai visto. Esatto, ora speriamo di non avere qualche amico napoletano all'ascolto che magari si offende. Ok, meno male. Però ecco.
0: I cognomi dei giocatori che possono sembrare espressioni napoletane,
1: certo.
0: No, è carino, è simpatico.
1: La mia preferita è eccolo, è lui in campo e c'è l'immagine di Ekelenkamp, sì, dell'Udinese, quella è stata la mia preferita. Però a parte queste bischerate, si parla anche tanto di mercato. Oggi il Corriere Fiorentino per esempio fa il nome di Udoge perché non che pare che non sia tramontato, perché insomma Valdepeñas in questo momento dà garanzie a correnti alterne. Vieri è un po' adattato tanto adattato in quella zona di campo, quindi in attesa che possa tornare al 100% Fabiano Parisi, il nome di Destiny Udoge non è ancora tramontato dalla mente di Fabio Paratici. Però nei giorni scorsi anche su FirenzeViola.it abbiamo fatto il nome di Torreira, ad esempio. Ora c'è l'amico Fede Dascandici che suggerisce il nome per il centrocampo di Frank Zambo Anghissà, che ormai è alla porta del Napoli, anche Mann prima della partita contro la Fiorentina.
0: Ma alla porta, mi sembra un giocatore che se sta bene Allegri lo fa giocare.
1: Sì, però dovrebbe andare via a fine anno, cioè Mann lo ha praticamente confermato già prima della partita della Fiorentina. Quindi in generale, a parte il soffermarsi sul nome singolo, però ecco, ti chiedo se ti aspetti, non voglio dire un mercato dirompente come quello che è stato quell'estivo, però se Paratici possa, diciamo, finire l'opera e andare a puntellare la squadra in quei reparti dove ancora magari c'è un buco, ecco.
0: Ma non lo so, perché tutto secondo me dipende da quanto Valdepeñas crescerà, perché la dirimente è questa. Cioè Vieri è, come posso dirti, una sorta di copertina di Linus, copertina non coperta, nel senso che è proprio un jolly che puoi mettere lì e alle brutte ti può fare il terzino sinistro. Valdepeñas dipende se è il giocatore leggerino visto con il Torino per esempio, o anche in Coppa Italia col Pisa, dove sì, non ha fatto praticamente nulla, oppure il giocatore dirompente che abbiamo visto contro il Napoli nel secondo tempo. Ragazzi, è un 2006, cioè ora poi la gente si riempie la bocca sul fatto che noi diciamo che sono giovani. Sono giovani, e lui l'anno scorso potenzialmente poteva giocare con la primavera della Fiorentina e vincere il campionato, perché giocava nel 2006 in quella squadra.
1: Quindi, sì, quasi tutti 2006. Quasi tutti 2006 erano in quella squadra.
0: E quindi è un ragazzo che ha l'età di Balbo, che ha l'età di Braschi, che ha l'età di Sadotti, di Trapani. Cioè è uno che, per l'amor di Dio, arriva dal Real Madrid, ma l'età quella è, le caratteristiche le conosciamo, ma conosciamo anche che un 21enne può avere dei momenti di, non posso dire, di difficoltà, di ambientamento e tutto. Quindi Secondo me, per tornare alla domanda, tutto dipende da quanto Valdepeñas cresce. Se è un giocatore che fa dei passi da gigante e si dimostra un elemento utile e soprattutto pronto all'uso, visto che la Fiorentina ha pagato quasi 8-9 milioni, bene. E il Real Madrid oltretutto ha una sorta di recompra che testimonia che comunque anche il Real lo stima. Altrimenti, secondo me è opportuno veramente guardare al mercato. Io penso che quando Parigi tornerà si prenderà a fare l'esterno alto, non penso farà il terzino, eh. Cioè, ricordiamoci che la Fiorentina l'anno scorso ha chiuso giocando a 4, giocando 4-4-1-1, 4-4-2, che poi era un 4-3-3 mascherato. Parigi faceva l'esterno alto a destra, quindi secondo me, proprio perché tra l'altro Gonçalves va a fare il perno centrale da tre quarti, lui Parigi quando torna fa un esterno alto, fa l'alternativa a Mastantuono, ecco. Quindi io credo che numericamente un terzino serva. Poi se la domanda è qual è la sua priorità sul mercato, secondo me la Fiorentina serve assolutamente un centrocampista. Poi se ha modo di acquisire un obiettivo di spessore sulla fascia mancina, allora è giusto provare a prendere Udoge o provare a prendere un altro giocatore.
1: Interessante anche questa lettura sul fatto che effettivamente Parisi, proprio Paolo Vanoli gli ha dato questa nuova vita, diciamo, da esterno alto, e che possa riproporlo in quella posizione. Immagino che Valdepeñas, ora non ti chiedo la formazione titolare che ti aspetti, perché insomma la partita non è che induce a capire quali potranno essere le scelte, anche perché comunque sia tanti dei giocatori della Fiorentina sono impegnati in nazionale. Però ecco, io magari Valdepeñas o nella posizione di terzino sinistro o comunque nella posizione di difensore centrale, io domani me lo aspetto, ecco.
0: Sì, sicuramente è un test importantissimo domani, è importantissimo per lui, anche se probabilmente finirà, non lo so, 5-6-7-0, perché comunque è più sempre il Signa, ma deve farsi vedere, soprattutto deve fare ciò che gli chiede il mister di fare sul campo. Poi ripeto, domani se gioca fa una gran partita, perché avrà l'opportunità di salire, di offendere, non avrà naturalmente davanti a sé Politano, ecco, non avrà giocatori che gli rompono le scatole più di tanto, avrà dei giocatori di Serie B, mi sembra sia della Serie B, il Signa forse è eccellenza.
1: No, il Signa è eccellenza.
0: Ecco, addirittura, quindi sì. Non avrà grossi problemi, però in assoluto un aspetto che ci faccia vedere delle buone cose. Poi ovviamente col Genoa cambia completamente registro e vediamo che tipo di scelte fa l'allenatore, perché uno aspetta una gara molto difficile a ammalarsi alla ripresa, quindi non è così scontato che si possa andare all'assalto della dirigenza con tutti all'attacco con Valdepeñas. Io non mi stupirei che giocasse ieri Ammarazzo.
1: Assolutamente, sì, tra l'altro quella per De Rossi sa davvero di ultima spiaggia. Vuoi ricordare brevemente, Andrea, domani insomma ti ritroveremo come sempre, sarai tu a commentare la partita dalle 11, però direttamente dal Viola Park, con te c'è anche Luciana Magistrato e Giacomo Galassi, se non sbaglio.
0: Domani è una diretta un po' particolare, nel senso che noi la faremo dalle 11, vi racconteremo tutta la partita, però di fatto non c'è nessuno a coordinare in studio dove tu sei, ma è una diretta totale dal Viola Park, quindi conduco io con Giacomo e Luciana e cercheremo di allietarvi per due ore durante il racconto della partita. Ecco, poi naturalmente non è previsto post partita, almeno da quello che ci ha detto la Fiorentina non è previsto nessun post partita, per cui alle ore 12:50 chiuderemo la nostra diretta dal Viola Park e poi dalle 13 ripartiranno le dirette da studio con i nostri ottimi colleghi di Firenze.
1: Sì, ci sarà Francesco, benvenuti. Guarda, ti fa l'ultimissima Fede da Scandicci, che ti chiede se hai qualche consiglio da dare ai nostri ascoltatori, cioè cosa si fa in una domenica, in un sabato, in un weekend senza Serie A, quali sono i posti dove si può stare con la famiglia. Lo so, qui ormai Radio Firenze Viola è diventata anche una sorta di trip advisor, che ti segnaliamo le attività da fare a Firenze e dintorni. Non lo so se tu hai un consiglio.
0: Ora fa un po' freschino, però voglio dire, durante la giornata si sta bene. Io sfrutterei la domenica per andare al mare, cioè ora io domani sono a Firenze, infatti, perché c'è il Viola Park e perché sono anche di turno sul sito, ma io se potessi andrei al mare domani. Io non so quante altre domeniche ci ritroveremo, quindi possibilmente suggerirei una Versilia o se no anche una parte della riva degli Etruschi, quindi con tutta Baratti, Piombino fino a Follonica, sono sempre zone molto belle quelle. Altrimenti se no, se uno vuole andare alla Consuma, va alla Consuma e si mangia la schiacciata.
1: E comunque insomma io recentemente ci sono stato e fa sempre la sua figura. Oppure ora è periodo di fiere, iniziano le fiere, magari in qualche paesino sono già iniziate le fiere, tra un pochino c'è quella dell'Antella, quindi tutti collegati all'Antella. Come, scusami?
0: Domani c'è anche Corri la Vita, ricordiamo.
1: È vero, sì, assolutamente, l'abbiamo detto prima.
0: Per sensibilizzare la ricerca contro il tumore al seno, e quindi dalle 9:15 alle Cascine fino a Piazza del Duomo, e tra l'altro c'è sia il percorso camminato che il percorso di corsa. Chi fa il percorso camminato può visitare gratuitamente mostrando o la maglietta di Corri la Vita o una donazione, mi sembra di almeno 10 euro, può visitare una serie di attrazioni del centro storico di Firenze, di cultura per passare la mattinata. Se no, insomma, c'è anche la biennale dell'artigianato a Firenze. Un sacco di cose che potete fare a Firenze.
1: È vero. L'attività non manca. No. Andrea, grazie mille. Ti ritroviamo domani e buon sabato.
0: A voi, ciao, a presto.
1: Ciao Andrea, grazie mille al nostro Andrea Giannattasio, che ha fatto anche bene per ricordare quello che è l'appuntamento annuale che ormai ricorre a Firenze per quanto riguarda Corri la Vita e per quanto riguarda la raccolta fondi per la ricerca contro il tumore al seno. Sono le 17:32, ci prendiamo l'ultimissima breve pausa, ma voi non cambiate canale, torniamo tra poco.
2: Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola. Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord permangono condizioni di tempo stabile e generalmente soleggiato, in serata tendenza ad aumento delle nubi sulle Alpi occidentali. Temperature in rialzo, massime tra 23 e 27 gradi. Al centro, condizioni anticicloniche con un tempo stabile e generalmente soleggiato o poco nuvoloso su tutte le regioni. Temperature in rialzo, massime tra 24 e 27 gradi. Al sud, condizioni di tempo stabile e in prevalenza soleggiato con qualche nube sparsa e del tutto innocua sulle regioni ioniche. Temperature in rialzo, massime tra 24 e 27 gradi.
4: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli. Se fai parte di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
5: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
6: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
7: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
8: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
9: Oia, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
8: Andiamo, via, chi è lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
9: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
10: Salve a tutti, sono qui. In Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
9: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
7: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
4: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
6: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
7: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
6: Ti stiamo aspettando!
11: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala. Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
1: 17:37, ultimi 20 minuti da trascorrere in nostra compagnia. Nicolò Righi, Marco Tonelli di là dal vetro a curare la parte tecnica, sempre voi al 348-7513-933 per messaggi WhatsApp e note audio, 055-77-111-71 se invece volete intervenire in diretta. Vi abbiamo un po' stuzzicato su quelle che possono essere le attività nei giorni in cui non si parla di pallone, non c'è la Serie A a farla da protagonista. Federico Bollito, ottimista Viola, ci scrive: domani Viola Park e poi pranzo a Vigna Maggio, non so dove sia questa località, Vigna Maggio. Poi ci scrive Forza Viola e poi ci chiede come mai su Instagram non ci sono più i gol contro il Napoli. Questo è una bella domanda, lo segnaleremo e cercheremo di capire se sono spariti, se c'è un motivo, se qualcuno li ha tolti, insomma. Comunque grazie Federico per la segnalazione. Nel frattempo arriva anche un messaggio da parte di Mario, che questo è un'attività da Marco Tonelli, senti, c'è Mario che ci scrive: non si vive solo di pallone, lui in questo momento è a fare la via degli dei e sta annuendo Marco Tonelli, perché insomma è famoso il nostro regista per le sue passeggiate, i suoi giri in bici, e quindi insomma via degli dei secondo me è una delle attività che mi piacerebbe fare. In questo momento sono proprio fuori forma, mi vedete, per chi mi sta vedendo sul canale 92, proprio una forma disastrosa, e quindi insomma mi allenerò per fare la via degli dei. Io vi chiedo se voi avete mai fatto uno di questi cammini, via degli dei, il più celebre cammino di Santiago, ma anche la via Francigena, insomma ce ne sono tanti di percorsi, perché sono io un grande fan del trekking. Sono stato, come sapete, per chi ci segue da tempo, a Madeira, e io per i fan del trekking consiglio veramente di andare almeno una volta nella vita, una settimana, anche meno, anche 5-6 giorni a Madeira, isola del Portogallo, a ovest delle coste dell'Africa, uno dei posti più belli in assoluto che io abbia mai visto, tra l'altro terra natale di Cristiano Ronaldo, per cui io come sempre vi invito visto che oggi si parla anche di viaggi e di attività extra, io vi invito anche ad andare a Madeira. C'è stato anche recentemente Francesco Benvenuti e devo dire anche lui che ha avuto un feedback particolarmente positivo per quanto riguarda il soggiorno in quest'isola. Io devo dire che purtroppo ho lavorato ieri, lavorerò anche domani, però se vi posso dare un consiglio di un'attività da fare, cioè io farei sempre un giro a Fiesole, perché i giri a Fiesole sono sempre, si sta bene ora con questo frescolino, non fa troppo caldo, si può camminare, per cui secondo me il giro a Fiesole è sempre un'ottima scelta. Poi vedete voi quello che più vi aggrada. Vabbè, chiudiamo anche questa parentesi per quanto riguarda le attività extra Serie A. Nel frattempo, per dare anche un aggiornamento, perché se la Serie A e la Serie B sono ferme, comunque il calcio italiano si continua a giocare nelle serie minori. C'è Marco Tonelli che mi sta facendo vedere, se non sbaglio, Bari-Cosenza, 11° minuto, 0-0, ma si è giocato anche il match tra il Crotone e la Salernitana, che ha vinto il Crotone per 2-1, per cui insomma, se siete appassionati comunque di Serie C, si sta giocando Desenzano-Juventus Under 23 0-0, Novara-Ospitaletto 0-0, Livorno-Pianese 1-0, Bari-Cosenza 0-0, Picerno-Audace-Cerignola 0-0, queste per quanto riguarda le gare iniziate alle 17:30. Si torna anche, concludiamo anche questa analisi di quello che è il calcio che si gioca non soltanto in Serie A, perché è ripartito anche il campionato femminile, è ripartito proprio oggi, se non sbaglio, con la vittoria della Juventus, ma la Fiorentina sarà in campo domani alle ore 13 per affrontare l'Inter, domani appunto Inter-Fiorentina, per cui prima in trasferta per le ragazze viola, insomma domani prima giornata del campionato femminile, che appunto si è aperto oggi con la vittoria della Juventus per 1-0 contro il Napoli, ecco, per 3-1. Si è giocata anche Lazio contro il Parma, partita pareggiata dalle due squadre per 0-0. Stiamo arrivando un po' in chiusura, no? Perché ci avevamo un collegamento, ma mi fa cenno di no, Marco Tonelli dalla regia, il collegamento non si farà, per cui direi di anticipare un file, perché nei giorni scorsi ha parlato ai nostri microfoni lo storico direttore sportivo della Fiorentina, Pantaleo Corvino, un DS che da quest'estate è reduce dalla fine della sua esperienza con il Lecce, un Corvino che ha parlato a 360 gradi non solo di Fiorentina, ma anche di temi legati un po' a tutto il mondo del calcio. Noi ci ascoltiamo, lo ha fatto con Giacomo Galassi, mettiamo anche l'autore di questa intervista, lo ha fatto nei giorni scorsi durante Garrisca al Vento. Ci ascoltiamo un breve estratto di Pantaleo Corvino.
12: Partendo da certe botteghe, che credo che le basi no, se le porta poi dietro, quindi quelle basi l'hanno portato poi dove è arrivato. Un aneddoto, loro, noi eravamo in Champions quell'anno, avevamo tanti attaccanti, avevamo Toni, avevamo Girardino, era l'anno di Girardino, perché Toni l'avevamo ceduto, Mutu, Jovetic, Osvaldo, Pazzini, facevamo la Champions con quei 5 attaccanti. Mi chiedevano Pazzini e Osvaldo di andare via, e la Sampdoria, dove Fabio era direttore sportivo con Marotta, direttore generale, e Marino, oggi l'amministratore delegato dell'Atalanta, segretario, mi chiamarono alle 11:30 di sera. C'era una Sampdoria che era una fase che lottava per, era nei bassi fondi della classifica, e avevano bisogno di un attaccante, e loro mi chiamarono tarda notte, alle 11:30, mezzanotte, che erano in viaggio da Genova per venire a Firenze per trovarmi, perché volevano che gli dessi Pazzini. E Pazzini, che io stavo trattando con il Bologna, perché Pazzini mi chiedeva di andare via come Osvaldo, e Osvaldo doveva andare alla, doveva andare al West Ham perché c'era Zola che lo voleva, solo che io volevo a quel punto darlo a titolo definitivo perché il ragazzo dimostrava delle insofferenze a non se fosse titolare, e lui voleva andare in prestito, per cui stavo lì a trattare su queste due situazioni. Loro arrivarono che era l'una di notte per convincermi a dare Pazzini. Io gli chiesi una cifra che pensavo che non potessero darmi, invece la loro situazione, mi ricordo che era una notte che faceva un freddo, no? E loro arrivarono incappucciati, mi ricordo che quando andai giù, perché abitavo in via Guerrazzi, dovevo scendere giù per aprire il cancello, e arrivarono con tutti incappucciati che non li stavo neanche riconoscendo. E quindi fu una trattativa che durò fino a quasi tarda, quasi mattina, e poi li vendetti Pazzini. Diciamo che di là fu Sampdoria, si salvò, e poi ripartì per un ciclo importante.
6: Fece bene Pazzini.
8: Insomma, gli ha venduto Pazzini, ecco questa.
6: Sì, di notte, nella notte, in una notte fredda,
8: incappucciato.
12: Arrivò lui, Marotta e Marini, tutti e tre.
8: Tutti incappucciati.
6: E li ospitò a casa sua, scusi, io sono curioso. Cioè, nel senso.
12: In via Guerrazzi. Sì,
6: tutti in via Guerrazzi, bellissimo.
12: Via Guerrazzi 44.
6: Bellissimo. Guardi, le faccio due domande, rubo le domande a Prizio, le faccio dagli nostri ascoltatori, tra chi insomma le sta mandando dei cuori, grande Corvo, grande direttore. Due domande. Inizio con Paolo Davvicchio, che mi chiede di domandarle di Indur. Chiede perché tutti lo fanno giocare. Effettivamente se ne ragiona.
8: È buono o non è buono?
6: Sher Indur.
12: Non mi fate domande, che ognuno se giocano, il ragazzo gioca perché ha la fiducia degli allenatori e del direttore. È logico che Indur è un giovane. Dove ancora giovane, diciamo che giovane c'ha 23 anni, credo.
6: 22, sì, va per i 23.
12: Quindi è logico che quando si tratta di giovani che hanno quella fisicità, che hanno anche gamba, che hanno gioco aereo forte, anche se al momento magari non è il massimo, ma speri che quella potenzialità che tu vedi possa diventare qualità, e allora qualità importante, ci devi provare. Se non ci provi su un duro, allora voglio dire, fai fatica, no? Poi a trovare giocatore da 100 milioni dove sei sicuro, 80 milioni che ti dà subito tutto.
8: Però non ti fa impazzire,
12: non
8: dai.
12: Salute, anche
8: non lo fa impazzire.
12: Che spendi 50-70 milioni e non sei neanche sicuro che uno ci prova per 2 anni, 3 anni, poi dopo si deve arrendere. Ma io penso che nella Fiorentina ci stanno provando perché credono in Indur, e nel fare un'analisi sulle potenzialità di Indur pensi che lo devi fare perché speri che possano diventare qualità importanti.
13: Sa, prova. Ok, pronti? Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.360.
1: Queste le parole di Pantaleo Corvino, l'estratto andato in onda in questi giorni a Garrisca al Vento. L'intervista la potete recuperare anche sui nostri podcast che trovate sul nostro sito e sulla nostra app, intervista fatta da Giacomo Galassi appunto durante Garrisca al Vento riguardo allo storico direttore sportivo della Fiorentina, che ha un recente passato anche con il Lecce, un Lecce che è riuscito a condurre per 4 anni di fila alla salvezza, cosa che ai salentini non era mai capitato, non era mai successo nella storia, nella loro storia, in tutta la di riuscire a salvarsi per così a lungo e rimanere in Serie A, da cui quest'estate si è separato. Però ecco, un Corvino che disse anche in un'intervista a Tutto Mercato Web di qualche settimana fa, non sembra avere alcuna intenzione di ritirarsi e di continuare finché non troverà una nuova squadra. Sono 17.50, chiudiamo con qualche istante d'anticipo in una giornata veramente vuota dal punto di vista dei temi, però insomma da domani si tornerà a parlare un po' di calcio, si tornerà a parlare di Fiorentina, perché insomma alle ore 11 è prevista l'amichevole contro il Signa. Dal Viola Park ci saranno il nostro Andrea Giannattasio, Luciana Magistrato e Giacomo Galassi, che vi faranno la diretta da lì, dal Viola Park appunto, della partita. E poi alle 13 linea allo studio, dove ci sarà Francesco Benvenuti per altre due ore di Viola Weekend. Oggi però il Viola Weekend non è ancora finito, perché dalle ore 21 ci sarà come sempre Extra Viola, quindi insomma vi dico di non cambiare canale, non cambiare frequenza, perché insomma le dirette di Radio Firenze Viola non finiscono mai. Ringrazio Marco Tonelli per aver curato la parte tecnica. Io vi do appuntamento alla prossima settimana con il sottoscritto. Ciao.

0: ascoltala, guardala.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
2: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
3: Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
4: Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora.
5: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopolavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
6: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici viola, vi aspetto, il Costa ci va.
4: Casa spoglia, balcone triste, garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
7: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
8: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
7: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
8: Chiama senza paura l'800 13 47 87 800 13 47 87
7: istitutogiglio.it.
8: Contattaci oggi stesso 800 13 47 87.
9: Per direzione sanitaria autotrapianto, consultare il nostro sito.
0: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guarda.
10: Buonasera dalla redazione.
11: In primo piano la cronaca, nell'Odigiano un ragazzo di 15 anni è morto folgorato dopo essere salito su un traliccio dell'alta tensione. Il corpo è stato trovato questa mattina ai piedi della struttura. Sul suo cellulare una foto scattata poco prima lo ritrae in cima al traliccio a circa 20 metri d'altezza. Gli investigatori stanno cercando di capire cosa abbia spinto il giovane a salire e non escludono l'ipotesi di una sfida social.
10: In Sri Lanka una turista italiana di 27 anni è morta dopo essere precipitata da una cascata. La vittima è Valentina Stragliotto, originaria di Bassano del Grappa e da anni residente in Inghilterra. La giovane si trovava nella zona di Ella insieme a un'amica quando avrebbe perso l'equilibrio mentre scattava alcune foto, precipitando per oltre 30 metri. Soccorsa e trasportata in ospedale, è morta poco dopo. La polizia locale sta ricostruendo la dinamica dell'incidente.
11: E resta lontana una tregua tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump ha respinto il piano presentato da Teheran per fermare il conflitto, che prevedeva anche la revoca delle sanzioni e lo sblocco dei fondi iraniani congelati. Dura la reazione del ministro degli esteri Iran Shi, che accusa Washington di disprezzare l'ONU e il diritto internazionale. Intanto proseguono i contatti diplomatici con l'Oman impegnato nella mediazione.
10: L'economia e il caro carburanti pesa sempre di più anche su chi si sposta per lavoro. L'allarme arriva dalla CGIA di Mestre. In 7 mesi la benzina è aumentata del 29% e il diesel del 36%. Tra le categorie più colpite camionisti, tassisti e agenti di commercio, che spesso non riescono a scaricare i maggiori costi sui clienti. La CGIA chiede quindi un intervento dell'Unione Europea per consentire nuovi tagli alle accise e alleggerire il peso dei rincari.
11: Cambio ai vertici tecnici del ponte sullo stretto. Dal 1 ottobre Valerio Mele lascia la direzione tecnica della società Stretto di Messina per diventare responsabile operativo di ANAS. Un passaggio che arriva proprio mentre il progetto si prepara a tornare all'esame del CIPES. La società assicura che l'avvicendamento era stato concordato da tempo e che sono già state acquisite le risorse necessarie per garantire la continuità del progetto.
10: Lo sport Luna Rossa resta al comando nel Golfo di Napoli al termine della seconda giornata delle regate preliminari di America's Cup. L'equipaggio italiano guida la classifica con 51 punti, 8 in più di Emirates New Zealand. Luna Rossa chiude le 4 prove con una vittoria e altri 2 piazzamenti sul podio. Domani le ultime 2 regate decisive per conquistare l'accesso al match race finale tra i primi 2 equipaggi.
11: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
3: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
12: Allora ci siamo, è tutto pronto, ho imbandito la tavola.
13: Oh Lorenzo, ma non stiamo mica andando a pranzo.
14: Preparatevi, io sono pieno di curiosità e aneddoti storici.
13: Che giornata.
12: Va bene, tutti i giorni, dalle 12 alle 14, Viola Amore Mio, con Lorenzo Marucci,
13: Luciana Magistrato
14: e Tommaso Borghini.
15: La passione per la viola ti segue ovunque, anche in TV. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Firenze Viola. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore da vedere ed ascoltare. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
16: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92. Il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
17: Dai Luca, andiamo, sono quasi le 2, comincia palla al centro.
18: Giusto, parliamo di mercato.
17: Sì, avremo anche altre rubriche, approfondimenti.
18: Mercato!
17: Ma poi ci arriviamo, con calma.
18: Chi si compra? Flash!
17: Oi oi, va bene, parliamo di mercato.
18: Bravo!
17: Allora vi aspettiamo tutti i giorni dalle 14 alle 16 a palla al centro su Radio Firenze Viola con Tommaso Loreto
18: e Luca Calamai.
3: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
19: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
20: Grande Tommaso.
21: Pietro.
20: Allora?
21: Male, sono sempre in traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
20: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
21: Ma davvero?
20: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
16: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
3: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala. Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.

0: siamo nuovamente qua. Formazione confermata, la Fabrizia la vedrete solo più tardi per problemi di allestimento. Cominciamo dalla sinistra, Piero Papini.
1: Presente.
0: Marzio Brazzini.
2: Buonasera a tutti.
0: Michelangelo Manducci, la memoria, cioè la memoria vera, cioè il detentore della memoria, cioè questo ormai chi ci segue l'ha compreso perfettamente. E Luca Consigli.
3: Buonasera.
0: Stagione 1982-83, è la stagione dove la Fiorentina dimostra di non aver metabolizzata la fine del campionato precedente, quel 16 maggio fra Cagliari e Catanzaro che ci cambia la storia, di cui abbiamo parlato a lungo nelle ultime due puntate. È pesante nella testa dei calciatori, è pesante perché annebbia le idee della presidenza e dei dirigenti, e lo si vede fino dal calciomercato. Si apre al secondo straniero, la Fiorentina fa un grossissimo colpo a livello tecnico, ma direi anche umano e sportivo, prendendo Daniel Passarella, capitano dell'Argentina, campione del mondo del 78, un difensore che aveva una grinta senza eguali. Forse Dunga si è avvicinato un po' negli anni successivi, cosa ne pensate? Ma io credo,
3: secondo me lui ce n'aveva
0: di più
3: a livello di grinta.
0: L'impatto di Passarella sulle partite era clamoroso, però la campagna acquisti non è una campagna acquisti da squadra che vuole vincere lo scudetto. Provo a spiegarla. No, la Fiorentina va via Vierkud perché Vierkud era di proprietà della Sampdoria, posseduta da Mantovani, uno degli uomini economicamente più potenti d'Italia, con la navigazione Altitalia. Però la Sampdoria è in B, quindi l'aveva dato il primo anno a noi, sarebbe rimasto a noi se avessimo vinto lo scudetto e disputato la Coppa dei Campioni. Invece andò alla Roma ancora in prestito, erano prestiti secchi perché Mantovani aveva chiarito subito che appena la Sampdoria tornava in A, Vierkud ritornava da loro. Si cerca un terzino e si prende, c'era tre alternative: Nela, che poi viene preso dalla Roma, Marangon, che vincerà lo scudetto a Verona mi sembra poi,
1: sì,
0: e Federico Rossi. E noi si sceglie Federico Rossi per esplicita richiesta tecnica. Perché cosa è successo? Che la Fiorentina prende l'allenatore che ha sostituito Vinicio e ha salvato l'Avellino, Tobia, e lo prende come secondo di De Sisti, ed è il primo secondo. Noi eravamo abituati a Mario Mazzoni, a Pierino Biagioli, a tutti gli allenatori. Il secondo allenatore era un allenatore nella società, mentre quest'anno per la prima volta Tobia è uno di cui tutti parlano benissimo, laureato a Coverciano al supercorso, grossa visione di gioco, però rimarrà a Firenze un solo anno e si porta dietro questa scelta di Federico Rossi. I problemi più grossi però li abbiamo a centrocampo, dove incomprensibilmente si rinuncia ai due mediani che ci hanno portato a un passo allo scudetto, Sacchetti e Casagrande, e si prende Patrizio Sala, che è in una fase decadente della sua carriera, e Manzo, che è una promessa che non si realizzerà. Manzo era già della Fiorentina, era stato prestato alla Sampdoria, ritorna a Firenze. In attacco pensiamo che tutto vada bene e mandiamo Paolo Monelli in prestito all'Ascoli per fare esperienza e lo sostituiamo con Alessandro Bertone, prelevato dal Pisa. Insomma, sono un complesso di operazioni di mercato che non rafforzano la Fiorentina. L'impatto di Passarella con il calcio italiano, come era stato anche l'impatto di Platini, è un impatto difficile, reso più complicato dal fatto che a sostituire Vierkud c'è un ragazzo che farà la storia della Fiorentina, a cui vogliamo tanto bene, e qui ricordo ci stringi il cuore, cioè queste pinne, ma che veniva dalla Serie B. E soprattutto noi passiamo il girone d'andata a discutere se Passarella potrebbe essere spostato a centrocampo, no? Perché per le sue costanti avanzate, che però erano gli elementi caratteristici del suo modo di giocare. Evidentemente la guida tecnica della Fiorentina non era preparata, non aveva studiato a sufficienza l'inserimento di Passarella e le contromisure. Lo shock iniziale avviene a Campobasso, dove perdiamo 1-0 una partita in Coppa Italia. La settimana dopo pareggiamo in casa con la Cavese, sempre in Coppa Italia, sì. Capiamo che sarà una stagione difficile, però le prime due partite vinciamo 4-0 con Catanzaro, andiamo a Genova, facciamo 3 tiri e vinciamo 3-0, sembra che la Fiorentina voli. Poi succedono una serie di cose, perdiamo in casa una partita con l'Udinese 2-1, pareggiamo con l'Inter, perdiamo un caso 1-0 contro la Juventus, andiamo a Avellino, perdiamo 2-0, alla sesta giornata è già a crisi. Per cui voi, perché il secondo passaggio sarà come questa crisi implode sulla società. Quindi facciamo un giro su quel dopo 16 maggio, perché noi ci abbiamo tutti all'inizio della stagione, nessuno aveva in testa la stagione nuova, avevamo in testa come era finita la vecchia. Chi comincia? Cominci te, Luca.
3: Va bene, sì, francamente dopo la delusione dello scudetto rubato noi si partiva con le speranze l'anno dopo perlomeno di riconfermarsi e lottare fino alla fine per vincere lo scudetto, pensando ad avere sempre una squadra forte e che, come hai detto te prima, magari era stato sbagliato diversi acquisti. Noi il nome Passarella ci riempiva la bocca, però bisognava capire che anche lui doveva integrarsi nel gioco italiano, e non avendo accanto un giocatore forte, più come Vierkud, ma un ragazzo giovane che veniva dalla Serie B, dal Perugia. Diciamo che perde il girone d'andata a integrarsi in questa squadra. E poi c'è da dire anche due fattori, a parte gli acquisti che non furono azzeccati, e poi ci si mette di mezzo anche la sfortuna che Daniel Bertoni quell'anno lì parte veramente forte, stava giocando bene, e poi mi sembra dopo alla nona giornata ci riviene l'epatite, e insomma noi si rinuncerà per parecchio tempo a Daniel Bertoni. E anche Ciccio Graziani, anche lui non gioca tutte le partite come l'anno prima, c'ha un infortunio anche lui, e questo va a incidere anche sul rendimento durante il campionato. Tant'è vero, i due attaccanti nostri che l'anno prima avevano fatto, mi sembra, in 2-19 gol, l'anno dopo ne fanno la metà, e questo è un altro dato di fatto che non porta la Fiorentina a lottare per lo scudetto. Noi praticamente usciamo di scena dopo la partita a Roma persa 3-1, e di lì noi...
0: Però ci sono stati così...
3: Sì.
0: Sollecito la memoria di Michelangelo,
3: ecco.
0: Subito dopo Avellino battiamo il Cagliari 3-1 in casa,
3: sì.
0: E poi andiamo a Cesena
3: e fa
0: facciamo una delle partite, cioè si vince 3-0, si pensa ad essere,
3: sì.
0: È il 77esimo, in 7 minuti
3: si prende 3 gol,
1: questo me lo ricordo,
3: sì. Meno male.
1: Però non mi ricordavo nemmeno che Bertoni aveva le patite, pensa
0: no. Ma dopo Cesena, dopo Cesena.
3: Però fu una cosa che ci danneggiò parecchio, vedi?
1: Quella di Bertoni,
3: quella di Bertoni,
0: certo,
3: sì.
0: Ma certo. Quella anche quella di Cesena, perché
3: anche a Cesena
2: logicamente a Cesena psicologicamente fu una bella botta. Però mi ricordo che dopo il furto dello scudetto effettivamente per l'estate un po' tutti speravamo un qualcosa in più nella campagna acquisti, perché

0: aiutato da altre persone, sì, altri infatti. Giocatori intorno che potessero rinforzare quella squadra, era già forte e che, ripeto, per un solo punto aveva conquistato il terzo scudetto.
1: Il nodo è questo, non so quanto abbia contato anche l'ostruzionismo della Juventus sul mercato, perché gli obiettivi della Fiorentina erano collovati per sostituire Bjerkud, che poi lo prese l'Inter, sì, e Bruno Giordano come centravanti. La rottura con Graziani, ora Graziani capisce che non sarà il centravanti del futuro, perché la Fiorentina cerca Giordano, sì, e pare cercasse anche Manfredonia, che poi andò alla Juventus, sì, quando sfumò Collovati.
0: Sì, qualche cosa di strano c'è stato, perché anche Giordano, mi ricordo il povero Ciuffi, compianto Ciuffi, diceva che in quei giorni lì che Giordano
2: quasi nostro
0: era addirittura
3: al girone a Firenze,
0: sta arrivando qui ai girone, invece dai girone si è girato e è tornato indietro perché praticamente non è mai arrivato, e sarebbe stato veramente un grande acquisto. Sognavamo,
4: era un signor calciatore.
0: Signor calciatore, e tutti noi sognavamo una Fiorentina che potesse rimanere ai livelli dell'81-82. E invece, diciamo, siamo ritornati un po' nella, non dico nella mediocrità, però comunque questi sogni sono stati un po' vanificati da questa campagna acquisti, no, sicuramente insufficiente.
1: Piero, però si può dire che è l'anno più forte della curva, l'82-83. Cioè io c'ho in testa Marassi.
4: Allora era frizzante, era un periodo frizzante, naturalmente aveva tutta una serie di precedenti, la curva Fiesole, ogni anno dall'anno della fondazione aggiungeva uno, due, tre tasselli in avanti, faceva dei passi giganteschi nel mondo del movimento ultras, e qua siamo ai livelli stratosferici, siamo proprio al top di quei 10 anni degli ultras Fiola 1973. Un anno direi frizzante, perché le ricordo così un po', poi via via che ne parliamo si possono anche estrapolare e dire ancora insomma qualche aneddoto, qualche racconto. Però insomma a settembre si inizia subito col botto, perché si va a Genova, i genovani ancora memori degli incidenti che avvennero a Firenze in occasione dell'incidente d'Antonioni con Martina. Nel campionato 81-82 al ritorno non riuscirono insomma a fra virgolette nel mondo ultras vendicarsi, perché noi avevamo fatto un assalto alla curva ferrovia, non riuscirono.
1: Piero, ti interrompo solo per ricordare che il centro di coordinamento Viola Club, su sollecitazioni della questura di Genova e di Firenze, nell'81-82 rinuncia alla trasferta di Genova.
4: Però
1: sì, no. Cioè, no, per dire qualcuno, il clima, no,
4: qualcuno
1: no,
4: tra cui io, certo. Ebbi la sfrontatezza, con un gruppo di amici di partire per andare a vedere quella partita nell'81-82 a Genova, quando tutta la città praticamente non aspettava altro che di vedere un mezzo colore viola per scatenare il finimondo, cosa che in realtà non avvenne, data la tensione, data anche la poca presenza dei tifosi viola. Parlo del ritorno dell'81-82 con i genovani. A settembre, nel campionato 82-83, si va subito a Genova, e lì i genovani, in qualche maniera, con una presenza nostra più importante in gradinata sud, già ad inizio partita si vedono partire varie tentativi di sfondamento da parte dei genovani per arrivare in gradinata sud, e comunque alla fine in qualche maniera anticipo a partita, prima ancora della partita, qualche cosa riescono a fare, riescono comunque a salire, ad aprire un cancello, riescono a salire, e la curva si aprì comunque, anche se ormai diciamo c'erano create anche delle tecniche ormai nel mondo ultras, ormai si

0: si capivano certi movimenti e su questi movimenti delle tifoserie avversarie riuscivamo a muoverci in qualche maniera, un po' per tattica, chiamiamola strategia, insomma sono cose che ora dette così possono far ridere, però insomma andare in una trasferta a Genova con i genuani a quel tempo non era una cosa semplicissima, ecco.
1: No, ma le tattiche, dice Piero, sono tattiche che vanno viste nella logica, per cui
0: di quei tempi
1: e della salvaguardia di quelli che hai portato, no?
0: Sì. E quindi insomma in qualche maniera riusciamo anche a reagire a fare fortino, però diciamo loro in quella maniera sono riusciti a vendicare quello che fu l'assalto che noi facemmo ai tifosi genovani in ferrovia nell'81-82. Posso ricordare anche Cesena, abbiamo citato Cesena, a Cesena ci fu un bel movimento.
1: Cesena c'era stata anche l'anno prima,
0: c'era, sì, ma Cesena era sempre
1: andava allo stadio.
0: Cesena era una cosa incredibile. Tra l'altro i cesenati da lì in poi iniziarono ad avere una certa forza ultras, ma noi venendo dagli anni 70, dai primi anni 70, Cesena sinceramente era una passeggiata, senza ora voler essere di troppo di parte, ma insomma era così. I cesenati sono nati molto dopo come ultras, e posso anche dire c'è stato partite con la Juve, anche qui insomma c'è stato vogliamo ricordare Pisani, visto che comunque c'è stato il primo anno del Pisa in Serie A, dopo 20 anni, penso anche forse di più di 20 anni,
2: dal 69
0: non venivano più in Serie A, e si inizia addirittura proprio con una Coppa Italia.
1: Sì,
2: Coppa Italia ci fecero fuori, perché passò in Bologna,
0: la Cavese, poi noi si giocò con la Cavese.
1: Sei sicuro che passarono due? Comunque
2: forse una
1: Pisa perse 1-0 a Firenze.
0: Loro
1: avevamo sollecitato la memoria ai miei rangi,
3: ora me la sono dimenticata.
0: 1-0 e noi dicevamo a Firenze 1-0 con il Pisa, è vero?
3: No, non era, era il discorso che avevi fatto te del come si dice, l'evoluzione degli ultras viola. Secondo me in generale è un'evoluzione nazionale, cioè negli anni 70 sono la partenza, siamo tutti in Italia più acerbi, col passare degli anni si diventa sempre più strutturati, come ha detto Piero, ma non solo noi, tutti quanti, come ha detto.
0: Sì, è il movimento, in questi anni
3: arrivano i cesenati, cioè nel senso squadre che prima non avevano un movimento ultras, tutti fanno cose del genere, e c'è logicamente lo stare più anni insieme ti porta a essere più organizzati, quello volevo dire, è una cosa naturale,
1: giustissimo.
3: Fino a che secondo me arriveremo a un punto che poi dopo siamo all'apice e si comincia a tornare indietro invece di andare in avanti.
4: Per quanto riguarda la Fiorentina, la curva Fiesole, allora dopo l'iniziale anni di strutturazione, di conoscenza, di e forse si arriva negli anni, primi anni 80, al top della curva Fesole, per tanti motivi, anche perché c'è una squadra che porta la gente allo stadio, i ragazzi a seguire, ad andare in trasferta. E ricordo che le trasferte, come diceva prima Piero, a Genova e non solo, partivi la mattina senza scorta, senza niente, arrivavi nel posto e quello che succedeva, non c'erano telefonini, quindi non c'erano nemmeno contatti fra di noi o con le famiglie per andare, sì, è andato tutto bene oppure no, è successa confusione, roba del genere. Però io credo che quelli sono stati, grazie, ripeto, anche a una grande squadra, gli anni migliori all'apice, secondo me, degli ultras Viola 73. Poi dopo parliamo quello che poi è stato il declino.
0: Di lì a poco, purtroppo.
4: Però quelli sono gli anni migliori, e gli anni dove la curva Fesole veramente era presa come esempio in Italia per quanto riguarda il tifo, per quanto riguarda tutto il resto. Non scordo mai quella striscia di tamburi enorme, c'era in curva Fesole circa 40 tamburi, facevano un tifo, i trombe elettriche eccetera eccetera, un tifo eccezionale. Ma ripeto, l'entusiasmo della squadra portava, era anche più facile fare questo. perché con una squadra mediocre probabilmente avremmo avuto anche meno persone, meno ragazzi avrebbero seguito.
0: Siamo partiti con la mediocrità della squadra, nonostante tutto, sì, perché siamo partiti in tempi, infatti, terribili,
4: siamo partiti
0: da un punto di vista tecnico.
4: Siamo partiti da un punto di vista tecnico in anni terribili. Piano piano siamo saliti, però è chiaro, l'apice quando venne Pontello nell'80, diciamo che lì con questa grande squadra, e poi insomma la lotta per lo scudetto, questo porta gente, porta entusiasmo, porta idee, porta sacrificio, ma un sacrificio leggero, un sacrificio diciamo anche bello, perché
0: il fatto
4: d'entusiasmo era molto più facile, ripeto, tutto del fiutare dei tempi, perché anche andare in trasferta, ripeto, non era molto facile, perché arrivavi nella città, non sapevi come muoverti, o perlomeno sapevi come muoverti, però non c'erano scorte, non c'era niente, e che succedeva, succedeva.
0: Sì, ma diciamo infatti che il movimento Ultras nasce anche sulla base di spontaneità, e diciamo il sistema di controllo non esisteva, perché comunque erano anche anni del terrorismo,
1: cosiddetti anni di piombo,
0: sì, della fine degli anni di piombo, si stava andando al terrorismo, quello ormai già dichiarato, e ogni giorno poteva saltare qualcosa,
1: bombe,
0: aerei e cose, quindi c'era una tensione incredibile a livello nazionale, e quindi diciamo i sistemi di controllo erano rivolti probabilmente anche ad altre situazioni extracalcio, che era ancora visto come un momento di svago, e nonostante gli anni precedenti siano stati in tutta Italia degli scontri fra tifoserie anche importanti, anche storici, ricordiamo Paparelli, insomma, aveva già segnato e fatto una bella linea da un punto di vista di come gestire questi ultras nel territorio italiano, però diciamo il controllo era un controllo molto leggero, era un controllo
1: improvvisato
0: bravissimo direi, proprio
1: improvvisato,
0: lo organizzavano giusto la domenica con piccole riunioni, non ci siamo mai trovati in situazioni di controllo, e le trasferte erano veramente trasferte totalmente libere, poteva succedere, proprio per questo motivo, poteva succedere in qualsiasi momento, poteva succedere uno scontro, un tafferuglio, problematiche.
1: Questo fotografa bene la tensione permanente della giornata della trasferta.
0: Sì, vogliamo e la butto lì, ma non è, tanto ormai sono passati talmente tanti anni. A noi che le altre tifoserie ci accusano di un lancio di una Molotov che purtroppo ha fatto danni qualche anno dopo, qui però in questo 80. Campionato si registra una Molotov tirata a noi al treno da parte dei pisani. E quindi diciamo, ecco, erano situazioni tremende, arrivare a tirare una Molotov contro un treno.
1: L'impatto col Pisa è un impatto che è mentre nel 68-69, no? C'era non dico amicizia territoriale, no? Rispetto a Pisa, veniva in Serie A, la Fiorentina lottava per lo scudetto, il capitano loro era Confiantini, che era stato a lungo nella Fiorentina.
2: Forse era vista anche un po' in simpatia.
1: Sì.
0: Simpatia nell'82-83?
1: No, nel 68-69. Passa 14 anni.
0: Siete rimasti al 68, cioè avete detto 68?
1: Passa 14 anni e si vede che c'è ormai in tutta Italia, Pisa compresa, che diciamo non brilla per molto per iniziative di suo, una sorta di campionato parallelo, vero, delle tifoserie, sì, no? Io lo inquadro in questo modo.
0: Sì, anche quello, sì. Sì. Però appunto ripeto, l'esperienza del mondo ultras.
1: Dibattito a parte.
0: Sì, loro vanno per conto loro.
1: Dibattito a parte.
0: Andate per conto vostro.
1: Gli spettatori sono molto contenti di questa.
0: È la turbativa.
3: Ma ho spostato il microfono, no, gli chiedo a lui.
1: La domanda era dove è Pisa?
2: Bravo. Lei pensa, dopo se era insieme a Pisa non si ricordava nemmeno se era andati insieme.
0: È andata a Pisa perché si tornò veramente a mezzanotte. Pisa, quando loro ci dicono siete tornati a mezzanotte, esatto, a quella famosa trasferta, perché è quella di Pisa, del campionato 82-83.
2: Ora lui mi chiedeva però anche l'83-84.
0: Infatti il Pisa quell'anno era per la prima volta in Serie A nell'82-83, si salvò e fece anche un altro anno. Sì.
1: Su Pisa vituperio delle genti si può andare in pace.
4: Se ne è parlato anche troppo.
1: Il regista lo salutiamo dopo.
4: Direi di Pisa se ne parla anche troppo. Dai.
1: Infatti.
4: Andiamo avanti.
5: Radio Firenze Viola.
6: Radio Firenze Viola. Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord permangono condizioni di tempo stabile e generalmente soleggiato, in serata tendenza ad aumento delle nubi sulle Alpi occidentali. Temperature in rialzo, massime tra 23 e 27 gradi. Al centro, condizioni anticicloniche con un tempo stabile e generalmente soleggiato o poco nuvoloso su tutte le regioni. Temperature in rialzo, massime tra 24 e 27 gradi. Al sud, condizioni di tempo stabile e in prevalenza soleggiato con qualche nube sparsa e del tutto innocua sulle regioni ioniche. Temperature in rialzo massime tra 24 e 27 gradi.

0: quando Firenze viola anche in dub? Ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
1: E invece sì, la radio che ha imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in dub. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
0: Via ragazzi, veloce che inizia la diretta.
2: Allora, è bene essere chiari, ma di che si ragiona?
3: Quant'altro, le notizie passano sempre prima da noi.
4: Come diceva Terenzio Afro, sono un uomo e niente di ciò che è umano mi è estraneo.
0: Oh ragazzi, ma che casino fate? Qua dobbiamo andare di Fiorentina.
5: Siamo pronti o dobbiamo aspettare ancora?
0: Si parte, il problema è che non so se si arriva. Garrisca al vento, tutti i giorni dalle 17 alle 19, solo su Radio Firenze Viola, con Giacomo Galassi e gli altri, li avete sentiti.
6: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
7: Oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
6: Andiamo, via, chi l'è? Lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
7: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
8: Salve a tutti, sono qui in Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
0: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
9: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
0: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
1: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
0: Ti stiamo aspettando!
1: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
10: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina. Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
11: Radio Firenze Viola.
12: Ci siamo sistemati nella pausa. Ricominciamo. Luca aveva detto giustamente, capiamo di rinunciare alla lotta per le prime posizioni con la sconfitta a Roma. La Roma vincerà lo scudetto, c'ha Falcao e Proasca a centrocampo, c'ha Vierkovic dietro, c'ha Bruno Conte e Pruzzo davanti, c'ha le punizioni di Bartolomei, ha preso Neda come terzino, c'ha Ancelotti in mediana, è una grandissima Roma quella lì. E con l'epatite virale, cioè, che prende Daniel Bertoni. Dopo la partita con la Roma pareggiamo in casa col Verona 1-1 e viene fatta la prima grossa contestazione alla proprietà Pontello, accusata di non aver allestito una squadra all'altezza delle dichiarazioni.
13: Quello dicevo prima io, infatti mi c'erano le prime frizioni con la dirigenza, perché non avevamo visto in quella campagna acquisti la volontà di migliorarsi e di andare a stabilirsi definitivamente fra le grandi di calcio italiano.
12: E c'è una delle tante irruzioni in tribuna.
13: Sì, perché Allora, le contestazioni all'epoca, ripeto, erano diverse da oggi, ma la contestazione partiva dalla curva, andava in tribuna e direttamente a faccia con i dirigenti, e in quella maniera facevamo capire che quello è il nostro stato d'animo e soprattutto quello è il pubblico, perché noi, cioè, vorrei mettere i punti sulla i, non è che gli ultras facessero una cosa a sé, nel senso, cioè gli ultras e poi il resto del pubblico, no, noi sentivamo in città, sentivamo nei bar l'atmosfera e quello che Firenze chiedeva, quindi non era una cosa solamente nostra, noi cercavamo di essere i portavoce di una città, di una tifoseria nei confronti della dirigenza, e difatti quando partivamo dalla curva per andare in tribuna a far capire ai dirigenti quello che noi volevamo, non era quello che noi volevamo, quello che Firenze voleva, e molte volte ci siamo riusciti, quasi sempre, poche volte no, però era un modo di fare. Oggi ci sono le radio, ci sono le televisioni, ci sono tanti altri fattori e mezzi per poter far sentire la propria voce. All'epoca invece c'era solamente quello di andare in tribuna e fargli capire a faccia quello che forse magari era anche un modo più chiaro, più forse più anche più virgolette violento, però
12: no, Marzo l'hai spiegato benissimo, perché la rottura, quando la famiglia Pontello prende malissimo questa contestazione, è precisa, non ci danno noia quel manipolo di giovanotti, no, che ci urlano sul viso, ma il consenso che ricevano è questo l'aspetto, cioè, che crea una grossa frattura tra i Pontello e la tifoseria, e tutta la tifoseria, o diciamo tutta, poi nemmai, cioè, sì, no. E loro diano, noi lasciamo la Fiorentina, e si passa un mese di crisi dirigenziale, si va a Ascoli, si perde, i calciatori quando c'è questa situazione, tranne Passarella e Antognoni, tirano la gamba indietro, no? E come succede spesso.
14: Però io volevo ricordare anche che nonostante questa frattura con i proprietari, con il Pontello, loro, ricordo bene da alcune interviste poi appunto che venivano anche riportate sui giornali, loro pur criticando appunto, essendoci rimasti molto male, tanto appunto da dire di lasciare la Fiorentina, in qualche maniera cercarono di spiegare che il loro tentativo era sempre quello di fare una Fiorentina sempre più forte, e in qualche maniera riuscirono a ricomporre la situazione anche abbastanza velocemente, tant'è vero che le contestazioni mirate proprio alla tribuna, proprio andando e sfondando per andare in tribuna, nel giro di pochissime partite, grazie anche appunto a queste affermazioni del Conte Pontello, che lui avrebbe comunque fatto una Fiorentina e avrebbe sempre cercato di mantenere una Fiorentina di alto livello, ricompose la situazione. Sì. E ricordo, tant'è vero, ci fu uno striscione con la scritta "Grazie Pontello, pochi bastardi", perché poi in realtà ci si accorse che nonostante la situazione, le affermazioni del Conte Pontello della Fiorentina Grande, la tribuna ancora rumoreggiava in qualche maniera, e allora fu fatto uno striscione "Pochi bastardi non valgono un'intera città, grazie Pontello, torneremo grandi". Vennero fuori questi striscioni.
12: Ma ci fu un passaggio, perché a gennaio la Fiorentina riceve l'ultimo regalo di Artemio Franchi, che è Italo Allodi.
14: E questo fu il passaggio fondamentale,
12: il passaggio per ricompose la crisi.
14: Esatto, perché si parlava di Allodi, era uno dei fenomeni del momento, il migliore direttore sportivo che c'era.
12: Riepiloghiamo velocissimamente,
14: perché se no non si spiega.
12: Protagonista dell'ascesa del Mantova dalla D alla A, aveva fatto la grande Inter d'Herrera, vincendo due Coppe dei Campioni, due Coppe Intercontinentali, gli scudetti, aveva rifondato la Juventus e poi era andato via, era andato in nazionale nel 74, aveva avuto uno scontro pesantissimo con tutto, quasi tutto il settore tecnico, in particolare con Beazot. Allora Franchi l'aveva messo a dirigere Coverciano e creò il supercorso, e Coverciano diventò l'università europea perché tutti gli allenatori più importanti d'Europa venivano a fare lezioni. E con la vittoria del mondiale dell'82 Beerzot presentò il conto, cioè io Coverciano a Beerzot, non la scuola allenatori ma la gestione. Siccome lo scontro era stato pesantissimo nel 74, il mondiale in Germania è una parentesi, ormai non se lo ricorda nessuno, però ci sono dei gesti di disobbedienza clamorosi da parte di giocatori della nazionale, cioè Chinaglia che al momento della sostituzione contro Haiti manda a fanculo Valcareggi, Giuliano che si schiera con Chinaglia, Allodi che prepara il dispositivo per rimandarli a casa, è un intervento che li fa tenere tutti e poi a casa ci andiamo tutti perché in quel modo di casino non riusciamo a qualificarsi. Questa ruggine resta fino all'Odi è libero. Franchi lo suggerisce alla famiglia Pontello: fate un passo indietro, rinunciate alla presidenza, mettete presidente all'Odi. Il conte non volle rinunciare alla presidenza per far vedere il segno del comando è loro, e all'Odi arriva come amministratore delegato, cioè questa e da allora la Fiorentina riparte, anche conquista un quinto posto alla fine.
14: Diciamo Pontello avevano dalla loro un po' anche un po' di furbizia, un po' di populismo in qualche maniera, nel senso è vero che andavano secondo i loro programmi, però dall'altra parte, quando anche pur rimanendoci male vedevano una curva, una tifoseria contrariata, dopo le prime critiche in qualche maniera però cercavano di mettere, no, la toppa, e la toppa in questo caso era una signora toppa, perché pur facendo dei paralleli storici un po' esagerati, è come ora dopo un campionato sinceramente
12: certo
14: terribile, col rischio
12: Paratici non è paragonabile all'Odi,
14: non è paragonabile, però c'è, diciamo, però c'è un rilancio, però, c'è un rilancio, però, un rilancio importante,
12: è una garanzia tecnica, no?
13: Poi, sì, poi vorrei aggiungere un'altra cosa. Il discorso fatto Pier di Pontello, non ci dimentichiamo che quella proprietà abitava a Firenze, non era lontana centinaia o migliaia di chilometri, abitando a Firenze chiaramente c'era
12: il
13: sensore, ma soprattutto c'era un'abitazione dove quando le cose andavano male magari lui passava il motorino e gli tirava qualcosa nel giardino, per dire, no? Cioè era, dovevano vivere
12: tutte
13: a Firenze,
12: le sere, ma poi sarà
14: tutte le sere. Che poi era l'abitazione in piazza Donatello e accanto un po'
12: la rappresentanza,
14: c'era la rappresentanza della finanziaria Pontello, quindi tant'è vero trovavi spessissimo tutti la famiglia Pontello a una certa ora che entravano, uscivano facendo la camminata a casa, ufficio.
13: Comunque sia, dovevano tutelare l'abitazione, gli uffici, la loro, diciamo, anche credibilità, dovevano, però abitando a Firenze ovviamente dovevano stare attenti a queste cose. Un presidente sta lontano, non vive a Firenze, probabilmente.
12: E quindi capite, noi la nostra è una presa di posizione esplicita per proprietà localizzate, no?
13: Ma sarebbe meglio, anche se Pontello mi risulta che su tre o quattro, a parte uno, tre o quattro erano per l'Inter, che poi fossero fantastici, però se facevano bene della Fiorentina si ingoiava il fatto che erano interisti, mi sembra solo uno era per la Fiorentina, e diciamo andava bene, andava
12: ma
13: bene,
12: volevano vincere, ma poi
15: Conte e Ranieri fossero per l'Inter,
12: ma sì, però quando prese la Fiorentina
13: Inter, non sì, Inter ci portarono a un passo dallo scudetto, anzi secondo me quello scudetto dovrebbe essere nostro, e quindi di conseguenza diciamo che, però tirandosi il naso, hanno fatto bene fino a quel momento.
12: Chiariamo, poi lo strappo grosso arriva alla fine, no? Perché 10 anni nel calcio sono tantissimi, ma ne parleremo quando ci si arriva.
14: Ma hanno retto un altro anno e poco più,
15: No.
12: Hanno retto fino all'86,
14: per le crisi anche, diciamo, fra i tifosi,
12: sì,
14: andavano fra una crisi, un riappacificamento, un'altra crisi, non è stato un percorso d'amore,
12: no.
14: È stato alti e bassi molto, molto forti. Ce lo siamo ritrovati in curva, da lì a poco,
12: certo.
14: se ce lo mettono davanti si strappa le vesti.
13: Parecchi mi tornava il fatto che Conte Pontello fosse presente in Cuba.
14: L'anno dopo si sta parlando del prossimo campionato che andremo a discutere, ma insomma siamo ritrovati in curva.
12: No, Piero ha ragione, anche perché questa operazione a Lodi, intanto agosto dell'83 muore Artemio Franchi era un tifoso della Fiorentina, era cresciuto da bambino allo stadio, ci aveva lavorato nella Fiorentina per un anno poco più, era socio finché esistevano i soci della Fiorentina, presenziava a tutte le assemblee ed era un grande protettore della Fiorentina, cioè come tutte le altre, certo non era Andreotti il grande protettore della Roma, no? Non era tutta la relazione degli Agnelli o tutta la forza delle due Milano,
14: la forza di cambiare certi eventi come invece Andreotti
15: quello che poteva fare lo faceva.
14: Ha detto bene, cercava di tutelare al meglio la Fiorentina.
15: Aveva un occhio di riguardo per la Fiorentina,
14: questo è indubbio.
12: E a Lodi era abituato a comandare, per cui non è che chiedeva alla proprietà cosa doveva fare. Lui prende, mi hanno raccontato l'insediamento da Lodi nella sede della Fiorentina, cioè lui cambia tutto. Cioè cambia gli uffici, gli orari, le cose. Lui lavora tutto il giorno. Quelli che sono in segreteria devono stare lì tutto il giorno.
13: Infatti quanto resiste?
12: Resiste poco, resiste nemmeno di 2 anni. Anche perché non essendoci più la mediazione di Franchi, nessuno spiega a Pontello che non è che questo modo di lavorare. E poi c'è lui non è convinto di De Sisti allenatore. Quindi contatta Gigi Simoni, che era al Genoa e che era un allenatore all'epoca emergente, come prima alternativa. È convinto che ci voglia un attaccante europeo e va dritto sul Rummenigge, e tutte queste mosse sono mosse che non vengono gestite pienamente, cioè le scelte della società poi esploderanno all'inizio della stagione 84-85, ma di quello ne parleremo.
14: È vero, Rummenigge dove va?
12: Rummenigge va all'Inter, Rummenigge fa la storia.
14: In quel periodo dell'Inter.
12: Noi siamo in chiusura di questa puntata, io la dedicherei a Felix Magath, perché
13: certo che sì.
15: Grande Magath.
12: La Coppa dei Campioni 1982-83 l'avremmo dovuta giocare noi, no? Con lo scudetto sul petto insieme a Giglio, con Vierkud stopper. E invece la gioca la Juventus con Platini e Boniek, è convinta di vincerla, arriva alla finale a Atene contro l'Amburgo, è strafavorita. Sì. Vai, comincia Luca.
15: Sì, infatti tutti la davano per favorita, purtroppo per noi, perché io mi ero già messo, come si dice, l'animo in pace di vederli vincere la famosa Coppa dei Campioni, e poi invece fortunatamente ci pensò Magath
13: si è lodato per la gioia che ci ha dato.
15: Ci pensò Magath a giustiziarli. Fra l'altro mi ricordo fu una partita che io facevo malissimo con l'Amburgo, non so, seppe diciamo tarpargli le ali,
12: l'Amburgo
15: perché loro avevano Boniek e lo bello di notte, sì, no? Sì. Le chiamavano il bello di notte, Platini, insomma, fatto sta che loro persero questa partita con gioia nostra. Che
14: tra l'altro
15: ci risparmiarono perlomeno di vedere festeggiare
14: con
15: loro.
14: Un tiro,
15: sì, un bellissimo tiro.
14: Una cannonata da fuori aria.
15: Che Zoff le subiva questi gol.
13: E dopo la partita, che venne fuori questo slogan, appunto, che Magath si è lodato per la gioia che ci ha dato, ci fu anche dei mini cortei per la città qui a Firenze con i motorini,
15: certo,
13: proprio perché la Juventus aveva perso la Coppa dei Campioni e dovevamo disputare noi
15: in maniera clamorosa.
13: Posso rivelare un fatto di questa finale? nel, mi sembra 89-90, io ero in vacanza in Grecia, c'era la Fiorentina in amichevole del Panathinaikos all'Olimpico di Atene.
14: Guarda caso, eri in vacanza là.
13: Guarda caso, ero lì e andai a vedere la partita e due personaggi della loro club fedelissimi di Prato, Davide Bini e il compianto Jean Gabin, entrarono prima della partita, entrarono in campo e andarono a baciare il punto esatto della porta dove Bagat aveva segnato il gol storico. Ricordo benissimo questa cosa, proprio per far capire quanto ci tenevamo a quella sconfitta della Juventus. E questo fa capire anche tante cose quando noi allo stato tuttora vociamo che non salta il bianconero e roba del genere. Queste sono tutte cose, tutti episodi che la gente capirà perché chi non ha vissuto quei momenti non può capire.
15: No.
12: E su questo concludiamo la puntata sull'82-83 che Fabrizia ci racconterà in tutta la sua evoluzione. Noi abbiamo soffermato l'attenzione su vari aspetti.
14: Sinceramente c'erano altre cose importanti. Io vorrei dire che c'era anche
12: un minuto tempo supplementare.
14: Si parlava sempre appunto dei rapporti di alti e bassi tra il Pontello e la tifoseria. A volte riuscivano a ricuscire con delle, chiamiamole, genialate o con delle proposte che in qualche maniera ricuscivano l'ambiente, però c'era sempre il problema che non si sapeva se Antonioni l'anno successivo sarebbe rimasto, tant'è vero alle ultime partite del campionato 82-83 venne fuori anche questa voce e quindi Firenze e la curva Fiesole reagisce e nella partita l'ultima partita in casa con la Sampdoria che si ricorda per un acquazzone impressionante di mezz'ora, ma sì. Una cosa devastante veramente da apocalittica, si ricorda questo striscione in curva Fiesole: Antonio non si tocca.
12: Antonioni capocannoniere della stagione con 9 reti, perché Bertoni, come era stato spiegato, giocò metà campionato e Graziani
15: 16 partite.
12: Graziani era in rotta con la società perché non rientrava nelle scelte, tant'è che l'anno dopo andò alla Roma. Va bene.
15: La Sampdoria fece l'ultimo gol della Fiorentina, Graziani, contro la Sampdoria.
12: Sotto l'acqua. Forza Viola Lè e la parola a Fabrizia.
16: Fiorentina 1982-83. Tanti errori iniziali segnano la stagione. La Fiorentina non ha metabolizzato il furto del 16 maggio, lo si capisce fin dalla campagna acquisti dove, dopo il grande colpo del caudillo Daniel Passarella, capitano, anima e cuore dell'Argentina campione del mondo, il club gigliato spreca le occasioni per rafforzarsi. La concorrenza si è rinforzata notevolmente, a partire dalle Juventus con Platini e Boniek e dalla Roma che rileva dalla Sampdoria il prestito di Yearwood e schiera un centrocampo faraonico con Falcao, Proasca, Ancelotti, Di Bartolomei. Lasciano perplesse le operazioni condotte dalla Fiorentina in tutti i reparti. In difesa, oltre a liberare Galbiati per l'arrivo del campione del River Plate, il sostituto di Yearwood non è l'azzurro Fulvio Collovati, ma un giovanissimo Celeste Pin, acquistato dal Perugia in Serie B, e viene sbagliato il terzino di rinforzo, Federico Rossi, 25 anni, prelevato dall'Avellino, anziché gli attesi Nela o Marangon, si dice per esplicita richiesta del tecnico, convinto dall'allenatore in seconda, Tobia, anche lui proveniente dalla società Irpina. La difesa risulta quasi totalmente nuova, se si accentuano Contratto e gli altri due terzini, Ferroni e Cucuretu, comunque retrocessi nelle gerarchie d'inizio stagione. A centrocampo appare incomprensibile la cessione di entrambi i mediani della precedente stagione, Casagrande e Sacchetti, sostituiti dall'ex Toro Patrizio Sala, in fase discendente acquistato dalla Sampdoria, da cui rientra anche il centrocampista Manzo. Viene acquistato il Jolly Bellini dal Cagliari, 25 anni, utilizzabile come tornante o come interno di centrocampo. In attacco viene ceduto in prestito all'Ascoli il centravanti Monelli ed è sostituito con Alessandro Bertoni, proveniente dal Pisa. C'è una svolta anche nel ruolo di vice allenatore, non più come in passato un tecnico della società come erano stati Bassi, Mazzoni, Biagioli, ma Claudio Tobia che, da secondo, aveva sostituito Vinicio sulla panchina dell'Avellino portandolo alla salvezza. Lo sponsor resta lo stesso, G-Day Farrows. Tutte le componenti si portano dietro le scorie della fine del campionato precedente. La proprietà che non accetta il trattamento ricevuto e reagisce impermalosendosi con tutto e tutti. Il direttore sportivo, che trova poco sostegno alle proprie idee tecniche, e lo stesso De Sisti, che ripropone il medesimo spartito, nonostante abbia protagonisti estremamente diversi in difesa. In Coppa Italia la Fiorentina dilaga in casa della Nocerina 0-5, con il primo gol segnato proprio da Rossi, ma perde incredibilmente a Campobasso 1-0, pareggia a reti bianche con la Cavese al Comunale, vince di misura sul Pisa 1-0, sempre al Comunale, e pareggia 2-2 a Bologna, venendo eliminata con il terzo posto nel girone dietro Felsinei e Pisani dalla Coppa Italia. La squadra soffre in difesa, la coppia centrale Passarella-Pin è all'esordio in Serie A e Rossi non ingrana. Va inoltre deciso il mediano titolare. Nell'estate vengono provati Miani, Manzo e Sala, senza arrivare a una decisione. L'esordio casalingo, con Manzo in mediana, contro il Catanzaro, genera un grande ottimismo, 3-0 dopo 20 minuti, in cui vanno in gol Graziani, Bertoni e Antonioni, su rigore. Nel finale, il quarto gol dell'altro Bertoni, Alessandro. Tre giorni dopo, a Craiova, la Fiorentina ha la partita in pugno. Al termine del primo tempo, grazie a un gol del Puntero, ma crolla nella ripresa, quando i rumeni aumentano l'intensità e vincono 3-1. I tre terzini schierati contemporaneamente da De Sisti aumentano le difficoltà della difesa, anziché curarle. La reazione a Marassi è da grande squadra. Tre gol al Genoa, il gioco però non si vede. La squadra crolla in casa con l'Udinese, andata in vantaggio con un rigore del capitano, viene ribaltata da una doppietta di Pulici nel finale. Il tentativo del doppio mediano, Miano e Manzo, non convince. Il mercoledì la Fiorentina viene eliminata dalla Coppa UEFA, l'1-0, siglato da Antonioni, non basta. È crisi tecnica, con la seconda eliminazione dopo quella subita in Coppa Italia. De Sisti continua la ricerca di un equilibrio inserendo un mediano difensivo, Cucurella. I viola pareggiano a reti bianche in casa dell'Inter, ma perdono malamente a Firenze 0-1 contro la Juventus e ad Avellino 2-0, con Ferroni che torna a far coppia con contratto. Dopo 6 giornate i punti di distacco dalla capolista Roma sono 5 e qualcuno pensa che il problema siano le avanzate di Passarella, dimostrando che l'errore tecnico fondamentale è stato quello di non adeguare l'organizzazione difensiva alle caratteristiche del campione argentino. E proprio questo è il clamoroso errore di inizio stagione, pensare che fosse Passarella a doversi adeguare. La certificazione dell'annata buttata via avviene a Cesena, in vantaggio di 3 gol i viola si fanno recuperare il vantaggio in 7 minuti, dal 77esimo all'84esimo. De Sisti si interroga sulla dura realtà e prova a dare delle spiegazioni, trovandole nella mancanza di tranquillità e in un affiatamento rivelatosi più difficile del previsto. La Fiorentina, con Sala mediano, batte agevolmente il Cagliari 3-1, con gol di Passarella e Massaro nel primo tempo. I viola si chiudono e subiscono il gol di Sardo Uribe, poi Antonioni chiude i conti sul rigore. Fiorentina ottava a pari punti con il Pisa, a 4 punti dalla Roma. C'è ancora speranza, mancano 22 giornate, Antonioni e Bertone giocano benissimo. L'epatite virale, contratta dal Puntero, è una botta a cui la Fiorentina non riesce a far fronte, nonostante l'ottimo impegno di Alessandro Bertoni. Il pareggio interno con il Torino 0-0 lo fa capire subito. I sogni di gloria vengono definitivamente abbandonati all'Olimpico, dopo la sosta per la nazionale che pareggia 2-2 con la Cecoslovacchia con una prova maestosa di Antonioni. La capolista vince 3-1. I viola non rientrano in partita nemmeno dopo il momentaneo pareggio di Antonioni su rigore, devastati dal mancino di Bruno Conti che annichilisce Federico Rossi. 6 punti della capolista e piazzamento anonimo nel centro classifica. Appare tutto sbagliato, tutto da rifare, usando il vecchio motto di Gino Bartali, e lo confermano i tentativi, falliti, di acquistare Giordano e Manfredonia sul mercato autunnale. La domenica successiva, con il pareggio interno 1-1 contro il Verona, esplode la contestazione con l'irruzione degli ultras in tribuna che riceve il sostegno del resto dello stadio. Ancora più forte è la reazione di Pontello che, dopo aver abbandonato lo stadio 10 minuti prima della fine, perdendo il pareggio viola segnato dal Celeste Pin con un tiro da 30 metri, aprono la crisi societaria dichiarando la volontà di andarsene. Inevitabile l'aggravamento della crisi tecnica con la sconfitta al 90° ad Ascoli dopo l'ennesima partita orribile. Fiorentina a un punto dal terz'ultimo posto. La difficile situazione impone la marcia indietro ai Pontello nelle loro intenzioni di dismissione. È di straordinaria importanza la vittoria nell'ultima partita del 1982 contro il Napoli, 1-0, con uno splendido tiro al volo di Massaro, in una partita a cui, alla permanente assenza di Bertoni, si univano quelle di Graziani e Antonioni. De Sisti sembra aver trovato l'assetto base con Cucureddo e contratto Terzini, Sala Mediano e Alessandro Bertoni al posto di Daniel. All'inizio del 1983 la Fiorentina pareggia 0-0 in casa della Sampdoria in una gara condizionata dalla paura di perdere. E poi batte il Pisa 2-1 trascinata da Passarella in gol con una punizione battuta magistralmente e Antonioni che trasforma un calcio di rigore. Alla fine del girone d'andata la posizione in classifica è il 7° posto in antecoabitazione a 7 lunghezze dalla Roma. La notizia che cambia il clima attorno alla squadra è che la Fiorentina ha messo sotto contratto Italo Allodi dopo la sua separazione da Coverciano, dovuta paradossalmente alla vittoria della Coppa del Mondo 1982. Berzot ha chiesto e ottenuto carta bianca e Italo era il suo nemico dai mondiali del 74. Dietro la mossa c'è ancora una volta Artemio Franchi. Allodi era il numero uno assoluto del calcio italiano, protagonista della grande Inter campione d'Europa e del mondo, ma anche dell'ascesa del Mantova dalla Serie D alla Serie A, della ricostruzione della Juventus e dell'invenzione del supercorso per allenatori a Coverciano. Italo doveva diventare il presidente, ma poi Conte decise che la presidenza doveva restare ai Pontello e divenne amministratore delegato. Allodi arrivò con la dichiarata ambizione di far diventare la Fiorentina il club faro in Italia. L'inizio del girone di ritorno è, come all'andata, segnato da due vittorie, entrambe di misura, 1-0 a Catanzaro e 2-1 con una difficile rimonta sul Genoa in casa che porta i gigliati al 5° posto in classifica a 6 lunghezze dai giallorossi. Due pareggi a reti bianche ad Udine, con una Fiorentina incredibilmente arroccata in difesa, e in casa contro l'Inter, dove, nonostante un campo reso impossibile dalla pioggia, i Viola disputano la migliore gara della stagione, allungano l'imbattibilità Viola a 7 gare. A Torino, contro la Juventus, dopo il raccapricciante pareggio della nazionale a Cipro, che segna di fatto l'eliminazione dei campioni del mondo dagli europei, è uno splash profondo. 3-0 e nuova bocciatura per le morse difensive di Picchio, che ripropone Cucureddo Mediano e inserisce Bellini all'ala destra, presentando una squadra assolutamente priva di idee e di mordente. Fiorentina settima a 9 punti dai giallorossi. Zeffirelli lancia il suo Jacuzzi contro la Juventus e Boniperti denuncia lui e Paloscia, colpevole di aver ospitato sulla nazione le dichiarazioni del regista. Seguono due convincenti successi interni, 3-0 con l'Avellino e 4-0 con il Cesena, dove dalla panchina fa il suo rientro in campo Daniel Bertoni. Il rinnovamento promosso e proposto da Allodi pare debba cominciare dalla panchina con Gigi Simone indicato come futuro allenatore gigliato. La miniserie positiva si ferma con il pareggio a Cagliari 0-0, una prova che Passarella definisce senza convinzione e a cui segue una brutta sconfitta a Torino 2-0 contro i Granata scatenati, con il puntero tornato titolare dal primo minuto e Antonioni costretto ad uscire dopo 27 minuti. Nelle ultime 6 partite la Fiorentina coglie 8 punti che migliorano la posizione in classifica, ma non la pessima annata disputata. Pareggio pirotecnico in casa contro la Roma, prossima ad essere campione, con gol di Massaro e autorete decisiva di Ancelotti. Successo al Bentegodi con il ritorno al gol di Bertoni. Con questo successo la Fiorentina torna al 5° posto, a pari punti con il Torino. Intanto Allodi comincia a spiegare i propri programmi per far diventare in 2 o al massimo 3 anni, la Fiorentina è una grandissima società, forse all'avanguardia in tutto, dall'informatica all'azionariato popolare, dalla nuova sede al centro sportivo, passando per il rinforzamento della squadra in cui saranno fatti innesti di qualità per tornare immediatamente competitivi, un compito che spetta a Tito Corsi, perché lui farà l'amministratore delegato. Dopo la sconfitta dell'Italia in Romania e la definitiva eliminazione dagli europei nel girone di qualificazione, i viola battono di misura l'Ascoli al comunale, vittoria siglata da Passarella su punizione, contestualmente al fallo di reazione che costa l'espulsione di Antonioni. Viola al quarto posto, assieme al Verona, ma la sconfitta di Napoli contro una squadra che allontana il fantasma della retrocessione con un'autorete di Ferroni al quarto d'ora del secondo tempo, ferma la rincorsa gigliata, nonostante il largo successo 3-1 con la Sampdoria, ancora senza il capitano squalificato, per salutare il proprio pubblico. Il torneo si conclude con il pareggio a Pisa a reti inviolate in un ambiente surriscaldato. La Fiorentina non va oltre una traversa colpita da Antonioni e nerazzurri salvi. Quinto posto finale con 34 punti e 9 dai giallorossi, con 36 reti segnate e 25 subite, con ben 8 sconfitte in 30 partite. Capocannoniere Antonioni con 9 reti. Graziani ne segna solamente 5, quanto Massaro, e Bertoni, assente per metà campionato, 4. La Fiorentina Primavera, allenata da Vincenzo Guerini, vince il campionato nazionale Primavera. I Viola, dopo aver vinto il proprio girone, si affermano anche nel girone B di semifinale, Lazio, Ascoli, Francavilla, conquistando la finale contro il Cesena, campione in carica. L'anno precedente era stato guidato alla vittoria da Arrigo Sacchi. I gigliati, dopo essere stati sconfitti a Cesena con un calcio di rigore, ribaltano il risultato al Comunale di Firenze davanti a 15.000 spettatori, con un gol per tempo di Cristiani e Cecconi. È il terzo titolo, dopo quelli del 70-71 e del 79-80. Dopo lo scudetto e 10 anni, Vincenzo Guerini lascia la Fiorentina con un sogno nel cuore: tornare ad allenare la prima squadra dopo la sua esperienza da calciatore, 2 anni da allenatore alla guida degli allievi, 2 alla Veretti e 2 a quelle della Primavera. L'ultimo capitolo della stagione inietta un bel po' di soddisfazione dopo un anno amaro. Il 25 maggio ad Atene, nella finale di Coppa dei Campioni, i Gobbi, usurpatori dello scudetto 81-82, perdono 1-0 contro l'Amburgo grazie a un gol del centrocampista Felix Magath al 9° del primo tempo, e il capitano Urs Rubesch riceve da Artemio Franchi la Coppa. Grazie, Amburgo.
11: Radio Firenze Viola.
10: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
17: La prossima ora di trasmissione è offerta da
18: RS Acciai. Acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
19: A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
20: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
21: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
20: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
21: Chiama

0: 87.
1: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
2: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
3: Oh, oh, brucia nelle vene. Ti amo, Viola, weekend alle. La la la la oh. La la la la oh. Ciao ragazzi, vi ascolto, la la oh.
2: Viola Weekend, approfondimenti e curiosità nel segno della leggerezza.
4: Eccoci in diretta, siamo ripartiti con questo sabato 26 settembre, periodo di sosta per le nazionali, ieri ha giocato l'Italia. Intanto mi presento, sono Lorenzo della Giovan Paolo, con me c'è Viola Ronchi.
5: Ciao Lorenzo e ciao a tutti i nostri ascoltatori.
4: Ripartiamo quindi a parlare non solo di Fiorentina, ovviamente, essendo come detto sosta per le nazionali e avendo giocato ieri l'Italia, faremo anche un quadro un po' su quello che ha detto il campo, con la prima sconfitta dell'Italia di Mancini per 2-0 in casa all'Olimpico contro il Belgio, un avvio che non ha visto né tra i convocati e quindi ovviamente neanche in campo l'unico giocatore della Fiorentina chiamato dal tecnico Roberto Mancini, ovvero sia Niccolò Fagioli, che è stato lasciato in tribuna per la partita di ieri. Al suo posto ha giocato Romano, che è questo giovane talento della primavera della Roma che è esploso quest'anno al Cagliari e che tra l'altro è stato protagonista in negativo sull'azione dell'1-0 di Goz con un pallone perso a centrocampo. Ora, non per voler infilare un po' il dito nella piaga e andare a puntare il dito contro questo ragazzo, magari Fagioli, io ne ho parlato ieri su Firenze Viola con una copertina che potete ritrovare, non so, poteva essere, questo non so, chiedo un velocissimo pensiero anche a te Viola, all'altezza di giocare da vertice basso. E poi andiamo con il primo collegamento della trasmissione.
5: Sì, a me è dispiaciuto sinceramente ieri la mancata convocazione di Fagioli, anche perché appunto in questo periodo secondo me Fagioli ha preso molta confidenza in campo grazie anche a Vanoli, che l'anno scorso già aveva intravisto le qualità del giocatore, e quest'anno di nuovo abbiamo rivisto lo stesso giocatore dell'anno scorso quando
4: è tornato Vanoli, certo.
5: Quando è tornato Vanoli, quindi sicuramente si vede la confidenza, si vede la testa di questo giocatore che ci mette, ecco, se dovessi dire il miglior giocatore in questo momento ti direi Fagioli dal punto di vista di testa proprio, perché si
4: della
5: vede
4: mentalità anche.
5: Sì, sì, si vede che ce la mette tutta in questo momento, vuole proprio crescere, ecco.
4: E lo chiediamo al nostro direttore, al direttore di Firenze Viola, Tommaso Loreto, che è in collegamento con noi.
6: Ciao Tommaso, ben trovato.
4: Come avrai capito, parlavamo sia dell'Italia di ieri sera, e anche un po', no, provando anche non a tirare una frecciatina al CT Mancini, però insomma ad analizzare se Fagioli poteva starci nell'Italia di ieri, visto anche come il Romano poi ha inciso sul gol subito e la prestazione.
6: No, ma assolutamente no, ragazzi, in questo calcio champagne della nazionale, questa grandissima ripartenza, beh, spazio per Fagioli non ce ne può essere. Insomma, con un Romano che mi è parso ai livelli di Modric, ho visto benissimo anche Tonali e Barella, assolutamente insuperabili. Voglio dire, in difesa questo Coppola mi ha ricordato Beckenbauer, per non parlare di Ken in versione esterno, e insomma se metti insieme Robben e Ribéry ai tempi del Bayern Monaco non fai mezzo Ken di ieri sera, quindi sostanzialmente no, in questo circolo azzurro, in questo clan della capitale organizzato poi in modo mirabile dal buon Malagò, io non vedo spazio per Fagioli, perché probabilmente è troppo normale rispetto ai fenomeni della nazionale. Comunque sia, le abitudini non cambiano, le tasse restano, abbiamo poche certezze nell'esistenza, una è che prima o poi saluteremo questo pianeta, l'altro è che l'Italia fino a questo momento da una dodicina d'anni è un qualcosa di inguardabile.
4: Quindi c'è entusiasmo,
6: volevate,
4: diciamo.
6: Volevate sapere altro?
4: No. Diciamo che siamo partiti forte, sì.
6: Io trovo imbarazzante, ecco, quello che abbiamo visto e quello al quale abbiamo dovuto assistere ieri sera in ambito di nazionale. Certo che sì, certo che ci poteva stare assolutamente Fagioli, al di là delle battute poi, vabbè, questo Romano è comunque giovane e ho visto di peggio, quindi poi non voglio inferire su chi era comunque al debutto, però è chiaro che a me è parsa una squadra assolutamente senza nemmeno troppo senso, e non capisco questa tendenza a far giocare i calciatori fuori dal proprio ruolo. Al di là di tutto, sapete, io non impazzisco per Ken, ma francamente anche l'idea di farlo giocare da esterno mi ha lasciato veramente perplesso. Si è visto proprio un calciatore che non ha le caratteristiche.
4: Lo ha fatto al Paris Saint Germain l'ultima volta, quindi diciamo che di anni un po' ne sono passati.
6: Insomma, peraltro con gente di squadra

0: quantomeno nelle convocazioni è un fatto positivo. Io già ieri comunque predicavo calma, nel senso che non credo siano, anzi non penso proprio siano decisioni definitive, quindi poi con altre tre partite Fasoli lo vedremo. Certo è che se devi mettere in campo una squadra di questo tipo, molto poco affiatata perché tanti sono nuovi, ma nella quale peraltro appunto in tanti sono fuori ruolo, non so dove voglia arrivare Mancini. So che abbiamo ricominciato malissimo là dove avevamo cominciato, e in questo spezzone di campionato va bene, avrà avuto le sue difficoltà nelle prime giornate, però poi Fasoli mi sembra che soprattutto col Napoli abbia dimostrato che ormai dopo un anno è pienamente a suo agio nel ruolo di regista, quindi mi auguro di poterlo vedere magari già lunedì nella prossima gara degli azzurri, perché francamente in questo momento è comunque a mio modesto avviso superiore a quello che può fare il buon Romano, che ha grandi prospettive ma che ancora le certezze e le sicurezze di Fasoli non ce l'ha.
1: No, anche perché al di là del fatto che stamattina la Gazzetta parlava di una possibile titolarità di Fasoli lunedì, ma siamo ancora secondo me un po' distanti da quelle possono essere le scelte definitive. Oggi sarà stato allenamento di scarico per chi ha giocato ieri, però ecco, la sensazione è Gattuso lasciò Fasoli fuori dai playoff mondiale perché aveva detto di voler puntare, no, su un gruppo, su una coesione che aveva trovato con elementi. In questo caso Mancini invece lo chiama ma lo tiene fuori subito all'esordio. Ripetiamo, magari ci sarà tempo di vederlo, però la sensazione è che non, come quasi non si considerasse, no, quello che sta facendo, che non è qualcosa a livello da dire stiamo parlando di Modric, no, stiamo parlando comunque di un ragazzo che un ragazzo forse neanche più lo è perché inizia ad avere un'età da giocatore maturo, che sta facendo probabilmente nell'ultimo anno numeri e prestazioni da migliori 5 registi del campionato. Ecco.
0: Sono d'accordo, io l'ho detto più volte, proprio contro il Napoli, forse è stata non la prima volta ma una delle prime in cui l'ho visto veramente a suo agio, ma soprattutto in grado di prendere per mano il reparto e far girare la squadra intorno a sé, al di là poi delle occasioni che ha avuto nei 90 minuti. Credo che in questa fase, con 4 partite in calendario e la maxi sosta, Mancini l'abbia impostata quasi come dire una sorta di mini tournée da club, per cui convoca un gruppo molto ampio e immagino abbia già nella sua testa delle rotazioni, quindi davvero non mi stupisco se poi lunedì dovessimo vedere altri 11 interpreti. Certo è che un conto è fare esperimenti e un conto è mandare un po' allo sbaraglio qualche giovane, perché che ci racconti il CT che ha visto un secondo tempo eccellente. Insomma, anche il modo in cui si sono fatti sorprendere sulla ripartenza, ma soprattutto nel primo tempo, quando poi il Belgio poteva arrotondare già il vantaggio, ho visto veramente grandi difficoltà e una squadra che non sapeva nemmeno troppo cosa fare, anche perché, ripeto, molti interpreti erano fuori ruolo. Qui hai un calciatore che fino a un anno fa poteva essere adattato al regista, adesso ormai la metamorfosi mi sembra completa. L'anno scorso lui ha portato avanti questo adattamento, convinto evidentemente più da Panoli che da Pioli, perché con Pioli inizialmente non voleva o almeno non riusciva ad adattarsi, poi con Panoli ci è riuscito, e quindi non è solo questo spezzone di stagione, queste partite iniziali in cui è ripartito, mi sembra col piede giusto, soprattutto da quando è tornato Panoli, ma è più di un anno che Fasoli si è riaffermato, e cerchiamo di essere pazienti nei confronti della scelta di Fasoli, ecco, non nei confronti della nazionale che ha passato l'estate a rivendicare grandi rivoluzioni, poi in realtà mi sembra non sia cambiato assolutamente nulla. Nel caso di Fasoli diamoci ancora qualche giorno, e se poi dovesse restare ai margini, che dire, forse meglio per noi, perché poi alla fine lo ritrovi in condizioni integre, magari anche con voglia di reagire e di prendersi qualche vincita in campionato. Dopodiché mi auguro al tempo stesso che la lezione, perché ieri sera a mio avviso abbiamo preso una lezione di calcio, porti Mancini semplicemente a mettere la gente nel suo ruolo, ecco.
2: Certo, infatti
0: è un grande passo in avanti.

0: Sì, no, assolutamente, hai ragione. Infatti ti volevo chiedere, appunto, Mancini ha parlato di un primo tempo difficile e di una buona reazione nella ripresa. Quindi, secondo te, quale delle due Italie è più rappresentativa, secondo te, in questo momento?
1: Ma il secondo tempo qualcosina in più si è vista, e ora poi c'è stata la grande occasione di Ken, che però ancora mi sembra ci fosse in campo più Esposito,
2: sì,
1: quindi poi
2: sì.
1: Se l'è costruita accentrandosi da esterno, ma io veramente l'ho trovata una scelta folle quella di schierare Ken esterno. Il primo tempo insomma un calciatore non ha le caratteristiche, poi ha cercato di saltare l'uomo, qualcosina anche fatto, però non ne ha proprio nel DNA le potenzialità di fare l'esterno, quindi tanto vale come poi nella ripresa riportarlo in mezzo e vedere se con più Esposito l'alternanza non possa pagare, perché tutte e due insieme con questo Cambiaghi dall'altra parte mi sembra sia stato un esperimento fallimentare. Qualcosina in più sì, si è vista nel corso del secondo tempo, però non sono per niente d'accordo, ecco, sulle valutazioni positive. Il Belgio ha un po' allentato, ha lasciato qualche opportunità, ma poi appena ha deciso di accelerare, fra l'altro anche con i cambi, ha dimostrato che la partita non è mai stata in discussione, e quindi c'è tanto da lavorare, e c'è tanto secondo me anche da chiarirsi le idee. Io capisco andare a cercare qualche talento, andare a pescare qualche nome anche all'estero è un'operazione che fa parte del calcio moderno ed è giusto, però ripeto, la squadra va messa in campo con un minimo di raziocinio e limitare poi gli adattamenti. Oggi va molto di moda tra tanti allenatori adattare i calciatori in altri ruoli, io non lo capirò mai, perché è chiaro che se uno si esprime meglio in una determinata zona del campo non si capisce perché tu non lo debba schierare lì, soprattutto quando poi hai 30 e passa calciatori, quindi non sei nemmeno alle prese, un infortunio, squalifica, quello che può seguire, quello che può accadere in un club. Vediamo, si è ripartiti male, ci sono ancora 3 partite, c'è tutto un ciclo da riavviare. Speriamo che si facciano delle idee un po' migliori, ecco, di quelle che si sono viste ieri sera in campo.
2: Tommaso, ti riporto anche collegandomi all'ultimo aspetto che sottolineavi degli adattamenti, su un tema che in casa fiorentina, in questa sosta, no, di analisi dopo le prime 5 giornate, è abbastanza attuale, che è quello del terzino sinistro, perché l'ultima partita ha raccontato di un Verì che in quella posizione ha sofferto contro Politano, dopo aver fatto tutto sommato abbastanza bene a Venezia, e invece di un Valdepeñas che era diciamo stato il colpevole del gol subito contro il Torino con quel tentativo di rinvio che aveva aperto poi al gol di Adams, che invece contro il Napoli è andato tra l'altro vicino al gol e comunque ha fatto vedere di essere un ragazzo, e l'avevamo già visto anche nelle prime uscite, che ha qualcosa, no, a livello atletico, a livello di personalità. C'è poi anche il mercato di gennaio, appunto questo poi è il doppio fronte che ti volevo chiedere, come ti comporteresti sul fronte terzino sinistro?
1: Ma prima cosa andrei da Vanoli a parlare e a capire che idea e prospettiva su Parisi, perché comunque rientrerà magari ad anno nuovo, però è un interprete che ha dimostrato di valere, di poterci stare. Quindi lì cercherei di capire se per Vanoli sia ormai una trasformazione definitiva, quella che ha portato avanti l'anno scorso schierandolo dall'esterno offensivo destro, o se era una situazione d'emergenza e quest'anno, avendo vari interpreti, soprattutto lì a destra, ma Mastantuono, c'è meno bisogno, no, di alzare Parisi. E se Vanoli dovesse vederlo come un ritorno alle origini per Parisi, ma tanto potrei anche pensare di aspettare, perché poi alterni un Vieri adattato a Valdepeñas e da gennaio ritrovi Parisi e conosce molto bene le dinamiche del terzino sinistro. È anche vero che Valdepeñas sta facendo ora la sua vera gavetta, perché poi vedevo l'anno scorso non oltre 78 minuti in una gara del Real Madrid con l'Alavés, quindi poi la sua esperienza è relativa, e peraltro è una squadra come il Real Madrid che impone il suo ritmo, il suo gioco, quindi ha ha un modo di intendere le partite inevitabilmente diverso da quello che è quello della Fiorentina. Io darei tempo anche a Valdepeñas, perché sono convinto che quando poi trova un po' le misure e i tempi anche in fase difensiva può crescere. In quella di spinta invece ci ha già dimostrato che, ecco, le doti che tanti hanno celebrato in estate raccontandoci questo calciatore, mi sembra che ci siano tutte. Vieri si è ritrovato, prima ancora di capire il campionato italiano, a doversi adattare a sinistra. Va anche detto che mi è sembrato un esperimento migliore rispetto a quello di João Mario che abbiamo visto alla prima di campionato, quindi può darsi sia anche una scelta obbligata. L'altra alternativa sarebbe Ranieri, che però a Salerno, se non vado errato, era comunque una difesa a tre, quindi è tutto molto relativo. Io ho la sensazione che continueremo ad andare avanti con l'alternanza tra Valdepeñas e Vieri, e poi a gennaio, ecco, la discriminante può essere assolutamente lo stato di Parisi. È anche vero, per concludere, quest'estate pronti via, la Fiorentina si era messa sulle tracce prima di Ruggeri, poi ha seguito da lontano Udoge. Sono obiettivi importanti, non sono rincalzi per la fascia, quindi evidentemente l'idea di mettere un tassello notevole sulla sinistra della difesa c'era, e a giudicare, insomma, da come spesso capita, non mi stupirei se poi a gennaio Paratici cercasse un'altra alternativa lì a sinistra. Però, ecco, ripeto, la discriminante poi è Parisi, e lì bisogna vedere i tempi di recupero e appunto anche come lo vede Vanoli in prospettiva.
2: Tommaso, l'ultimissimo, poi ti lascio al tuo sabato pomeriggio, sulla partita di domani, l'amichevole col Signa, se può essere, perché stamattina diversi quotidiani parlavano di un attà, ovviamente come punto di domanda di queste prime partite, sia con Grosso che poi anche con Vanoli, nonostante i tanti cambi di ruolo, può essere per lui, per Gonzalves, uno spunto, no, per rimettere condizione? Da chi ti aspetti di recuperare qualcosa, ecco, in questa sosta per le nazionali, che ricordiamolo terminerà il 10 d'ottobre con la Fiorentina impegnata a Genova contro il Genoa?
1: Beh, Attà è il primo, indubbiamente, per quello che ci ha fatto intravedere, per la qualità che si vede in campo e che lui ha mostrato solo a fasi alterne. Basterebbe pensare che il migliore Attà noi probabilmente ancora non l'abbiamo mai visto, eppure io già mi ricordo in questo avvio di stagione difficile un assist al vaso per il gol di Gudmundsson in Coppa Italia contro il Benevento, un colpo di testa sul quale il portiere del Torino è stato determinante, se no lì la Fiorentina probabilmente cambia la storia di quella partita, la traversa con il Napoli. Quindi parliamo sì di un calciatore sicuramente indietro e che ancora non ha mostrato tutte le sue potenzialità, eppure in mezzo alle difficoltà ho già raccontato almeno tre situazioni dove poteva essere protagonista. Non ci hanno raccontato molto dello stato fisico di questo ragazzo, la nostra percezione è che sia appunto un gap di preparazione, è anche la mia sensazione, perché poi a livello di ruolo non è che gli sia stato chiesto di stravolgere completamente il suo gioco, che sia mezzala o trequartista centrale, insomma non è che cambi moltissimo. Lui, per come ce lo raccontano, l'anno scorso a Udine aveva carta bianca di muoversi in campo, probabilmente qui ancora con Vanoli deve codificare determinate risposte, però ecco la percezione è che con una condizione migliore possa assolutamente diventare determinante, e può esserlo perché le qualità le abbiamo viste tutti l'anno scorso, quindi lui è proprio in cima alla lista dei più attesi, e già a Genova, a Marassi saremo in tanti aspettarci una prestazione diversa. E subito dopo l'altro nome che hai fatto, quello di Gonçalves, anche per capire come quanto questo ruolo da trequartista può cambiare tutta la tattica della squadra, perché è chiaro che se fa il 4-3-3 è un conto, e io lo immagino magari sulla sinistra con Mastantuono a destra, un altro se invece immagini una linea a tre e allora tieni Gonçalves più centrale dietro la punta. Chiaro che sei molto sbilanciato, perché a quel punto hai quattro uomini offensivi, Mastantuono e Ngie che ti danno anche copertura relativa, e Pellegrino Beto che fa la prima punta, quindi poi lì sarebbe davvero un gran lavoro dei due davanti alla difesa, che siano Fagioli Indur, Fagioli Ulahi o una Indur, quello fate la voi l'accoppiata, però è determinante Gonçalves secondo me anche sul piano tattico, perché se poi davvero come lui stesso ci ha raccontato è sostanzialmente un trequartista, questa idea degli esterni impone di avere equilibrio in mezzo al campo, e allora lì ti apro l'altro dibattito degli ultimi giorni. Io non so se poi ci possiamo permettere solo Fagioli e Lai davanti alla difesa, si ritorna su attacco e a quel punto deve darti una mano in mezzo al campo, ed è fondamentale che fisicamente stia al meglio, quindi loro due. Lo stesso Valdepeñas, che può fare passi in avanti nella fase difensiva, e perché no anche un po' di sintonia con Pellegrino, perché è un aspetto sul quale ci siamo soffermati poco in questa settimana, perché tutto sommato poi il primissimo bilancio di Pellegrino mi sembra molto positivo, però non si può ignorare che questo è uno che ha segnato tanto di testa l'anno scorso, praticamente quasi solo di testa.
2: Sì.
1: E quest'anno io ancora non ho ricordo di un suo tentativo di testa,
2: non esatto,
1: non
2: nemmeno di un non di un gol, di un tentativo, esatto, è quello che è un po'
1: colpo di testa, sì, ma sì, anche sì. Perché nessuno va sul fondo, a Santuolo si accentra e cerca il tiro, Gie cerca la superiorità, quindi punta l'uomo, e peraltro non mi sembra abbia proprio il piede per disegnare il cross. Gnonto è uno che ti dà velocità, ma anche lui sul fondo l'abbiamo visto poco, quindi poi anche lì un lavoro da fare c'è, cioè, secondo me in settimana Vanoli proverà a lavorare su questo aspetto, perché ripeto, non che Pellegrino abbia fatto male, però hai Marcantonio di 1,90 m dentro l'area di rigore, non sfruttarlo, ecco, sulle palle alte è un po' come, non lo so, come avere della Giovan Paola in redazione e non chiedergli di farti la scheda per la palestra.
2: Mi sembra corretta, tra l'altro, e non tutti me lo chiedono, quindi qualcuno dovrebbe lavorare nella sosta per migliorare questo aspetto qui, no?
1: Sì, a cominciare dai nostri profili calcistici che vantano grandi prestazioni nella squadra giornalistica, ma poi sul piano fisico-atletico sono pessimi.
2: Ci mancano.
1: Che hanno nelle tue mani, Lorenzo.
2: Eccoci, mi sa che si va a peggiorare allora.
0: Esatto, infatti.
2: Non lo so, non quanta fiducia ho in me stesso su questo, su questo tema. Grazie Tommaso per
0: grazie,
2: il tuo
0: Tommaso.
2: Contributo. Ti lasciamo al tuo sabato pomeriggio.
1: Ciao ragazzi, buon proseguimento, un saluto a tutti.
2: E ripartiamo dopo una brevissima pausa, quindi ci ritroviamo dopo per continuare a parlare di nazionale, di Fiorentina, uniamo un po' i due argomenti in questa sosta internazionale.
3: Radio Firenze Viola.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
2: Rieccoci in diretta, ripartiamo con la seconda parte della prima ora del Viola Weekend. Io vi ricordo che potete inviarci messaggi al 348-7513933 per parlare appunto dei temi che abbiamo già sviscerato un po' con Tommaso Loreto nella primissima parte di trasmissione, e per quelli di cui parleremo da qua in avanti, con tanto focus ovviamente sulla Fiorentina, che domani, ricordiamolo, ha un amichevole alle ore 11 al Viola Park contro il Signa. Viola, leggici qualche messaggio che ci è arrivato?
0: Sì, abbiamo un po' di messaggi. Per esempio Federico ci dice: full immersion a Firenze domani, Viola Park in mattinata e pranzo Vigna Maggio, forza Viola. E Luca ci dice: finché ci saranno Mancini e Malagò non guarderò più una partita dell'Italia. E poi Viola Ronchi è stupenda come la tripletta di Mastantuono a Venezia.
2: Questa l'ha voluta leggere perché era lì che la servava. E no, per quanto riguarda il primo messaggio, ovviamente immagino saranno già diversi quelli di voi pronti ad andare a vedere comunque la Fiorentina rimaneggiata per il numero di nazionali fuori con gli impegni con le proprie squadre, ma comunque con alcuni elementi. Abbiamo parlato di Attà, abbiamo parlato di Gonçalves, che destano comunque curiosità, perché Gonçalves probabilmente è uno dei più attesi. Sono, ecco, due dei giocatori a livello di talento più non solo più attesi, ma anche che incuriosiscono di più. Mentre sul discorso legato a Mancini, ecco, secondo me la colpa non è solo di Mancini, diciamo, se poi di colpa si vuol parlare, perché bisogna sempre decidere se si vuol dar tempo oppure no. È la prima partita di un nuovo ciclo, che poi uno possa credere o no che sia veramente un nuovo ciclo, quello è un altro discorso, visto com'è andata con la presenza di Maldini e di Leonardo, la scelta di Pirlo e poi bocciata per cambiare entrambi i dirigenti, mettere Ranieri e richiamare Mancini, quindi ovvio si possono avere e si devono avere tanti dubbi, però ecco, ricordiamo che era la prima partita di un percorso comunque sia definito come nuovo. Diamo tempo, io sono sempre per dare tempo a tutti, quindi vediamo, perché per lavorare ci vuole tempo, in pochi giorni si fa difficilmente qualcosa,
0: certo,
2: in tre allenamenti ancora di più.
0: Certo, anche perché appunto l'allenatore è arrivato da poco, si è visto delle prestazioni sinceramente molto meglio rispetto alle prime tre,
2: sì,
0: partite.
2: Sì, il secondo, diciamo che qualcosina, ecco, poi dipende sempre quanto uno vuole abbassare lo standard, nel senso che se siamo l'Italia, quattro volte campione del mondo, e ci accontentiamo di un quarto d'ora, 20 minuti a inizio secondo tempo contro il Belgio in casa all'Olimpico, è ovvio che si può storcere il naso, no? Dire, ma dovremmo mirare a qualcosina in più, perché comunque se una squadra del mondiale l'ha vinto quattro volte contro una squadra del mondiale non l'ha mai vinto, per quanto la storia non vada in campo, non puoi uscire dalla partita e dire sono contento per aver giocato 20 minuti del secondo tempo. Ci sono tante cose che fanno preoccupare, qualche speranza in virtù di qualche assente di cui abbiamo parlato, oltre, sì, a Fagioli, Zaniolo lasciato fuori, Inacio del Borussia Dortmund, quindi alcuni ragazzi che potremmo vedere, come alcuni che sono entrati nel secondo tempo.
0: Certo, ma infatti bisogna vedere anche se Mancini deciderà di cambiare l'idea di gioco, quindi a sua volta magari anche qualche giocatore, oppure rimanere sulle proprie idee della partita di ieri e rischiare magari la stessa formazione con un tipo di gioco diverso, non lo so, vedremo.
2: Diciamo, rispetto al primo tempo basterebbe un tipo di gioco, dato che non ce n'era nemmeno uno, ecco, se vogliamo essere onesti,
0: sì, cioè abbiamo...
2: rispetto al secondo, che ha visto un'Italia più aggressiva, magari sicuramente bisogna capire se si vuole continuare col 4-3 visti i pochi esterni che abbiamo.
0: Assolutamente, ieri... anche perché poi ieri, se c'è, dobbiamo analizzare il giocatore che magari ha fatto la differenza, a parer mio è stato Donnarumma, che comunque ha fatto delle parate strepitose.
2: E questo ovviamente, quando il portiere viene fuori come migliore in campo, denota che comunque la partita è stata,
0: c'è qualche
2: lì.
0: Problema, esatto, ecco. Esatto.
2: E una Nations League che non appassiona, e lo capisco, perché sono amichevoli travestite da torneo, ecco, diciamo, che prosegue oggi con un programma comunque di spicco, perché c'è un Inghilterra-Spagna alle 20:45 e un Repubblica Ceca-Croazia, quindi partite abbastanza interessanti del girone A. Poi c'è il girone B con Slovenia-Scozia, Macedonia del Nord-Svizzera, Bulgaria-Lussemburgo, Faroe-Kazakistan, Islanda-Estonia, San Marino-Finlandia, Albania-Bielorussia, Slovacchia-Moldavia, e poi il programma continuerà nei prossimi giorni, perché ovviamente è una sosta che per la prima volta di 3 settimane arriverà fino al 10 ottobre. Lo abbiamo già detto, e quindi ci sarà tempo anche poi noi in ottica fiorentina per iniziare a pensare ai temi. Ne abbiamo parlato prima di uno, che è quello di Pellegrino, che effettivamente è un tema un po' sotto traccia, di quanto sta facendo bene, sì, ma di quanto ancora potrebbe migliorare la sua esperienza a Firenze se venisse sfruttato al 100%.
0: Sì, la cosa che devono migliorare in questo momento la Fiorentina è l'equilibrio proprio tra fase offensiva e difensiva, perché si vede proprio, c'è troppo divario e stacco tra ogni reparto, tra centrocampo, difesa, attacco. I giocatori, le qualità le abbiamo e le abbiamo viste. Il problema è che la Fiorentina deve riuscire a trovare maggiore connessione tra gli stessi giocatori, ma anche dal gioco, quindi i movimenti senza palla, con la palla.
2: Certo. Sono tutte cose che però lavori, diciamo,
0: con il tempo.
2: Esatto, e Vanoli è arrivato.
0: Sicuramente abbiamo visto un Pellegrino completamente diverso rispetto alle prime partite.
2: Sì, quindi anche evidentemente... se era stato l'unico a segnare con il Torino, però non era certamente
0: sotto tono, anche atletico.
2: Sì, sì, invece non era certamente lo stesso.
0: Abbiamo visto
2: ora
0: che corre, si smarca. Cioè, io ho visto delle qualità non indifferenti in questo giocatore, ecco.
2: Sì, no, è un ragazzo che ha fatto vedere l'anno scorso a Parma di avere forza, di avere prestanza atletica, di avere fiuto del gol, ma che da un certo punto di vista sta facendo vedere qui a Firenze caratteristiche probabilmente che non sono le sue migliori, ovvero sia la progressione in campo aperto, come ha mostrato a Venezia con il gol, la partecipazione al gioco che deve migliorare, ma che comunque, anche se col Napoli un po' in minor parte, abbiamo già visto, e quindi in generale un Pellegrino diverso e ancora da scoprire, come lo sono tanti dei volti nuovi. Beto ieri è andato a segno, scusate, ha mandato a segno Franculino, che è il suo nazionale con la Guinea, quindi è un profilo anche lui a livello atletico impegnativo da mettere in condizione, perché parliamo comunque di un giocatore di oltre 1,90 m,
0: sì.
2: E per esperienza personale, non perché sono 1,90 m, ma comunque vi posso dire che è più difficile entrare in condizione rispetto a un Ognonto che atleticamente entra prima in palla, diciamo.
0: Certo, anche nella parte difensiva Dragosin singolarmente ha fatto una buona partita,
2: però anche lui ci ha messo del tempo per arrivare alla condizione, perché anche Dragosin parliamo di un giocatore che strutturalmente è importante, sì. E il Dragosin visto con la Roma è totalmente diverso,
0: certo.
2: Oltre che per contesto tattico di un Vanoli che ha risistemato un po'
0: certo, ma infatti
2: la difesa.
0: Abbiamo visto anche ieri con la Romania che dal piano individuale ha fatto la differenza, poi vabbè ha perso ovvio, però comunque
2: sì, però sta ritrovando quella brillantezza che,
0: esatto,
2: diciamo aveva un
0: esatto.
2: po' perso nel periodo al Tottenham,
0: cioè, si è visto proprio la sicurezza in campo di questo giocatore anche ieri.
2: Sì, assolutamente, perché è un ragazzo che tra l'altro il Tottenham compra dal Genoa per, mi sembra se non sbaglio, quasi una trentina di milioni di euro, quindi parliamo di una cifra importante per un difensore centrale e che al Tottenham non si è, diciamo, non solo imposto ma neanche lontanamente avvicinato agli standard di rendimento che aveva avuto al Genoa. E in generale al Tottenham è difficile che qualcuno riesca a rendere ultimamente. Quest'anno De Zerbi è partito malissimo, Tonali stesso che ieri abbiamo visto in campo non tra l'altro nella sua miglior versione, ci ha messo un po' di tempo e ci sta mettendo diverso tempo per ambientarsi in una realtà che sta risucchiando, no? Un po' un buco nero come accade allo United. Giocatori, allenatori, dirigenti, lo stesso Paratici non ha fatto benissimo gli Spurs, anche se comunque ha portato alcuni giocatori di valore. E lo stesso vale per Dragosin, che abbiamo ritrovato in grande condizione dal punto di vista difensivo, una chiusura su Højlund, un recupero che fa nel primo tempo veramente veramente bello, anzi nel secondo se non sbaglio, no nel primo tempo, perché chiude,
0: sì, nel primo tempo.
2: Chiude sotto la curva Ferrovia. Ed è uno di quegli elementi di certezza, te parlavi prima, no, di una Fiorentina che bisogna capire un attimino, no, anche dal punto di vista degli assetto tattico va ancora perfezionata, è già migliorata, però se la guardiamo dal punto di vista difensivo,
0: sì.
2: Ha ridotto il numero di gol, ha aumentato invece il numero di gol fatti, tutta una serie di statistiche che ci portano a parlare con più ottimismo, nonostante poi alla ripresa ci sarà un avversario che è il Genoa di De Rossi, uno dei più in difficoltà se non il più in difficoltà della Serie A, che venderà cara la pelle. Avremo,
0: certo,
2: tempo per parlarne perché siamo al 26 di settembre e la partita è al 10 d'ottobre, però ecco, se devo analizzare ad oggi rispetto a quanto abbiamo visto nelle prime tre giornate e fare un mini bilancio,
0: abbiamo visto gioco adesso,
2: esatto, abbiamo visto una Fiorentina che rispetto a prima ha
0: carattere,
2: esatto, soprattutto con il Napoli.
0: Cioè, la parola principale è squadra.
2: Sì,
0: squadra, perché
2: sì.
0: Ho visto che i giocatori giocano per l'altro giocatore ed è quello che appunto dice sempre Vanoli in ogni conferenza, in ogni intervista, quindi evidentemente si sta focalizzando su questo Vanoli. Poi dopo viene tutto il resto, certo è fondamentale la parte tattica, però se non c'è grinta, se non c'è carattere, testa,
2: non si va da nessuna
0: parte.
2: Lo chiediamo anche al nostro ospite Sergio Baldini, giornalista di Tutto Sport, che è in collegamento con noi. Ciao Sergio.
0: Ciao Sergio.
5: Ciao, buon pomeriggio a voi e a tutti gli ascoltatori.
2: Prima gli ho detto ovviamente che ci ricollegheremo a questo tema di cui parlavamo di Vanoli della Fiorentina. Ti chiedo un'opinione sulla partita di ieri dell'Italia all'esordio del Mancini bis.
5: Ma guarda, è stato insomma un esordio duro, negativo per il risultato, in larga parte anche per la prestazione, purtroppo un esordio insomma almeno secondo me non inatteso, perché purtroppo insomma sappiamo bene che il livello attuale della nostra nazionale non è assolutamente elevato, sicuramente inferiore a quelle del Belgio, e purtroppo tutti i limiti attuali sono venuti tutti alla luce, forse anche un po' acuiti dal fatto che anche a livello mentale, insomma, tutti i risultati negativi degli ultimi anni i giocatori se li portano un po' dietro, quindi forse un po' di un po' di preoccupazione, un po' di timore c'è, e acuito da questo sicuramente, acuito dal fatto che poi magari insomma nel momento anche dalla novità del cambio di allenatore, quindi è poco tempo che la squadra lavora insieme. Questo vale anche per il Belgio, che però è una squadra che ha altri valori tecnici e ha un'altra consapevolezza della propria forza, e quindi tutto questo ha portato poi alla partita negativa di ieri sera, in cui appunto, ripeto, si è visto il livello che purtroppo non è alto della nazionale attuale, ulteriormente magari abbassato un po' anche probabilmente da una fiducia da ricostruire. Mancini dovrà lavorare anche su questo.
2: Ma Sergio, ti convince il sistema, viste le caratteristiche dei giocatori che abbiamo, che ha scelto Mancini, ovvero sia il 4-3, anche in proiezione di un possibile ritorno di Di Marco, cioè di un probabile ritorno di Di Marco poi dall'infortunio, dal rientro di Bastoni, dalla squalifica? Cioè sono giocatori che magari esprimono il loro potenziale più in una difesa a 3 e quindi anche in un centrocampo a 4, a 5, no? È un tema un po' vecchio, perché era centrale anche con le scelte fatte da Spalletti nell'Europeo in cui ha allenato l'Italia, e poi di fatto l'attuale tecnico della Juventus cambiò passando alla difesa a 3. Ecco, ti convince come sistema? E soprattutto, poi mi collego sempre al sistema, ci sono giocatori che te avresti messo in campo ieri al posto di quelli che poi abbiamo visto, per dire un Ken esterno che non si vedeva a tempo? Noi abbiamo parlato di un Fagioli che qui a Firenze sta facendo benissimo e invece è stato relegato alla tribuna. Ecco, questi due aspetti, modulo e scelta dei giocatori.
5: Allora, guarda, il modulo è un discorso, come hai detto tu, è un discorso vecchio, e purtroppo, oltre a tutte le difficoltà del calcio italiano, inteso in questo ambito come calciatori italiani, si aggiunge anche il fatto che, oltre a non avere un gruppo di giocatori di altissimo livello, abbiamo anche giocatori assortiti male per poter avere le idee chiare sul sistema di gioco, nel senso che la maggior parte dei difensori è abituata a giocare a tre, lo stesso alcuni esterni come Di Marco o come Palestra, anche se ora Palestra al Chelsea dovrà abituarsi a giocare a quattro, quindi comunque abbiamo una fase difensiva, un reparto difensivo che spingerebbe per un sistema con una difesa a tre. D'altro canto, però, per poter sfruttare un po' di più quel non molto talento che abbiamo in fase offensiva, e quindi magari poter utilizzare degli esterni o un trequartista come Zaniolo, come può essere Vergara, questo invece ci spingerebbe verso un 4-3-3, un 4-2-3-1 con un tridente puro, con un trequartista di alla punta. E infatti, non a caso, come citavi prima, Spalletti era partito con l'idea di una difesa a 4, poi ha cambiato, è passato a 3. Lo stesso Gattuso, che è uno che ha sempre giocato a 4, ha alternato i due moduli, è passato da 4-3 proprio perché insomma, dal punto di vista offensivo l'ideale sarebbe un 4-3-3, un 4-2-3-1, l'incognita è riuscire poi a sostenerlo in fase difensiva, e quindi questo è uno dei dilemmi che Mancini dovrà risolvere. Mentre per quanto riguarda gli uomini, guarda, su Fagioli sì, onestamente io avrei puntato su Fagioli, perché mi sembra ora stia attraversando un buon momento, è un giocatore che ha un'esperienza superiore rispetto a Romano, per assolutamente voler utilizzare per un errore che magari può capitare anche a un giocatore con 80 partite in nazionale, perché poi l'errore può capitare a chiunque, però sicuramente a questo livello l'esperienza conta. Fagioli è un giocatore che inizia ad averne un po', e quindi poteva essere un'idea. Il resto onestamente non credo che cambiando gioco creato di molto poi la partita.
2: Ti sentiamo un po' a scatti, Sergio, se riesci. Non so se prova ora.
5: Mi senti ora?
2: Sì, sì.
5: Ok. No, dicevo, faccio lì, ecco, magari un gruppo che rispetto a Romano forse poteva essere più idoneo, senza per questo colpevolizzare Romano per l'errore. Ken esterno ci sta, secondo me può farlo, l'avrei visto più a sinistra magari, da dove può accentrarsi portandosi la palla sul destro, che non lo fa, però è un giocatore che può farlo, gli spazi possono per certi versi anche agevolarlo, e è un po' il modo per poter sfruttare sia lui che Esposito. Chiaramente Esposito non, insomma, è un centravanti puro e può giocare solo lì, e per sfruttare lui e Ken, spostare Ken può essere un'idea, insomma, per non dover rinunciare a uno dei due.
2: Certo, certo. Sergio, ti porto anche sul tema Fiorentina, perché abbiamo un messaggio di un ascoltatore nei tuoi confronti, ora te lo legge
0: che ci
2: Viola.
0: Dice: ho seguito la partita del Marocco ed è veramente una bella squadra, sicuramente a livello europeo. Forse abbiamo sbagliato centrocampista Onai al posto di Olai. Che ne pensi?
5: Ma guarda, il Marocco è sicuramente una bella squadra, Onai è sicuramente forte, ma credo che anche Ulai sia un giocatore molto interessante, ancora giovane. Penso che la Fiorentina possa aver fatto con lui un acquisto di prospettiva, ma anche di presente. Ora è chiaro, gli serve un pochino di tempo per adeguarsi al calcio italiano, per adattarsi a una Fiorentina che ricordiamo ha cambiato quasi completamente la squadra a livello di giocatori di movimento, e quindi è inevitabile che serva un po' di tempo per poter permettere ai giocatori di conoscersi tra loro e di esprimersi poi quindi al meglio.
2: Sergio, ti chiedo l'ultimissima prima di lasciarti andare, e ti ringrazio nuovamente per essere stato con noi, sempre sul tema Fiorentina. Domani c'è un'amichevole contro il Signa, che ovviamente vale quel che vale, anche perché diversi giocatori sono impegnati appunto con le nazionali. Se c'è, diciamo, qualcosa della Fiorentina di Vanoli che ti lascia sperare e che ti lascia dire sì, questa squadra può riuscire a rientrare nella corsa per l'Europa, al di là poi dell'organico e del mercato fatto in estate?
5: Ma sì, assolutamente, guarda, cioè, in assoluto intanto l'organico, perché credo che quello della Fiorentina sia un organico sicuramente buono, sicuramente all'altezza per poter lottare per un posto in Europa. Poi magari lottare non significa raggiungerlo, però lottare sì, come ti dicevo. È una squadra che è cambiata tantissimo e quindi ha bisogno di un po' di tempo. È chiaro che con Grosso non è scattato il feeling, l'alchimia che deve crearsi tra squadra e allenatore, perché la squadra possa esprimere le proprie potenzialità. Con Vanoli i primi passi sembrano invece far pensare che questo feeling possa crearsi, e poi appunto, insomma, la rosa della Fiorentina mi sembra una rosa di assolutamente buon livello. È chiaro che rispetto a realtà che sono più consolidate a livello sia di rosa sia di allenatore, quindi squadre che si conoscono meglio, che conoscono meglio l'allenatore, la Fiorentina parte un pochino ad handicap quest'anno, proprio per tutto il rinnovamento che c'è stato, però credo che possa lottare per annullare questo gap iniziale e giocarsi poi un posto in Europa a fine stagione.
2: Diciamo che ci vuole tempo, anche se ovviamente, come saprai, a Firenze
5: sì,
2: di tempo se ne dà poco.
5: A Firenze sì. In particolar modo
0: è una piazza difficile,
5: è una piazza che di tempo ne dà poco. Però un po' ne serve, inevitabilmente dovrà essere bravo in questo anche la piazza stessa, cercare di concedere, di avere un po' di pazienza e con la squadra il tempo necessario per conoscersi e per trovare una strada in cui esprimersi.
2: Sergio, grazie mille ancora per essere
0: grazie
2: stato qui
0: mille.
2: Con noi e alla prossima.
5: Grazie a voi, un piacere, buon pomeriggio, buon fine settimana a tutti gli ascoltatori.
2: Grazie mille.
0: Abbiamo un messaggio
2: prego,
0: molto interessante.
2: Vai pure.
0: Per fare il salto di qualità definitivo servono gli assist e i gol di Atta, i recuperi del pallone del migliore Olai e le rifiniture in zona gol e le giocate di Predo Gonçalves.
2: Ha citato tre dei nuovi, che sono tre dei probabilmente più attesi a livello qualitativo, anche dei tre investimenti più importanti, due su tre perché Pedro Gonzalez è in prestito. Sicuramente ci si attende tanto di più da Ulai, che ha fatto vedere. Atta è forse di tutti e tre quello che sorprende un po' di più, anche se ha fatto già qualcosina, no? Prima in apertura di collegamento di trasmissione Tommaso Loreto ci ricordava di la traversa colpita col Napoli, di un colpo di testa col Torino entrando nel secondo tempo, quindi è un ragazzo che ha fatto vedere, ma è uno di quelli che abbiamo già visto in Serie A poter fare cose importanti, ecco. La è paura secondo me che hanno i tifosi della Fiorentina, e poi magari ce lo scrivete anche al 348-751-3933, è di rivivere un po' con Atta quello che è successo con Gudmundsson, no? Un giocatore che, tra virgolette, una squadra di livello in questo momento inferiore come l'Udinese o come era il Genoa, ha fatto benissimo. Era stato accostato anche, tra l'altro, anche in quel caso anche all'Inter, perché Gudmundsson era vicino, o meglio, era cercato dall'Inter come quarta punta, stessa cosa per attacco, era poi cercato anche da squadre di Premier, e che invece è arrivato a Firenze e finisce per non far vedere le proprie qualità. Ci sono discorsi anche legati alla condizione fisica, come dicevamo prima, sì. Quindi io aspetterei in ogni caso, e come dice l'ascoltatore, ecco, un passaggio come quello di un Atta in condizioni migliori e in versione Udinese, diciamo Udinese Prime, per utilizzare un termine molto attuale, può far svoltare la stagione della Fiorentina. Noi invece ci fermiamo un attimo, ok? Per poi riprendere con la seconda ora del Viola Weekend, altri collegamenti, sempre oscillando tra Nazionale e Fiorentina.
4: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
6: La prossima ora di trasmissione è offerta da
7: RS Acciai. Acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
8: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
9: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
8: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
9: Chiama senza paura l'813-47-87. 813-47-87.
8: Istitutogiglio.it.
9: Contattaci oggi stesso. 813-47-87.
10: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
2: Ben ritrovati con la seconda ora del Viola Weekend, un'ora in cui ci addentreremo un po' di più sui temi di casa fiorentina, le ultime anche in vista, no, poi della partita di domani, che è un'amichevole a ranghi ridotti contro il Signa. Per parlare però di Fiorentina facciamo appello anche a chi della Fiorentina del passato ha fatto parte, ultimamente è stato dirigente del Lecce e ha portato il Lecce a una serie record di salvezze raggiunte con mercati oculati e, come poi abbiamo imparato a conoscere anche qui in maglia viola, con scoperte, una su tutte per dire Krstovic, ma lo stesso Dorgu anche. Ovviamente sto parlando di Pantaleo Corvino, che in settimana ha rilasciato un'intervista qui a Radio Firenze Viola. Ci riascoltiamo alcune delle sue dichiarazioni, appunto, nel corso di Radio Firenze Viola.
11: Beh, sì, hai ragione, sai, 10 anni da parte mia a Firenze sono stati veramente un grande orgoglio essere stato responsabile della Redeccia, non so quanti altri hanno potuto vantarsi di esserci stato per 10 anni, passando da momenti bellissimi, e quindi li porto ancora dentro, come li portano ancora dentro quei tifosi che hanno veramente, si sono sentiti felici, orgogliosi di aver raggiunto in quegli anni tanti bei risultati, come una semifinale di Europa League persi ai rigori, un quarto di finale di Champions persi per un fuorigioco, 4 qualificazioni in Champions, quindi tanti momenti belli, come è logico in un percorso di un direttore ci sono momenti anche non sempre favorevoli, come succede anche in tutte le società, però è importante sempre, quando fai un'analisi, fare un'analisi partendo, valutando quello che hai trovato, da dove sei partito e quello che hai lasciato, no? E quindi è quello, è il percorso che hai fatto, come, la, come lo hai fatto. E quindi quei 10 anni penso che sta su una bilancia tra pesa più le soddisfazioni che abbiamo preso che i momenti difficili. Detto questo, entrando alla tua domanda, beh, sai, la Fiorentina, ho notato che con Fabio ha continuato sulla strada dei grandi investimenti, no? Che la Fiorentina negli ultimi 6-7 anni ha fatto ed è ripartita facendo tantissimo sul mercato, rinnovandosi anche tantissimo, partendo e cercare di eliminare tutto le lacune che erano emerse dalla passata stagione. E poi è logico che serve tempo per eliminare, strada facendo, anche le imperfezioni che possono emergere quando fai tanto, no? Come ha fatto la Fiorentina quest'anno, e correggerle, e ci possono stare le imperfezioni quando fai tanto e spendi tanto. Quindi, per quanto riguarda poi la seconda domanda, sono molto, cosa mi piace, mi piace, sono molto intrigato, devo essere sincero, dal reparto offensivo, perché pur non avendo Kian, non avendo Udmundson, sono intrigato dagli esterni e dall'attacco, dalle punte centrali, dai quattro esterni, da Consalves, da Master Antonio, da Gnonto, da Michier, da Pellegrino, da Beto, come punte centrali. Sono molto intrigato dal reparto offensivo, credo che la Fiorentina in questo reparto prenderà molte soddisfazioni. No, non mi tiro indietro sulla domanda che mi hai fatto, ma non perché
12: chi ti sembra sopravvalutato?
11: Una visione, ma non perché per la mia visione di intendere il calcio. Voi lo sapete, sono stato anche soggetto di critiche quando si faceva in sede di mercato la Fiorentina, no? Nel costruire la linea mediana partivo più da un centrale di centrocampo che fosse più un centrale di centrocampo che fosse funzionale anche a dare una mano al reparto difensivo, e quindi cercavo più, se non trovavo il pillo della situazione, dove è difficile trovare registi che possono incidere come possono incidere alcuni calciatori che ormai sono merce rara. Per cui ho pensato sempre che avere davanti alla difesa centrocampisti che curino anche molto la fase difensiva, l'interdizione, che sanno pressare, che sanno aggredire per aiutare il reparto difensivo, forse così certi giocatori con certe caratteristiche come il ragazzo che è stato preso dalla Turchia, dal Fenerbahçe, magari sì. Ma per caratteristiche, non perché perché poi sai, ognuno per arrivare a Roma conosce la sua strada, magari agli altri piacciono i centrocampisti con quelle caratteristiche, ecco, magari forse in quel senso io personalmente, dal mio punto di vista, ma non come bocciatura, la mia risposta non è come bocciatura, ma come solo modo di
13: ma lei l'aveva lo conosceva Ulai prima del mondiale, prima che magari ci arrivasse la Fiorentina?
11: Ogni addetto ai lavori lo conosce, no? Lo sa, si sa che le caratteristiche che ora
13: ecco, e secondo lei non ha le caratteristiche, perché si discute molto su quale può essere il ruolo di Ulai nella Fiorentina. A me Silvanoli ha detto calma.
11: Ulai è un grande calciatore con quelle caratteristiche che lui ha. Se la domanda era qualche imperfezione che puoi vedere, ma non perché è una squadra, è imperfetto lui, è imperfetto dal mio punto di vista.
13: No, lei dice manca un centrocampista di sostanza a centrocampo.
11: No, ma non
13: al di là
11: manca
13: di...
11: nella Fiorentina, per il mio modo di vedere, di interpretare,
12: lui sarebbe partito da quello.
11: Caso, visto che io non posso prendere Pirlo, cerco di davanti alla difesa di avere più uno che fa la, più la parte difensiva, perché come lo era Brocchi e Donadelle davanti alla difesa quando si andava in Champions, con Felipe Melo quando anche si andava in Champions. Non è che non si va in Champions anche con i centrocampisti registi, però quanto incidono quei centrocampisti registi e dove sono adesso, quanti ce n'è? Io non ne vedo più Pirlo, eppure a Pirlo la Juve gli metteva un centrocampista accanto difensivo o due per poter reggere poi la fase difensiva.
13: Ma direttore, guardi, poi vorrei arrivare anche a delle domande sul calcio italiano. Però in generale, perché
11: sempre domande che alla fine poi
13: solo attacchi noi le chiediamo, solo attacchi. No, le volevo chiedere, al di là di valutazioni sui singoli calciatori attuali o recentemente passati, lei ha citato Gudmundsson ad esempio, no? Che è un calciatore che ha deluso. Ci sono dei calciatori, senza fare i nomi, anche da questo mercato, che per ora sono 5 partite passate, basta, c'è tutto da vedere, però ci si aspettava qualcosina in più. Io le chiedo, lei ha conosciuto la piazza di Firenze molto bene e ha conosciuto anche non solo la piazza di Firenze, ma insomma sa come si fa il direttore sportivo molto meglio rispetto a quanto non lo si sappia noi. Cioè, che cosa succede? Qual è la ricetta per trovare un calciatore che possa fare bene a Firenze? Perché negli anni davvero tantissime volte arrivano dei calciatori con delle aspettative incredibili, magari accolti anche da decine di migliaia di tifosi, e poi fanno fatica ad imporsi a Firenze. Lei è riuscita a capire qual è la ricetta per un calciatore per fare bene a Firenze?
11: Firenze non è che c'è una ricetta. Firenze ha parlato fino a una storia che bisogna sapere rispettare. Uno si sforza di rispettarla tenendo conto di quello che può fare. Quando lo fa, come lo sta facendo adesso con tanti investimenti, Fabio non è un ultimo arrivato, sa quello che fa e come lo fa, soltanto che ci vuole tempo. La Fiorentina ha cambiato tanto e magari oggi la fretta di ottenere risultati può far apparire un calciatore magari che ancora non si sta esprimendo, perché ci vuole tempo in tutte le cose che comincia a creare. La Fiorentina è stato un cantiere, Fabio ha cambiato tanto, anzi tantissimo, ha speso tantissimo perché ha voluto rinnovare ed eliminare, come ho detto prima, tutte le lacune che lui ha visto quando è arrivato a metà strada, e sicuramente sarà capire delle imperfezioni che ci possono essere strada facendo, e lui lo farà perché sa farlo.
2: Abbiamo sentito quindi Pantaleo Corvino ai microfoni di Radio Firenze Viola, diversi temi, l'ultimo ovviamente quello legato a Fabio Paratici, un lavoro, quello del DS Viola, che ha fatto un po' discutere all'inizio, soprattutto per i 3 risultati negativi di Fabio Grosso, per la scelta del tecnico, insomma temi che in un certo senso sono già passati di moda, perché siamo già con Vanoli da 3 partite, quindi abbiamo già svoltato a livello sia di risultati che anche proprio di capitolo per la stagione della Fiorentina. È vero anche però che come viene detto di dare tempo, no, agli allenatori, bisogna dare tempo anche ai dirigenti, e quindi non è in una sessione di mercato sola, seppur ricca di operazioni oltre le 10, se consideriamo poi le uscite, io penso si superino ampiamente le 20, ma anche oltre, sì, operazioni. Quindi una sessione di mercato dispendiosa economicamente a livello di numero di trasferimenti,
0: importante, assolutamente
2: sì, però ci vuol tempo, no? Ci vuol tempo anche a livello proprio pratico, poi, per vedere i giocatori crescere, vederli ambientare in una squadra. Cioè, certo, a volte si pensa siano figurine, ecco.
0: Certo, no, anche perché se pensiamo alla preparazione e alle prime 3 partite con un allenatore diverso, ovviamente è come se adesso siamo ripartiti da zero, quindi è come se dobbiamo rivedere i giocatori dall'inizio, quindi di nuovo con una nuova preparazione, con un nuovo stile di gioco, con una nuova mentalità, è tutto nuovo, sì, nuovamente.
2: Lo so, viene da ripetere nuovo, ma perché effettivamente è quello no, il punto.
0: Sì.
2: Cioè, hai una rosa che è totalmente rivoluzionata e che tra l'altro, diciamo, in alcuni elementi non ha nemmeno giocatori al 100% della propria forma atletica. L'abbiamo visto, ne abbiamo parlato di Pedro Gonzalves e di Attà. Lo stesso Beto, l'abbiamo già detto.
0: Sì.
2: Quindi,
0: no, infatti ti volevo riportare anche su un dato, sì, che fa riflettere, poi mi dici cosa ne pensi,
2: sì,
0: sul fatto appunto della difesa. Prima, sì, con Grosso nelle prime tre giornate, sì, in cui si vedeva appunto che la linea arretrata viola si posizionava mediamente a circa 37 metri dalla porta.
2: Sì.
0: E dopo abbiamo visto che con Vanoli è stato 38, poi dopo addirittura col Napoli 50 metri.
2: Sì,
0: cioè,
2: nel secondo tempo.
0: Sì, nel secondo tempo,
2: okay,
0: perché nel primo tempo abbiamo visto 38,1 metro, okay, insomma, e nel secondo tempo 50 metri. Quindi comunque questa cosa fa riflettere dal,
2: allora,
0: punto di vista.
2: Sì. Vi annuncio che poi tanto sui canali anche YouTube di Firenze Viola in settimana uscirà un approfondimento tattico sui cambiamenti che si sono visti tra Vanoli, cioè tra la Fiorentina di Grosso e quella di Vanoli, sia in positivo che comunque qualcosina anche magari in negativo c'è, ma ovviamente poi parlano anche i risultati, principalmente, no, gli aspetti positivi che ha portato il ritorno del tecnico. Quello di cui hai parlato ora, no, del baricentro, ci dice di una Fiorentina che è più orientata ad essere alta con la linea difensiva e quindi maggiormente in pressione, più corta, ok, e più verticale, perché
0: sì,
2: la Fiorentina di Grosso era una squadra che cercava il palleggio, ma era un palleggio un po' sterile, quindi un possesso palla sterile tendenzialmente, si comportava una squadra con un blocco molto più basso, hai letto ora i numeri del baricentro della squadra, e in linea generale quindi cosa veniva fuori? Veniva fuori una squadra più sterile anche a livello offensivo, che entrava di meno in area e che cercava meno verticalizzazioni e meno attacco alla,
0: sì,
2: profondità.
0: Cioè è cambiata la zona in cui la Fiorentina cerca di recuperare i palloni,
2: sì,
0: questo.
2: Cerca di recuperare palla sempre più alta, una pressione che era fatta, non so se vi ricordate la partita col Torino, no? La partita contro il Torino, io capisco che poi giustamente il tifoso preferisce a volte eliminare, no, certi ricordi di prestazioni negative, però in quella partita Grosso era spesso si sentiva anche, no, a livello audiovisivo chiamare Fagioli alla pressione sull'ex Mandragora, che veniva spesso a palleggiare in fase difensiva con il Torino. Ecco, alle volte Fagioli riusciva ad uscire, alle volte rimaneva più arretrato, c'era questa mancanza di connessione tra Fagioli e l'allenatore e tra tanti giocatori e
0: sì,
2: il tecnico.
0: Cioè i giocatori
2: momento.
0: Comunque si notava che giocavano da soli, perché andavano a dritto con la palla da soli, non concretizzando.
2: Sì, certo,
0: anche.
2: Allora, quello in fase di possesso assolutamente. Per quanto riguarda il discorso in fase di possesso, come dicevi, del recupero più alto, Vanoli lo ha portato e è riuscito laddove Grosso non ha inciso più di tanto, cioè Grosso ha cercato alle volte anche di far uscire la Fiorentina a prendere gli avversari più alti, ma molte volte questa aggressione alta era scoordinata, fuori tempo, e portava la Fiorentina, se ricordate nelle prime giornate, alle volte si trovava proprio spaccata in due, attacco da rimaneva in avanti in pressione,
0: sì,
2: un 4-5
0: c'era
2: giocatori,
0: dei vuoti notevoli
2: e c'erano dei vuoti a centrocampo abbastanza importanti. Prima vi ho fatto un elenco e quindi continuiamo con questo ping pong tra Fiorentina, nazionali, abbiamo fatto un po' un elenco delle partite della Nations League. In questo momento è in corso la prima partita di questo turno, no? di gare della sosta nazionali. Abbiamo detto appunto dell'Italia che rigiocherà lunedì sera contro la Turchia fuori casa, contro tra l'altro Vincenzo Montella, che qui conosciamo molto bene per quello che ha fatto soprattutto nel primo ciclo a Firenze, nel secondo poi, come spesso accade, no? Con le cosiddette minestre riscaldate, non va quasi mai a finire bene. Anche se mi sento di escludere Vanoli dal discorso minestre riscaldate, perché è passato talmente poco tempo che è come se fosse praticamente sempre rimasto, ecco. C'è Slovenia-Scozia, partita che è in corso attualmente al 17esimo minuto e che afferma sul risultato di 0-0. Prima parlavi di Dragusin,
0: sì,
2: che ha giocato con la Romania, abbiamo parlato di Beto per fare un po' il punto. C'è Mastantuono che invece giocherà contro la Bolivia con la sua Argentina nella notte tra mercoledì e giovedì, ed è ovviamente uno dei più attenzionati, oltre che uno dei giocatori, e questa è un'altra notizia che potete ritrovare anche su Firenze Viola, perché ne parlavamo stamattina riprendendo un pezzo appunto della Gazzetta dello Sport, che dovrebbe rientrare entrare in Italia più tardi, perché appunto l'Argentina poi giocherà, oltre alla partita di cui vi ho parlato adesso di mercoledì, giocherà l'ultima partita, che sarà poi quella dell'addio di Messi alla nazionale, a ridosso di Genoa-Fiorentina, e la partita contro il Benin, che si giocherà nell'ultimo turno.

0: dal primo minuto forse è un'ottima idea.
1: Sì, anche... lo so, a livello di gioco te... giustamente il commento del tifoso è: a me non interessa quando torna, no, certo, buttiamolo in campo. Però poi se hai il problema è
0: che magari non ti fa una prestazione ottima, magari ma allenante
1: non... ci sono casi anche di giocatori rientrati, buttati in campo e hanno fatto benissimo, però sicuramente la stanchezza, il poco recupero, dipende se poi la partita l'ha giocata o no l'ultima contro il Benin, cioè quello può incidere anche sul rendimento.
0: Assolutamente, il riposo
1: e
0: comunque
1: potresti rischiare anche qualcosa a livello di infortunio, quindi è ovvio che nel caso poi andrà analizzato bene e ci penserà lo staff di Vanoli.
0: Magari entrando nel secondo tempo è già una cosa diversa.
1: Sì, quindi magari entrando nel secondo tempo, ma Mastantuono che è sempre partito titolare quest'anno dall'inizio della Serie A in poi, ha sempre giocato dal primo minuto, è stato sostituito contro il Torino a fine primo tempo con l'ingresso di Gnonto nella ripresa, ed è stata anche quella, se ricordi bene, no, una delle accuse a grosso, ovvero sia quella di non riuscire a valorizzare
0: il giocatore. Esatto, sì, me lo ricordo molto bene, anche perché era un tema discusso anche fra i tifosi.
1: Ti fermo soltanto al volo perché abbiamo il terzo collegamento, della trasmissione, il primo di questa seconda parte, ed è uno dei nostri perché è Niccolò Santi. Ciao Nico.
0: Ciao Nico.
2: Ciao ragazzi. Ciao.
1: Dici un po' dove ti trovi, Nico.
2: Allora, in questo momento io sono a San Donato, assieme peraltro a un personaggio che voi conoscete, che è Costantino Nicoletti. Ciao, un saluto a tutti.
3: Lorenzo, ciao.
1: Ciao Costantino. Ti presento che ho qui accanto a me Viola Ronchi.
0: No, ma mi conosce,
1: Lo so.
2: E lo sa chi è la Viola?
3: Come non so chi è la Viola? Viola, ormai il prossimo step è Sanremo, la Viola, lo sapete, vero? Da Sanremo.
1: Non so come.
3: Come si chiama? Di Stefano? Come si chiama?
2: Di Martino. Allora, noi in questo momento ci troviamo a San Donato, a un bellissimo evento che è il pranzo del Viola Club Gruppo Paraonda.
3: Gruppo Paraonda Paolo Ronchetti. Qui abbiamo tra l'altro uno dei fondatori, Ezio Rocchetti, che vi vogliamo far salutare. Che ci a parte si è mangiato da 10, un arrabbiato, ok, ma arrabbiata o matriciana? Che io...
4: Arrabbiata.
3: Lo sentite, Ezio?
1: Sì.
4: Vai, a tutti, arrabbiata con pecorino.
3: Capito?
0: Buona. Con l'anguarino ora.
3: Delle pennette ai ragù.
4: Sì.
3: Ragù. Salumi toscani, crostini ai fagioli, bruschette.
0: No, non ci dite più niente, basta.
2: Grazie a Niccolò Ceccarini.
5: No, grazie al gruppo Paraonda perché veramente.
3: C'è
5: solo un problema. Che per raggiungere San Donato ho cercato tutti i modi per non passare da quel posto e comincio a trarti, essendo di Grazia, capito?
3: Hai fatto il giro per venire qua su, lo sapete?
5: Sì, io ho visitato Pignotti, che per me è il sindaco di Grazia e di Bagnarripo. Ho precisato, lui dice di no, ma secondo me per me è questo.
3: Vabbè, grazie grazie a voi ragazzi. In questo Viola Club vi ricordo a Paolo, che era un grande tifoso di Viola, tuo fratello ovviamente, c'è sua mamma qui. Abbiamo toccato dei momenti veramente sensibili, diciamo che qualche lacrimuccia è cascata, poi abbiamo affogato tutto del buon Chianti, lo possiamo dire. Ora c'è anche il secondo, vero?
4: Ora sì, ora andremo direttamente sul dolce.
3: Meno male, meglio.
4: Siamo pienissimi. E diciamo è questa
3: lunga vita Viola Club, ricordatevelo
1: assolutamente.
3: Dovete partecipare, dovete esserci voi qui con Viola Club, che sono l'essenza della nostra passione. E ora Michele, voglio che veramente Ezio ci ricordi Paolo e ci racconti come nasce. Aggiungo la Baraonda, il bello che c'è la Carmela che andrà a Salerno, tanti ragazzi da Modena, Roma, cioè è un gruppo che ha oltre 100 iscritti che vengono da tutte le parti del mondo. Ma a te la parola, Super Ezio.
4: Sì, grazie mille Costantino e a Santi. Questo club è nato da due ragazzi, uno di Cesena ed uno di Firenze, che si conoscevano, perché quello di Cesena è scappato da Firenze per amore e il cuore l'ha portato però a non dimenticare mai Firenze, perché
2: anzi a maggior ragione quando vai via da Firenze senti ancora più la necessità, no?
4: Sì, bravissimo, sente proprio la mancanza pazzesca, e siamo arrivati ad essere veramente persone da loro. Poi è venuto fuori questo canale quando è successo della prematura scomparsa di mio fratello, e Noi volevamo un violare.

0: riserva a tutti i posti, sicché noi siamo arrivati a volerlo a tutti i posti con la famiglia e con questi ragazzi che era un gruppo prima, e da lì hanno iniziato ad arrivare persone da tutta l'Italia, però c'è gente che vengono da Dublino, dall'Inghilterra, da Madrid, Barcellona, e gente anche che sta andando, che è già un paio d'anni che è in America. Che si può dire, questo club nasce per essere internazionale, perché top.
1: E cosa significa per voi questo anno? È il centenario della Fiorentina?
0: Sì, è il centenario della Fiorentina, e per me significa quello che io ho detto all'inizio: rivoluzione, rivoluzione, rivoluzione. E ora io dico solo una cosa, che la rivoluzione è stata fatta, è tornato una persona come Vanoli, che io ad inizio, forse per la scottatura di tutto l'anno, ero contento non fosse rinnovato, e rimpiango, perché si vede il carisma e, come si vuole dire,
1: l'attaccamento
0: alla maglia. E io spero veramente di entrare nelle coppe, non so quale coppa, ma spero di arrivare lassù, perché abbiamo il potenziale.
1: Senti Ezio, prima di salutarti, ovviamente qui al pranzo del gruppo Baraonda, Viola Classe Fiorentina, io ti chiedo, come è nata la tua passione per la maglia viola?
0: La passione per la maglia viola è un po' una cosa strana, perché io avevo il babbo che era tifoso dell'Inter. E sì, che a me e mio fratello il primo completino indossato era Bremer, e il terzino per Rumenigi, scusa, Bremer è il terzino. E poi, stando a Firenze, lo zio, tutta la famiglia viola, noi dopo pochissimo tempo abbiamo detto, è stato bello, però il più bello ce l'abbiamo noi, cioè Firenze, Fiorentina. E allora si è iniziato a tifare grazie a Rigoletto Fantapie, che per far diventare mio fratello tifoso gli regalò una maglia di basso, e allora gli dette la maglia, e lui da lì poi è diventato tifoso della Fiorentina, che lui ha chiuso gli occhi dopo due giorni che lui aveva inaugurato la partita con il Velo Park. Sono stato felicissimo, e quando siamo andati a fare la cerimonia per quel giorno che io definisco maledetto, l'ultimo passaggio mi si è fatto fare davanti al Viola Park, con fermarsi un minuto per farvi godere il Viola Park l'ultima volta, perché la famiglia Commisso ce l'ha donato a noi fiorentini, e bisogna essere grati e ringraziarli per tutta la vita.
1: Grazie per questa tua testimonianza.
0: Grazie a voi.
1: Grazie davvero. Era Ezio Ronchetti, uno dei massimi dirigenti del Viola Club Baraonda Fiorentina. Grazie davvero. Ragazzi, io sono qui a questo meraviglioso pranzo, a brevissimo arriva il dolce.
2: Direi che non ti trattengo e ti faccio andare a mangiare il dolce, poi ci farai sapere per via traversi come...
1: Grande qualità qui,
2: Il racconto ci ha fatto, come diceva prima la Viola, ci ha fatto salire l'acquolina, quindi tendiamo a fermarvi perché c'è anche una certa fame, nonostante siano le tre e mezzo, ma comunque quando si parla di cibo è sempre bene.
1: Sì, assolutamente, va bene.
2: Grazie mille Nico, grazie alla Viola Club Baraonda e
1: voi,
2: al contributo di Ezio che abbiamo appena ascoltato. Buon proseguimento.
1: Grazie davvero a voi.
2: Abbiamo ascoltato quindi anche il contributo che avete appena sentito, anche a livello sentimentale, anche a livello affettivo, di queste realtà che sono l'anima poi del tifo di tutti i club, in particolare della Fiorentina. Lo ricordava Costantino, no? Che i Viola Club sono l'anima poi del tifo viola, e è difficile dargli torto. Noi andiamo un attimo velocemente in pausa e poi rientriamo con altri collegamenti con ospiti e l'ultimissima parte di queste prime due ore di Viola Weekend.
3: Radio Firenze Viola.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
2: Rieccoci con l'ultima parte di trasmissione del Viola Weekend. Abbiamo parlato di diversi temi. L'ultimo, il collegamento che avete sentito anche voi, appunto, con Viola Club Baraonda, con Niccolò Santi, Costantino Nicoletti, Niccolò Ceccarini e il presidente del Viola Club Ezio. Abbiamo parlato di Fiorentina anche di attualità, perché comunque giustamente veniva chiesto, no, anche un tentativo ovvio da parte della tifoseria di provare a rincorrere quell'Europa, che è ancora presto, perché la classifica di Serie A dopo 5 giornate non può dire praticamente niente, inizia a raccontarci qualcosa alla lontana, ma è difficile che ti possa dire già qualcosa dopo 5 partite. La Fiorentina ha 4 punti, una vittoria, quella di Venezia e il pareggio contro il Napoli, per un campionato che è iniziato da 2 praticamente, sì, perché le prime 3 non vanno contate, però è normale ci sia voglia di ambire a un piazzamento europeo, no?
5: Certo, la piazza di Firenze lo sappiamo tutti quale è, c'è tante ambizioni, le avevamo già all'inizio del campionato, con una rosa non indifferente, con qualità molto elevate. Si era spento quell'entusiasmo, adesso si è riacceso vedendo un gioco, almeno un qualcosa in campo. Mm-hmm. Però adesso siamo in una fase di transizione, Lore, quindi comunque ancora dobbiamo dargli tempo all'allenatore.
2: Certo, come dicevamo prima, bisogna
5: esatto,
2: avere pazienza.
5: Sì. Le prossime partite comunque saranno fondamentali, ecco.
2: Quello assolutamente. Ti leggo delle dichiarazioni di un direttore sportivo che con la Fiorentina non c'entra niente, perché è direttore sportivo del Bologna e tanto bene ha fatto a Bologna, ha fatto benissimo all'Atalanta del primo Gasperini, ovvero sia Sartori, che questa mattina in un'intervista che ha rilasciato alla Gazzetta dello Sport ha però anche tirato in ballo in un certo senso la Fiorentina, perché ha parlato di Palladino, che ha scelto come sostituto di Tedesco a Bologna, paragonandolo per gioco e tirando quindi in certo senso delle similitudini sul gioco sia con Thiago Motta, che era uno dei nomi che a brevissimo è circolato
5: papabili,
2: sì, diciamo, per il post anche grosso, anche se poi non è mai stata un'idea concreta, ma si è andati diretti su Vanoli, e paragonandolo a Vincenzo Italiano. Sartori dice la storia di Palladino parla chiaro, viene da 3 anni di risultati evidenti e ha una squadra che, pur avendo perso 4 undicesimi, conserva valori, il suo gioco si avvicina molto a quello di Italiano e non è lontano da quello di Thiago Motta. Aggiunge poi, sempre quindi ritirando in ballo la Fiorentina, perché gli chiedono degli innesti a gennaio possibili per soddisfare le richieste di Palladino, e lui sottolinea deve ancora conoscere bene i giocatori che ha, ma se lo chiederà la disponibilità c'è. E poi su Piccoli, che è l'ex Viola di turno, sì, ma anche su Dovbik, che invece è arrivato dalla Roma quest'estate, ha aggiunto: sono certezze, hanno un valore riconoscibile in Serie A e un peso calcistico sicuro, semmai una scommessa Enem sul tema, no? Se potevano essere due giocatori un pochino ancora, no, lui utilizza il termine scommesse perché è quello che gli viene chiesto, e sottolinea, certo, invece come Piccoli sia una certezza per la Serie A. Ecco, a Firenze una certezza però non è stata assolutamente, perché se guardiamo al suo storico, a parte che ha un solo anno in doppia cifra, che è l'ultimo disputato con la maglia del Cagliari, prima a Lecce aveva fatto benino ma non benissimo, e a Firenze diciamo che, per usare un eufemismo, non è scoppiato il rapporto con la tifoseria e con l'ambiente in un anno difficilissimo, probabilmente il più difficile degli ultimi, che soprattutto della gestione Commisso. Però ecco, definirlo secondo me una certezza è un po' eccessivo, ecco, per quanto possa essere un ragazzo che ha anche delle qualità fisiche, atletiche, tecniche, ma è un po' distante dall'essere una certezza.
5: Sì, sono d'accordo con quello che hai detto te, anche perché appunto in base alle prestazioni che abbiamo visto l'anno scorso, ok che 2 anni fa è andato in doppia cifra, però ricordiamoci che è stato un anno, non è stato un andamento continuo, quindi sì, anche lui abbiamo notato che ha andamenti altalenanti.
2: Sì, ha segnato solo un gol in questa avvio,
5: esatto,
2: di campionato.
5: Cioè, comunque è un bel po' che è iniziato il campionato, ok che è presto per giudicare ovviamente, però ancora dire determinate cose secondo me è un po' esagerato.
2: Sì, diciamo, perché... che secondo me lui ha voluto difendere, ed è ovvio, certo, che abbia fatto così, ha voluto difendere il proprio lavoro,
5: certo,
2: quindi parla di un giocatore su, sì, cui ha puntato al pari di Dovbik, un profilo che ha scelto per sostituire, ricordiamolo, Castro, che, sì, è partito direzione,
5: che Castro è un
2: direzione
5: giocatore
2: Roma,
5: invece
2: che è un giocatore che fa la differenza,
5: ecco,
2: e per sostituire anche Dallinga, che invece la differenza la faceva un pochino meno. attaccanti che in questo momento però ovviamente la Fiorentina, soprattutto nel caso di Piccoli, ha sostituito. Per parlare di questo anche e di tutti i temi appunto di attualità in casa Fiorentina, per quanto poi l'attualità ci porti a una sosta per le nazionali che il campo ce l'ha un po' tolto, abbiamo in collegamento l'ultimo ospite, che è Mauro Bressan. Mauro,
5: ciao. Mauro,
2: benvenuto.
6: Ciao a tutti.
2: E parlavamo, almeno ci attacchiamo direttamente all'argomento, no? di un Sartori che stamattina ha definito Piccoli al pari di Dovby come una certezza per la Serie A, quindi non è un tema, diciamo, di spicco, perché Piccoli ormai lo sappiamo, ha lasciato Firenze ed è stato sostituito da Pellegrino e poi Beto invece ha preso il posto di Ken, però ecco, definirlo una certezza mi sembra un po' eccessivo.
6: Beh, guarda, ovviamente chi ha i giocatori nella propria squadra deve parlare così, questo lo sappiamo. Poi che Piccoli l'anno scorso non sia stato avvantaggiato del campionato della Fiorentina, anche questo è evidente, perché io sono convinto che c'è sempre la via di mezzo, cioè non è sicuramente il giocatore che abbiamo visto l'anno scorso a Firenze. Purtroppo la Fiorentina l'anno scorso ha avuto un campionato particolare, non sono arrivati molti palloni e lì ha bisogno ovviamente che ci siano tanti cross, tante situazioni per poter far vedere il proprio valore. L'anno scorso non è stato così e quest'anno vedremo a Bologna, anche se ovviamente l'inizio del Bologna sembra simile a quello della Fiorentina l'anno scorso, quindi
2: molto difficile, sì.
6: Bisogna capire un attimo, e quindi il giocatore vive, soprattutto l'attaccante che ha quelle caratteristiche, vive un po' anche dal momento della squadra, perché se la squadra è in fiducia gioca più nella metà campo avversaria, più palloni in area, più possibilità di segnare. Se arrivano tre palloni a partita fa fatica anche lui.
2: Mauro, ti aspettavi questo approccio di Vanoli quasi, no, come se non fosse mai andato via, e io aggiungo quasi come se questa squadra fosse stata costruita per lui? Ha parlato di Ulai, che poi è un tema di cui approfondiremo anche più avanti, per il centrocampo che vorrà impostare, però ne ha parlato con un giocatore che gli piace molto, Beto che lo voleva già ai tempi del Torino per sostituire Zapata, cioè diversi profili che quasi vanno a coincidere con quelle che potevano essere anche le richieste di un allenatore che si è ritrovato per l'ennesima volta una squadra che comunque, ricordiamolo, è stata costruita in questo caso da Paratici per Grosso.
6: Beh, l'impatto di Vanoli me lo aspettavo, perché sotto il punto di vista caratteriale è un allenatore che dà molto a livello emotivo, sapevo che poteva entrare nello spogliatoio e dare un impulso forte, questo è stato. Ora ovviamente deve fare anche, lo sa benissimo anche lui, anche far diventare la Fiorentina una squadra. Per quanto riguarda gli acquisti quelli che hanno trovato, o i giocatori che ha trovato qua, tanti sono di suo gradimento, tanti giovani che lui può intermettere la sua mano, manca a qualcosa, come ho sempre detto, a livello, in questo momento magari di personalità e di esperienza, però pian pianino, se si trova l'identità di gioco, queste cose poi nascono da sole, e poi è proprio l'allenatore quello che ha in mano la personalità per guidare la squadra.
2: Ecco, prima parlavamo a livello tattico, no? delle prime impronte che ha lasciato Vanoli sulla squadra, per quanto poi un campione di tre partite sia abbastanza misero, no? per avere delle certezze, però si vede una squadra che tendenzialmente prova a essere più alta, più aggressiva, a livello caratteriale risponde, perché contro il Napoli è andata sotto e è riuscita a agguantare il pareggio, rischiando addirittura poi di vincerla, e a livello, rimango sempre poi sull'ambito tattico, cerca di essere un po' più verticale, no? La Fiorentina di Grosso provava a volte a essere aggressiva ma si spezzava un po' in due ed era un po' prevedibile e lenta con il pallone tra i piedi, andava soprattutto per iniziative individuali. Cosa ti aspetti ora come prossimo step a livello tattico da questa squadra, e dove magari, no, si parla tanto del centrocampo appunto con Ulai che è il grande escluso, no, e con Fagioli e Ndur che hanno preso sin da subito possesso della mediana, può essere quello il reparto su cui andare a intervenire per modificare qualcosa?
6: Beh, allora penso che davanti secondo me non ci siano problemi, nel senso che ha ampia scelta a secondo anche dell'avversario, delle situazioni, e dai due attaccanti centrali che può alternare, e sugli esterni c'è una quantità di possibilità che sicuramente lui è contento. Dove ovviamente deve intervenire, ma è evidente, sulla fase difensiva, che all'inizio delle le prime partite sono state abbastanza così diciamo, e l'aspetto che secondo me Vanoli è la base, no, per una squadra. E poi ovviamente a centro, anche là ha tante soluzioni, Secondo me si andrà verso una fase di centrocampisti propositivi, perché c'è questo in rosa, si può creare una supremazia, diciamo, a livello di gioco, perché ci sono le condizioni tattiche e tecniche per poter far questo. Ci vuole tempo, penso che all'inizio magari alternerà un centrocampista geometrico magari come Fagioli, con uno anche più fisico, che può essere in questo caso Onduro o Brescianini, però io mi vedo in futuro che lui possa anche giocare con Fagioli e Ulay, perché quando la Fiorentina avrà dei meccanismi oleati avrà la
2: super- è una coppia che ti convince anche magari in partite più
6: bravissimo, anche in partite magari sulla carta, diciamo, un po' più facili, dove la Fiorentina può avere il pallino di gioco, ovviamente questi due giocatori possono garantire propositività e tecnica in mezzo al campo, e magari lo sa benissimo anche il mister, e potrà sfruttare questo centrocampo fatto in questa maniera del genere.
5: Invece, Mauro, ti volevo chiedere un consiglio da ex Viola ai nuovi arrivati, tra cui Olai, Pedro Gonçalves, in cui non hanno ancora avuto spazio nell'ambiente Viola.
6: È un consiglio, ovviamente, in questo caso qua è uno di capire immediatamente dove sono arrivati, e che sono arrivati in un'attività esigente, ambiziosa, e che bisogna andare al massimo e bisogna ottenere grandi risultati, e per fare questo bisogna adeguarsi a essere degli elementi che fanno parte di una squadra e quello che vuole Vanoli, ossia mettere a disposizione il loro talento della squadra e non viceversa.
2: Prima in apertura abbiamo avuto come ospite Tommaso Loreto e abbiamo parlato con lui di un aspetto che effettivamente mi ha fatto un po' riflettere, no? su Pellegrino, che ha fatto bene perché comunque ha già segnato 3 gol ed è l'unico attaccante, perché Beto ancora non lo abbiamo visto, diciamo, né per troppi minuti né con troppa costanza. Non l'abbiamo visto però Pellegrino forse sul suo fondamentale migliore, che è il colpo di testa. Parlavi all'inizio giustamente di Piccoli, no? Come poteva essere sfruttato e non è stato sfruttato. A vedere un Pellegrino che già sta segnando ma che non ha sfruttato la sua arma migliore, viene da dire probabilmente che possiamo parlare di un attaccante di che livello? Alto?
6: No, il Pellegrino è il classico uomo d'area, secondo me, e ha una qualità, secondo me, importante, il senso del gol, che o ce l'hai o non ce l'hai.
2: Sì.
6: E lui ha bisogno veramente che possano piovere più palloni possibili in area, e anche per questo magari adesso in questo momento anche Vanoli deve trovare un po' delle soluzioni, perché ovviamente sia Mastantuono e magari Ugé giocano all'esterno col piede invertito, e quindi andare sul fondo a fare il cross magari tocca più i terzini, quando fanno la sovrapposizione. Ecco, se si capisce un attimo questo, si riesce a arrivare più sul fondo e mettere una palla, di testa Pellegrino è molto forte, quindi avendo una caratteristica così importante da sfruttare del proprio centravanti, sono sicuro che Vanoli per mettere dei palloni allettanti per lui.
2: Che poi è una problematica un po' che si ritrova da tante parti, no? Quella del piede invertito, che è una tendenza, certo, che c'è in Europa, però ecco, probabilmente per gli attaccanti, no, vecchio stampo, sarebbe meglio alle volte avere la corsia. A volte, sì. Dimmi.
6: No, volevo dirti, sì, è una caratteristica, perché ovviamente quello si crea la possibilità di tirare, di fare l'1-2, però se ha una squadra come la Fiorentina, anche quando gioca Val de Penas, ovviamente non ieri, c'è la possibilità di andare sul fondo e fare dei cross, certo. Cioè non è che devono fare 100.000 cross, però se non 4 cross belli a partita, hanno fatto il loro dovere e centravanti ha l'occasione di essere vincente.
2: Mauro, chiudiamo con un focus, anche non ne abbiamo ancora parlato, sulla nazionale di Roberto Mancini all'esordio ieri, e io metto dentro anche nell'argomento un po' di Viola, perché l'assenza di Fagioli ha fatto comunque discutere, quindi un tuo pensiero sull'esordio, sulla sconfitta contro il Belgio e anche sulla mancata convocazione di Fagioli, che forse potrebbe rientrare nuovamente poi tra i candidati a un posto per la gara con la Turchia.
6: La convocazione, cioè, non è che non è stato messo fuori Fagioli,
2: sì, in tribuna, certo,
6: è convocato, cioè è lì, fa parte
2: sì.
6: dei 30 che ci sono. Beh, ovviamente ci si aspettava un po' di più, solo un 25 minuti al secondo tempo fatto bene, a questo momento magari la, la nazionale ha anche bisogno di anche un po' di fortuna per avere un po' di morale con i risultati. Questa partita ovviamente il primo tempo è stata fortunata perché poteva prendere veramente 3-4 gol, poi nel secondo è stata anche sfortunata perché poteva pareggiare, ha avuto 3-4 azioni nitide. Al di là di questo ovviamente ci sono delle situazioni che sono un po' così, perché anche tutta questa responsabilità, ad esempio a Romano, che è sicuramente un ottimo giovane, un ottimo ragazzo, però buttato nella mischia quando tu c'hai Fagioli che magari ha già giocato qualche partita, e prendersi tante responsabilità così a un giovanotto in una partita delicata mi è sembrato un po' eccessivo. Ovviamente adesso è facile parlare, però sai, essere il mister della nazionale non è facile, e lui ha una, veramente una patata bollente, perché gli italiani sono assettati di vittorie e di tornare in auge, ma speriamo, speriamo che qualcosa cambi, anche se penso che ci vuole veramente tanto tempo.
2: Mauro, l'ultimissima, sì, al volo, perché c'è una domanda di un ascoltatore.
5: Sì, abbiamo un'ultima domanda di un nostro ascoltatore che ci chiede: chi è stato il più grande colpitore di testa con o contro cui hai giocato, e come vi allenavate voi nel colpo di testa? Io mi ricordo l'esercizio dei forconi.
6: Sì, sì, beh, quello sì, però vabbè, il colpo di testa è, il colpo di testa è una, non è che uno è alto e sa colpire di testa, è una cosa, faccio un esempio, adesso mi viene in mente Gonzalez, quello che era la Fiorentina, che era la Juve, lui è piccolo però ha un tempo di stacco incredibile e tante volte anticipa difensori alti 2 metri, quindi è una caratteristica che uno deve avere sia nello stacco, quindi grande potenza per poter saltare, ma anche il tempo per poter anticipare il difensore, quindi non è tutto, tante volte non sono tutte e due collegate. Ad esempio anche Battistuta non era altissimo, però lui aveva un tempo, e soprattutto diciamo gli attaccanti, va tutto bene, basta che abbiano il senso del gol, il senso del gol, c'erano quel piede, quella testa da tutto, perché sanno come anticipare il difensore e arrivare prima sulla palla.
2: Mauro, grazie mille, grazie per mille, il contributo e per averci fatto compagnia in questa parte di Viola Weekend, e ti lasciamo al tuo sabato.
6: Grazie a voi, buon pomeriggio, ciao.
5: Ciao.
2: Ringraziamo Mauro Bressan per essere stato con noi nell'ultimo collegamento di questa prima parte di Viola Weekend, che poi proseguirà, no, con Niccolò Righi, e quindi io vi invito sempre a rimanere sui nostri canali. Prima di salutarvi però vi leggo una notizia che arriva direttamente e che potete trovare su Firenze Viola, e che è una buona notizia perché come appunto cita il testo dell'articolo, buona notizia dal Viola Park, Parisi ricomincia a lavorare col pallone, quindi un
5: questa
2: Fabiano
5: sì
2: Parisi,
5: che è una bella notizia.
2: Sì, un Fabiano Parisi che ricordiamo l'anno scorso con Vanoli essere esploso, no, perché fino a quel momento si parlava anche di cessione per un ragazzo che era arrivato dall'Empoli, non si era mai imposto, messo dietro a Biraghi nelle gerarchie, non riusciva a trovare troppo spazio, poi Vanoli lo ha reinventato come esterno alto, e da lì non solo come esterno alto ma anche riportandolo a terzino alle volte ha ritrovato quella fiducia, no, che un tecnico come quello attuale della Fiorentina è stato in grado di dargli, e ora speriamo che dopo quell'infortunio maledetto al ginocchio, no, contro la Juventus dello scorso maggio a chiusura di campionato, può essere quel classico, no, nuovo acquisto che ci auguriamo possa fare la differenza. Abbiamo parlato prima di terzini con Valdepeña, Sevieri potrebbe essere l'occasione per Parisi per ritornare. Io immagino ancora qualche mesetto ce l'abbia ancora per ritrovare un po' di condizione, però diciamo da fine 2026 in poi averlo a pieno regime. Per quanto riguarda la nostra trasmissione, le prime 2 ore di Viola Weekend è tutto, quindi io ringrazio Viola Ronchi per essere stata
5: con me. Grazie Lorenzo, e grazie a tutti i nostri ascoltatori.
2: Noi vi lasciamo con altre 2 ore, appunto, come vi dicevo, di Viola Weekend condotte da Niccolò Righi, quindi non cambiate canale, rimanete qui sintonizzati, tanti ancora argomenti sia sulla nazionale di calcio italiana che ovviamente sulla Fiorentina.
7: Cosa è successo al volo 828? Da questa domanda inizia una fortunata serie tornata in voga recentemente che si chiama Manifest. Il telefilm parte quando un aereo scomparso ad aprile 2013 atterra però a novembre 2018. La storia in questione, quella di cui parleremo a breve, non riguarda certo il volo Montego Air Flight, ma parla comunque di aerei, aeroporti ed un volo immerso in un alone di mistero. No, non si tratta di paranormale né di un nuovo episodio di Indagini ad Alta Quota. Non avete sbagliato, questo è quasi ufficiale, ma oggi parliamo di un affare sfumato per una questione di dettagli, o meglio di scali.

Ogni estate, con cadenza regolare, tutti gli organi di informazione tornano a ricordarci le stesse cose: che bisogna idratarsi bene, di non uscire nelle ore più calde e che la Fiorentina sta facendo un nuovo tentativo per Andrea Cistana. È estate ed è quella meravigliosa stagione dell'anno in cui nascono e muoiono i tormentoni di mercato. Notizie ripetute con la stessa frequenza del singolo di Baby K che ci cullano in questi 3 mesi. Sogni, suggestioni, spesso vere e proprie boutade che ci aiutano ad affrontare il vuoto cosmico di questi mesi senza calcio giocato. Con questa serie di brevi podcast a cura di Radio Firenze Viola ripercorriamo alcuni colpi di mercato rimasti solamente in potenza. Io sono Alessandro Di Nardo e questo è Quasi Ufficiale, un podcast di Radio Firenze Viola sui colpi di mercato sfumati. Partiamo! Siamo nell'agosto del 2012, precisamente sul finire di una sessione di mercato dove la Fiorentina di Vincenzo Montella e Daniele Pradè è da settimane a caccia di un nuovo centravanti. Lo identifica a metà agosto. È un attaccante d'esperienza, forte fisicamente, ma dannatamente stiloso, diciamo, palla al piede, ed in rotta con il proprio club. Questo attaccante è Dimitar Berbatov, allora 31enne, centravanti del Manchester United, che però da diversi mesi aveva posto sulla schiena del bulgaro la scritta For Sale, in vendita. La Fiorentina bussa alla porta del Manchester e trova un tappeto rosso ad accoglierla, e così alla fine in pochi giorni si definisce praticamente tutto. 5 milioni ai Red Devils per il cartellino, con pagamento dilazionato in 3 rate, 1 milione e 8 a Berbatov per un contratto biennale con opzione per il terzo. Pradè è quindi allo scambio dei documenti con lo United e c'è già anche la fideiussione per il pagamento della prima rata. In città, a Firenze, come direbbero dall'altra parte della manica proprio, sale l'hype per un colpo che sarebbe sensazionale. I tifosi sognano un tandem da stropicciarsi gli occhi con Stefan Jovetic e in rete circolano già fotomontaggi con Berbatov in maglia viola. No, non c'è scaramanzia, perché va bene che nel calcio tutto può accadere, ma questo è un colpo che è più che in canna, è praticamente in una teca di vetro. Si sbottona anche Andrea Della Valle, che in quei giorni conferma come il nome nuovo della viola sarà un calciatore che inizia con la B. Insomma, è tutto praticamente pronto. Arriviamo al 29 agosto 2012. È il giorno della partenza di Dimitar Berbatov per Firenze ed è anche la giornata dove successivamente il bulgaro dovrebbe tenere le visite mediche proprio qui al centro sportivo. Alle 11 circa da Londra, Berbatov parte dall'Inghilterra con un biglietto pagato dalla Fiorentina. Ecco, questo è un dettaglio non da poco che tornerà nella storia. La destinazione è l'Italia, precisamente l'aeroporto di Peretola, dove già dalla mattina un capannello di tifosi si raduna per non perdersi lo sbarco del nuovo centravanti. Vabbè, per completezza, prima di arrivare a Firenze ci sarebbe uno scalo a Monaco, ma che sarà mai, al massimo ci scappa una birra bavarese nell'attesa. E invece galeotto fu il Franz Josef Strauss Airport e chi lo costruì. Perché una volta sbarcato, Berbatov deve aver riattivato le notifiche del telefono e trovato qualche chiamata interessante dall'Italia. Ma non col prefisso 055, bensì con lo 011. Sulla sirena di un'operazione già chiusa a doppia mandata c'è il tentativo di stoppata della Juventus di Conte e Marotta. Un sondaggio timido dei bianconeri riscontra probabilmente un dubbio già preesistente in Berbatov, che nonostante abbia già dato la sua parola, fatto le valigie e tutto, fa su e giù per l'aeroporto di Monaco rimuginando su una decisione che a questo punto non è affatto certa. Nel frattempo a Firenze si iniziano a carpire i primi segnali dello psicodramma di mercato. L'arrivo di Berbatov era previsto per l'ora di

Uno sciopero dei voli alla fine era previsto in giornata, avrà pensato Massià. Il dirigente viola non sa però che Berbatov quel volo Monaco-Firenze non l'ha preso volutamente per un colpo di testa dell'ultimo minuto. L'attaccante ha infatti detto sì all'offerta last minute della Juventus, rinnegando i viola. Contratto biennale a 1,8 milioni di euro all'anno più bonus e 4,5 milioni di euro al Manchester United. Sono praticamente gli stessi numeri dell'accordo.

compagno, per giunta col rivale storico. I tifosi viola vomitano qualsiasi tipo di insulto sotto i post social del calciatore e del suo procuratore, Emil Danchev, che pochi giorni prima aveva letteralmente stretto la mano di Pradè. La società, dalla sua, risponde con un po' più di contegno, come ovvio, ma nella formalità dovuta il comunicato che fa uscire in serata sul proprio sito è comunque una stilettata diretta alla Juventus. ACF Fiorentina comunica che l'operazione di acquisizione del calciatore Dimitar Berbatov è saltata definitivamente. Il calciatore si è imbarcato

Abbiamo visto la rabbia nei confronti di un comportamento giudicato appunto sleale da parte dei rivali storici. La rabbia è così forte da parte della Fiorentina che la società non la nomina nemmeno la Juventus, come si parlasse di Voldemort, tu sai chi. Mentre l'odio continua a divampare sui social, l'aeroporto di riferimento per Berbatov diventa quello di Caselle, a Torino. Alcuni tifosi bianconeri festeggiano lo scippo di mercato come fosse una vittoria sul campo. Ma il karma è una brutta bestia e stavolta agisce sotto forma della moglie del bulgaro. Elena Stilianova alla fine non ci sta e punta i piedi. Lei vuole rimanere con la figlia Dea di appena 3 anni in Inghilterra e da lì non si vuol muovere. Anche qui quindi c'è un ripensamento dell'ultimo minuto e a quel punto Berbatov deve scegliere se far infuriare 2 club o una moglie. E alla fine sceglie per la soluzione meno rischiosa. Secondo dietro fronte della giornata, Berbatov non va né a Peretola né a Caselle, ma torna indietro a Heathrow, Londra, dove poche ore dopo firma per il Fulham, anche a quanto dice lui per una chiamata ricevuta da Martin Gyol, che allora era il tecnico dei Cottagers, che l'ha convinto a firmare appunto per la squadra di Londra. Chiusura del cerchio proprio in senso di viaggio, si parte da Londra e si torna a Londra, davvero incredibile, con una giornata iniziata di fatto da giocatore viola, proseguita con il tradimento bianconero e conclusa alle 22 con un altro bianconero, quello del Fulham. Fiorentina e Juventus finiscono becche e bastonate, come si dice da queste parti, stranamente unite nell'odio di un calciatore che le ha tradite entrambe sull'altare e lo stesso giorno. Fiorentina e Juventus però sono ancora più nemiche a livello societario, per quello che dai viola viene visto, lo ribadiamo, come un comportamento sleale da parte di Beppe Marotta. Arriveranno poi anche i chiarimenti di Marotta, che parlerà di un comportamento legittimo da parte della Juventus. Arriveranno poi anche le parziali scuse di Berbatov, che chiamerà, o meglio non chiamerà lui stesso ma farà chiamare da un suo contatto stretto, Pradè, per appunto scusarsi con la Fiorentina. Risposta, inutile sottolinearlo, abbastanza fredda da parte dei viola, che chiude definitivamente la storia. Così in 12 ore si conclude la tragicommedia di Dimitar Berbatov. Una storia che ha fatto letteratura, tant'è che a Firenze, quando si va vicini a chiudere per un nuovo acquisto, qualcuno, e ha ragione per quanto vedremo è successo poco dopo, ha sempre paura che questo faccia una Berbatov. Come se fosse proprio una mossa di mercato, un vero e proprio trucco di magia dietro front all'ultimo minuto e ciao. E poi una Berbatov, lo stesso Berbatov, la farà 3 estati dopo. È il 2015 e il bulgaro a fine carriera, nonostante avesse stipulato già un accordo di massima con l'Aston Villa, cambia nuovamente idea all'ultimo istante per firmare col PAOK Salonicco. Il caso Berbatov ha fatto scuola ovunque, non solo a Torino o a Firenze, dove è ancora complicato pronunciare quel nome, ma anche in Bulgaria, dove pochi mesi dopo un'emittente radiofonica, Darik Radio, inviò

0: a metà nel maledetto aeroporto di Monaco.
1: Gli chiediamo veramente i soldi del biglietto aereo. Non è una battuta, il biglietto aereo era pagato dalla Fiorentina, doveva venire a Firenze, si è fermato a Monaco, ha trattato con un'altra società, tra i due litiganti, ha scelto la terza, ci mancherebbe pure che non gli chiediamo il biglietto dell'aereo.
0: Quasi Ufficiale è un prodotto ufficiale di Radio Firenze Viola. Se avete consigli e richieste su altre storie e intrighi di mercato, scriveteci al 348 75 13 933. Ciao!

0: Dalla.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
2: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
3: Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
4: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopolavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
5: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici viola, vi aspetto, il Costa ci va.
6: Antico Forno Giglio, in via Gioberti a Firenze, il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti, pane, schiacciate, pizza e pasticceria, delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi viola da sempre, cresciuti a pane e fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioberti 151 Rosso, Firenze.
7: Cercavi un bar dove si respira fiorentinità e fiorentina? Trovato! Bar Crispo, tutti i giorni dal lunedì al sabato, dalle ore 6 alle ore 20, per colazioni, pranzi, aperitivi, servizi LIS per ricariche e bollettini, biglietti mezzi pubblici, e puoi tentare la fortuna con i gratta e vinci, speciali prepartita e eventi sportivi in diretta TV. Bar Crispo, vieni a trovarci in viale Eleonora Duse 32B a Firenze, seguici anche sui canali social.
8: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
9: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
8: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
9: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
8: Istitutogiglio.it.
9: Contattaci oggi stesso, 800 13 47 87.
10: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
11: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
12: Buonasera dalla redazione.
13: In primo piano la cronaca, nell'Odigiano un ragazzo di 15 anni è morto folgorato dopo essere salito su un traliccio dell'alta tensione. Il corpo è stato trovato questa mattina ai piedi della struttura. Sul suo cellulare una foto scattata poco prima lo ritrae in cima al traliccio a circa 20 metri d'altezza. Gli investigatori stanno cercando di capire cosa abbia spinto il giovane a salire e non escludono l'ipotesi di una sfida social.
12: In Sri Lanka una turista italiana di 27 anni è morta dopo essere precipitata da una cascata. La vittima è Valentina Stragliotto, originaria di Bassano del Grappa e da anni residente in Inghilterra. La giovane si trovava nella zona di Ella insieme a un'amica quando avrebbe perso l'equilibrio mentre scattava alcune foto, precipitando per oltre 30 metri. Soccorsa e trasportata in ospedale, è morta poco dopo. La polizia locale sta ricostruendo la dinamica dell'incidente.
13: E resta lontana una tregua tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump ha respinto il piano presentato da Teheran per fermare il conflitto, che prevedeva anche la revoca delle sanzioni e lo sblocco dei fondi iraniani congelati. Dura la reazione del ministro degli esteri Iranci, che accusa Washington di disprezzare l'ONU e il diritto internazionale. Intanto proseguono i contatti diplomatici con l'Oman impegnato nella mediazione.
12: Economia e il caro carburanti pesa sempre di più anche su chi si sposta per lavoro. L'allarme arriva dalla CGIA di Mestre. In 7 mesi la benzina è aumentata del 29% e il diesel del 36%. Tra le categorie più colpite camionisti, tassisti e agenti di commercio, che spesso non riescono a scaricare i maggiori costi sui clienti. La CGIA chiede quindi un intervento dell'Unione Europea per consentire nuovi tagli alle accise e alleggerire il peso dei rincari.
13: Cambio ai vertici tecnici del ponte sullo stretto. Dal 1 ottobre Valerio Mele lascia la direzione tecnica della società Stretto di Messina per diventare responsabile operativo di ANAS. Un passaggio che arriva proprio mentre il progetto si prepara a tornare all'esame del CIPES. La società assicura che l'avvicendamento era stato concordato da tempo e che sono già state acquisite le risorse necessarie per garantire la continuità del progetto.
12: Lo sport Luna Rossa resta al comando nel Golfo di Napoli. Al termine della seconda giornata delle regate preliminari di America's Cup, l'equipaggio italiano guida la classifica con 51 punti, 8 in più di Emirates New Zealand. Luna Rossa chiude le quattro prove con una vittoria e altri due piazzamenti sul podio. Domani le ultime due regate decisive per conquistare l'accesso al match race finale tra i primi due equipaggi.
13: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
3: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
0: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
14: Grande Tommaso.
15: Pietro.
14: Allora?
15: Male, sono sempre in traffico, mi sono rotto anche i Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
14: Ancora con i Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
15: Ma davvero?
14: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
16: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
17: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92. Il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
3: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Fiorentina. Viola. Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala. È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli. Se fai

0: Buon sabato sera. Una volta a quest'ora uno si preparava per andare a ballare. E beh, passano i tempi e chiaramente anche, diciamo, gli interessi, diciamo così. Comunque noi siamo insieme a voi per Extra Viola, dagli studi di Radio Firenze Viola con la TV 38, perché questa è la trasmissione che vi coinvolge di più, che vi permette di mandare i vostri audio WhatsApp, mandare i vostri messaggi SMS, insomma, vi coinvolgiamo in questa mezz'ora che ogni sera dal martedì al sabato vi fa compagnia e vi dà le ultime notizie e approfondimenti per quanto riguarda la Fiorentina. Come ogni sabato, Andrea Giannattasio.
1: Ciao Luis, buonasera a tutti, bentrovati.
0: Perché c'era venerdì pesce, sabato trippa, no. E invece no. Sabato
1: Giannattasio. Sabato Giannattasio, sì, infatti, sì. Buonasera.
0: Allora, Marco Tonelli al di là del vetro. Perché lei è buio, Tonelli?
1: Perché è un vampiro.
0: Come mai?
1: È un vampiro.
0: Ah, il buio.
1: Si chiama il fascino del lato oscuro lui, quindi sta al buio.
0: Che subito ci manda in onda l'argomento di stasera, che a me sembra molto interessante. Praticamente ho costretto, e probabilmente anche mi manderà i legali per questo, il buon Pietro Pellicciari a fare gli straordinari per preparare un qualcosa di interessante. Io ho chiesto, ma scusa, ma quanto vale l'attacco della Fiorentina? O comunque i giocatori possono far gol in questa stagione? Come si fa? E allora lui si è messo lì e cominciava a guardare un po' tra le possibilità di gol di quest'anno, come sono andati l'anno scorso. Insomma, mi sembra un argomento interessante, perché poi, incredibilmente, ma il gioco di calcio si basa se la palla la supera e sì, entra, sì. Reti, oppure no?
1: Allora, la cosa che mi lascia speranzoso, oltre ai dati che poi vedremo e che ci ha fatto pervenire Pietro, è il fatto che sotto la gestione Vanoli, Luis, un po' tutti gli attaccanti fin qui hanno fatto qualcosa. Perché Beto, che non è l'unico che non ha fatto gol, ha fatto comunque assist a Venezia. Pellegrino ha fatto gol. Pellegrino ha fatto gol sia a Venezia che in Coppa Italia. Gonçalves ha fatto il gol col Pisa. Gnonto ha fatto il gol col Pisa. Engie ha fatto l'assist con il Pisa per Gnonto. Quindi, nella gestione Vanoli, possiamo dire che un po' tutti gli attaccanti il loro contributo l'hanno dato. Meno avevano fatto sotto la gestione Grosso, ma lì c'era proprio una evidente difficoltà da parte di chiunque ad andare in gol. Per cui poi vedremo questi numeri, ma direi che possiamo dire che l'attacco viola è ben assortito e che può anche lasciar ben sperare. Non so che cosa ne pensi tu.
0: Sì, questo senza ombra di dubbio. Tra l'altro se ne parlava prima, ma ne parlava anche stamattina in radio, che ieri guardando la nazionale mi è venuto in mente la Fiorentina di Grosso.
1: Perché confortante.
0: Ho visto una squadra slegata, ho rivisto, dico, ma cavolo, ma è uguale a quella Fiorentina lì. Quindi evidentemente, ora Mancini è partito ora, per cui voglio dire, penso abbia delle problematiche e delle scusanti superiori, però il legame c'è, cioè quando una squadra non è squadra e poi i problemi vengono fuori,
1: sì, sì.
0: Perché questo è un gioco di squadra, no, uno gioca da solo e poi si fa uno contro uno e via andare, però ecco, non è così. Permettimi, prima di andare a guardare il tabellone che ci ha preparato il nostro Pietro, di mandare un bacio al cielo, mi dice il mio amico Mario Tenerani, alla signora Manuela che se n'è andata ieri, tifosissima della Fiorentina, lo era anche suo figlio e lo sono anche i nipoti e quant'altro, addirittura ho la bandiera fuori di centenario, grande tifosa della Fiorentina e ci seguiva ogni giorno e adesso lei ci seguirà da lassù e probabilmente, mi auguro, ci darà una buona spinta per questa Fiorentina. Andiamoci a vedere. Allora, ci sono due cartelli, come dice Mario.
1: Dice Mario, sì.
0: Due cartelli, andiamo a vedere un po' il primo. Eccolo qua, dove può arrivare l'attacco? Guarda il lavoro ha fatto.
1: È un lavoro Pietro. Certosino.
0: Da dentro mi manda l'avvocato. Allora, a oggi vediamo come sta andando e poi c'è anche la proiezione finale. Insomma, Mastantuono come proiezione potrebbe arrivare sì. Su 17-18, mi sembrano tanti. Mi sembra un po' quelli di Beto e di Pellegrino, sì. a occhio diciamo, sì. Mentre penso che Gnonto e Gonçalves possano dare qualche cosina, giustamente i dati sono insufficienti, sì. Per cui...
1: Allora, io credo ignorantemente che poi alla fine Pellegrino sarà quello che segnerà più gol di tutti, tra gli attaccanti, perché mi sembra che abbia avuto un po' più di continuità rispetto a tutti gli altri. Aveva già fatto il primo gol sotto la gestione Grosso contro il Torino, si è ripetuto nelle successive due gare con Venezia e Pisa. È chiaro che è stato messo in difficoltà contro il Napoli, ma aveva anche due centrali che lo hanno marcato bene. Io però credo che sia il giocatore più in crescita e che può far meglio. Penso che Mastantuono, la proiezione è pazzesca, 17-18 reti sono tantissime, perfetti. Ma credo che non arriverà a questi dati. Già se arrivasse in doppia cifra, Luis, potremmo essere contenti. Secondo me uno di quelli che farà, o almeno ha i numeri per fare bene, e poi vedremo nell'altra tabella Gonçalves sì, che cosa ha fatto, è proprio il portoghese, il buon Pote, anche se poi lui non ama farsi soprannominare più così, perché onestamente se andiamo a vedere quelli che sono stati i numeri, le cifre delle sue annate allo Sporting Club, lui onestamente ha dei numeri da centravanti, ecco, in alcuni casi addirittura
0: anche se l'altro giorno
1: no, per amor di Dio, poteva far meglio col Napoli, però ecco quelle...
0: Guarda, stavo per arrabbiarmi, perché sinceramente, cioè, sbaglia, ti dando la palla, ha un po' cincischiato, mi si dice a Firenze.
1: Però quelle due giocate contro il Pisa, sì, una dove ha mandato in porta Pellegrino e l'altra dove ha fatto il gol da fermo del 3-0...
0: Chiaramente
1: del 3-0.
0: Infatti i dati sono riferiti al campionato, perché chiaramente se no, insomma, Gonçalves non è che non ha fatto gol, idem Mignonto.
1: No, mi fanno pensare che è uno che ha veramente i numeri da bomber nel sangue, o comunque sia... da uno che può fare parecchie reti. È chiaro che il campionato portoghese può non essere di livello come il nostro,
0: però non è che ne ha fatti uno. Se faccio un paragone, ce ne ha fatti 10, vuol dire che qui ne farà 6-7.
1: Nel 2021 ha fatto più di 20 reti,
0: quindi
1: sì, insomma, sono tantissime. Io credo che se riuscisse anche lui ad arrivare a 8-9-10 sarebbe tantissima roba, ecco.
0: Allora, mentre vedo arrivare diversi messaggi che ci sono arrivati al 348-751-3933 e vedo anche tanti sms, visto quello che due settimane senza le tue telecronache è una sofferenza, io credo la sofferenza sia le telecronache, perché quando la Fiorentina va bene ancora, quando la Fiorentina va male sì, ne sappiamo qualcosa, sì, perché sì, anche se si è sempre raccontato la Fiorentina.
1: L'anno scorso, se non altro, ci siamo temprati, abbiamo temprato il nostro spirito.
0: E te non sai, io quando ritornavo la sera soprattutto mi sento tipo a sentire pezzi della tua rona che mandavano in onda, fosse sempre domenica, e mi divertivo perché ti sentivo arrabbiatissimo.
1: Beh,
0: come,
1: perché, beh,
0: come
1: te,
0: sottoscritto,
1: infatti, appunto, insomma, magari allora, io non avevo gli occhiali viola e tutto, però ero arrabbiato anche io.
0: In effetti ora vediamo, insomma, mi sono fatto fare anche degli occhiali apposta per vedere, vediamo, si studiano tutte. Allora, caro Marco Tonelli, quanto ce n'è di nostri amici che hanno mandato? Ben 4. Bene, andiamoci da sentire e noi lo commentiamo.
2: Ciao ragazzi, chi non vuol bene a Paolo Vanoli? Ci ha portato fuori dalle sabbie mobili la passata stagione e le statistiche non ci davano scampo. Ora deve crescere anche lui e proporci un centrocampo da favola con Fagioli, Ulai, Attà e Gonçalves. La crescita e la conoscenza della rosa potrà supportare questo disegno tattico. Ciao da Marco, il moviolista.
3: Ciao Luis, ciao Gianna, buonasera a tutti. Io penso che questa sosta sia stata inutile alla fin dei conti. Cioè, che si può fare la sosta se si fa andare di corpo con la nazionale, dai, ragazzi. Per me gli è tempo sprecato e gli è anche occasione per sprecata per continuare un gioco che cominciavamo a intravedere. Era meglio continuare senza fare soste di niente, perché tanto che si va a finire come si è sempre finito la nazionale. Gli è inutile. Ragazzi,
4: buonasera Luis, due considerazioni, una sulla Fiorentina e una sulla nazionale. Allora, la prima è se per voi l'anno prossimo Paratici va bene, per quest'anno l'attacco siamo con Beto e Pellegrino, ma l'anno prossimo secondo voi si andrà su un attaccante più giovane di tutti e due, di prospettiva e con un valore tecnico più alto?
0: Sì.
4: E seconda considerazione, vabbè, non stiamo a guardare la National League, ma io sono delusissimo più che altro dalle chiamate di Mancini, e meno male che doveva essere un nuovo corso. Ma come fanno giocatori come Barella, Di Lorenzo, Bastoni ad essere ancora chiamati in nazionale, che sono tra i responsabili di 3 mancate qualificazioni mondiali? ma hai dei giovani interessanti, ma approfitta della National League che non vale quasi nulla, certo, per farli.
5: L'attacco ha un potenziale molto elevato, l'unico problema è il centrocampo e la difesa. Il centrocampo è propositivo, ha dei buoni interpreti come Fagioli, Ulahi, che possono portare buone palle agli attaccanti. Poi l'attacco è fantastico anche con i ricambi, potrebbero fare molti gol. Secondo me il problema è sui difensori e soprattutto i difensori di fascia, dove sono stati presi dei difensori che propendono più a attaccare che a difendere. Magari bisogna creare delle coppie con dei difensori anche che difendessero, quindi il terzino destro attaccante più propenso all'attacco, con un ricambio di terzino destro più propenso alla difesa, e

0: né piazzamenti né vittorie di trofei particolari, però ha una coralità eccellente. E tra l'altro fammi dire poi, sì, andiamo a parlare di Fiorentina, che si è rivisto un De Bruyne a un certo livello, cosa che a Firenze per esempio non era stato, anche perché fa un calcio diverso Allegri rispetto a Van Bommel. E ieri invece insomma si è visto.
1: Chioso dicendo che anche il Belgio e la federazione belga hanno fatto un certo tipo di percorso, hanno fatto il copia e incolla di chi aveva fatto la Germania, chi aveva fatto la Spagna, cioè sono partiti dai vivai e sono andati in su e hanno preso allenatori costruiti nel loro settore nazionale, nella loro Coverciano diciamo così, e li hanno tirati su. È così che si costruisce il futuro di una nazionale, non andando, secondo me, andando a prendere allenatori a destra e a sinistra di club, perché alla fine in nazionale ci vuole un selezionatore. Sì, ma sì, questo è un parere mio. Certo. Sorvoliamo. Allora, Atta, Gonzalves, Ulai, Fagioli. Allora, mettiamo Ulai e Fagioli davanti alla difesa. Poi sì, si mette Atta, Gonzalves, che può stare dietro, poi Mastantuono.
0: Tutti insieme non ci possono stare questi.
1: Ecco, perché insomma... Allora, mettere Pellegrino davanti, però ci vuole anche uno.
0: Io credo che l'idea, di, per quanto posso aver capito, l'idea di Vanoli sia quella di orientarsi sempre più a questo nuovo modulo che è il 4-2-3-1, dove a parer mio il vero titolare che ti può cambiare l'equilibrio offensivo è Gonçalves, che quando è entrato ha sempre fatto il trequartista in mezzo ai tre, no? Con Mastantuono da una parte e Ingier da quell'altra. E poi a centrocampo ce ne stanno due. Fagioli secondo me non lo puoi toccare, devi scegliere tra Ulai, Atta e Ndur. Secondo me Ndur in questo momento non lo tocchi. Io tutti insieme, l'ascoltatore mi dispiace, ma non ce li vedo questi calciatori.
1: Se li metti tutti insieme vuol dire che c'hai da recuperare, quindi oppure sì, c'hai da fare qualcosa di
0: oppure cambi modulo,
1: cambi modulo. Perché tutti insieme questi giocatori sono non c'era Mastantuono, quindi,
0: appunto,
1: quindi se lo immagini, insomma, mi sembra abbastanza forte come idea, anche se piace, no, l'idea di giocare all'attacco, la palla si è portata a noi, si gioca a noi. Allora andiamo a vedere il secondo cartello che ci ha preparato il nostro super Pietro Pellicciari. Allora, quanti gol hanno nelle gambe? Mastantuono nell'ultimo campionato, 4 gol, 4 assist.
0: Questo è il penultimo campionato. Quindi
1: sì,
0: due
1: penultimo,
0: anni fa.
1: Ultimo campionato.
0: Quando era River?
1: Sì.
0: Eh?
1: Nge, un gol e 0 assist. Ultimo campionato, un gol e un assist. Gnonto, 9 gol, 6 assist. Gonzalves, giustamente mi facevano notare te, 5 gol e 3 assist. Beto, 8 gol, nessun assist. Pellegrino 3 gol, insomma alla fine della fiera sono 30-33 gol, diciamo che la forbice è 30-33, mettiamo 32, io firmo subito.
0: Sì, perché, allora insomma, ci sono dei distinguo da fare. Allora io mi orienterei, non me ne voglia Pietro, sulla terza colonna, cioè l'ultimo campionato, cioè l'anno sì, scorso. Allora Mastantuono ha fatto un gol e basta, perché il Real giocava, ha giocato ma non era un titolare del Real. Ngie anche lui misteriosamente non era un titolare del Torino. Gnonto ha avuto una stagione oggettivamente difficile al Leeds. Come vediamo, alla fine i tre giocatori che secondo me sono quelli che porteranno in dote più reti sono Gonçalves, che lo scorso anno ha fatto 13 gol, 9 Beto all'Everton e 9 Pellegrino al Parma, che giocava, praticava il calcio dei Flintstone praticamente il Parma, sì, l'anno scorso, no, cioè era un anticalcio spacciato per calcio. Quindi secondo me io le mie fiche le punto sugli ultimi tre e il signor Mastantuono, che ci ha già dimostrato, no, Luis, di poter essere decisivo. Poi non so te,
1: giustamente, vedi solo il campionato e le ultime due stagioni complete, quindi
0: sì,
1: bisogna metterci di tra che le coppe, poi
0: certo,
1: non lo so,
0: no penso siano
1: comunque gol,
0: sono contate le coppe nella...
1: No, lì no, lì c'è scritto solo campionato.
0: Ah, ok,
1: vedi, solo campionato,
0: okay.
1: Ultima, quindi anche le coppe in qualche modo danno poi morale, danno comunque a un giocatore che va a segnare. Ieri Beto bravo, però ha fatto un altro assist, ma noi da Beto non si vuole gli assist,
0: sì,
1: si vuole gol.
0: E anche meno rovesciate, se posso permettermi.
1: Ma ecco, a me di
0: o è pagato un tanto a rovesciata, oppure...
1: Però se io mi sento, io attaccante, mi sento di fare una rovesciata, vuol dire che nella mia testa...
0: Sì, ma se, loro lo dico in fiorentino, ma se un tu ci riesci una volta e un tu ci riesci la seconda, Ora la terza magari ti può andare bene, ma siccome gli

0: l'ho viste fare sia con il Venezia che col Pisa, e col Napoli poteva anche andare bene perché era un momento, però gli è andata male pure quello. Ho detto, ma magari Bettino la prossima volta prova qualcosa di diverso.
1: Bettino non male,
0: sì, viene avanti Bettino. Bettino prova qualcosa di diverso, no?
1: Viene avanti Bettino, bellissimo. Allora, dovremmo avere degli altri messaggi audio, andiamocela a sentire.
2: Ciao ragazzi, ma io sinceramente tutti questi attaccanti, questi giocatori, Gonsalves, Pellegrino, quello e quell'altro, che si gioca tutti in attacco, già si fa pena in difesa fra un pochino. Se si mette tutti questi attaccanti, centrocampisti anche attaccano, non dovevano andare. Bisogna ragionare anche un po' il cervello, ragazzi. Si può mettere tutti in attacco e poi si piglia due o tre contropiede, perché se no la difesa fa pena.
1: Allora, la difesa fa pena, non sono d'accordo. Perché sì, c'è stato un allarme difesa, si è preso 9 gol in 3 partite.
0: Ora sono, sì, all'inizio sì, 9 gol in 3 partite.
1: Poi dopo te l'ha presa però da quando gli è arrivato.
0: Hai fatto 3 gol, hai preso 3 gol nelle ultime 3 partite, compresa la
1: quindi
0: Coppa,
1: voglio dire, c'è un'inversione di rotta non indifferente. Quindi questo direi abbastanza importante. Poi ci sia da lavorare, tutto quello che vuoi, che ci sia da lavorare su Valdepeñas, che secondo me, se ci lavori dal punto di vista difensivo, e Vanoli da questo punto di vista è assolutamente ben preparato, era quello che faceva insieme a Conte, no? Lui seguiva la fase difensiva, quindi credo che su quello lavorerà senza ombra di dubbio. Ecco, mi sento di dire che sulla difesa pian piano le cose si assestano, ma abbiamo già visto dei passi in avanti con Dragosin stesso, lo stesso Ghieri,
0: più che altro perché con Grosso avevi la sensazione che lui non avesse ancora capito chi erano i titolari. Cioè, se vi andate a rivedere i tabellini delle prime 3 gare di campionato con Roma, Frosinone e Torino, vedete che a parte Dragosin, che era chiaramente un titolare, un po' tutti lui li ha cambiati. Ha messo prima con il Frosinone Jimenez, a Roma aveva messo João Mario addirittura a sinistra, Dodò a destra, cioè, le ha girati tutti. Se non altro con Grosso, con Vanoli, scusatemi, c'è la sensazione che Jimenez gioca a destra, che Dragosin e Ranieri sono la coppia centrale, il dubbio a sinistra oggettivamente. Su quello non lo ha ancora sciolto il dilemma, perché secondo me, col massimo rispetto, Vieri non è un terzino sinistro, è un centrale, e Valdepeñas è un buon terzino sinistro, ma ha delle evidenti lacune a fare la fase difensiva, e quindi sotto questo aspetto capisco il tecnico che ancora grandi certezze lì non ne ha.
1: Oh, straordinario il messaggio che ha scritto: io ho avuto un Betino tre marce, ha detto Betino, c'eri Betino tre marce. Sull'argomento dei terzini ci scrivono: ma i terzini oggi non sono tutti sono tutti così, dove lo trovi uno come Berti Vox? E vabbè, qui si sta parlando di un terzino della nazionale straordinario, che però era bloccato lì, insomma, non è che, e non passavi, però il problema è che di lì non passavi, potevi fare quello che volevi.
0: Se ci vorrebbe Manuel Pasqual Prime,
1: sì,
0: come si direbbe,
1: sì,
0: oggi.
1: Sì, sì, sì, i primi tempi di Manuel Pasqual, che vabbè, comunque è chiaro che è cambiato anche il gioco oggi, per cui mi sento di poter dire che da questo punto di vista ci si deve un po' aggiornare. Poi però vediamo anche il lavoro che dovrà fare Vanoli. Io non sono d'accordo sul fatto della preparazione, della sosta. È benvenuta questa sosta, perché prima di tutto ti permette, intanto, una bella notizia, rientra Parisi, o comunque sta rientrando Parisi, ed è una notizia importante.
0: Sì, oggi ci ho un po' lavorato su Parisi, perché sono state pubblicate delle fotografie di lui che lavora sul campo col pallone. Ho un po' approfondito, non è esattamente dietro l'angolo il suo rientro, cioè io penso che andremo a dicembre, anzi il suo procuratore ha detto gennaio, io voglio essere ottimista, dico dicembre, ma non è così imminente. Ecco, però lui sta benissimo, sta bruciando le tappe, ma ecco, non abbiamo tempi rapidi, ecco, vorrei specificarlo.
1: E, tra l'altro ci stavano scrivendo: modulo 4-4-2 a rombo, Gonsalves trequartista, attacco Beto e Mastantuono. E gli altri sono? E tu metti Ulai, Fagioli,
0: 4-4-2, devi ma a quel punto lì sacrifichi veramente, no, Fagioli, no, uno, allora, sacrifichi sicuramente uno tra Fagioli e Ulai, e non so nemmeno se
1: Ndur ha spazio. Aspetta, due, giusto, sì.
0: Non so se ha spazio Ndur, perché poi sugli esterni devi giocare con gli esterni.
1: Con gli esterni.
0: 4-4-2 devi giocare con gli esterni veri. L'anno scorso lui faceva questo 4-4-1-1. Però e giocava da una parte con Parisi, dall'altra parte con Gosens.
1: Qui i giocatori ce l'avresti, perché insomma, tu rimetti a Parisi,
0: Harrison,
1: perché c'aveva Gonzalves.
0: Solomon c'aveva, quindi insomma c'aveva. Quindi,
1: vediamo quali soluzioni troverà Tra l'altro domani ci sarà questa amichevole centenaria, eh?
0: Sì, è un'amichevole che penso rientri tra le celebrazioni del centenario, perché la prima partita in realtà non fu ufficiale, fu un'amichevole giocata il 20 settembre 1926, fu Fiorentina Lesigne, si chiamava a quel tempo Lesigne, il Signa, e vinse 2-1 Lesigne contro la Fiorentina, e per la Fiorentina fece gol quello che sarebbe poi diventato il bisnonno di Jacopo Fazzini.
1: Ah, sì.
0: E quindi insomma ha un valore storico. Tra l'altro facciamo i complimenti al Signa perché ha vinto contro l'Astrigiana.
1: Quelli derby proprio, di quelli
0: e quindi arriverà, di quelli pesi, arriverà galvanizzata domani da questo successo.
1: Allora, siamo arrivati in fondo a questo appuntamento di Extra Viola. L'approfitto per salutare anche il piccolo Elia, stasera non ci ha mandato messaggio, però insomma
0: ci ha seguito sicuramente.
1: Sì, senza dubbio, insieme a mamma Ilaria ci avrà seguito senza un po' di dubbio. Allora, domani cosa succede invece alle 11 la differenza Viola?
0: Noi entriamo in diretta molto presto, alle 11, perché seguiremo live direttamente dal Viola Park, Fiorentina Signa, e ci sarò io a raccontare la partita con Luciana Magistrato e Giacomo Galassi, quindi tre voci per tenervi compagnia le prime due ore, poi andremo in diretta fino comunque alle 15 per l'ampio post-gara, ma direi poi tutti gli approfondimenti dell'attualità con Francesco Benvenuti.
1: Sì, questo per quanto riguarda appunto la differenza Viola, invece naturalmente domenica torna il Salotto e poi Viola, mentre su RTV 38 per quanto riguarda Extra Viola noi ci vediamo martedì prossimo. Ringrazio Marco Tonelli che ci ha guidato dalla regia, Andrea Gian Attasio che ha atteso da una bella cenetta, io invece ho già mangiato come vecchio, mi dice i bocce carini, per cui sono belle pronto per andare a letto, altro discoteca. Quindi buona serata a tutti e naturalmente forza Viola.
0: Ciao.

0: del cuore è Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
2: Oh, brucia nelle vene. Ti amo, Viola, weekend alle. La la la la o. Oh. La la la la o. Oh. Ciao ragazzi, vi ascolto. La la o. Oh.
0: Viola Weekend. Approfondimenti e curiosità nel segno della leggerezza.
3: Eccoci in diretta, siamo ripartiti con questo sabato 26 settembre, periodo di sosta per le nazionali, ieri ha giocato l'Italia. Intanto mi presento, sono Lorenzo della Giovan Paola, con me c'è Viola Ronchi.
4: Ciao Lorenzo e ciao a tutti i nostri ascoltatori.
3: Ripartiamo quindi a parlare non solo di Fiorentina, ovviamente, essendo come detto sosta per le nazionali e avendo giocato ieri l'Italia, faremo anche un quadro un po' su quello che ha detto il campo con la prima sconfitta dell'Italia di Mancini per 2-0 in casa all'Olimpico contro il Belgio, un avvio che non ha visto né tra i convocati e quindi ovviamente neanche in campo l'unico giocatore della Fiorentina chiamato dal tecnico Roberto Mancini, ovvero sia Niccolò Fagioli, che è stato lasciato in tribuna per la partita di ieri. Al suo posto ha giocato Romano, che è questo giovane talento della primavera della Roma che è esploso quest'anno al Cagliari e che tra l'altro è stato protagonista in negativo sull'azione dell'1-0 di Goz con un pallone perso a centrocampo. Ora, non per voler infilare un po' il dito nella piaga e andare a puntare il dito contro questo ragazzo, magari Fagioli, io ne ho parlato ieri su Firenze Viola con una copertina che potete ritrovare, non so, poteva essere, questo non so, chiedo un velocissimo pensiero anche a te Viola, all'altezza di giocare da vertice basso. E poi andiamo con il primo collegamento della trasmissione.
4: Sì, a me è dispiaciuto sinceramente ieri la mancata convocazione di Fagioli, anche perché appunto in questo periodo secondo me Fagioli ha preso molta confidenza in campo grazie anche a Vanoli, che l'anno scorso già aveva intravisto le qualità del giocatore, e quest'anno di nuovo abbiamo rivisto lo stesso giocatore dell'anno scorso quando
3: è tornato Vanoli, certo.
4: Quando è tornato Vanoli, quindi sicuramente si vede la confidenza, si vede la testa di questo giocatore che ci mette, ecco, se dovessi dire il miglior giocatore in questo momento ti direi Fagioli dal punto di vista di testa proprio, perché si
3: della
4: vede
3: mentalità anche.
4: Sì, sì, si vede che ce la mette tutta in questo momento, vuole proprio crescere. Ecco.
3: E lo chiediamo al nostro direttore, al direttore di Firenze Viola, Tommaso Loreto, che è in collegamento con noi.
5: Ciao Tommaso, ben trovato.
3: Come avrai capito, parlavamo sia dell'Italia di ieri sera, e anche un po', no, provando anche non a tirare una frecciatina al CT Mancini, però insomma ad analizzare se Fagioli poteva starci nell'Italia di ieri, visto anche come il Romano poi ha inciso sul gol subito e la prestazione.
5: Ma assolutamente no, ragazzi, in questo calcio champagne della nazionale, questa grandissima ripartenza, beh, spazio per Fagioli non ce ne può essere. Insomma, un Romano che mi è parso ai livelli di Modric, ho visto benissimo anche Tonali e Barella, assolutamente insuperabili, ma voglio dire, in difesa questo Coppola mi ha ricordato Beckenbauer, per non parlare di Ken in versione esterno, e insomma se metti insieme Robben e Ribéry ai tempi del Bayern Monaco non fai mezzo Ken di ieri sera, quindi sostanzialmente no, in questo circolo azzurro, in questo clan della capitale organizzato poi in modo mirabile dal buon Malagò, io non vedo spazio per Fagioli, perché probabilmente è troppo normale rispetto ai fenomeni della nazionale. Comunque sia, le abitudini non cambiano, le tasse restano, abbiamo poche certezze nell'esistenza, una è che prima o poi saluteremo questo pianeta, l'altro è che l'Italia fino a questo momento da una dodicina d'anni è un qualcosa di inguardabile.
3: Quindi c'è entusiasmo,
5: volevate,
3: diciamo.
5: Volevate sapere altro?
3: No. Diciamo che siamo partiti forti, sì.
5: Io trovo imbarazzante, ecco, quello che abbiamo visto e quello a quale abbiamo dovuto assistere ieri sera in ambito di nazionale. Certo che sì, certo che ci poteva stare assolutamente Fagioli, al di là delle battute, poi vabbè, questo romano è comunque giovane e ho visto di peggio, quindi poi non voglio inferire su chi era comunque al debutto, però è chiaro che a me passa una squadra assolutamente senza nemmeno troppo senso, e non capisco questa tendenza a far giocare i calciatori fuori dal proprio ruolo. Al di là di tutto, sapete, io non impazzisco per Ken, ma francamente anche l'idea di farlo giocare da esterno mi ha lasciato veramente perplesso. Si è visto proprio un calciatore che non ha le caratteristiche.
3: Lo ha fatto al Paris Saint Germain l'ultima volta, quindi diciamo che di anni un po' ne sono passati.
5: Insomma, peraltro con gente in squadra come Messi e Neymar, che rende tutto più facile. E quindi non so che dirvi, non so che cosa aveva in testa Mancini, e poi ieri sera ho visto anche un po' risentito nelle interviste del dopopartita, ci abbiamo giocato benissimo, ma francamente dove e come lo abbia visto non lo so. Io ho visto un Belgio che teneva la palla a terra e che sapeva trovarsi a memoria. Fra l'altro quel Goz credo che sia poi lo stesso che per tutta l'estate qualcuno sponsorizzava anche per la Fiorentina. Sarebbe stata tanta roba, ma poi il fatto che sia stato pagato a peso d'oro dal Paris Saint-Germain conferma che forse non era irraggiungibile. Che dire, battute a parte, ci sono ancora tre partite, il fatto che Fagioli sia tornato quantomeno nelle convocazioni è un fatto positivo. Io già ieri comunque predicavo calma, nel senso che non credo siano, anzi non penso proprio siano decisioni definitive, quindi poi con altre tre partite Fagioli lo vedremo. Certo è che se devi mettere in campo una squadra di questo tipo, molto poco affiatata perché tanti sono nuovi, ma nella quale peraltro appunto in tanti sono fuori ruolo, non so dove voglia arrivare Mancini. So che abbiamo ricominciato malissimo là dove avevamo cominciato, e in questo spezzone di campionato va bene, avrà avuto le sue difficoltà nelle prime giornate, però poi Fagioli mi sembra che soprattutto con Napoli abbia dimostrato che ormai dopo un anno è pienamente a suo agio nel ruolo di regista, quindi mi auguro di poterlo vedere magari già lunedì nella prossima gara degli azzurri, perché francamente in questo momento è comunque a mio modesto avviso superiore a quello che può fare il buon romano, che ha grandi prospettive, ma che ancora le certezze e le sicurezze di Fagioli ce l'ha.
3: No, anche perché al di là del fatto che stamattina la Gazzetta parlava di una possibile titolarità di Fagioli lunedì, ma siamo ancora secondo me un po' distanti da quelle possono essere le scelte definitive. Oggi sarà stato allenamento di scarico per chi ha giocato ieri, però ecco, la sensazione è Gattuso lasciò Fagioli fuori dai playoff mondiale perché aveva detto di voler puntare, no, su un gruppo, su una coesione che aveva trovato con elementi. In questo caso Mancini invece lo chiama ma lo tiene fuori subito all'esordio. Ripetiamo, magari ci sarà tempo di vederlo, però la sensazione è che non, come quasi non si considerasse, no, quello che sta facendo, che non è qualcosa a livello da dire stiamo parlando di Modric, no, stiamo parlando comunque di un ragazzo che un ragazzo forse neanche più lo è perché inizia ad avere un'età da giocatore maturo, che sta facendo probabilmente nell'ultimo anno numeri e prestazioni da migliori 5 registi del campionato. Ecco.
5: Sono d'accordo, io l'ho detto più volte, proprio contro il Napoli, forse è stata non la prima volta ma una delle prime in cui l'ho visto veramente a suo agio, ma soprattutto in grado di prendere per mano il reparto e far girare la squadra intorno a sé, al di là poi delle occasioni che ha avuto nei 90 minuti. Credo che in questa fase, con 4 partite in calendario e la maxi sosta, Mancini l'abbia impostata quasi come dire, una sorta di mini tournée da club, per cui convoca un gruppo molto ampio e immagino abbia già nella sua testa delle rotazioni, quindi davvero non mi stupisco se poi lunedì dovessimo vedere altri 11 interpreti. Certo è che un conto è fare esperimenti e un conto è mandare un po' allo sbaraglio qualche giovane, perché che ci racconti il CT che ha visto un secondo tempo eccellente. Insomma, anche il modo in cui si sono fatti sorprendere sulla ripartenza, ma soprattutto nel primo tempo, quando poi il Belgio poteva arrotondare già il vantaggio, ho visto veramente grandi difficoltà, e una squadra che non sapeva nemmeno troppo cosa fare, anche perché, ripeto, molti interpreti erano fuori ruolo. Qui hai un calciatore che fino a un anno fa poteva essere adattato al regista, adesso ormai la metamorfosi mi sembra completa. L'anno scorso lui ha portato avanti questo adattamento, convinto evidentemente più da Panoli che da Pioli, perché con Pioli inizialmente non voleva, o almeno non riusciva ad adattarsi, poi con Panoli ci è riuscito, e quindi non è solo questo spezzone di stagione, queste partite iniziali in cui è ripartito, mi sembra, col piede giusto, soprattutto da quando è tornato Panoli, ma è più di un anno che Panoli si è riaffermato, e cerchiamo di essere pazienti nei confronti della scelta ai Fagioli, ecco, non nei confronti di una nazionale che ha passato l'estate a rivendicare grandi rivoluzioni, poi in realtà mi sembra non sia cambiato assolutamente nulla. Nel caso dei Fagioli diamoci ancora qualche giorno, e se poi dovesse restare ai margini, che dire, forse meglio per noi, perché poi alla fine lo ritrovi in condizioni integre, magari anche con voglia di reagire e di prendersi qualche vincita in campionato. Dopodiché mi auguro al tempo stesso che la lezione, perché ieri sera a mio avviso abbiamo preso una lezione di calcio, porti Mancini semplicemente a mettere la gente nel suo ruolo, ecco.
4: Certo, infatti
5: è un grande passo in avanti.
4: Sì, no, assolutamente, hai ragione. Infatti ti volevo chiedere, appunto, Mancini ha parlato di un primo tempo difficile e di una buona reazione nella ripresa. Quindi, secondo te, quale delle due Italie è più rappresentativa, secondo te, in questo momento?
5: Ma il secondo tempo qualcosina in più si è vista, ora poi c'è stata la grande occasione di Ken, che però ancora mi sembra ci fosse in campo più Esposito,
3: sì,
5: quindi poi
3: sì,
5: se l'è costruita accentrandosi da esterno, ma io veramente l'ho trovata una scelta folle, quella di schierare Ken esterno. Il primo tempo insomma, un calciatore che non ha le caratteristiche, poi ha cercato di saltare l'uomo, qualcosina anche fatto, però non ne ha proprio nel DNA le potenzialità di fare l'esterno, quindi tanto vale, come poi nella ripresa, riportarlo in mezzo e vedere se con più Esposito l'alternanza non possa pagare, perché tutti e due insieme con questo Cambiaghi dall'altra parte mi sembra sia stato un esperimento fallimentare. Qualcosina in più sì, si è vista nel corso del secondo tempo, però non sono per niente d'accordo, ecco, sulle valutazioni positive. Il Belgio ha un po' allentato, ha lasciato qualche opportunità, ma poi appena ha deciso di accelerare, fra l'altro anche con i cambi, ha dimostrato che la partita non è mai stata in discussione, e quindi c'è tanto da lavorare, e c'è tanto, secondo me, anche da chiarirsi le idee. Io capisco andare a cercare qualche talento, andare a pescare qualche nome anche all'estero è un'operazione che fa parte del calcio moderno ed è giusto, però ripeto, la squadra va messa in campo con un minimo di raziocinio e limitare poi gli adattamenti. Oggi va molto di moda tra tanti allenatori adattare i calciatori in altri ruoli, io non lo capirò mai, perché è chiaro che se uno si esprime meglio in una determinata zona del campo non si capisce perché tu non lo debba schierare lì, soprattutto quando poi hai 30 e passa calciatori, quindi non sei nemmeno alle prese, un infortunio, squalifica, quello si può seguire, quello che può accadere in un club. Vediamo, si è ripartiti male, ci sono ancora 3 partite, c'è tutto un ciclo da riavviare, speriamo che si facciano delle idee un po' migliori, ecco, di quelle che si sono viste ieri sera in campo.
3: Tommaso, ti riporto anche, collegandomi all'ultimo aspetto che sottolineavi degli adattamenti, su un tema che in casa fiorentina, in questa sosta, no, di analisi dopo le prime 5 giornate, è abbastanza attuale, che è quello del terzino sinistro, perché l'ultima partita ha raccontato di un Verì che in quella posizione ha sofferto contro Politano, dopo aver fatto tutto sommato abbastanza bene a Venezia, e invece di un Valdepeñas che era diciamo stato il colpevole del gol subito contro il Torino con quel tentativo di rinvio che aveva aperto poi al gol di Adams, che invece contro il Napoli è andato tra l'altro vicino al gol e comunque ha fatto vedere di essere un ragazzo, e l'avevamo già visto anche nelle prime uscite, che ha qualcosa, no, a livello atletico, a livello di personalità. C'è poi anche il mercato di gennaio, appunto questo poi è il doppio fronte che ti volevo chiedere, come ti comporteresti sul fronte terzino sinistro?
5: Ma prima cosa andrei da Vanoli a parlare e a capire che idea e prospettiva su Parisi, perché comunque rientrerà magari ad anno nuovo, però è un interprete che ha dimostrato di valere, di poterci stare. Quindi lì cercherei di capire se per Vanoli sia ormai una trasformazione definitiva, quella che ha portato avanti l'anno scorso schierandolo dall'esterno offensivo destro, o se era una situazione d'emergenza e quest'anno, avendo vari interpreti, soprattutto lì a destra, ma Pantuono c'è meno bisogno, no, di alzare Parisi. E se Vanoli dovesse vederlo come un ritorno alle origini per Parisi, ma tanto potrei anche pensare di aspettare, perché poi alterni un Vieri adattato a Valdepeñas e da gennaio ritrovi Parisi e conosce molto bene le dinamiche del terzino sinistro. È anche vero che Valdepeñas sta facendo ora la sua vera gavetta, perché poi vedevo l'anno scorso non oltre 78 minuti in una gara del Real Madrid con l'Alavés, quindi poi la sua esperienza è relativa, e peraltro è una squadra come il Real Madrid che impone il suo ritmo, il suo gioco, quindi ha un modo di intendere le partite inevitabilmente diverso da quello che è quello della Fiorentina. Io darei tempo anche a Valdepeñas, perché sono convinto che quando poi trova un po' le misure, i tempi anche in fase difensiva può crescere. Di quella di spinta invece ci ha già dimostrato che, ecco, le doti che tanti hanno celebrato in estate raccontandoci questo calciatore, mi sembra che ci siano tutte. Vieri si è ritrovato prima ancora di capire il campionato italiano a doversi adattare a sinistra. Va anche detto che mi è sembrato un esperimento migliore rispetto a quello di João Mario che abbiamo visto alla prima di campionato, quindi può darsi sia anche una scelta obbligata. L'altra alternativa sarebbe Ranieri, che però a Salerno, se non vado errato, era comunque una difesa a tre, quindi è tutto molto relativo. Io ho la sensazione che continueremo ad andare avanti con l'alternanza tra Valdepeñas e Vieri, e poi a gennaio, ecco, la discriminante può essere assolutamente lo stato di Parisi. È anche vero, per concludere, quest'estate pronti via, la Fiorentina si era messa sulle tracce prima di Ruggeri, poi ha seguito da lontano Udoge. Sono obiettivi importanti, non sono rincalzi per la fascia, quindi evidentemente l'idea di mettere un tassello notevole sulla sinistra della difesa c'era, e a giudicare, insomma, da come spesso capita, non mi stupirei se poi a gennaio Paratici cercasse un'altra alternativa lì a sinistra. Però, ecco, ripeto, la discriminante poi è Parisi, e lì bisogna vedere i tempi di recupero e appunto anche come lo vede Vanoli in prospettiva.
3: Tommaso, l'ultimissima, poi ti lascio al tuo sabato pomeriggio, sulla partita di domani, l'amichevole col Signa, se può essere, perché stamattina diversi quotidiani parlavano di un attà, ovviamente come punto di domanda di queste prime partite, sia con Grosso che poi anche con Vanoli, nonostante i tanti cambi di ruolo, può essere per lui, per Gonzalves, uno spunto, no, per rimettere condizione? Da chi ti aspetti di recuperare qualcosa, ecco, in questa sosta per le nazionali, che ricordiamolo terminerà il 10 d'ottobre con la Fiorentina impegnata a Genova contro il Genoa?
5: Beh, Attà è il primo, indubbiamente, per quello che ci ha fatto intravedere, per la qualità che si vede in campo e che lui ha mostrato solo a fasi alterne. Basterebbe pensare che il migliore Attà noi probabilmente ancora non l'abbiamo mai visto, eppure io già mi ricordo in questo avvio di stagione difficile un assist al vaso per il gol di Gudmundsson in Coppa Italia contro il Benevento, un colpo di testa sul quale il portiere del Torino è stato determinante, se no lì la Fiorentina probabilmente cambia la storia di quella partita, la traversa con il Napoli. Quindi parliamo sì di un calciatore sicuramente indietro e che ancora non ha mostrato tutte le sue potenzialità, eppure in mezzo alle difficoltà ho già raccontato almeno tre situazioni dove poteva essere protagonista. Non ci hanno raccontato molto dello stato fisico di questo ragazzo, la nostra percezione è che sia appunto un gap di preparazione, è anche la mia sensazione, perché poi a livello di ruolo non è che gli sia stato chiesto di stravolgere completamente il suo gioco, che sia mezzala o trequartista centrale, insomma non è che cambi moltissimo. Lui, per come se lo raccontano, l'anno scorso a Udine aveva la carta bianca di muoversi in campo, probabilmente qui ancora con Vanoli deve codificare determinate risposte, però ecco, la percezione è che con una condizione migliore possa assolutamente diventare determinante, e può esserlo, perché le qualità le abbiamo viste tutti l'anno scorso, quindi lui è proprio in cima alla lista dei più attesi, e già a Genova, a Marazzi saremo in tanti a aspettarci una prestazione diversa. E subito dopo l'altro nome che hai fatto, quello di Gonçalves, anche per capire come quanto questo ruolo da trequartista può cambiare tutta la tattica della squadra, perché è chiaro che se fa il 4-3-3 è un conto, e io lo immagino magari sulla sinistra con Mastantuono a destra, un altro se invece immagini una linea a tre, e allora tieni Gonçalves più centrale dietro la punta. Chiaro che sei molto sbilanciato, perché a quel punto hai quattro uomini offensivi, Mastantuono e Ngie che ti danno anche copertura relativa, e Pellegrino Beto che fa la prima punta, quindi poi lì sarebbe davvero un gran lavoro dei due davanti alla difesa, che siano Fagioli Indur, Fagioli Ulahi o Ulahi Indur, quello fate la voi l'accoppiata. Però è determinante Gonçalves, secondo me, anche sul piano tattico, perché se poi davvero, come lui stesso ci ha raccontato, è sostanzialmente un trequartista, questa idea degli esterni impone di avere equilibrio in mezzo al campo, e allora lì ti apro l'altro dibattito degli ultimi giorni. Io non so se poi ci possiamo permettere solo Fagioli e Ulahi davanti alla difesa, si ritorna su attacco e a quel punto deve darti una mano in mezzo al campo, ed è fondamentale che fisicamente stia al meglio. Quindi loro due, lo stesso Valdepeñas che può fare passi in avanti nella fase difensiva, e perché no anche un po' di sintonia con Pellegrino, perché è un aspetto sul quale ci siamo soffermati poco in questa settimana, perché tutto sommato poi il primissimo bilancio di Pellegrino mi sembra molto positivo, però non si può ignorare che questo è uno che ha segnato tanto di testa l'anno scorso, praticamente quasi solo di testa.
3: Sì.
5: E quest'anno io ancora non ho ricordo di un suo tentativo di testa,
3: non esatto, non nemmeno di un non di un gol, di un tentativo, esatto, è quello che è
5: un colpo di testa, sì, ma sì, anche sì. Perché nessuno va sul fondo, a Santuono si accentra e cerca il tiro, Gie cerca la superiorità, quindi punta all'uomo, e peraltro non mi sembra abbia proprio il piede per disegnare il cross. Gnonto è uno che ti dà velocità, ma anche lui sul fondo l'abbiamo visto poco, quindi poi anche lì un lavoro da fare c'è, cioè, secondo me in settimana Vanoli proverà a lavorare su questo aspetto, perché ripeto, non che Pellegrino abbia fatto male, però hai Marcantonio di 1,90 m dentro l'area di rigore, non sfruttarlo, ecco, sulle palle alte è un po' come, non lo so, come avere della Giovan Paola in redazione e non chiedergli di farti la scheda per la palestra.
3: Mi sembra corretta, dato, e non tutti me lo chiedono, quindi qualcuno dovrebbe lavorare nella sosta per migliorare questo aspetto qui, no?
5: Sì, a cominciare dai nostri profili calcistici che vantano grandi prestazioni nella squadra giornalistica, ma poi sul piano fisico-atletico sono pessimi.
3: Quindi ci mancano.
5: Che è nelle tue mani, Lorenzo.
3: Eccoci, mi sa che si va a peggiorare allora, perché
4: esatto,
3: non lo so, non quanta fiducia ho in me stesso su questo, su questo tema. Grazie Tommaso per
4: grazie,
3: il tuo
4: Tommaso.
3: Contributo. Ti lasciamo al tuo sabato pomeriggio.
5: Ciao ragazzi, buon proseguimento, un saluto a tutti.
3: E ripartiamo dopo una brevissima pausa, quindi ci ritroviamo dopo per continuare a parlare di nazionale, di Fiorentina, uniamo un po' i due argomenti in questa sosta internazionale.

0: radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
1: Antico Forno Giglio, in via Gioberti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti, pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi viola da sempre, cresciuti a pane e fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioberti 151 Rosso, Firenze.
0: Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora.
2: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopolavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
3: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici viola, vi aspetto, il Costa ci va.
4: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
5: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
4: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
5: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
4: Istitutogiglio.it.
5: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
6: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
7: Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
8: Cercavi un bar dove si respira fiorentinità e fiorentina? Trovato! Bar Crispo, tutti i giorni dal lunedì al sabato, dalle ore 6 alle ore 20, per colazioni, pranzi, aperitivi, servizi LIS per ricariche e bollettini, biglietti mezzi pubblici e puoi tentare la fortuna con i gratta e vinci. Speciali prepartita e eventi sportivi in diretta TV. Bar Crispo, vieni a trovarci in Viale Eleonora Duse 32B a Firenze. Seguici anche sui canali social.
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
9: Radio Firenze Viola.
10: Rieccoci in diretta, ripartiamo con la seconda parte della prima ora del Viola Weekend. Io vi ricordo che potete inviarci messaggi al 348-7513933 per parlare appunto dei temi che abbiamo già sviscerato un po' con Tommaso Loreto nella primissima parte di trasmissione, e per quelli di cui parleremo da qua in avanti, con tanto focus ovviamente sulla Fiorentina, che domani, ricordiamolo, ha un amichevole alle ore 11 al Viola Park contro il Signa. Viola, leggici qualche messaggio che ci è arrivato.
11: Sì, abbiamo un po' di messaggi. Per esempio Federico ci dice: full immersion a Firenze domani, Viola Park in mattinata e pranzo Vigna Maggio, forza Viola. E Luca ci dice: finché ci saranno Mancini e Malagò non guarderò più una partita dell'Italia. E poi Viola Ronchi è stupenda come la tripletta di Mastantuono a Venezia.
10: Questa l'ha voluta leggere perché era lì che la serbava. E no, per quanto riguarda il primo messaggio, ovviamente immagino saranno già diversi quelli di voi pronti ad andare a vedere comunque la Fiorentina rimaneggiata per il numero di nazionali fuori, con gli impegni con le proprie squadre, ma comunque con alcuni elementi. Abbiamo parlato di Attà, abbiamo parlato di Gonsalves, che destano comunque curiosità, perché Gonsalves probabilmente è uno dei più attesi. Sono, ecco, due dei giocatori a livello di talento più non solo più attesi, ma anche che incuriosiscono di più. Mentre sul discorso legato a Mancini, ecco, secondo me la colpa non è solo di Mancini, diciamo, se poi di colpa si vuol parlare, perché bisogna sempre decidere se si vuol dar tempo oppure no. È la prima partita di un nuovo ciclo, che poi uno possa credere o no che sia veramente un nuovo ciclo, quello è un altro discorso, visto come è andata con la presenza di Maldini e di Leonardo, la scelta di Pirlo e poi bocciata per cambiare entrambi i dirigenti, mettere Ranieri e richiamare Mancini. Quindi ovvio si possono avere e si devono avere tanti dubbi, però ecco, ricordiamo che era la prima partita di un percorso comunque sia definito come nuovo. Diamo tempo, io sono sempre per dare tempo a tutti, quindi vediamo, perché per lavorare ci vuole tempo, in pochi giorni si fa difficilmente qualcosa,
11: certo,
10: in tre allenamenti ancora di più.
11: Certo, anche perché appunto l'allenatore è arrivato da poco, si è visto delle prestazioni sinceramente molto meglio rispetto alle prime tre,
10: sì,
11: partite.
10: Sì, il secondo, diciamo che qualcosina, ecco, poi dipende sempre quanto uno vuole abbassare lo standard, nel senso che se siamo l'Italia, quattro volte campione del mondo, e ci accontentiamo di un quarto d'ora, 20 minuti a inizio secondo tempo contro il Belgio in casa all'Olimpico, è ovvio che si può storcere il naso, no? Dire, ma dovremmo mirare a qualcosina in più, perché comunque se una squadra del mondiale l'ha vinto quattro volte contro una squadra del mondiale non l'ha mai vinto, per quanto la storia non vada in campo, non puoi uscire dalla partita e dire sono contento per aver giocato 20 minuti del secondo tempo. Ci sono tante cose che fanno preoccupare, qualche speranza in virtù di qualche assente di cui abbiamo parlato, oltre, sì, a Fagioli, Zaniolo lasciato fuori, Inacio del Borussia Dortmund, quindi alcuni ragazzi che potremmo vedere, come alcuni che sono entrati nel secondo tempo.
11: Certo, ma infatti bisogna vedere anche se Mancini deciderà di cambiare le idee di gioco, quindi a sua volta magari anche qualche giocatore, oppure rimanere sulle proprie idee della partita di ieri e rischiare magari la stessa formazione con un tipo di gioco diverso, non lo so, vedremo.
10: Diciamo, rispetto al primo tempo basterebbe un tipo di gioco, dato che non ce n'era nemmeno uno, ecco, se vogliamo essere onesti.
11: Sì. Cioè abbiamo...
10: rispetto al secondo, che ha visto un'Italia più aggressiva, magari sicuramente bisogna capire se si vuol continuare col 4-3 visti i pochi esterni che abbiamo.
11: Assolutamente, ieri... anche perché poi ieri, se c'è, dobbiamo analizzare il giocatore che magari ha fatto la differenza, a parer mio è stato Donnarumma, che comunque ha fatto delle parate strepitose.
10: E questo ovviamente, quando il portiere viene fuori come il migliore in campo, denota che comunque la partita è stata,
11: c'è qualche
10: lì.
11: Problema, esatto, ecco. Esatto.
10: E una Nations League che non appassiona, e lo capisco, perché è un torneo, sono amichevoli travestite da torneo, ecco, diciamo, che prosegue oggi con un programma comunque di spicco, perché c'è un Inghilterra-Spagna alle 20.45 e un Repubblica Ceca-Croazia, quindi partite abbastanza interessanti del girone A. Poi c'è il girone B con Slovenia-Scozia, Macedonia del Nord-Svizzera, Bulgaria-Lussemburgo, Faroe-Kazakistan, Islanda-Estonia, San Marino-Finlandia, Albania-Bielorussia, Slovacchia-Moldavia, e poi il programma continuerà nei prossimi giorni, perché ovviamente è una sosta che per la prima volta di 3 settimane arriverà fino al 10 ottobre. Lo abbiamo già detto, e quindi ci sarà tempo anche poi noi in ottica fiorentina per iniziare a pensare ai temi. Ne abbiamo parlato prima di uno, che è quello di Pellegrino, che effettivamente è un tema un po' sotto traccia, di quanto sta facendo bene, sì, ma di quanto ancora potrebbe migliorare la sua esperienza a Firenze se venisse sfruttato al 100%.
11: Sì, la cosa che devono migliorare in questo momento la Fiorentina è l'equilibrio proprio tra fase offensiva e difensiva, perché si vede proprio, c'è troppo divario e stacco tra ogni reparto, tra centrocampo, difesa, attacco. I giocatori, le qualità le abbiamo e le abbiamo viste. Il problema è che la Fiorentina deve riuscire a trovare maggiore connessione tra gli stessi giocatori, ma anche dal gioco, quindi i movimenti senza palla, con la palla.
10: Certo. Sono tutte cose che però lavori, diciamo,
11: con il tempo.
10: Esatto, e Vanoli è arrivato.
11: Sicuramente abbiamo visto un Pellegrino completamente diverso rispetto alle prime partite.
10: Sì, quindi anche se era stato l'unico a segnare con il Torino, però non era certamente
11: sottotono, anche atletico.
10: Sì, sì, invece non era certamente lo stesso.
11: Abbiamo visto che corre, si smarca. Cioè, io ho visto delle qualità non indifferenti in questo giocatore, ecco.
10: Sì, no, è un ragazzo che ha fatto vedere l'anno scorso a Parma di avere forza, di avere prestanza atletica, di avere fiuto del gol, ma che da un certo punto di vista sta facendo vedere qui a Firenze caratteristiche probabilmente che non sono le sue migliori, ovvero sia la progressione in campo aperto, come ha fatto vedere, come ha mostrato a Venezia con il gol, la partecipazione al gioco che deve migliorare, ma che comunque, anche se con Napoli un po' in minor parte, abbiamo già visto, e quindi in generale un Pellegrino diverso e ancora da scoprire, come lo sono tanti dei volti nuovi. Beto ieri è andato a segno, scusate, ha mandato a segno Franculino, che è il suo connazionale con la Guinea, quindi è un profilo anche lui a livello atletico impegnativo, da mettere in condizione, perché parliamo comunque di un giocatore di oltre 1,90 m,
11: sì.
10: E per esperienza personale, non perché sono 1,90 m, ma comunque vi posso dire che è più difficile entrare in condizione rispetto a un Ognonto, che atleticamente entra prima in palla, diciamo.
11: Certo, anche nella parte difensiva Dragosin singolarmente ha fatto una buona partita,
10: però anche lui ci ha messo del tempo per arrivare alla condizione, perché anche Dragosin, parliamo di un giocatore che strutturalmente è importante, sì. E il Dragosin visto con la Roma è totalmente diverso,
11: certo.
10: Oltre che per contesto tattico di un Vanoli che ha risistemato un po'
11: certo, ma infatti abbiamo visto anche ieri con la Romania che dal piano individuale ha fatto la differenza, poi vabbè ha perso, ovvio, però comunque
10: sì, però sta ritrovando quella brillantezza che
11: esatto,
10: diciamo aveva un
11: esatto.
10: po' perso nel periodo al Tottenham,
11: cioè, si è visto proprio la sicurezza in campo di questo giocatore anche ieri.
10: Sì, assolutamente, perché è un ragazzo che tra l'altro il Tottenham compra dal Genoa per, mi sembra se non sbaglio, quasi una trentina di milioni di euro, quindi parliamo di una cifra importante per un difensore centrale e che al Tottenham non si è, diciamo, non solo imposto ma neanche lontanamente avvicinato agli standard di rendimento che aveva avuto al Genoa. E in generale al Tottenham è difficile che qualcuno riesca a rendere ultimamente. Quest'anno De Zerbi è partito malissimo, Tonali stesso, che ieri abbiamo visto in campo, non tra l'altro nella sua migliore versione, ci ha messo un po' di tempo e ci sta mettendo diverso tempo per ambientarsi in una realtà che sta risucchiando, no? Un po' un buco nero, come accade allo United. Giocatori, allenatori, dirigenti, lo stesso Paratici, non ha fatto benissimo gli Spurs, anche se comunque ha portato alcuni giocatori di valore. E lo stesso vale per Dragosin, che abbiamo ritrovato in grande condizione dal punto di vista difensivo, una chiusura su Højlund, un recupero che fa nel primo tempo veramente veramente bello, anzi nel secondo se non sbaglio, no nel primo tempo, perché chiude,
11: sì, nel primo tempo.
10: chiude sotto la curva Ferrovia. Ed è uno di quegli elementi di certezza, te parlavi prima, no, di una Fiorentina che bisogna capire un attimino, no, anche dal punto di vista degli assetto tattico va ancora perfezionata, è già migliorata, però se la guardiamo dal punto di vista difensivo,
11: sì.
10: Ha ridotto il numero di gol, ha aumentato invece il numero di gol fatti, tutta una serie di statistiche che ci portano a parlare con più ottimismo, nonostante poi alla ripresa ci sarà un avversario che è il Genoa di De Rossi, uno dei più in difficoltà, se non il più in difficoltà della Serie A, che venderà cara la pelle. Avremo
11: certo.
10: tempo per parlarne, perché siamo al 26 di settembre e la partita è al 10 d'ottobre. Però ecco, se devo analizzare ad oggi rispetto a quanto abbiamo visto nelle prime tre giornate e fare un mini bilancio,
11: abbiamo visto gioco adesso.
10: Esatto, abbiamo visto una Fiorentina che rispetto
11: carattere,
10: a prima ha carattere. Esatto, soprattutto con il Napoli.
11: Cioè, la parola principale è squadra. Squadra,
10: sì,
11: perché
10: sì.
11: Ho visto che i giocatori giocano per l'altro giocatore ed è quello che appunto dice sempre Vanoli in ogni conferenza, in ogni intervista, quindi evidentemente si sta focalizzando su questo Vanoli. Poi dopo viene tutto il resto, certo è fondamentale la parte tattica, però se non c'è grinta, se non c'è carattere, testa,
10: non si va da nessuna parte. Lo chiediamo anche al nostro ospite Sergio Baldini, giornalista di Tutto Sport, che è in collegamento con noi. Ciao Sergio.
11: Ciao Sergio.
12: Ciao, buon pomeriggio a voi e a tutti gli ascoltatori.
10: Prima, io ho detto ovviamente che ci ricollegheremo a questo tema di cui parlavamo di Vanoli della Fiorentina, ti chiedo un'opinione sulla partita di ieri dell'Italia all'esordio del Mancini bis.
12: Ma guarda, è stato insomma un esordio duro, negativo per il risultato, in larga parte anche per la prestazione, purtroppo un esordio insomma, almeno secondo me, non inatteso, perché purtroppo insomma, sappiamo bene che il livello attuale della nostra nazionale non è assolutamente elevato, sicuramente inferiore a quelle del Belgio, e purtroppo tutti i limiti attuali sono venuti tutti alla luce, forse anche un po' acuiti dal fatto che anche a livello mentale, insomma, tutti i risultati negativi degli ultimi anni i giocatori se li portano un po' dietro, quindi forse un po' di preoccupazione, un po' di timore c'è, acuito da questo sicuramente, acuito dal fatto che poi magari insomma nel momento, anche dalla novità del cambio di allenatore, quindi è poco tempo che la squadra lavora insieme. Questo vale anche per il Belgio, che però è una squadra che ha altri valori tecnici e un'altra consapevolezza della propria forza, e quindi tutto questo ha portato poi alla partita negativa di ieri sera, in cui appunto, ripeto, si è visto il livello che purtroppo non è alto della nazionale attuale, ulteriormente magari abbassato un po' anche probabilmente da una fiducia da ricostruire. Mancini dovrà lavorare anche su questo.
10: Ma Sergio, ti convince il sistema, viste le caratteristiche dei giocatori che abbiamo, che ha scelto Mancini, ovvero sia il 4-3, anche in proiezione di un possibile ritorno di Di Marco, cioè di un probabile ritorno di Di Marco poi dall'infortunio, dal rientro di Bastoni, dalla squalifica? Cioè sono giocatori che magari esprimono il loro potenziale più in una difesa a 3 e quindi anche in un centrocampo a 4, a 5, no? È un tema un po' vecchio, perché era centrale anche con le scelte fatte da Spalletti nell'Europeo in cui ha allenato l'Italia, e poi di fatto l'attuale tecnico della Juventus cambiò passando alla difesa a 3. Ecco, ti convince come sistema? E soprattutto, poi mi collego sempre al sistema, ci sono giocatori che ti avresti messo in campo ieri al posto di quelli che poi abbiamo visto, per dire un Ken esterno che non si vedeva da tempo? Noi abbiamo parlato di un Fagioli che qui a Firenze sta facendo benissimo e invece è stato relegato alla tribuna. Ecco, questi due aspetti, modulo e scelta dei giocatori.
12: Allora, guarda, il modulo è un discorso, come hai detto tu, è un discorso vecchio, e purtroppo, oltre a tutte le difficoltà del calcio italiano, inteso in questo ambito come calciatori italiani, si aggiunge anche il fatto che, oltre a non avere un gruppo di giocatori di altissimo livello, abbiamo anche giocatori assortiti male per poter avere le idee chiare sul sistema di gioco, nel senso che la maggior parte dei difensori è abituata a giocare a tre, lo stesso alcuni esterni come Di Marco o come Palestra, anche se ora Palestra al Chelsea dovrà abituarsi a giocare a quattro, quindi comunque abbiamo una fase difensiva, un reparto difensivo che spingerebbe per un sistema con una difesa a tre. D'altro canto, però, per poter sfruttare un po' di più quel non molto talento che abbiamo in fase offensiva, e quindi magari poter utilizzare degli esterni o un trequartista come Zaniolo, come può essere Vergara, questo invece ci spingerebbe verso un 4-3-3, un 4-2-3-1 con un tridente puro, con un trequartista dietro alla punta. E infatti, non a caso, come citavi prima, Spalletti era partito con l'idea di una difesa a 4, poi ha cambiato, è passato a 3. Lo stesso Gattuso, che è uno che ha sempre giocato a 4, ha alternato i due moduli, è passato da 4-3 proprio perché insomma, dal punto di vista offensivo l'ideale sarebbe un 4-3-3, un 4-2-3-1, l'incognita è riuscire poi a sostenerlo in fase difensiva, e quindi questo è uno dei dilemmi che Mancini dovrà risolvere. Mentre per quanto riguarda gli uomini, guarda, su Fagioli sì, onestamente io avrei puntato su Fagioli, perché mi sembra che stia attraversando un buon momento, è un giocatore che ha un'esperienza sicuramente superiore rispetto a Romano, per assolutamente voler utilizzare per un errore che magari può capitare anche a un giocatore con 80 partite in nazionale, perché poi l'errore può capitare a chiunque, però sicuramente a questo livello l'esperienza conta. Fagioli è un giocatore che inizia ad averne un po', e quindi poteva essere un'idea. Il resto, onestamente, non credo che cambiando giocato di molto. Poi la
10: ti sentiamo un po' a scatti, Sergio, se riesci. Non so se prova ora.
12: Mi senti ora?
10: Sì, sì.
12: Ok. No, dicevo, faccio lì, ecco, magari un po' che rispetto a Romano forse poteva essere più idoneo, senza per questo colpevolizzare Romano per l'errore. Ken esterno ci sta, secondo me può farlo, l'avrei visto più a sinistra magari, da dove può accentrarsi portandosi la palla sul destro, che non lo fa, però è un giocatore che può farlo, gli spazi possono per certi versi anche agevolarlo, è un po' il modo per poter sfruttare sia lui che Esposito. Chiaramente Esposito non, insomma, è un centravanti puro e può giocare solo lì, e per sfruttare lui e Ken, spostare Ken può essere un'idea, insomma, per non dover rinunciare a uno dei due.
10: Certo, certo. Sergio, ti porto anche sul tema Fiorentina, perché abbiamo un messaggio di un ascoltatore nei tuoi confronti, ora te lo legge
11: che ci
10: Viola.
11: Dice: ho seguito la partita del Marocco ed è veramente una bella squadra, sicuramente a livello europeo. Forse abbiamo sbagliato centrocampista Onai al posto di Olai. Che ne pensi?
12: Ma guarda, il Marocco è sicuramente una bella squadra, Onai è sicuramente forte, ma credo che anche Olai sia un giocatore molto interessante, ancora giovane. Penso che la Fiorentina possa aver fatto con lui un acquisto di prospettiva, ma anche di presente. Ora è chiaro, gli serve un pochino di tempo per adeguarsi al calcio italiano, per adattarsi a una Fiorentina che ricordiamo ha cambiato quasi completamente la squadra a livello di giocatori di movimento, e quindi è inevitabile che serva un po' di tempo per poter permettere ai giocatori di conoscersi tra loro e di esprimersi poi quindi al meglio.
10: Sergio, ti chiedo l'ultimissima prima di lasciarti andare, ti ringrazio nuovamente per essere stato con noi, sempre sul tema Fiorentina. Domani c'è un amichevole contro il Signa, che ovviamente vale quel che vale, anche perché diversi giocatori sono impegnati appunto con le nazionali. Se c'è, diciamo, qualcosa della Fiorentina di Vanoli che ti lascia sperare e che ti lascia dire sì, questa squadra può riuscire a rientrare nella corsa per l'Europa, al di là poi dell'organico e del mercato fatto in estate?
12: Ma sì, assolutamente, guarda, cioè, in assoluto intanto l'organico, perché credo che quello della Fiorentina sia un organico sicuramente buono, sicuramente all'altezza per poter lottare per un posto in Europa. Poi magari lottare non significa raggiungerlo, però lottare sì, come ti dicevo. È una squadra che è cambiata tantissimo e quindi ha bisogno di un po' di tempo. È chiaro che con Grosso non è scattato il feeling, l'alchimia che deve crearsi tra squadra e allenatore.

0: annullare questo gap iniziale e giocarsi poi un posto in Europa a fine stagione.
1: Diciamo che ci vuole tempo, anche se ovviamente come saprai a Firenze di tempo se ne dà poco.
0: A Firenze sì, in particolar modo
2: è una piazza difficile,
0: è una piazza che di tempo ne dà poco, però un po' ne serve inevitabilmente, dovrà essere bravo in questo anche la piazza stessa, a cercare di concedere, di avere un po' di pazienza e con la squadra il tempo necessario per conoscersi e per trovare una strada in cui esprimersi.
1: Sergio, grazie mille ancora per essere stato qui con noi e alla prossima.
0: Grazie a voi, un piacere, buon pomeriggio, buon fine settimana a tutti gli ascoltatori.
1: Grazie mille.
2: Abbiamo un messaggio molto interessante.
1: Vai pure.
2: Per fare il salto di qualità definitivo servono gli assist e i gol di Atta, i recuperi del pallone del migliore Olai e le rifiniture in zona gol e le giocate di Predo Gonçalves.
1: Ha citato tre dei nuovi, che sono tre dei probabilmente più attesi a livello qualitativo, anche dei tre investimenti più importanti, due su tre perché Pedro Gonçalves è in prestito. Sicuramente ci si attende tanto di più da Olai, che ha fatto vedere. Atta è forse di tutti e tre quello che sorprende un po' di più, anche se ha fatto già qualcosina, no? Prima in apertura di collegamento di trasmissione Tommaso Loreto ci ricordava di la traversa colpita col Napoli, di un colpo di testa col Torino entrando nel secondo tempo, quindi è un ragazzo che ha fatto vedere, ma è uno di quelli che abbiamo già visto in Serie A poter fare cose importanti, ecco. La paura secondo me che hanno i tifosi della Fiorentina, e poi magari ce lo scrivete anche al 348-751-3933, è di rivivere un po' con Atta quello che è successo con Gudmundsson, no? Un giocatore che, tra virgolette, una squadra di livello in questo momento inferiore come l'Udinese o come era il Genoa ha fatto benissimo, era stato accostato anche tra l'altro anche in quel caso anche all'Inter, perché Gudmundsson era vicino, o meglio era cercato dall'Inter come quarta punta, stessa cosa per Atta, era poi cercato anche da squadre di Premier, e che invece è arrivato a Firenze e finisce per non far vedere le proprie qualità. Ci sono discorsi anche legati alla condizione fisica, come dicevamo prima, sì. Quindi io aspetterei in ogni caso e come dice l'ascoltatore, ecco, un passaggio come quello di un Atta in condizioni migliori e in versione Udinese, diciamo Udinese Prime per utilizzare un termine molto attuale, può far svoltare la stagione della Fiorentina. Noi invece ci fermiamo un attimo, ok? Per poi riprendere con la seconda ora del Viola Weekend, altri collegamenti sempre oscillando tra Nazionale e Fiorentina.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola. Ben ritrovati con la seconda ora del Viola Weekend, un'ora in cui ci addentreremo un po' di più sui temi di casa fiorentina, le ultime anche in vista, no, poi della partita di domani che è un'amichevole a ranghi ridotti contro il Signa. Per parlare però di Fiorentina facciamo appello anche a chi della Fiorentina del passato ha fatto parte, ultimamente è stato dirigente del Lecce e ha portato il Lecce a una serie record di salvezze raggiunte con mercati oculati e, come poi abbiamo imparato a conoscere anche qui in maglia viola, con scoperte, una su tutte per dire Krstovic, ma lo stesso Dorgu anche, ovviamente sto parlando di Pantaleo Corvino, che in settimana ha rilasciato un'intervista qui a Radio Firenze Viola. Ci riascoltiamo alcune delle sue dichiarazioni appunto nel corso di Radio Firenze Viola.
4: Sì, hai ragione, dai, 10 anni da parte mia a Firenze sono stati veramente un grande orgoglio, essere stato responsabile della Redefia, non so quanti altri hanno potuto vantarsi di esserci stato per 10 anni, passando da momenti bellissimi, e quindi li porto ancora dentro, come li portano ancora dentro quei tifosi che hanno veramente, si sono sentiti felici e orgogliosi di aver raggiunto in quegli anni tanti bei risultati, come una semifinale di Europa League per 6 rigori, un quarto di finale di Champions persi per un fuorigioco, 4 qualificazioni in Champions, quindi tanti momenti belli, come è logico in un percorso di un direttore ci sono momenti.

0: risultati anche non sempre favorevoli, come succede anche in tutte le società, però è importante sempre quando fai un'analisi fare un'analisi partendo, valutando quello che hai trovato, da dove sei partito e quello che hai lasciato, no? E quindi è quello, è il percorso che hai fatto, come lo hai fatto, e quindi quei 10 anni penso che sta su una bilancia tra pesa più le soddisfazioni che abbiamo preso che i momenti, difficili. Detto questo, entrando alla tua domanda, beh, sai, la Fiorentina, ho notato che con Fabio ha continuato sulla strada dei grandi investimenti, no? Che la Fiorentina negli ultimi 6-7 anni ha fatto ed è ripartita facendo tantissimo sul mercato, rinnovandosi anche tantissimo, partendo e cercare di eliminare tutto le lacune che erano emerse della passata stagione. E poi è logico che serve tempo per eliminare strada facendo anche le imperfezioni che possono emergere quando fai tanto, no? Come ha fatto la Fiorentina quest'anno, e correggerle, e ci possono stare le imperfezioni quando fai tanto e spendi tanto. Quindi, per quanto riguarda poi la seconda domanda, sono molto cosa mi piace, io mi piace, sono molto intrigato, devo essere sincero, dal reparto offensivo, perché pur non avendo Chiena, non avendo Udmonson, sono intrigato dagli esterni e dall'attacco, dalle punte centrali, dai quattro esterni, da Consalves, da Master Antonio, da Gnonto, da Lichier, da Pellegrino, da Beto come punte centrali. Sono molto intrigato dal reparto offensivo, credo che la Fiorentina in questo reparto prenderà molte soddisfazioni. No, non mi tiro indietro sulla domanda che mi hai fatto, ma non perché
1: chi ti sembra sopravvalutato?
0: Per la mia visione di intendere il calcio. Voi lo sapete, sono stato anche soggetto di critiche quando si faceva in sede di mercato la Fiorentina, no? Nel costruire la linea mediana partivo più da un centrale di centrocampo che fosse più un centrale di centrocampo che fosse funzionale anche a dare una mano al reparto difensivo, e quindi cercavo più, se non trovavo il pillo della situazione, dove è difficile trovare registi che possono incidere come possono incidere alcuni calciatori che ormai sono merce rara, per cui ho pensato sempre che avere davanti alla difesa centrocampisti che curino anche molto la fase difensiva, l'interdizione, che sanno pressare, che sanno aggredire per aiutare il reparto difensivo, forse così certi giocatori con certe caratteristiche come il ragazzo che è stato preso dalla Turchia, dal Fenerbahce, magari sì. Ma per caratteristiche, non perché perché poi sai, ognuno per arrivare a Roma conosce la sua strada, magari agli altri piacciono i centrocampisti con quelle caratteristiche, ecco, magari forse in quel senso io personalmente, dal mio punto di vista, ma non come bocciatura, la mia risposta non è come bocciatura, ma come solo modo di
2: ma lei lo conosceva Ulai prima del mondiale, prima che magari ci arrivasse la Fiorentina?
0: Ogni addetto ai lavori lo conosce, no? Lo sa, si sa che le caratteristiche che ora io ha,
2: ecco, e secondo lei non ha le caratteristiche, perché si discute molto su quale può essere il ruolo di Ulai nella Fiorentina. A me Silvanoli ha detto calma.
0: Ulai è un grande calciatore con quelle caratteristiche che lui ha. Se la domanda era qualche imperfezione,
2: sì,
0: che puoi vedere, ma non perché è una squadra è imperfetto lui, è imperfetto dal mio punto di vista.
2: Ma no, lei dice manca un centrocampista di sostanza a centrocampo.
0: No, ma non
2: di là di...
0: manca nella Fiorentina, per il mio modo di vedere, di interpretare.
1: Lui sarebbe partito da quello.
0: Calcio, visto che io non posso prendere Pirlo, cerco di, davanti alla difesa, di avere più uno che fa più la parte difensiva. Perché come lo era Brocchi e Donadelle davanti alla difesa quando si andava in Champions, con Felipe Melo quando anche si andava in Champions, non è che non si va in Champions anche con i centrocampisti registi, però quanto incidono quei centrocampisti registi e dove sono adesso, quanti ce n'è? Io non ne vedo più Pirlo, eppure a Pirlo la Juve gli metteva un centrocampista accanto difensivo o due per poter reggere poi la fase difensiva.
2: Ma direttore, guardi, poi vorrei arrivare anche a delle domande sul calcio italiano. Però in generale, perché
0: anche domande che alla fine poi
2: solo attacchi noi le chiediamo, solo attacchi. No, le volevo chiedere, al di là di valutazioni sui singoli calciatori attuali o recentemente passati, lei ha citato Gudmundsson ad esempio, no? Che è un calciatore che ha deluso. Ci sono dei calciatori, senza fare i nomi, anche da questo mercato, che per ora sono 5 partite passate, basta, c'è tutto da vedere, però ci si aspettava qualcosina in più. Io le chiedo, lei ha conosciuto la piazza di Firenze molto bene e ha conosciuto anche non solo la piazza di Firenze, ma insomma sa come si fa il direttore sportivo molto meglio rispetto a quanto non lo si sappia noi. Cioè, che cosa succede? Qual è la ricetta per trovare un calciatore che possa fare bene a Firenze? Perché negli anni, davvero, tantissime volte arrivano dei calciatori con delle aspettative incredibili, magari accolti anche da decine di migliaia di tifosi, e poi fanno fatica ad imporsi a Firenze. Lei è riuscita a capire qual è la ricetta per un calciatore per fare bene a Firenze?
0: Firenze non è che c'è una ricetta. Firenze ha parlato fino a una storia che bisogna sapere rispettare. Uno si sforza di rispettarla tenendo conto di quello che può fare. Quando lo fa, come lo sta facendo adesso con tanti investimenti, Fabio non è un ultimo arrivato, sa quello che fa e come lo fa, soltanto che ci vuole tempo e la Fiorentina ha cambiato tanto e magari oggi la fretta di ottenere risultati può far apparire un calciatore magari che ancora non si sta esprimendo, perché ci vuole tempo in tutte le cose che comincia a creare. La Fiorentina è stato un cantiere, Fabio ha cambiato tanto, anzi tantissimo, ha speso tantissimo perché ha voluto rinnovare ed eliminare, come ho detto prima, tutte le lacune che lui ha visto quando è arrivato a metà strada, e sicuramente sarà capire delle imperfezioni che ci possono essere strada facendo, e lui lo farà perché sa farlo.
3: Abbiamo sentito quindi Pantaleo Corvino ai microfoni di Radio Firenze Viola, diversi temi, l'ultimo ovviamente quello legato a Fabio Paratici, un lavoro, quello del DS Viola, che ha fatto un po' discutere all'inizio, soprattutto per i 3 risultati negativi di Fabio Grosso, per la scelta del tecnico, insomma temi che in un certo senso sono già passati di moda, perché siamo già con Vanoli da 3 partite, quindi abbiamo già svoltato a livello sia di risultati che anche proprio di capitolo per la stagione della Fiorentina. È vero anche però che come viene detto di dare tempo, no, agli allenatori, bisogna dare tempo anche ai dirigenti, e quindi non è in una sessione di mercato sola, seppur ricca di operazioni oltre le 10, se consideriamo poi le uscite, io penso si superino ampiamente le 20, ma anche oltre, sì, operazioni. Quindi una sessione di mercato dispendiosa economicamente a livello di numero di trasferimenti.
4: Importante, assolutamente.
3: Sì, però ci vuol tempo, no? Ci vuol tempo anche a livello proprio pratico, poi, per vedere i giocatori crescere, vederli ambientare in una squadra. Cioè, certo, a volte si pensa siano figurine, ecco.
4: Certo, no, anche perché se pensiamo alla preparazione e alle prime 3 partite con un allenatore diverso, ovviamente è come se adesso siamo ripartiti da zero. Quindi è come se dobbiamo rivedere i giocatori dall'inizio. quindi di nuovo con una nuova preparazione, con un nuovo stile di gioco, con una nuova mentalità, è tutto nuovo.
3: Sì, lo so, viene da ripetere nuovo, ma perché effettivamente è quello no, il punto.
4: Sì.
3: Cioè, hai una rosa che è totalmente rivoluzionata e che tra l'altro, diciamo, in alcuni elementi non ha nemmeno giocatori al 100% della propria forma atletica. L'abbiamo visto, ne abbiamo parlato di Pedro Gonzalves e di Attà, lo stesso Beto l'abbiamo già detto.
4: Sì.
3: Quindi,
4: no, infatti ti volevo riportare anche su un dato, sì, che fa riflettere, poi mi dici cosa ne pensi,
3: sì,
4: sul fatto appunto della difesa. Prima, sì, con Grosso nelle prime tre giornate,
3: sì,
4: in cui si vedeva appunto che la linea arretrata viola si posizionava mediamente a circa 37 metri dalla porta,
3: sì,
4: e dopo abbiamo visto che con Vanoli è stato 38, poi dopo addirittura col Napoli 50 metri.
3: Sì,
4: cioè,
3: nel secondo tempo.
4: Sì,
3: se
4: nel secondo tempo,
3: okay,
4: perché nel primo tempo abbiamo visto 38,1 metro,
3: okay,
4: insomma, e nel secondo tempo 50 metri, quindi comunque questa cosa fa riflettere dal,
3: allora,
4: punto di vista.
3: Sì, vi annuncio che poi tanto sui canali anche YouTube di Firenze Viola in settimana uscirà un approfondimento tattico sui cambiamenti che si sono visti tra Vanoli, cioè tra la Fiorentina di Grosso e quella di Vanoli, sia in positivo che comunque qualcosina anche magari in negativo c'è, ma ovviamente poi parlano anche i risultati, principalmente, no, gli aspetti positivi che ha portato il ritorno del tecnico. Quello di cui hai parlato ora, no, del baricentro, ci dice di una Fiorentina che è più orientata ad essere alta con la linea difensiva e quindi maggiormente in pressione, più corta, ok, e più verticale, perché,
4: sì,
3: la Fiorentina di Grosso era una squadra che cercava il palleggio, ma era un palleggio un po' sterile, quindi un possesso palla sterile, tendenzialmente si comportava una squadra con un blocco molto più basso, hai letto ora i numeri del baricentro della,
4: sì,
3: della squadra, e in linea generale quindi cosa veniva fuori? Veniva fuori una squadra più sterile anche a livello offensivo, che entrava di meno in area e che cercava meno verticalizzazioni e meno attacco alla,
4: sì,
3: profondità.
4: Cioè è cambiata la zona in cui la Fiorentina cerca di recuperare i palloni,
3: sì,
4: questo.
3: Cerca di recuperare palla sempre più alta, una pressione che era fatta, non so se vi ricordate la partita col Torino, no? La partita contro il Torino, se io capisco che poi giustamente il tifoso preferisce a volte eliminare, no, certi ricordi di prestazioni negative, però in quella partita Grosso era spesso si sentiva anche, no, a livello audiovisivo chiamare Fagioli alla pressione sull'ex Mandragora, che veniva spesso a palleggiare in fase difensiva con il Torino. Ecco, alle volte Fagioli riusciva ad uscire, alle volte rimaneva più arretrato, c'era questa mancanza di connessione tra Fagioli e l'allenatore e tra tanti giocatori e
4: sì,
3: il tecnico.
4: Cioè i giocatori
3: momento.
4: Comunque si notava che giocavano da soli, perché andavano a dritto con la palla da soli, non concretizzando.
3: Sì, certo,
4: anche.
3: Allora quello in fase di possesso assolutamente. Per quanto riguarda il discorso in fase di possesso, come dicevi, del recupero più alto, Vanoli lo ha portato e è riuscito laddove Grosso non ha inciso più di tanto, cioè Grosso ha cercato alle volte anche di far uscire la Fiorentina a prendere gli avversari più alti, ma molte volte questa aggressione alta era scoordinata, fuori tempo, e portava la Fiorentina, se ricordate nelle prime giornate, alle volte si trovava proprio spaccata in due, attacco da rimaneva in avanti in pressione,
4: sì,
3: con 4-5
4: c'era
3: giocatori,
4: dei vuoti notevoli
3: e c'erano dei vuoti a centrocampo abbastanza importanti. Prima vi ho fatto un elenco e quindi continuiamo con questo ping pong tra Fiorentina, nazionali, abbiamo fatto un po' un elenco delle partite della Nations League. In questo momento è in corso la prima partita di questo turno, no? di gare della sosta nazionali. Abbiamo detto appunto dell'Italia che rigiocherà lunedì sera contro la Turchia fuori casa, contro dall'altro Vincenzo Montella, che qui conosciamo molto bene per quello che ha fatto soprattutto nel primo ciclo a Firenze, nel secondo poi, come spesso accade, no, con le cosiddette minestre riscaldate, non va quasi mai a finire bene. Anche se mi sento di escludere Vanoli dal discorso minestre riscaldate, perché è passato talmente poco tempo che è come se fosse praticamente sempre rimasto, ecco. C'è Slovenia-Scozia, partita che è in corso attualmente al 17° minuto e che è ferma sul sul risultato di 0-0, prima parlavi di Dragusin, di, sì, che ha giocato con la Romania, abbiamo parlato di Beto per fare un po' il punto, c'è Mastantuono che invece giocherà contro la Bolivia con la sua Argentina nella notte tra mercoledì e giovedì ed è ovviamente uno dei più attenzionati, oltre che uno dei giocatori, e questa è un'altra notizia che potete ritrovare anche su Firenze Viola, perché ne parlavamo stamattina riprendendo un pezzo appunto della Gazzetta dello Sport, che dovrebbe rientrare in Italia più tardi, perché appunto l'Argentina poi giocherà, oltre alla partita di cui vi ho parlato adesso di mercoledì, giocherà l'ultima partita, che sarà poi quella dell'addio di Messi alla nazionale, a ridosso di Genoa-Fiorentina, e la partita contro il Benin, che si giocherà nell'ultimo turno, diciamo, porterà Mastantuono, così come Lautaro Martinez, accanto all'Inter, a rientrare all'incirca giovedì, a tre giorni da Genoa-Fiorentina, che si giocherà di sabato 10 ottobre. Quindi ci sarà poi, e lo analizzeremo meglio, no, questa tematica del rientro, e questo spesso succede con i sudamericani, perché sì, i sudamericani hanno poi viaggi lunghissimi, tornano, hanno il jet lag per recuperare, quindi finisce spesso che vanno alla prima partita o in panchina, o come ricordate Nico Gonzalez, quando c'era Nico Gonzalez il discorso, Nico Gonzalez che era spesso convocato se non sempre dall'Argentina, era un po' questo, no? Si doveva attendere sempre l'ultimo per vederlo rientrare al Viola Park, sì, ecco. Quindi sono problematiche logistiche che però poi vanno ad incidere in,
4: sì,
3: certo,
4: è che in
3: certo
4: questo
3: senso.
4: Momento contro il Genoa è una partita importante, quindi schierarlo dal primo minuto forse è un'ottima idea.
3: Sì, anche lo so, a livello di gioco te giustamente il commento del tifoso è: a me non interessa quando torna, no, certo, buttiamolo in campo. Però poi se è il problema è che
4: magari non ti fa una prestazione ottima,
3: magari
4: ma allenante.
3: Ci sono,
4: sì,
3: casi anche di giocatori rientrati, buttati in campo e hanno fatto benissimo, sì. Però sicuramente la stanchezza, il poco recupero, dipende se poi la partita l'ha giocata o no l'ultima contro il Benin, cioè quello può incidere anche sul rendimento.
4: Assolutamente, il riposo
3: e
4: comunque
3: potresti rischiare anche qualcosa a livello di infortunio, quindi è ovvio che nel caso poi andrà analizzato bene e ci penserà, sì, lo staff di Vanoli.
4: Magari entrando nel secondo tempo è già una cosa diversa.
3: Sì, quindi magari sì, entrando nel secondo tempo. Mastantuono che è sempre partito titolare quest'anno dall'inizio della, sì, della Serie A in poi, ha sempre giocato dal primo minuto, è stato sostituito contro il Torino a fine primo tempo,
4: sì,
3: con l'ingresso di Gnonto nella ripresa, ed è stata anche quella, se ricordi bene, no, una delle accuse a grosso, ovvero sia quella di non riuscire a valorizzare,
4: sì,
3: di non riuscire le a valorizzare
4: il giocatore,
3: esatto,
4: sì, me lo ricordo,
3: esatto,
4: molto bene, anche perché era un tema discusso anche fra i tifosi. Perché
3: ti fermo soltanto al volo, perché abbiamo il terzo collegamento, scusate, della trasmissione, il primo di questa seconda parte, ed è uno dei nostri, perché è Niccolò Santi. Ciao Nico.
4: Ciao Nico.
5: Ciao ragazzi, ciao.
3: Dici un po' dove ti trovi, Nico.
5: Allora, in questo momento io sono a San Donato, assieme peraltro a un personaggio che voi conoscete, che è Costantino Nicoletti. Ciao, un saluto Costa.
6: Lorenzo, ciao.
4: Ciao,
3: eccoci,
4: Costa.
3: Ciao Costantino. Ti presento, che ho qui accanto a me Viola Ronchi.
4: No, ma mi conosce, eh?
3: Lo so.
5: E lo sa, so chi è la Viola.
6: Come non so chi è la Viola? Viola?
3: No.
6: Ormai il prossimo step è Sanremo, la Viola, lo sapete, vero? Da Sanremo.
3: Non so
4: grande,
3: come,
4: Costa.
3: Non so come.
6: Cioè, ma come si chiama? Di Stefano, come si chiama?
5: Di Martino.
6: Di Stefano. De Martino.
5: Allora, noi in questo momento ci troviamo a San Donato, a un bellissimo evento che è il pranzo del Viola Club, gruppo Baronda
6: Paolo Ronchetti. Qui abbiamo tra l'altro uno dei fondatori, Ezio Ronchetti, che vi vogliamo far salutare, che ci a parte si è mangiato da 10 un arrabbiato, ok, ma arrabbiata o matriciana? Che io
5: arrabbiata,
6: okay.
5: Arrabbiata,
6: lo sentite Ezio?
3: Sì.
5: Vai, a tutti, arrabbiata con pecorino,
6: capito?
5: Buona.
4: Con l'anguarino ora,
6: delle pennette
5: sì,
6: la gu, salumi toscani, crostini ai fagioli, bruschette.
4: No, non ci dite più niente, basta.
5: Grazie a Niccolò Ceccarini.
7: No, grazie al gruppo Baraonda, perché veramente
6: la sua qui, questa è Niccolò Ceccarini.
7: Sì, c'è solo un problema, che per raggiungere San Donato ho cercato tutti i modi per non passare da quel posto e comincia
6: no!
7: A pararti,
6: no,
7: essendo di Grazia, hai capito?
6: Ma ci ha fatti i
3: hai fatto il giro
6: per venire qua su, lo sapete?
7: Sì, io ho avvisato Pignotti che per me è il sindaco di Grazia e di Bagnarripoli. Ho precisato, lui dice di no, ma secondo me per me è questo.
5: Vabbè, grazie Cesca, grazie
6: a voi ragazzi. Dalla nascita di questo Viola Club, vi ricordo a Paolo che era un grande tifoso Viola, suo fratello ovviamente, c'è sua mamma qui. Abbiamo toccato dei momenti veramente sensibili, diciamo che qualche lacrimuccia è cascata, poi abbiamo affogato tutto del buon Chianti, lo possiamo dire. Ora c'è anche il secondo, vero?
7: Ora sì, ora andremo direttamente sul dolce.
6: Meno male, meglio.
7: Siamo pienissimi. E diciamo che questa
6: è lunga vita Viola Club, ricordatevelo,
3: assolutamente
4: certo.
6: Dovete partecipare, dovete esserci voi qui con Viola Club, che sono l'essenza della nostra passione. E ora Michele, voglio che veramente Ezio ci ricordi Paolo e ci racconti come nasce. Aggiungo la Baraonda, il bello che c'è da Carmela che anda a Salerno, tanti ragazzi da Modena, Roma. Cioè è un gruppo che ha oltre 100 iscritti che vengono da tutte le parti del mondo. Ma a te la parola, Superezio.
7: Sì, grazie mille Costantino e a Santi. Questo club è nato da due ragazzi, uno di Cesena ed uno di Firenze, che si conoscevano, perché quello di Cesena è scappato da Firenze per amore e il cuore l'ha portato però a non dimenticare mai Firenze, perché
5: anzi a maggior ragione quando vai via da Firenze senti ancora più la necessità, no?
7: Sì, bravissimo, sente proprio la mancanza pazzesca. E siamo arrivati ad essere veramente persone da loro. Poi è venuto fuori questo che adesso c'è della prematura scomparsa di mio fratello, e lui voleva un Viola Club a tutti i costi, sicché noi siamo arrivati a volerlo a tutti i costi con la famiglia e con questi ragazzi che era un gruppo prima, e da lì hanno iniziato ad arrivare persone da tutta l'Italia, però c'è gente che vengono da Dublino, dall'Inghilterra, da Madrid, Barcellona, e gente anche che sta andando, che è già un paio d'anni che è in America. Che si può dire, questo club
5: nasce
7: per essere internazionale, perché top.
5: E cosa significa per voi questo anno? È il centenario della Fiorentina?
7: Sì, è il centenario della Fiorentina, e per me significa quello che io ho detto all'inizio: rivoluzione. E ora io dico solo una cosa, che la rivoluzione è stata fatta, è tornato una persona come Vanoli, che io ad inizio, forse per la scottatura di tutto l'anno, ero contento non fosse rinnovato, e rimpiango, perché si vede il carisma e, come si vuole dire,
5: l'attaccamento
7: alla maglia. E io spero veramente di entrare nelle coppe, non so quale coppa, ma spero di arrivare laggiù, perché abbiamo il potenziale.
5: Senti Ezio, prima di salutarti ovviamente qui al pranzo del gruppo Baraonda Viola Club Fiorentina, io ti chiedo come è nata la tua passione per la maglia viola.
7: La passione per la maglia viola è un po' una cosa strana, perché io avevo il babbo che era tifoso dell'Inter. E sì, che a me e mio fratello il primo completino indossato era Bremer e il terzino per Rumenigi, scusa, Bremer è il terzino. E poi, stando a Firenze, lo zio, tutta la famiglia viola, noi dopo pochissimo tempo abbiamo detto: è stato bello, però il più bello ce l'abbiamo noi, cioè Firenze, Fiorentina. E allora si è iniziato a tifare grazie a Rigoletto Fantapie, che per far diventare mio fratello tifoso gli regalò una maglia di basso, e allora gli dette la maglia, e lui da lì poi è diventato tifoso della Fiorentina, che lui ha chiuso gli occhi dopo due giorni che lui aveva inaugurato la partita con il Velo Park. Perché sono stato bellissimo, e quando siamo andati a fare la cerimonia per quel giorno che io definisco maledetto, l'ultimo passaggio mi si è fatto fare davanti al Viola Park con fermarsi un minuto
8: minuto per farvi godere il Viola Park l'ultima volta, perché la famiglia Commis ce l'ha donato a noi fiorentini e bisogna essere grati e ringraziarli per tutta la vita.
5: Grazie per questa tua testimonianza.
8: Grazie a voi.
5: Grazie davvero. Era Ezio Ronchetti, del, diciamo, uno dei massimi dirigenti del Viola Club Paraonda Fiorentina. Grazie davvero. Ragazzi, io sono qui a questo meraviglioso pranzo, a brevissimo arriva il dolce.
3: E quindi io direi che non ti trattengo e ti faccio andare a mangiare il dolce, poi ci farai sapere per vie traverse come...
5: No,
3: come...
5: grande qualità qui,
3: eh. No, no, il racconto ci ha fatto, come diceva prima la Viola, ci ha fatto salire l'acquolina, quindi tendiamo a fermarvi perché c'è anche una certa fame, nonostante siano le tre e mezzo, ma comunque quando si parla di cibo è sempre bene.
5: Sì, sì, assolutamente, va bene.
3: Grazie mille Nico, grazie alla Viola Club Baraonda e al contributo di Ezio che abbiamo appena ascoltato. Buon proseguimento.
5: Grazie davvero a voi.
3: Abbiamo ascoltato quindi anche il contributo che avete appena sentito, anche a livello sentimentale, anche a livello affettivo, di queste realtà che sono l'anima poi del tifo di tutti i club, in particolare della Fiorentina. Lo ricordava Costantino, no? Che i Viola Club sono l'anima poi del tifo Viola, e è difficile dargli torto. Noi andiamo un attimo velocemente in pausa e poi rientriamo con altri collegamenti con ospiti e l'ultimissima parte di queste prime due ore di Viola Weekend.
9: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
10: Radio Firenze Viola.
3: Rieccoci con l'ultima parte di trasmissione del Viola Weekend. Abbiamo parlato di diversi temi, l'ultimo il collegamento che avete sentito anche voi appunto con Viola Club Baraonda, con Niccolò Santi, Costantino Nicoletti, Niccolò Ceccarini e il presidente del Viola Club Ezio. Abbiamo parlato di Fiorentina anche di attualità, perché comunque giustamente veniva chiesto, no, anche un tentativo ovvio da parte della tifoseria di provare a rincorrere quell'Europa, che è ancora presto perché la classifica di Serie A dopo 5 giornate non può dire praticamente niente, inizia a raccontarci qualcosa alla lontana, ma è difficile che ti possa dire già qualcosa dopo 5 partite. La Fiorentina ha 4 punti, una vittoria, quella di Venezia, il pareggio contro il Napoli, per un campionato che è iniziato da 2 praticamente, sì, perché le prime 3 non vanno contate, però è normale ci sia voglia di ambire a un piazzamento europeo, no?
4: Certo, la piazza di Firenze lo sappiamo tutti qual è, c'è tante ambizioni, le avevamo già all'inizio del campionato con una rosa non indifferente, con qualità molto elevate. Si era spento quell'entusiasmo, adesso si è riacceso vedendo un gioco, almeno un qualcosa in campo. Mm-hmm. Però adesso siamo in una fase di transizione, Lore, quindi comunque ancora dobbiamo dargli tempo all'allenatore.
3: Certo, come dicevamo prima, bisogna
4: esatto,
3: avere pazienza.
4: Sì. Io le prossime partite comunque saranno fondamentali, ecco.
3: Quello assolutamente. Ti leggo delle dichiarazioni di un direttore sportivo che con la Fiorentina non c'entra niente, perché è direttore sportivo del Bologna e tanto bene ha fatto a Bologna, ha fatto benissimo all'Atalanta del primo Gasperini, ovvero sia Sartori, che questa mattina in un'intervista che ha rilasciato alla Gazzetta dello Sport ha però anche tirato in ballo in un certo senso la Fiorentina, perché ha parlato di Palladino, che ha scelto come sostituto di Tedesco a Bologna, paragonandolo per gioco e tirando quindi in certo senso delle similitudini sul gioco sia con Thiago Motta, che era uno dei nomi che a brevissimo è circolato
4: papabili,
3: sì, diciamo, per il post anche grosso, anche se poi non è mai stata un'idea concreta, ma si è andati diretti su Vanoli, e paragonandolo a Vincenzo Italiano. Sartori dice la storia di Palladino parla chiaro, viene da 3 anni di risultati evidenti e ha una squadra che, pur avendo perso 4 undicesimi, conserva valori, il suo gioco si avvicina molto a quello di Italiano e non è lontano da quello di Thiago Motta. Aggiunge poi, sempre quindi ritirando in ballo la Fiorentina, perché gli chiedono degli innesti a gennaio possibili per soddisfare le richieste di Palladino, e lui sottolinea deve ancora conoscere bene i giocatori che ha, ma se lo chiederà la disponibilità c'è. E poi su Piccoli, che è l'ex Viola di turno, sì, ma anche su Dovbik, che invece è arrivato dalla Roma quest'estate, ha aggiunto: sono certezze, hanno un valore riconoscibile in Serie A e un peso calcistico sicuro, semmai una scommessa Enem sul tema, no? Se potevano essere due giocatori un pochino ancora, no, lui utilizza il termine scommesse perché è quello che gli viene chiesto, e sottolinea invece come Piccoli sia una certezza per la Serie A. Ecco, a Firenze è una certezza, però non è stata assolutamente, perché se guardiamo al suo storico, a parte che ha un solo anno in doppia cifra, che è l'ultimo disputato con la maglia del Cagliari, prima a Lecce aveva fatto benino ma non benissimo, e a Firenze ecco, diciamo che, per usare un eufemismo, non è scoppiato il rapporto con la tifoseria e con l'ambiente in un anno difficilissimo, probabilmente il più difficile degli ultimi, che soprattutto della gestione Commisso. Però ecco, definirlo secondo me una certezza è un po' eccessivo, ecco, per quanto possa essere un ragazzo che ha anche delle qualità fisiche, atletiche, tecniche, ma è un po' distante dall'essere una certezza.
4: Sì, sono d'accordo con quello che hai detto te, anche perché appunto in base alle prestazioni che abbiamo visto l'anno scorso, ok che 2 anni fa è andato in doppia cifra, però ricordiamoci che è stato un anno, non è stato un andamento continuo, quindi sì, anche lui abbiamo notato che ha andamenti altalenanti.
3: Sì, ha segnato solo un gol in questo avvio,
4: esatto,
3: di campionato.
4: Cioè, comunque è un bel po' che è iniziato il campionato, ok che è presto per giudicare ovviamente, però ancora dire determinate cose secondo me è un po' esagerato.
3: Sì, diciamo che secondo me lui ha voluto difendere, ed è ovvio, certo, che abbia fatto così, ha voluto difendere il proprio lavoro, certo, quindi parla di un giocatore su, sì, cui ha puntato al pari di Dovbyk, un profilo che ha scelto per sostituire, ricordiamolo, Castro, che sì, è partito direzione,
4: che Castro è un
3: direzione
4: giocatore
3: Roma, che è un giocatore che fa la differenza,
4: ecco,
3: e per sostituire anche Dallinga, che invece la differenza la faceva un pochino meno, attaccanti che in questo momento però ovviamente la Fiorentina, soprattutto nel caso di Piccoli, ha sostituito. Per parlare di questo anche e di tutti i temi appunto di attualità in casa Fiorentina, per quanto poi l'attualità ci porti a una sosta per le nazionali che il campo ce l'ha un po' tolto, abbiamo in collegamento l'ultimo ospite, che è Mauro Bressan. Mauro,
4: ciao. Mauro,
11: benvenuto. Ciao a tutti.
3: Parlavamo, almeno ci attacchiamo direttamente all'argomento, no? di un Sartori che stamattina ha definito Piccoli al pari di Dovbyk come una certezza per la Serie A, quindi non è un tema, diciamo, di spicco, perché Piccoli ormai lo sappiamo, ha lasciato Firenze ed è stato sostituito da Pellegrino, e poi Beto invece ha preso il posto di Ken, però ecco, definirlo una certezza mi sembra un po' eccessivo.
11: Beh, guarda, ovviamente chi ha i giocatori nella propria squadra deve parlare così, questo lo sappiamo. Poi che Piccoli l'anno scorso non sia stato avvantaggiato del campionato della Fiorentina, anche questo è evidente, perché io sono convinto che c'è sempre la via di mezzo, cioè non è sicuramente il giocatore che abbiamo visto l'anno scorso a Firenze. Purtroppo la Fiorentina l'anno scorso ha avuto un campionato particolare, non sono arrivati molti palloni e lì ha bisogno ovviamente che ci siano tanti cross, tante situazioni per poter far vedere il proprio valore. L'anno scorso non è stato così e quest'anno vedremo a Bologna, anche se ovviamente l'inizio del Bologna sembra simile a quello della Fiorentina l'anno scorso, quindi
3: molto difficile, sì.
11: Bisogna capire un attimo, e quindi il giocatore, soprattutto l'attaccante che ha quelle caratteristiche, vive un po' anche dal momento della squadra, perché se la squadra è in fiducia gioca più nella metà campo avversaria, più palloni in area, più possibilità di segnare. Se arrivano 3 palloni a partita fa fatica anche lui.
3: Mauro, ti aspettavi questo approccio di Vanoli, quasi, no, come se non fosse mai andato via, e io aggiungo quasi come se questa squadra fosse stata costruita per lui? Ha parlato di Ulai, che poi è un tema di cui approfondiremo anche più avanti, per il centrocampo che vorrà impostare, però ne ha parlato come un giocatore che gli piace molto, Beto che lo voleva già ai tempi del Torino per sostituire Zapata, cioè diversi profili che quasi vanno a coincidere con quelle che potevano essere anche le richieste di un allenatore che si è ritrovato per l'ennesima volta una squadra, e comunque ricordiamolo, è stata costruita in questo caso da Paratici per Grosso.
11: Beh, l'impatto di Vanoli me lo aspettavo, perché sotto il punto di vista caratteriale è un allenatore che dà molto a livello emotivo, sapevo che poteva entrare nello spogliatoio e dare un impulso forte, questo è stato. Ora ovviamente deve fare anche, lo sa benissimo anche lui, anche far diventare la Fiorentina una squadra. Per quanto riguarda gli acquisti o quelli che hanno trovato, o i giocatori che ha trovato qua, tanti sono di suo gradimento, tanti giovani che lui può intermettere la sua mano, manca a qualcosa, come ho sempre detto, a livello, in questo momento magari di personalità e di esperienza, però pian pianino, se si trova l'identità di gioco, queste cose poi nascono da sole, e può essere proprio l'allenatore quello che ha in mano la personalità per guidare la squadra.
3: Ecco, prima parlavamo a livello tattico, no? delle prime impronte che ha lasciato Vanoli sulla squadra, per quanto poi un campione di tre partite sia abbastanza misero, no? per avere delle certezze, però si vede una squadra che tendenzialmente prova a essere più alta, più aggressiva, a livello caratteriale risponde, perché contro il Napoli è andata sotto e è riuscita a agguantare il pareggio, rischiando addirittura poi di vincerla, e a livello, rimango sempre poi sull'ambito tattico, cerca di essere un po' più verticale, no? La Fiorentina di Grosso provava a volte a essere aggressiva ma si spezzava un po' in due ed era un po' prevedibile e lenta con il pallone tra i piedi, andava soprattutto per iniziative individuali. Cosa ti aspetti ora come prossimo step a livello tattico da questa squadra, e dove magari, no, si parla tanto del centrocampo, appunto, con Olai che è il grande escluso, no, e con Fagioli e Ndur che hanno preso sin da subito possesso della mediana, può essere quello il reparto su cui andare a intervenire per modificare qualcosa?
11: Beh, allora, penso che davanti, secondo me, non ci siano problemi, nel senso che ha ampia scelta a secondo anche dell'avversario, delle situazioni, e dai due attaccanti centrali che può alternare, e sugli esterni c'è una quantità di possibilità che sicuramente lui è contento. Dove ovviamente deve intervenire, ma è evidente, è sulla fase difensiva, che all'inizio delle prime partite sono state abbastanza così diciamo, e l'aspetto che secondo me Vanoli è la base, no, per una squadra. E poi ovviamente a centro anche là ha tante soluzioni. Secondo me si andrà verso una fase di centrocampisti propositivi, perché c'è questo in rosa, si può creare una supremazia, diciamo, a livello di gioco, perché ci sono le condizioni tattiche e tecniche per poter far questo. Ci vuole tempo, penso che all'inizio magari alternerà un centrocampista geometrico, magari come Fagioli, con uno anche più fisico, che può essere in questo caso Ndur o Brescianini, però io mi vedo in futuro che lui possa anche giocare con Fagioli e Olai, perché quando la Fiorentina avrà dei meccanismi oleati avrà la
3: sua... è una coppia che ti convince anche magari in partite più...
11: Bravissimo, anche in partite magari sulla carta, diciamo, un po' più facili, dove la Fiorentina può avere il pallino di gioco, ovviamente questi due giocatori possono garantire propositività e tecnica in mezzo al campo, e magari lo sa benissimo anche il mister, e potrà sfruttare questo centrocampo fatto in questa maniera, diciamo.
4: Invece, Mauro, ti volevo chiedere un consiglio da ex Viola ai nuovi arrivati, tra cui Olai, Pedro Gonçalves, in cui non hanno ancora avuto spazio nell'ambiente Viola.
11: È un consiglio, ovviamente, in questo caso qua, è uno di capire immediatamente dove sono arrivati, e che sono arrivati in una città esigente, ambiziosa, e che bisogna andare al massimo e bisogna ottenere grandi risultati. E per fare questo bisogna adeguarsi a essere degli elementi che fanno parte di una squadra, e quello che vuole Vanoli, ossia mettere a disposizione il loro talento della squadra e non viceversa.
3: Prima in apertura abbiamo avuto come ospite Tommaso Loreto e abbiamo parlato con lui di un aspetto che effettivamente mi ha fatto un po' riflettere, no? su Pellegrino, che ha fatto bene perché comunque ha già segnato 3 gol ed è l'unico attaccante, perché Beto ancora non lo abbiamo visto, diciamo, né per troppi minuti né con troppa costanza. Non l'abbiamo visto però Pellegrino forse sul suo fondamentale migliore, che è il colpo di testa. Parlavi all'inizio giustamente di Piccoli, no? Come poteva essere sfruttato e non è stato sfruttato. A vedere un Pellegrino che già sta segnando ma che non ha sfruttato la sua arma migliore, viene da dire probabilmente che possiamo parlare di un attaccante di che livello? Alto?
11: No, il Pellegrino è il classico uomo d'area, secondo me, e ha una qualità, secondo me, importante, il senso del gol, che o ce l'hai o non ce l'hai.
3: Sì.
11: E lui ha bisogno veramente che possano piovere più palloni possibili in area, e anche per questo magari adesso in questo momento anche Vanoli deve trovare un po' delle soluzioni, perché ovviamente sia Mastantuono, magari Uge, giocano all'esterno col piede invertito, e quindi andare sul fondo a fare il cross magari tocca più i terzini quando fanno la sovrapposizione. Ecco, se si capisce un attimo questo, si riesce a arrivare più sul fondo e mettere una palla, il testa Pellegrino è molto forte, quindi avendo una caratteristica così importante da sfruttare del proprio centravanti, sono sicuro che Vannoli per mettere dei palloni allettanti per lui.
3: Che poi è una problematica un po' che si ritrova da tante parti, no? Quella del piede invertito, che è una tendenza, certo, che c'è in Europa. Però ecco, probabilmente per gli attaccanti, no, vecchio stampo, sarebbe meglio alle volte avere la corsia. A volte. Sì. Dimmi.
11: No, volevo dire, sì, è una caratteristica, perché ovviamente quello si crea la possibilità di tirare, di fare l'1-2. Però se ha una squadra come la Fiorentina, anche quando gioca Valdepenas ovviamente non ieri c'è la possibilità di andare sul fondo e fare dei cross, certo. Cioè non è che devono fare 100.000 cross, però se non 4 cross belli a partita hanno fatto il loro dovere e il centravanti ha l'occasione di essere vincente.
3: Mauro, chiudiamo con un focus, anche non ne abbiamo ancora parlato, sulla nazionale di Roberto Mancini all'esordio ieri, e io metto dentro anche nell'argomento un po' di Viola, perché l'assenza di Fagioli ha fatto comunque discutere, quindi un tuo pensiero sull'esordio, sulla sconfitta contro il Belgio e anche sulla mancata convocazione di Fagioli, che forse potrebbe rientrare nuovamente poi tra i candidati a un posto per la gara con la Turchia.
11: Beh, la convocazione, cioè, non è che non è stato messo fuori
3: Fagioli. Sì, in tribuna, certo,
11: è convocato, cioè è lì, fa parte del rodeo dei 30 che ci sono. Beh, ovviamente ci si aspettava un po' di più, solo un 25 minuti al secondo tempo fatto bene, in questo momento magari la nazionale ha anche bisogno di anche un po' di fortuna per avere un po' di morale con i risultati. Questa partita ovviamente il primo tempo è stata fortunata, perché poteva prendere veramente 3-4 gol, poi nel secondo è stata anche sfortunata perché poteva pareggiare, ha avuto 3-4 azioni nitide. Al di là di questo, ovviamente ci sono delle situazioni che sono un po' così, perché anche tutta questa responsabilità, ad esempio a Romano, che è sicuramente un ottimo giovane, un ottimo ragazzo, però buttato nella mischia quando tu c'hai Fagioli che magari ha già giocato qualche partita, e prendersi tante responsabilità così a un giovanotto in una partita delicata mi è sembrato un po' eccessivo. Ovviamente adesso è facile parlare, però sai, essere il mister della nazionale non è facile, e lui ha veramente una patata bollente, perché gli italiani sono assettati di vittorie e tornare in auge, ma speriamo che qualcosa cambi, anche se penso che ci vuole veramente tanto tempo.
3: Mauro, l'ultimissima, sì, al volo, perché c'è una domanda di un ascoltatore.
4: Sì, abbiamo un'ultima domanda di un nostro ascoltatore che ci chiede: chi è stato il più grande colpitore di testa con o contro cui hai giocato, e come vi allenavate voi nel colpo di testa? Io mi ricordo l'esercizio dei forconi.
11: Sì, beh, quello sì, però il colpo di testa è una... non è che uno è alto e sa colpire di testa, è una cosa, faccio un esempio, adesso mi viene in mente Gonzalez, quello che era la Fiorentina, che era la Juve, lui è piccolo però ha un tempo di stacco incredibile e tante volte anticipa difensori alti 2 metri, quindi è una caratteristica che uno deve avere sia nello stacco, quindi grande potenza per poter saltare, ma anche il tempo per poter anticipare il difensore, quindi non è tutto, tante volte non sono tutte e due collegate. Ad esempio anche Battistuta non era altissimo, però lui aveva un tempo e soprattutto, diciamo, gli attaccanti, va tutto bene, basta che abbiano il senso del gol, c'erano, cioè, col piede, con la testa, tutto, perché sanno come anticipare il difensore e arrivare prima sulla palla.
3: Mauro, grazie mille,
4: grazie
3: per
4: mille,
3: il contributo e per averci fatto compagnia in questa parte di Viola Weekend, e ti lasciamo al tuo sabato.
11: Grazie a voi, buon pomeriggio, ciao.
4: Ciao.
3: Ringraziamo Mauro Bressan per essere stato con noi nell'ultimo collegamento di questa prima parte di Viola Weekend, che poi proseguirà, no, con Niccolò Righi, e quindi io vi invito sempre a rimanere sui nostri canali. Prima di salutarvi però vi leggo una notizia che arriva direttamente e che potete trovare su Firenze Viola, e che è una buona notizia, perché come, come appunto cita il testo dell'articolo, buona notizia dal Viola Park, Parisi ricomincia a lavorare col pallone, quindi un
4: questa
3: Fabiano
4: sì
3: Parisi,
4: che è una bella notizia.
3: Sì, un Fabiano Parisi che ricordiamo l'anno scorso con Vanoli essere esploso, no? Perché fino a quel momento si parlava anche di cessione per un ragazzo che era arrivato dall'Empoli, non si era mai imposto, messo dietro a Biraghi nelle gerarchie, non riusciva a trovare troppo spazio, poi Vanoli lo ha reinventato come esterno alto e da lì non solo come esterno alto ma anche riportandolo a terzino alle volte ha ritrovato quella fiducia, no? Che un tecnico come quello attuale della Fiorentina è stato in grado di dargli e ora speriamo che dopo quell'infortunio maledetto al ginocchio, no? Contro la Juventus dello scorso maggio a chiusura di campionato può essere quel classico, no? Nuovo acquisto che ci auguriamo possa fare la differenza. Abbiamo parlato prima di terzini con Valdepeña, Sevieri potrebbe essere l'occasione per Parisi per ritornare. Io immagino ancora qualche mesetto ce l'abbia ancora per ritrovare un po' di condizione, però diciamo da fine 2026 in poi averlo a pieno regime. Per quanto riguarda la nostra trasmissione, le prime due ore di Viola Weekend è tutto, quindi io ringrazio Viola Ronchi per essere stata
4: con me. Grazie Lorenzo e grazie a tutti i nostri ascoltatori.
3: Noi vi lasciamo con altre due ore, appunto, come vi dicevo, di Viola Weekend condotte da Niccolò Righi. Quindi non cambiate canale, rimanete qui sintonizzati. Tanti ancora argomenti sia sulla nazionale di calcio italiana che ovviamente sulla Fiorentina.
10: Radio Firenze Viola.
9: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
10: Radio Firenze Viola.
12: 16:03 sul cronometro, torna puntuale come ogni sabato il Viola Weekend. Un buon pomeriggio, un buon sabato appunto vi arriva dalla voce di Niccolò Righi che vi terrà compagnia per le prossime due ore qua in diretta dagli studi di Via Panciatichi, una diretta resa possibile anche dalla sapiente cura tecnica di Marco Tonelli che saluto in cabina di regia, ma una diretta resa soprattutto una diretta che soprattutto in questi giorni di pausa e che quindi sono un po' noiosi, in cui ci manca un po' il calcio giocato, ci manca un po' la Serie A, è resa possibile anche da voi care amiche ed amici di Radio Firenze Viola. Io vi ricordo sempre i nostri numeri per interagire con noi: 348 75 13 933 per quanto riguarda i messaggi WhatsApp e le note audio, 055 77 111 71. Per chi invece volesse intervenire in diretta, come detto siamo in un sabato nel bel mezzo di una lunghissima pausa per le nazionali che vedrà la Fiorentina tornare in campo per la Serie A soltanto il 10 ottobre, ricordiamo l'anticipo del sabato alle 15 al Ferraris per affrontare il Genoa, ma che allo stesso tempo ci regala qualche tema nella giornata di oggi, perché sia perché è giornata comunque di vigilia per i Viola che domani torneranno in campo per un amichevole a porte aperte al Viola Park, che si terrà al Viola Park contro il Signa per celebrare la primissima partita nella storia della Fiorentina avvenuta 100 anni fa proprio contro il Signa, società che oggi milita nel campionato di eccellenza toscana. Quindi domani appunto a partire dalle 11 appuntamento, io vi ricordo sempre anche qui sulle nostre frequenze Andrea Giannattasio al Viola Park, ma non solo, ci sarà anche Luciana Magistrato e se non sbaglio anche Giacomo Galassi, tutti dal Viola Park per raccontarvi la partita, per cui io vi invito come sempre a seguirci sempre costantemente, perché seguiamo la Fiorentina e il mondo viola a 360 gradi 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno, per cui anche domani non faremo eccezione, ma soprattutto è il day after di questo giorno della marmotta che si ripropone sempre, no? Di questa Italia che sembra ci illude che tutto possa cambiare, che si possa andare verso un nuovo ciclo, un nuovo corso, un corso fatto con Giovanni Malagò nelle alte sfere della FIGC, vedremo per quanto, un nuovo corso con Roberto Mancini in panchina, con tanti nuovi calciatori di azzurri, i nuovi sono 9, ma insomma in generale ci sono stati anche tanti ritorni, ma che poi alla fine stringi stringi come si suol dire a Firenze. L'Italia non riesce mai a quagliare. Ieri all'Olimpico sconfitta per 0-2 contro il Belgio, seconda volta nella storia che l'Italia perde in casa contro il Belgio in tutta la storia azzurra, ma la prima in una gara ufficiale, perché l'unico precedente è datato novembre 99, 1-3 fu all'epoca, la partita finì 1-3 in favore dei Diavoli Rossi, ma era un'amichevole e tra l'altro per l'Italia segnò Paolo Vanoli, che oggi siede sulla panchina della Fiorentina. Insomma, parleremo anche tanto di Italia in questa prima mezz'ora, in generale un po' faremo anche un focus su quello che riguarda anche l'avvicinamento degli azzurri alla gara contro la Turchia, perché potrebbe entrare almeno tra i convocati Nicolò Fagioli, per cui vedremo un pochino più da vicino quello che è l'unico calciatore viola presente in questa rosa di 34 convocata da Roberto Mancini. Quindi parleremo a lungo anche di Italia, perché insomma è anche giusto soffermarsi un po' su questa crisi senza fine che sembrano avere gli azzurri. Anche ieri sostanzialmente una partita terribile quella giocata dai ragazzi di Roberto Mancini, un'Italia che mi sembra che perda ogni certezza appena il piano gara si scompone un po', esce un minimo dai binari. L'Italia è partita anche bene ieri, poi subisce quel gol a bischero, come si direbbe a Firenze, da Mika Götze, un giocatore che è ormai diventato un pupillo anche di queste frequenze, perché l'amico Stefano 69 è uno di quei giocatori che ha sempre costantemente proposto, effettivamente anche con meriti, perché Mika Götze è passato dall'Ajax a essere comunque nel giro di qualche mese la riserva di Kvaratskhelia al Paris Saint Germain, e un giocatore comunque già importante nelle rotazioni di Van Bommel per il Belgio, il numero 10 peraltro, e ieri appunto ha segnato all'Italia. Ecco, preso quel gol, incassato quel gol, la nazionale si è sciolta come neve al sole, ha subito tantissimo l'offensiva belga, ci ha dovuto mettere del suo Gianluigi Donnarumma, che alla fine è stato il meglio in campo, con una serie di parate che potevano chiudere la partita ben prima del 68esimo, quando è arrivato anche il raddoppio firmato da Luke Bacchio. C'è stato quei 10 minuti di secondo tempo un po' in cui l'Italia è sembrata un minimo un po' arrembante, ma insomma è veramente accontentarsi di poco, accontentarsi delle briciole per un'Italia che fatica a ritrovare se stessa, che fatica a ritrovare la propria leadership, che fatica a ritrovare il proprio spirito. Ecco, in questo momento mi sembra che all'Italia manchi tantissimo spirito. C'è un dato clamoroso che riguarda le partite giocate in casa degli azzurri, che vi voglio citare, che forse più di tutti fotografa quello che è stato l'Italia e quella che è ora. Dal 1934 al 2021, per cui si parla di 87 anni, l'Italia in gare ufficiali, per cui ci mettiamo dentro le gare di mondiale, europeo, Nations League, anche qualificazione ai vari mondiali, europei, eccetera eccetera, in questi primi 87 anni, dal 34 al 21 al 2021, ha perso appena 3 partite. Negli ultimi 5 anni ne ha perse 7 di gare ufficiali, per cui insomma più del doppio in 5 anni rispetto ai precedenti 87 anni. Penso che questo possa fotografare al meglio lo stato di forma e lo stato di salute di questo gruppo azzurro. A ciò uniamoci anche questo grande caos che in questo momento regna all'interno della FIGC, che Malagò si è insidiato da pochissimo, da qualche mese, ma ha una posizione già altamente traballante, perché insomma è noto come alcune, anche se vogliamo, correnti avverse a quello che è in questo momento il numero uno della FIGC stanno remando contro. C'è questo cavillo tecnico di una mancata iscrizione agli organi della FIGC che potrebbe far saltare il banco, e insomma la sentenza definitiva arriverà dopo la partita con la Turchia, ma insomma in questo momento si profila anche un clamoroso ribaltone per quanto riguarda le alte sfere della FIGC, e quindi un cambio di presidente con successivo successivo commissariamento. Vedremo quello che succederà, insomma la situazione non è banale tra campo e fuori dal campo, e per parlare di questo, anche dell'Italia ma non solo, abbiamo un graditissimo ospite con noi che è Giovanni Scaramuzzino di Radio Rai. Buon pomeriggio Giovanni, e grazie mille per aver accettato il nostro invito.
13: Grazie a voi naturalmente per avermelo fatto, un saluto a tutti.
12: Allora ripartiamo proprio da qua, ripartiamo dalla partita di ieri all'Olimpico. Noi ci illudiamo sempre, no, che l'Italia possa, chiaramente anche un po' galvanizzati da quella che è la novità che spesso ti porta a dire ma dai, vediamo se questa volta le cose possono cambiare. Ecco, le prime risposte sono state già disastrose, ora magari un aggettivo anche forte, però insomma un'Italia presa a pallonate da una nazionale anche che storicamente, anche nei momenti di difficoltà dell'Italia, ha sempre sofferto l'impeto degli azzurri, mi riferisco al Belgio. Ecco, ieri sì, si possono salvare i primi 10 minuti del primo tempo, i primi 10 minuti, 15 del secondo, ma insomma è stata una non partita quella di ieri, non so come la vedi tu.
13: Poca roba, sicuramente estremamente negativa, ma sai, la dimensione del calcio azzurro, lo si voglia o no, al momento è questa, cioè che cosa noi possiamo aspettarci da questa squadra? Non si può dire, due allenamenti erano pochi, perché anche il commissario tecnico belga era nuovo, due allenamenti ha fatto anche lui, è venuto e ha dettato legge. Io credo che si debba partire da una constatazione. Allora, rispetto alle grandi d'Europa, il calcio italiano al momento è di gran lunga inferiore, parlo a livello non

0: possiamo pretendere, ecco, questo credo sia un verbo da sottolineare, che comunque quando tu il calendario, il sorteggio ti mette di fronte anche delle formazioni superiori, tu te la debba giocare, perché io non credo sia possibile che una nazionale che gioca in casa a Roma contro una squadra che non ha mai vinto nulla nella storia del calcio, qualcosa conta la tradizione, certo, io credo, poi certo. Insomma, il Belgio quanti abitanti avrà? 11-12 milioni, è grande poco più della Lombardia, dici sì, ma al momento ha dei giocatori fantastici, è vero, l'abbiamo visto anche ieri sera, tu debba essere sempre in partita. Ritengo sia inaccettabile che il portiere dell'Italia in una partita giocando in casa risulti il migliore degli azzurri, non so come la pensate voi.
1: Sì sì, assolutamente, lo dicevamo anche prima. D'altra parte c'è anche la storia, appunto, ed inquadrarci quello che è stato fino a questo momento il dislivello tra le due squadre. Il Belgio aveva vinto soltanto una volta in casa dell'Italia, una partita che non era neanche ufficiale, nel novembre del 99, era un amichevole, per cui insomma è la prima volta che il Belgio viene in Italia e viene a vincere una partita, e anche questo è sinonimo dello stato di forma anche del calcio italiano. Vado anche un po' sui singoli perché abbiamo anche accolto con entusiasmo queste convocazioni molto naif, se vogliamo usare un termine particolare, di Roberto Mancini, che si è affidato a tantissimi calciatori giovani, alcuni dei quali anche un po' sconosciuti ai più, cioè Ali Zoma è un calciatore che non ha mai giocato in una prima serie in carriera, e sinceramente è una delle pochissime volte in cui l'Italia convoca un calciatore che io francamente non conosco, non ho mai visto. E con il senno di poi è stato un po' un azzardo quello, banalmente, di lasciare a casa un giocatore come, non lo so, Berardi, come alcuni dei senatori che in questo momento di ricerca dei risultati forse garantirebbero di più, cioè magari l'Italia deve più pensare al presente che guardare al futuro, non lo so, questo te lo chiedo a te.
0: Ma guarda, allora, secondo me il vero banco di prova sarà ora contro la Turchia, perché lì te la devi giocare, e secondo me io credo che ci saranno dei cambi rispetto alla gara di ieri sera. Roberto Mancini si trova anche a livello personale, credo, presumo, poi anche qua è una mia impressione, quindi non prendetela come oro colato ovviamente, però sta cambiando, non so se ve ne siete accorti leggendo i giornali, i siti internet, i servizi radiotelevisivi, sta cambiando anche il modo di raccontare e di commentare le prestazioni della nazionale, perché Roberto Mancini, quando ci fu il fallimento della seconda mancata qualificazione, quindi quella in cui l'Italia fu fatta dalla Macedonia, no? A Palermo,
1: certo.
0: Non ci fu un attacco frontale, perché comunque tutto questo capitò a pochissimi mesi di distanza da quell'europeo vinto anche bene, al di là poi degli episodi, calci di rigore, supplementari, lì si può parlare ovviamente di tutto chiunque dice qualcosa ha la quasi certezza di non sbagliare, però ecco, ora la critica non ti perdona nulla ed è inevitabile, questo è un altro argomento da tenere in considerazione, per cui se prima le scelte a cui tu facevi riferimento potevano essere considerate come esperimenti, no? Caso Retegui, uno su tutti, anche Retegui, io perlomeno personalmente appena si disse Mancini vuole questo Retegui, io Retegui non lo conosco, ma neanche di nome, devo dire la verità.
1: Vero.
0: Ecco, quindi non c'è tempo per gli esperimenti, non so come dire, perché tu in Nations League diciamo che i primi due posti non riesci a giocarteli, contro la Turchia devi comunque dimostrare attaccamento alla maglia, devi dimostrare una cosa che secondo me per il momento non c'è, ma credo per timore, per paura, è un sentimento umano, cioè la capacità di saperti trasformare in positivo, come accade ai giocatori delle altre nazionali, quando tu indossi la maglia azzurra. E questo chiaramente, al di là dei singoli, ed è giusto farlo un discorso sui singoli, ieri non c'è stato a livello totale, tranne qualche breve eccezione, ma ripeto, è troppo poco per poter sperare. Quello che abbiamo visto ieri ci porta a essere non pessimisti, ma di più rassegnati, rassegnati è peggio.

0: di pessimisti, questo non deve succedere.
1: Guarda Giovanni, ti porto anche su temi più che si legano anche al mondo della Fiorentina, nonostante si continui a parlare di nazionale, perché i Viola hanno in questo momento soltanto un calciatore tra i 34 di Mancini, che è Niccolò Fagioli. Un Niccolò Fagioli che per la prima partita non è stato neanche convocato, gli è stato preferito Romano nella posizione di regista, il ruolo che svolge a Firenze. Ti chiedo se prendo come esempio Fagioli, per estendere però il discorso un po' in generale ai giovani, alla gestione dei giovani calciatori italiani, perché mi sembra che anche per quanto riguarda la gestione dei giovani ci sia molta confusione. Niccolò Fagioli viene convocato in un momento veramente complicato anche per lui a livello personale, insomma Spalletti se lo porta con sé all'Europeo nonostante fosse tornato da pochissimo dalla squalifica per scommesse, e quindi fosse molto indietro sia dal punto di vista fisico sia soprattutto dal punto di vista psicologico. Da quel momento in poi Fagioli viene alla Fiorentina, comincia anche ad alzare il livello delle proprie prestazioni, non torna più in nazionale, ci torna oggi dopo 2 anni, e comunque gli viene preferito un calciatore che, per carità, in campionato sta facendo anche vedere delle belle cose. Immagino che anche a lui, per scegliere la nazionale italiana anziché quella svizzera, magari gli fosse stato promesso una titolarità almeno nelle prime partite. Però ecco, anche qui un po' la gestione dei giovani calciatori, oggi Fagioli non è più un giovane, però insomma non è che torna molto, ecco.
0: Ma sai, a livello di Fagioli credo che ci siano proprio le dichiarazioni in conferenza stampa di Mancini, io da qualche parte l'ho sentito, lui ha detto: per me è più una mezzala.
1: Sì, sì, è vero.
0: Non credo, perlomeno in nazionale, quindi io non credo che lui veda una incompatibilità dei ruoli. Certo però che in alcuni ruoli chiave tu devi avere dei giocatori che ti diano una garanzia, che non abbiano paura di tirare la gamba indietro, che non abbiano paura di affrontare anche avversari che non solo sulla carta ma sul campo sono superiori, perché la realtà è questa. È inutile nasconderci dietro i 4 titoli mondiali vinti, dietro i 2 europei, insomma tutto quello che di buono ha fatto il calcio italiano, e non è poco, appartiene a un passato che rischia comunque adesso di ingabbiare quello che può essere la ricerca di una nuova identità. Mancini il suo lavoro lo conosce, quindi io credo che le indicazioni che gli ha dato questa partita siano importanti, però io ritengo che ci sia soprattutto da lavorare su un blocco. Io non vedo dei giocatori contenti di indossare la maglia azzurra, non lo so, può essere un mio errore, sicuramente lo sarà, è una opinione personale, ma io vedo nelle altre nazioni che affrontano l'Italia un po' meno, ma per colpa dell'Italia, visto che ai mondiali non c'è andato, io vedo una volontà di partecipazione che io non riscontro a livello proprio di primo paragone con i nostri, se non nella nazionale di Silvio Baldini, che credo possa rappresentare a questo punto anche un punto di riferimento doveroso, perché se si comincia a non essere contenti una volta, /2/3 di quelli che possono essere le prime scelte, inutile perdere tempo, e credo che si debba andare direttamente lì.
1: Hai parlato di una serie, insomma, in un calcio italiano che fatica anche in questo momento chiaramente a imporsi. Nel frattempo, se la nazionale fa fatica, la Serie A sta provando un po' a rialzare la testa dopo la bruttissima stagione che è stata la scorsa, in cui ci sono stati tantissimi record negativi per quanto riguarda gli 0-0, i gol eccetera eccetera. Quest'anno Giovanni, che bilancio traci per ora di queste prime giornate?
0: Ma io sono molto favorevole alle diciamo ai cambiamenti arbitrali introdotti da Orsato. Sai, giocare ad altri ritmi significa che la partita non è spezzettata, perché tutti tra virgolette ovviamente sono in grado di poter disputare 20 minuti con la manopola del gas completamente aperta, ma è ovvio, se viene fischiato un numero di falli tale per riprendere fiato, è chiaro che lì non puoi parlare di grandi ritmi, di una partita a grande ritmo, proprio perché le interruzioni sono tante. Questo modo di condurre l'arbitraggio e quindi di condurre la partita avvicina di più il calcio italiano a quelle che sono le competizioni europee proprio a livello fisico. Questo è molto importante. Qualcosa queste prime giornate hanno fatto vedere, e al di là delle solite note, quindi comunque stiamo vedendo anche le idee di un Alvini che, parliamoci chiaramente, a torto non è stato considerato, è uno che il calcio lo insegna, è uno che comunque non ha paura a lanciare i giovani, siano essi italiani o stranieri. Quindi io credo che da questo punto di vista possiamo e dobbiamo anche aspettarci un miglioramento. Certo è però che quando la Serie A ha un serbatoio così elevato di stranieri, ma questo deriva dalle proprie, è inutile che tanto ci nascondiamo, se le proprietà non sono italiane è inutile che noi andiamo a chiedere alla dirigenza del Como, faccio un esempio che è quello più lampante dell'ultimo, di comprare più italiani, cioè lì hai delle procedure che sono tipicamente economico-finanziarie, per cui se conviene comprare per vari motivi, compreso quello fiscale, giocatori esteri, non ci pensano proprio a valorizzare il calcio italiano. Il calcio italiano che deve essere forte anche politicamente, come dicevate in apertura, cosa che così non è, e quindi io non vedo da questo punto di vista degli scenari rosi, insomma.
1: E della Fiorentina che ne pensa di questo inizio? Perché insomma abbiamo visto a Firenze c'è stato già tutto il contrario di tutto, nonostante sia passato un mese, è come se fosse già passato un anno qui, ecco.
0: Guarda, bravo, ecco, hai detto, guarda, allora ti stavo dicendo che secondo me si hai concentrato proprio tutta una stagione.
1: Sì.
0: Allora, io non ritengo, te lo dico molto sinceramente, anche perché io ho visto giocare non ritengo Fabio Grosso, come si vuol far passare, uno che di calcio non capisce, c'è un allenatore
1: bravo,
0: serio e preparato. Poi che cosa sia successo lì io non lo so, non lo posso sapere, né mi azzardo in come dire tiri così al piattello, però posso dire che se come è stato si è ritornati indietro richiamando Vanoli, ecco, probabilmente l'errore è stato fatto a monte, perché se questo ragazzo, questo Vanoli, ti ha portato fuori da una situazione che, ce lo ricordiamo tutti, l'anno scorso non era facilissima, perché quando tu e lì è vero, cominci a leggere, ma questa Fiorentina vittorie zero, siamo fine novembre, inizio dicembre, mai nessuna squadra a questo punto del campionato si è salvata non avendo ancora vinto, cioè che non è molto semplice, ne è venuta fuori con idee, con coraggio, con personalità, probabilmente meritava già da prima la chance di poter essere confermato. Queste due settimane, al di là di tutto, possono rappresentare anche un buon alleato per l'allenatore della Fiorentina, che può anche iniziare a costruire. E io credo che, sai, lì si parlava prima di Fagioli, mettiamoci Ulai, io credo che il centrocampo della Fiorentina, se comincia a funzionare, ben presto la Fiorentina lascerà la parte destra della classifica, però sai, questi sono discorsi che valgono zero virgola, perché ovviamente tu devi fare riferimento non soltanto all'aspetto tecnico, ma anche all'aspetto caratteriale, motivazionale, la paura di sbagliare, che nel calcio c'è. È inutile voler fare i soloni e i presunti tali andando a dire non devono guardare o devono isolarsi da quello che succede, è praticamente impossibile. Lì deve essere bravo l'allenatore, lo staff, a cercare di rimotivare, e mi pare che la cosa stia succedendo, di rimotivare una squadra che nelle prime tre partite, sinceramente, anche io stento a definirla anche con un aggettivo negativo, a dirti la verità.
1: Sì, è vero. Giovanni, chiaro come sempre, ti faccio guardare l'ultimissima. Ci arriva un messaggio dall'amico Mick che ci scrive al 348-751-3933. Visto che abbiamo toccato un po' tutti i temi, ti chiede, visto che sei un grande esperto di ciclismo, chi vincerà il Mondiale Elite domani?
0: Quindi passiamo, guarda, io credo che qui, anche nonostante insomma non ci sia il grande favorito, sappiamo che purtroppo Pogacar è caduto alla Vuelta, io vedo, se mi chiedi un nome solo, credo che ne Polla.
1: Ok, e quindi abbiamo anche questa previsione. Giovanni Scaramuzzino, grazie mille per essere stato con noi.
0: Buon sabato
1: a te, buon weekend
0: a tutti.
1: Ciao Giovanni, grazie mille a Giovanni Scaramuzzino, che ci ha fatto anche una panoramica su quella che è la situazione in casa Italia, ma anche ci ha portato anche un po' su qualche tema di casa Fiorentina. Parleremo anche tanto di Fiorentina, volevamo aprire anche con questa piccola parentesi sugli azzurri, perché insomma come si suol dire in questi casi, l'attualità regna sovrana, e quella in questo momento l'attualità in questo momento riguarda appunto l'Italia di Roberto Mancini. Si gioca nel frattempo già oggi in Nations League e sono in campo Slovenia e Scozia, 0-0 il punteggio, nell'anticipo delle 15, per cui è un orario anche particolare. Alle 18 ci saranno Bulgaria, Lussemburgo, Faroe, Kazakistan, Islanda, Estonia, San Marino, Finlandia, tutte partite da Benve, da Francesco Benvenuti. Se ci sta ascoltando magari ci manda un messaggio se sono le sue di queste partite. Faroe, Kazakistan è proprio una partita che ha scritto Benve su tutti i lati. E alle 20:45 insomma chiude la giornata odierna di Nations League: Albania, Bielorussia, Slovacchia, Moldavia, Macedonia del Nord, Svizzera, Repubblica Ceca, Croazia e soprattutto il big match tra Inghilterra e Spagna. Saluto Claudio che nel frattempo ci ha salutato. Sono le 16:30, ci prendiamo la prima breve pausa di oggi, ma torniamo tra pochissimo.
2: Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
1: E rieccoci, 16:35, Niccolò Righi, Marco Tonelli in cabina di regia e soprattutto voi 348-75-13933 per messaggi WhatsApp, note audio 055-77-111171 se invece volete intervenire in diretta. Come detto, abbiamo parlato tanto anche di nazionale, ora ci concentriamo un po' sulla Fiorentina perché, ripeto, domani Viola che torneranno in campo, amichevole storica contro il Signa, 100 anni dopo la primissima partita che è stata nella storia della Fiorentina. Domani si torna in campo proprio contro il Signa, squadra che oggi milita nell'eccellenza toscana. Ore 11, partita al Viola Park. Tra l'altro stavo un po' spulciando in questo momento il calendario del Signa, perché sapete che il Signa è nello stesso girone in cui c'è l'Antella. Ormai lo sapete, sono dell'Antella, anche se ormai sono fedele ai colori biancorossi dell'Antellese, non a quelli biancocelesti dell'Antella. Però, a parte scherzi a parte, battute di fede a parte, sono andato a vedere quello che era l'impegno del Signa e alle 15 hanno il derby contro la Lastrigiana, per cui anche una partita immagino importante, perché da quello che mi dicono gli abitanti di quella zona, io vi chiedo conferma, vi chiedo scusa se sto dicendo una castroneria, ma scrivetemi al 348-75-13933. Da quello che ho capito, Signa contro la Lastrigiana dovrebbe essere un po' una sorta di Antella Grassina, cioè due squadre che non si possono vedere, in cui c'è un campanilismo fortissimo, in cui c'è un'accesa rivalità. Quindi Signa in campo domani, ringrazia la Lastrigiana, perché per carità non sarà la partita contro la Fiorentina, la finale di Champions in cui le squadre daranno tutto e quello che hanno nelle gambe, nei polmoni eccetera eccetera, però insomma un minimo di dispendio di energie ci sarà, per cui non so come faranno a giocare alle 15 appunto contro la Lastrigiana, anche per una questione di tempistiche. La partita dovrebbe finire, se i tempi sono regolamentari, intorno alle 1, tra farsi la doccia, pranzare tutto e raggiungere Sesto Fiorentino, visto che domani ci sarà anche Firenze bella bloccata tra Corri la Vita eccetera eccetera. Non so veramente come riusciranno a incastrare tutti questi impegni, ma insomma chiaramente se lo hanno fatto avranno le loro ragioni. Detto questo, la sosta per quanto riguarda la Fiorentina è utile anche per parlare di mercato, perché si sa, no, come si dice in certi casi, il mercato non dorme mai, e Paratici già sta lavorando a quelle che potrebbero essere le mosse da attuare il prossimo gennaio. Manca ancora tantissimo tempo, chiaramente quelle che leggiamo in questi giorni sono per lo più idee, chiaramente si sta muovendo laddove la Fiorentina ha dei buchi in rosa acclarati, conclamati, che si porta dietro dal mercato estivo. Da questo punto di vista c'è un chiaro buco, c'è lì a sinistra, dove Valdepeñas è un talento, come lo ha definito tante volte Paolo Vanoli, ma è ancora un giocatore molto, molto acerbo, soprattutto per quanto riguarda la fase difensiva, si sta adattando chiaramente al nostro calcio. Un giocatore di 20 anni che ha giocato nelle giovanili del Real Madrid, sarebbe stato strano il contrario, però ecco, in questo momento non dà troppe garanzie. La staffetta con Vieri testimonia proprio questo, come lo stesso Vanoli non si fidi proprio al 100% dello spagnolo. Anche Vieri nella posizione di terzino sinistro, ma diciamo che ha dato risposte a fasi alterne, soprattutto contro il Napoli è andato molto in difficoltà con un esterno di gamba come Matteo Politano, ed è per questo che, come scrive oggi il Corriere Fiorentino, in attesa del ritorno di Parisi, che sta oggi, lo avete visto se seguite la Fiorentina sui social, è tornato anche in campo a lavorare con la palla, però avrà una gestione molto studiata, cioè non si forzerà il rientro di Parisi. Si parla già di un possibile intervento lì a sinistra. In questo momento Destiny Udoje del Tottenham è il primo nome nella lista di Paratici, un Udoje che tra l'altro è finito indietrissimo nelle gerarchie di un Tottenham che non sta vivendo un momento facilissimo del suo inizio di stagione. 0 vittorie in Premier League dopo 6 partite. De Zerbi è già sulla graticola, per cui insomma chissà che il nome dell'ex Udinese non possa tornare in auge per i viola. Io a questo punto vi chiedo al 348 75 13 933, cosa ne pensate di un possibile, anzi dove voi interverreste, vi chiedo innanzitutto, perché magari per voi non, il terzino sinistro non è in questo momento una priorità, vorreste dare magari priorità allo sviluppo interno dei giocatori che già la Fiorentina ha, sarebbe una scelta legittima, e vi chiedo anche cosa ne pensate di Destiny Udoje, appunto, perché insomma in Serie A ha fatto vedere cose importanti, ma anche la prima parte della propria carriera al Tottenham è sempre stato un giocatore titolare. Ultimamente è finito indietro nelle gerarchie e in questo momento è soltanto una riserva del Tottenham. Di temi della Fiorentina comunque continuiamo a parlare, lo facciamo con il prossimo ospite di oggi, un amico di Radio Firenze Viola, l'ex attaccante Mattia Graffiedi. Ciao Mattia, ben ritrovato.
4: Ciao, grazie a voi per l'invito.
1: Grazie a te di averlo accettato. Mattia, guarda, il campionato è iniziato da un mese, siamo all'interno di questa lunghissima pausa delle nazionali. A Firenze è già successo di tutto il contrario di tutto, perché abbiamo vissuto in un mese quello che si può vivere in una stagione intera. Ti chiedo un bilancio banalmente di quelle che sono state le prime 5 partite della Fiorentina.
4: Beh, sicuramente una partenza che non ci aspettavamo, visto poi l'andamento dello scorso campionato, si sperava tutt'altro, però è anche vero che quando cambi così tanto, 15 giocatori, cambi anche la guida tecnica, questi rischi ci sono. Strano è stato non riconfermare Vanoli, secondo il mio punto di vista, che con tutte le difficoltà alla fine comunque aveva portato la squadra all'obiettivo che era la salvezza minima. Quindi si riparte, c'è questa lunga sosta che può soltanto che dare una mano al mister e mettere insieme questa confusione che c'è all'interno della squadra, visto la partenza un po' penalizzante.
1: Ecco, da ex calciatore, per carità, tu non hai vissuto magari una sosta così lunga, che è una novità assoluta, però secondo te è più un bene per gli allenatori che magari hanno modo anche di lavorare? Vanoli soprattutto, insomma, è arrivato a Firenze da appena 2 settimane, avrà modo praticamente di avere più tempo a disposizione di quanto finora ne ha avuto dal ritorno a Firenze per lavorare con la squadra, non tutta, non al completo, perché chiaramente ci sono 9 calciatori impegnati con le rispettive nazionali, però insomma avrà modo per perfezionare quelle che sono i suoi dettami, o rischia di essere anche troppo lunga e di togliere magari un po' di ritmo partita ai calciatori che vengono da una stagione lunga, c'è stato anche il mondiale e quindi forse non era il momento migliore per fermarsi, non lo so, lo chiedo a te.
4: Ma sicuramente è una sosta molto atipica, ma è successa così lunga, però in questo caso penso per la Fiorentina, per il mister, con almeno quei giocatori che ha a disposizione può iniziare a conoscere meglio, almeno a chiedere quello che vuole lui durante la stagione. Poi è vero che mancano tanti giocatori che sono in nazionale, quindi non è la stessa cosa, però per quello che riguarda Fiorentina secondo me è una cosa positiva in questo momento.
1: Mm-hmm. E tra l'altro Vanoli dovrà ha proprio dichiarato che lavorerà a lungo per riattivare fisicamente alcuni calciatori, non ha fatto proprio un nome specifico, ma insomma è chiaro che si rivolga soprattutto a Pedro Gonçalves, arrivato proprio nell'ultimo giorno di mercato, nelle ultimissime ore, e che era molto indietro di condizione fisica e atletica, perché sostanzialmente era finito fuori rosa allo Sporting, e soprattutto anche per quanto riguarda attacchi ha vissuto un'estate insomma in cui si è dovuto un po' rimettere a posto, ha sofferto anche di qualche problema fisico che ne hanno un po' limitato anche per entrambi questo inizio di stagione. Quanto è importante per la Fiorentina recuperare anche calciatori che, se stanno bene, forse in questo momento sono, insieme a Mastantuono, il fulcro anche della squadra, i veri colpi estivi della Fiorentina. Penso soprattutto a Pedro Gonçalves, uno che insomma in carriera ha fatto con lo Sporting più di 100 gol.
4: Assolutamente, sono elencato tre giocatori fondamentali per la Fiorentina, dove probabilmente tutta la stagione dipenderà molto anche da questi tre giocatori. Per la condizione fisica questa sosta per loro è fondamentale, ma penso che Vanoli debba fare anche un grosso lavoro, soprattutto mentale, visto le difficoltà che ci sono, visto anche il malumore dell'ambiente, visto anche la passata stagione, come è partita questa, nessuno voleva che fosse la stessa cosa. Purtroppo è partita così, c'è stato già un cambio, e lo sta in Vanoli, che secondo me l'anno scorso ha fatto nelle difficoltà, perché ricordiamoci che la Fiorentina l'anno scorso è stato un momento che sembrava una delle candidate ad essere successo. Quest'anno deve cercare almeno di trovare la dignità, di trovare la squadra competitiva che lo è sempre stato negli anni passati.
1: Da ex attaccante ti chiedo anche un giudizio su quello che è stato il grande movimento estivo in quella zona di campo della Fiorentina, perché all'inizio l'addio di Moise Kean per mettere nel motore due attaccanti anche che hanno diciamo un livello abbastanza simile come Pellegrino e Beto, aveva fatto un po' storcere il naso. In realtà poi il campo ci sta dicendo che insomma Kean sta trovando anche un po' di difficoltà a Como, ma quello magari è anche normale, perché per carità i dettami di Fabregas sono lo spartito di Fabregas è molto difficile da saper suonare, e quindi ci vuole tanto allenamento. Però ecco, in questo momento la Fiorentina, soprattutto Pellegrino, non ha fatto per niente rimpiangere Kean, quindi ti chiedo appunto un giudizio su quello che è stato il cambio estivo in attacco della Fiorentina.
4: Ma assolutamente, sulla carta, in punto di partenza, perdere Kean è stata una perdita importante, però vedete che noi Kean non era più quello dell'anno prima, ma anche lui ha pagato lo scotto di questa dell'annata passata molto deludente, e l'ha pagato anche lui. Per me il cambio alla fine è stato azzeccato, perché ci voleva una ventata d'aria fresca, c'era un cambio di giocatori, e con arrivo del Pellegrino con caratteristiche totalmente diverse, però sta dimostrando che col gioco, anche se con Vanoli, può dare soluzioni diverse, soprattutto ai due fantasisti.
1: Ma tu come la consideri questa un po' alternanza che ha dimostrato di fare Vanoli in queste prime partite? Non ha ancora battezzato un titolare, una riserva in quella zona di campo, ha giocato titolare Beto a Venezia, contro il Napoli ha giocato Pellegrino, in Coppa Italia ha giocato Pellegrino, insomma immagino che per una punta avere una gerarchia chiara forse permette agli attaccanti di rendere meglio, non lo so, mi sembra uno di quei ruoli in cui...
4: Sicuramente può essere, però anche lui sta cercando magari di tenere tutti e due gli attaccanti motivati, tutti pronti, perché ritengo che siano due attaccanti importanti per la Fiorentina, quindi sarà bisogno di entrambi per tutta la stagione. Poi penso che a breve farà anche magari la scelta definitiva, secondo di queste settimane anche degli allenamenti, di come le vedrà, è appena arrivato, quindi per me sta ancora cercando di valutare, le vuole tenere tutte e due allo stesso livello.
1: E ti faccio l'ultima per quanto riguarda la Fiorentina, poi magari ampliamo un po' il discorso sulla Serie A. Ti chiedo un giudizio su Mastantuono, perché insomma che fosse un giocatore di classe chiaramente non lo scopriamo certo oggi. Real Madrid, difficile spenda 60 milioni per un giocatore non di prospettiva o insomma che si rivela proprio un flop assoluto, poi magari si rivela un flop per quei livelli là, ma insomma la classe ce ne ha e ce ne ha da vendere. Però ecco, a me ha stupito soprattutto il livello caratteriale che ha questo calciatore, che è un ragazzo che un mese fa ha compiuto 19 anni, ma che è già diventato il leader tecnico e caratteriale della squadra. Insomma, nei momenti di difficoltà la Fiorentina si affida a lui, va da lui, lo cerca, e lui ha già saputo prendersi questa responsabilità.
4: Questo penso che sia la cosa più bella e importante di questo ragazzo, di questo giocatore qui, che è arrivato con aspettative grandissime, come hai detto. Le qualità si conoscevano e si vedono, ma soprattutto ha dimostrato che sul piano caratteriale in campo è un giocatore che può trascinare la squadra, che è capace di prendersi la squadra per mano nonostante sia appena maggiorenne. Quindi penso che sia stato un acquisto, un prezzo pienamente azzeccato, e penso che ci farà divertire veramente tanto in questo campionato, perché in queste partite è stato veramente qualcosa di particolare.
1: Guarda Mattia, ti faccio per passare un attimo a una panoramica generale sulla Serie A. L'ultima avversaria della Fiorentina è stato il Napoli, un Napoli che anche tu hai vestito la maglia azzurra in carriera, un Napoli che sembra già un lontanissimo parente di quella squadra che abbiamo visto fino all'anno scorso, una squadra capace di vincere due scudetti negli ultimi 4 anni. L'anno scorso comunque è arrivato secondo. Tu giustifichi questo calo solo con l'arrivo di Massimiliano Allegri, che è in questo momento un allenatore un po' nell'occhio del ciclone, soprattutto anche per il suo recente passato, prima alla Juventus e poi al Milan, o vedi proprio un Napoli a fine corsa, a fine ciclo, che tra virgolette usa anche Allegri come capro espiatorio per giustificare un flop inevitabile dopo un mercato estivo che praticamente non c'è stato?
4: Esatto, questa è stata la più grande delusione. Sembra quasi veramente come se fosse finito un ciclo e stia cercando di ripartire, però con la scelta di Allegri non penso che sia il modo giusto per poter ripartire e riprendere un altro ciclo dall'inizio. Io ho repuntato su un allenatore giovane, come tanti ce ne sono in Italia, qualcuno è andato ancora all'estero purtroppo, cito un esempio italiano,
1: certo,
4: che secondo me è un grandissimo allenatore, e sta cercando di mantenere quello che ha fatto di buono nell'ultimo decennio in Napoli, che ha fatto cose incredibili, ma qualcosa è cambiato, qualcosa si è interrotto.
1: E per quanto riguarda la lotta al tricolore, vedi l'Inter strafavorita o credi che alla fine la Roma, magari anche il Como, possano impensierire in questo momento i nerazzurri?
4: Io vedo ancora i nerazzurri nettamente favoriti, anche se il Como e la Roma in questo momento stanno forse esprimendo il calcio più bello, le squadre più competitive. Il Como non è più una sorpresa, però quest'anno è la Champions League, che è una competizione che ti toglie tante energie fisiche e mentali, anche se hanno una rosa lunghissima. Però abbiamo visto subito in campionato, con un turno in Champions League, la sconfitta di Frosinone un po' inaspettata per tutti. E la Roma con Gasperini sta facendo veramente bene, però l'Inter ancora sotto questo punto di vista ha due squadroni, ha 22 giocatori che hanno ancora una marcia in più rispetto alle altre, e penso che arriverà in fondo per prima ancora una volta.
1: Chiaro. Guarda, ti faccio l'ultimissima, Mattia, e poi ti ringrazio anche per il tempo che ci hai concesso. Ieri è tornata in campo l'Italia, ci si aspettava un po' una ventata di aria fresca, di novità, nonostante insomma ci sia poco anche da sperare in questo momento, però magari la leggerezza della Nations League ci induceva un po' di buone speranze. Ecco, così non è stato, è arrivato l'ennesima batosta. L'Italia ormai non sa più uscire dal campo se non in mezzo ai fischi, e la situazione sta diventando veramente preoccupante. Non so come la pensi tu.
4: No, è decisamente preoccupante, ma non avevo grandi aspettative in questa partita, anche col cambio della guida tecnica, perché la situazione comunque non dipenderà solo dall'allenatore, ci vorrà veramente tanto tempo per poter rifondare, ripartire, poter rifare veramente una nazionale competitiva. Non possiamo sperare che la National League o le prossime partite troveremo un'Italia diversa, sarà difficilissimo. Speriamo che Mancini riesca a fare le convocazioni giuste e mettere una squadra in campo almeno che possa lottare e giocarsela con quelle squadre medio forti, perché ieri abbiamo visto anche il Belgio, che sembrava non la favorita tra le due squadre, aver dominato una partita. Quindi speriamo di riprenderci presto, anche se la strada sarà veramente lunga in salita per il momento.
1: Sì, sarà molto molto lunga effettivamente, anche la guida tecnica in questo momento, soprattutto anche visto che all'orizzonte ci sono anche dei nuvoloni neri sopra la testa di Malagò, neo presidente della FIGC, è già in bilico, e staremo a vedere quello che succederà. Mattia Graffiedi, grazie mille per il suo tempo, il tuo tempo, e alla prossima.
4: Grazie a voi, buona serata.
1: Grazie, grazie, buon weekend a Mattia Graffiedi, ex attaccante tra le altre della Fiorentina, un passato alla Fiorentina nella stagione 2003-2004, che appunto ci ha detto la sua su questo inizio di stagione della Fiorentina, e con cui abbiamo fatto anche un punto su quello che è stato ed è l'inizio del campionato. Rispondo all'amico che non si firma, che mi dice: quindi Politano esterno di gamba, a posto. Ma ora, per carità, effettivamente magari esterno di gamba un po' esagerato, non sarà la min Yamal, però ecco, non mi sembra nemmeno un esterno adattato, cioè un esterno puro o Politano, e tra i due era per sottolineare come Vieri con un esterno comunque puro come Politano potesse andare in difficoltà. Ora poi non volevo mancare di rispetto o far arrabbiare nessuno dicendo che Politano è un esterno di gamba. Francesco da Balatro ci scrive: ciao, sì, confermo, ho giocato 20 anni nella Strigiana e ora abito al confine tra Grassina e Antella, quindi sì, Balatro conosco bene. I derby si somigliano molto. Un altro particolare che ho vissuto sui campi giocando è Ginestra Cerbaia. Un saluto e buon sabato. Salutiamo Francesco che ci ha dato questa precisazione e che ci ha detto anche che Ginestra Cerbaia, sinceramente non sapevo che era un derby, però ecco, mi conferma che Signa la Strigiana è un derby molto sentito, e staremo a vedere quello che combinerà domani il Signa in campo, un Signa che un punto ha raccolto nelle prime due partite finora giocate appunto in eccellenza. Vi ho chiesto prima, io voglio i vostri messaggi, voglio parlare un po' di mercato con voi, 348-7513-933, voglio sapere cosa ne pensate di questa ipotesi Udoge che leggiamo oggi sul Corriere Fiorentino, viste le difficoltà di Valdepeñas e di Vieri, perché insomma io sono curioso di quello che potrà essere anche il mercato. Ecco, io penso questo, che la Fiorentina finirà quello che non è riuscita a fare quest'estate, per cui io mi aspetto anche a gennaio un mercato chiaramente non dirompente come quello che è stato fatto tra giugno e settembre, però non un mercato, ecco, non so se mi sono spiegato. Quindi l'abbiamo detto tante volte, lo abbiamo detto anche ieri con i nostri esperti di mercato, Niccolò Ceccarini, Niccolò Santi, lo ha scritto Luca Calamai sul suo editoriale, per esempio l'ipotesi Torreira è una suggestione che la Fiorentina ha e che ancora continua ad avere, per cui è probabile che la Fiorentina e il Galatasaray torneranno a parlarsi in inverno, perché è noto anche come il centrocampista uruguaiano stia spingendo per lasciare Istanbul, per lasciare la Super League, anche per una serie di problemi personali legati a fattori extracampo, per cui è un dossier che non è stato del tutto chiuso, in questo momento è in qualche scrivania pronto a essere riaperto in ogni momento, e appunto c'è anche la situazione legata a Udoge e più in generale al terzino sinistro, perché appunto Valdepeñas non dà tutte queste garanzie, almeno non nell'immediato presente, ecco, per il futuro magari sì, però non per l'immediato presente. E quindi chissà che, in attesa che Parisi possa recuperare al 100%, la Fiorentina torni ad operare anche lì. Nel frattempo arriva il messaggio di Mick, se non sbaglio c'è adesso il derby Signa la Strigiana, cioè oggi alle 15. Guarda Mick, indagheremo, magari ecco lo hanno anticipato, voglio ben sperare, perché mi conferma Marco Tonelli che è così, per cui ecco l'hanno deciso di anticiparlo, meno male, grazie Mick per la segnalazione, perché mi stavo proprio giusto chiedendo come fosse possibile che le due squadre riuscissero a giocare questa gara amichevole, per cui ecco avranno tutto il tempo recuperare dalle tossine che si creano nei muscoli post partita. E ringraziamo anche i nostri ascoltatori per la precisazione. Sono le 17 quasi, manca poco qualche minuto alle 17. Ci prendiamo la seconda pausa di oggi, ma voi non cambiate canale, non cambiate frequenza, perché la diretta di Radio Firenze Viola continua. A tra poco.

0: Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Seconda ora del Viola Weekend da trascorrere in nostra compagnia, compagnia del sottoscritto Niccolò Righi, ma anche di Marco Tonelli che cura la parte tecnica di là dal vetro. Se volete sentire la voce del buon Marco Tonelli, lo chiamate 0557711171, vi risponderà. Insomma, potete parlare di ciclismo, potete suggerirgli cosa fare, perché so che deve andare in centro ora, mi ha detto, per 2 o 3 ore per trascorrere un po', per far passare un po' di tempo, per cui se volete dirgli cosa fare in queste 2 o 3 ore, dove andare a far merenda. Guarda, io dopo ti devo dire che in centro ha aperto un posto, non facciamo pubblicità perché non ci pagano per questo, però che fa delle pizzette in teglia veramente molto molto buone. Non so se qualcuno di voi ha capito a quale posto mi riferisco. È proprio in centro pieno, vicinissimo a Piazza del Duomo, però ecco, io te le consiglio perché sono veramente gradevoli come merenda take away. Guarda, ripeto, riparto anche dal messaggio di Mick che ci sottolineava come il derby tra Signa e Lastrigiana si giocasse oggi. Effettivamente è vero, si è giocato alle 15 di oggi e il Signa ha vinto 1-0, per cui una bella iniezione di fiducia e di morale in vista della partita amichevole di domani contro la Fiorentina, e che gli permette al Signa di risalire qualche posizione in classifica del campionato di eccellenza, il girone B. E in questo momento il Signa si piazza, si posiziona al 6° posto, chiaramente il resto delle partite tutte in campo domani, il resto delle altre squadre, per cui la classifica in questo momento è soltanto parziale. Però insomma, un Signa che era partito con una sconfitta in casa contro il Baldaccio Bruni per 3-0 e poi è arrivato lo 0-0 contro il Figline, oggi si è regalato la vittoria nel derby, appunto una bella autostima, una bella iniezione di autostima in vista della gara di domani. Stiamo attraversando questa incredibile e lunghissima pausa delle nazionali, che ha visto anche qualche calciatore viola già in campo. Ho letto, perché mi perdonerete, non ho visto la partita della Romania, però ho letto di uno straripante Radu Dragusin che continua il suo momento di grande forma. Un Radu Dragusin e una Romania che ieri erano in campo, hanno perso per 2-1 contro la Svezia, però ecco, Radu Dragusin è stato uno dei migliori in campo per quanto riguarda la formazione di Gheorghe Agi. C'è stato anche Beto in campo con la sua Guinea-Bissau, che ha vinto 1-0 contro la Tanzania con un gol di Franculino e assist proprio di Beto. Nei prossimi giorni grande attesa per la partita in programma mercoledì 30 ore 22 italiane al Monumental, perché ci sarà l'ultima partita in assoluto di Lionel Messi con la maglia dell'Argentina. Si parla molto addirittura di una possibile eredità della maglia numero 10 che potrebbe andare addirittura a Franco Mastantuono, quindi insomma ci sarà grande attesa per vedere quella partita. Ripartiamo dall'attualità, l'attualità di casa fiorentina, e lo facciamo con il nostro ormai fedelissimo amico Andrea Giannattasio. Ciao Andre, buon pomeriggio.
3: Ciao, buon pomeriggio, ciao.
2: Allora, siamo chiaramente questa pausa delle nazionali, non lo nascondiamo, ci sta annoiando da morire, perché insomma i temi latitano, però in questo sabato è comunque giornata di vigilia, perché domani la Fiorentina scenderà in campo per il test amichevole contro il Signa, un test anche che ha un valore storico perché ripropone quella che è stata la primissima partita dei Viola giocata ormai 100 anni fa proprio contro il Signa, un Signa che è reduce anche dalla vittoria nel derby contro la Lastrigiana per 1-0, per cui insomma ci avranno anche una bella iniezione di fiducia. Io riparto, Andrea, però da quella che è stata la settimana settimana di Paolo Vanoli e dal tuo editoriale pubblicato su firenzeviola.it, che come sempre vi invito a leggere, perché insomma tu parli di un sorgente di ferro Vanoli che questa settimana ha fatto mettere l'elmetto ai malcapitati rimasti al Viola Park, perché insomma è stata una settimana in cui si è sgobbato, mi pare di capire.
3: Sì, e poi sarà l'allenatore stesso che ce lo dovrà confermare quando tornerà a parlare prima del Genoa, però la sensazione è che l'allenatore abbia trovato la squadra un po', non scarica, cioè nel senso non siamo alle condizioni disarmanti dell'anno scorso, dove l'allenatore arrivò e trovò una formazione che onestamente non aveva svolto preparazione fisica durante l'estate, camminava, però ha, come posso dire, nel suo modus operandi, che secondo me sotto questo aspetto si rifà molto ad Antonio Conte, ha secondo me avuto la sensazione che questa squadra servisse un rabocco, no? Avete presente quando uno fa un viaggio lungo in autostrada, magari parte col pieno, poi a metà percorso, per evitare di dover fare la benzina in un posto dove c'è le tariffe alte, le tariffe alte sono ovunque, fa benzina, però magari in autostrada spendi un po' meno rispetto a farla in un paesino di alta montagna, allora fai un rabocco e rimetti un po' di benzina nella macchina. Ecco, lui secondo me ha avuto un po' la sensazione di dover fare questo rabocco alla squadra, perché c'è un calendario tra ottobre e novembre difficilissimo, e quindi la sensazione è che servisse un'aggiunta a questo gruppo. Da qui secondo me le sezioni doppie di allenamento di martedì e mercoledì, ma anche giovedì la squadra ha fatto questo, ieri seduta singola e oggi vigilia di Fiorentina Signa, altre sedute al mattino con la squadra che poi domani sarà attiva a questo appuntamento. Non è una gara di cartello, non è una gara da cui aspettarci chissà che cosa, è una sgambata. Oltretutto è l'unica partita che la Fiorentina farà durante questa sosta, perché di gare dal contenuto agonistico non ce ne saranno, per cui è una partita da seguire con attenzione. Magari c'è qualche giovane che si metterà in mostra, magari ci saranno degli schemi nuovi provati nel 4-2-3-1 che sembra ormai il modulo di riferimento, quindi di sicuro comunque una partita che seguiremo con attenzione, e anche Firenze Viola lo farà, Radio Firenze Viola pure, saremo in diretta da domani alle 11, quindi racconteremo naturalmente tutto il match del Viola domani al Viola Park.
2: Hai parlato delle difficoltà della squadra riscontrate dal Vanoli, soprattutto dal punto di vista fisico. Immagino che l'attenzione sia soprattutto rivolta a due che per motivi diversi però mi sono sembrati quelli più indietro e che forse sono proprio il fulcro di quello che dovrà essere il gioco della Fiorentina di Vanoli, considerando anche le belle parole spese dal tecnico per entrambi, che sono Arthur Attà e Pedro Gonçalves. Ecco, io Andrea non so come la vedi tu, ma mi aspetto che il lavoro sia stato fatto soprattutto su di loro. Un Pedro Gonçalves, che lo ricordiamo, è indietro di condizione perché sostanzialmente ha vissuto un po' l'estate da separati in casa con lo Sporting Lisbona, aveva detto più volte di volersene andare e poi questo divorzio si è consumato ma soltanto l'ultimo giorno, proprio nelle ultimissime ore di mercato. Attà invece è stato un calciatore un po' che ha vissuto un po' un'estate acciaccato da una serie di problemi fisici che ne hanno rallentato un po' la crescita. Ecco, io sinceramente dal francese sono rimasto un po' deluso, perché lo considero e lo continuo a considerare uno non solo dei migliori colpi fatti in estate della Fiorentina, ma in generale fatti in Serie A. Però ecco, contro il Napoli l'ho visto veramente male, fuori dal gioco, un giocatore, sembrava proprio un pesce fuor d'acqua, ecco.
3: Ma fino a questo momento fatico a ricordare una prova veramente buona di Attà, sia che fosse con Vanoli sia che fosse con Grosso, quindi è chiaro che è un giocatore che ha avuto un'estate travagliata. Tra l'altro devo dirti che durante il ritiro estivo mi riferisco in particolar modo alle gare in Inghilterra, mi sembrava l'elemento forse più in palla di altri, soprattutto rispetto ai nuovi acquisti, ecco. Poi ha avuto questo problemino prima della gara col Benevento, o comunque che è riaffiorato durante la gara col Benevento, e da lì lui ha iniziato questo, lo definirei calvario, nel senso che poi sì, non ha mai saltato una partita tranne quella di Coppa Italia col Pisa, però è sempre stato un po' in bilico fino all'ultimo, anche per Venezia è stato recuperato alla fine, e col Napoli, ti ricorderai, insomma, non era stato impiegato col Pisa per averlo proprio con gli azzurri al meglio, ma questo meglio non è bastato. E in più aggiungo che con il nuovo modulo, il 4-2-3-1, la scelta di provarlo un po' più alto dietro la punta in mezzo agli esterni, secondo me non lo agevola tanto. Ecco, quindi per attacco è proprio un discorso duplice, che è la condizione e l'assetto tattico. Gonçalves mi sembra paradossalmente un po' più avanti, nel senso che da quando l'abbiamo visto in campo, nelle poche apparizioni che ha avuto, è sempre stato pericoloso. Col Pisa ha fatto benissimo, ha fatto anche gol. Col Napoli è entrato in più minuti e secondo me ha avuto un'occasione piuttosto importante per portare la Fiorentina in vantaggio. Per lui è soltanto una questione di ritmo partita, perché sul modulo mi pare chiarissimo che lui, quando starà bene, sarà un titolare del 4-2-3-1 insieme a Mastantuono, e credo un G a questo punto dovrebbe essere lui il titolare della Fiorentina sulla fascia sinistra.
2: Sì, in G e Gnonto, staremo anche a vedere anche sì. Le esigenze che ti impone la partita e l'avversaria. Rimango sul tema legato appunto alla preparazione fisica e atletica della Fiorentina, perché tu nell'editoriale hai scritto anche una cosa interessante, Andrea, ovvero che chiaramente il ritiro al Viola Park sta diventando un caso, perché insomma l'anno scorso la Fiorentina è partita malissimo e quest'anno la partenza terribile si è ripetuta. È chiaro che per carità, ci saranno dei professionisti ad esaminare e a studiare quelle che sono le performance fisiche, nonostante a Firenze sappiamo benissimo che d'estate le temperature arrivano a certi gradi, a certe temperature appunto intollerabili quasi. Però ecco, sta diventando un tema, tant'è che tu scrivi che la Fiorentina stessa starebbe valutando un cambio da questo punto di vista.
3: Ma allora, non è purtroppo una problematica che è legata agli ultimi due anni. Mi sono permesso di andarmi un po' a riguardare anche gli inizi delle Fiorentine negli anni scorsi, cioè da quando il Viola Park è stato inaugurato.
2: Certo, sì, sì.
3: E in nessun caso, onestamente, la Fiorentina è partita a razzo. Non è partita mai a razzo. L'unica è stata forse la migliore di tutte è la Fiorentina all'italiano del 23-24, che fece secondo me bene, perché fece 4 punti nelle prime 3 partite, che comunque non sono tantissime. Faticò in conference, riuscì a superare il playoff abbastanza fatica con il Rapid Vienna, e però nelle prime 2 gare del girone fece 2 punti e basta, cioè fece 2 pareggi. Con Palladino non ne parliamo, insomma ci furono grossi problemi a battere l'Accademia Puskas, e anche in campionato la prima vittoria arrivò alla 5ª giornata, e poi vabbè, la storia recente, Pioli ora, l'anno scorso e il grosso adesso, cioè sono stati inizi che probabilmente fanno capo anche a difficoltà della squadra in generale, perché il mercato ti porta via giocatori, comunque sia il calendario può non aiutarti, gli allenatori che subentrano nuovi, mi riferisco soprattutto a Pioli, a prima ancora a Palladino, e quest'anno Grosso, hanno bisogno comunque di un rodaggio. Però insomma non è un mistero che questa storia del caldo, da quello che so io, stia iniziando a essere un sospetto che serpeggia dentro la Park stesso tra i dirigenti, cioè che questa scelta di fare la preparazione a Bagnères di Poli sia una cosa sbagliata. E quindi è molto presto, naturalmente, perché siamo soltanto a settembre, figuriamoci, certo, c'è quasi un anno intero davanti, ma l'idea potrebbe essere quella, tra 10 mesi, di cambiare preparazione, cioè di tornare un po' all'antico. Poi non so se la Fiorentina andrà in montagna, se andrà in Austria, se andrà, non lo so, a fare una tournée in America, ma che è comunque anche lì fa molto caldo, ma di sicuro verrà cambiata qualcosa, ecco, perché il sospetto è che la Fiorentina in questi ultimi anni sia stata penalizzata, ecco, da questa scelta qui. E quindi direi che l'anno prossimo si potrebbe cambiare il registro.
2: Chiaro, chiaro, staremo a vedere quello che succederà, però effettivamente è un tema da sottolineare che potrebbe diventare anche dirimente qualora appunto si decidesse poi di cambiare, di andare più a cercare il fresco, come si suol dire. La sosta chiaramente non permette, non ci permette di parlare di campo, e quindi si va a cercare anche temi extra campo. Detto che in questo momento i social sono dominati da queste caricature fatte con l'intelligenza artificiale, non so se le hai viste, di canzoni rap fatte da calciatori, allenatori, non so se l'hai visto questo trend, Andrea, se ti piace.
3: No, cioè, che cosa sono? Immagini?
2: Ma sono dei calciatori tra i più disparati, fai conto Grosso e Vanoli, che si ritrovano a fare canzoni rap, che cantano una canzone rap insieme con appunto immagini, un video fatto con l'intelligenza artificiale, con ce ne sono stati mille, cioè ho visto recentemente Ibrahimovic e Luca, ma ce ne sono mille.
3: Con Roberto Mancini e Moise Kean.
2: Sì, può darsi.
3: Rimanere in tema nazionale, ecco.
2: Ma non, insomma, non. Io preferisco il trend, non so se quello l'hai visto. Esatto, ora speriamo di non avere qualche amico napoletano all'ascolto che magari si offende. Ok, meno male. Però ecco.
3: I cognomi dei giocatori che possono sembrare espressioni napoletane,
2: certo.
3: No, è carino, è simpatico.
2: La mia preferita è eccolo, è lui in campo, e c'è l'immagine di Ekelenkamp, sì, dell'Udinese, quella è stata la mia preferita. Però a parte queste bischerate, si parla anche tanto di mercato. Oggi il Corriere Fiorentino per esempio fa il nome di Udoje, perché non che pare che non sia tramontato, perché insomma Valdepeñas in questo momento dà garanzie a correnti alterne. Vieri è un po' adattato tanto adattato in quella zona di campo, quindi in attesa che possa tornare al 100% Fabiano Parisi, il nome di Destiny Udoje non è ancora tramontato dalla mente di Fabio Paratici. Però nei giorni scorsi anche su Firenze Viola.it abbiamo fatto il nome di Torreira, ad esempio. Ora c'è l'amico Fede da Scandicci che suggerisce il nome per il centrocampo di Frank Zambo Anghissà, che ormai è alla porta del Napoli, anche Mann prima della partita contro la Fiorentina.
3: Ma alla porta, mi sembra un giocatore che se sta bene Allegri lo fa giocare.
2: Sì, però dovrebbe andare via a fine anno, cioè Mann lo ha praticamente confermato già prima della partita della Fiorentina. Quindi in generale, a parte il soffermarsi sul nome singolo, però ecco, ti chiedo se ti aspetti, non voglio dire un mercato dirompente come quello che è stato quell'estivo, però se Paratici possa, diciamo, finire l'opera e andare a puntellare la squadra in quei reparti dove ancora magari c'è un buco, ecco.
3: Ma non lo so, perché tutto secondo me dipende da quanto Valdepeñas crescerà, perché la dirimente è questa. Cioè Vieri è, come posso dirti, una sorta di copertina di Linus, copertina non coperta, nel senso che è proprio un jolly che puoi mettere lì e alle brutte ti può fare il terzo sinistro. Valdepeñas dipende se è il giocatore leggerino visto con il Torino per esempio, o anche in Coppa Italia col Pisa, dove sì, non ha fatto praticamente nulla, oppure il giocatore dirompente che abbiamo visto contro il Napoli nel secondo tempo. Ragazzi, è un 2006, cioè ora poi la gente si riempie la bocca sul fatto che noi diciamo che sono giovani. Sono giovani, e lui l'anno scorso potenzialmente poteva giocare con la primavera della Fiorentina e vincere il campionato, perché giocava nel 2006 in quella squadra.
2: Quindi, sì, quasi tutti 2006. Quasi tutti 2006 erano in quella squadra.
3: E quindi è un ragazzo che ha l'età di Balbo, che ha l'età di Braschi, che ha l'età di Sadotti, di Trapani. Cioè è uno che, per l'amor di Dio, arriva dal Real Madrid, ma l'età quella è, le caratteristiche le conosciamo, ma conosciamo anche che un 21enne può avere dei momenti di, non posso dire, di difficoltà, di ambientamento e tutto. Quindi Secondo me, per tornare alla domanda, tutto dipende da quanto Valdepeñas cresce. Se è un giocatore che fa dei passi da gigante e si dimostra un elemento utile e soprattutto pronto all'uso, visto che la Fiorentina ha pagato quasi 8-9 milioni, bene. E il Real Madrid oltretutto ha una sorta di recompra che testimonia che comunque anche il Real lo stima. Altrimenti, secondo me è opportuno veramente guardare al mercato. Io penso che quando Parigi tornerà si prenderà a fare l'esterno alto, non penso farà il terzino, Cioè, ricordiamoci che la Fiorentina l'anno scorso ha chiuso giocando a 4, giocando 4-4-1-1, 4-4-2, che poi era un 4-3-3 mascherato. Parigi faceva l'esterno alto a destra, quindi secondo me, proprio perché tra l'altro Gonçalves va a fare il perno centrale da tre quarti, lui Parigi quando torna fa l'esterno alto, fa l'alternativa a Mastantuono, ecco. Quindi io credo che numericamente un terzino serva. Poi se la domanda è qual è la tua priorità sul mercato, secondo me la Fiorentina serve assolutamente un centrocampista. Poi se ha modo di aggredire un obiettivo di spessore sulla fascia mancina, allora è giusto provare a prendere Udoge o provare a prendere un altro giocatore.
2: Interessante anche questa lettura sul fatto che effettivamente Parisi, proprio Paolo Vanoli gli ha dato questa nuova vita, diciamo, da esterno alto, e che possa riproporlo in quella posizione. Immagino che Valdepeñas, ora non ti chiedo la formazione

0: Politano, ecco, non avrà giocatori che gli rompono le scatole tutti tanto, avrà dei giocatori di Serie B, mi sembra sia della Serie B, il Signa forse è eccellenza.
1: No, il Signa è eccellenza.
0: Ecco, addirittura, quindi sì. Non avrà grossi problemi, però in assoluto mi aspetto che ci faccia vedere delle buone cose. Poi ovviamente col Genoa cambia completamente registro e vediamo che tipo di scelte fa l'allenatore, perché uno aspetta una gara molto difficile a ammalarsi nella ripresa, quindi non è così scontato che si possa andare all'assalto della dirigenza e tutti all'attacco con Valdepeña. Se io non mi stupirei che giocasse ieri Ammarazzo,
1: assolutamente sì. Tra l'altro quella per De Rossi sa davvero di ultima spiaggia. Vuoi ricordare brevemente, Andrea, domani insomma ti ritroveremo come sempre, sarai tu a commentare la partita dalle 11, però direttamente dal Viola Park, con te c'è anche Luciana Magistrato e Giacomo Galassi, se non sbaglio.
0: Domani è una diretta un po' particolare, nel senso che noi la faremo dalle 11, vi racconteremo tutta la partita, però di fatto non c'è nessuno a coordinare in studio dove tu sei, ma è una diretta totale dal Viola Park, quindi conduco io con Giacomo e Luciana e cercheremo di allietarvi per 2 ore durante il racconto della partita. Ecco, naturalmente non è previsto post partita, almeno da quello che ci ha detto la Fiorentina non è previsto nessun post partita, per cui alle ore 12:50 chiuderemo la nostra diretta dal Viola Park e poi dalle 13 ripartiranno le dirette da studio con i nostri ottimi colleghi di Firenze.
1: Sì, ci sarà Francesco Benvenuti. Guarda, ti fa l'ultimissima Fede da Scandicci, che ti chiede se hai qualche consiglio da dare ai nostri ascoltatori, cioè cosa si fa in una domenica, in un sabato, in un weekend senza Serie A, quali sono i posti dove si può stare con la famiglia, lo so, qui ormai Radio Firenze Viola è diventata anche una sorta di trip advisor, che ti segnaliamo le attività da fare a Firenze e dintorni, non lo so se tu hai un consiglio.
0: Ora fa un po' freschino, però voglio dire, durante la giornata si sta bene, io sfrutterei la domenica per andare al mare, cioè ora io domani sono a Firenze perché c'è il Viola Park e perché sono anche di turno sul sito, ma io se potessi andrei al mare domani, io non so quante altre domeniche ci troveremo. Quindi possibilmente suggerirei una Versilia o se no anche una parte della riva degli Etruschi, quindi con tutto Baratti, Piombino fino a Follonica, sono sempre zone molto belle quelle. Altrimenti se no, se uno vuole andare alla Consuma, va alla Consuma e si mangia la schiacciata.
1: E comunque insomma io recentemente ci sono stato e fa sempre la sua figura. Oppure ora è periodo di fiere, iniziano le fiere, magari in qualche paesino sono già iniziate le fiere, tra un pochino c'è quella dell'Antella, quindi tutti collegati all'Antella. Come, scusami?
0: Domani c'è anche Corri la Vita, ricordiamolo.
1: È vero, sì, assolutamente, l'abbiamo detto prima.
0: Per sensibilizzare la ricerca contro il tumore al seno, e quindi dalle 9:15 alle Cascine fino a Piazza del Duomo, e tra l'altro c'è sia il percorso camminato che il percorso di corsa. Chi fa il percorso camminato può visitare gratuitamente mostrando o la maglietta di Corri la Vita o una donazione, mi sembra di almeno 10 euro, può visitare una serie di attrazioni del centro storico di Firenze, di cultura per passare la mattinata. Se no, insomma, c'è anche la biennale dell'artigianato a Firenze, giusto? Un sacco di cose che potete fare a Firenze.
1: È vero. L'attività non manca. No. Andrea, grazie mille, ti ritroviamo domani e buon sabato.
0: A voi, ciao, a presto.
1: Ciao Andrea, grazie mille al nostro Andrea Giannattasio, che ha fatto anche bene per ricordare quello che è l'appuntamento annuale che ormai ricorre a Firenze per quanto riguarda Corri la Vita e per quanto riguarda la raccolta fondi per la ricerca contro il tumore al seno. Sono le 17:32, ci prendiamo l'ultimissima breve pausa, ma voi non cambiate canale, torniamo

0: Vetro a curare la parte tecnica, sempre voi al 348-7513-933 per messaggi WhatsApp e note audio, 055-77-111-71 se invece volete intervenire in diretta. Vi abbiamo un po' stuzzicato su quelle che possono essere le attività nei giorni in cui non si parla di pallone, non c'è la Serie A a farla da protagonista. Federico Bollito, ottimista viola, ci scrive: domani Viola Park e poi pranzo a Vigna Maggio, non so dove sia questa località, Vigna Maggio. Poi ci scrive Forza Viola e poi ci chiede come mai su Instagram non ci sono più i gol contro il Napoli. Questo è una bella domanda, lo segnaleremo e cercheremo di capire se sono spariti, se c'è un motivo, se qualcuno li ha tolti. Insomma, comunque grazie Federico per la segnalazione. Nel frattempo arriva anche un messaggio da parte di Mario, che questo è un'attività da Marco Tonelli, senti, c'è Mario che ci scrive: non si vive solo di pallone, lui in questo momento è a fare la via degli dèi sta annuendo Marco Tonelli, perché insomma è famoso il nostro regista per le sue passeggiate, i suoi giri in bici, quindi insomma via degli dèi secondo me è una delle attività che mi piacerebbe fare. In questo momento sono proprio fuori forma, mi vedete, per chi mi sta vedendo sul canale 92, proprio una forma disastrosa, e quindi insomma mi allenerò per fare la via degli dèi. Io vi chiedo se voi avete mai fatto uno di questi cammini, via degli dèi, il più celebre cammino di Santiago, ma anche la via Francigena, insomma ce ne sono tanti di percorsi, perché sono io un grande fan del trekking. Sono stato, come sapete, per chi ci segue da tempo, a Madeira, e io per i fan del trekking consiglio veramente di andare almeno una volta nella vita, una settimana, anche meno, anche 5-6 giorni a Madeira, isola del Portogallo, a ovest delle coste dell'Africa, uno dei posti più belli in assoluto che io abbia mai visto, tra l'altro terra natale di Cristiano Ronaldo, per cui io come sempre vi invito visto che oggi si parla anche di viaggi e di attività extra, io vi invito anche ad andare a Madeira. C'è stato anche recentemente Francesco Benvenuti e devo dire anche lui che ha avuto un feedback particolarmente positivo per quanto riguarda il soggiorno in quest'isola. Io devo dire che purtroppo ho lavorato ieri, lavorerò anche domani, però se vi posso dare un consiglio di un'attività da fare, cioè, io farei sempre un giro a Fiesole, perché i giri a Fiesole sono sempre, si sta bene ora con questo frescolino, non fa troppo caldo, si può camminare, per cui secondo me il giro a Fiesole è sempre un'ottima scelta, poi vedete voi quello che più vi aggrada. Vabbè, chiudiamo anche questa parentesi per quanto riguarda le attività extra, extra Serie A. Nel frattempo, per dare anche un aggiornamento, perché se la Serie A e la Serie B sono ferme, comunque il calcio italiano si continua a giocare nelle serie minori. C'è Marco Tonelli che mi sta facendo vedere, se non sbaglio, Bari Cosenza, 11° minuto, 0-0, ma si è giocato anche il match tra il Crotone e la Salernitana, che ha vinto il Crotone per 2-1, per cui insomma, se siete appassionati comunque di Serie C, si sta giocando Desenzano Juventus Under 23 0-0, Novara Ospitaletto 0-0, Livorno Pianese 1-0, Bari Cosenza 0-0, Picerno Audace Cerignola 0-0. Queste per quanto riguarda le gare iniziate alle 17:30. Si torna anche concludiamo anche questa analisi di quello che è il calcio che si gioca non soltanto in Serie A, perché è ripartito anche il campionato femminile, è ripartito proprio oggi, se non sbaglio, con la vittoria della Juventus, ma la Fiorentina sarà in campo domani alle ore 13 per affrontare l'Inter, domani appunto Inter-Fiorentina, per cui prima in trasferta per le ragazze viola, insomma domani prima giornata del campionato femminile, che appunto si è aperto oggi con la vittoria della Juventus per 1-0 contro il Napoli, ecco, per 3-1. Si è giocata anche Lazio contro il Parma, partita pareggiata dalle due squadre per 0-0. Stiamo arrivando un po' in chiusura, no? Perché ci avevamo un collegamento, ma mi fa cenno di no. Marco Tonelli dalla regia, il collegamento non si farà. Per cui direi di anticipare un file, perché nei giorni scorsi ha parlato ai nostri microfoni lo storico direttore sportivo della Fiorentina, Pantaleo Corvino, un DS che da quest'estate è reduce dalla fine della sua esperienza con il Lecce. Un Corvino che ha parlato a 360 gradi non solo di Fiorentina, ma anche di temi legati un po' a tutto il mondo del calcio. Noi ci ascoltiamo, lo ha fatto con Giacomo Galassi, mettiamo anche l'autore di questa intervista, lo ha fatto nei giorni scorsi durante Garrisca al Vento. Ci ascoltiamo un breve estratto di Pantaleo Corvino.
1: Partendo da certe botteghe, che credo che le basi no, se le porta poi dietro, quindi quelle basi l'hanno portato poi dove è arrivato. Un aneddoto, loro, noi eravamo in Champions quell'anno, avevamo tanti attaccanti, avevamo Toni, avevamo Girardino, era l'anno di Girardino, perché Toni l'avevamo ceduto, Mutu, Jovetic, Osvaldo, Pazzini, facevamo la Champions con quei 5 attaccanti. Mi chiedevano Pazzini e Osvaldo di andare via, e la Sampdoria, dove Fabio era direttore sportivo con Marotta, direttore generale, e Marino, oggi l'amministratore delegato dell'Atalanta, segretario, mi chiamarono alle 11:30 di sera. C'era una Sampdoria che era una parte che lottava era nei bassi fondi della classifica, e avevano bisogno di un attaccante, e loro mi chiamarono tarda notte, alle 11:30, mezzanotte, che erano in viaggio da Genova per venire a Firenze per trovarmi, perché volevano che gli dessi Pazzini. E Pazzini, che io avevo già, stavo trattando con il Bologna, perché Pazzini mi chiedeva di andare via come Osvaldo, e Osvaldo doveva andare al West Ham, perché c'era Zola che lo voleva, solo che io volevo a quel punto darlo a titolo definitivo, perché il ragazzo dimostrava delle insofferenze a non se fosse titolare, e lui voleva andare in prestito, per cui stavo lì a trattare su queste due situazioni. Loro arrivarono che era l'una di notte per convincermi a dare Pazzini. Io gli chiesi una cifra che pensavo che non potessero darmi, invece la loro situazione, mi ricordo che era una notte che faceva un freddo, no? E loro arrivarono incappucciati, mi ricordo che quando andai giù, perché abitavo in via Guerrazzi, dovevo scendere giù per aprire il cancello, e arrivarono con tutti incappucciati, che non li stavo neanche riconoscendo. E quindi fu una trattativa che durò fino a quasi tarda, quasi mattina, e poi li vendetti Pazzini. Diciamo che di là fu Sampdoria, si salvò, e poi ripartì per un ciclo importante.
2: Fece bene Pazzini.
3: Insomma, gli ha venduto Pazzini, ecco questa.
2: Sì, di notte, nella notte fredda,
3: incappucciato.
1: Arrivò lui, Marotta e Marini, tutti e tre.
3: Tutti incappucciati.
2: Ma li ospitò a casa sua, scusi, io sono curioso. Cioè, nel senso.
1: In via Guerrazzi.
2: Sì, tutti in via Guerrazzi, bellissimo.
1: Via Guerrazzi 44.
2: Bellissimo. Guardi, le faccio due domande, rubo le domande a Prizio, le faccio dagli nostri ascoltatori, tra chi insomma le sta mandando dei cuori, grande Corvo, grande direttore. Due domande. Inizio con Paolo Davvicchio, che mi chiede di domandarle di Indur. Chiede perché tutti lo fanno giocare. Effettivamente se ne ragiona.
3: È buono o non è buono?
2: Sharon Indur.
1: Non mi fate domande, che ognuno se gioca, no, il ragazzo gioca perché ha la fiducia degli allenatori e del direttore. È logico che Indur è un giovane. Dove ancora giovane, diciamo che giovane, c'ha 23 anni credo,
2: 22, sì, va per i 23,
1: quindi è logico che quando si tratta di giovani che hanno quella fisicità, che hanno anche gamba, che hanno gioco aereo forte, per, anche se al momento magari non è il massimo, ma speri che quella potenzialità che tu vedi possa diventare qualità. E allora qualità è importante, ci devi provare. Se non ci provi su un duro, allora voglio dire, fai fatica, no? Poi a trovare giocatore da 100 milioni dove sei sicuro, 80 milioni che ti dà subito tutto.
3: Però non ti fa impazzire,
1: e non
3: dai.
1: Ti delude, anche non lo fa impazzire. Che spendi 50-70 milioni e non sei neanche sicuro che uno ci prova per 2 anni, 3 anni, poi dopo si deve arrendere. Ma io penso che nella Fiorentina ci stanno provando perché credono in Duru e nel fare un'analisi sulle potenzialità di Duru pensi che lo devi fare perché speri che possano diventare qualità importanti.
4: Sa, prova. Ok, pronti? Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.360.
0: Queste le parole di Pantaleo Corvino, l'estratto andato in onda in questi giorni a Garrisca al Vento. L'intervista la potete recuperare anche sui nostri podcast che trovate sul nostro sito e sulla nostra app, intervista fatta da Giacomo Galassi appunto durante Garrisca al Vento riguardo allo storico direttore sportivo della Fiorentina, che ha un recente passato anche con il Lecce, un Lecce che è riuscito a condurre per 4 anni di fila alla salvezza, cosa che ai salentini non era mai capitato, non era mai successo nella storia, nella loro storia, in tutta di riuscire a salvarsi per così a lungo e rimanere in Serie A, da cui quest'estate si è separato. Però ecco, un Corvino che disse anche in un'intervista a Tutto Mercato Web di qualche settimana fa, non sembra avere alcuna intenzione di ritirarsi e di continuare finché non troverà una nuova squadra. Sono 17:50, chiudiamo con qualche istante d'anticipo in una giornata veramente vuota dal punto di vista dei temi, però insomma da domani si tornerà a parlare un po' di calcio, si tornerà a parlare di Fiorentina, perché insomma alle ore 11 è prevista l'amichevole contro il Signa. Dal Viola Park ci saranno il nostro Andrea Giannattasio, Luciana Magistrato e Giacomo Galassi, che vi faranno la diretta da lì, dal Viola Park appunto della partita. E poi alle 13 linea allo studio, dove ci sarà Francesco Benvenuti per altre 2 ore di Viola Weekend. Oggi però il Viola Weekend non è ancora finito, perché dalle ore 21 ci sarà come sempre Extra Viola, quindi insomma vi dico di non cambiare canale, non cambiare frequenza, perché insomma le dirette di Radio Firenze Viola non finiscono mai. Ringrazio Marco Tonelli per aver curato la parte tecnica. Io vi do appuntamento alla prossima settimana con il sottoscritto. Ciao.
5: Radio Firenze Viola.
6: È come... Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Firenze Viola.
7: Oh, brucia nelle vene, ti amo Viola Weekend Ale. La la la la oh, la la la la oh. Ciao ragazzi, vi ascolto la la oh.
6: Viola Weekend, approfondimenti e curiosità nel segno della leggerezza.
2: Eccoci in diretta, siamo ripartiti con questo sabato 26 settembre, periodo di sosta per le nazionali, ieri ha giocato l'Italia. Intanto mi presento, sono Lorenzo della Giovanpaolo, con me c'è Viola Ronchi.
8: Ciao Lorenzo e ciao a tutti i nostri ascoltatori.
2: Ripartiamo quindi a parlare non solo di Fiorentina, ovviamente, essendo come detto sosta per le nazionali e avendo giocato ieri l'Italia, faremo anche un quadro un po' su quello che ha detto il campo, con la prima sconfitta dell'Italia di Mancini per 2-0 in casa all'Olimpico contro il Belgio, un avvio che non ha visto né tra i convocati e quindi ovviamente neanche in campo l'unico giocatore della Fiorentina chiamato dal tecnico Roberto Mancini, ovvero sia Niccolò Fagioli, che è stato lasciato in tribuna per la partita
9: partita di ieri. Al suo posto ha giocato Romano, che è questo giovane talento della primavera della Roma, che è esploso quest'anno al Cagliari e che tra l'altro è stato protagonista in negativo sull'azione dell'1-0 di Goz con un pallone perso a centrocampo. Ora, non per voler infilare un po' dito nella piaga e andare a puntare il dito contro questo ragazzo, magari Fagioli, io ne ho parlato ieri su Firenze Viola con una copertina che potete ritrovare, non so, poteva essere, questo non so, chiedo un velocissimo pensiero anche a te Viola, all'altezza di giocare da vertice basso. E poi andiamo con il primo collegamento della trasmissione.
8: Sì, a me è dispiaciuto sinceramente ieri la mancata convocazione di Fagioli, anche perché appunto in questo periodo secondo me Fagioli ha preso molta confidenza in campo, grazie anche a Vanoli che l'anno scorso già aveva intravisto le qualità del giocatore, e quest'anno di nuovo abbiamo rivisto lo stesso giocatore dell'anno scorso quando
9: è tornato Vanoli, certo.
8: Quando è tornato Vanoli, quindi sicuramente si vede la confidenza, si vede la testa di questo giocatore che ci mette, ecco, se dovessi dire il miglior giocatore in questo momento ti direi Fagioli dal punto di vista di testa proprio, perché si
9: della
8: vede
9: mentalità.
8: Sì, sì, si vede che ce la mette tutta in questo momento, vuole proprio crescere. Ecco.
9: E lo chiediamo al nostro direttore, al direttore di Firenze Viola, Tommaso Loreto, che è in collegamento con noi.
10: Ciao Tommaso, ben trovato.
9: Come avrai capito, parlavamo sia dell'Italia di ieri sera, e anche un po', no, provando anche non a tirare una frecciatina al CT Mancini, però insomma ad analizzare se Fagioli poteva starci nell'Italia di ieri, visto anche come il Romano poi ha inciso sul gol subito e la prestazione.
10: No, ma assolutamente no, ragazzi, in questo calcio champagne della nazionale, questa grandissima ripartenza, beh, spazio per Fagioli non ce ne può essere. Insomma, un Romano che mi è parso ai livelli di Modric, ho visto benissimo anche Tonali e Barella, assolutamente insuperabili. Voglio dire, in difesa questo Coppola mi ha ricordato Beckenbauer, per non parlare di Ken in versione esterno, e insomma se metti insieme Robben e Ribéry ai tempi del Bayern Monaco non fai mezzo Ken di ieri sera, quindi sostanzialmente no, in questo circolo azzurro, in questo clan della capitale organizzato poi in modo mirabile dal buon Malagò, io non vedo spazio per Fagioli, perché probabilmente è troppo normale rispetto ai fenomeni della nazionale. Comunque sia, le abitudini non cambiano, le tasse restano, abbiamo poche certezze nell'esistenza, una è che prima o poi saluteremo questo pianeta, l'altro è che l'Italia fino a questo momento da una dodicina d'anni è un qualcosa di inguardabile.
9: Quindi c'è entusiasmo, diciamo.
10: Volevate sapere altro?
9: No, no. Diciamo che siamo partiti forti, sì.
10: Io trovo imbarazzante, ecco, quello che abbiamo visto e quello al quale abbiamo dovuto assistere ieri sera in ambito di nazionale. Certo che sì, certo che ci poteva stare assolutamente Fagioli, al di là delle battute, poi vabbè, questo Romano è comunque giovane e ho visto di peggio, quindi poi non voglio inferire su chi era comunque al debutto, però è chiaro che a me è parsa una squadra assolutamente senza nemmeno troppo senso, e non capisco questa tendenza a far giocare i calciatori fuori dal proprio ruolo. Al di là di tutto, sapete, io non impazzisco per Ken, ma francamente anche l'idea di farlo giocare da esterno mi ha lasciato veramente perplesso. Si è visto proprio un calciatore che non ha le caratteristiche,
9: e lo ha fatto al Paris Saint Germain l'ultima volta, quindi diciamo che di anni un po' ne sono passati.
10: Insomma, peraltro con gente in squadra come Messi e Neymar che rende tutto più facile, e quindi non so che dirvi, non so che cosa aveva in testa Mancini, e poi ieri sera ho visto anche un po' risentito nelle interviste del dopopartita, ci abbiamo giocato benissimo, ma francamente dove e come lo abbia visto non lo so. Io ho visto un Belgio che teneva palla a terra e che sapeva trovarsi a memoria, fra l'altro quel Goz credo che sia poi lo stesso che per tutta l'estate qualcuno sponsorizzava anche, sì, per la Fiorentina. Sarebbe stata tanta roba, ma poi il fatto che sia stato pagato a peso d'oro dal Paris Saint-Germain conferma che forse non era irraggiungibile. Che dire, battute a parte, ci sono ancora tre partite, il fatto che Fagioli sia tornato quantomeno nelle convocazioni è un fatto positivo. Io già ieri comunque predicavo calma, nel senso che non credo siano, anzi non penso proprio siano decisioni definitive, quindi poi con altre tre partite Fagioli lo vedremo. Certo è che se devi mettere in campo una squadra di questo tipo, molto poco affiatata perché tanti sono nuovi, ma nella quale peraltro appunto in tanti sono fuori ruolo, non so dove voglia arrivare Mancini. So che abbiamo ricominciato malissimo là dove avevamo cominciato, e in questo spezzone di campionato va bene, avrà avuto le sue difficoltà nelle prime giornate, però poi Fagioli mi sembra che soprattutto col Napoli abbia dimostrato che ormai dopo un anno è pienamente a suo agio nel ruolo di regista, quindi mi auguro di poterlo vedere magari già lunedì nella prossima gara degli azzurri, perché francamente in questo momento è comunque a mio modesto avviso superiore a quello che può fare il buon Romano, che ha grandi prospettive ma che ancora le certezze e le sicurezze di Fagioli non ce l'ha.
9: No, anche perché al di là del fatto che stamattina la Gazzetta parlava di una possibile titolarità di Fagioli lunedì, ma siamo ancora secondo me un po' distanti da quelle possono essere le scelte definitive. Oggi sarà stato allenamento di scarico per chi ha giocato ieri, però ecco, la sensazione è Gattuso lasciò Fagioli fuori dai playoff mondiale perché aveva detto di voler puntare, no, su un gruppo, su una coesione che aveva trovato con elementi. In questo caso Mancini invece lo chiama ma lo tiene fuori subito all'esordio. Ripetiamo, magari ci sarà tempo di vederlo, però la sensazione è che non, come quasi non si considerasse, no, quello che sta facendo, che non è qualcosa a livello da dire stiamo parlando di Modric, no, stiamo parlando comunque di un ragazzo che un ragazzo forse neanche più lo è perché inizia ad avere un'età da giocatore maturo, che sta facendo probabilmente nell'ultimo anno numeri e prestazioni da migliori 5 registi del campionato. Ecco.
10: Sono d'accordo, io l'ho detto più volte, proprio contro il Napoli, forse è stata non la prima volta ma una delle prime in cui l'ho visto veramente a suo agio, ma soprattutto in grado di prendere per mano il reparto e far girare la squadra intorno a sé, al di là poi delle occasioni che ha avuto nei 90 minuti. Credo che in questa fase, con 4 partite in calendario e la maxi sosta, Mancini l'abbia impostata quasi come dire una sorta di mini tournée da club, per cui convoca un gruppo molto ampio e immagino abbia già nella sua testa delle rotazioni, quindi davvero non mi stupisco se poi lunedì dovessimo vedere altri 11 interpreti. Certo è che un conto è fare esperimenti e un conto è mandare un po' allo sbaraglio qualche giovane, perché che ci racconti il CT che ha visto un secondo tempo eccellente. Insomma, anche il modo in cui si sono fatti sorprendere sulla ripartenza, ma soprattutto nel primo tempo, quando poi il Belgio poteva arrotondare già il vantaggio, ho visto veramente grandi difficoltà e una squadra che non sapeva nemmeno troppo cosa fare, anche perché, ripeto, molti interpreti erano fuori ruolo. Qui hai un calciatore che fino a un anno fa poteva essere adattato al regista, adesso ormai la metamorfosi mi sembra completa. L'anno scorso lui ha portato avanti questo adattamento, convinto evidentemente più da Vanoli che da Pioli, perché con Pioli inizialmente non voleva, o almeno non riusciva ad adattarsi, poi con Vanoli ci è riuscito, e quindi non è solo questo spezzone di stagione, queste partite iniziali in cui è ripartito, mi sembra, col piede giusto, soprattutto da quando è tornato Vanoli, ma è più di un anno che Fagioli si è riaffermato, e cerchiamo di essere pazienti nei confronti della scelta di Fagioli, ecco, non nei confronti di una nazionale che ha passato l'estate a rivendicare grandi rivoluzioni, poi in realtà mi sembra non sia cambiato assolutamente nulla. Nel caso di Fagioli diamoci ancora qualche giorno, e se poi dovesse restare ai margini, che dire, forse meglio per noi, perché poi alla fine lo ritrovi in condizioni integre, magari anche con voglia di reagire e di prendersi qualche vincita in campionato. Dopodiché mi auguro al tempo stesso che la lezione, perché ieri sera a mio avviso abbiamo preso una lezione di calcio, porti Mancini semplicemente a mettere la gente nel suo ruolo, ecco.
8: Certo, infatti
10: è un grande passo in avanti.
8: Sì, no, assolutamente, hai ragione. Infatti ti volevo chiedere, appunto, Mancini ha parlato di un primo tempo difficile e di una buona reazione nella ripresa. Quindi, secondo te, quale delle due Italie è più rappresentativa, secondo te, in questo momento?
10: Ma nel secondo tempo qualcosina in più si è vista, e ora poi c'è stata la grande occasione di Ken, che però ancora mi sembra ci fosse in campo più Esposito,
9: sì,
10: quindi poi
9: sì,
10: se l'è costruita accentrandosi da esterno, ma io veramente l'ho trovata una scelta folle, quella di schierare Ken esterno. Il primo tempo insomma, un calciatore che non ha le caratteristiche, poi ha cercato di saltare l'uomo, qualcosina anche fatto, però non ne ha proprio nel DNA le potenzialità di fare l'esterno, quindi tanto vale, come poi nella ripresa, riportarlo in mezzo e vedere se con più Esposito l'alternanza non possa pagare, perché tutte e due insieme con questo cambiaghi dall'altra parte mi sembra sia stato un esperimento fallimentare. Qualcosina in più sì, si è vista nel corso del secondo tempo, però non sono per niente d'accordo, ecco, sulle valutazioni positive. Il Belgio ha un po' allentato, ha lasciato qualche opportunità, ma poi appena ha deciso di accelerare, fra l'altro anche con i cambi, ha dimostrato che la partita non è mai stata in discussione, e quindi c'è tanto da lavorare, e c'è tanto, secondo me, anche da chiarirsi le idee. Io capisco andare a cercare qualche talento, andare a pescare qualche nome anche all'estero è un'operazione che fa parte del calcio moderno ed è giusto, però ripeto, la squadra va messa in campo con un minimo di raziocinio e limitare poi gli adattamenti. Oggi va molto di moda tra tanti allenatori adattare i calciatori in altri ruoli, io non lo capirò mai, perché è chiaro che se uno si esprime meglio in una determinata zona del campo non si capisce perché tu non lo debba schierare lì, soprattutto quando poi hai 30 e passa calciatori, quindi non sei nemmeno alle prese, un infortunio, squalifica, quello ti può seguire, quello che può accadere in un club. Vediamo, si è ripartiti male, ci sono ancora 3 partite, c'è tutto un ciclo da riavviare. Speriamo che si facciano delle idee un po' migliori, ecco, di quelle che si sono viste ieri sera in campo.
9: Tommaso, ti riporto anche, collegandomi all'ultimo aspetto che sottolineavi degli adattamenti, su un tema che in casa fiorentina, in questa sosta, no, di analisi dopo le prime 5 giornate, è abbastanza attuale, che è quello del terzino sinistro, perché l'ultima partita ha raccontato di un Verì che in quella posizione ha sofferto contro Politano, dopo aver fatto tutto sommato abbastanza bene a Venezia, e invece di un Valdepeñas che era diciamo stato il colpevole del gol subito contro il Torino con quel tentativo di rinvio che aveva aperto poi al gol di Adams, che invece contro il Napoli è andato tra l'altro vicino al gol e comunque ha fatto vedere di essere un ragazzo, e l'avevamo già visto anche nelle prime uscite, che ha qualcosa, no, a livello atletico, a livello di personalità. C'è poi anche il mercato di gennaio, appunto questo poi è il doppio fronte che ti volevo chiedere, come ti comporteresti sul fronte terzino sinistro?
10: Ma prima cosa andrei da Vanoli a parlare e a capire che idea e prospettiva su Parisi, perché comunque rientrerà magari ad anno nuovo, però è un interprete che ha dimostrato di valere, di poterci stare, quindi lì cercherei di capire se per Vanoli sia ormai una trasformazione definitiva quella che ha portato avanti l'anno scorso schierandolo dall'esterno offensivo destro, o se era una situazione d'emergenza e quest'anno, avendo vari interpreti soprattutto lì a destra, ma Tantuono c'è meno bisogno, no, di alzare Parisi, e se Vanoli dovesse vederlo come un ritorno alle origini per Parisi, ma tanto potrei anche pensare di aspettare, perché poi alterni un Vieri adattato a Valdepeñas e da gennaio ritrovi Parisi e conosce molto bene le dinamiche del terzino sinistro. È anche vero che Valdepeñas sta facendo ora la sua vera gavetta, perché poi vedevo l'anno scorso non oltre 78 minuti in una gara del Real Madrid con l'Alavés, quindi poi la sua esperienza è relativa, e peraltro è una squadra come il Real Madrid che impone il suo ritmo, il suo gioco, quindi ha un modo di intendere le partite inevitabilmente diverso da quello che è quello della Fiorentina. Io darei tempo anche a Valdepeñas, perché sono convinto che quando poi trova un po' le misure, i tempi anche in fase difensiva può crescere. In quella di spinta invece ci ha già dimostrato che, ecco, le doti che tanti hanno celebrato in estate raccontandoci questo calciatore, mi sembra che ci siano tutte. Vieri si è ritrovato, prima ancora di capire il campionato italiano, a doversi adattare a sinistra. Va anche detto che mi è sembrato un esperimento migliore rispetto a quello di João Mario che abbiamo visto alla prima di campionato, quindi può darsi sia anche una scelta obbligata. L'altra alternativa sarebbe Ranieri, che però a Salerno, se non vado errato, era comunque una difesa a tre, quindi è tutto molto relativo. Io ho la sensazione che continueremo ad andare avanti con l'alternanza tra Valdepeñas e Vieri, e poi a gennaio, ecco, la discriminante può essere assolutamente lo stato di Parisi. È anche vero, per concludere, quest'estate pronti via, la Fiorentina si era messa sulle tracce prima di Ruggeri, poi ha seguito da lontano Udoge. Sono obiettivi importanti, non sono rincalzi per la fascia, quindi evidentemente l'idea di mettere un tassello notevole sulla sinistra della difesa c'era, e a giudicare, insomma, come spesso capita, non mi stupirei se poi a gennaio Paratici cercasse un'altra alternativa lì a sinistra. Però, ecco, ripeto, la discriminante poi è Parisi, e lì bisogna vedere i tempi di recupero e appunto anche come lo vede Vanoli in prospettiva.
9: Tommaso, l'ultimissima, poi ti lascio al tuo sabato pomeriggio, sulla partita di domani, l'amichevole col Signa, se può essere, perché stamattina diversi quotidiani parlavano di un attà ovviamente come punto di domanda di queste prime partite, sia con Grosso che poi anche con Vanoli, nonostante i tanti cambi di ruolo, può essere per lui, per Gonsalves, uno spunto, no, per rimettere condizione? Da chi ti aspetti di recuperare qualcosa, ecco, in questa sosta per i nazionali, che ricordiamolo terminerà il 10 d'ottobre con la Fiorentina impegnata a Genova contro il Genoa?
10: Beh, Attà è il primo, indubbiamente, per quello che ci ha fatto intravedere, per la qualità che si vede in campo e che lui ha mostrato solo a fasi alterne. Basterebbe pensare che il miglior Attà noi probabilmente ancora non l'abbiamo mai visto, eppure io già mi ricordo, in questo avvio di stagione difficile, un assist al vaso per il gol di Gudmundsson in Coppa Italia contro il Benevento, un colpo di testa sul quale il portiere del Torino è stato determinante, se no lì la Fiorentina probabilmente cambia la storia di quella partita, la traversa con il Napoli. Quindi parliamo sì di un calciatore sicuramente indietro e che ancora non ha mostrato tutte le sue potenzialità, eppure in mezzo alle difficoltà ho già raccontato almeno tre situazioni dove poteva essere protagonista. Non ci hanno raccontato molto dello stato fisico di questo ragazzo, la nostra percezione è che sia appunto un gap di preparazione, è anche la mia sensazione, perché poi a livello di ruolo non è che gli sia stato chiesto di stravolgere completamente il suo gioco, che sia mezzala o trequartista centrale, insomma non è che cambi moltissimo. Lui, per come ce lo raccontano, l'anno scorso a Udine aveva carta bianca di muoversi in campo, probabilmente qui ancora con Vanoli deve codificare determinate risposte, però ecco, la percezione è che con una condizione migliore possa assolutamente diventare determinante, e può esserlo, perché le qualità le abbiamo viste tutti l'anno scorso, quindi lui è proprio in cima alla lista dei più attesi, e già a Genova, a Marassi saremo in tanti a aspettarci una prestazione diversa. E subito dopo l'altro nome che hai fatto, quello di Gonsalves, anche per capire come e quanto questo ruolo da trequartista può cambiare tutta la tattica della squadra, perché è chiaro che se fa il 4-3-3 è un conto, e io lo immagino magari sulla sinistra con Mastantuono a destra, un altro se invece immagini una linea a tre, e allora tieni Gonsalves più centrale dietro la punta. Chiaro che sei molto sbilanciato, perché a quel punto hai quattro uomini offensivi, Mastantuono e Ngie che ti danno anche copertura relativa, e Pellegrino Beto che fa la prima punta, quindi poi lì serve davvero un gran lavoro dei due davanti alla difesa, che siano Fagioli Indur, Fagioli Ulahi o Ulahi Indur, quello fa per a voi l'accoppiata. Però è determinante Gonçalves, secondo me, anche sul piano tattico, perché se poi davvero, come lui stesso ci ha raccontato, è sostanzialmente un trequartista, questa idea degli esterni impone di avere equilibrio in mezzo al campo, e allora lì ti apro l'altro dibattito degli ultimi giorni. Io non so se poi ci possiamo permettere solo Fagioli e Ulahi davanti alla difesa. Si ritorna su attacco e a quel punto deve darti una mano in mezzo al campo, ed è fondamentale che fisicamente stia al meglio. Quindi loro due, lo stesso Valdepeñas, che può fare passi in avanti nella fase difensiva, e perché no, anche un po' di sintonia con Pellegrino, perché è un aspetto sul quale ci siamo soffermati poco in questa settimana, perché tutto sommato poi il primissimo bilancio di Pellegrino mi sembra molto positivo. Però non si può ignorare che questo è uno che ha segnato tanto di testa l'anno scorso, praticamente quasi solo di testa.
9: Sì.
10: E quest'anno io ancora non ho ricordo di un suo tentativo di testa,
9: non di un gol, di un tentativo, esatto, è quello che è un
10: colpo di testa, sì, ma sì, anche sì, perché nessuno va sul fondo, ma Santuolo si accentra e cerca il tiro, Gie cerca la superiorità, quindi punta all'uomo, e peraltro non mi sembra abbia proprio il piede per disegnare il cross. Gnonto è uno che ti dà velocità, ma anche lui sul fondo l'abbiamo visto poco, quindi poi anche lì un lavoro da fare c'è, cioè, secondo me in settimana Vanoli proverà a lavorare su questo aspetto, perché ripeto, non che Pellegrino abbia fatto male, però hai Marcantonio di 1,90 m dentro l'area di rigore, non sfruttarlo, ecco, sulle palle alte è un po' come, non lo so, come avere della Giovan Paola in redazione e non chiedergli di farti la scheda per la palestra.
9: Mi sembra corretta, dato, e non tutti me lo chiedono, quindi qualcuno dovrebbe lavorare nella sosta per migliorare questo aspetto qui, no?
10: Sì, a cominciare dai nostri profili calcistici che vantano grandi prestazioni nella squadra giornalistica, ma poi sul piano fisico-atletico sono pessimi.
9: Ci mancano.
10: Che è nelle tue mani, Lorenzo.
9: Eccoci, mi sa che si va a peggiorare allora, perché non lo so, non quanta fiducia ho in me stesso su questo, su questo tema. Grazie Tommaso per
8: grazie,
9: il tuo
8: Tommaso.
9: Contributo. Ti lasciamo al tuo sabato pomeriggio.
10: Ciao ragazzi, buon proseguimento, un saluto a tutti.
9: E ripartiamo dopo una brevissima pausa, quindi ci ritroviamo dopo per continuare a parlare di nazionale, di Fiorentina, uniamo un po' i due argomenti in questa sosta internazionale.
5: Radio Firenze Viola.
6: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola.
9: Rieccoci in diretta, ripartiamo con la seconda parte della prima ora del Viola Weekend. Io vi ricordo che potete inviarci messaggi al 348-7513-933 per parlare appunto dei temi che abbiamo già sviscerato un po' con Tommaso Loreto nella primissima parte di trasmissione, e per quelli di cui parleremo da qua in avanti, con tanto focus ovviamente sulla Fiorentina, che domani, ricordiamolo, ha un amichevole alle ore 11 al Viola Park contro il Signa. Viola, leggici qualche messaggio che ci è arrivato.
8: Sì, abbiamo un po' di messaggi, per esempio Federico ci dice: full immersion a Firenze domani, Viola Park in mattinata e pranzo Vigna Maggio, forza Viola. E Luca ci dice: finché ci saranno Mancini e Malagò non guarderò più una partita dell'Italia. E poi Viola Ronchi è stupenda come la tripletta di Mastantuono a Venezia.
9: Questa l'ha voluta leggere perché era lì che la serbava. E no, per quanto riguarda il primo messaggio, ovviamente immagino saranno già diversi quelli di voi pronti ad andare a vedere comunque la Fiorentina rimaneggiata per il numero di nazionali fuori, con gli impegni con le proprie squadre, ma comunque con alcuni elementi. Abbiamo parlato di Attà, abbiamo parlato di Gonçalves, che destano comunque curiosità, perché Gonçalves probabilmente è uno dei più attesi. Sono, ecco, due dei giocatori a livello di talento più non solo più attesi, ma anche che incuriosiscono di più. Mentre sul discorso legato a Mancini, ecco, secondo me la colpa non è solo di Mancini, diciamo, se poi di colpa si vuol parlare, perché bisogna sempre decidere se si vuol dar tempo oppure no. È la prima partita di un nuovo ciclo, che poi uno possa credere o no che sia veramente un nuovo ciclo, quello è un altro discorso, visto com'è andata con la presenza di Maldini e di Leonardo, la scelta di Pirlo e poi bocciata per cambiare entrambi i dirigenti, mettere Ranieri e richiamare Mancini, quindi ovvio si possono avere e si devono avere tanti dubbi, però ecco, ricordiamo che era la prima partita di un percorso comunque sia definito come nuovo. Diamo tempo, io sono sempre per dare tempo a tutti, quindi vediamo, perché per lavorare ci vuole tempo, in pochi giorni si fa difficilmente qualcosa,
8: certo,
9: in tre allenamenti ancora di più.
8: Certo, anche perché appunto l'allenatore è arrivato da poco, si è visto delle prestazioni sinceramente molto meglio rispetto alle prime tre,
9: sì,
8: partite.
9: Sì, il secondo, diciamo che qualcosina, ecco, poi dipende sempre quanto uno vuole abbassare lo standard, nel senso che se siamo l'Italia, quattro volte campione del mondo, e ci accontentiamo di un quarto d'ora, 20 minuti a inizio secondo tempo contro il Belgio in casa all'Olimpico, è ovvio che si può storcere il naso, no? Dire ma dovremmo mirare a qualcosina in più, perché comunque se una squadra del mondiale l'ha vinto quattro volte contro una squadra del mondiale non l'ha mai vinto, per quanto la storia non vada in campo, non puoi uscire dalla partita e dire sono contento per aver giocato 20 minuti del secondo tempo. Ci sono tante cose che fanno preoccupare, qualche speranza in virtù di qualche assente di cui abbiamo parlato, oltre, sì, a Fagioli, Zaniolo lasciato fuori, Inacio del Borussia Dortmund, quindi alcuni ragazzi che potremo vedere, come alcuni che sono entrati nel secondo tempo.
8: Certo, ma infatti bisogna vedere anche se Mancini deciderà di cambiare l'idea di gioco, quindi a sua volta magari anche qualche giocatore, oppure rimanere sulle proprie idee della partita di ieri e rischiare magari la stessa formazione con un tipo di gioco diverso, non lo so, vedremo.
9: Diciamo, rispetto al primo tempo basterebbe un tipo di gioco, dato che non ce n'era nemmeno uno, ecco, se vogliamo essere onesti,
8: sì, cioè abbiamo...
9: rispetto al secondo, che ha visto un'Italia più aggressiva, magari sicuramente bisogna capire se si vuol continuare col 4-3 visti i pochi esterni che abbiamo.
8: Assolutamente, ieri... anche perché poi ieri, se c'è, dobbiamo analizzare il giocatore che magari ha fatto la differenza, a parer mio è stato Donnarumma, che ha comunque ha fatto delle parate strepitose.
9: E questo ovviamente, quando il portiere viene fuori come migliore in campo, denota che comunque la partita è stata,
8: c'è qualche
9: lì.
8: Problema, esatto, ecco, ecco. Esatto.
9: E una Nations League che non appassiona, e lo capisco, perché è un torneo, sono amichevoli travestite da torneo, ecco, diciamo, che prosegue oggi con un programma comunque di spicco, perché c'è un Inghilterra-Spagna alle 20:45 e un Repubblica Ceca-Croazia, quindi partite abbastanza interessanti del girone A. Poi c'è il girone B con Slovenia-Scozia, Macedonia del Nord-Svizzera, Bulgaria-Lussemburgo, Faroe-Kazakistan, Islanda-Estonia, San Marino-Finlandia, Albania-Bielorussia, Slovacchia-Moldavia, e poi il programma continuerà nei prossimi giorni, perché ovviamente è una sosta che per la prima volta di 3 settimane arriverà fino al 10 ottobre. Lo abbiamo già detto, e quindi ci sarà tempo anche poi noi in ottica fiorentina per iniziare a pensare ai temi. Ne abbiamo parlato prima di uno, che è quello di Pellegrino, che effettivamente è un tema un po' sotto traccia, di quanto sta facendo bene, sì, ma di quanto ancora potrebbe migliorare la sua esperienza a Firenze se venisse sfruttato al 100%.
8: Sì, la cosa che devono migliorare in questo momento la Fiorentina è l'equilibrio proprio tra fase offensiva e difensiva, perché si vede proprio, c'è troppo divario e stacco tra ogni reparto, tra centrocampo, difesa, attacco. I giocatori, le qualità le abbiamo e le abbiamo viste. Il problema è che la Fiorentina deve riuscire a trovare maggiore connessione tra gli stessi giocatori, ma anche dal gioco, quindi i movimenti senza palla, con la palla.
9: Certo. Sono tutte cose che però lavori, diciamo,
8: con il tempo.
9: Esatto, e Vanoli è arrivato.
8: Sicuramente abbiamo visto un Pellegrino completamente diverso rispetto alle prime partite.
9: Sì, anche evidentemente... se era stato l'unico a segnare con il Torino, però non era,
8: lo
9: non era certamente
8: sottotono, anche atletico.
9: Sì, sì, non era certamente lo stesso.
8: Abbiamo visto che corre, si smarca. Cioè, io ho visto delle qualità non indifferenti in questo giocatore, ecco.
9: Sì, no, è un ragazzo che ha fatto vedere l'anno scorso a Parma di avere forza, di avere prestanza atletica, di avere fiuto del gol, ma che da un certo punto di vista sta facendo vedere qui a Firenze caratteristiche probabilmente che non sono le sue migliori, ovvero sia la progressione in campo aperto, come ha fatto come ha mostrato a Venezia con il gol, la partecipazione al gioco, che deve migliorare, ma che comunque, anche se con Napoli un po' in minor parte, abbiamo già visto, e quindi in generale un Pellegrino diverso e ancora da scoprire, come lo sono tanti dei volti nuovi. Beto ieri è andato a segno, scusate, ha mandato a segno Franculino, che è il suo connazionale con la Guinea, quindi è un profilo anche lui a livello atletico impegnativo, da mettere in condizione, perché parliamo comunque di un giocatore di oltre 1,90 m,
8: sì.
9: E per esperienza personale, non perché sono 1,90 m, ma comunque vi posso dire che è più difficile entrare in condizione rispetto a un Ognonto che atleticamente entra prima in palla, diciamo.
8: Certo, anche nella parte difensiva Dragosin singolarmente ha fatto una buona partita,
9: però anche lui ci ha messo del tempo per arrivare alla condizione, perché anche Dragosin parliamo di un giocatore che strutturalmente è importante, sì. E il Dragosin visto con la Roma è totalmente diverso,
8: certo.
9: Oltre che per contesto tattico di un Vanoli che ha risistemato un po'
8: certo, ma infatti abbiamo visto anche ieri con la Romania che dal piano individuale ha fatto la differenza, poi vabbè ha perso, ovvio, però comunque
9: sì, però sta ritrovando quella brillantezza che
8: esatto,
9: diciamo aveva un
8: esatto.
9: po' perso nel periodo al Tottenham,
8: cioè, si è visto proprio la sicurezza in campo di questo giocatore anche ieri.
9: Sì, assolutamente, cioè. Perché è un ragazzo che tra l'altro il Tottenham compra dal Genoa per, mi sembra se non sbaglio, quasi una trentina di milioni di euro, quindi parliamo di una cifra importante per un difensore centrale e che al Tottenham non si è, diciamo, non solo imposto ma neanche lontanamente avvicinato agli standard di rendimento che aveva avuto al Genoa. E in generale al Tottenham è difficile che qualcuno riesca a rendere ultimamente. Quest'anno De Zerbi è partito malissimo, Tonali stesso che ieri abbiamo visto in campo non tra l'altro nella sua migliore versione, ci ha messo un po' di tempo e ci sta mettendo diverso tempo per ambientarsi in una realtà che sta risucchiando, no? Un po' un buco nero come accade allo United. Giocatori, allenatori, dirigenti, lo stesso Paratici non ha fatto benissimo gli Spurs, anche se comunque ha portato alcuni giocatori di valore. E lo stesso vale per Dragosin, che abbiamo ritrovato in grande condizione dal punto di vista difensivo, una chiusura su Højlund, un recupero che fa nel primo tempo veramente veramente bello, anzi nel secondo se non sbaglio, no nel primo tempo, perché chiude,
8: sì, nel primo tempo.
9: chiude sotto la curva ferrovia. Ed è uno di quegli elementi di certezza, te parlavi prima, no, di una Fiorentina che bisogna capire un attimino, no, anche dal punto di vista degli assetto tattico va ancora perfezionata, è già migliorata però se la guardiamo dal punto di vista difensivo,
8: sì.
9: Ha ridotto il numero di gol, ha aumentato invece il numero di gol fatti, tutta una serie di statistiche che ci portano a parlare con più ottimismo, nonostante poi alla ripresa ci sarà un avversario che è il Genoa di De Rossi, uno dei più in difficoltà se non il più in difficoltà della Serie A, che venderà cara la pelle. Avremo
8: certo.
9: tempo per parlarne perché siamo al 26 di settembre e la partita è al 10 d'ottobre, però ecco, se devo analizzare ad oggi rispetto a quanto abbiamo visto nelle prime tre giornate e fare un mini bilancio,
8: abbiamo visto gioco adesso,
9: esatto, abbiamo visto una Fiorentina che rispetto
8: carattere,
9: a prima
8: motivazione.
9: Ha carattere, esatto, soprattutto con il Napoli,
8: cioè, la parola principale è squadra.
9: Sì,
8: squadra, perché
9: sì.
8: Ho visto che i giocatori giocano per l'altro giocatore ed è quello che appunto dice sempre Vanoli in ogni conferenza, in ogni intervista, quindi evidentemente si sta focalizzando su questo Vanoli. Poi dopo viene tutto il resto, certo è fondamentale la parte tattica, però se non c'è grinta, se non c'è carattere, testa,
9: non si va da nessuna parte. Lo chiediamo anche al nostro ospite Sergio Baldini, giornalista di Tutto Sport, che è in collegamento con noi. Ciao Sergio.
8: Ciao Sergio.
11: Ciao, buon pomeriggio a voi e a tutti gli ascoltatori.
9: Prima gli ho detto ovviamente che ci ricollegheremo a questo tema di cui parlavamo di Vanoli e della Fiorentina. Ti chiedo un'opinione sulla partita di ieri dell'Italia all'esordio del Mancini bis.
11: Ma guarda, è stato insomma un esordio duro, negativo per il risultato, in larga parte anche per la prestazione, purtroppo un esordio insomma almeno secondo me non inatteso, perché purtroppo insomma sappiamo bene che il livello attuale della nostra nazionale non è assolutamente elevato, sicuramente inferiore a quelle del Belgio, e purtroppo tutti i limiti attuali sono venuti tutti alla luce, forse anche un po' acuiti dal fatto che anche a livello mentale insomma tutti i risultati negativi degli ultimi anni i giocatori se li portano un po' dietro, quindi forse un po' di preoccupazione, un po' di timore c'è. acuito da questo sicuramente, acuito dal fatto che poi magari insomma nel momento anche dalla novità del cambio di allenatore, quindi è poco tempo che la squadra lavora insieme. Questo vale anche per il Belgio, che però è una squadra che ha altri valori tecnici e un'altra consapevolezza della propria forza, e quindi tutto questo ha portato poi alla partita negativa di ieri sera, in cui appunto, ripeto, si è visto il livello che purtroppo non è alto della nazionale attuale, ulteriormente magari abbassato un po' anche probabilmente da una fiducia da ricostruire. Mancini dovrà lavorare anche su questo.
9: Ma Sergio, ti convince il sistema, viste le caratteristiche dei giocatori che abbiamo, che ha scelto Mancini, ovvero sia il 4-3, anche in proiezione di un possibile ritorno di Di Marco, cioè di un probabile ritorno di Di Marco poi dall'infortunio, dal rientro di Bastoni, dalla squalifica? Cioè sono giocatori che magari esprimono il loro potenziale più in una difesa a 3 e quindi anche in un centrocampo a 4, a 5, no? È un tema un po' vecchio, perché era centrale anche con le scelte fatte da Spalletti nell'Europeo in cui ha allenato l'Italia, e poi di fatto l'attuale tecnico della Juventus cambiò passando alla difesa a 3. Ecco, ti convince come sistema? E soprattutto, poi mi collego sempre al sistema, ci sono giocatori che ti avresti messo in campo ieri al posto di quelli che poi abbiamo visto, per dire un Ken esterno che non si vedeva da tempo? Noi abbiamo parlato di un Fagioli che qui a Firenze sta facendo benissimo e invece è stato relegato alla tribuna. Ecco, questi due aspetti, modulo e scelta dei giocatori.
11: Allora, guarda, il modulo è un discorso, come hai detto tu, è un discorso vecchio, e purtroppo oltre a tutte le difficoltà del calcio italiano, inteso in questo ambito come calciatori italiani, si aggiunge anche il fatto che oltre a non avere un gruppo di giocatori di altissimo livello, abbiamo anche giocatori assortiti male per poter avere le idee chiare sul sistema di gioco, nel senso che la maggior parte dei difensori è abituata a giocare a tre, lo stesso alcuni esterni come Di Marco o come Palestra, anche se ora Palestra al Chelsea dovrà abituarsi a giocare a quattro, quindi comunque abbiamo una fase difensiva, un reparto difensivo che spingerebbe per un sistema con una difesa a tre. D'altro canto, però, per poter sfruttare un po' di più quel non molto talento che abbiamo in fase offensiva, e quindi magari poter utilizzare degli esterni o un trequartista come Zaniolo, come può essere Vergara, questo invece ci spingerebbe verso un 4-3-3, un 4-2-3-1 con un tridente puro, con un trequartista di alla punta. E infatti, non a caso, come citavi prima, Spalletti era partito con l'idea di una difesa a 4, poi ha cambiato, è passato a 3. Lo stesso Gattuso, che è uno che ha sempre giocato a 4, ha alternato i due moduli, è passato da 4-3 proprio perché insomma, dal punto di vista offensivo l'ideale sarebbe un 4-3-3, un 4-2-3-1, l'incognita è riuscire poi a sostenerlo in fase difensiva, e quindi questo è uno dei dilemmi che Mancini dovrà risolvere. Mentre per quanto riguarda gli uomini, guarda, su Fagioli sì, onestamente io avrei puntato su Fagioli, perché mi sembra che stia attraversando un buon momento. È un giocatore che ha un'esperienza sicuramente superiore rispetto a Romano, per assolutamente voler utilizzare per un errore che magari può capitare anche a un giocatore con 80 partite in nazionale, perché poi l'errore può capitare a chiunque, però sicuramente a questo livello l'esperienza conta. Fagioli è un giocatore che inizia ad averne un po', e quindi poteva essere un'idea. Il resto onestamente non credo che cambiando giocatore creato di molto poi la partita.
9: Ti sentiamo un po' a scatti, Sergio, se riesci. Non so se prova ora.
11: Mi senti ora?
9: Sì, sì.
11: Ok. No, dicevo, Fagioli, ecco, magari un gruppo che rispetto a Romano forse poteva essere più idoneo, senza per questo colpevolizzare Romano per l'errore. Ken esterno ci sta, secondo me può farlo, l'avrei visto più a sinistra magari, da dove può accentrarsi portandosi la palla sul destro, che non lo fa, però è un giocatore che può farlo, gli spazi possono per certi versi anche agevolarlo, è un po' il modo.

0: giocatore molto interessante, ancora giovane, penso che la Fiorentina possa aver fatto con lui un acquisto di prospettiva, ma anche di presente. Ora è chiaro, gli serve un pochino di tempo per adeguarsi al calcio italiano, per adattarsi a una Fiorentina che ricordiamo ha cambiato quasi completamente la squadra a livello di giocatori di movimento, e quindi è inevitabile che serva un po' di tempo per poter permettere ai giocatori di conoscersi tra loro e di esprimersi poi quindi al meglio.
1: Sergio, ti chiedo l'ultimissima prima di lasciarti andare, ti ringrazio nuovamente per essere stato con noi, sempre sul tema Fiorentina. Domani c'è un amichevole contro il Signa, che ovviamente vale quel che vale, anche perché diversi giocatori sono impegnati appunto con le nazionali. Se c'è, diciamo, qualcosa della Fiorentina di Vanoli che ti lascia sperare e che ti lascia dire sì, questa squadra può riuscire a rientrare nella corsa per l'Europa, al di là poi dell'organico e del mercato fatto in estate?
0: Ma sì, assolutamente, guarda, cioè, in assoluto intanto l'organico, perché credo che quello della Fiorentina sia un organico sicuramente buono, sicuramente all'altezza per poter lottare per un posto in Europa. Poi magari lottare non significa raggiungerlo, però lottare sì, come ti dicevo. È una squadra che è cambiata tantissimo e quindi ha bisogno di un po' di tempo. È chiaro che con Grosso non è scattato il feeling, l'alchimia che deve crearsi tra squadra e allenatore perché la squadra possa esprimere le proprie potenzialità. Con Vanoli i primi passi sembrano invece far pensare che questo feeling possa crearsi e poi appunto insomma la rosa della Fiorentina mi sembra una rosa di assolutamente buon livello. È chiaro che rispetto a realtà che sono più consolidate a livello sia di rosa sia di allenatore, quindi squadre che si conoscono meglio, che conoscono meglio l'allenatore, la Fiorentina parte un pochino ad handicap quest'anno proprio per tutto il rinnovamento che c'è stato, però credo che possa lottare per annullare questo gap iniziale e giocarsi poi un posto in Europa a fine stagione.
1: Diciamo che ci vuole tempo, anche se ovviamente come saprai a Firenze
0: sì,
1: di tempo se ne dà poco.
0: A Firenze sì. In particolar modo
2: è una piazza difficile,
0: è una piazza che di tempo ne dà poco. Però un po' ne serve, inevitabilmente dovrà essere bravo in questo anche la piazza stessa, cercare di concedere, di avere un po' di pazienza e con la squadra il tempo necessario per conoscersi e per trovare una strada in cui esprimersi.
1: Sergio, grazie mille ancora per essere
2: grazie
1: stato qui
2: mille.
1: Con noi e alla prossima.
0: Grazie a voi, un piacere, buon pomeriggio, buon fine settimana a tutti gli ascoltatori.
1: Grazie mille.
2: Abbiamo un messaggio
1: prego,
2: molto interessante.
1: Vai pure.
2: Per fare il salto di qualità definitivo servono gli assist e i gol di Atta, i recuperi del pallone del migliore Olai e le rifiniture in zona gol e le giocate di Predo Gonçalves.
1: Ha citato tre dei nuovi, che sono tre dei probabilmente più attesi a livello qualitativo, anche dei tre investimenti più importanti, due su tre perché Pedro Gonçalves è in prestito. Sicuramente ci si attende tanto di più da Ulai, che ha fatto vedere. Atta è forse di tutti e tre quello che sorprende un po' di più, anche se ha fatto già qualcosina, no? Prima in apertura di collegamento di trasmissione Tommaso Loreto ci ricordava di la traversa colpita col Napoli, di un colpo di testa col Torino entrando nel secondo tempo, quindi è un ragazzo che ha fatto vedere, ma è uno di quelli che abbiamo già visto in Serie A poter fare cose importanti. Ecco, la
2: è
1: paura
2: che
1: secondo me che hanno i tifosi della Fiorentina, e poi magari ce lo scrivete anche al 348 sì. 75 13 933, è di rivivere un po' con Atta quello che è successo con Gudmundsson, no? Un giocatore che tra virgolette una squadra di livello in questo momento inferiore come l'Udinese o come era il Genoa ha fatto benissimo, era stato accostato anche, tra l'altro, anche in quel caso anche all'Inter, perché Gudmundsson era vicino, o meglio, era cercato dall'Inter come quarta punta. Stessa cosa per Attac, era poi cercato anche da squadre di Premier, e che invece

0: è arrivato a Firenze e finisce per non far vedere le proprie qualità. Ci sono discorsi anche legati alla condizione, come dicevamo prima, sì. Quindi io aspetterei in ogni caso, e come dice l'ascoltatore, ecco, un passaggio come quello di un Attà in condizioni migliori e in versione udinese, diciamo Udinese Prime, per utilizzare un termine molto attuale, può far svoltare la stagione della Fiorentina. Noi invece ci fermiamo un attimo, ok? Per poi riprendere con la seconda ora del Viola Weekend, altri collegamenti, sempre oscillando tra Nazionale e Fiorentina.
1: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
0: Ben ritrovati con la seconda ora del Viola Weekend, un'ora in cui ci addentreremo un po' di più sui temi di casa fiorentina, le ultime anche in vista, no, poi della partita di domani, che è un'amichevole a ranghi ridotti contro il Signa. Per parlare però di Fiorentina facciamo appello anche a chi della Fiorentina del passato ha fatto parte, ultimamente è stato dirigente del Lecce e ha portato il Lecce a una serie record di salvezze raggiunte con mercato oculati e, come poi abbiamo imparato a conoscere anche qui in maglia viola, con scoperte, una su tutte per dire, Krstovic, ma lo stesso Dorgu anche. Ovviamente sto parlando di Pantaleo Corvino, che in settimana ha rilasciato un'intervista qui a Radio Firenze Viola. Ci riascoltiamo alcune delle sue dichiarazioni appunto nel corso di Radio Firenze Viola.
3: Beh sì, ha ragione, sai, 10 anni da parte mia a Firenze sono stati veramente un grande orgoglio, essere stato responsabile dell'area Refia. Non so quanti altri hanno potuto vantarsi di esserci stato per 10 anni, passando da momenti bellissimi, e quindi li porto ancora dentro, come li portano ancora dentro quei tifosi che hanno veramente, si sono sentiti felici, orgogliosi di aver raggiunto in quegli anni tanti bei risultati, come una semifinale di Europa League persi ai rigori, un quarto di finale di Champions persi per un fuorigioco, 4 qualificazioni in Champions, quindi tanti momenti belli, come è logico in un percorso di un direttore. Ci sono momenti anche non sempre favorevoli, come succede anche in tutte le società, però è importante sempre, quando fai un'analisi, fare un'analisi partendo, valutando quello che hai trovato, da dove sei partito e quello che hai lasciato, no? E quindi è quello, è il percorso che hai fatto, come lo hai fatto, e quindi quei 10 anni penso che sta su una bilancia tra, pesa più le soddisfazioni che abbiamo preso che i momenti difficili. Detto questo, entrando alla tua domanda, beh sai, la Fiorentina ho notato che con Fabio ha continuato sulla strada dei grandi investimenti, no? Che la Fiorentina negli ultimi 6-7 anni ha fatto ed è ripartita facendo tantissimo sul mercato, rinnovandosi anche tantissimo, partendo e cercare di eliminare tutto le lacune che erano emerse dalla passata stagione. E poi è logico che serve tempo per eliminare, strada facendo, anche le imperfezioni che possono emergere quando fai tanto, no? Come ha fatto la Fiorentina quest'anno, e correggerle, e ci possono stare le imperfezioni quando fai tanto e spendi tanto. Quindi, per quanto riguarda poi la seconda domanda, sono molto, cosa mi piace, mi piace, sono molto intrigato, devo essere sincero, dal reparto offensivo, perché pur non avendo Kiena, non avendo Udmonson, sono intrigato dagli esterni che dall'attacco dalle punte centrali, dai quattro esterni, da Consalves, da Mastro Antonio, da Gnonto, da Lucier, da Pellegrino, da Beto come punte centrali. Sono molto intrigato dal reparto offensivo, credo che la Fiorentina in questo reparto prenderà molte soddisfazioni. No, non mi tiro indietro sulla domanda che mi hai fatto, ma non perché
4: chi ti sembra sopravvalutato?
3: Una visione, ma non perché per la mia visione di intendere il calcio. Voi lo sapete, sono stato anche soggetto di critiche quando si faceva in sede di mercato la Fiorentina, no? Nel costruire la linea mediana partivo più da un centrale di centrocampo che fosse più un centrale di centrocampo che fosse funzionale anche a dare una mano al reparto difensivo, e quindi cercavo più, se non trovavo il pillo della situazione, dove è difficile trovare registi che possono incidere come possono incidere alcuni calciatori che ormai sono merce rara, per cui ho pensato sempre che avere davanti alla difesa centrocampisti che curino anche molto la fase difensiva, l'interdizione, che sanno pressare, che sanno aggredire per aiutare il reparto difensivo, forse così certi giocatori con certe caratteristiche come il ragazzo che è stato preso dalla Turchia, dal Fenerbahce, magari sì. Ma per caratteristiche, non perché perché poi sai, ognuno per arrivare a Roma conosce la sua strada, magari agli altri piacciono i centrocampisti con quelle caratteristiche, ecco, magari forse in quel senso io personalmente dal mio punto di vista, ma non come bocciatura, la mia risposta non è come bocciatura, ma come solo modo di
5: ma lei l'aveva lo conosceva Ulai prima del mondiale, prima che magari ci arrivasse la Fiorentina?
3: Ogni addetto ai lavori lo conosce, no? Lo sa, si sa che le caratteristiche che Ulai ha,
5: ecco, e secondo lei non ha le caratteristiche, perché si discute molto su quale può essere il ruolo di Ulai nella Fiorentina. A me Silvanoli ha detto calma.
3: Ulai è un grande calciatore con quelle caratteristiche che lui ha. Se la domanda era qualche imperfezione,
5: sì.
3: Che puoi vedere, ma non perché è una squadra è imperfetto dal mio punto di vista.
5: Ma no, lei dice manca un centrocampista di sostanza a centrocampo.
3: No, ma non manca nella Fiorentina, per il mio modo di vedere, di interpretare,
4: lui sarebbe partito da quello.
3: Calcio, visto che io non posso prendere Pirlo, cerco di davanti alla difesa di avere più uno che fa più la fase difensiva, perché come lo era Brocchi e Donadelle davanti alla difesa quando si andava in centro, con Felipe Melo quando anche si andava in centro, non è che non si va in centro anche con i centrocampisti registi, però quanto incidono quei centrocampisti registi e dove sono adesso, quanti ce n'è? Io non ne vedo più Pirlo, eppure a Pirlo la Juve gli metteva un centrocampista accanto difensivo o due per poter reggere poi la fase difensiva.
5: Ma direttore, guardi, poi vorrei arrivare anche a delle domande sul calcio italiano. Però in generale, perché
3: sempre domande che alla fine poi
5: solo attacchi noi le chiediamo, solo attacchi. No, le volevo chiedere, al di là di valutazioni sui singoli calciatori attuali o recentemente passati, lei ha citato Gudmundsson ad esempio, no? Che è un calciatore che ha deluso. Ci sono dei calciatori, senza fare i nomi, anche da questo mercato, che per ora sono 5 partite passate, basta, c'è tutto da vedere, però ci si aspettava qualcosina in più. Io le chiedo, lei ha conosciuto la piazza di Firenze molto bene e ha conosciuto anche non solo la piazza di Firenze, ma insomma sa come si fa il direttore sportivo molto meglio rispetto a quanto non lo si sappia noi. Cioè, che cosa succede? Qual è la ricetta per trovare un calciatore che possa fare bene a Firenze? Perché negli anni davvero tantissime volte arrivano dei calciatori con delle aspettative incredibili, magari accolti anche da decine di migliaia di tifosi, e poi fanno fatica ad imporsi a Firenze. Lei è riuscita a capire qual è la ricetta per un calciatore per fare bene a Firenze?
3: Firenze non è che c'è una ricetta, Firenze ha parlato fino a una storia che bisogna saper rispettare, uno si sforza di rispettarla tenendo conto di quello che può fare. Quando lo fa come lo sta facendo adesso con tanti investimenti, Fabio non è un ultimo arrivato, sa quello che fa e come lo fa, soltanto che ci vuole tempo. La Fiorentina ha cambiato tanto e magari oggi la fretta di ottenere risultati può far apparire un calciatore magari che ancora non si sta esprimendo, perché ci vuole tempo in tutte le cose che comincia a creare. La Fiorentina è stato un cantiere, Fabio ha cambiato tanto, anzi tantissimo, ha speso tantissimo perché ha voluto rinnovare ed eliminare, come ho detto prima, tutte le lacune che lui ha visto quando è arrivato a metà strada, e sicuramente sarà capire delle imperfezioni che ci possono essere strada facendo, e lui lo farà perché sa farlo.
0: Abbiamo sentito quindi Pantaleo Corvino ai microfoni di Radio Firenze Viola, diversi temi, l'ultimo ovviamente quello legato a Fabio Paratici, un lavoro quello del DS Viola che ha fatto un po' discutere all'inizio, soprattutto per i tre risultati negativi di Fabio Grosso, per la scelta del tecnico, insomma temi che in un certo senso sono già passati di moda, perché siamo già con Vanoli da tre partite, quindi abbiamo già svoltato a livello sia di risultati che anche proprio di capitolo per la stagione della Fiorentina. È vero anche però che come viene detto di dare tempo, no, agli allenatori, bisogna dare tempo anche ai dirigenti, e quindi non è in una sessione di mercato sola, seppur ricca di operazioni oltre le 10, se consideriamo poi le uscite, io penso si superino ampiamente le 20, ma anche oltre, sì, operazioni. Quindi una sessione di mercato dispendiosa economicamente a livello di numero di trasferimenti,
6: importante,
0: sì, però ci vuol tempo, no? Ci vuol tempo anche a livello proprio pratico, poi per vedere i giocatori crescere, vederli ambientare in una squadra, cioè, certo, a volte si pensa siamo figurine, ecco.
6: Certo, no, anche perché se pensiamo alla preparazione e alle prime tre partite con un allenatore diverso, ovviamente è come se adesso siamo ripartiti da zero, quindi è come se dobbiamo rivedere i giocatori dall'inizio, quindi di nuovo con una nuova preparazione, con un nuovo stile di gioco, con una nuova mentalità, è tutto nuovo.
0: Sì, lo so, viene da ripetere nuovo, ma perché effettivamente è quello, no, il punto.
6: Sì.
0: Cioè, hai una rosa che è totalmente rivoluzionata, e che tra l'altro, diciamo, in alcuni elementi non ha nemmeno giocatori al 100% della propria forma atletica. L'abbiamo visto, ne abbiamo parlato di Pedro Gonzalves e di Attà, lo stesso Beto l'abbiamo già detto.
6: Sì.
0: Quindi,
6: no, infatti ti volevo riportare anche su un dato, sì, che fa riflettere, poi mi dici cosa ne pensi,
0: sì,
6: sul fatto appunto della difesa. Prima, sì, con Grosso, nelle prime tre giornate,
0: sì,
6: in cui si vedeva appunto che la linea arretrata viola si posizionava mediamente a circa 37 metri dalla porta,
0: sì,
6: e dopo abbiamo visto che con Vanoli è stato 38, poi dopo addirittura col Napoli 50 metri.
0: Sì,
6: cioè,
0: nel secondo tempo.
6: Sì, nel secondo,
0: okay,
6: tempo, perché nel primo tempo abbiamo visto 38,1 metri, okay, insomma, e nel secondo tempo 50 metri. Quindi comunque questa cosa fa riflettere dal,
0: allora,
6: punto di vista.
0: Sì. Vi annuncio che poi tanto sui canali anche YouTube di Firenze Viola in settimana uscirà un approfondimento tattico sui cambiamenti che si sono visti tra Vanoli, cioè tra la Fiorentina di Grosso e quella di Vanoli, sia in positivo che comunque qualcosina anche magari in negativo c'è, ma ovviamente poi parlano anche i risultati, principalmente, no, gli aspetti positivi che ha portato il ritorno del tecnico. Quello di cui hai parlato ora, no, del baricentro, ci dice di una Fiorentina che è più orientata ad essere alta con la linea difensiva e quindi maggiormente in pressione, più corta, ok, e più verticale, perché,
6: sì,
0: la Fiorentina di grosso era una squadra che cercava il palleggio, ma era un palleggio un po' sterile, quindi un possesso palla sterile. Tendenzialmente si comportava una squadra con un blocco molto più basso, hai letto ora i numeri del baricentro della squadra, e in linea generale quindi cosa veniva fuori? Veniva fuori una squadra più sterile anche a livello offensivo, che entrava di meno in area e che cercava meno verticalizzazioni e meno attacco alla profondità.
6: Cioè è cambiata la zona in cui la Fiorentina cerca di recuperare i palloni.
0: Sì,
6: questo.
0: Cerca di recuperare palla sempre più alta. Una pressione che era fatta, non so se vi ricordate la partita col Torino, no? La partita contro il Torino. Io capisco che poi giustamente il tifoso preferisce a volte eliminare, no, certi ricordi di prestazioni negative, però in quella partita grosso era spesso si sentiva anche, no, a livello audiovisivo chiamare Fagioli alla pressione sull'ex Mandragora, che veniva spesso a palleggiare in fase difensiva con il Torino. Ecco, alle volte Fagioli riusciva ad uscire, alle volte rimaneva più arretrato. C'era questa mancanza di connessione tra Fagioli e l'allenatore e tra tanti giocatori e il tecnico.
6: Cioè i giocatori
0: momento.
6: Comunque si notava che giocavano da soli, perché andavano a dritto con la palla da soli, non concretizzando.
0: Sì, certo,
6: anche.
0: Allora, quello in fase di possesso assolutamente. Per quanto riguarda il discorso in fase di possesso, come dicevi, del recupero più alto, Vanoli lo ha portato e è riuscito laddove Grosso non ha inciso più di tanto. Cioè Grosso ha cercato alle volte anche di far uscire la Fiorentina a prendere gli avversari più alti, ma molte volte questa aggressione alta era scoordinata, fuori tempo, e portava la Fiorentina, se ricordate nelle prime giornate, alle volte si trovava proprio spaccata in due, attacco da rimaneva in avanti in pressione,
6: sì,
0: con 4-5
6: c'era
0: giocatori,
6: dei vuoti notevoli,
0: e c'erano dei vuoti a centrocampo abbastanza importanti. Prima vi ho fatto un elenco e quindi continuiamo con questo ping pong tra Fiorentina, nazionali. Abbiamo fatto un po' un elenco delle partite della Nations League. In questo momento è in corso la prima partita di questo turno, no? di gare della sosta nazionali. Abbiamo detto appunto dell'Italia che rigiocherà lunedì sera contro la Turchia fuori casa, contro dall'altro Vincenzo Montella, che qui conosciamo molto bene per quello che ha fatto soprattutto nel primo ciclo a Firenze, nel secondo poi, come spesso accade, no? Con le cosiddette minestre riscaldate, non va quasi mai a finire bene. Anche se mi sento di escludere Vanoli dal discorso minestre riscaldate, perché è passato talmente poco tempo che è come se fosse praticamente sempre rimasto. Ecco, c'è Slovenia-Scozia, partita che è in corso attualmente al 17esimo minuto e che è ferma sul risultato di 0-0. Prima parlavi di Dragusin, che ha giocato con la Romania. Abbiamo parlato di Beto per fare un po' il punto. C'è Mastantuono che invece giocherà contro la Bolivia con la sua Argentina nella notte tra mercoledì e giovedì, ed è ovviamente uno dei più attenzionati, oltre che uno dei giocatori, e questa è un'altra notizia che potete ritrovare anche su Firenze Viola, perché ne parlavamo stamattina riprendendo un pezzo appunto della Gazzetta dello Sport, che dovrebbe rientrare in Italia più tardi, perché appunto l'Argentina poi giocherà, oltre alla partita di cui vi ho parlato adesso di mercoledì, giocherà l'ultima partita, che sarà poi quella dell'addio di Messi alla nazionale, a ridosso di Genoa-Fiorentina, e la partita contro il Benin, che si giocherà nell'ultimo turno, diciamo, porterà Mastantuono, così come Lautaro Martinez, accanto all'Inter, a rientrare all'incirca giovedì, a tre giorni da Genoa-Fiorentina, che si giocherà di sabato 10 ottobre. Quindi ci sarà poi, e lo analizzeremo meglio, no, questa tematica del rientro, e questo spesso succede con i sudamericani, perché i sudamericani hanno poi viaggi lunghissimi, tornano, hanno il jet lag per recuperare, quindi finisce spesso che vanno alla prima partita o in panchina, o come ricordate Nico Gonzalez, quando c'era Nico Gonzalez il discorso, Nico Gonzalez che era spesso convocato, se non sempre, dall'Argentina, era un po' questo, no? Si doveva attendere sempre l'ultimo per vederlo rientrare al Viola Park, sì. Ecco, quindi sono problematiche logistiche che però poi vanno ad incidere in questo
6: momento contro il Genoa è una partita importante, quindi schierarlo dal primo minuto forse è un'ottima idea.
0: Sì, anche... lo so, a livello di gioco giustamente il commento del tifoso è: a me non interessa quando torna, no, certo, buttiamolo in campo. Però poi sai il problema è che
6: magari non ti fa una prestazione ottima,
0: magari
6: ma allenante.
0: Ci sono casi anche di giocatori rientrati, buttati in campo e hanno fatto benissimo. Però sicuramente la stanchezza, il poco recupero, dipende se poi la partita l'ha giocata o no, l'ultima contro il Benin. Cioè quello può incidere anche sul rendimento.
6: Assolutamente, il riposo
0: e
6: comunque
0: potresti rischiare anche qualcosa a livello di infortunio, quindi è ovvio che nel caso poi andrà analizzato bene e ci penserà lo staff di Vanoli.
6: Magari entrando nel secondo tempo è già una cosa diversa.
0: Sì, magari entrando nel secondo tempo, ma Mastantuono che è sempre partito titolare quest'anno, dall'inizio della Serie A in poi, ha sempre giocato dal primo minuto, è stato sostituito contro il Torino a fine primo tempo, con l'ingresso di Gnonto nella ripresa, ed è stata anche quella, se ricordi bene, no, una delle accuse a grosso, ovvero sia quella di non riuscire a valorizzare
6: il giocatore, me lo ricordo molto bene, anche perché era un tema discusso anche fra i tifosi.
0: Ti fermo soltanto al volo perché abbiamo il terzo collegamento della trasmissione, il primo di questa seconda parte, ed è uno dei nostri perché è Niccolò Santi. Ciao Nico.
7: Ciao ragazzi. Ciao.
0: Dici un po' dove ti trovi, Nico.
7: Allora, in questo momento io sono a San Donato, assieme peraltro a un personaggio che voi conoscete, che è Costantino Nicoletti. Dato un saluto a Costa.
8: Lorenzo, ciao.
6: Ciao, eccoci, Costa.
0: Ciao Costantino. Ti presento che ho qui accanto a me Viola Ronchi.
6: No, ma mi conosce,
0: Lo so.
7: E lo sa chi è la Viola.
8: Come lo so chi è la Viola? Ormai il prossimo step è Sanremo, la Viola, lo sapete, vedo. Sanremo.
0: Non so come.
8: Come si chiama? Di Stefano? Come si chiama? Stefano
7: Martino.
8: Di Stefano.
7: Allora, noi in questo momento ci troviamo a San Donato, a un bellissimo evento che è il pranzo per Viola Club, Gruppo Baronda.
8: Gruppo Baronda, Paolo Ronchetti. Qui abbiamo tra l'altro uno dei fondatori, Ezio Rocchetti, che vi vogliamo far salutare. A parte si è mangiato da 10, un arrabbiato, ok, ma arrabbiata o matriciana? Che io...
7: Arrabbiata.
8: Okay.
7: Arrabbiata.
8: Lo sentite?
6: Sì.
9: Vai, a tutti, arrabbiata con pecorino.
8: Capito?
6: Buona. Con l'anguarino ora.
8: Delle pennette ai ragù.
9: Sì.
8: Ragù. Salumi toscani, crostini ai fagioli, bruschette.
6: Non ci dite più niente, basta.
7: Grazie a Niccolò Ceccarini.
10: No, grazie al gruppo Baraonda perché veramente.
8: È la sua qui, questa è Ceccarini.
10: Sì. C'è solo un problema, che per raggiungere San Donato ho cercato tutti i modi per non passare da quel posto e cominciare a trarti, essendo di Grassina, capito?
8: Hai fatto il giro per venire qua su, lo sapete?
10: Sì, io ho avvisato Pignotti che per me è il sindaco di Grassina e di Bagnarrico. Ho precisato, lui dice di no, ma secondo me per me è questo.
7: Vabbè, grazie Cecca,
8: grazie a voi ragazzi. In questo Viola Club vi ricordo a Paolo, che era un grande tifoso Viola, tuo fratello ovviamente, c'è sua mamma qui, abbiamo toccato dei momenti veramente sensibili, diciamo che qualche lacrimuccia è cascata, poi abbiamo affogato tutto del buon Chianti, lo possiamo dire. Ora c'è anche il secondo, vero?
9: Ora sì, ora andremo direttamente sul dolce.
8: Meno male, meglio.
9: Siamo quindi rapienissimi. E diciamo è questa
8: e lunga vita Viola Club, ricordatevelo,
0: assolutamente
8: dovete partecipare, dovete esserci voi qui con Viola Club, che sono l'essenza della nostra passione. E ora mi chiedo, e voglio che veramente Ezio ci ricordi Paolo e ci racconti come nasce. Aggiungo la Baraonda, il bello che c'è la Carmela che andrà a Salerno, tanti ragazzi da Modena, Roma, cioè è un gruppo che ha oltre 100 iscritti che vengono da tutte le parti del mondo. Ma a te la parola, Superezio.
9: Sì, grazie mille Costantino e a Santi. Questo club è nato da due ragazzi, uno di Cesena ed uno di Firenze, che si conoscevano, perché quello di Cesena è scappato da Firenze per amore e il cuore l'ha portato però a non dimenticare mai Firenze, perché
7: anzi a maggior ragione quando vai via da Firenze senti ancora più la necessità, no?
9: Sì, bravissimo, sente proprio una mancanza pazzesca. E siamo arrivati ad essere veramente persone da loro, poi è venuto fuori questo gioco, quando è successo della prematura scomparsa di mio fratello, e lui voleva un Viola Club a tutti i costi, sicché noi siamo arrivati a volerlo a tutti i costi con la famiglia e con questi ragazzi, era un gruppo prima, e da lì hanno iniziato ad arrivare persone da tutta l'Italia, però c'è gente che vengono da Dublino, dall'Inghilterra, da Madrid, Barcellona, e gente anche che sta andando che è già un paio d'anni che è in America. Che si può dire, questo club
7: nasce
9: per essere internazionale, perché top.
7: E cosa significa per voi questo anno? È il centenario della Fiorentina?
9: Sì, è il centenario della Fiorentina, e per me significa quello che io ho detto all'inizio: rivoluzione, rivoluzione, rivoluzione. E ora io dico solo una cosa, che la rivoluzione è stata fatta, è tornato una persona come Vanoli, che io ad inizio, forse per la scottatura di tutto l'anno, ero contento non fosse rinnovato, e rimpiango, perché si vede il carisma e, come si vuole dire,
7: l'attaccamento
9: alla maglia. E io spero veramente di entrare nelle coppe, non so quale coppa, ma spero di arrivare laggiù, perché abbiamo il potenziale.
7: Senti Ezio, prima di salutarti, ovviamente qui al pranzo del gruppo Baraonda, Viola Club Fiorentina, io ti chiedo, come è nata la tua passione per la maglia viola?
9: La passione per la maglia viola è un po' una cosa strana, perché io avevo il babbo che era tifoso dell'Inter. E sì, che a me e mio fratello il primo completino indossato era Bremer, e il terzino per Rumenigi, scusa, Bremer era il terzino. E poi, stando a Firenze, lo zio, tutta la famiglia viola, noi dopo pochissimo tempo abbiamo detto, è stato bello, però il più bello ce l'abbiamo noi, cioè Firenze, Fiorentina. E allora si è iniziato a tifare grazie a Rigoletto Fantapie, che per far diventare mio fratello tifoso gli regalò una maglia di Basso, e allora gli dette la maglia, e lui da lì poi è diventato tifoso della Fiorentina, che lui ha chiuso gli occhi dopo due giorni che lui aveva inaugurato la partita con il Velo Park. Perché sono stato bellissimo, e quando siamo andati a fare la cerimonia per quel giorno che io definisco maledetto, l'ultimo passaggio mi si è fatto fare davanti al Viola Park, con fermarsi un minuto per farvi godere il Viola Park l'ultima volta, perché la famiglia Commisso ce l'ha donato a noi fiorentini, e bisogna essere grati e ringraziarli per tutta la vita.
7: Grazie per questa tua testimonianza.
9: Grazie a voi.
7: Grazie davvero. Era Ezio Ronchetti, uno dei massimi dirigenti del Viola Club Baraonda Fiorentina. Grazie davvero. Ragazzi, io sono qui a questo meraviglioso pranzo, a brevissimo arriva il dolce.
0: Direi che non ti trattengo e ti faccio andare a mangiare il dolce, poi ci farai sapere per via traversi come...
7: Grande qualità qui.
0: Il racconto ci ha fatto, come diceva prima la Viola, ci ha fatto salire l'acquolina, quindi tendiamo a fermarvi perché c'è anche una certa fame, nonostante siano le tre e mezzo, ma comunque quando si parla di cibo è sempre bene.
7: Sì, assolutamente. Va bene.
0: Grazie mille Nico, grazie alla Viola Club Baraonda e
7: voi,
0: al contributo di Ezio che abbiamo appena ascoltato. Buon proseguimento.
7: Grazie davvero a voi.
0: Abbiamo ascoltato quindi anche il contributo che avete appena sentito, anche a livello sentimentale, anche a livello affettivo, di queste realtà che sono l'anima poi del tifo di tutti i club, in particolare della Fiorentina. Lo ricordava Costantino, no? Che i Viola Club sono l'anima poi del tifo viola, e è difficile dargli torto. Noi andiamo un attimo velocemente in pausa e poi rientriamo con altri collegamenti con ospiti e l'ultimissima parte di queste prime due ore di Viola Weekend.
1: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
0: Rieccoci con l'ultima parte di trasmissione del Viola Weekend. Abbiamo parlato di diversi temi, l'ultimo il collegamento che avete sentito anche voi appunto con Viola Club Baraonda, con Niccolò Santi, Costantino Nicoletti, Niccolò Ceccarini e il presidente del Viola Club Ezio. Abbiamo parlato di Fiorentina anche di attualità, perché comunque giustamente veniva chiesto, no, anche un tentativo ovvio da parte della tifoseria di provare a rincorrere quell'Europa, che è ancora presto perché la classifica di Serie A dopo 5 giornate non può dire praticamente niente, inizia a raccontarci qualcosa alla lontana, ma è difficile che ti possa dire già qualcosa dopo 5 partite. La Fiorentina ha 4 punti, una vittoria, quella di Venezia e il pareggio contro il Napoli, per un campionato che è iniziato da 2 praticamente, sì, perché le prime 3 non vanno contate, però è normale ci sia voglia di ambire a un piazzamento europeo, no?
6: Certo, la piazza di Firenze lo sappiamo tutti qual è, c'è tante ambizioni, le avevamo già all'inizio del campionato con una rosa non indifferente, con qualità molto elevate. Si era spento quell'entusiasmo, adesso si è riacceso vedendo un gioco, almeno un qualcosa in campo. Mm-hmm. Però adesso siamo in una fase di transizione, Lore, quindi comunque ancora dobbiamo dargli tempo all'allenatore.
0: Certo, come dicevamo prima, bisogna
6: esatto,
0: avere pazienza.
6: Sì, le prossime partite comunque saranno fondamentali, ecco.
0: Quello assolutamente. Ti leggo delle dichiarazioni di un direttore sportivo che con la Fiorentina non c'entra niente, perché è direttore sportivo del Bologna e tanto bene ha fatto a Bologna, ha fatto benissimo all'Atalanta del primo Gasperini, ovvero sia Sartori, che questa mattina in un'intervista che ha rilasciato alla Gazzetta dello Sport ha però anche tirato in ballo in un certo senso la Fiorentina, perché ha parlato di Palladino, che ha scelto come sostituto di Tedesco a Bologna, paragonandolo per gioco e tirando quindi in certo senso delle similitudini sul gioco sia con Thiago Motta, che era uno dei nomi che a brevissimo è circolato
6: papabili,
0: sì, diciamo, per il post anche grosso, anche se poi non è mai stata un'idea concreta, ma si è andati diretti su Vanoli, e paragonandolo a Vincenzo Italiano. Sartori dice la storia di Palladino parla chiaro, viene da 3 anni di risultati evidenti e ha una squadra che, pur avendo perso 4 undicesimi, conserva valori, il suo gioco si avvicina molto a quello di Italiano e non è lontano da quello di Thiago Motta. Aggiunge poi, sempre quindi ritirando in ballo la Fiorentina, perché gli chiedono degli innesti a gennaio possibili per soddisfare le richieste di Palladino, e lui sottolinea deve ancora conoscere bene i giocatori che ha, ma se lo chiederà la disponibilità c'è. E poi su Piccoli, che è l'ex Viola di turno, sì, ma anche su Dovbik, che invece è arrivato dalla Roma quest'estate, ha aggiunto: sono certezze, hanno un valore riconoscibile in Serie A e un peso calcistico sicuro, semmai una scommessa Enem sul tema, no? Se potevano essere due giocatori un pochino ancora, no, lui utilizza il termine scommesse perché è quello che gli viene chiesto, e sottolinea certo, invece come Piccoli sia una certezza per la Serie A. Ecco, a Firenze una certezza però non è stata assolutamente, perché se guardiamo al suo storico, a parte che ha un solo anno in doppia cifra, che è l'ultimo disputato con la maglia del Cagliari, prima a Lecce aveva fatto benino ma non benissimo, e a Firenze ecco, diciamo che, per usare un eufemismo, non è scoppiato il rapporto con la tifoseria e con l'ambiente in un anno difficilissimo, probabilmente il più difficile degli ultimi, che soprattutto della gestione commisso. Però ecco, definirlo secondo me una certezza è un po' eccessivo, ecco, per quanto possa essere un ragazzo che ha anche delle qualità fisiche, atletiche, tecniche, ma è un po' distante dall'essere una certezza.
6: Sì, sono d'accordo con quello che hai detto te, anche perché appunto in base alle prestazioni che abbiamo visto l'anno scorso, ok che 2 anni fa è andato in doppia cifra, però ricordiamoci che è stato un anno, non è stato un andamento continuo, quindi sì, anche lui abbiamo notato che ha andamenti altalenanti.
0: Sì, ha segnato solo un gol in questo avvio,
6: esatto,
0: di campionato.
6: Cioè, comunque è un bel po' che è iniziato il campionato, ok che è presto per giudicare ovviamente, però ancora dire determinate cose secondo me è un po' esagerato.
0: Sì, diciamo perché... che secondo me lui ha voluto difendere, ed è ovvio, certo, che abbia fatto così, ha voluto difendere il proprio lavoro, certo, quindi parla di un giocatore su, sì, cui ha puntato al pari di Dovbik, un profilo che ha scelto per sostituire, ricordiamolo, Castro, che sì, è partito direzione,
6: che Castro è un
0: direzione
6: giocatore
0: Roma, che è un giocatore che fa la differenza,
6: ecco,
0: e per sostituire anche Dallinga, che invece la differenza la faceva un pochino meno. Attaccanti che in questo momento però ovviamente la Fiorentina, soprattutto nel caso di Piccoli, ha sostituito. Per parlare di questo anche e di tutti i temi appunto di attualità in casa Fiorentina, per quanto poi l'attualità ci porti a una sosta per le nazionali che il campo ce l'ha un po' tolto, abbiamo in collegamento l'ultimo ospite, che è Mauro Bressan. Mauro.
6: Ciao Mauro.
0: Benvenuto.
11: Ciao a tutti.
0: Parlavamo, almeno ci attacchiamo direttamente all'argomento, no? di un Sartori che stamattina ha definito Piccoli al pari di Doveby come una certezza per la Serie A, quindi non è un tema, diciamo, di spicco, perché Piccoli ormai lo sappiamo ha lasciato Firenze ed è stato sostituito da Pellegrino e poi Beto invece ha preso il posto di Ken, però ecco, definirlo una certezza mi sembra un po' eccessivo.
11: Beh, guarda, ovviamente chi ha i giocatori nella propria squadra deve parlare così, questo lo sappiamo. Poi che Piccoli l'anno scorso non sia stato avvantaggiato del campionato della Fiorentina, anche questo è evidente, perché io sono convinto che c'è sempre la via di mezzo, cioè non è sicuramente il giocatore che abbiamo visto l'anno scorso a Firenze. Purtroppo la Fiorentina l'anno scorso ha avuto un campionato particolare, non sono arrivati molti palloni e lì ha bisogno ovviamente che ci siano tanti cross, tante situazioni per poter far vedere il proprio valore. L'anno scorso non è stato così e quest'anno vedremo a Bologna, anche se ovviamente l'inizio del Bologna sembra simile a quello della Fiorentina l'anno scorso, quindi
0: molto difficile, sì.
11: Bisogna capire un attimo, e quindi il giocatore vive, soprattutto l'attaccante che ha quelle caratteristiche, vive un po' anche dal momento della squadra, perché se la squadra è in fiducia gioca più nella metà campo avversaria, più palloni in area, più possibilità di segnare. Se arrivano tre palloni a partita fa fatica anche lui.
0: Mauro, ti aspettavi questo approccio di Vanoli quasi, no, come se non fosse mai andato via, e io aggiungo quasi come se questa squadra fosse stata costruita per lui? Ha parlato di Ulai, che poi è un tema di cui approfondiremo anche più avanti, per il centrocampo che vorrà impostare, però ne ha parlato con un giocatore che gli piace molto, Beto, che lo voleva già ai tempi del Torino per sostituire Zapata, cioè diversi profili che quasi vanno a coincidere con quelle che potevano essere anche le richieste di un allenatore che si è ritrovato per l'ennesima volta una squadra che, comunque ricordiamolo, è stata costruita in questo caso da Paratici per Grosso.
11: Beh, l'impatto di Vanoli me lo aspettavo, perché sotto il punto di vista caratteriale è un allenatore che dà molto a livello emotivo, sapevo che poteva entrare nello spogliatoio e dare un impulso forte, questo è stato. Ora ovviamente deve fare anche, lo sa benissimo anche lui, anche far diventare la Fiorentina una squadra. Per quanto riguarda gli acquisti quelli che hanno trovato, o i giocatori che ha trovato qua, tanti sono di suo gradimento, tanti giovani che lui può intermettere la sua mano, manca a qualcosa, come ho sempre detto, a livello in questo momento magari di personalità e di esperienza, però pian pianino, se si trova l'identità di gioco, queste cose poi nascono da sole, e può essere proprio l'allenatore quello che ha in mano la personalità per guidare la squadra.
0: Ecco, prima parlavamo a livello tattico, no? delle prime impronte che ha lasciato Vanoli sulla squadra, per quanto poi un campione di tre partite sia abbastanza misero, no? per avere delle certezze, però si vede una squadra che è tendenzialmente prova a essere più alta, più aggressiva, a livello caratteriale risponde, perché contro il Napoli è andata sotto e è riuscita a agguantare il pareggio, rischiando addirittura poi di vincerla, e a livello, rimango sempre poi sull'ambito tattico, cerca di essere un po' più verticale, no? La Fiorentina di Grosso provava a volte a essere aggressiva ma si spezzava un po' in due ed era un po' prevedibile e lenta con il pallone tra i piedi, andava soprattutto per iniziative individuali. Cosa ti aspetti ora come prossimo step a livello tattico da questa squadra, e dove magari, no, si parla tanto del centrocampo, appunto con Ulai che è il grande escluso, no, e con Fagioli e Ndur che hanno preso sin da subito possesso della mediana, può essere quello il reparto su cui andare a intervenire per modificare qualcosa?
11: Beh, allora, penso che davanti secondo me non ci siano problemi, nel senso che ha ampia scelta a secondo anche dell'avversario, delle situazioni, e dai due attaccanti centrali che può alternare, e sugli esterni c'è una quantità di possibilità che sicuramente lui è contento. Dove ovviamente deve intervenire, ma è evidente, è sulla fase difensiva, che all'inizio delle le prime partite sono state abbastanza così diciamo, e l'aspetto che secondo me Vanoli è la base, no, per una squadra. E poi ovviamente al centro anche là ha tante soluzioni, secondo me si andrà verso una fase di centrocampisti propositivi, perché c'è questo in rosa, si può creare una supremazia, diciamo, a livello di gioco, perché ci sono le condizioni tattiche e tecniche per poter far questo. Ci vuole tempo, penso che all'inizio magari alternerà un centrocampista geometrico, magari come Fagioli, con uno anche più fisico, che può essere un duro o Brescianini, però io mi vedo in futuro che lui possa anche giocare con Fagioli e Ulay, perché quando la Fiorentina avrà dei meccanismi oleati avrà la
0: è una coppia che ti convince anche magari in partite più
11: bravissimo, anche in partite magari sulla carta diciamo un po' più facili, dove la Fiorentina può avere il pallino di gioco, ovviamente questi due giocatori possono garantire propositività e tecnica in mezzo al campo, e magari lo sa benissimo anche il mister e potrà sfruttare questo centrocampo fatto in questa maniera del genere.
6: Invece Mauro, ti volevo chiedere un consiglio da ex Viola ai nuovi arrivati, tra cui Olai, Pedro Gonçalves, in cui non hanno ancora avuto spazio nell'ambiente Viola.
11: È un consiglio, ovviamente in questo caso qua è uno di capire immediatamente dove sono arrivati, che sono arrivati in una città esigente, ambiziosa, e che